0: L'arrestare, di fargli dare tu.
1: Convincilo ad arrestare, ma ragazzi, ma io non è che lo devo convincere. Cioè, c'è da capire se la Fiorentina lo vuole. La prima cosa è questa. Noi siamo sempre a delegare agli altri, sai, lui speriamo rimanga, lui speriamo, cioè, ma sono io lo decido, non sono i miei giocatori. Se no, ragazzi, qui sta finendo tutto, no? Cioè, capito? E questo è il problema di calcio italiano.
0: Però sì, bene, attualmente ti dice uno, Mosè, no, io non ci voglio rimanere alla Fiorentina. E te, il club, che tu fai? Ha messo e lui dai primi segnali ha detto
1: soldi,
0: di voler restare.
1: Porta soldi, se non ti comporti bene, se non ti comporti bene ti distruggo.
0: No, io dico che le prime indiscrezioni in realtà ci raccontano da parte di Moise Kean una piena volontà a restare a Firenze.
1: Non forse
0: non
1: l'ho nessuno.
0: Vabbè, andiamo in pausa.
1: No,
0: vai,
1: perché l'anno scorso avevo tante richieste, vero?
0: No,
1: ci sapevamo che fare, sapeva la cosa.
0: Pochissime, però magari se invece 52 milioni che di 20.
1: Ma infatti
0: 30...
1: non ci siamo mai chiesti come mai.
0: Vabbè, comunque riprendiamo le discussioni dopo la pausa. Spagna, Capoverde, sempre 0-0.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, 18:36. Spagna, Capoverde, sono sullo 0-0 al 35esimo minuto. Con Capoverde, insomma, sta giocando la sua onesta partita. Guarda, non sta
3: Spagna,
2: soffrendo.
3: La Spagna crea nulla.
2: No, crea molto poco. C'era uno che ha appena provato a fare gol di Capoverde al centro.
3: Oh, ce lo dico, se la piglia bene.
2: Sì, ho capito, se la piglia bene, la buttava su un calcio d'angolo.
3: Ma la qualità ce l'ha per farlo, non è facile.
2: Va bene, allora ripartiamo un po' dai messaggi. Ai 3-4, sì, poi mi infortunavo probabilmente, perché sì, però, ormai il declino così, della vita
3: ti si faceva
2: qualcuno lo fa in Chaltrons, però l'ho fatto anche giochino così, più qualche go così. Comunque lasciamo, andiamo avanti. Messaggi per dei nostri amici. Tonellone, ce li fai sentire due vocali? Che ti opponi sempre, non ce li vuoi mai far sentire.
4: Ciao, ma con tutto il rispetto, ma sarà arrivato il momento che X giocatori se ne vadano dalla Fiorentina, soprattutto dopo tanti anni, quindi non mi strapperei più di tanto capelli se Mandragora, Dodò, ci metto anche Gosens, anche se di Gosens mi dispiacerebbe, e altri se ne vadano, cioè basta ragazzi, cioè questi hanno fatto tante sconfitte con la maglia della Fiorentina, soprattutto Mandragora e Dodò, le finali ancora non è che noi le abbiamo tante dimenticate, quindi dai, basta che prendano giocatori che o di pari livello o superiori.
5: Ben via. Se tu gli leggevi Diego Armando Maradona e ti diceva no, e giocano un ruolo diverso.
3: Chi lo diceva?
2: Non so se, non credo fosse riferimento a te, Sauro, e Diego Armando Maradona. Credo ti piacesse un pochino come giocatore.
3: Abbastanza.
2: Sì, non l'avresti messo. Non l'avresti messo ad applaudire. Sì, ci ha giocato contro.
3: Cioè, ma quanto fa a me? Ma andiamo a trovare il ruolo, lui se lo trovava da sé.
2: Sì, che è quello che dici dei giocatori forti. Invece il primo ascoltatore che diceva vogliamo mandare via anche qualcuno che ha fatto parte.
3: Sì, è perché magari ti viene a noi, come quando tu cambi la macchina, ci può stare, ma non è detto che quella tu compri sia meglio. Cioè, capito? Cioè, io sono sempre della mia idea. Che un tifoso voglia rinnovare ci credo, però che se io mi ci da meglio, se si deve rinnovare dice ah, non ne posso più di vedere, non so chi c'è da tanto tempo, perché quelli l'anno scorso, visto che sono nuovi, non è che ci hanno fatto una grande impressione, ragazzi,
2: giocavano
3: fiducia,
2: sempre tutti quelli,
3: allora io quelli vecchi li mando via perché riesco a rinnovare allo stesso livello, infatti poi l'ha detto scende allo stesso livello, il problema è che trovarli è difficile,
2: come dici sempre tu a chi credi a Mandragora, trovatemi tre centrocampisti più forti e lo metto,
3: cioè,
2: un problema,
3: in panchino, ma volentieri anche,
2: però ne devi trovare tre perché per ora sono
3: per ora si fa un po' fatica.
2: Allora Stefano ci dice ciao, non serve a nulla stare dietro ai nomi, da qui a settembre se ne sentirà 50 per ruolo.
3: Certo, è bellissimo per questo, se no noi chi ci sta a fare?
2: Assolutamente, ma poi io vorrei dire anche agli amici che non è che ora magari qualcuno sarà un po' inventato oppure forzato dai procuratori,
3: no, magari
2: ma è che in questa fase un direttore sportivo imparato, cioè, ma tutti i direttori sportivi alzano la cornetta e valutano davvero 120 profili,
3: cioè, ma
2: quei 120 ne escono 5,
3: è il loro lavoro,
2: e cioè, chi fa il nostro racconta il fatto che la Fiorentina ha contattato il club X per chiedere informazioni. Non è che mi stiamo dicendo che la Fiorentina ha comprato un Orton Caffi, ma nemmeno siamo alle fasi dell'offerta, siamo in una fase in cui la Fiorentina sta valutando tra vari profili, tra cui un Orton Caffi,
3: ma poi delle volte ti fai un'idea e poi magari invece è possibile, se non glielo chiedi non lo saprai mai, no? Cioè tu puoi andare sul sentito
2: e tante
3: dire.
2: Volte magari chiedi informazioni a giugno, poi provi a prendere due o tre altri profili, non ti riesce, e agosto ritorni
3: poi,
2: su quello su cui
3: poi si è visto, no, delle volte allora dice lo chiede, fa per dire la Juve, ora fa per dire dice
2: no, traversa pazzesca,
3: sì,
2: della
3: Spagna, per me era un fuorigioco,
2: parata del portiere, sì, clamorosa, ma, e traversa, sì, clamorosa,
3: però secondo me
2: non era fuori gioco.
3: Aspetta,
2: guarda in posizione,
3: no, questa volta
2: era regolarissimo,
3: no, questa volta regolarissimo.
2: Palla
3: sai che Bocca ha sbagliato,
2: sì, ha preso traversa
3: Ferrantone, se può, non è nemmeno scarso, insomma, ora,
2: che ha preso traversa via Scofali, si fa le capanne,
3: Scofali, bravo Scofali,
2: tanto ormai non ti conoscerò, va bene, che dicevamo dei calciatori,
3: no, per dire, delle volte tu trovi l'occasione non ti aspettavo, oppure all'inizio fa per dire come siamo quello di Genoa, ti ha detto prima?
2: Norton Caffi.
3: Magari Norton Caffi lo vuole la Juve, gli è da 60, poi è un modo di fare.
2: È successo
3: poi
2: tante volte.
3: Poi ti arrivi te e tu lo pigli a 15, fa per dire.
2: È successo, ma banalmente guarda Gosens, ecco chi è successo, che non fu dato al Bologna per 10 milioni di euro, poi arriva la Fiorentina due giorni alla fine del mercato,
3: dai,
2: propone il prestito a 8 milioni di euro e te lo danno.
3: Te lo danno, cioè capito, che sono occasioni, però fare come due anni fa è pericoloso, noi probabilmente quest'anno non lo potremo fare, da arrivare fino alla fine a aspettare le occasioni, perché poi dopo giurisprudenza, tu lo sai, no?
2: No, che vuol dire dopo giurisprudenza?
3: Certe cose fanno giurisprudenza, che magari aspettano tutti e poi arrivano anche loro. Cioè come quando, certo, come quando si trovava gli svincolati, sì, poi l'hanno imparato tutti a trovare gli svincolati, cioè,
2: rischi di restare con il cerino in mano.
3: Poi si è trovato Borca Valero e Gonzalo, per dire, no, svincolato, sì, l'anno dopo si voleva trovare altri, e anche gli altri si erano un attimino svegliati.
2: Allo 055 77 111 71 c'è Daniele, buonasera Daniele, ben trovato.
6: Buonasera, io chiamo dalla provincia di Firenze, dalla Rufina, sei fatto? Dalla Rufina?
2: Abbastanza.
6: Dicevo, io non vorrei fare se parati ci facessimo un Aldoti, abbiamo cominciato a dire quello costa troppo, costa troppo, mi va via. Speriamo di no, eh.
2: Senti, se è tornato all'incontro un commisso e ancora non ha mollato, ho fiducia e possa. Però il rischio chiaramente c'è sempre.
3: C'è questo trattino da 4 anni e mezzo.
6: No, che carità, potrebbe... dai. Sì. Come c'è Aldotio Fontello, quello stava troppo.
3: C'ero io.
6: Via.
2: C'eri a fare i chiete.
3: Aldoti l'ho avuto come direttore sportivo.
2: Sì, ma quando se ne andò?
3: Sì.
2: Sì,
3: cioè l'anno dopo.
2: Vabbè. Però comunque Aldoti poi un po' di tempo è rimasto, no? A fine.
3: Alla fine di quell'anno lì se ne andò.
2: Non più di tanto.
3: Perché il tocco dovete darvi a me, ci dormire la notte.
2: Daniele, grazie a te, un abbraccio, un saluto. Va bene, sì, però Italo Aldoti, no? Un po' di tempo. Ora un ricordo di preciso, perché chiaramente si parla
3: via,
2: di...
3: ricordo di preciso, però Italo Aldoti meglio se non dire, l'altro c'era.
2: Sì, e poi insomma.
3: Era quell'anno lì, ci ho parlato io, cioè insomma.
2: Cioè parlate, che gli ha detto?
3: Perché mi mandava via.
2: Ah sì, eh?
3: Sì, ma ha fatto la via.
2: E lui ti ha mandato via?
3: No, ma ha mandato via, che poi un mese insomma ci hanno anche preso dei soldellini, che non è che.
2: Sì, eh. A te ti cedettero a chi?
3: All'Avellino.
2: All'Avellino fu la
3: cessione. Ma è proprietà,
2: non è
3: che.
2: È rimasto. No, aspetta, Fiorentina prima, volevo vedere quanti anni era rimasto alla Fiorentina, ma non ce lo dicono i potenti mezzi a nostra disposizione.
3: Forse
2: va bene, lo
3: dopo
2: scopriremo.
3: L'82?
2: Non lo so, qualche ascoltatore magari all'ascolto che ci ricordi.
3: C'era Tito Corsi, forse.
2: Anni, Tito
3: nell'anno
2: Corsi.
3: Buono c'era Tito Corsi, io penso, 81-82. O no?
2: Può darsi. Sì. Sa, ecco, 82-85.
3: È arrivato, no, arrivato dopo meglio secondi. Conservo secondi, sì.
2: Che l'anno?
3: Sì, infatti mi ricordavo perché era l'anno che io dovevo andare, che poi dopo non sono andato a Avellino con lui.
2: Dove sei andato?
3: No, proprio con lui sono andato a Avellino, scusami, che prese Federico Rossi, sì. Sì.
2: Bene.
3: Vicino destro.
2: E salutiamo Ricci, non gli lega nemmeno le scarpe a Mandragora, dice Gianni 85, però dice anche io a qualche nome avrei parlato prima,
3: certo,
2: di arrivare a Turam,
3: certo, ognuno c'ha propri, ma io non ne ho parlato anche perché secondo me sono ruoli un po' diversi, cioè perché c'erano anche dei ruoli diversi, allora non posso.
2: Boaddi, Fagioli, Indur, centrocampo viola, questo propone Roberto da Bagnarino. 50 milioni fatti bene e via.
3: No, sarei a ottavi, noni, va bene, decimi.
2: Allora, non so perché Simone ci manda, però se volete neve, bei posti estivi divertenti, dice le Des Alpes e soprattutto Tignes in Alta Savoia. Io stubei in Austria. Non so perché Simone.
3: Ma probabilmente però, che sta bene in montagna.
2: Comunque Des Alpes sì, ci ho sciato, molto bello.
3: Sì,
2: bravo Sauro, tutti parlano di Caiode, ma giocatore senza fase difensiva e sa correre, battere falli laterali e basta. L'ho seguito da quando era in primavera ed è migliorato zero.
3: Non zero, Fabio, ma non tantissimo. Sì. Cioè, secondo me in Inghilterra che lo esaltano, perché in Inghilterra c'è un modo di giocare, guarda meno certe cose che si guarda da noi, perché poi ognuno guardi che vuole, no? Nel calcio. E io ti dico che secondo il mio punto di vista a livello difensivo è peggiorato.
2: Godo come un pazzo a sentire Sauro parlare in fiorentino stretto, ormai è uno dei pochi rimasti.
3: Eh sì.
2: Poi in Ancunda 20 anni, ci dice.
3: Ancunda, quello dell'Australia?
2: Quello dell'Australia.
3: Sì, lo so, però no, stiamo attenti a innamorarsi di uno fatto e poi vediamo che faranno il proseguo, insomma. E poi insomma non è tanto bellino a vedersi.
2: Sul Nakamura invece citavamo. Bravo. Perché sì, però quello dei tempi addietro. Mamma è parata a fatto il portiere capoverde. Perché te Tonelli ti fai Spagna, vero? Per il tuo amore e legame a un Valencia, va bene. C'è una follia in regia.
3: C'è un giocatore in Valencia, comunque va bene.
2: Vabbè, ho capito. Sta facendo schifo ultimamente in Valencia. Chi c'è? Chi c'è? In panchina, naturalmente. Va bene. Comunque, no, Shunsuke Nakamura era quello della regina e gioca anche nel Celtic. Comunque noi di Capoverde siamo in difficoltà nera e ora si sta soffrendo. Stiamo arrivando alla fine del primo tempo, per fortuna, ma insomma, diciamo che la difesa si sta aprendo un attimino. Forza Capoverde, resisti. Gabriele D'Ammestre, dalle valutazioni che state facendo approfitto di mister Fattori per chiedergli secondo lui quando Grosso avrà la rosa a disposizione per lavorare ed evitare un inizio come quello appena trascorso.
3: Questo sarà un problema, anche se quest'anno la Coppa Italia non la cominciamo presto,
2: a metà
3: siamo arrivati esimi, siamo arrivati.
2: Sì, io ti dico anche però che la storia recente della Fiorentina ci dimostra l'anno scorso, ok, ti avevi la rosa sistemata a luglio, perché dal punto di vista delle tempistiche Pradesi era mosso perfetto.
3: Sì, abbastanza.
2: Tira oggi, iniziò il ritiro e probabilmente
3: anche
2: tutta
3: perché
2: la
3: aveva
2: squadra.
3: Più che altro da riconfermare, cioè.
2: Bene, però lo fece prima di inizio luglio e quindi tutti si erano a dire wow che bello, e poi si è visto. La Fiorentina di Montella iniziò probabilmente i primi d'agosto a essere costruita, eppure i risultati,
3: quella è Palladino
2: a fine agosto. Quindi ci dimostra se compri i giocatori giusti puoi farla anche all'ultimo.
3: Tanto l'ho sempre detto, bravi gli allenatori, anche tu voi, ma se
2: ci vuole giocatori giusti. Sauro, ti devi mettere in testa i Galassi di calcio, non ci capisce, ci capisce poi nulla. Lui preferisce Harrison a Nakata, dice
3: ma ragazzi non mi toccate Giacomino, perché per me lei è un mito.
2: Beh sì, pensate quali sono i tuoi miti,
3: sì,
2: Sauro.
3: Però per me tu sei un mito.
2: Bene, solo perché ti fo da jukebox.
3: No, perché tu sei.
2: Chi sono?
3: Tu riesci a tirar fuori meglio di me.
2: Bene, ma senti là, che bello, Sauro. Questa squadra da 60 punti come l'anno di Palladino, ci scrive Matteo. Comparatici, molto capaci, uomo di calcio, si sistemando la rosa già buono, un bello allenatore, senza coppe, in una città come Firenze. Mi aspetto un campionato alla Como. Matteo, dalla provincia Lotta.
3: Alla
2: dico.
3: Como si esagera un po'. Però
2: alla Como è il primo anno.
3: Probabilmente un campionato alla italiano, 58 punti, sì. Perché sono 58.
2: Io non ne posso più, però Sam.
3: Va bene, però.
2: Sono 12 anni, no, via, sono 10 anni e si fa campionati nella migliore delle ipotesi a 58 punti. Vai, Capoverde, si
3: un
2: salva
3: anno si è fatto
2: ancora.
3: 65 se contestava la squadra tutti. Cioè, la verità è questa. Cioè, bisogna essere anche. Cioè, io guardo un po' i numeri. Si è fatto un anno 65 punti. Si voleva mandare via tutti.
2: Beh, però, capito, te non contestualizzi i 65 punti, al di là di come sono
3: arrivati. Come non li contestualizzo?
2: Ma soprattutto hai fatto la conference. Cioè, te contesti un allenatore che ti ha riportato in conference per la esima
3: volta. No, un allenatore fa 65 punti. Poi il caso ha voluto.
2: Ho capito, il caso.
3: Cioè, invece magari un italiano ti arrivava in nono.
2: Sì,
3: e tra quella là si iscriveva 5 squadre in Champions League e tu rientrai dentro. Che la verità è questa. Dai, siamo andati 2 anni su 3. Su 3 siamo andati 2 anni perché gli altri non hanno partecipato.
2: Certo,
3: perché
2: certo.
3: Se no di coppe, se di finali se ne faceva meno.
2: Allora, un anno perché non ha partecipato, un altro perché l'Italia ha avuto un posto in più.
3: Questa è la verità.
2: È la verità.
3: Dai,
2: negli anni 80 uno come Ken lo metteva a posto lo spogliatoio senza aver bisogno della
3: società. Questo scientifico. È sicuro al 100%.
2: Con Piccoli segnano anche i centrocampisti. Con Ken no, Galassi, penso che Sauro ne capisca più di te. Sei troppo critico.
3: Ora il fatto è che io Ken lo penalizzo non a livello che poi le grandi squadre non lo prendano, perché secondo me ha dei limiti sotto certi aspetti. Però come giocatore insomma non è che ora a Firenze ha fatto bene, cioè non gli si può dire. Però bisogna giocare per lui e lui nelle grandi squadre fa fatica, perché non è che se lo prende la Juventus ed fa gol lui e basta. Accanto c'è Idis, poi c'è tutti i vari giocatori, fa per dire che anche loro fanno la loro parte, che il concetto è questo. Lui infatti l'anno scorso ha fatto 25 gol richieste in Arabia, in dove gli buttavano le bombe. Vedo, cioè. La verità è questa.
2: Da quel punto di vista, anche da calciatore, stava anche bene, veniva pagato fior di milioni, non doveva fare nulla.
3: Poteva andare a Milano, a cosa? Poteva andare a Dubai, che faceva via. Infatti, quest'anno mi sa che a Dubai non ci manda.
2: Sì, ora sarebbe stato.
3: Anche perché del football è mia storia.
2: Beh, noi di Capoverde abbiamo resistito, il primo tempo, 0-0.
3: Ora è Yamaha, cioè Yamaha, guarda.
2: Yamaha in panchina.
3: Anche da noi, dai.
2: Sì, più o meno.
3: L'esterno, che si a fare Yamaha a noi?
2: No, esatto.
3: Ma noi ci sa Harrison. Oh, ragazzi.
2: Sì, ora non più.
3: Poi ora Marietta Sottil
2: dall'altra parte,
3: cioè, perché poi noi con le uscio con le uscio vero?
2: Uscio e bottega
3: con le uscio
2: come il filosofo
3: con la giusto sì è vero con le uscio
2: sì.
3: Va bene con le uscio e fa fatto la panchina 8 l'anno a Ione noi Ione si è visto
2: sì.
3: No, prendiamoli tutte e due, da una destra a sinistra.
2: Allora, Ale Alove di Sieve ha trovato il modo di criticare, perché lui, se non se la prende con qualcuno per qualcosa che ha detto, probabilmente la vive male. Quindi dice: Sauro, parla di calcio giocato e sei più bravo. Stai sempre a criticare i giocatori e allenatori. Che hanno fatto 15 gol anche quest'anno tra campionato e nazionale. Con un infortunio e l'ha condizionato.
3: Cioè, allora sei un
2: tacazzo. Problema tuo e di tanti altri è che se ha dolore non ci credete. Però se fa casino negli spogliatoi ci credete, come se fossi lì con loro H24. PS, chi se poi detto, hai da ridere anche su il suo hobby, cioè la musica, ti ricordo dell'anno scorso ha fatto 25 gol nonostante il primo album inciso nel 2024. Lascia stare Ken, quando critichi tutti diventi poco credibile, forse sì, anche per questo che è allenato a bassi livelli.
3: Questo è giusto, questo ha ragione.
2: Sì, non credo che sia perché
3: è stata una mia scelta comunque uguale, cioè, perché ognuno deve pensarla come vuole, non è guarda, io per questo me la prendo per niente. Io dico sempre che su comportamenti di Ken è certificato. Ok? Almeno che facesse fisioterapia a mezzogiorno e mezzo e lui ci crede. Perché d'altra parte nel mondo oramai si crede a tutto, no? Si
2: quindi
3: può
2: perché
3: dare,
2: non
3: si può dare il Nobel per la pace a Trump, che va bene questo, basta e avanza. Che il mondo d'oggi è questo.
2: Poi Donato ci scrive: anche l'Acatus sembrava forte dopo il mondiale Italia 90. Però
3: ora Villo giocherebbe molto anche.
2: Sì, io non ricordo.
3: Però io lo conosco.
2: Va bene, Spagna Capoverde ancora 0-0. E poi non so Federico su che cosa diceva: non mi strapperei i capelli perché non ne ho. Non so se
3: come me sarà come me allora. A che alla fine fate un pallo mai di capelli io.
2: Poi ciao. Aspetta, perché aiuto. Dairo, forse mi ha scambiato per Dario, no, perché ha detto ciao. Non so, a Dairo Zemandragora fosse più bravo dei 13 che ha scelto, forse Sauro. Zemandragora fosse più bravo dei 13 ha detto Giacomo, davanti al Viola Park ci sarebbe la fila. A parte davanti al Viola Park c'è la fila di quelli che rientrano. Però non capisco bene il messaggio di Andrea,
3: no,
2: del Viola
3: forse sarebbe la fila, per Mandragora.
2: Per Mandragora,
3: forse lui intendeva questo, sì, forse intendeva. No, è vero, non dico mica prendiamo quelli, poi dopo poi tanto io tutto l'anno poi qualcosa da ragionare, perché
2: va bene.
3: Io ve lo dico, quelli che io gli ho fatto pelo e contropelo mi sembra che in diversi sono venuti
2: dalla sua parte
3: sul carro.
2: È davvero di questi tempi, certo, come cambia il mondo. Questi tempi l'anno scorso Fiorentina aveva esonerato da poco Palladino, si parlava di Gudmundsson e del suo possibile riscatto. Pensa
3: che,
2: oggi
3: che andava pagato per forza, perché andava preso per forza, perché ragazzi si è fatto un investimento esagerato secondo me.
2: Certo, se ci pensi, perché ogni tanto poi il tempo
3: io cosa dicevo
2: veloce,
3: invece neanche per un
2: neanche
3: euro.
2: Gratis,
3: ecco.
2: Però no, pensa, no, noi ora siamo qui naturalmente a scherzare, noi ci si diverte lo stesso, però è chiaro che dal punto di vista delle notizie c'è poca roba,
3: c'è
2: per
3: nulla.
2: Quanto riguarda Fiorentina,
3: infatti mi dispiace,
2: di questi tempi
3: c'era da parlare di mondo,
2: di
3: poi
2: mondo,
3: c'era in attesa di
2: che ha rinnovato
3: di 15 giorni di Ken, famose ci sono anche quest'anno, se non sbaglio,
2: davvero con 62 milioni però quest'anno.
3: Sì, però quest'anno sì, con 62 quest'anno siamo lì a dire chi ce lo piglierà. Vabbè, perché poi la verità, oppure chi ce lo piglierà ce lo prenderebbero, ma a cifre sicuramente basse. Dallo scorso non ci hanno preso neanche a cifre alte, perché qui si continua a ragionare no, a Firenze, perché Ken, giustamente, perché Ken è un buonissimo giocatore, perché vedi, a me quando mi danno io critico, io non è che critico, cioè vado, cerco di analizzare a 360 gradi, perché se io ho un figliolo e figlia setta a scuola e poi dalle coltellate alla gente, ora non è il caso di Ken, cioè non è che perché piglia sette a scuola allora o nove a scuola dice non bravo ragazzo, no, uno tira le coltellate anche, cioè guardo l'uno e l'altro, cioè Ken dice fa le canzoni benissimo, faccia le canzoni, e chi glielo può impedire? L'importante è che però la domenica giochi, non è che va a fare, capito, che va in sala di registrazione perché gli interessa più la canzone, cioè, oppure faccia la fisioterapia o mi ripeta a mezzogiorno e mezzo perché la società non sa che dire, perché andiamo a parlare chiaro. Se loro mi devono trovare qualcuno che la squadra c'è una pagina e mezzo e lui fa fisioterapia, erano tutte in Viola Parchi, tutte a cura a lui. Sì, cioè, allora a me mi deve prendere società, in giro, perché io può darsi un allenatore,
7: ma detto
3: come, come ha detto quello lì, come, è per forza che non sanno dove era. Cioè, perché uno può di Ken, perché dice dove è, non mi risponde.
7: Sì.
3: Perché la verità è questa.
7: Sì.
3: Cioè, no, no, è non probabile, è questa. Anche perché se c'era, veniva allo detto, stadio.
7: Però...
3: cioè, dai, su, oh, ragazzi, via, se no ci si può prendere in giro, no? Cioè, ora, i contratti, allora, c'è Trump, ora vuol firmare, vuol fare una firma digitale per fermare una guerra. Noi,
7: firma digitale, davvero?
3: Sì, ha detto così, farò una firma digitale perché non vuol venire, perché non sa come fare, perché, cioè, perché tanto la pace non c'è. Va bene, andiamo oltre. Va bene, fa la firma digitale, benissimo.
7: Bello.
3: Ken, l'ultimo dell'anno, ha giocato contro l'Udinese, partita importante perché insomma era delicata così. Lui aveva un impegno inderogabile, un impegno inderogabile per un contratto e doveva fare, doveva di là. Cioè, allora, poi va bene tutto. Io cerco di analizzarlo. Poi Ken dice: io me lo ricordo di che si parlava. Sai, questa è la società a dargli permesso. Perfetto. Io non dico mia e Ken, però dimmi te se una società può dare un permesso a un giocatore. Dice: ma gliela da un mese fa, ma non me ne frega nulla. Allora, se non sapeva da fare la partita della salvezza, lui andava a New York perché la società 6 mesi prima gli aveva detto di sì.
7: Era un po' la partita della salvezza, ma era
3: Cremonese. No, era Udinese.
7: No, all'Udinese lui giocò regolare. La Cremonese, lui infatti.
3: Ma facevo, doveva... sì, forse facevo.
7: Sì, ma dopo, ma con la Cremonese entrò alla fine e non doveva neanche essere.
3: No,
7: messo...
3: ma lui proprio non c'è stato, era la fin dell'anno, non era la Cremonese.
7: Allora nemmeno l'Udinese, allora, perché l'Udinese.
3: Forse la Cremonese in casa, sì, bravo. Forse.
7: Sì, che non c'è, infatti, cioè, non doveva giocare, poi
3: doveva andare a New York, che era stato, che doveva andare a New York per forza. Cioè, ragazzi, via, su, ma qui ci si fa prendere in giro. Cioè, allora a noi ci va bene tutto. Allora, nel mondo d'oggi il problema è che, l'ho sempre detto, te tu puoi essere il più grande delinquente del mondo, il coso sì, te t'adulire, va bene così, perché c'ha soldi, allora io mi inchino.
7: Bellissimo.
3: E là non è così.
7: Sauro,
3: se il mondo cambia, le generazioni verranno sempre peggio, perché è così, perché qui siamo a guardare e lui, poverino, ci fa un piacere. No, a me non mi fa un piacere, lui è stipendiato per fare quello, perché io non posso parlare da allenatore, da giocatore sì, però, perché l'ho fatto per mia fortuna. Va bene. E negli spogliatoi questa gente qui sono penalizzanti. Ok?
7: Basta. Ok, bellissima.
3: Ma poi
7: sta ringa finale per
3: io
7: ne
3: vorrei rimanesse. Però se te tu pensi di cambiarlo, non lo cambi.
7: No.
3: Ok? Che non so come cambia. Va in un'altra società che come l'arriva gli danno due, capito? Due cose serie, con l'allenatore lo manda in tribuna tutto l'anno, vedrà, ti passa. Però quelle società lì per l'appunto non te lo pigliano.
7: Ce l'hanno già avuto. Va
3: che
7: bene.
3: Noi siamo a sperare che lo pigli Como.
7: Con questa ringa finale,
3: se va a Como,
7: Sauro,
3: lo fa meno.
7: È finita la trasmissione.
3: Ma
7: ci
3: che
7: salutiamo.
3: Che bene, le 7.
7: Sono le 18:59.
3: Allora vediamo, faceva meno.
7: C'è uno contro tutti i Dimitri Conti. Io ti ringrazio, Sauro. Ci vediamo settimana prossima.
3: Tu lo sai, vediamo una volta a settimana.
7: Bellissimo, però, Sauro. Mi è piaciuta questa ringa. Sì, va bene, Tonelli. Ora ci si saluta. Buona serata anche da

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buonasera a tutti.
4: Buonanotte.
2: Volevo chiedere una vostra opinione, ma...
5: Quante partite ci sono in un anno?
6: Ciao Pietro.
7: Ciao Alberto.
6: E che ti ha fatto stamani? Una doccia nella Red Bull.
8: Grazie a Nicolò Santi.
6: Senti come tu voli.
9: Siamo pronti per decollare.

0: Certo, condivido tutto quello che hai detto.
1: Allora, la parola del giorno per me è
2: chi si compra? Molto bene, Marco Tonelli a curare questo ottimo inizio di settimana e di trasmissione. Benvenuti a chi si compra, benvenuti a benvenuti, benvenuti a Sara, benvenuti a tutti voi, insomma un grande classico.
1: Benvenuti a Francesco.
2: Benvenuti a Francesco, ovviamente si inizia la settimana dopo l'ultimo weekend statunitense della premiata coppia Ferrari-Paratici, che però non si sa se erano insieme, se c'era solo Pilar, se è andato Paratici insieme a Pilar, se erano tutte e tre, insomma, sono andato anche a vedere Brasile-Marocco, giustamente, perché è una partita anche di un certo livello.
1: L'unica però che non ha bisogno, diciamo, di un occhio particolarmente allenato per riconoscere il talento.
2: Beh, cosa doveva andare a vedere? Curaçao?
1: Beh, insomma, ora
2: per andare a vedere Haiti?
1: Beh, insomma,
2: capito, però dai.
1: Io sarei andato più
2: Olanda,
1: a vedere quelle.
2: Giappone.
1: Diciamo che in questo momento, magari pensando anche alla rosa del Marocco e del Brasile, non ce n'è uno ad oggi
2: sconosciuto.
1: Sì, ma mi viene da dire anche da un punto di vista forse anche economico alla portata della Fiorentina di oggi.
2: E però invece forse uno c'è, che è quello che la Gazzetta stamattina ha messo
1: sì,
2: in primo
1: sì
2: piano. Ora non credo costi 100 milioni
1: no,
2: una di retrocesso il Girona.
1: Allora, pupillo del Benve, quindi
2: anche lui?
1: Sì.
2: No.
1: Allora, ha fatto un mondiale il 2022, sono preparato,
2: sei,
1: su una I.
2: Lo so, ma mondiale del 2000, anche se ti dico il terzino della
1: no,
2: di Haiti,
1: però
2: quindi
1: su una I particolarmente, perché mi ero innamorato di lui nel 2022, mondiale in Qatar. Poi nei club,
2: un innamoramento non reciproco.
1: No, nel senso che quando poi è stato il momento di dare continuità a questo sentimento, mi ha tradito, perché sull'altare dei club, quando lui passò al Marsiglia, cominciò, diciamo, a dover trasformare in realtà queste sette partite del mondiale clamorose con Amrabat e con tutto il Marocco in Qatar, non ha mantenuto le attese. Sarebbe molto molto interessante riprovarci, però effettivamente se uno va a vedere, dopo Marsiglia è stato al Panathinaikos, quest'anno è retrocesso col Girona, ha cambiato tante squadre, ogni sei mesi c'era sempre aria di cessione, un caratterino bello pimpante. Però
2: caratteristiche
1: pupillo,
2: tecniche, tattiche,
1: allora,
2: così
1: un
2: spieghiamo a tutti.
1: Allora, un centrocampista così la Fiorentina non ce l'ha. Sarebbe secondo me anche
2: cioè,
1: molto,
2: cioè tra i 20 centrocampisti non ha uno come
1: no, secondo me no, perché lui è, allora, intanto ha un dinamismo che non ha eguali in rosa, perché è un giocatore che non ha bisogno di come dire, emergere ancora, perché è un classe 2000, quindi ormai quello che è una I lo sappiamo. Non ha la fisicità di Indur, per intendersi, quindi ha fisicamente è un centrocampista che non spicca, non ha quelle caratteristiche perentorie che può avere Indur, però ha un dinamismo, un atletismo, una capacità di rubare palloni, una capacità di andare in pressing sugli avversari, unita comunque, secondo me, a una buona anche qualità in fase offensiva. È uno che potrebbe anche fare di più. Quest'anno col Girona, se vogliamo, ha vissuto anche forse la sua miglior stagione da un punto di vista offensivo. È un recuperatore di palloni straordinario. In una squadra che giocava bassa e poi ripartiva come il Marocco, fece grandi cose. Quindi immaginandosi una Fiorentina molto verticale, quindi molto grossiana, grossista, ci piace.
2: Comunque
1: a Zedino una I,
2: il costo
1: un decino, dai.
2: Sì, decino, perché c'è il mondiale di mezzo, perché
1: sì,
2: non ci può essere
1: il rischio è sempre quello, sai. Poi comunque gioca in una nazionale candidata a, diciamo, confermare
2: l'exploit
1: di 4 anni fa. Gioca titolare, quindi dobbiamo dirci chiaramente il rischio di un, certo non di un'impennata, perché comunque fino a prova contraria è reduce da una retrocessione col Girona, un'impennata no, però insomma un giocatore secondo me è il classico che dopo un mondiale rischia di avere più interessati rispetto a tanti altri, cioè il caso secondo me in un contesto come quello della sua nazionale si mette molto in mostra.
2: No, e soprattutto,
1: però
2: come
1: ci piace,
2: giustamente dicevi, è uno dei pochi profili che le squadre di medio lignaggio, come potrebbe essere attualmente la Fiorentina, possono osservare senza pensare di svenarsi. Quindi il problema è che se entrano in ballo formazioni che magari fanno anche semplicemente l'Europa League, chiaro che l'occhio di riguardo del giocatore che non ha nessun interesse primario a venire alla Fiorentina, nessuna connessione che lo porti a Firenze, nessuna voglia di vedere gli Uffizi da, no, da vicino, almeno se lo può fare tutti i giorni della sua vita, e la vedo dura. Ecco, quindi se la Fiorentina ha davvero messo, tra l'altro da tempo, perché non è la prima volta che esce

0: il nome di Unai per
1: no,
0: la Fiorentina.
1: Assolutamente.
0: Quindi secondo me è un giocatore che la Fiorentina sta continuando a seguire. Certo che se arrivi a seguirlo nell'anno del mondiale, cioè a seguirlo, a provare a prendere l'anno del mondiale, sarebbe quantomeno controproducente a livello economico.
1: Cioè dovevi prenderlo in teoria tra la fine della stagione e l'inizio del mondiale, lì avresti dovuto fare il colpo così, il
0: l'anticipo.
1: Sì, dovevi andare, secondo me, poi non è detto che faccia un mondiale straordinario, però
0: ma fai te che arrivi agli ottavi, è già compromessa
1: sì,
0: l'idea di pagare poco.
1: Comunque è in una nazionale che è destinata a fare bene, quindi comunque in questo momento è un giocatore che al di là del non aver fatto benissimo al Girona, comunque un giocatore avrà sempre mercato. Perché
0: se
1: poi
0: in piazza da una palla a Saibari.
1: Cioè, pensiamo in questo momento, per esempio, il Marocco, ora tutti hanno scoperto questo Boadi 2007 dell'Ille, centrocampista che varrà già 50 milioni, che però aveva già fatto con Lille esperienze internazionali, coppe europee, e il giocatore di qui sopra, giocando con una I, consente al CT del Marocco di tenere per esempio Amrabat in panchina, ma non perché Amrabat non stia bene o perché ha talmente tante opzioni che un giocatore come Amrabat in questo momento non ha il posto garantito, e il Marocco è questo, e quindi il rischio è aver scelto proprio la nazionale che più è, diciamo così, che può insidiare le big per un posto particolarmente in alto nel gradino del podio, magari. Cioè,
0: la Gazzetta citava anche Luis Enrique, se non sbaglio, che è entrato al
1: che è entrato
0: al posto di Paquetá.
1: Sì, giocatore dello Zenit, se non sbaglio, però anche lì mi sembra che si vada sul ventello
0: su profili
1: abbondante,
0: cioè, lo so, però guarda,
1: no,
0: io
1: sono partiti forti,
0: no,
1: cioè,
0: ti dico una cosa, allora si inizia il mercato e si legge di Volpato e Obert, e quindi si prende un attimo di sconforto,
1: un po' piano,
0: poi a un certo punto in concomitanza con questo viaggio fondamentalmente negli Stati Uniti dei due dirigenti principali della Fiorentina, iniziano a circolare nomi di un lignaggio totalmente diverso, no? Che Ruggeri, abbiamo detto, per dire titolare fondamentalmente o quantomeno ampiamente nelle rotazioni dell'Atletico Madrid, semifinalista di Champions, mi sembra 47 presenze nei colchoneros l'anno scorso, è un profilo che io faccio fatica ad accostare alla Fiorentina, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa. Poi arriva, questa è una voce che arriva dall'Inghilterra, quindi la prendo un po' con le molle perché i tabloid sguazzano le notizie di mercato come una rana nello stagno. Si parla di Udoji.
1: Mamma mia.
0: Ora,
1: altro pupino.
0: Bene, Udoji, però giocatore che l'anno scorso ha fatto poco perché è stato fermo tanto.
1: Tanti infortuni.
0: Quindi, allora, diciamo che forse uno si può immaginare che il Tottenham possa avere l'idea di cederlo in prestito per capire di che pasta è fatto questo ragazzo. Cioè, constatato che è un giocatore che quando sta bene è di livello internazionale, devono capire se la tenuta fisica è una tenuta da Premier. Perché se salti 18 partite come ha saltato lui per infortunio muscolare, in Premier sei destinato a non giocare mai. Perché c'è sempre qualcuno che sta male.
1: Sì, assolutamente.
0: L'unico appiglio che posso avere mentalmente a un giocatore come Udoji è questo. Dice, sai, lo devo andare in prestito. La Fiorentina ha buoni uffici. Sappiamo benissimo qual è il rapporto tra Paratici e Udoji. Quasi paterno, lo ha raccontato Udoji io credo poche settimane fa, parlando di Paratici, ha detto è stato come un padre nel momento in cui sono stato in difficoltà nel passaggio in Premier, lui mi è stato vicino, mi ha aiutato, mi ha voluto fortemente. Tutto questo però deve fare il pari con 2 milioni e mezzo di ingaggio, che comunque anche qui ce lo spiegheranno giovedì, se faranno questa conferenza giovedì, cosa significa gestire il monte ingaggi attuale della Fiorentina, perché è chiaro che partire da quindicesima in classifica a un monte ingaggi da settimo qualcosa stona, no? Quindi io mi immagino che la Fiorentina stia cercando di piazzare Gudmundsson in uscita, Dodò, De Gea, Gosens, forse Ken, tutta una storia da scrivere, però anche Ken,
1: diciamo dei primi 10 della classifica dei monte ingaggi, la Fiorentina cercherà di liberarsi almeno la metà.
0: Oh, ma anche perché però? Per fare spazio a del monte ingaggi e magari non sia proprio lo stesso ma comunque sia simile, inserendo giocatori giovani e forti, e quindi davvero uno si può anche immaginare dove a Gosens prende Udoji in prestito a livello di ingaggio Bojebua fa pari. Certo che allora lì davvero ci dovrebbe mettere le fish paratici, cioè lì la differenza la può fare solo lui, perché se noi si mette sul piatto, cioè se Goretti, che è comunque direttore tecnico, chiamatelo come vi pare, andasse oggi da Udoji proponendogli la Fiorentina come squadra della prossima stagione, non gli direbbe in faccia, perché sicuramente porterà rispetto ai professionisti, ma direbbe no grazie. Quindi
1: anche perché comunque ha chiuso la stagione con De Zerbi da titolare, cioè non è che ha finito l'anno come Dragusin finendolo come l'aveva iniziato, cioè o infortunato o a disposizione, comunque senza vedere il campo praticamente, cioè è una storia un po' diversa.
0: E poi c'è appunto Dragusin, è un altro profilo che torna regolare, forse Dragusin più prendibile oggi, però mi chiedo, no? Tutti questi profili che stanno uscendo avranno altro mercato? Cioè nel senso, Udoji se parte in prestito con diritto di riscatto, quante squadre ci possono pensare?
1: No, in Serie A tutte. Anche le prime della classe, cioè prima anche solo prendendo la classifica, non vedo perché ad esempio il Como, che ha Vaglie come terzino sinistro, non possa pensare in prestito con diritto di riscatto facendo la Champions Udoji, per dire.
0: Esatto,
1: Dragusin è un altro che può far comodo anche alle big, se non vuoi garantirgli il posto da titolare ma hai bisogno del quarto, quinto, se sei invento la Roma, fai la Champions e vuoi allungare il pacchetto dietro un Dica, Aguilar, Di Mancini, può essere un nome secondo me che ci può stare. Quindi, cioè, quindi arrivare alla Fiorentina insomma,
0: è un mercato, cioè, idealmente bello, cioè io sono estasiato se i nomi che circolano post viaggio negli States sono di questo tipo, perché evidentemente nel rendezvous a Mediacom in New Jersey è venuto fuori che non per forza bisogna fare un mercato dimesso, no? Cioè se l'indirizzo è, si pensa a profili come Ruggeri, Udoji, anche con le Osho, ora con le Osho ha un valore diverso, però è un 2004 se non sbaglio.
1: No, ma comunque diciamo è uno di, è un nome su cui vedi una storia,
0: un progetto, cioè, anche
1: un'idea di mercato, comunque è uno che insomma non c'è bisogno ovviamente di un dirigente super illuminato per conoscere con le Osho, però non è neanche l'esterno del Parma che vedi tutti i giorni in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ecco. Quindi c'è un'idea di fondo dietro questi nomi.
0: Guarda, l'unico rischio che secondo me è palese in questo percorso di voci di mercato, che comunque è quello che ci diverte in questo periodo, perché è un periodo ancora da 0-0, no? Ancora non sono scese le squadre in campo, fondamentalmente, quando no. Si parla di metà giugno, è un mercato ancora.
1: Poi con i mondiali di mezzo, ancora peggio.
0: Però l'unico rischio è che circolino questi nomi per poi andare a prendere Maxi Oliveira, cioè nel senso, ora io cito Maxi Oliveira perché mi diverte molto l'idea della conferenza stampa di Corvino, se non lo conoscete è un problema vostro,
1: però è vero, cioè partire con questi nomi e poi arrivare a comprare, con tutto il rispetto,
0: Obert
1: o il Somme della situazione, che è un po' quello successo, se vogliamo prendere come fotografia del mercato scorso, insomma, cioè avere su, non dico sullo stesso piatto, però diciamo come analisi, tenere da una parte Bernabé, dall'altra Somme e poi prendere Somme, ecco, qui speriamo che non sia una decrescita anche di obiettivi. Poi non è detto che prendere l'Udoji della situazione possa garantirti successo, perché l'anno scorso il Tottenham ha visto il giocatore in campo in Premier solo in 20 occasioni, quindi ha saltato la metà delle partite, peraltro a causa di infortuni ricorrenti, cioè non è che Udoji ha avuto un problema fisico che l'ha costretto a saltare un tot di partite di fila, ha avuto problemi a inizio stagione, ha avuto problemi a dicembre, ha avuto problemi a marzo, quindi non è detto che l'eventuale arrivo di Udoji poi diventi sinonimo di 35 partite da fenomeno alla Di Nardo, però meglio prendere Udoji e poi, facendo tutti gli scongiuri del caso, avere sfiga su qualcosa che non puoi controllare, che con tutto il rispetto prendere Terzic o il Terzic della situazione. Quindi speriamo, ecco, che i nomi quantomeno si mantengano su un certo livello, con o senza l'ausilio del mondiale, che poi sappiamo è anche una vetrina pericolosa in questo senso.
0: Eh sì. Allora, ovviamente anche da stamattina sto chiedendo, diciamo, da Buongiorno Firenze quale sarebbe la priorità del mercato della Fiorentina, un po' per lanciare il discorso settimanale che verterà per forza di cose sul calciomercato. Abbiamo detto, insomma, i nomi anche che provengono dal mondiale iniziano a essere intriganti. Qualcuno l'altro giorno ha preso un granchio parlando di Dragusin al mondiale. Ovviamente Dragusin al mondiale non c'è, per dire,
1: purtroppo per la Romania,
0: purtroppo no. Per la Romania, come purtroppo per l'Italia, deve vedere Haiti e Curaçao prendere Sberle. Haiti in realtà no, perso 1-0.
1: No, guarda, Haiti, devo dire, ha fatto tra le cenerentole un po' del mondiale, per ora la prova più bella. Perso 1-0 con la Scozia, grandi proteste per un rigore non concesso a Haiti, e comunque, insomma, anche una squadra un po' di contenuto, c'è un attaccante che gioca in Premier League che è Isidor, c'è Bellegarde che gioca nel Wolverhampton, Pierrot che la Fiorentina ha incontrato per la Conference, cioè è una nazione che comunque negli anni ha costruito una rosa
0: e non prendendoli da un'altra nazione come ha fatto Curaçao.
1: Allora hanno fatto una via di mezzo, Curaçao è andata proprio sui nativi dei Paesi Bassi con origini caraibiche, Haiti ha fatto 50-50. Il problema di Haiti è che, avendo avuto il terremoto del 2010, sostanzialmente a Port-au-Prince, che è la capitale, c'è una guerra civile in questo momento, quindi voli internazionali bloccati, il campionato va avanti a spizzichi e bocconi negli ultimi anni, molti sono stati costretti, anche della nuova generazione, a andare via molto presto da Haiti. Quindi loro hanno un po' di nativi haitiani, ce li hanno. Ovviamente hanno dovuto però anche loro fare un po' di, diciamo, campagna acquisti, sfruttando il fatto che poi, insomma, dal colonialismo in poi, queste isole, queste zone del mondo vivono ovviamente di nativi diretti, ma anche haitiani di prima generazione, seconda generazione, parenti, nonni, zii.
0: Quindi ci vuoi dire che nel si futuro fare, ecco, il ruolo del DS del Congo che ha svolto Malou avrà un significato?
1: Guarda, sì, perché per esempio Advocat, che è il CT di Curaçao,
0: Dick Advocat,
1: l'ottimo Dick Advocat, no, 79 anni e non sentirli, diventato il CT più anziano nella storia del mondiale, ovviamente, è stato quello che ha trasformato in realtà un'idea che Curaçao aveva sviluppato 10 anni prima, quando aveva, la federazione aveva assunto l'ottimo Patrick Kluivert,
0: grande,
1: per, diciamo, fare una sorta di lui che ovviamente aveva origini di Curaçao tramite la madre, per iniziare quest'opera di si potrebbe per reclutare, diciamo così, per reclutare giocatori, ma chiaramente prima ancora per trovare il Livano come Nensia di turno, che ieri ha fatto gol, che è nato a Breda nei Paesi Bassi ma da genitori di Curaçao. Ecco, è lì che certe nazionali sono chiamate a un ruolo, appunto, di ampliamento anche dell'area dirigenziale, perché il calcio globalizzato di oggi ti impone, non è un esercizio scorretto, cioè alla fine vai a sfruttare quella che è la vita delle persone, le migrazioni anche, che sono all'ordine del giorno in questo momento storico, quindi non sei andato a prendere, come succede in altri sport, penso al basket o all'atletica, comprando tra virgolette la cittadinanza, no, qui vai a cercare delle storie che magari risalgono più ai genitori, ai nonni. È quello che consente a Curaçao di avere una nazionale comunque, al di là del 7-1 di ieri, diciamo, di un discreto livello, ecco.
0: Sì.
1: Discreto, ovvio, l'esordio mondiale contro la Germania
0: non era il migliore da potersi immaginare,
1: mentre Haiti contro una nazionale già meno oliata come la Scozia a certi livelli ha fatto un figurone. Insomma, secondo me poteva starci anche un pareggio, però va bene che la Tartan Army abbia vinto la sua.
0: Purtroppo la Scozia è tanto bella la presentazione quanto normale la squadra,
1: in mezzo al campo ha dei giocatori fenomenali, da Ferguson, McTominay, Gilmore infortunato. Tra difesa e attacco è una nazionale, insomma, c'è Adams, ecco, tra i riferimenti offensivi, ecco. Non stiamo parlando di fenomeni. E lì a Haiti, secondo me, gli è mancato un po' anche quella fortuna, quella zampata per portare a casa un pareggino per la storia.
0: Invece di Bashar Unal, cosa ne pensi? So che non l'avrei visto molto del NEC, no. Il giocatore della Fiorentina sta seguendo, turco di fatto di nazionalità, ma credo di nascita olandese fondamentalmente, che è un giocatore che la Fiorentina pare stia seguendo da molto, 2004, esterno offensivo,
1: esatto.
0: Diciamo, gioca più esterni a sinistra che a destra, però giocatore interessante. Allora, se si iniziasse a fare un mercato di questo tipo, io sarei contento, ancora più di guarda, sto la dico grossa, non che Udoji non mi piaccia, ovviamente. Però ecco, se la Fiorentina prende quella, quella tendenza a mettere insieme un paio d'acquisti, perché per me quest'estate ci vuole un paio d'acquisti e dici: oh, questi sono acquisti giusti. E poi tanti acquisti che magari uno dice: chissà che cos'è, perché si tornerebbe
1: un
0: anche
1: po' di
0: a quella
1: logica in bocca e dire, scopriamoli. E
0: comunque, questo è un ragazzo che ha una valutazione di Transfer Market di 7 milioni. La nazionale del 21 turca, che è una nazionale forte, che ha giocato credo nel suo precedente passato con Ildiz, con tutti la nuova generazione di fenomeni della Turchia, Arda Güler. Ecco, inizia a essere una cosa intrigante.
1: Quest'anno ha fatto con il NEC una stagione pazzesca, portando la squadra fino ai, credo, al terzo turno preliminare di Champions, perché comunque ha chiuso davanti, per dire, la squadra come l'Ajax. Quindi in un contesto molto sorprendente ha a sua volta sorpreso molto. L'unico dilemma quando si va a prendere i giocatori dal campionato dei Paesi Bassi, dall'Eredivisie, è sempre quello sul fatto che è un calcio talmente peculiare, talmente anomalo, che un margine di rischio va considerato sempre, un po' per tutti i ruoli, anche sugli esterni. Non è che la lista di giocatori arrivati all'Eredivisie in Italia negli ultimi anni che abbia fatto bene sia così lunga. A me vengono in mente più che altro giocatori che hanno fatto male.
0: Dai, Karlström,
1: cioè, ma possiamo continuare. Noah Lang, possiamo andare, io torno indietro anche a Serginho Dest.
0: Però secondo me Noah Lang l'ha inquadrato male,
1: vero? Infatti magari
0: Conte,
1: con Allegri potrebbe, vediamo che cosa verrà fuori.
0: Noah Lang è forte, dai.
1: Noah Lang è forte, però comunque per un problema o per l'altro Santi Jiménez non ne parliamo. Poi c'è sempre il contesto, devi sempre essere fortunato nel trovare il compagno di reparto giusto, la squadra giusta. Comunque, questo profilo, questi profili sono intriganti. L'unica cosa è che stiamo sempre parlando di teoria.
0: Per il centrocampo lo prenderesti per Koopmeiners, fratello di Koopmeiners, che credo sia titolarissimo, non mi ricordo quale, una squadra di livello alto del campionato olandese. E ho letto stamattina che è un nome che piace a Sartori per il Bologna, quindi lì già ti fa drizzare un po' l'antenna. Io l'ho seguito un po' perché ho una fissa per Koopmeiners, ho detto vediamo il fratello se è la brutta copia oppure non è la brutta copia,
1: no,
0: cioè è
1: no,
0: un bel giocatore, quindi per dire potrebbe essere, no, anche un'idea come questa. Ora, non perché per l'appunto essendo il fratello di, ha anche più occhi secondo me puntati addosso, però io credo che a centrocampo, come ti ricorderai negli anni del mai, forse nel 2014 c'era Jordi Klaasi che era un grande obiettivo mai bello, consumato della bello Fiorentina, no? E io al centrocampo, più che in altri settori del campo, io un centrocampista dall'Olanda non mi disgarberebbe, perché ecco, i centrocampisti mi sembra che invece abbiano avuto più successo dei loro amici esterni, amici attaccanti provenienti dall'Olanda, perché insomma il campionato olandese, se c'è una cosa dove lavorano bene, è proprio il centrocampo.
1: Poi diciamo che al di là dello sviluppo poi del fratello nel passaggio dall'Atalanta alla Juve, prendere i centrocampisti dalla Z di solito è sempre una buona cosa, perché c'è stato l'Atalanta che prende Team Koopmeiners dalla Z, il Milan che prende Reinders dalla Z. Si torna lì, bisogna prendere quelli buoni però, certo. Perché se uno va e sceglie a caso dalla Z, dal Genk i giocatori o dal Basilea, il rischio poi è di prendere Cabral e non magari Calafiori.
0: Ma basta, non andate a vecchia
1: so, così tanto, no, non mi va giù
0: ma
1: perché,
0: poi
1: voglio dire, cioè già la Conference fa fatica a tirar fuori giocatori davvero di livello. Incroci il Basilea, che tra un po' diventa insieme alla Z il tuo sparring partner preferito in Conference, e mi vai a prendere quello sbagliato.
0: Lascialo stare, il povero Cabral. Tutti i giocatori mezzoni che sono arrivati, lui è un mezzone meno mezzone.
1: Sì, quantomeno, guarda, alla fine hai trovato nell'allucinazione iniziale, poi hai avuto una doppia allucinazione dell'amico Rui Costa, che ti ha salvato anche il lato economico della faccenda. E però ora la carriera di Cabral è, insomma, forse è tornata anche dove doveva essere.
0: No, è deflagrata, no? Cioè, quanti gol ha fatto?
1: Insomma? Ora è tornato in Brasile, è un giocatore, insomma,
0: da campionato brasiliano.
1: Probabilmente sì.
0: Grande.
1: Allora, il cioccolataio dice, firmandosi Maroccolataio, una cosa molto giusta, cioè che anche il Marocco ha convinto tanti giocatori e tanti uomini nati in Francia e Spagna da genitori marocchini. Mi pare negli 11 titolari nessuno nato in Marocco. Non negli 11 titolari, ma c'è stato un momento della partita con 11 titolari, però è anche vero, non è anche questa una notizia. Sappiamo che i paesi del Nord Africa sono oggetto di grandi storie di emigrazione.
0: Ragazzi, ma quindi, scusate, ma la storia dell'Europa è stata di andare a fare manbassa in giro per tutti gli stati africani e anche orientali, e ora ci si deve stupire se magari per tradizione uno si sente più marocchino e non francese, ma io, cioè, o comunque calcisticamente più vicino alla cultura del proprio paese d'origine.
1: Poi si torna lì, cioè qui non, per esempio, per chi segue altri sport, ci sono dei casi come il basket in cui la cittadinanza sportiva è diventata ormai oggetto di una compravendita. Cioè, ci sono nazioni come il Qatar, come la Macedonia, che comprano la nazionalità cestistica di alcuni statunitensi che giocano in Europa. Qualcuno addirittura, semplicemente stando in un determinato paese a giocare per un tot, guadagna l'eleggibilità. L'atletica non ne parliamo. Se il Brahim Diaz della situazione, ma si potrebbe citare anche il Volpato della situazione, a un certo punto, perché è nato in un determinato luogo, perché i genitori, uno italiano, uno australiano, marocchino, quello che è, hanno questa opportunità, io non ci vedo nulla di male. Anzi, no, mi sembra.
0: Come viceversa, secondo me bisogna smettere di fare quel giochino veramente, per me, bieco, perché poi soffia sul vento attuale, di dire la Francia, se non avesse, se avesse giocatori solo francesi, come dire, no? Ma solo quelli nati in Francia con capelli castani, bianchi, cadaverici, col baffo tirato all'insù, non giocherebbe, che è una cosa ormai veramente, cioè sono due facce di una medaglia che ormai fortunatamente nello sport è stata superata, solo nello sport, anche per interessi economici, però almeno è stata superata. La Francia, la Spagna, sono tutte nazioni, l'Inghilterra, ragazzi, l'Inghilterra, allora cosa dovrebbe dire? Certo, la tradizione di immigrazione inglese, inglese intendo dire proprio della Gran Bretagna, è ormai centenaria, e quindi uno ci fa meno caso, perché chiaramente al di là del colore della pelle, Paul Ince per esempio veniva considerato assolutamente inglesissimo, eppure anche Paul Ince credo che abbia un'origine decisamente diversa da quella britannica, e per fortuna, diciamo, il mondo sta andando in un'altra direzione in quel senso, e vedremo dove ci porterà. L'Italia con Coleoscio ha fatto, ancora non è un passaggio ufficiale, l'abbiamo detto tante volte, non ha fatto ancora una partita ufficiale con la maglia italiana, esatto. Ha fatto solo due amichevoli, però la tendenza sembra quella di prendere un ragazzo nato negli Stati Uniti, da mamma c'ha la Nigeria, al Canada, gli States, l'Italia, perché no? Per quale motivo? Lui, se si sente italiano, giustamente, cioè, secondo me caso molto più bislacco, poi passato in secondo piano perché ha vinto il mondiale, Camoranesi non sapeva nemmeno da che parte, non sapeva nemmeno dove era Roma prima di arrivare in Italia, eppure è stata una colonna di una nazionale che ha vinto il mondiale. Cosa ti stai segnando? No, cos'è la spesa di oggi pomeriggio?
1: No, guarda, sono tutte cose sulla Fiorentina, ora voglio vedere se dopo mi tornano utili. Sai, quando ho la penna e il foglio succede
0: alla
1: sempre
0: fine,
1: qualcosa.
0: Ma infatti io ho sempre paura quando le prendi. 348-75-393, mi raccomando, audio e testo, intersechiamo mercato mondiale, storie di calcio, quello che ci aspettiamo, i Cure, ha detto la Sara chiaramente nell'orecchio, perché ieri è stata a vedere i Cure che erano in grande forma, mi ha detto, e quindi io sono felice per tutti coloro che hanno potuto assistere a questo concerto. Robbie Williams non sei stato a vederlo, non ti ha fatto una faccia, lo sapevo, però ci ho visto grandi persone che io pensavo fossero intenditori proprio rock, di quello anche di un certo, che sono andati a vedere anche Robbie Williams, quindi evidentemente Sara, è inutile che tu faccia sti versi, ti dico la verità, io non
1: lei
0: ci sono andato.
1: È un integralista
0: è giustamente un intellettuale del genere musicale, della musica in generale, io infatti prendo a piene mani da quello che mi consiglia, era per fare una provocazione.
1: Però allora lì forse sarebbe il caso di ripensare un po' anche il brand, dico io, no, nel senso che
0: il brand Firenze Rocks,
1: nel senso, forse il rischio è quello un po' di fraintendere il contenitore.
0: Vuoi faccia partire una bambola?
1: Ma voglia!
0: Tema di spalla, quale artista rock vorreste vedere sul palco del Firenze Rocks?
1: Cioè, io per esempio vorrei vedere Kanye West. Che è il mio artista preferito, a cui purtroppo hanno cancellato il concerto a Reggio Emilia.
0: Non posso nemmeno entrare in Italia.
1: Io infatti non commento, mi tengo in un religioso silenzio, però è un artista e non avrebbe nulla a che spartire con un evento che si chiama Rock.
0: Però se c'è stato Robbie Williams.
1: È vero, infatti negli ultimi, ma c'è stato anche Ed Sheeran, se non ricordo male, un paio di anni fa. C'era Salmo a fare l'apertura di Lenny Kravitz. Poi va bene che Salmo fa anche punk e un paio di canzoni punk con giro strumentale, che riporta bla bla bla. Ecco, però io ripenserei forse il brand, oppure
0: altrimenti gli articoli 31 sono hardcore,
1: oppure lo penserei ormai come un brand che non deve essere preso alla lettera, perché sennò rischio che a un certo punto nell'era moderna poi il rock non ha tutto questo quantitativo di artisti come magari 40 anni fa, ecco, quindi a un certo punto finiscono proprio gli artisti di livello
0: però,
1: da chiamare,
0: esatto, però visto che stiamo a parlare di tante cose, ancora le marce sono basse perché si parla di giugno, Firenze Rocks c'è stato questa fine settimana e comunque è un patrimonio, un nuovo patrimonio della città di Firenze, perché per me è un nuovo patrimonio della città di Firenze il fatto che ci sia, no, un festival che porta nomi veramente di livello internazionale a suonare a Firenze. Mi incuriosisce sapere chi vorreste vedere al Firenze Rocks. Ormai è finito quest'anno, no? Quindi si parla del 2027, magari c'è già qualcuno già pronto, hanno già annunciato qualcuno per il 2027. Io voto un gruppo non è strano, non sono tutti, però che uno dei pochi mi muoverebbe, credo ci siano già stati forse, me lo dirà la Sara, e sono Limp Bizkit.
1: Non ci sono stati.
0: E allora se ci vengono ci vado. Non sono andato ancora a nulla, non sono mai andato perché i prezzi sono un po' esosi. Si può dire che i prezzi sono un po' esosi, Sara? Si può dire? Io voto Limp Bizkit. Se vengono Limp Bizkit, vengo. Vengo anch'io. Si va insieme, Sara, va bene? Ci viene a sentire Limp Bizkit?
1: Dici di sì,
0: dici ci sono già stati? Vedi, ci sono già stati.
1: Ci
0: torniamo.
1: Stati.
0: Allora ci torniamo. Allora. Posso richiamare.
1: Ma tanto
0: scusa,
1: ripeto.
0: Si parla della prima, vabbè.
1: Ante littera. Gianni dice: io sto in via Paisiello, me li sono sentiti come sempre dal terrazzo, grandissimi. Ottimo, direi.
0: Bene.
1: Gianmarco vorrebbe Bruce Springsteen, Metallica e Pearl Jam. Chris da Campi vorrebbe Alice Cooper. Poi a proposito di Firenze Rocks, Robbie Williams ha fatto anche una cover chicca dei Motorhead che non tutti hanno colto, Gabriele.
0: Va bene.
1: Antonio da Nettuno invece, tornando al discorso degli italiani, perché poi bisogna fare un po' di ping pong random, certo, come piace a noi. Come dice giustamente il coach dell'Italia di baseball, Cervelli, tra l'altro Italia baseball, non Massimo, anche se potrebbe esserci anche un museo dell'Italia del baseball, chissà.
0: Perché no?
1: Italia del baseball, che diciamo è stata protagonista di quest'opera un po' di naturalizzazione e quant'altro. L'italiano nasce dove vuole ed il senso di appartenenza di quella nazionale si è visto. Non credo che nel calcio abbiamo bisogno di questo, visto che ne abbiamo di giovani da valorizzare, Baldini docet. In realtà, Antonio, è vero in parte quello che dici, perché proprio per la struttura sociale e politica, ragazzi come Anor, Coleoscio, lo stesso Hondur e via discorrendo, a seconda del loro percorso di vita e percorso familiare, c'è chi rischia fino a 18 non rischia chi fino a 18 anni non ha neanche la cittadinanza italiana, indipendentemente
0: poi
1: di
0: se l'accelerano
1: calcio,
0: perché gioca a calcio è un discorso tutto italiano,
1: molto diciamo è un privilegio che non tutti hanno. E comunque resta il fatto che per esempio il buon Anor, classe 2008, è entrato nel 2026, nell'anno in cui poter avviare la pratica per diventare italiano indipendentemente dalla nazionale di calcio. Quindi voglio dire, in realtà questo percorso di nazionalizzazione e di inserimento, qui non si parla però di ragazzi che vivono in Burundi, in Argentina, qui sono ragazzi nati magari a Poggibonsi e che però devono aspettare 18 anni per sentirsi uguali agli altri.
0: Secondo me lui intendeva il contrario, no? Cioè il fatto che quanti cognomi italiani ci sono nel mondo? Cioè, quanti italiani di seconda, terza, addirittura qualcuno di decima generazione? Perché in America, ragazzi, negli Stati Uniti siamo alla quinta, sesta generazione
1: basta
0: di italiani.
1: Basta vedere un film hollywoodiano e ci sono tre cognomi sempre nativi della Campania,
0: quando si dice
1: di
0: Niro,
1: DiCaprio,
0: che parla
1: eccetera,
0: no, da italoamericano. E c'è ancora una tendenza anche dialettica, se si vuole, che ricorda un po', no, il maccaronico, l'americano maccaronico. Però io De Niro credo che sia della terza, quarta generazione, per dire, ma,
1: sì,
0: ma
1: forse i nonni di De Niro,
0: cioè, capito, però forse diceva potremmo anche pescare al di fuori, però io di italiani forti nel calcio fuori dall'Italia con un cognome italiano che gioca da un'altra parte non me li ricordo.
1: No, neanch'io. E poi comunque non cioè anche quelli che attaccano tra virgolette la Francia non ha il movimento di migrazione, non ha una storia di migrazione come la nostra, cioè noi siamo siamo stati, però bisogna tornare indietro di
0: 150
1: anni. protagonisti di un fenomeno di emigrazione, però ovviamente ora negli sport non vediamo frutto alcuno.
0: Lo facciamo
1: di questo
0: solo negli argentini.
1: Sì, esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Gli argentini che sono tendenzialmente uno del in Brasile e in Argentina c'è più italiani che in Italia, fondamentalmente. Se si volesse andare a fare le pulci, cognomi italiani, io credo anche Cavani sia un cognome italiano. Se uno andasse a vedere magari il trisnonno di Edinson Cavani, probabilmente sarebbe italiano anche lui. Però è l'unico paese dove siamo riusciti a pescare qualcosa, come camoranesi, come reteghi, negli Stati Uniti, essendoci, io credo, 20 milioni di italiani come minimo di quarta, quinta generazione, non sarebbe mai fatto nulla.
1: Allora, Luciano da Empoli, io resto perplesso perché si fanno nomi da 30, 40, 50 milioni e poi però si cerca di abbassare il monte ingaggi perché uno stipendio da 3 milioni lo trovi pesanti. Siamo d'accordo, Luciano, infatti bisognerà trovare un compromesso tra questi due aspetti. Allora, riflessione di Viola Luke, iniziando la preparazione più o meno il 10 luglio, c'è la necessità di comprare almeno gli esterni entro quella data? Altrimenti Grosso come farebbe a provare a insegnare il suo schema? Ora, questo è vero, Viola Luke. Però io vi invito e invito nella fattispecie Viola Luke a ricordarci dell'estate 2025. Estate 2025 che ha portato tutti noi a dire: ah, stavolta la Fiorentina si è mossa per tempo, ha scelto subito il suo allenatore, è andata convinta su Pioli, lo ha aspettato, ha confermato il blocco dell'anno scorso, quindi quest'anno vento in poppa e avanti tutta. Abbiamo visto come è andata a finire a novembre. Ora, sulla carta io posso anche essere d'accordo con te nel dire va bene, cerchiamo il prima possibile di dare a Grosso la rosa che vuole, la rosa che chiede e via discorrendo. Detto questo, io non inizierei però il 20 luglio a dire Fiorentina in ritardo. Ah, nell'amichevole contro gli scappati di casa, contro i divorziati del Tennessee, non ha potuto schierare gli esterni che Grosso aveva richiesto. Perché il mercato dura per altri due mesi da quella data, per altri 50 giorni, quindi io non inizierei a mettere pressione perché entro l'inizio del ritiro devono arrivare gli esterni. Devono arrivare il prima possibile. Ma l'abbiamo visto l'anno scorso, non è così dirimente avere la rosa pronta o confermare la rosa o finire il mercato presto per avere ottimi risultati.
0: Ragazzi, abbiamo detto che quest'anno, volenti o nolenti, ci vorrà tanta pazienza sul mercato della Fiorentina, che vuol dire che deve andare, perché poi qualcuno dice: ah, siete diventati aziendalisti perché c'è Paratici, perché c'è quello. Non è questo il discorso, e infatti siamo pronti nel caso in cui qualcosa non ci tornasse, soprattutto a livello di acquisti o di cessioni, a dirlo apertamente. Ma se noi vi si raccontasse che la Fiorentina al 10 di luglio, che è il giorno più o meno che mi aspetto inizi la preparazione, abbia già una squadra rifondata, pronta a dire al 70-80% siamo già fatti, e non me l'aspetto. Mi aspetto un'estate in Montella style, cioè un'estate che si parte addirittura magari con l'allenatore anche un po' sfavato da quello che sta succedendo, perché gli allenatori fanno il loro lavoro e dice: oh, però questi giocatori arrivano, fanno il loro lavoro, però che si svilupperà tutto, io credo, nella prima quindicina d'agosto. Temo anche per noi, perché comunque anche per noi sarà un lungo viaggio arrivare a metà agosto, cioè all'esordio in Coppa Italia, senza una squadra da raccontare nella sua versione più profonda. Però bisogna dire, ragazzi, che partendo dal presupposto che la Fiorentina è arrivata esima, che è arrivato il nuovo direttore sportivo, che c'è il mondiale, che c'è da vendere 20 giocatori, non si può pensare, non pretendere, si può pretendere tutto, un tifoso può pretendere quello che vuole, pur sapendo che a pretesa non c'è per forza una risposta positiva.
1: No, poi con tutto quel putpurri di roba che deve uscire tra i titolari che costano tanto a bilancio, che hanno un ingaggio alto,
0: quelli che rientrano,
1: i rientranti dal prestito. Ora, per esempio, alleluia, è finita la stagione di Amatucci, non quella della Serie B spagnola, mi raccomando, continuate a seguire il playoff, ora siamo all'atto finale con Malaga Almeria, però ecco, voglio dire, cioè, c'è anche tutto quello, quindi ci sarà anche il rischio di ritrovarsi in qualche amichevole, come è successo anche l'anno scorso, a vedere un dribbling di Sottile a dire dai questo può essere l'anno buono, a vedere un passaggio di Richardson e dire dai questo può essere l'anno buono, a vedere un'incursione di Bianco e dire stavolta è maturato e sarà titolare, e poi dopo due settimane vederseli altrove. Spendere bisogna spendere per vincere, ma bene, dice Silvio.
0: Beh,
1: credo che la squadra sia già ampiamente fatta, eccetto alcuni ruoli importanti. E poi vanno messi i giocatori nel loro ruolo. Serve un difensore centrale, un mediano di costruzione e rottura, due esterni alti e poi qualche giovane nel giro della nazionale. E qualche giocatore di rientro dai prestiti. Sì, come identikit, però entriamo anche nello specifico. Questo è un altro Silvio. Fate voi anche dei nomi stuzzicanti. Io, per esempio, so che vi stancherò fino alla noia, però
0: no.
1: Questo è l'ennesimo anno in cui rifare il centrocampo da capo.
0: Quindi?
1: Ieri nella notte, all'una di notte, partita che
0: non
1: ho visto stavolta,
0: no? Non hai puntato alla sveglia?
1: Anche se sarebbe stata una partita da orari, da prime time, devo dire. Costa d'Avorio Ecuador, per i miei gusti, sarebbe stata partita da prime time.
0: Ma per l'Ecuador?
1: No, anche per la Costa d'Avorio, per due motivi. Numero uno, Seco Fofana, titolare, dominante. Prestazione pazzesca, non una notizia.
0: Mi ha 7-0.
1: Vero, hanno fatto gol anche al 90esimo, quindi comunque. E poi ho visto anche qualche ascoltatore che l'ha segnalato, ha fatto anche l'assist per Diallo, giocatore non spetta alla Fiorentina, però per chi fosse amante del calcio, del grande calcio internazionale, Yann Diomandé, 2006 dell'Ipsia,
0: ho visto,
1: giocatore fuori di testa,
0: ho visto. Quindi, sarà il prossimo acquisto del Real Madrid o del Liverpool,
1: Gasa da matti. Devo dire complimenti all'Ipsia, perché comunque, per quanto il calcio della Red Bull possa essere deplorevole, discutibile,
0: addirittura deplorevole,
1: sì, anche deplorevole, nel senso che comunque insomma quello che la Red Bull ha fatto nel calcio
0: ha distrutto delle squadre,
1: sostanzialmente, sì. Quindi se si va a prendere il Salisburgo e l'Ipsia non esistevano, ecco, sostanzialmente. Però se penso a quello che ha fatto a livello di scouting anche su Diomandé, devo dire,
0: c'è da farsi una domanda.
1: Sì, c'è una risposta. Risposta che però ad oggi la Fiorentina non può farsi sul giocatore, perché credo valga già 70-75 milioni di euro.
0: Addirittura?
1: Ma secondo me sì. Cioè un 2006 con quel fisico e quelle caratteristiche, dopo aver fatto un anno del genere con il Lipsia, poi c'è il mondiale, secondo me stanno già su quelle cifre, quindi
0: sì, può darsi.
1: Forse con una colletta.
0: No, gli ho visto fare due o tre numeri, c'è un'esplosività
1: pazzesco.
0: Nel corto, non so se riuscirà a tenerla per tanto, perché ora ce l'ha.
1: Infatti va preso ora.
0: Perché tra 3 o 4 anni quell'esplosività non ce l'hai più, e se lui perde quello non è così tecnico,
1: no,
0: come
1: vero,
0: Yamal o come Yildiz, che hanno nelle loro caratteristiche, oltre a magari lo spunto nel breve, anche il resto. È un po' un Chiesa versione ivoriana, cioè Chiesa tecnicamente si può dire che non era un fenomeno, però
1: no,
0: c'aveva quei primi 10 metri che ti davano via sempre e non lo prendevi mai, cioè, non è Salah. Un altro che tecnicamente secondo me era molto più forte, nonostante avesse quel tipo di scatto nei primi 10-20 metri. È un giocatore però che ora, per i prossimi 3-4 anni, forse 5, me lo terrei stretto.
1: Bella riflessione che collega due argomenti carissimi come il mondiale e la conference, da parte di Marco da Barberino, che dice: non sto seguendo granché i mondiali, però leggo gente incatarrata che si lamenta,
0: o incatariota
1: che si lamenta della presenza di Haiti, di Curaçao, quando poi non vede l'ora arrivi il giovedì per vedere la partita contro la Puskas Academia. In Cina hanno messo una stretta social all'ostentazione di ricchezza da parte degli influencer, andrebbe studiato qualcosa di simile anche qui. Vi va bene che non sono io il ministro delle comunicazioni, perché per me le chiamate e i messaggi alle radio sarebbero obbligatoriamente a pagamento. Questa sarebbe una bella idea anche, diciamo, da un punto di vista proprio così di incasso, caro Marco.
0: Vabbè, però c'è qualcuno che ha già pensato, perché
1: sì,
0: diciamo che su Twitch e su YouTube il fatto
1: le
0: di fare
1: inserzioni a pagamento
0: ci sono, le domande a pagamento,
1: sì,
0: sono da una vita.
1: Guarda Marco, io sul discorso, diciamo, quindi dalla prospettiva del tifoso della Fiorentina che si lamenta di Haiti, Curaçao, secondo me, cioè, da che pulpito viene la predica, ecco, cioè in un momento in cui il tifoso della Fiorentina, soprattutto quelli di una certa età, che quindi hanno vissuto gran parte della loro vita non solo senza la Conference, ma quando la Coppa UEFA e la Coppa dei Campioni erano competizioni per pochissimi. Cioè chi partecipava alla Coppa UEFA era l'elite del calcio europeo, anche se era la seconda competizione. Fa un po' sorridere che appunto uno da un lato esalti la Conference e abbia esaltato la Conference e poi si lamenti di questo mondiale. Mi sembra tutto molto coerente in realtà, cioè allargare il consenso il più possibile. Quindi la Puskas Academia, Curaçao, Haiti, l'ottava della Serie A, la settima dell'Inghilterra, che fanno le coppe.
0: Ma qualche altra proposta per il Firenze Rock sono arrivata?
1: Allora, Marco da Cortona dice che a Camucia, quindi da lui, certo, sostanzialmente il 19 c'è Cristina D'Avena, che mi sembra uno che però mette d'accordo tutti, cioè alla fine al di là del genere
0: è trasversale.
1: Esatto, quindi ora Firenze Rock con le canzoni dei cartoni magari potrebbe essere, diciamo, brand e poi risultato finale un po' troppo.
0: Posso dire piuttosto i Gemboy.
1: Ma guarda che io, cioè, no, non sono un, però vedo sui social a volte delle immagini dei suoi concerti in cui c'è il pienone.
0: Sì, ma lei poi è tornata di moda, sì, cammin facendo, sì, sì. Perché ci sono i nostalgici della nostra generazione, allargata generazione intendo dire quelli nati a cavallo tra l'80 e il 95, prendendola molto larga, che sono attratti dalla nostalgia per i cartoni, mentre magari la generazione prima è attratta dalla nostalgia per la disco, no? Per la musica disco degli anni 70-80, no, noi si torna a sentire le canzoni dei cartoni e Cristina D'Avena sta vivendo una seconda giovinezza.
1: Assolutamente. Francesco propone per il 2026-27 già stato i Green Day, che però voglio dire i Green Day sarebbero,
0: ma sono già
1: alla...
0: stati forse due volte,
1: ma infatti gli AC/DC, che però anche loro mi sembra abbiano già dato comunque anche a Imola non troppo tempo fa, non a Firenze, e gli Who, che non so se anche loro sono già stati recentemente.
0: Ma fanno ancora tanti concerti?
1: Non lo so, qui servirebbe l'intervento proprio in diretta della Sara, sull'argomento.
0: Vabbè, ma lei ci si sta, vedi, sta lavorando per tutte le volte che diamo... I Blink, per esempio, ci sono già stati, immagino.
1: Allora, secondo me no, perché i Blink hanno fatto un tour che non ho capito se era il tour tipo di chiusura della loro storia musicale con l'ultimo album dell'anno scorso. Però... anch'io voterei favorevolmente per i Blink, ad esempio.
0: Beh, i Blink sono un po' quel momento, diciamo, della nostra, degli anni 90.
1: Sì, sì, per la
0: 2000,
1: nostra generazione dai, l'adolescenza. E anche quel riferimento statunitense quando ancora, diciamo, vedevi gli Stati Uniti come tutto perfetto, tutto bello, la cultura pop che arrivava qui e quindi anche...
0: Beh, ma io ascolterei anche i Sun 41.
1: Non c'è dubbio,
0: non
1: c'è dubbio. Cioè, sono quella generazione American Pie, per chi è appassionato della saga,
0: sì,
1: come me.
0: Ci sono stati.
1: Vedi,
0: ci sono stati. Però i Blink no, si è detto, vedi. Cioè, la generazione del punk rock americano. High School Punk, bravo. Vedi, ma te sai tutto, Sara. High School Punk. Perché poi in realtà c'erano gli Offspring. Tanta roba.
1: Caspita.
0: Che erano... insomma, anche da livello di tematica, di anche di durezza, sicuramente un'altra roba. Poi arrivò l'High School Punk che ci ha portato un po' in no tutto a spasso, perché c'era, come dicevi giustamente, American Pie, Road Trip,
1: mamma
0: cioè
1: mia,
0: questi
1: che meraviglia,
0: film di serie B, perché poi sono film di serie B, parliamoci chiaro, non è che c'è niente,
1: però
0: di...
1: avevano una colonna sonora assolutamente
0: pazzesca,
1: istruttiva,
0: pazzesca.
1: Un po' come per gli amanti dei videogiochi, io per esempio ho avuto accesso alla musica rock anni 80 grazie a Grand Theft Auto Vice City. Io,
0: bravo,
1: facendo le missioni a GTA scoprivo Brian Adams,
0: è vero.
1: Toto e quant'altro, quindi
0: beh, la subcultura è quella che ci ha portato avanti, no? Ma invece quel film con Mina Suvari si chiama, mi sembra, e c'era il protagonista di American Pie anche, e la canzone è di quel gruppo che tutti pensavano che fosse una ragazza a cantare la parte dei biglietti degli Iron Maiden, invece è lui che canta in falsetto, ma non mi ricordo come si chiama il gruppo. Vabbè, strepitoso. Quindi abbiamo al telefono Massimo. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Beh, se si parla di musica, ragazzi, allora il punk americano era Ramones e poi New York Dolls, ovviamente tutta quella gente che suonava al CBGB, e poi ci sono stati i Television, quei gruppi lì, insomma, quella era stata la grande musica americana di quegli anni. Invece degli anni 90, se devo scegliere qualcuno, se devo Letters to Cleo, Any Man e i Breeders.
0: Bene.
2: Alcun dubbio. Tutto quel
0: e a Firenze Rocks li portiamo, però, perché a questo punto ci devi dire che bisogna portare a Firenze Rocks.
2: Quelli se sono ancora, se no beh, gli U sono ancora i due sopravvissuti, ci sono sempre.
0: Allora gli U vanno bene.
2: Hanno qualche problema, hanno avuto un problema col batterista, ma insomma ci sono sempre. Che dire, no, per la Coppa UEFA, perché poi io mi appassiono, la Coppa UEFA era molto più complicata della Coppa dei Campioni. Intanto avevo un turno in più, non c'erano favoritismi nei sorteggi, intanto che il Napoli al primo turno trovò il Real Madrid, per cui figurarsi, il Napoli di Maradona, ma la UEFA partecipavano seconda, terza e quarta dei principali campionati, per cui se non era Real Madrid era Barcellona e Atletico, se non era Liverpool era Manchester United,
0: sì, certo.
2: Che so io, cioè era più difficile, sicuramente più difficile, era una grandissima competizione, la Coppa delle Coppe che sarebbe stata la seconda, in realtà era la terza, perché sì, è vero che partecipava chi vinceva un trofeo, però non sempre trovavi squadre come le altre, insomma l'Anderlecht per esempio è una squadra che era spesso in quella competizione, per noi fu fatale peraltro. Questo mondiale ho visto 20 minuti in tutto perché non mi prende per niente
1: male,
2: male
1: Massimo.
2: È tristissimo, un mondiale tristissimo per come è stato organizzato, per chi l'ha organizzato, per quello che sta succedendo.
0: Vabbè, è un conference mondiale,
2: sì, ma poi insomma dai, l'arbitro somalo, i tifosi delle squadre,
1: no, questo non c'è dubbio, non c'è
2: dubbio. Cioè se ci fosse della dignità avrebbero dovuto tutti dire no, non andiamo via, cioè gli arbitri per esempio avrebbero dovuto dire noi non arbitriamo a queste condizioni.
0: Vabbè, però dignità non fa rima con pecunia, e quindi
2: no, è vero, però è tristissimo, cioè, e per quanto riguarda l'allargamento io sai, 48 squadre è una follia, e in più solo 16 europee, adesso non è questione di razzismo, ma è come se noi, se una squadra di Nettuno o di Grosseto partecipasse alla Major League del baseball, cioè, non può funzionare, è evidente che non può funzionare.
1: Però Massimo, ora le europee devono dimostrare quello che tu dici, perché per ora è stato un disastro,
2: Sì, vabbè, ma dai primi turni, cioè io mi ricordo nel 74, noi facciamo pena con Haiti, la Scozia fa pena con lo Zaire e passano da una parte l'Argentina all'altra la Jugoslavia per differenti reti. Le prime partite dei primi turni sono sempre quelle in cui
1: lo so Massimo, però questo si diceva anche quando la Fiorentina faceva la Conference, sì, sono i primi turni e poi ci siamo trovati il Marocco che finisce sul podio del mondiale, cioè io aspetterei a dire che tanto va a finire come nel 74, perché in mezzo ci sono 52 anni in cui la geografia del calcio è un po' cambiata, quindi capisco un sentimento un po'
2: poco.
1: Un po' diciamo così contrario e contrariato rispetto al mondiale in sé, e sulle questioni extracampo sono d'accordissimo con te, però
2: poco è cambiato, dai, non è cambiato tantissimo di fatto, io cioè, allora, sono conservatore, l'unico mondo nel quale io sono conservatore è quello dello sport, perché per tutto il resto non lo sono, però al mondiale dovevo partecipare per esempio le squadre che vincono il campionato continentale, facciamo partecipare il mondiale a 16 squadre con quelle 5 lì per esempio. E poi ovviamente per me le squadre che hanno già vinto il mondiale dovrebbero partecipare di diritto.
1: Però, so, però questa sarebbe una superlega, sarebbe la superlega allora delle nazionali.
2: No, ma ti ripeto, partecipano quelle che vincono il campionato continentale. E poi non so, se vuoi allargare a 16, a 24, poi si trova il modo di far entrare qualcun altro. 48 è surreale, è una roba che non ha alcun senso, anche perché poi c'è subito eliminazione diretta. Non lo so. Io per esempio vedo che tra Uruguay e Argentina si qualificheranno entrambe, ma poi si trovano probabilmente una delle due esce al primo turno eliminazione diretta. Mi fa un po' specie, francamente. Però è così, non mi piace Infantino, un personaggio che dovrebbe essere eliminato dalla faccia della terra, ma invece prospera.
1: Da un punto di vista professionale, ovviamente. Cioè. Ciao Massimo, ti abbracciamo, dobbiamo chiudere Massimo. Sì, sì, sì, chiarissimo, chiarissimo.
0: Ciao Massimo. Vabbè.
1: Sì, dobbiamo chiudere. 10:59.
0: È l'ora della pausa, l'ora tra poco torniamo. Seconda ora, intersechiamo mondiale, mercato e Firenze Rocks. Continuiamo ad attendere le proposte da girare. Chi è che lo organizza? Non lo organizza mica il comune, immagino. Vabbè, allora manderemo ai dottori della Live Nation le nostre proposte, poi faranno come vogliono, ma tutto questo dopo la pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: La canzone era Teenage Dirtbag degli Uetus. Non so chi è che ce l'ha mandata.
1: Lorenzo da Pinzolo.
0: Bravo Lorenzo, bravo, bravo Lorenzo. Era una... Il film però non me lo ricordo, eh. Non mi chiedete qual era il film, ma il video musicale era fatto con gli spezzoni del film dove c'è lo sfigato, che non mi ricordo se è... Non Ben Stiller, come si chiama, dai, il protagonista di American Pie, con Mina Suvari, che è il suo sogno erotico, e gli dice dai vieni con me al concerto degli Iron Maiden, ma era tutta una cosa che si era immaginato, insomma, finché uno dei pochi film che non ho visto più di un paio di volte, perché American Pie credo di averlo finito. Quante volte puoi dire di aver visto American Pie? Uno nella tua vita?
1: Allora, l'uno penso 10 volte, ah,
0: ecco, minimo 10 volte, poi quelli dopo
1: alti e bassi.
0: Non mi piace quello della festa sul lago, che non mi ricordo se è il 2. Sì, secondo me è il 2.
1: Allora, la festa sul lago è il 2,
0: che è bello, la festa bello. Del lago, che c'è lei che sì, è al campo della banda.
1: Campo della banda, dove nasce di fatto la storia tra Jim e lei.
0: Che poi è quella che nel 3 si sposa. Esatto, che però il 3 matrimonio. Io credo che l'ho visto una volta sola, perché era troppo avanti.
1: Poi
0: basta.
1: C'è quello invece di 10 anni dopo, sì, che chiude, no, che si chiama Ancora Insieme, però quello aveva perso la sua...
0: Cioè, non magia, c'è, il primo e il secondo sono quelli che danno proprio
1: anche
0: il
1: tutti gli spin-off con altri attori, devo dire, non mi hanno entusiasmato.
0: No, però... c'è solo sempre Stifler. Lui...
1: Sì, esatto, col fratello anche a volte, sì, e che... il padre di Jim, altro personaggio.
0: Il padre di Jim ha fatto di tutto, solo in quel filone,
1: sì, veramente.
0: Non credo abbia fatto un film serio nella sua vita,
1: ma anche perché, voglio dire, con quella faccia ci sono, no, quegli attori, sì, che proprio sì, per... sì, sì, sì. È come Anthony Hopkins, non puoi metterlo a fare le commedie, comunque ti trasmetterebbe sempre quel senso di inquietudine devastante.
0: Sì, c'è differenza.
1: No, per dire, no, ma anche solo guardando,
0: lui è un po' fumettista.
1: Sì, Anthony Hopkins, se lo guardi, cioè non ti dà l'idea di dire a un certo momento si mette a ridere. È più facile a un certo momento ti squarti o ti mangi il cervello. Come
0: addirittura? Una... Sei rimasto così segnato dal Silenzio degli Innocenti?
1: Ma per me è uno dei top 5 all time nella mia...
0: No, io sono d'accordo,
1: te
0: è un film straordinario, cioè, però mi colpisce che tu sia rimasto così...
1: No, io sono innamorato di Anthony Hopkins. Per questo, nel corso degli anni... Tutte le volte che usciva un film con Anthony Hopkins non volevo né leggere la trama né guardare i trailer, perché come per lui solo per Denzel Washington, sono questi due, sono il mio Monte Rushmore degli attori, erano
0: quindi
1: sinonimo,
0: piace
1: di...
0: anche Zorro.
1: Perché ovviamente,
0: c'è Anthony Hopkins,
1: lo
0: che
1: so,
0: fa,
1: certo,
0: che fa il Zorro.
1: Infatti volevo aggiungere, poi ovviamente ci sono delle eccezioni, chiaramente ci sono
0: Denzel
1: dei film...
0: Washington dov'è che ha fallito?
1: Allora, per esempio, il Gladiatore 2.
0: Ah già, c'è, non so, non l'ho visto, mi sono rifiutato.
1: Lì, diciamo, la presenza di Denzel Washington non ha battuto il fatto che fosse il Gladiatore 2, quindi ancora neanche io.
0: Un troiaio, si può dire?
1: Ma rivedibile, dai.
0: Ma il Gladiatore, ma poi il Gladiatore 2. Cioè, ma fai una storia di... Ma mettici un nome diverso, cioè... Il Gladiatore 2 è proprio una roba insopportabile, è vero, hai ragione.
1: Cioè, non se ne sentiva la necessità a distanza di tutti quegli anni. Poi capisco che per le nuove generazioni sia... anche più accessibile un film rivisto rispetto ai canoni attuali, però per chi è della nostra generazione ci si ferma all'uno e fine, ecco.
0: Invece film top?
1: Allora, film,
0: vabbè,
1: top,
0: quello l'abbiamo capito, di Anthony Hopkins va bene, ma di Denzel Washington?
1: Allora, di Denzel Washington, Flight, film per me completamente ingiudicabile da quanto è folle, bello, profondo, entusiasmante nella trama e nella sua interpretazione di questo pilota con problemi di alcolismo che commette, diciamo, un crimine che però è anche... e ha al suo interno anche una certa dose di miracolo.
0: Nessuno
1: quindi...
0: me ne ha mai parlato con questa
1: No, io
0: foga.
1: Sono completamente innamorato. Per me è tra... ora dovrei poi recuperare mentalmente tutta la filmografia, ma sicuramente tra i film di Denzel Washington top 3, ti direi.
0: Ti ringrazieranno tutti per i tuoi consigli.
1: Ne parleremo ovviamente lo speciale film a mezzanotte con Niccolò Ceccarini.
0: Ma non ha mai visto un film.
1: Mai visto un film.
0: Io credo non abbia mai finito un film dall'inizio
1: alla
0: fine.
1: No, penso anch'io, penso anch'io. Ovviamente questo filone dei film sta spopolando.
0: Vabbè, come tutte le musica, film, noi siamo
1: chiaramente e giustamente. Sandor cita, a proposito di Denzel Washington, Training Day, film per cui ha vinto
0: bello,
1: l'Oscar.
0: Training Day, bello.
1: Tantissima roba, tra l'altro con Ethan Hawke, giovanissimo all'epoca, e poi è diventato uno straordinario attore di film horror, la saga di Sinister insieme a quella di Saw, che è più splaster.
0: Ti mandano fuori di cervello.
1: No, guarda, Sinister è pazzesco. È forse, io non ho paura a guardare i film, però Sinister è la saga che forse mi ha più
0: toccato le corde.
1: Sì, mi ha più irrigidito mentre guardavo i vari film, soprattutto l'uno, che per me è eccezionale.
0: Beh,
1: Jack Nicholson è uno dei pochi grandissimi attori che riescono solo col volto a fare anche commedie, e le ha fatte, pur dando il meglio ovviamente nei generi che vanno a braccetto con la sua faccia inquietante.
0: Vedi, uno che secondo me ha fallito fra virgolette questa occasione, avendo una mimica molto particolare, è Jim Carrey.
1: Lui resterà un rimpianto.
0: The Eternal Sunshine, sì, bla bla bla, che dove è un film che ha uno spunto molto serio. Insomma, è sempre stata una macchietta, che, cioè, una macchietta di livello
1: mostruosa,
0: diciamo, perdere, perché Jim Carrey per me, sai cosa, The Truman Show.
1: Sì, guarda, lui provò quella svolta un attimo thriller quando fece Number 23.
0: No, non è riuscita.
1: Però è rimasta un'occasione persa. E
0: è
1: quindi,
0: un what if.
1: Sì, sono d'accordo. Su Denzel Washington, Safe House, Codice Genesi, dice Lorenzo.
0: Vabbè,
1: Man on Fire, Max
0: L'Agento,
1: Deja Vu. Poi c'è chi dice Valerio D'Acertaldo, American Pie. Allora, che dire della saga di Una notte da leoni? Epica.
0: Sì, però American Pie per la nostra generazione ha toccato delle corde che erano romantiche, cioè il fatto di sognarsi nella high school americana come un qualcosa di positivo, cosa che invece, se uno ci pensa, con tutto il rispetto, la nostra scuola adesso lasciamo perdere, però la scuola dei tempi, la scuola italiana era secondo me molto più formante a livello culturale di quanto non lo fosse la high school americana, che però aveva quella cosa che ognuno si cambiava le classi.

0: anche due film di Denzel Washington, altrimenti mi dimentico. American Gangster, clamoroso, totalmente meritevole di Oscar in quel caso, e un altro bellissimo che, se non erro ma voglio controllare, sì, portò a vincere a Viola Davis l'Oscar come migliore attrice non protagonista, Fences. Questo è un film invece molto pesante su delle dinamiche familiari, roba di livello.
1: Comunque
0: questo,
1: il nostro interlocutore mi ha scritto: chiamatemi invece di dire cazzate.
0: Allora però in realtà noi il nostro interlocutore potremmo inserirlo a gamba tesa su questo argomento, cioè sì, cambiando completamente il senso
1: di American Pie.
0: Prego interlocutore, ci dica la sua su American Pie.
2: Intanto buongiorno a tutti.
0: Ottimo Francesco Verri in linea.
2: No, così per dire. No, grande film.
1: Grande film. Valeva no, l'Oscar.
2: Non c'è nulla da obiettare su questo.
0: Cioè ci ha insegnato tante cose, diciamo. Cioè, esiste un prima e un dopo.
2: Potevamo parlare anche di ricette, se volete.
0: Ma lo so, guarda, io sono molto negato sull'argomento, quindi
1: di che cosa voleva parlare?
0: Di ricette. Io mi sento molto negato.
1: Ma non è un argomento pop le ricette. Noi siamo una trasmissione pop.
2: Ma a parte che io e te a mangiare, sai bene che.
1: A mangiare, ma mica a fare ricette, a me che me ne frega, cucini qualcun altro. Io cucino e lo sai, sono uno che ama cucinare. Però, ma io a tavola mi difendo più a mangiare che a cucinare, dico la verità.
0: Però guarda, in realtà il mondo anche culinario dei film si inserisce bene con un argomento che secondo me più nelle corde di Francesco Verri, perché da ottimo agente quale, nonché amante del calcio quale è Checco Verri, io siccome sto seguendo questi mondiali con ovviamente la curiosità di sapere che siamo in dei turni, io ho ribattizzato un po' questi mondiali, Francesco, un po' come il mondiale conference, almeno per il momento. Poi magari tra 20 giorni entreremo più nel vivo dagli ottavi, ma forse più dai quarti in poi. Però è chiaro che una vetrina mondiale, appunto, aperta a così tante squadre, da un lato ha questo potere, se vogliamo, anche intrigante, perché ci sono 1200 e passa giocatori protagonisti, quindi di scoprire anche molti volti nuovi. Però da operatore di mercato io ti chiedo quanto è un mercato rischiosissimo, anche proprio per chi il mercato lo deve fare, magari basandosi su quello che si vede, non solo per i giocatori noti ma anche per quelli che si mettono in mostra in una vetrina così allargata come mai era successo prima.
2: Allora, è enormemente rischioso, perché vai a vedere dei giocatori che comunque concentrano
1: concentrato troppe cose.
0: E poi mentre uno parla di film, di ricette e tutto, e va appena tutto arriva bene. La domanda sul calcio, c'è l'algoritmo, i poteri forti, le scie chimiche che si ribellano e cade giù tutto.
1: Succede,
0: non c'è dubbio. Ne riparleremo comunque nello speciale Linee che vanno, linee che vengono.
1: Chissà dov'è ora, quello
0: sì,
1: è il problema.
0: Sì, perché per cadere così rovinosamente
1: forse negli States.
0: Forse negli States.
1: O in Messico.
0: Reduce da Germania Curaçao 7-1. Rieccoci con Francesco Verri.
2: Ci sono,
0: eccoci.
1: Sei in Messico? Sei in Messico?
2: Guarda.
1: Messico e nuvole?
0: Messico alto.
2: No, dicevo, è un mercato enormemente rischioso, il mercato mondiale, nel senso che comunque vai a osservare dei giocatori che concentrano tutto in 10-20 giorni, che va bene, per carità, perché comunque si possono comunque trovare delle situazioni anche favorevoli. Io, per come concepisco lo scouting, lo concepisco più nel medio-lungo periodo, nel senso che un giocatore, a mio avviso, va osservato a distanza di un mese, di due mesi, insomma. Andare a vedere un giocatore che sì, può andar bene una partita, magari fa anche una grande manifestazione, no? Ma potrebbero essere i 20 giorni della vita. Quindi vai a prendere una fregatura, o comunque un giocatore che magari poi non conferma quello che poi ha dimostrato durante il mondiale. Io ho sempre pensato per le competizioni europee, mondiali, insomma, così non si sposino benissimo col mercato. Poi che c'entra? Gli osservatori ci sono, le partite vanno viste e sicuramente ci sarà anche del mercato dopo il mondiale, per carità. Per come sono fatto io, il giocatore preferisco guardarlo durante l'anno nel club e comunque riguardarlo poi a distanza di un mese, di un mese e mezzo, insomma, per vedere nel tempo come si sviluppa il giocatore. Tutte queste partite ravvicinate sicuramente danno delle indicazioni, ma

0: avviso ci sono dei rischi.
1: Per un club come la Fiorentina o del livello della Fiorentina, se vuoi possiamo anche allargare un po' la riflessione,
0: sì,
1: avere un solo giocatore della propria rosa al mondiale è un aspetto estremamente negativo, estremamente dannoso, perché poi chiaramente uno può anche magari approfittare di questa dimensione di cui parlavi ora, che cioè sfruttare alla grandissima il fatto che magari dei propri giocatori, grazie a 3, 4, 5 partite di livello, passino da una valutazione X a una valutazione X più 10. La Fiorentina ha il solo Pongracic, che non è neanche tra i titolarissimi della Croazia, quindi vive questo mondiale molto da spettatrici disinteressate in uscita.
0: Sì, in uscita sicuramente. Dall'altra parte c'è il fatto di avere comunque una rosa tra virgolette riposata, perché ricordiamo bene che, certo, comunque dopo i mondiali mediamente i calciatori comunque ci mettono qualche mese a tornare in forma, anche perché appunto parliamo di un mondiale molto dispendioso anche dal punto di vista fisico, non solo in campo ma anche extracampo, un mondiale su tre paesi, insomma con partite, con voli lunghi, eccetera eccetera. Poi sì, è chiaro, ci saranno le vacanze dopo, ma insomma squadre che hanno 10-12 giocatori ai mondiali che si arrivano in ritiro praticamente un mese dopo, sicuramente, specie all'inizio campionato, qualcosa possono pagare. Quindi c'è anche, diciamo,
2: un'altra faccia della medaglia, ecco.
0: Esatto, un punticino a favore, ecco. È chiaro che un mondiale come quello che fece Amrabat, penso, nel 2022, sicuramente, ecco, che poi non fu neanche così tanto capitalizzato quel mondiale lì in uscita.
1: È vero.
0: Insomma, il giocatore che esplode ai mondiali sicuramente poi ha un mercato buono. Non credo che Pongracic possa raggiungere delle valutazioni così importanti, però sì, sicuramente la Fiorentina è leggermente penalizzata da questo punto di vista, ma io ci metto anche la fish sulla cosa favorevole, ecco.
1: No, giusto, penso, per dire, ne parlavamo prima anche con Pietro, un giocatore come Boadi, che è un 2007 marocchino. Certo, magari il grandissimo pubblico lo ha scoperto contro il Brasile, però è uno che ha già un sacco di partite da professionista di livello internazionale, quindi al massimo Lille si sfrega le mani, perché 20, da una valutazione monstre diventa una valutazione ancora più monstre di prima. Però sono profili che non riguardano ovviamente la Fiorentina.
0: Boadì ormai è un profilo da Bayern Monaco,
1: certo.
0: Io Boadì lo vidi giocare il giorno del suo esordio in nazionale Under 21 francese, perché lui fa Under 21 della Francia. Giocarono ad Empoli in un amichevole contro l'Italia. E lui praticamente giocava peraltro tipo una posizione ibrida tra mezzala ed esterno sinistro, insomma così, e fu letteralmente annullato da Casadei e Prati, che sistematicamente lo raddoppiavano, ma si vedeva che toccava la palla in una maniera troppo superiore rispetto agli altri, e parliamo di un calciatore che ai tempi aveva 4 anni meno rispetto ai citati, lui è un 2007, esordisce in nazionale Under 21 francese con i 2003, cioè, quindi insomma, parliamo di un calciatore di 4 anni più giovane.
1: Pazzesco.
0: Questi sono giocatori che, figure, con la Fiorentina ormai non c'entrano più nulla. Potevano entrarci 3 anni fa, ma è il solito atavico problema, non solo della Fiorentina ma tutto il calcio italiano, che su un ragazzo di 18 anni che magari il club ti chiede 20 milioni non ce li spende nessuno, invece all'estero lo fanno, e poi siamo alle carceri per
2: ferite. Ecco, ma sempre per guardare l'altra faccia della medaglia, quindi quella che potrebbe essere in positivo, allora io non mi aspetto che la Fiorentina acquisti giocatori dal mondiale, lo dico prima, così almeno.
0: Sì, anche io sono abbastanza d'accordo.
2: Sono dell'idea che la Fiorentina, soprattutto Paratici, non si farà attrarre in inganno come ha fatto, se vogliamo, bonariamente Rocco Commisso, vedendo Amrabat contro la Fiorentina, e disse prendetemi lui, a prescindere da tutti. Non credo che farà questo tipo di mercato, però appunto per l'altra faccia, la positiva, secondo te la Fiorentina si può muovere entro il 15-20 di luglio, cioè la fine del mondiale, almeno per mettere quei 2 o 3 quelle due o tre bandierine sui giocatori che al mondiale non ci sono, perché io penso che il mondiale ci siano 1200 giocatori, come diceva Francesco, ma delle nazionali principali, e quindi penso anche principali nel mercato, quindi l'Olanda, il Belgio, il Portogallo, la Francia ci avrebbe due squadre secondo me alla fase mondiale, nella fase finale del mondiale, senza problemi, potrebbe fare anche Francia A e Francia B, ecco, forse anche Francia C, se c'è Curaçao ci può essere Francia C, però ecco, può secondo te muoversi un po' in anticipo in questo senso, o anche questo ritardo dovuto un po' all'inizio del rapporto con Paratici, e questo viaggio negli Stati Uniti l'ha livellata anche alle squadre che invece aspetteranno il mondiale per fare un po' di mercato?
0: Secondo me la Fiorentina deve farlo, deve muoversi, come deve sfruttare appunto questa eventuale strategia di non andare a puntare troppo sui giocatori che escono fuori dal mondiale, e quindi anticipare le mosse. Questo sicuramente, io credo che gli obiettivi nella testa di Fabio Paratici siano anche abbastanza chiari, quindi credo che la Fiorentina debba muoversi per tempo, entro appunto da qui a, diciamo, un mese. Poi ripeto, l'andazzo mondiale dice che comunque ormai quasi tutti i club tendono ad aspettare agosto, la fine del mercato, insomma tutte queste cose qui, però penso che alla fine, insomma, quei due o tre tasselli iniziali importanti vadano inseriti prima, e credo che lo sappia anche Fabio Paratici questo, senza alcun dubbio.
1: Torno un attimo sul mondiale, perché io voglio sfruttare, diciamo, la conoscenza e saggezza di Francesco Verre il più possibile.
2: Cioè ci deve dire chi vince?
1: No, no. Però ci deve, diciamo, indirizzare, come posso dire, un po' anche verso... Cioè, a me intriga tantissimo questo fatto di avere così tante storie rispetto al passato e così tanti tipi di calcio, passami il termine Francesco, in grado di arrivare davvero da contesti anche disparati, perché per chi magari non l'ha vista in diretta, la prova di Haiti è una prova di una nazionale che certo ha tanti giocatori nati in Francia, ma è anche la storia di una nazionale, ha tanti giocatori che giocano in Europa, come succede con Curaçao, come succede magari a livelli un po' più bassi a Capoverde. Poi ci sono delle storie anche di calciatori singoli, io mi ero già innamorato ai tempi di quando lo prese il Bayern Monaco, di Rancunda per esempio, che ha fatto gol
0: no.
1: 2006 con l'Australia. Però mi sembra che comunque, con tutte le storture di questo mondiale, sia molto intrigante vedere in che direzione sta andando il calcio a livello globale.
0: Sì, certo, ma infatti ascoltavo una parte prima dell'intervento del flusso di coscienza di Massimo D'Amestre,
1: sì,
0: che è un amico mio peraltro, in parte concordo con lui, nel senso che nel dire che 48 squadre al mondiale sono francamente troppe, però effettivamente poi su 48 squadre al mondiale si vanno a inserire delle storie e dei calciatori anche che comunque poi hanno la loro, permettetemi il termine, porca carriera, ecco, nel senso, quindi sicuramente appunto club, insomma, nazionali come Haiti, come Curaçao, insomma, così possono tirare fuori comunque dei calciatori che poi bene o male con la loro diciamo nazione d'origine c'entrano il giusto, nel senso che poi comunque la loro carriera si sviluppa quasi interamente in Europa e spesso anche magari in settori giovanili importanti dei top club. Curaçao il primo gol lo segna un prodotto del settore giovanile della Juve, o comunque un giocatore transitato dalla Juve, certo. Next Gen, per dire. Quindi sicuramente ci possono essere anche lì delle situazioni interessanti di mercato che magari dai più vengono considerate esotiche, ma chi ci capisce di pallone sa bene che è un giocatore magari cresciuto appunto nel settore giovanile, o comunque transitato da società come Juventus, come Bayern Monaco, eccetera eccetera, comunque sa giocare a pallone, ecco. Quindi sicuramente possono essere delle opportunità. Ci vuole il coraggio, è il solito discorso che si fa sui giovani, però ecco, secondo me diciamo queste nazionali sono delle belle storie, sicuramente dal punto di vista anche di riscatto sociale, di tante cose, ma anche delle opportunità concrete di mercato, perché no?
1: Senti, che con l'ultima domanda per quanto mi riguarda la prendo in prestito da un ascoltatore, Jack, che vuol sapere il tuo pensiero su come decodificare i nomi che in questo momento vengono accostati, seguiti dalla Fiorentina. Lui cita Udogi e Ruggeri, si può aggiungere anche
2: prima,
1: una I, cioè questo tipo di profilo, che ovviamente è ancora teorico, la Fiorentina non ha ufficializzato nulla, ma che come vanno decodificati dal tuo punto di vista? Che messaggio, che segnale sono?
0: Ma io onestamente non so niente rispetto alla veridicità di questi nomi. Francamente mi sembra allucinante che uno come Ruggeri, che sta alla finale di Champions, è andato l'anno scorso all'Atletico Madrid e ha giocato titolare alla finale di Champions, è un titolare dell'Atletico Madrid, e possa andare alla Fiorentina. Cioè, è una cosa proprio che a livello di concetto non mi torna per niente. Cioè, l'Atletico Madrid comunque l'ha pagato 22 milioni l'anno scorso, è stato un titolare praticamente fisso durante tutto il campionato, ha fatto la finale di Champions, quanto lo deve pagare la Fiorentina?
1: Infatti, anche perché quest'anno si è valorizzato, cioè non è che è reduce da una brutta annata.
0: Cioè, appunto, cioè, un titolare dell'Atletico Madrid che voglio dire, preso da un anno, quanto lo paga la Fiorentina? Poi, appunto, dire, sai, tira i soldi fuori l'Inter o la Juve, o allora dici, boh, vabbè. Ma la Fiorentina che va a prendere un titolare della... Poi nel calcio non bisogna stupirsi mai di nulla, e io ho sempre detto che nel calcio mai dire mai, però ecco, ci sono comunque delle categorie fra i club, nel senso un titolare dell'Atletico Madrid è molto complicato, anche lui stesso, cioè come step di carriera, no? Giusto, penso che se proprio voglia andare via dall'Atletico Madrid possa ambire a qualcosa di più rispetto alla Fiorentina, visto che comunque ha fatto la finale di Champions League da titolare. Udogi è un discorso leggermente diverso, comunque un giocatore del Tottenham, un giocatore che ha avuto tanti infortuni, quindi comunque Tottenham, Paratici, insomma l'abbinamento è praticamente automatico, un giocatore che ha avuto tanti infortuni, quindi non ha avuto neanche tanta costanza di rendimento, ma è un giocatore che quando è stato bene è stato comunque un titolare del Tottenham, anche lui, quindi giocatore dalla Premier League, torna in Italia alla Fiorentina, in un momento dove comunque il Tottenham il prossimo anno andrà a fare comunque un campionato di rilancio dopo un campionato molto complicato di quest'anno, anche lui onestamente la vedo dura. Poi leggevo di un eventuale prestito tra i due, se su Ruggeri metto una X enorme, diciamo,
2: vabbè, una X oggi, meno mezza gambina,
0: metto una X piccolina, ecco, nel senso, però francamente non, in questo momento, certo, parlo, certo, del 15 di giugno, non mi sembrano profili che se arriva il procuratore a dirgli guarda tu vuoi la Fiorentina, fanno le capriole all'indietro dalla gioia, ma senza nulla togliere alla Fiorentina possiamo parlare di qualunque altra società del livello della Fiorentina,
2: ecco. No, ma io sono perfettamente d'accordo con te, ho riportato più o meno la tua stessa versione, quindi siamo assolutamente in linea. Checco, scusami, ti rubo 10 secondi per chiederti, come facemmo di fatto con lo scorso mondiale, se ci proponi, poi magari ci risentiamo le prossime settimane, un nome del mondiale che la gente dice cavolo, guardo quella partita che magari per me non avrebbe nessun tipo di interesse per osservare da vicino questo calciatore, uno che tu guarderai dagli occhi di scouting ancora prima di agente, con l'interesse di confermare qualcosa che avevi intravisto in passato.
0: Ma allora, io a me piace moltissimo Ermin Mahmic della Bosnia, giocatore che tra l'altro non ha neanche giocato credo la prima partita, però un giocatore che gioca nello Slovan Liberec, insomma, secondo me può essere un'occasione di mercato, ma non solo per la Fiorentina.
2: Sì, io intendevo in generale, proprio per creare hype su partite che non hanno magari grande interesse al pubblico italiano.
0: Sì, è un giocatore, vabbè, nella Bosnia ci sono due o tre talenti già in rampa di lancio, che secondo me almeno un paio non sono neanche più possibili per la Fiorentina, ma secondo me è un giocatore molto molto interessante, l'avevo seguito già quest'anno, insomma.
2: Ruolo?
0: classe 2005, è un centrocampista offensivo, trequartista, insomma, secondo me lui è un ottimo giocatore, ecco. Poi sta avendo ancora poco spazio, ma secondo me se lo ritaglierà.
2: Bene, ce lo segniamo, caro Checco, ti abbraccio, ti voglio bene, a presto ovviamente.
1: Ciao Checco!
0: Un abbraccio a tutti. Ciao
2: Checco.
1: Ottimo, come sempre. Allora, abbiamo 20 minuti. Sì. Cominciamo Saretta con due WhatsApp audio di livello internazionale.
3: Ciao Darione, c'ho pronti il nuovo coro della curva.
4: Buongiorno ragazzi, sì vabbè, era però rimasto... se il padre voleva andare a fare un weekend romantico a New York con la Pilar, poteva anche inventarsi una scusa migliore, dai, c'ha illuso. In realtà lui è andato a farsi tutti i giorni a New York, magari è andato a vedersi anche le finali NBA e noi siamo qui a aspettare, ci racconti che compra. Secondo me è un grande genio.
5: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
5: Allora, io ultimamente sono arrivato a ragionare sul fatto che noi si è preso Paratici e lei è un dirigente che con il Tottenham ha fatto tipo 380 milioni di disavanzo e 230 con la Juve, più o meno, numero più milione meno. E ora si sente parlare tanto di ridimensionamento di monte ingaggi, di un mercato che andrà fatto in pari. Io credo che se prendi un dirigente così, invece il discorso sia proprio il contrario, cioè quello che ci sia l'idea di investire.
2: Beh, speriamo,
5: investire tanto, noi speriamo che poi sia investire bene, ma non capisco tanto sto discorso di ridimensionamento, perché se no devi prendere un altro dirigente. Paratici non sa fare quel tipo di lavoro.
2: Ma noi ci auguriamo, amico mio, che effettivamente la Fiorentina faccia quel tipo di percorso, è che i primi spifferi provenienti dalla Fiorentina stessa erano spifferi di oh mamma, come si fa ora? C'è da vendere 47 giocatori di cui non abbiamo nessun tipo di interesse e che ci costano X soldi, perché se no non possiamo fare mercato d'entrata. Questo è stato un po' il primo filtro che abbiamo avuto dalla Fiorentina stessa. Poi, se dopo questo viaggio, che per il primo ascoltatore è un viaggio romantico a New York, ma per i più è un viaggio comunque dove si tracciano le linee guida, tornano e in settimana fanno una conferenza dove dicono: ragazzi, ma voi state tranquilli, monti ingaggi, ma voi non ragionate di queste cose, noi si farà una squadra più forte. Allora uno può davvero guardare avanti con l'idea che vogliono investire tanto e in modo, diciamo, continuativo anche quest'estate, e allora noi seguiremo il mercato anche con quell'occhio lì. Io ad oggi non ho nessun elemento affinché mi possa immaginare una Fiorentina che prende Ruggeri, Udogi, Coleoscio, Unai, che ne so, fai te,
1: Pellegrino,
2: Torsved, cioè comprare 5, 6, 7 giocatori che hanno del valore di mercato superiore o ampiamente superiore ai 20 milioni. Se ci smentiscono con i fatti, noi saremo qui a raccontarlo.
1: Poi Cristiano da Sarajevo: ho visto il Giappone ieri, paese da scandagliare perché mi sembrano giocatori forti. Infatti, se si va solo a vedere l'11 di partenza, le squadre rappresentate dall'11 di partenza sono, tra le altre, il Parma, il Feyenoord, l'Eintracht di Francoforte, il Bayern Monaco, il Crystal Palace, il Celtic, la Real Sociedad. Sono forti, è il loro momento.
2: Lui dice di scandagliare, no? Il dubbio, per esempio, nel percorso del Giappone è che abbiano un tipo di calcio, stiano portando avanti un tipo di calcio a livello federale molto funzionale nell'istantaneo e anche nell'evoluzione, però di quel tipo di squadra. Se tu vuoi prendere giocatori forti giapponesi, devi andare da queste squadre, e quando vai a parlare con queste squadre, tolta forse il Celtic, che è una squadra ancora che si può dire, no? Tutto sommato abbordabile per questioni
1: comunque
2: di costi.
1: Comunque ti offre sempre il discorso Champions.
2: Esatto. Però ecco, tutto il resto sono squadre comunque di altissimo livello, care, assaettate e via.
1: Poi Maurizio da Marradi scrive: France, ma quanti noiosi ci sa nella tifoseria? Questo è veramente un classico di Maurizio da Marradi, mi fa sempre sorridere. Poi Andrea da Milano ci dice che anche il Milan forse ha quasi sistemato la panchina. Sì, vediamo se è la volta buona per Ruben Amorim al Milan,
2: che comunque è una scommessa.
1: Sì, poi voglio dire, comunque è reduce da un disastro a Old Trafford. Galloppa invece, cambiando completamente argomento, ha tutto per fare bene a Modena, presidenza facoltosa, dirigente esperto come Bonato, adesso ci deve mettere del suo. Sì, infatti è un comunque il campionato di Serie B ha, per chi diciamo ha seguito la primavera negli anni, ha visto tanti allenatori passati dalla primavera della Fiorentina lì impegnati. Poi per chi diciamo segue il calcio toscano tout court, ci sarà anche Gabriele Cioffi come allenatore della Carrarese.
2: Sì, sì.
1: Valerio da Certaldo, sono momenti, sono mondiali per ora per me veramente belli, dice lui, forse per i tifosi, non per i tromboni tecnici o gli allenatori di vecchio stampo abituati al vecchio catenaccio. Io mi sto divertendo e io sono felice con te, caro Valerio.
2: Vedi?
1: Perché anch'io mi sto divertendo. Questo non toglie che l'arbitro somalo, il fotografo dell'Iraq, le perquisizioni al Senegal e all'Uzbekistan, questo non toglie tutto quello che è sacrosanto dire dell'extracampo. Però se uno ogni tanto si guarda anche le partite e parla delle partite, non fa nulla di male, ecco.
2: No.
1: Si deve sentire in colpa.
2: Per forza.
1: Gabriele in linea con noi.
2: Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Pietro. Buongiorno, ben.
1: Eccoci
6: ciao.
1: Qua.
6: Allora, ciao. Due cose veloci. Allora, la prima, Pietro, ti ascoltavano, dicevi che se faranno una conferenza stampa in cui diranno non vi preoccupate,
2: sì, sì.
6: Bla, bla, bla, bla. Per quanto mi riguarda, è meglio la politica del fare, perché di dire hanno già detto anche abbastanza, sinceramente.
2: No, ma io infatti lo dicevo per l'ottica con cui noi ci riferiamo al mercato della Fiorentina. È chiaro che poi si verificheranno i fatti e non certo quello che viene detto, però l'ottica che noi abbiamo attualmente, che è filtrata comunque da dei colloqui con la società informali, cambia se pubblicamente dicono una cosa diversa. Poi ovviamente il campo parla al posto delle parole stesse, scontano i fatti.
6: Esatto.
2: Questo non c'è dubbio.
6: Esatto. Comunque non volevo parlare di questo perché mi interessa fino a un certo punto. In questo momento volevo solo farmi una considerazione. Non so se ieri avete visto, a proposito di mondiale, Bembe,
1: sì,
6: se avete visto Olanda-Giappone.
1: Sì, certo.
6: Allora, io non so voi, ma è stata una partita bellissima da un punto di vista, a mio modo di vedere.
1: È vero.
6: Ma ho visto questa nazionale giapponese, questi 11 samurai in campo, dare veramente frutto, giocare con dignità, giocare con rispetto, giocare con volontà. Ci hanno messo tutto. Tutto, e mi hanno fatto vedere proprio l'essenza del calcio vero che ha, no? Che come dovrebbe essere, seguiti da quell'onda blu che sono i loro tifosi, che tutte le volte che inquadravano avevano quegli occhi pieni di gioia. Veramente a me mi hanno fatto emozionare, mi hanno fatto veramente emozionare. Io mi auguro che, chiudo, che questo si verifica in primis in Fiorentina e seconda cosa nella nazionale, perché manca veramente questo, manca questo secondo me oggi, questo sport ha bisogno di questo, di questo. Bene. Loro mi hanno fatto emozionare, ragazzi,
1: ma sono d'accordo, ovviamente
6: non so che ne pensate voi.
1: No, sai,
6: so
1: Gabri, allora voi. Ci sono degli aspetti, anche se vogliamo, molto culturali, molto giapponesi,
2: sì, tradizionali proprio,
1: che portano anche diciamo a vivere lo sport in generale. Ci sono tanti altri esempi proprio del modo di vivere lo sport da parte di atleti giapponesi, penso anche nel motociclismo per esempio. In questo momento oltretutto tutto questo è corroborato anche da una dose clamorosa e forse irripetibile di talento. Io per esempio qualche anno fa, calcisticamente parlando, mi ero innamorato di Tomiyasu, che forse sarebbe stato davvero il grande leader della difesa del Giappone, che poi aveva perso Yoshida per motivi anagrafici. Tomiyasu è tornato sostanzialmente a giocare qualche mese fa con l'Ajax dopo essere stato per più di un anno praticamente inattivo, eppure il Giappone ha fatto un percorso a livello di nazionale come se nulla fosse. E in più c'è questo fatto di coesione, di spirito. Certo, sarebbe capisco il riferimento
2: intrinseco.
1: Uno dice lo vedo e lo voglio nella Fiorentina,
2: ma non è la stessa cosa, dai. Le nazionali, allora io capisco che si dica riferendosi alla nazionale italiana.
1: Sì, quello
2: sì.
1: Questo è molto vero.
2: Questo lo capisco,
1: questo è molto
2: perché
1: vero.
2: Uno dice, sai, vorrei vedere la stessa abnegazione
1: e sentirsi un tutt'uno,
2: lo stesso sentimento che ho visto in campo col Giappone. si riferisce alla nazionale, che quindi ha un'identità nazionale appunto di un certo tipo. Sui club, nessun club ha quel tipo di appartenenza, neanche l'Athletic Bilbao, cioè che comunque è espressione diretta di un popolo, se vogliamo. Ti posso dire che chi mi ha raccontato di questa festa del gruppo Valdarno, che l'altro giorno è stata organizzata loro su Fenna, con 900 persone fondamentalmente a sedere per parlare di Fiorentina, poi, perché di che si parla di Fiorentina, me ne hanno parlato come una cosa che dava proprio la sensazione di identità. E io credo che la Fiorentina in sé per sé non l'abbia persa l'identità popolare, cioè il popolo di Firenze non è che è stato, che ha perso l'identificarsi con la Fiorentina, è un po' annacquato dai risultati, da qualche figuraccia, dai tempi che corrono. Però io credo che basterebbe poco in una piazza come la nostra per riaccendere anche un sentimento particolarmente focoso nel momento in cui brucia. Ora è, sai quando hai fatto la griglia e togli l'ultimo pezzo di carne e rimane caldo, però no, brucia lento, è lì in fondo. Se tu gli dai una rimestolata e tu ci butti sopra un pezzo di ciccia che cola grasso e riparte tutto, ci manca il grasso.
1: Che non è poco.
2: Non è poco. A me non manca il grasso. Manca il grasso.
1: Ma quello è sempre relativo. Ricordati sempre che a seconda della prospettiva può essere troppo, certo, troppo poco.
2: Certo.
1: Questi sono i discorsi motivazionali.
2: Bello, grazie. Ti ringrazio.
1: Tira sul morale.
2: Ora sì che mi sento.
1: Ora è tutto diverso.
2: Sì.
1: Roberto da Bagnaripoli dice: dopo 7 anni di questa società che ci ha perculato, non vedo l'ora arrivi questa conferenza stampa. Voglio vedere i fatti. Basta con promesse non mantenute. Poi Zach Galifianakis tornando a parlare di film in Una notte da leone è top, sono d'accordo, peraltro ha fatto tante cose anche dopo, più di nicchia ma non per questo meno rilevanti. Andrea, una domanda a tutte e due: come fate ad arrivare il 15 agosto senza il nulla cosmico sulla Fiorentina? Facile Andrea, siamo già arrivati alle 11.45 di oggi senza il nulla cosmico sulla Fiorentina,
2: e mi sembra che comunque ci stiamo divertendo.
1: Ecco, andiamo con altri due WhatsApp audio, Saretta.
2: Molto bene.
7: Beati voi, ci credete a questi nomi fatti, secondo me, circolare arte dopo i nomi erano usciti all'inizio. Beati voi, ci credete e voi ne parlate.
2: Beati.
1: Sono di parte perché adoro il Giappone tout court e nei miei 3 viaggi me ne sono innamorato, ma ieri ho visto con ammirazione una squadra con un cuore indomito. E poi mille complimenti di Luca. Poi oltretutto c'è anche da dire, insomma, quest'anno dipende tutto chiaramente dagli accoppiamenti, c'è un turno in più potenzialmente, quindi intanto il Giappone deve passare il turno, perché col pareggio si fa poco, c'è bisogno di un'altra vittoria per arrivare tra le prime 3 e essere poi tra le migliori terze eventualmente,
2: che comunque che non è una cosa impossibile,
1: no, assolutamente. Poi vediamo gli accoppiamenti nella fase eliminazione diretta.
2: Io ho 2 cose da chiederti, poi
1: vai.
2: Scusami,
1: no, ci manca
2: prima di finire con tutti i messaggi,
1: ricordando c'è Spagna Capoverde alle 18
2: e
1: Belgio Egitto alle 21. Però Belgio Egitto, il Belgio era il mio grande amore 10 anni fa,
2: ora
1: poi
2: non più,
1: non ha vinto nulla, io mi sento deluso da questa generazione.
2: Ma io credo che vorrei vedere domani Inghilterra Croazia, mi sembra alle 22
1: mercoledì, però
2: mercoledì aspettiamo,
1: mentre
2: mercoledì.
1: Se non hai sonno stanotte alle 3 di notte c'è,
2: ho sonno, mi spiace, vabbè dillo lo stesso, dai.
1: Iran Nuova Zelanda.
2: Ecco, capisci che non mi posso alzare alle 3 di notte per vedere Iran Nuova Zelanda.
1: Allora, mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, cioè c'è l'Uruguay che può essere comunque la garra, eccetera, eccetera. Ma Iran Nuova Zelanda.
2: No, è veramente tosta, è cuori forti. Mia. Cuori forti.
1: Qualità.
2: Oh, 2 domande che non parlano di Fiorentina, quindi sono le tue preferite.
1: Evviva.
2: Hamilton è tornato a vincere con la Ferrari? Hamilton ha riportato la Ferrari a vincere dopo 34 Gran Premi.
1: Sì, era un anno e mezzo, una stagione e mezzo praticamente.
2: E addirittura qualcuno dice è in lotta per il titolo.
1: Beh sì, comunque a meno 41 da Kimi Antonelli. La Ferrari ha portato gli aggiornamenti che hanno funzionato su Hamilton, per Leclerc non tanto,
2: mi sembra.
1: Ma Leclerc è un po' in un vicolo cieco, mi sembra, un po' di tempo. E niente, gasa tantissimo Lewis.
2: Lo sapevo che ti toglievo.
1: Gasa.
2: Ti toccavo le corde giuste.
1: Mamma mia.
2: Tra l'altro, l'apertura di tutti i quotidiani oggi.
1: Sì, davvero.
2: Incredibile.
1: Questa la dice lunga sul valore che ha ancora la Ferrari in questo paese e sul fatto che
2: non
1: c'era
2: niente,
1: calcio giocato e Italia.
2: Come
1: mondiale.
2: Calcio giocato c'è.
1: Sì, però diciamo un'apertura sul gol di Kamada non me lo sarei.
2: E l'altra cosa, credo che tu ne abbia già parlato ieri, ma a me non me ne frega nulla.
1: Vai, riparliamo.
2: I New York Knicks.
1: Beh, caspita. 53 anni di attesa.
2: Si parla di NBA?
1: Si parla di NBA. Titolo.
2: È andata anche veloce.
1: Sì, perché alla fine hanno vinto in 5 partite. Meritando, perché alla fine da Brunson a Carl Anthony Towns, dai, sono stati i migliori degli Spurs, quindi meritatissimo, bellissimo vedere New York, che per quanto sia la grande mele tutto
2: quello che vuoi,
1: negli sport poi non è che abbia festeggiato così tanto quanto, diciamo, la proporzione della metropoli avrebbe suggerito, perché insomma negli ultimi anni un po' in tutti gli sport New York ha sofferto, dal calcio anche gli Yankees, che sono ovviamente un riferimento, non è che abbiano negli ultimi anni così tanto festeggiato, non ai livelli dell'NBA, perché appunto 53 anni di attesa erano folli.
2: Però ho visto l'hanno sentita tanto,
1: no,
2: in città,
1: perché comunque negli ultimi
2: anche
1: anni
2: anche Giuseppe Commisso, tifoso degli Knicks, non lo sapevo io.
1: Qui c'è da festeggiare tutti gli altri, non festeggia Matarazzo, la Real Sociedad. No, faccio
2: festeggiamo
1: per
2: gli altri. Quando
1: magari la Columbia University vince qualcosa a livello universitario, ecco, speriamo che ci sia prima o poi anche un comunicato in cui si festeggia un titolo della prima squadra. Con tutto il rispetto per il campionato primavera, l'under 12, 14, 13 e mezzo, tutto quello che vogliamo, però mi piace questo messaggio di Max da Campi, dice: viva Andrea Chimi Antonelli, abbasso le Chrysler. Vabbè, ora, quindi non si può nemmeno più tifare la Ferrari, ho capito, quindi non si può tifare la Ducati perché è di Audi, allora non si potrebbe neanche tifare la Fiorentina, perché uno dovrebbe dire: non voglio tifare il New Jersey, quindi, no, con questo discorso, caro Max.
2: Poi,
1: da
2: ragazzi,
1: Campi,
2: ma io non sono un tifoso, cioè, delle, lo sai, non è che,
1: no,
2: sia un,
1: certo,
2: grande tifoso dei motori in generale,
1: no, ma certo,
2: però se vince la Ferrari è un qualcosa di poetico, insomma.
1: Io continuo a essere contento, poi se la Ferrari sposta la sede legale in Uzbekistan, cioè a me sinceramente quando guardo la Formula 1 non mi viene da legarmi a Maranello e dire no.
2: Ma poi ognuno voglio pensa come vuole. Se Max, da quando la Ferrari ha fatto tizio Aia e Sempronio, non gli piace più, non gli è mai piaciuto, da pace ti Ferrari un altro. Ma cioè, nel senso, ognuno nella sua casina, con il suo televisore, guarda quello che vuole e ti fa quello che vuole.
1: Invece Michele, tornando alla domanda qual è la priorità sul mercato, dice: vendere i lavativi e gli scarsi.
2: Però senza fare nomi.
1: Poi è difficile per un dirigente dire: tu sei lavativo
2: o vattene, scarso.
1: O scarso. Poi Andrea da Scandicci cita anche Philadelphia tra i film di Denzel Washington con Tom Hanks, si torna indietro nel tempo. Poi Lore dice: gli Who ci sono già stati, Blink mai.
2: Grazie.
1: A Firenze Rocks.
2: Quindi voteremo Blink.
1: Il film di cui parlavi era American School.
2: Vero, eccoci.
1: Con i Teenage Dirtbag, The Witus come canzone.
2: Grazie.
1: E poi lui cita Seven come uno dei film thriller più belli di sempre.
2: Cavolo.
1: Brad Pitt, Morgan,
2: cavolo,
1: Freeman, Kevin Spacey.
2: Cavolo. Però che c'entra con Denzel Washington?
1: Nulla, infatti. Cioè, forse, non lo so.
2: L'ha
1: perché
2: citato Freeman o si è sbagliato?
1: No, non ho citato Morgan Freeman.
2: No, lui dico.
1: Lui l'ha citato, però credo abbia confuso Morgan Freeman.
2: Ma non stavamo
1: Denzel
2: dicendo
1: Washington,
2: i film più belli di sempre, se no,
1: no
2: si
1: no
2: fa una Filippia,
1: no,
2: si smette domani,
1: sì,
2: l'altro.
1: Perché bisognerebbe finire a mezzanotte. Per esempio, Stefano del gruppo Roma dice: American Gangster, Denzel Washington è un cattivo fantastico.
2: Sì, bello.
1: Uno dei film horror più belli di tutti i tempi, con effetti speciali incredibili, è Razorback, Oltre l'urlo del demonio. Questo non l'ho visto.
2: Aia!
1: Qui faccio mezzo.
2: Ti trova mancante. Sì, segnatelo, sì, perché.
1: Meglio il Gladiatore 2 oppure il Pioli 2? Mick,
2: beh, diciamo che
1: no, spero,
2: forse ha avuto più successo che il Gladiatore,
1: sì,
2: 2.
1: Sì, sì, spero per Ridley Scott, credo sia il regista e sia andata meglio.
2: Ah, sì, l'ha proprio rifatto,
1: credo,
2: lui.
1: Ora cioè, però
2: aveva bisogno di aveva a pagare il mutuo, perché
1: sai, poi insomma, magari sì, diretto e coprodotto da Ridley Scott,
2: proprio
1: ci ha messo anche parte del grano.
2: Successo.
1: Poi anche Marco diceva: il film si chiama American School.
2: Vedi, però c'è tante generazioni che ci accomunano, sì,
1: Tanto per spendere e sognare, Boadì per la viola, dice anche Marco
2: da
1: Vinci.
2: Tanto per sognare, punto.
1: Poi i pionieri del punk high school californiano sono i Social Distortion, che tra l'altro hanno fatto un nuovo album quest'anno. Loro mi piacerebbero al Firenze Rocks. Alessio,
2: beh,
1: Viola,
2: una bella chiamata questa.
1: Poi c'è chi cita i Korn, c'è chi cita i Metallica, chi le Zeppelin.
2: Così le Zeppelin,
1: Poi,
2: ma il Sistema Fadano ci sono stati?
1: Qui serve sempre la Saretta, perché
2: Sara,
1: la
2: ti ricordi se ci sono stati il System of a Down al
1: Firenze
2: Rocks?
1: Rocks? O forse, forse a Firenze sì, sì, ma non.
2: Lo sai, quando si parla di Korn, System of a Down, siamo.
1: E poi
2: bel filone anche
1: c'era
2: quello.
1: Un messaggio. Perché è bellissimo passare veramente da un argomento all'altro. Mercato, la catena di destra e sinistra va ricostruita tutta.
2: Con più... i Korn?
1: 2017
2: con i Korn o con i Limp Bizkit?
1: Ma secondo me più con i Metallica, Metallica a spingere, okay, lungo tutta la, la catena. Più un fortissimo centrocampista accanto a protezione di Fagioli, con Ken possiamo ritornare in altro. Tra l'altro ieri parlando con qui in radio un collega del Secolo XIX, ovviamente non ho potuto esimermi dal chiedergli se questa è l'estate buona per la cessione di Frendrup.
2: E lui ha detto non alla Fiorentina,
1: no, lui ha detto che i due giocatori potenzialmente in uscita del Genoa, con le offerte giuste, ovviamente sono Norton Caffi e lo stesso Frendrup, che però a Genova sta bene, è un leader, è un riferimento, le gioca tutte, però voglio dire, è un 2001, lo conosciamo, non farà il mondiale perché la Danimarca non c'è, io lo chiedo
2: momento,
1: da tanti anni, e quindi perché
2: Frendrup, insieme a Norton Caffi,
1: facciamo un bel centrocampo di F, Norton Caffi per l'esterno, poi prendiamo Fagioli, lo teniamo, poi prendiamo Frendrup e prendiamo Fofana.
2: A posto.
1: F, F, F.
2: Io direi.
1: F per la Fiorentina. Cioè, ragazzi, è fatta.
2: Ma e chi si manda a fare un bagno?
1: Si manda a fare un bagno tutti gli altri.
2: Ah, tutti.
1: Tranne Endur, che ho capito è incedibile, pupillo di Paratici, idolo di Vanoli, riferimento per Grosso.
2: Idolo
1: per
2: Bembe.
1: No, quello no. però, cioè, leggo anche la Juve interessata e io prendo atto. Sicuramente sono nel torto, perché piace a tutti. E...
2: tranne te.
1: Tranne te, è vero. Fabri Fibra, docet.
2: Al Firenze Rocks.
1: Allora, chiudiamo Saretta con 1, 2, 3, 0 WhatsApp
2: quelli
1: audio.
2: Che ci sono
1: mezzo
2: da
1: WhatsApp
2: mandare,
1: audio,
2: dai.
1: Quello che vuoi.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Io quest'anno punto tutto su Amatucci, che lo reputo meglio di Fagioli nel ruolo di regista. E penso che gente come Verratti, se non avesse trovato gli Zeman sul cammino, non avrebbero fatto neanche la carriera, perché sarebbero stati considerati dei nani. E poi credo che puntare su giocatori affermati sia troppo facile. Quindi io quest'anno punto tutto su Amatucci, sperando che arrivi qualcuno che lo sappia vedere. Simo Bezzi.
9: Io vorrei sapere davvero che mette in giro questi nomi giusto per fare coreografia. Lo sappiamo tutti che questi nomi non c'entrano niente. Ora si pensa a Ruggeri, poi si compra Conè. Ma chi li mette in giro? Ma il divertimento di mettere in giro questi nomi dov'è? Dov'è? Per far arrabbiare la gente dopo? Per calmare la gente ora in attesa, se no chissà chi pensano che si compri. Cioè, veramente, che tristezza, Federico.
10: Allora, siamo passate da chi si compra, a chi si vende, a chi ce li vende. Come si fa, tutti questi giocatori, 47, la Fiorentina è preoccupata. Tranquilli, ragazzi. Fiorentina ora è molto tranquilla, mi è arrivata una voce interna e praticamente per vendere tutti gli esuberi si appoggeranno a un consulente esterno. Il nome ancora non si può dire, però visto si parla tra di noi, tra amici, le iniziali sono DP.
11: Bembe Savasandir.
2: Così,
1: così.
2: Vabbè, la chiusura migliore potrebbe essere.
1: C'è dubbio, questo copertina nei prossimi giorni. Comunque, niente, ora a questo punto ognuno si diverta a cercare tra i VIP qualcuno corrispondente a un nome che inizia per la D e un cognome per la P.
2: Bella,
1: No, più che altro anche partorire questi audio, devo dire. Io speravo in un finale migliore,
2: sai,
1: devo dire.
2: Però è la mattina, sai, qui...
1: c'è dubbio. Succede anche di peggio,
2: Succede anche di peggio.
1: Però per tutto come era stato costruito brillantemente questo audio, mi aspettavo un finale ad effetto, la battuta proprio da stand-up comedian. Ecco, invece è rimasto un po' lì.
2: Forse è rimasto un po' in canna.
1: Magari domani ci sarà allora il sequel di questo audio in cui scopriremo tutto.
2: Va bene,
1: questo
2: ragazzi,
1: nome misterioso.
2: Arrivata in conclusione questo chi si compra, anche le mie 4 ore di diretta vi sarò venuto a noia, meno male c'era Francesco.
1: Ora non hai davvero più nulla da dire.
2: Ma avevo finito già da almeno alla prima mezz'ora, ma sono riuscito ad arrivare in fondo. Detto ciò, vabbè, chi si compra torna domani mattina con Ferri, perché c'è stato questo cambio.
1: Domani c'è il dottor Ferri
2: e poi vabbè, tutta la settimana si va avanti senza problemi, la programmazione va avanti senza problemi con il palinsesto classico. Ora c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, oggi fino alle 9 in diretta con In Giro per il Mondo con Chiara, che concluderà le nostre dirette. È anche il compleanno di Di Nardo, nessuno se l'è ricordato, ma auguri a Di Nardo, l'estroso della cucciolata. E va bene, niente, ciao Francis, ci vediamo giovedì.
1: Ci vediamo giovedì.
2: Grazie a tutti, grazie a Sara ovviamente. Ciao. State con noi.
11: Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15 e 17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati i due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
14: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona si guarda in alto su.
15: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, da su.
14: A guardare là, tutti gli affaretti e si vede anche il cielo alto.
15: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
13: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15 e 17. quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15.20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
16: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
13: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15.40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quella amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
17: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
13: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
17: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi durante queste esercitazioni espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
13: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Houllier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, benvenuti. Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione quotidiana dalle 16 alle 17 interamente dedicata al calciomercato e l'approfondimento sulle trattative che sta portando avanti la Fiorentina, o comunque sugli obiettivi che si è posto il club Viola. Peraltro questa è la settimana che aprirà di fatto le danze, perché i dirigenti Viola sono attesi nella giornata di domani al Viola Park, oggi rientreranno a Firenze, quindi ricominceranno a essere operativi al centro sportivo della Fiorentina e poi appunto alla fine della settimana la conferenza stampa, ci auguriamo, insomma ancora non è ufficiale, ma durante la quale verranno posti, no, messi i puntini sulle i e ci faranno un po' capire le strategie e quello che si sono detti i dirigenti in America con la proprietà. Ma ovviamente io, insomma, sono Niccolò Santi, mica sono Niccolò Ceccarini. Eccolo qua, ciao Cecca.
3: Buongiorno a tutti e poi buon pomeriggio a tutti. Ciao Nico.
2: Sì, no, mi premeva, insomma, ma direttamente da Dallas, dove ti trovi in questo momento?
3: Beh, sì, sai, d'altra parte noi giovani si va un po' in giro, per cui a maggior ragione dobbiamo fare, sì, i nostri giri di mercato, dobbiamo passare dal mondiale, poi dal europei, dagli europei si passa all'Olimpiadi, quindi fa un po' un giro da qualche parte.
2: Figuriamoci, insomma è venuto in mente Dallas perché ieri è andato in scena un grande Olanda-Giappone, un grande Giappone che io tifo tantissimo e che ha tenuto botta con un calcio anche che mi è piaciuto, un po' vecchio stampo secondo me, però insomma un 2-2 finale, devo dire non penso che il Giappone vincerà il mondiale, però me lo auguro perché lo merita, forse è una squadra.
3: A me è piaciuto, guarda, un pochino anche Brasile-Marocco, cioè un pochino, ti devo dire che non mi è dispiaciuta la partita perché l'ho vista in sopravvento. Una bella, cioè io non mi aspettavo il Marocco, ti dico la verità, ho visto un Marocco francamente bello carico, cioè la prima mezz'ora mi ha veramente impressionato, ti devo dire, poi dopo li hanno messi un po' in difficoltà per forza, perché chiaramente sai, non è che cioè il Brasile poteva stare lì a subire e basta, però francamente mi è piaciuto molto il Marocco che ho visto, poi sai, sono le prime partite, non sai mai se quello che vedi è giusto o meno, però mi sembra che abbiano delle buone individualità, quindi cioè, anche il Marocco si sta passando avanti in serenità.
2: Ma sai, poi il Marocco arrivò in semifinale nel 2022, nel mondiale del 2022 in Qatar, poi comunque sono campioni d'Africa, quindi più che altro mi ha dispiaciuto per il Brasile perché non è stato un Brasile da spettacolo, ma vabbè, comunque noi abbiamo il nostro spazio.
3: Può succedere, no? Anche ai migliori.
2: Certo, assolutamente. Abbiamo uno spazio dedicato al mondiale, adesso ogni giorno con il buon Alessandro Di Nardo che è traslato dal 4-5 con il sottoscritto, con Niccolò Ceccarini, alla ultima mezz'ora ogni giorno di Palla al Centro per gli aggiornamenti sul torneo in America.
3: Ricordiamo di Nardo, un fenomeno vero.
2: Quello, vabbè, quello è chiaro, insomma, è sottinteso, le cose sottintese, insomma, si sanno. Però, caro il mio Niccolò Ceccarini, intanto ricordo che siamo sul nostro canale YouTube, siamo in onda per anche con voi utenti e ci potete scrivere alla casella dei messaggi, questo alla radio, 348-7513933, messaggi scritti e vocali. Chi vuole intervenire in diretta invece lo aspettiamo allo 055-77-111-71. Caro Cecca, io mi soffermerei in particolare su un nome in questo inizio di trasmissione, poi ovviamente se ne fanno tanti, tanti onerosi, tanti gettonati, ma insomma poi arriviamo anche ai ragionamenti da fare. Udoge, così campato per aria, o tu dici sai, gli infortuni, i problemi fisici durante la stagione possono fare, come dire, possono aiutare la Fiorentina eventualmente a intavolare una trattativa?
3: Allora, secondo me Udoge è sicuramente un ottimo giocatore, e quando naturalmente è stato preso poi dal Tottenham l'hanno pagato tantissimi soldi dall'Udinese, se ti ricordi bene, un'operazione che è costata tanti milioni di euro, però devo dirti che Udoge è un altro di quei profili di cui parlavamo anche in precedenza, ti ricordi quando accennavamo anche nei giorni scorsi al fatto che la Fiorentina comunque comincia ad avvicinarsi a dei profili che per certi versi costano diversi milioni di euro.
2: Ieri
3: è un profilo sul quale abbiamo avuto tutte le conferme del caso, per cui è un giocatore che in questo momento la Fiorentina sta cercando, non dico di trattare, quantomeno di vedere se esiste anche un piccolo margine per vedere se si può arrivarci, anche se credo che questa sia una mission impossible considerato il valore del giocatore e considerato anche che poi, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, quando si inizia a parlare di giocatori di questo calibro poi ti chiedono 35-40 milioni di euro come se nulla fosse. Poi
2: dall'Inghilterra dicono 50 milioni, ma hanno sparato alto.
3: Udoge, ora secondo me Udoge ha un valore un pochino inferiore rispetto, infatti in Inghilterra io non ho capito la valutazione che le danno in Inghilterra, perché sinceramente tra l'Inghilterra e

0: il valore, diciamo così, che si può dare in Spagna a un giocatore di cui abbiamo parlato prima, ovvero come Ruggeri, io non credo che ci sia 10 milioni di 15 milioni di differenza a favore di Udogie rispetto che a Ruggeri, anche perché insomma francamente quello che sta facendo oggi il Tottenham è totalmente diverso rispetto a quello che ha fatto finora l'Atletico Madrid. Quindi l'Atletico Madrid è una squadra che è molto più competitiva rispetto al Tottenham. Chiedere 50 milioni di euro mi sembra tanto per un giocatore che da quando è arrivato del derby, sì è vero, ha giocato di più, però ha avuto anche un po' di problemi fisici, ecco.
1: Ma secondo te la tendenza è Fabio Paratici punta sui giocatori che vuole prendere o che può prendere?
0: Questa è una domanda che andrebbe fatta a lui più che a me, perché io sinceramente non ho capito, ti dico la verità, non ho proprio capito come la Fiorentina oggi si stia muovendo in alcune situazioni, perché in effetti questi nomi, diciamocelo, sarebbero tanta roba, no?
1: Sì.
0: Insomma, diciamola così come stanno, questi sarebbero nomi da tanta roba, no? Per la Fiorentina, perché Ruggeri, Udogie, qui si sta parlando di giocatori di spessore, anche lo stesso Norton Caffi nel suo piccolo, nel suo grande, mettiamola così, è uno di quei giocatori che comunque ha una valutazione molto alta.
1: Quindi, infatti lo vuole il Napoli, per dire.
0: Lo vuole il Napoli. E che che la Fiorentina sia sopra questi giocatori, secondo me è il segnale dell'estate, no? Voglio dire. Ora io quello che dicevo prima anche alle 14, quando mi hanno coinvolto Luca Calamai e Tommaso Loreto, è un altro discorso. Cioè, questi nomi qui sono profili messi ad arte come specchietto per le allodole per cercare di depistare un po', oppure sono effettivamente concreti obiettivi della Fiorentina? E questa è una domanda alla quale io in questo momento non sono in grado di rispondere.
1: Ma questo è interessante, no? Però ecco, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché se Paratici fa uscire Paratici, che per lui insomma fa uscire determinati nomi, e quei determinati nomi fanno capo a Ruggeri, a Udogie, cioè sono giocatori forti, costosi, di alto livello, poi però va a comprare vabbè, ora non voglio fare nomi distinziosi, sarebbe brutto, Pinco Pallino, insomma un giocatore di livello più basso, va a, credo a suo discredito, perché poi la gente si arrabbia e dice: ma come, prima mi tratti X e poi va a prendermi Y dal campionato che non conosce nessuno,
0: o magari va a prendere altri giocatori che naturalmente cioè possono avere l'equivalente valore, no? Nel senso, ora noi pensiamo a Udogie, pensiamo a Ruggeri, ma potrebbero andare a prendere dei giocatori che possono valere Udogie e Ruggeri. Ecco, io questo adesso non sono in grado di potertelo dire, perché chiaramente qui loro sono anche bravi a depistarci su tante operazioni, su tante situazioni, insomma l'abbiamo detto mille altre volte, no? Che bisogna sempre stare con le antenne dritte sul mercato della Fiorentina, però sinceramente ecco, questi nomi mi ingolosiscono, nel senso che comunque penso ingolosiscano anche i nostri ascoltatori, coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, perché questi sono nomi interessanti.
1: No, poi facevo anche un ragionamento, perché sai, Udogie, però anche Ruggeri, la logica vuole che Ruggeri non lasci l'Atletico Madrid per vedere la Fiorentina, no? Anzi, noi lo sappiamo, l'abbiamo anche raccontato la settimana scorsa, Ruggeri vuole rimanere a Madrid, la sua idea è questa, ma l'Atletico Madrid vuole rimanere con Ruggeri? Perché a quel punto la discriminante è questa, i rispettivi club d'appartenenza di tutti questi giocatori di cui facciamo il nome, no? Comunque giocatori di livello, loro vogliono continuare con i vari Udogie, i vari Ruggeri, cioè Udogie si è fatto male almeno in tre periodi della stagione, tutti diversi, uno all'inizio, uno a metà, uno alla fine. Ci sta che il Tottenham, come dicevi te, dice: voglio provare a misurargli la febbre, cioè lo mandiamo a giocare e vediamo come sta.
0: Ha ragione Nico, però se ci siamo a vendere Udogie a 50 milioni, insomma, con tutte queste problematiche, non è che sarei felicissimo, ecco, di prenderlo.
1: Certo, no, perché, un lente ibis diventa.
0: Quando club come questi si vogliono un po' liberare, c'è sempre, no, da alzare le antenne, perché se ne vogliono liberare nel caso, questo sarebbe da domandarsi, ecco.
1: No, sono d'accordo con te, un po' come l'Empty l'anno scorso.
0: Ora, se no poi sembra sempre tutte le volte che ci vogliono ammollare un pacco, ecco, non credo sia questo, cioè voglio dire, il fatto che ora loro vogliono, il fatto che possa andare via un giocatore come questo, lo mettono in conto, sì, però te lo fanno anche pagare, cioè, non te lo fanno pagare.
1: Sì, poi mi veniva un dubbio prima di andare anche sui messaggi degli ascoltatori sugli stipendi, no? Dei rispettivi profili messi nel mirino, perché voglio dire, Udoge penso guadagni 2 milioni e mezzo netti a stagione al Tottenham, Ruggeri siamo sulla, diciamo, sulla lunghezza d'onda più o meno di Udoge, quindi 2,3 milioni avevo letto l'altro giorno, quindi cioè, vogliamo alleggerire il monte ingaggi per poi riappesantirlo, non capisco, non viene proprio, cioè, capito, anche perché un calciatore, ora tu magari che fai mercato da tanti anni me lo puoi spiegare meglio, un calciatore che va via da una squadra è difficile che faccia un passo indietro economico a livello di ingaggio, o sbaglio?
0: Sì, no, quello di sicuro, quello
1: quindi come puoi pensare che Ruggeri venga a guadagnare 1,5 milioni, che ne so.
0: Sì, no, ma è quello che dice è corretto, però sai, è sempre tutto relativo, cioè noi facciamo, adesso stiamo facendo un po' di, come possiamo dire, stiamo facendo un po' di
1: elucubrazioni.
0: Sì, perché poi alla fine non è che abbiamo delle certezze su quello che accadrà, quello che può accadere, però questi nomi vanno registrati, e quindi vanno registrati nell'ottica che forse la Fiorentina sta seriamente pensando di poter fare qualcosa di importante, ecco. E l'unico dubbio che io ho espresso è che, cioè dubbio, che poi a me non è che me ne frega nulla, nel senso, non è che voglio farmi venire dubbi la notte, però se c'è questa possibilità, no? Se c'è questa chance, mettiamola così, di poter andare a spendere questi soldi, allora vuol dire che forse ci sono dei grandi investimenti in ponte?
1: Sì, questo sai.
0: No, chiedo, la mia domanda non è una certezza.
1: Sarà indubbiamente la prima domanda che faremo, insomma, noi della stampa, nella conferenza stampa che dovrebbe esserci, credo giovedì, però ancora non è ufficializzata, giusto?
0: Sai, ci ho un po' di tempo, sì.
1: Va bene, allora passiamo ai messaggi degli ascoltatori, 348-75-13933, anche messaggi vocali, c'è Niccolò Ceccarini per rispondere ai vostri dubbi di mercato, anche se noi siamo stati molto onesti, credo, Cecca, in queste ultime settimane, cioè stiamo facendo dei ragionamenti non sulla base del nulla, però quasi.
0: Noi ce l'abbiamo anche noi.
1: Insomma, non è semplice.
0: E neanche pochi, neanche pochi.
1: No, la certezza è che oggi tornano i dirigenti e da domani si ricomincia a lavorare, no? Al quartier generale. Vabbè.
0: Sì, quello sì, però insomma, vediamo anche che cosa. Ora sono tanto incuriosito dalla conferenza stampa, quello sì.
1: Quello anche io. Speriamo non sia da 0-0, non penso, perché comunque in un modo o nell'altro, anche usando tutte, secondo me, le cautele del caso, devono un po' uscire allo scoperto. Cioè, se no non ha nemmeno senso farla questa conferenza stampa. Cioè, autoproducetevi, fate tutto voi, noi andiamo così, brancoliamo nel buio tramite informazioni indirette, cioè. Vabbè, comunque. Vediamo.
0: Allora,
1: a proposito di bagno a Ripoli, ci scrive Roberto, ma come si può parlare di giocatori da 30-40 milioni? Ci prendiamo in giro? Piuttosto io penserei al turco Onal o Lipani del Sassuolo, che al momento rientrerebbero nelle possibilità. Ecco, ti risulta qualcosa, qualche interessamento, Cecca, qualche sondaggio?
0: I giocatori sono giocatori che piacciono, questi sì, anche Lipani secondo me ha fatto parecchio bene. Però, si ritorna a quello che si stava dicendo prima, cioè. Allora noi non vogliamo fare delle trasmissioni raccontando cose che non sappiamo, va bene? Questo è il nostro obiettivo, giusto Nicco?
1: Certo.
0: Quindi noi possiamo dire che sono tutti giocatori che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina, però da qui a dire che la Fiorentina li prenda o che questi siano gli obiettivi, secondo me ce ne passa. E quindi bisogna capire come si muoveranno loro sul mercato. Questo è un po'. E questo purtroppo noi non. Oggi. Perché ci sono troppe indicazioni contrastanti, Nicco, diciamo da così come stanno. Ci sono delle indicazioni che vanno in direzioni anche diametralmente opposte in certi momenti. E quindi noi bisogna cercare di capire quale sia la direzione giusta della Fiorentina. Questo è fondamentale.
1: No, perché sai, diciamoci la verità, si ragiona spesso anche di logica. A me sul discorso di Udoge, dall'universo Paratici mi è stato fatto capire questo, cioè che Paratici è un grande stimatore di Udoge, lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando non giocava inizialmente, no? Quindi è ovvio che sia un suo obiettivo, però è economicamente insostenibile in questo momento, quindi o trovano una formula, però come dire, è ovvio che gli piace faccia, così che è ovvio che gli piaccia Dragusin, perché si è fatto anche il nome di Dragusin. Però ecco, non so cosa ti risulta, almeno lato giocatore io quello che ho capito è che loro vogliono rimanere a Londra. C'è da capire il Tottenham, veramente la discriminante è solo quello che vogliono fare i club d'appartenenza, perché sennò sono tutte operazioni impossibili, no?
0: No, sono d'accordo con te, è impossibile, cioè di impossibile non c'è niente, sono operazioni estremamente costose,
1: sì.
0: Più che altro è questo il discorso. Cioè.
1: Allora, ti faccio ascoltare un messaggio vocale così iniziamo a commentarli insieme, vai.
2: Ciao Nick e Nick, sono Guido, volevo dire questo, secondo me è bene che Infantino continui a prendere Pessellino, la federazione italiana, perché siamo rappresentati da dei burattini, da dei pupi proprio, non so come altro definirli, ma lo capite che si sta parlando di nuovo del rientro di Mancini come CT della nazionale, lui che ha tradito l'Italia, e a me mi interessa è giusto, ma insomma ha tradito l'Italia per andare a prendere soldi in Arabia e ora è stancato da allenare in Arabia, ci si torna a fare i CT e gli si butta le braccia al collo, è una vergogna, Guido.
1: Sì, perché infatti Infantino nei giorni scorsi ha rilasciato qualche dichiarazione sarcastica nei confronti dell'Italia, uno lo può vedere come gli pare, un po' infelice, come no, comunque dice per avere l'Italia ai prossimi mondiali ne organizzeremo uno con 208 nazionali della serie, che insomma l'Italia manco con il mondiale allargato è riuscita a qualificarsi, però insomma tutti i torti non ce li ha.
0: Però non ha nemmeno tutti i torti, cioè nel senso che in effetti l'Italia in questo momento dal punto di vista sportivo è abbastanza triste, no? Come paese, cioè non è che abbiamo delle capacità tali che ci possono permettere di essere presi in considerazione, diciamo, a livello di altissimo spessore o profilo. Adesso siamo questi e questi dobbiamo rimanere, cioè nel senso purtroppo siamo questi, ecco.
1: Allora, poi c'è Simone che dice: ma cosa volete che vi dicano? Sono 7 anni che raccontano quello che vogliono fare e che poi non fanno. Ora si spende e si spande senza problemi. O vendono o è tutta fuffa. Ecco, peraltro su questa storia della cessione, insomma, è arrivata la smentita informale da parte della Fiorentina. Questo diciamolo, poi è chiaro, si può sapere. Sai, i closing, cerca tu mi insegni, vengono fatti da un giorno all'altro. Ma chi della Valle non è che ci furono annunci, disannunci, da un giorno all'altro.
0: Io mi... anche sul fatto della vendita della Fiorentina ne ha parlato 1 miliardo di volte, cioè, ne continuiamo a parlare perché comunque la gente ce lo chiede, ma io non so, ecco, sinceramente, cioè, se avessero voluto vendere avrebbero già fatto, via ragazzi, probabilmente forse ancora non sono maturi i tempi per un discorso di cessione, io lo vedo così, poi magari mi sbaglio, ma cioè, queste sono cose che se uno vuol fare l'avrebbe fatto, per me poi sai, è tutto sempre relativo, nel senso che bisogna aspettare, bisogna capire, bisogna vedere, però ecco, per me se volevano vendere l'avevano già fatto.
1: Saluto Marco 82 che ci scrive: a giugno tutti gli anni si prende Messi, poi alla fine soliti scarsi, solito fumo negli occhi per calmare la piazza e far crescere l'entusiasmo. Ora vabbè, Messi no, ma insomma l'antifona del messaggio è abbastanza chiara, dice come gli altri anni. Ti ricorderai una conferenza anche forse nel 2024, se non sbaglio, di Pradè che disse siamo una squadra ambiziosa, Gonzalez rimane al 99%, poi in realtà insomma... Sì, fu anche una buona sessione di mercato, però ecco, poi il resto si è visto, ecco, non risultati così esaltanti.
0: Insomma, esaltanti direi proprio di no, però sai, ora comparatici, vediamo se magari l'asticella è cambiata, se alza l'asticella, se qualcosa di diverso si sta facendo. Bisogna aspettare, ragazzi, io capisco la voglia matta che tutti hanno oggi di avere una risposta, cioè di avere la risposta... che cosa succederà alla Fiorentina, quale sarà il mercato della Fiorentina. Personalmente io non sono in grado adesso di dirlo perché non ho gli elementi giusti che mi possono permettere di dire prenderanno questo oppure prenderanno quest'altro. Io in questo momento faccio fatica, come penso anche parecchi di noi, perché non ci sono le basi e le certezze, non ci sono in questo momento, no, degli elementi che ci possono permettere di dire prenderemo questo, prenderemo sicuramente quest'altro, verrà fatto questo oppure verrà fatto quest'altro. Io credo che adesso non ci sia tutto questo, per cui il nostro unico scopo è quello di raccontare le cose come stanno, per piaccia o non piaccia, capisco che alla gente non piace sentire dire che non si sa nulla, però è anche vero che se si preferisce sentire cose che poi non sono corrispettive
3: valore vero della realtà, ancora peggio.
1: Certo.
3: Io la così.
1: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci un altro messaggio vocale così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
4: Sì, no, Federico dai camion. Ma ci sta che lo pigliano un prestito con lo stipendio metà a carico della società precedente? È probabile. Magari quest'anno vogliono puntare a un obiettivo più alto, poi l'anno prossimo comprano la squadra che è la giusta.
1: Penso sia riferito a Udoge questo messaggio.
0: Cioè lo prendano ora perché poi c'è il passaggio di proprietà, non ho capito.
1: Ma l'ho capito anche io così, sì, e quindi lo pagano meno.
0: No, non lo so, io per me possono prenderne anche tutti.
1: magari sì, questo non lo sappiamo.
0: Cioè, il passaggio di proprietà, ragazzi, non so cosa dirvi perché francamente su questo è un argomento estremamente delicato. Di cui abbiamo già parlato altre volte e l'abbiamo ribadito il concetto. Passaggio di proprietà è un qualcosa che ci può anche stare, per l'amor del cielo se non ci può stare, ma oggi non ci sono elementi che ci fanno pensare che la cosa possa essere imminente. E mi sembra che più che altro perché, ragazzi, se si va a vedere le dichiarazioni anche del presidente di ieri, no, voglio dire, se uno va a vedere quello che ha detto il presidente sabato scorso, come si fa a pensare che se la Fiorentina voglia essere ceduta in maniera imminente? Si parla di progetti, si parla di fare cose grandi, si parla di cose che devono essere fatte per portare la Fiorentina a livello della sua storia, quindi tutto farebbe pensare forse a una cessione, o no?
1: Sì, no, in realtà sì. Però ecco, anche quelle dichiarazioni non sono da poco. Lui che dice, parlavi giustamente di Josef Commisso, che peraltro è intervenuto da Loro Ciuffena insieme anche a Paratici sabato, ma continuano ad essere dichiarazioni abbastanza, secondo me, ottimistiche. Cioè, vogliamo fare comunque una squadra all'altezza di Firenze, lo sanno cosa è Firenze, mi domando, voglio dire, io ti parlo della città a livello mondiale, che cosa rappresenta il brand di cui ha parlato a febbraio anche Paratici, non penseremo in piccolo, insomma, tutte queste cose o sono campate per aria, spero di no onestamente, ma non sono dichiarazioni così secondo me da sottovalutare.
0: No, ma infatti, cioè, io, è tutto perché da sottovalutare, questi sono tutti discorsi che però sono pericolosi, che dico sempre, perché se poi non avvengono, oppure c'è qualche intoppo su questa situazione, poi dopo, ragazzi, qualcuno se le ricorda queste dichiarazioni.
1: Appunto.
0: Io questa cosa la ribadisco spesso, perché poi la gente si ricorda, no, di quello che è stato detto, di quello che è stato fatto, eccetera. Quindi a maggior ragione, insomma, occhio a quello che si dice, perché quello che si dice poi dopo non può essere poi smentito, come dire, no, si scherzava, d'altra parte, sai, come è il calcio, succedono tante cose, no. E quindi se ti dici una cosa del genere potrei assumere anche la responsabilità di quello che hai detto.
1: Senti, poi c'è Daniele da Chioggia che dice: si parla tanto di Dragusin, ma è davvero più forte di Comuzzo? Del resto in Italia ha fatto un campionato da titolare con il Genoa e mezzo con la Salernitana.
0: Ma ora, Dragusin è un bel giocatore, ragazzi. Cioè, ora, se no, si vuole andare a credere. Cioè, se no, allora c'è bene nemmeno Dragusin, e allora vale tutto. Che sia più forte di Comuzzo, certo, il Comuzzo che avevamo visto ci aveva dato una bella, ci aveva fatto una bella impressione, no?
1: Beh sì, si sprecavano i paragoni, no? Anche con Vierkovud. Ora va bene che in Italia siamo un po' isterici da questo punto di vista, cioè appena qualcuno si distingue un pelino subito paragoni.
0: Però il primo Comuzzo ci era piaciuto parecchio, questo si può dire. Poi dopo purtroppo è successo quello che è successo e naturalmente oggi la situazione di Comuzzo è totalmente diversa rispetto a quella che insomma avevamo respirato, no? Qualche tempo fa, per cui io credo che Dragusin abbia almeno l'esperienza internazionale in più di Comuzzo, mettiamola così, che dici, si può dire?
1: Beh, direi di sì, un giocatore comunque gettonato, ambito, non è che al Tottenham a caso. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché c'è un messaggio sul centrocampo che mi serve un po' l'assist per parlare di Mandragora, che dalla Turchia si rincorrono queste voci, no, del Besiktas. Allora, quello che insomma ci risulta è che ci sia stata una richiesta di informazioni alla Fiorentina, quindi il più classico dei sondaggi esplorativi, così come li fa la Fiorentina, li fa anche il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, al quale Italiano piace Mandragora, ovviamente. Però non c'è stata alcuna offerta ufficiale, soprattutto il giocatore sta bene a Firenze, non ha intenzione di andare via, non spinge per andare via. Ecco, il club probabilmente le sue valutazioni le farà e in questo senso Cecca ti chiedo quanto vale Mandragora secondo te, considerando il contratto in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029.
0: Ma quanto può valere Mandragora?
1: Sì.
0: Sai, ora hanno rinnovato il contratto fino al 2028, quindi, o 2029, scusami. No,
1: no, 28 con opzione per il 2029.
0: Esatto, opzione con, io credo che da questo punto di vista, 8 milioni, 9 milioni, poi non lo so, perché poi le cifre in Durba alle 30, Mandragora non sa quanto possa valere, è tutto sempre relativo, no? È sempre relativo a quello che naturalmente è il mercato. Io credo una decina di milioni, vogliamo esagerare, mettiamo una decina di milioni.
1: Ecco. Sì, l'anno scorso rifiutarono 6 milioni del Real Betis, no, ti ricorderai.
0: Sì.
1: Sì, che con il contratto in scadenza nel 2027, quindi comunque.
0: Sì.
1: C'era l'opzione, in realtà era il 2026 con un'opzione per il 2027, quindi con un anno di scadenza loro rifiutarono 6 milioni, quindi suppongo che sia più o meno come dici te, ne vorranno 10 più o meno, no?
0: Sì, ma io penso ne vorranno 10, poi io, se riescono a pigliarne di più io sono contento per loro, cioè,
1: certo,
0: è che,
1: sì.
0: Non è che, cioè, questa cosa mi dispiace, cioè, nel senso, sì. Non è che per me è un problema, però ecco.
1: Vabbè.
0: Però ecco, credo che questo discorso, insomma, sui 10 milioni possa essere un'idea, ecco, io credo che, cioè, questa valutazione possa essere credibile, sinceramente.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva. Ecco.
5: Cosicca, Treomasone ieri, eh?
1: Sì, il Grassina?
0: Purtroppo sì, ieri il Grassina ha perso 3-0 e mamma mia, speccato davvero, perché comunque è stata una bella cavalcata, comunque è stata una bellissima cavalcata.
1: Sant'Egidiese.
0: Sì, con la Sant'Egidiese c'è stata questa sconfitta, però penso sia stata una bellissima cavalcata. E questo fa sicuramente merito a questa società, che era partita con tutti altri presupposti, cioè non c'era minimamente il pensiero di poter andare a fare una roba del genere, invece poi il Grassina è riuscito incredibilmente ad arrivare quasi fino in fondo, o meglio è arrivato in fondo, e purtroppo però a volte non basta arrivare in fondo, perché poi è più doloroso perdere magari quando sei in finale piuttosto che in un altro contesto, però d'altra parte non puoi fare altro che dirgli bravo, perché hanno fatto qualcosa di straordinario, sinceramente.
1: Eh sì, spuma il sogno Serie D, ci si riproverà il prossimo anno, con il Grassina. Allora, breve cosa che c'è?
0: No, non lo so, allora vediamo. Insomma,
1: tentativo.
0: Sai, queste sono occasioni che capitano, che ti capitano una volta nella vita o due, e poteva essere, no, anche perché poi spieghiamolo agli amici, cioè Grassina era partito con tutt'altre ambizioni e si è ritrovato praticamente ad arrivare a un campionato poi vinto dalla Dondinella, ma nel quale poi è diventato secondo in classifica e è andato a fare questi spareggi, quindi questo è proprio tanta roba, quindi a volte no, arrivano in queste condizioni, e Grassina secondo me ha fatto una stagione strepitosa.
1: Sì, onore comunque a Grassina. Allora, pausa pubblicitaria, poi torniamo sempre a Radio Firenze Viola con Nick e Nick, state con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola, Nick & Nick, la trasmissione di calcio mercato con Niccolò Santi e Nicolò Ceccarini fino alle 17. Sara Mastrosimone al coordinamento tecnico e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. Chi volesse intervenire in diretta lo può fare, la linea fissa è 055-77-111-71. Siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube, da dove stanno arrivando diversi messaggi. Tra l'altro vi invito a seguirci su YouTube, stiamo aumentando tantissimi iscritti nell'ultimo mese, insomma c'è stato un bel balzo e questo mi fa un grande piacere. Attivate anche la campanella per tutte le novità, insomma per tutti gli aggiornamenti, le notifiche. Ci scrive un ascoltatore, caro Cecca, che è Stefano. Dice, ma Luis Enrique, perché sì, è tornato a circolare il nome di Luis Enrique. Ti ricorderai, a gennaio del 2025 la Fiorentina provò a fare questo colpaccio dal Botafogo, il cui presidente aveva alzato il tiro in una maniera vergognosa, cioè ora mi permetto di dire addirittura credo che lo Zenit, tra bonus che non saranno mai scattate eccetera eccetera, sarà arrivato a spendere qualcosa come 50 milioni, cioè 35 più un sacco di bonus, ecco. Ma ti risulta qualcosa su Luis Enrique, perché la Fiorentina comunque lo cerca un esterno?
2: Ne cerca più di uno, ne cercherà almeno tre o quattro di esterni, quindi no, devo dire che è un giocatore che piace, questo è evidente, però sai, da qui a dire che, cioè qui allora sono tutti giocatori che hanno un costo molto elevato, diciamocelo chiaro e tondo, e qui si ritorna al solito discorso, vuol dire che allora forse stiamo viaggiando su altri piani, no? E su altri canali, e questo a me fa molto piacere, perché vuol dire che la Fiorentina, se comincia a viaggiare anche su queste basi qua, forse ha l'obiettivo di poter arrivare veramente in alto, però questo ce lo devono spiegare. Io sai cosa ti dico? È che ci sono tanti giocatori che vengono trattati dalla Fiorentina, perché la cosa fondamentale da dire oggi ai nostri amici che ci stanno ascoltando è che Paratici, quando naturalmente si muove su un discorso molto chiaro, cioè tiene 5-6 piste aperte e tutte queste 5-6 piste aperte vanno tenute anche noi sotto controllo totale. Perché? Perché comunque da una parte magari si apre qualcosa, dall'altro lato si chiude, e quindi lui comunque non dà vantaggi. In questo bisogna riconoscere che Paratici è molto bravo a fare il calcio mercato, perché non dà vantaggi non solo, diciamo, ai giornalisti, che questo sarebbe in meno, ma non dà vantaggi nemmeno anche alla concorrenza, perché magari sta per fare un'operazione, ma in realtà tiene aperta un'altra, si inserisce qualcuno, si leva qualcuno da quell'operazione e ci si butta lui a capofitto. Queste sono un po' le dinamiche del lavoro di Paratici, almeno per come era la Juve, quando era la Juventus, lavorava in questa ottica, in questa direzione. Per cui ti dico, secondo me bisogna stare attenti un po' a tutto. Ecco, anche Solomon non lo diamo per abbandonato, cioè continuiamo a tenercelo bello vivo, perché non si sa mai, cioè, certo, passano le richieste, boom, e la Fiorentina prende e se lo porta a casa, capito? Cioè può succedere anche questo.
1: Eh sì, perché poi tra l'altro tu comunque ci lavoravi da diversi anni anche con le questioni della Juventus, con Paratici. A me invece, quando è arrivato, me l'hanno raccontato, cioè mi hanno detto fatti il segno della croce, perché sostanzialmente questo è Paratici, nega anche di chiamarsi Fabio. Però vedi,
2: sì,
1: a gennaio,
2: sì, te lo confermo.
1: Ecco appunto, ma infatti ne avevamo parlato anche con te. Però ecco, c'è, cioè, tanta gente dice, ma sai, a gennaio ha già steccato il mercato, sono arrivati tanti mezzi giocatori. Però voglio dire, alla fine, no, chi ti ci veniva a gennaio in una Fiorentina che sapeva di dover lottare per la retrocessione e non era nemmeno, cioè scusami, per la salvezza, e non era nemmeno sicuro di ottenerla? Cioè, a Paratici misuri la febbre quest'estate, no? Non prima.
2: Sì, anche forza, e poi naturalmente lui in questo, ragazzi, è molto bravo, perché state tranquilli che se può qualcosa di buono tira fuori, però si ritorna lì, no? Per tirare fuori qualcosa di buono bisogna sempre avere dei budget, cioè, o un budget, e la Fiorentina io in questo momento non so quale tipo di budget può avere, perché poi sai, gli obiettivi oggi si misurano sui Ruggeri, su questi giocatori qua, no? Che ti vai a parlare, noi stiamo parlando di Ruggeri, stiamo parlando di Dose, stiamo parlando di Norton Caffi, stiamo parlando di Solomon, stiamo parlando di giocatori che comunque hanno uno spessore, hanno un valore, quindi vuol dire che forse se hanno lo spessore e il valore c'è anche la volontà di portarli a casa, cioè se no non avrebbe un senso, no, fare tutto questo, cioè perché dovrebbero tirar fuori questi nomi qua? Però ora, ragazzi, io lo capisco, siamo al 15 di giugno e si sta un po' brancolando nel buio, noi compresi, anzi forse noi più di voi, perché naturalmente noi siamo quelli che si va a cercare le notizie, siamo quelli che più indiziati, no? Per non farcela avere, ecco, giustamente, sì, sì. Perché se escono fuori i nomi, quelli veri, poi dopo saltano i prezzi, comincia a diventare, un problema, dai, diciamo le cose come stanno, comincia a diventare un problema, e quindi ecco che noi bisogna stare, voglio dire, molto concentrati su capire il minimo movimento che ci potrebbe dare una mano anche per arrivare a qualcos'altro.
1: Però insomma sono convinto che già dalla prossima settimana o comunque nei prossimi giorni ci sarà qualcosa di più interessante. Andiamo con un altro messaggio vocale che così lo commentiamo anche con Niccolò Ceccarini. Vai.
3: Nicky si può dire tutto, ma che vende fumo come, come molti altri, è un livello proprio sul calciomercato, ragazzi, e non vende sogni, ma vende certezze. E comunque gli voglio fare una domanda che avevo fatto vedi, però non l'avete letta. Se non avessi fatto il divulgatore di notizie del mercato, come ti chiamo io, cosa avresti fatto il lavoro? Ti do tutte le possibilità a Nick, i parrucchieri, il bigliettario della seggiovia di Grassina oppure il venditore a porta a porta? Aspetto la tua risposta e buon giorno.
1: Hai capito, parlaci di te, Cecca.
2: Allora, sicuramente non il porta a porta, perché non riesco a vendere nemmeno le noccioline. Questo mi sento di poterlo escludere a priori, cioè il vendita porta a porta, nonostante la mia chiacchiera, la parlantina e tutto quanto, diciamo le cose come stanno, sono totalmente negato. Proprio negato completamente nel fare questa cosa, per cui il venditore porta a porta sicuramente non fa parte del mio bagaglio. Ecco, il resto, il bigliettaio, voglio dire, il postino, tutto quello che volete fare lo potrei fare. Però guarda, io avevo due sogni da quando ero bambino, anzi tre sogni, avrei detto, mi sarebbe piaciuto fare tre cose. Allora, il meteorologo, il pompiere o il giornalista.
1: Vabbè, però alla fine possono convergere tutti in una cosa, visto che incendiario non mi sembri come giornalista, meteorologo comunque tu cerchi sempre il bel tempo, no? La buona notizia, e giornalista lo fai di mestiere, quindi come vedi,
2: però, però bella sta cosa che Cicca voleva fare anche il pompiere, tanta roba.
1: Sì, in effetti sì, guarda, mi è piaciuta.
2: Il pompiere è una delle cose che mi divertiva di più.
1: Ma come mai?
2: Non lo so, perché sai, uno quando è piccolo, no, lo sai perché, ora magari te non te lo puoi ricordare, però i più anzianotti che ci stanno ascoltando sanno a cosa mi vado a riferire. Allora, quando io ero piccolo c'era Grisù il draghetto, che era un cartone animale, lo so, non ti veni da ridere,
1: no, in realtà l'ho già sentito, però io non l'ho
2: Grisù
1: visto.
2: Il draghetto, che era un drago, che naturalmente il padre gli diceva, no, Grisù, allora arriva a prendere, no, il drago, tu lo sai, lo spara al fuoco e tutto, sì, quanto, eccetera. Sì, e lui per reazione a questo fatto voleva fare il pompiere, e al padre non gli tornava, dice, ma scusa, se sei un drago, guarda, come tu fai a fare il pompiere? Ecco. E quindi io da questo cartone animato mi sono ispirato per poter fare il pompiere. Il problema mio è che ho paura anche quando salgo su una sedia.
1: Benissimo.
2: Quindi non so come potevo conciliare le due cose. Mentre un'altra cosa che mi piace veramente tanto è la meteorologia, quindi lo studio dei fenomeni atmosferici. È una cosa che comunque sia nella mia testa avrei voluto fare qualora non fossi diventato
1: giornalista.
2: Un discreto giornalista.
1: Ma no, sai, però il notiziario qui comunque è all'ordine del giorno. Se vuoi le previsioni le diciamo sempre alla fine, per cui tu...
2: Ma io guarda, poi sono un appassionato della neve, per cui quando le temperature cominciano a calare, comincia a esserci.
1: Bello, vero? Anche io.
2: Invernale, mi piace molto. Io tra l'altro, guarda, mi piacerebbe andare a fare anche lo sci estivo. Una delle cose che non ho mai fatto in vita mia, che mi piacerebbe fare, è lo sci estivo. Magari andare sullo Stelvio, oppure andare su a Cervina, sul Platorosà. Prima o poi la voglio fare questa.
1: Esatto, alla fine voglio dire mai, no?
2: Mai dire Cecca, ecco.
1: Sì, mai dire Cecca. Allora, vedi, ci scrive anche Alex, Nick, bigliettaio alle partite del Grassina in casa, puntini puntini, che flash.
2: Sì, sì, anche fuori, voglio dire, volendo posso dare una mano anche fuori.
1: Poi a Damiano hai sbloccato un ricordo con Grisù, peraltro Grisù, allora, vuol dire che comunque te un po' nascevi draghetto, quindi, cioè, che belva ti senti, Cecca, intanto alla fine la direzione è quella.
2: Ma io mi sento di imbecille, però fortunatamente io sono un imbecille, lo so da me. Il problema è che c'è tanta gente che crede essere furba e non lo è, ecco.
1: È vero anche quello. Davvero, condivido questo ragionamento.
2: Mi permetto di dire questa cosa.
1: Vabbè. Allora, tornando a noi, ci scrivono dal gruppo Baraonda Fiorentina una domanda per Nick Cecca. Per arrivare a Ruggeri può essere che la Fiorentina c'è da qualcuno all'Atletico, ad esempio Dodò. Ecco, io ti sentivo prima palla al centro, no? E te giustamente dicevi, in ottica Roma Dodò può essere ceduto dopo il 1° di luglio per via della chiusura del bilancio, però questo farebbe comodo alla Roma. Alla Fiorentina invece farebbe comodo cederlo prima della fine di giugno, proprio per la chiusura dell'esercizio.
2: Sì, sì, alla Fiorentina farebbe comodo.
1: Ma può essere una pedina di scambio anche con l'Atletico?
2: Ma lo sai che questa cosa dell'Atletico, francamente, ce la vogliamo dire tutta, a me non risulterebbe. Ecco, cioè, ora se proprio si deve dire.
1: Ma dici di Ruggeri, eh?
2: Sì, non mi sembra, ecco, cioè, ora con tutto il rispetto.
1: Abbiamo da recuperare Niccolò Ceccarini, sì, vediamo di recuperarlo. Nel frattempo vi ricordo i numeri per interagire con noi, 348-75-13933, ci sono diversi messaggi vocali che tra poco ascoltiamo, oltre ai messaggi scritti che sono abbondantissimi. E poi io vi rinnovo l'invito a intervenire in diretta per parlare con Niccolò Ceccarini, lo 055-77-111-71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube e tra poco torniamo anche sui messaggi appunto di YouTube. Dicevi Cecca? Cecca?
2: Sì, ci sono, ecco.
1: Eccolo, adesso sì. No,
2: però
1: dicevi...
2: dicevo, secondo me andrebbe a peggiorare piuttosto che a migliorare, ecco, la Fredio Madrid, con tutto il rispetto, eh.
1: Eh beh, sì, dici nell'eventualità che uno scambio con Dodò.
2: Se questa operazione poi la vogliono fare, liberissimi, ma che non saremo certo noi a impedire una cosa del genere, no, voglio dire.
1: Sì, sì, no, figuriamoci. Va bene, ascoltiamo un messaggio vocale, vai, sentiamo, che lo commentiamo insieme.
4: Sì, ciao ragazzi, no, però facciamo una precisazione, non l'Italia dal punto di vista sportivo, l'Italia dal punto di vista della federazione di gioco calcio, sportivo, cioè negli altri sport l'Italia sta facendo grandi cose, se no si è messa tutto intorno al calcio. Precisiamo, un saluto da là.
1: Certo, il riferimento era all'Italia calcistica, perché per il resto comunque anche il tennis penso stia vivendo un momento d'oro, no, rispetto al passato. Così tanti italiani a questi livelli non me li ricordo, poi non è che siamo esperti.
2: Vero. Sì, io condivido con te quello che stai dicendo, a livello sportivo, voglio dire, il calcio oggi è la cosa peggiore che abbiamo in Italia, diciamo le cose come stanno, cioè il calcio oggi in Italia è la cosa che funziona meno di tutti, perché comunque non andiamo ai mondiali, facciamo fatica comunque ad andare anche agli europei, e poi quando ci andiamo, sì, è vero che abbiamo vinto un europeo, però poi alla fine abbiamo sempre fatto una grande fatica negli ultimi anni a fare qualcosa di eccezionale. E gli altri sport sono cresciuti tutti, non ce n'è uno che non sia cresciuto negli altri sport.
1: Altro messaggio vocale, vai.
5: Nick, buon pomeriggio. Io la penso esattamente come te. In questa fase c'è da pensare anche prima a smaltire la rosa in esubero. Poi purtroppo il calcio mercato ci insegna che prima mangiano gli altri e poi eventualmente arriviamo noi con i nostri mezzi per poter raggiungere un obiettivo che riteniamo primario per il nostro target. Quindi ora è veramente prematuro dire tutto ad oggi. Se te lo danno con una formula per cercare di rivalutarlo e ci guadagni qualcosa, va bene, magari nel frattempo fai maturare qualche giovane. Io resto dell'avviso che preferisco, come si dice ultimamente, una squadra yeye, ragazzi giovani, vogliosi, con qualche uomo d'esperienza, ma non con nomi altisonanti.
1: Ti risulta, Cecca, questo possibile connubio fra qualche nome d'esperienza e comunque ragazzi giovani provenienti dalla cantera della Fiorentina, quindi una Fiorentina yeye?
2: Sì, sì, assolutamente, mi risulta, perché non si può fare diversamente, cioè la Fiorentina non può fare una squadra di soli giovani, ma deve fare una squadra in cui ci siano giovani e meno giovani, questo è poco ma sicuro, anche perché solo così si può arrivare a un certo livello, assolutamente, se no se fa la squadra solo di giovani dopo non puoi chiedere obiettivi.
1: Certo. Poi ci scrive Claudio da Bergamo, Sarri a Zingonia, firma è prevista nel pomeriggio. In realtà Sarri ha già firmato, è ufficiale, no? Il nuovo allenatore dell'Atalanta.
2: Ma comunque sia era Zingonia, assolutamente.
1: Sì. Ma è una roba di poco fa in realtà, di un'oretta fa. Sarri, c'è proprio il comunicato dell'Atalanta, quindi sarà il nuovo allenatore della Dea. E insomma, con lui è anche giunto, lì è detto giunto l'accio, vero?
2: Ma insomma, anche Cristiano è nostro, è affatti suo, voglio dire, quindi siamo contenti. Io sono contento perché c'è la coppia Sarri-Giuntoli che si ricompone, e secondo me è tanta roba, assolutamente.
1: Sì, che era un po' il sogno bagnato della Fiorentina di qualche tempo fa, o almeno il sogno bagnato dei tifosi forse della Fiorentina, perché Sarri non l'hanno mai voluto per davvero, prima Pradè e poi Paratici.
2: Diciamo che più che dei tifosi, è più che della società, forse è stato il sogno sì dei tifosi, perché era molto per la società, è sempre stato molto difficile, no, accettare una soluzione stile Sarri, ecco, non so per quale motivo, e ripenso sempre a quella conferenza stampa nella quale Sarri ha detto non so se riuscirò mai a coronare il sogno di poter diventare un giorno un allenatore della Fiorentina, e lo capisco, perché poi alla fine credo che sarà dura, no? Anche per lui, cioè, non dico che non va volentieri all'Atalanta, ci mancherebbe altro, però sai, gli anni poi passano, e non so se gli ritoccherà la possibilità di andare a allenare la Fiorentina, una cosa che lui mi piacerebbe tanto, ci avrebbe fatto con tanto piacere. Credo che sarebbe stato bello provare a vedere Sarri alla Fiorentina, penso che sarebbe una cosa che avremmo voluto tutti vedere, no? Anche per capire come poteva andare o come sarebbe potuto andare. D'altra parte, in questo momento non ci sono i presupposti per scelta della Fiorentina, però noi abbiamo adesso Fabio Grosso e bisogna stare con Fabio Grosso.
1: Nel frattempo, avvicendamento in regia, non più sarà Mastro Simone ma Marco Tonelli. Andiamo con un altro messaggio vocale, allora evviva.
6: Sentivo una statistica, correggetemi se sbaglio, che la squadra di Grosso l'anno scorso è quella che ha crossato meno nel campionato italiano. Come sento dire esterni, bisogna comprare gli esterni, sì, ma magari forse anche che abbiano certe caratteristiche, voglio dire, perché di Grosso, a quanto pare, con le squadre di Grosso se ne ragiona poco.
1: Allora, questa statistica nel caso sarebbe interessante, ce ne sono diverse sul Sassuolo, senz'altro è la seconda squadra per meno pressione in assoluto, perché la seconda squadra che ha prestato meno del campionato. Ora, sui cross non sono onestamente molto informato, però tu che cosa ne pensi, Cecca?
2: Ma ora io francamente starò a pensare, cioè vuol dire, dipende sempre anche da dove fai cross, perché se i cross li fai dalla tre quarti campo sono tutti cross che non servono a niente, cioè nel senso che sono cross che poi dopo, cioè, vanificano la possibilità di rendere pericolosa l'azione, perché il traversone o lo fai da fondo campo, cioè parliamoci del fondo, i traversoni quelli buoni sono quelli che arrivano da fondo campo, cioè sono quelli,
1: sì.
2: Cioè, chiaramente se te fai un traversone da 45 metri non servono assolutamente a niente, perché poi la difesa li prende e la difesa è preparata e conseguentemente non arrivi mai, no, alla soluzione. Quindi quello che voglio dire io è questo, cioè che fondamentalmente il traversone non è un dato, secondo me, statistico così tanto rilevante, perché ripeto, se ti fai i traversoni dal fondo è rilevante, dipende da come li faccia la Fiorentina, faccia traversoni da 40 metri, quindi magari c'ha un livello anche diverso, no, di valutazione, però poi alla fine l'efficacia qual è? Quindi è un po' la proposizione del gioco, secondo me, che fa la differenza in questi casi.
1: Altro messaggio vocale, vai, andiamo veloci, sentiamo.
7: Ciao Nick e Nick, io fortunatamente sono ancorato a un calcio ancora vero, quello della Fiorentina di cui si parla adesso è un calcio finto che non esiste, si parla del nulla. Quindi Nick Cecca, parlando di calcio vero, secondo te Simoni, Dini e Fabiani seguiranno i bomber Cellini altrove o si rilancia? Ciao, un abbraccio da Davide.
1: Vabbè, qui parla Cecca,
2: qui si parla di Grazia, ma allora io credo che ora questi ragazzi di cui tu hai parlato, compreso l'allenatore, non ci sia bisogno di fargli troppa pubblicità, perché per quello che ho capito io sono già molto apprezzati. Cellini secondo me lascerà il Grassina, anche perché è giusto che lasci il Grassina in questo momento. Io penso sia già pronto almeno per una Serie D. Fabiani, mi dicono tutti che è un centrale difensivo molto molto bravo, io purtroppo non l'ho visto giocare, ma mi fido di chi me l'ha detto, e quindi vuol dire che siamo di fronte sicuramente a un giocatore bravo, e quello che è stato fatto quest'anno, ti ripeto, vuol dire se qualcuno di questi va a allenare se Cellini dovesse andare a allenare in C, oppure Fabiani dovesse ritrovarsi in una squadra professionistica, questa è la conferma che in Italia tutta questa mancanza di talento forse non c'è, ma c'è un altro problema, che è quello di valorizzarlo, perché ora stiamo parlando di un'eccellenza, se qualcuno dall'eccellenza può giocare in Serie C è evidente che qualcuno forse dalla C alla B può giocare tranquillamente in Serie A, bisogna avere un po' più di fiducia, e quindi faremo a vedere. Tornando alla sua domanda, non so quale sarà il futuro, ma penso che dopo una stagione come questa replicarla sarebbe quasi impossibile.
1: Sì, comunque sono d'accordo anche sullo stato dei giovani italiani, anche perché l'Italia non è che non è andata al mondiale perché era più debole della Bosnia, no, perché ha perso contro la Bosnia, che è un altro discorso.
2: Sì, è un po' diverso, certo.
1: Poi ci scrive un altro ascoltatore: visto che Ken voleva andare all'Atletico, potrebbe essere trattato come uno scambio con Udoge? Secondo me intendeva Ruggeri, non Udoge, l'ascoltatore, perché appunto ci si riferisce all'Atletico. Però ecco, te che ne pensi? C'è la sensazione Ken rimane o va via? Capisco che sia una domanda da un miliardo, sì, ma qual è la tua sensazione attuale?
2: Cioè, la mia sensazione attuale è che Ken non abbia offerte, tanto per essere chiari. Cioè, per me Ken oggi non ha offerte, e non avendo offerte ci sta che per questo motivo qua possa tranquillamente anche rimanere alla Fiorentina. Ma anche questo è un percorso un po' strano, quello di Ken alla Fiorentina, perché secondo me ci sono state delle incomprensioni, ci sono state delle situazioni che hanno portato chiaramente, no, anche a dei momenti di attrito, di tensione, eccetera. Quindi io l'idea che mi sono fatto è che forse dopo quello che è successo, dopo quest'anno, la cosa migliore sarebbe separarsi. Però è inutile ci si separi se poi non ci sono le condizioni, per cui appunto, si prende e si va avanti, è ovvio, per forza.
1: Pochi minuti alla fine della trasmissione, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci due messaggi vocali. Vai.
8: Amici miei, siamo un popolo strano, l'anno scorso d'estate, se non si rinnovava, si riscattava Gudmundsson, non avevamo ambizioni. Se riscattava Gudmundsson, si è fatto un contratto faraonico a Ken, si è tenuto Fagioli, ci sapeva di già De Gea, Gosens, e si è preso somme, sembrava il fenomeno. Preso Violi allenatore, un profeta, tutti contenti, poi dopo si infila nelle nebbie e succede tutto questo, non è più buono nulla, non va bene nulla. Paratici è bravo, è uno dei meglio al mondo, che si deve fare?
9: Buon pomeriggio Nick e Nick, ma scusate, ma Solomon 10 milioni è troppo? Cioè io non capisco, se non lo vogliono probabilmente i test clinici hanno dato un responso negativo, ma non per i 10 milioni.
1: Ma secondo te c'è che è più un discorso di tenuta atletica precaria, oppure sono proprio 10 milioni che non vogliono spendere i dirigenti della Fiorentina?
2: Questa è un'ottima domanda, io non lo so. Ecco,
1: se magari c'è che una via, scusami se ti interrompo, una via di mezzo, dice: a queste condizioni atletiche che non sono ancora così definite preferisco spendere un po' meno, no? Mi prendo il rischio di tenerlo, però spendo un po' meno di 10 milioni.
2: Sì, io penso che forse questa è la risposta giusta, cioè nel senso che stanti così le cose, stanti il fatto che comunque il giocatore non ha un rendimento sicuro da questo punto di vista, io preferisco magari puntare su altro e cercare eventualmente di spendere un po' meno. Questa potrebbe essere una risposta, ecco, sì, però sai, da qualche parte bisogna cominciare, perché la Fiorentina secondo me gli esterni ce n'hanno bisogno, sicché voglio dire, ora anche si può nemmeno far finta non sa del bisogno degli esterni, cioè bisogna trovare una soluzione sì, che ci possa permettere di avere degli esterni. Solomon, se restasse, secondo me non sarebbe male. Io sono uno di quelli che se lui potesse restare sarei contento, perché sarebbe un modo per cominciare da qualche parte. Ecco.
1: Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo anche io. Cioè, uno dei pochi che comunque in questa seconda metà di stagione ha fatto vedere qualcosa, anche tecnicamente. Sì, sì. Uno dei pochi che salta l'uomo, vabbè, dal mio punto di vista.
2: Dubbio. Sì, sì, sono sì, d'accordo.
1: Allora, siamo ai saluti, però un altro paio di messaggi vocali.
10: Allora, parlando un po' di calciomercato in generale, avete ragione che insomma sembra ancora un po' nel buio, sono tanti nomi, non si riesce a capire quale sia il reale obiettivo. Ma ditemi, sono 10 acquisti che ha fatto la Serie A ad oggi, tipo la Roma, il Napoli, l'Inter, 10, ne voglio 10, non sono tanti, 10 acquisti. Poi magari facciamo il paragone anche con la Fiorentina. Grazie.
11: Ciao Nick, grande cecca grida gol. Non so se ti ricordo qualcosa questo coro. Un saluto, Brigata Medicea, ciao.
1: Ok, era solo questo. Ah, ti ricordo.
2: Ah, la Brigata Medicea, certo, quando io facevo il Firenze Calcio a 5. Che grandi. Perché ho fatto anche le telecronache del calcetto, del Firenze Calcio a 5, del calcio a 5. Ti rendi conto, cerca che ne ha combinate in carriera, ne ha combinate parecchie.
1: Incredibile, mamma. Le migliori forse non sono nemmeno quelle di calciomercato, quindi ti immagini le altre? Se...
2: No, cioè io ho fatto sì, ma io guarda mi sono divertito tanto, per cui
1: ti conosco, me ne rendo conto.
2: forse mi sono divertito più, mi sono forse più divertito che ho ottenuto brillanti risultati nella mia carriera. Ma d'altra parte, io, caro il mio Niccolò Santi, non mi prendo troppo sul serio. Facciamo un lavoro bello, divertente, che ci dà soddisfazione, in cui se sbagli una cosa non succede nulla. Io penso ai giornalisti di cronaca nera, no, che devono affrontare a volte delle situazioni brutte con persone che sono venute a mancare, devi andare lì, raccontare, avere molta delicatezza, molto tatto. Noi parliamo di calciomercato, se un acquisto va è un conto, se non va pazienza, vuol dire dobbiamo cercare di migliorare, certamente sì, per poter offrire un prodotto migliore. Però, come ti ho detto tante volte, trattare questa materia con la serietà e con il senso di pressione che oggi c'è in Italia, io francamente sono totalmente dalla parte opposta. Cioè, il calcio è sorriso, il calcio è divertimento, è una cosa che ci deve far star bene, non può essere trattato come la materia più importante del mondo. E purtroppo sì, in Italia ormai questo argomento è diventato più importante di quelli che lavorano negli ospedali e che salvano la vita alle persone. E su questo, secondo me, dovremmo, come categoria, dovremmo riflettere molto.
1: Amen, Cecca. Grazie a Niccolò Ceccarini.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: A domani, grazie davvero. Allora, noi siamo in chiusura, adesso la linea va a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi in conduzione. Come sempre, come ogni lunedì, insieme a lui, Sauro Fattori, si parlerà di Mandragora, piccolo spoiler. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Noi torniamo domani con Nick & Nick a partire dalle 16 da Niccolò Santi. Ciao!

0: Viola, Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 15 giugno, è l'inizio di una settimana che può essere quella della nuova Fiorentina. Ci aspettiamo novità, ci aspettiamo indicazioni dal vivo da parte di Paratici e Ferrari di rientro dagli Stati Uniti, ma ci aspettiamo insomma anche un mercato importante, perché sabato sono arrivate parole altrettanto importanti dal presidente, dallo stesso DS che era ancora negli Stati Uniti. Caro Luca Calamai, forse nasce una bella Fiorentina.
3: Sì, innanzitutto ben trovato, buon pomeriggio. Fammi dire che io sabato sera mi sono emozionato e la prossima festa che organizzeranno i club del Valdarno, mi riprometto di portare i miei nipoti, perché se c'era, guarda, sono arrivato in redazione e ho detto a Pietro: guarda, io sabato ho riscoperto l'essere tifoso della Fiorentina, emozione, passione, c'era tutto un accompagnamento dall'autostrada, un mondo impazzito, tra l'altro per me con dei ricordi impressionanti, cioè tutte le foto di Ciccio, tutte le t-shirt con la foto di Ciccio, il collettivo, il grande striscione del collettivo che faceva parte della, una full immersion con gente straordinaria, organizzatori fantastici. Che ti devo dire, io sono rimasto, mi è ritornata di colpo, mi sono ritornate tutte le voglie. Tutte le voglie. I Buccia e telefono. Buccia è uno di quelli che abbiamo a volte sentito, perché fa parte di uno dei club là, simpaticissimo, uno degli organizzatori. Tutti potrei fare. Andateci la prossima volta. Tra l'altro, vi devo dire, hanno raccolto una cifra importante, ma vi daremo la possibilità di un'altra trasmissione, sì, perché la partita è ancora aperta. Ecco, e ti dico un'altra cosa, e lo dico perché quando le cose sono positive siamo ben felici di dirlo. Ho avuto la sensazione, mi auguro che non sia una sensazione sbagliata, che finalmente la Fiorentina abbia capito che bisogna andare in mezzo alla gente.
2: È stato un intervento, quello doppio di Commisso e Paratici, che ci ha rassicurato.
3: Inconsueto, voglio dire, per certi versi, no?
2: Più in linea forse col passato, con gli interventi di Babbo. Rocco Commisso.
3: E poi hanno portato i ragazzi della Primavera che ha vinto lo scudetto,
2: che
3: sul
2: non
3: palco.
2: È poco vincente,
3: c'era un legame, ho ritrovato la Fiorentina nella Fiorentina. Che bello, ragazzi, che bello, bravi. Io vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno organizzato, a tutti quelli che hanno partecipato. Non c'era divisione, non c'erano i buoni e i cattivi, c'era solo la Fiorentina. Potevi essere tifoso, giornalista, dirigente, politico, non contava niente, contava essere lì nel nome della Fiorentina. Tra l'altro ti devo dire, bravissimo Giacomo in conduzione,
2: Guerrini, poi ho visto formidabile Polverosi, ma ci torniamo,
3: vengo al fatto che il messaggio che è stato dato, poi per carità, quando ci sarà la conferenza stampa tutto questo dovrà essere spiegato,
2: bisogna un po' entrare
3: più chiara
2: nei dettagli, ecco. Bisogna entrare
3: però
2: nei dettagli.
3: Ecco, non sono stati vaghi.
2: Una squadra migliore possibile, la versione dei Paratici, e una squadra che rispecchi quella che è un po' la storia del club, il punto di vista.
3: E poi torni in redazione e si tratta giocatori a 25-30, cioè come fossero caramelle che passano, che non può. Ripeto,
2: credi nel rilancio?
3: Io credo in quello che vedo in questo momento, e nella voglia che questa serata a loro straordinaria, complimenti, che tra l'altro la sindaca Funaro, anche su lì io l'ho detto dal palco, quindi cioè io la vorrei rivedere a Firenze, la vorrei rivedere nel giorno del compleanno della Fiorentina o qualche giorno dopo in una o due piazze di Firenze. So che hanno già dato la disponibilità ai tifosi a dare una mano per fare questa cosa. Vorrei vedere, lì era 4.000 tifosi viola nelle piazze di Firenze, e con questo serpentone dove c'era tutti i bambini, magari mescolati tifosi ai vecchi, agli ex viola, ai dirigenti,
2: quello
3: a tutti
2: abbiamo sempre auspicato,
3: questo.
2: Un'apertura
3: e quindi
2: ai tifosi.
3: Oggi abbiate pazienza, per me il bicchiere oggi è sempre pieno, mezzo pieno in questo momento, poi non sono scemo, aspetterò anche la verifica dei fatti,
4: certo.
3: Ma sono tornato con una voglia di Fiorentina da impazzire. Allora, prima di sentire chi si compra, vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 392 572 7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Fammi fare ancora una volta i complimenti a Ludovico Mauro e a Chiara Bevilacqua, che hanno fatto un lavoro straordinario. Erano dentro la festa da giornalisti, da innamorati della Fiorentina. So di tanta gente che ha visto il canale 92, che ci ha seguito
4: bene.
3: Televisione, e quindi bravi, molto bravi, gliel'ho detto di persona, ma mi fa piacere ribadirlo in questo momento. Vai!
2: Allora, l'eccitazione, diciamo un po' più la rassicurazione che arriva attraverso l'identikit dei vari obiettivi, tra poco approfondiamo, intanto la visione

0: ovviamente un qualcosa che possa portare avanti anche la Fiorentina dentro al mercato. Tanti nomi, quello di Norton Caffi ve l'abbiamo raccontato anche nel corso del weekend, anche su firenzeviola.it. esterno del Genoa, l'anno scorso era tra gli obiettivi dell'Inter, si parlava addirittura di 25 milioni di euro, quindi un obiettivo di altissimo livello. Come obiettivi di altissimo livello sono Ruggeri dell'Atletico Madrid e Udogi dei proprietà del Tottenham, entrambi che hanno quotazioni che superano i 30 milioni di euro, quindi difficilmente ci fa pensare che la Fiorentina possa in qualche modo anche convincere i calciatori a lasciare situazioni di così alto livello per tornare in Serie A e soprattutto per raggiungere una squadra che l'anno scorso è finita quindicesima. Ma ci risulta che la Fiorentina ci voglia veramente provare per questi calciatori. Evidentemente c'è una strada che Paratici intravede per provare a convincere questi esterni, tutti difensivi, a lasciare le rispettive squadre per approdare a Firenze, quindi sono nomi da continuare a tenere assolutamente in considerazione. Un nome di oggi che torna nel mercato della Fiorentina, fatto dalla Gazzetta, ma che trova conferma, è quello di Unai, giocatore che in questo momento è titolare nel Marocco, che pochi giorni fa ha pareggiato contro il Brasile al Mondiale. Unai che qualcuno si ricorderà anche aver affrontato con la Fiorentina in conference contro il Panathinaikos, partita che poi nel doppio confronto premiò la Fiorentina e passò appunto ai quarti di finale. Giocatore che si era messo in mostra anche in quelle due occasioni, giocatore che ha un giramondo, passato dall'Angers poi al Marsiglia e poi ancora a tanti prestiti fino a finire al Girona, dove quest'anno però non è riuscito a salvare la squadra, e che dunque anche da un punto di vista del cartellino Fiorentina potrebbe provare a fare il colpo alla Borca Valero. Vi ricorderete, è arrivato insieme a Gonzalo Rodriguez nella retrocessione del Villarreal. Il problema è che col Mondiale in corso e con le prestazioni che potrebbe mettere in campo il giocatore marocchino, il rischio che il prezzo si alzi è concreto. In uscita invece una voce che rimbalza dalla Turchia a più riprese e oggi con forza è tornata a farsi sentire, è quella relativa all'interessamento da parte di Vincenzo Italiano e quindi del Besiktas per Rolando Mandragora, giocatore che l'anno scorso è stato tra i migliori per quanto riguarda i gol realizzati, non certo una stagione straordinaria per quanto riguarda la continuità, però un giocatore che ha un valore di almeno 10 milioni di euro e che la Fiorentina potrebbe anche decidere di vendere davanti a un'offerta concreta da parte della squadra turca, contratto in scadenza nel 2028. Per questo chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
1: E grazie a Pietro Lazzarini, ha fatto un ottimo
2: vedi che
1: riassunto del weekend.
2: Si allunga il tempo del
1: comincia ad essere più perché lunghi perché c'è più cose da dire.
2: Vedi, c'è più polpa.
1: Fra l'altro, sabato, dopo essere intervenuti alla festa del Valdarno, Paratici, ma anche immagino il presidente commisso e il direttore generale Ferrari, erano allo stadio.
2: Come
1: a
2: chi
1: vedere,
2: l'ha detto? Come hai fatto a saperlo?
1: C'era un...
2: Chi l'ha detto?
1: Ho trovato delle tracce sui social.
2: Quali tracce?
1: C'erano delle storie chi insomma ci ha fatto intendere che era vera la voce, che fossero allo stadio.
2: La
1: a proposito,
2: colonna. Abbiamo una quinta colonna che ci puoi dare.
1: Unai, questo talentuoso marocchino che effettivamente ricordava Pietro, ma mi ha sbloccato il ricordo. Mi ricordo che Atene ci fece abbastanza patire. Vediamo se non possa essere anche lui un obiettivo interessante. Di certo Norton Kuffi, Udoge, Ruggeri. Occhio anche a questa pista Besiktas Mandragora, perché poi vedevo ne stanno parlando in redazione. Niccolò Santi ci sta un po' aggiornando, troverete un pezzo tra poco anche su Firenze Viola. Insomma, il Besiktas ci pensa, e come a Mandragora, poi vedremo gli sviluppi eccetera. Però il sondaggio dei turchi, dove sappiamo essere andato ad allenare Italiano, è realistico
2: e i soldi li hanno i turchi. Dopodiché ti devo dire la verità, lo dico con grande franchezza: prima di dar via Mandragora darei via Fabian, perché io Mandragora per me non, in una difesa in centrocampo a tre non è uno dei tre, ma è la prima riserva di tutti, affidabile, solida. Se lo vendi può costare quanto? 8-9 milioni? Ma già sono tanti, mi sembra.
1: Ma io mi ricordo l'anno scorso c'era il Betis, no? Che ci faceva un pensiero, ma oltre i 6 non era andato.
2: Quindi più o meno le cifre sono quelle. Non è che te sai, faccio il colpo della vita, vendo Fagioli a 50 milioni. Quindi prima di andare via Mandragora, sinceramente avrei altri che vorrei restituire al mittente. Somme, per esempio, avendo già, avendo già dei giocatori con quel tipo di caratteristiche, non so, però questo è un aspetto. Ma oggi sono molto elettrizzato.

0: pesanti nomi di quelli che potrebbero arrivare, ecco. Ti devo dire, e poi non so se andiamo dal primo ospite, c'è un'altra cosa, c'è già? Allora saluto subito al volo Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
1: Ciao Nick.
0: Grazie, c'è una notizia.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: C'è una notizia.
1: C'è una notizia non piacevole che arriva direttamente dagli colleghi del TG Rai Toscana. Furto in casa di Moise Ken a Firenze, bottino da 300.000 euro, rubati diversi orologi di lusso nell'abitazione dell'attaccante di Fiorentina Nazionale, il quartiere Campo di Marte, calciatore che era all'estero. I carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona e cercano i responsabili.
0: Non bello. Speriamo vengano ritrovati, perché queste cose non sono mai belle cose, ma per Firenze, oltre che per,
1: ma anche per lui
0: Ken,
1: poi a livello
0: perché
1: personale,
0: magari alcune di queste cose
1: bello.
0: Sono legate anche a dei ricordi. Allora, no, c'è un'ultima cosa e poi vado di corsa da Niccolò, che una tantum ce l'abbiamo
1: oggi proprio
0: al centro, la tamba, che voi avete la possibilità
1: l'anticipo.
0: Di sentire dalle 4 alle 5 insieme all'altro Niccolò Santi in un'ora veramente, non perdetela, di grande calcio, mercato, ma anche di vita, per cui di mercato e di tutto. Fammi dire che ho letto che Amatucci potrebbe non essere riscattato in Spagna,
1: ma
0: che potrebbe andare al Torino. Allora, io, ragazzi, io non ho una valutazione chiara di Amatucci, però con chiunque parlo mi riserva sempre tanti belli elogi nei confronti di Amatucci. Perché deve andare al Torino Amatucci? Cioè, me lo dovete spiegare. Cioè,
1: perché Nick?
2: Ma perché probabilmente se va al Torino non viene giudicato in grado di essere uno degli elementi importanti per il centrocampo della Fiorentina. Ricordiamoci anche che in questo momento per me siamo in esubero a centrocampo, perché la Fiorentina ha tanti giocatori, non so quanti di altissimo livello e di qualità, però ce n'ha tanti. Penso per esempio a Brescialini, penso a Fabiana, penso a Fassini, penso a Somma che rientrerà, penso a Mandragora, penso a Andur. Pensa a Richardson che torna, e ce ne sono di giocatori, per cui evidentemente forse l'idea è quella di non puntare su Amatucci, altrimenti la Fiorentina non farebbe, diciamo, un ragionamento del genere, se lo terrebbe. Io, quanto ho capito, di tutti quelli che sono in esterna non mi sembra che ce ne sia uno che più degli altri possa convincere, quindi l'obiettivo, anche perché non mi sentivo quello che dicevi tu Luca proprio in apertura di trasmissione, perché i nomi che la Fiorentina sta cercando soprattutto sugli esterni mi lasciano da una parte contento, perché mi sembra che ci sia la volontà di fare qualcosa di importante, almeno sulla carta. Dall'altro lato mi lasciano senza parole, perché non capisco come mai si dovrebbe spendere tutti questi soldi per gli esterni. Cioè, questa squadra ha bisogno di altro anche. Cioè, voglio dire, Ruggeri, che è un giocatore che comunque loro hanno sondato e tutto quanto, eccetera, costa 30 milioni, è basso. Cioè, noi la Fiorentina può permettersi di vendere un Dodò che venderanno probabilmente dopo il primo di luglio, o quantomeno non appena si intaccherà il nuovo mese per questione di bilancio della Roma, nel caso. Cioè, la Fiorentina spende 30 milioni per Ruggeri, poi viene in mente di Norton Caffi e poi gli viene in mente di Udoge, che comunque sono tutti giocatori.
1: Però Nick,
0: ma è una buona notizia, però
1: più che altro penso io anche ai non intoccabili, da Dodò a Gosens.
2: Io non lo so se è una buona notizia o meno, io so solo che in Serie A non c'è nessuna squadra che fa queste cose, quindi cioè, la stessa Juventus, il Milan stesso hanno delle problematiche importanti, cioè la Fiorentina oggi prende e pensa di poter fare questi tipi di operazioni. Io sono felicissimo, ma
0: può darsi che non facendo le coppe puoi sfruttare, come ha fatto il Como l'anno scorso, avendo una società che è sostanzialmente sana, non avendo le coppe.
1: Poi, ragazzi, si è detto Dodò lo vendono, sì, Fortini lo vendono,
0: sì,
1: Gosens lo vendono.
0: Sì, ma non ti bastano per pagarne uno di quelli addetti.
1: È vero, cioè, però intanto in tre escono.
0: Tre, uno per tre.
1: Te ne servono degli esterni quest'anno.
0: Sì, ma
2: ragionamento
0: faceva Niccolò,
2: lo
0: fa lui ora.
2: Gli esterni offensivi, perché non si sta parlando solo di difesa per ora. E poi ci sono quelli da mettere là davanti. Cioè, non sono mica pochi quelli davanti, ce n'è quattro da mettere, no uno, quattro. Non è che non lo so, io sono contento se possono tornare con 300 milioni di euro che gli ha regalato Commisso, io sono felice, ecco. Ora tanto c'è poco da aspettare, perché 2 o 3 giorni poi faranno questa benedetta conferenza stampa.
0: Però ti devo dire, guarda, io ero lì a Loro e ho sentito l'intervento del presidente Commisso e l'intervento di Paratici. Allora, tanto poi ora ci sarà la conferenza stampa, però è stato un intervento cui in questo accettate l'esperienza, sì, non c'era niente di paracadute, cioè non era niente a calmare la gente, non era niente a fare melina dicendo, no, ricordando, no, che un anno può essere un anno particolare di ripartenza. No, hanno ribadito quello che tra l'altro aveva già ribadito il presidente Commisso nel precedente video che aveva fatto, della volontà di costruire una grande Fiorentina. Poi è chiaro, dobbiamo quantificare il concetto di grande.
1: No, ma infatti lo dico subito per quelli che scrivono, ma quindi ora va male anche se si spende. No, non ha detto questo Niccolò. Ecco, no, esatto. È chiaro che, ma io lo capisco, pronti via, già per i terzini, roba da 20-30 milioni, uno dice, ma poi centrocampista.
0: Però io sono fermo a quello che ha detto Niccolò. Niccolò ha iniziato, non questa trasmissione, ricordate, seguite sempre il ragionamento e il percorso di Niccolò Ceccarini, perché sbandate di rado. Allora, Niccolò Ceccarini, correggimi Nick, 15 giorni fa, più o meno 20, ora qualche giorno, non sei, dicesti, da quello che ho capito io, i difensori centrali potrebbero per il momento anche stare un attimo stand by, centrocampo c'è da dar via qualcuno più che da comprare,
1: hanno fatte le ali.
0: Aspettiamo Ken, noi il primo obiettivo della Fiorentina è lavorare sugli esterni. Ecco, quindi ora bisogna capire se grazie a Paratici, grazie a un presidente che, ragazzi, ho visto anche le foto con Baggio, cioè oggi Giuseppe Commisso è entrato dentro questo mondo del calcio, non è una figura, era lì, parlava con Giuseppe Rossi
1: una decina di giorni fa, però alla fine ce l'hanno detto, ce l'hanno mostrato stamani.
0: Quello che vedevo era con Giuseppe Rossi,
1: che io sono rimasto colpito, è roba il 7 giugno, però va bene,
0: può anche darsi che ci sia una voglia, non ora chiaramente, ragazzi, sempre all'interno di parametri logici, ecco, logici, non folli, logici, però se già si potesse ragionare sul fatto che l'anno scorso, se non sbaglio, la Fiorentina ha chiuso il mercato estivo a meno 33-34,
1: tipo, sì,
0: ecco, già se uno dicesse a Paratici, guarda, quello che prendi dalle cessioni più 33-34, e vorrebbe dire, dal mio punto di vista, tanto, Niccolò. Sarebbe tanto per...
2: No, ma infatti è che ci sono queste, io faccio solamente ragionamenti sulle evidenze che respiro, cioè prima c'è da eliminare i giocatori, eliminare nel senso, voglio dire, di sessione, no, eliminare ci mancherebbe altro. Anzi, anche perché quelli che vogliono tra virgolette far partire, io alcuni li terrei anche, quindi figuriamoci se il termine non è benevolo in questo senso, anzi di più, però voglio dire, quelli che devono partire sono quelli che hanno il monte ingaggio più alto, quindi pensano a far questo per poi portare. Poi c'è una Fiorentina giovane, una Fiorentina fatta di ragazzi nazionale e internazionale, cioè non riesco a capire il punto d'incontro, io personalmente non l'ho ancora percepito, cioè non ho capito quanto si può fare e quanto in realtà non si può fare, però confermo che Ruggeri
1: l'hanno cercato.
2: Udoge lo sta cercando.
0: E Ruggeri, correggimi se sbaglio, Nicolò, ha un ingaggio su 2.5,
1: 2-3.
0: Ecco, 2-3. Sì, cioè, se te gli dici vieni a Firenze, oltre ai 25-26 di costo cartellino, ma gli vorrà dare almeno 300.000 euro in più che un falla Champions.
1: Quindi 13.
0: Almeno 2.6-2.7 gli devi dare, no?
2: È quello il discorso, infatti la questione è tutta lì, quindi magari la valuto come una cosa positiva, perché per quale motivo dovrebbero andare a cercare un giocatore, cioè per far finta? No, ovviamente lo vanno a cercare perché si vede che il livello è questo. Ecco, poi bisogna aggiungere a questo la richiesta economica, è questo, e questo è l'unico passaggio che mi manca, perché evidentemente convincere Ruggeri a tornare in Italia a vestire la maglia della Fiorentina e a convincere l'Atletico Madrid a prendere un giocatore del genere, secondo me, cioè l'Atletico Madrid, ricordiamo, ha rifiutato 150 milioni di euro per Julian Alvarez da parte del Real Madrid, quindi è questo che non riesco a capire, cioè cosa, tanto Paratici secondo me è bravo in questo, per me si dà in pasto delle piste e poi lavorerà anche su altre. Spero che le altre che non conosciamo siano paritetiche di valore a quelle che sono oggi conosciute, perché se sono paritetiche è sicuramente un bel guardare, no, queste cose.
1: Sì, no, questo comunque è... intanto Nick, vedo che a livello anche solo di nomi accostati anche il Tottenham mi sembra che spesso torni a rimbalzare, e vedo sì, che resta Dragusin, Udoge, Di Solomon continuano a parlare.
0: Udoge potresti anche accettare l'idea di che te lo danno in prestito, non ha giocato 18
2: sì,
0: partite.
2: Sì, Udoge sì, lo potrebbero fare.
0: Fermo restando che da quando è arrivato De Zerbi ha giocato sempre, per cui bisogna anche vedere cosa ne pensa De Zerbi poi. Però potrebbe anche essere, dice, io prendo un talento, lo so che probabilmente lo tengo un anno,
1: però intanto, certo,
0: magari compro Ruggeri e prendo in prestito tutto. Ora faccio
2: ma è tutto Luca, è tutto plausibile, però ora è abbastanza indecifrabile la cosa fino in fondo, per capire un attimo dove vogliono andare a parare. Però ecco, devo dire che sono varie fasi di questo mercato della Fiorentina: la prima si è individuato quelli che possono uscire, nella seconda fase adesso si stanno vedendo quelli che stanno trattando. Mi piace questa situazione di Ken,
0: ecco, Ken ti volevo chiedere perché si parla di un incontro giorni fa, parlavano nel giro di 10 giorni, quindi dovrebbe essere...
2: No, ma io credo che la questione di Ken sia molto, molto chiara, cioè nel senso che in questo momento non ci sono offerte, il giocatore chiaramente ha un ingaggio pesante per la Fiorentina, e da parte degli agenti dicono: ma perché ci dobbiamo muovere quando qui a Firenze stiamo benissimo, e comunque lui è un giocatore importante per questa squadra. Ed è il ragionamento che oggi fa uscire anche la Fiorentina, che vogliamo trattenere Ken, quando tutti sono però abbastanza belli reattivi a pensare, a guardare se eventualmente ci può essere anche un'offerta. Ecco, io credo che qui ci sia una sorta un po' di gioco delle parti che fa comodo a tutti, e quindi tutti sono come dire: vabbè, noi lo teniamo, se resta noi lo teniamo volentieri, se non ci arrivano offerte perché dovremmo vendere, c'è la causa il 15 di luglio, e comunque c'è anche una valutazione che sostituire Ken non è certo la cosa più semplice del mondo, al netto di tutte le problematiche che può avere Ken.
0: Guardate, ve lo dico per quelle reminiscenze di mercato: se te vuoi vendere qualcuno, cosa non devi dire mai è che lo voglio vendere, no?
2: No,
0: in questa situazione te puoi dire: Fiorentina, ragazzi, c'è una clausola fino al 15 di luglio, se ci portano quei soldi noi non siamo in gara, dopodiché noi non vogliamo vendere, stiamo aspettando le situazioni. E al tempo stesso metti anche un po' di pressione al procuratore del giocatore, che non può giocare sul fatto che la Fiorentina lo vuole vendere, quindi può andare a dire: ma che 62, accontentatevi di 35. Quello che ci manca, Niccolò, non so se te lo sai perché te sai quasi tutto, è il pensiero del giocatore. Qual è, può essere il pensiero di, perché ma poi determina lui, no? Che l'anno scorso te l'avevi detto fin dal primo Ken va via se viene l'Arsenal, se viene le 4-5 squadre, se no lui sta qua, perché questa portavi la sua idea.
2: Allora lui che sia, cioè voglio dire, per quello che ha vissuto quest'anno e per come è stato secondo me trattato, mi sembra, voglio dire, un calciatore trattato meglio di Ken, io
1: non ce l'è.
2: Vabbè, può darsi che abbia avuto un comportamento non irreprensibile, ma quello ci sarà stato un regolamento interno, si saranno regolati loro tra la Fiorentina e Ken, se c'è stato qualcosa che non è andato. Però io credo che francamente qui è meglio che qui non possa essere stato, ecco, voglio dire, non mi sembra che ci siano stati momenti di tensione che abbiano portato, io parlo ambientalmente parlando,
1: certo.
2: E quindi poi se mi chiedi se lui pensa di essere forte e di voler andare a qualche altra squadra, io penso di sì. Io credo che lui se lo senta addosso di essere forte, o di sentirsi anche, diciamo, di un livello superiore, di poter giocare a certi livelli. Però poi bisogna dimostrarlo, perché poi sentirlo è un conto e bisogna anche dimostrarlo. Per cui ti direi, secondo me in questa fase sta buono, ecco.
0: Sì. Guardate, di Ken, Niccolò, secondo me se ne riparlerà, se ne parla tra fine luglio e inizio agosto, quando
1: parecchio
0: magari alcuni grandi club sono già partiti sistemando le loro cose, e poi a pioggia. Lui non è la prima scelta, ovviamente, immagino, di nessuno, però poi c'è sempre qualcuno che resta il cerino in mano.
2: Sì, no, ma poi è incredibile come un giocatore come Ken, cioè veramente, io tutti i giocatori bene o male sono stati chiacchierati, penso anche a Mandragora, no, che l'anno scorso era al
0: Tennis.
2: Ken francamente
0: silenzio
2: è uno di
0: tombale,
2: che non è che si sia messo in evidenza, cioè a parte il Milan un po' febbraio, dopo il mercato di gennaio, che si pensava, no, che Allegri voleva un attaccante, allora Ken poteva avere quelle caratteristiche e tutto quanto. Poi non mi sembra che Ken sia stato accostato, no, ma neanche dalla stampa estera, io non, non ho ricevuto messaggi.
3: Evidentemente ci sono dubbi anche sulla tenuta
0: della stagione a fa
3: della caviglia, la gestione.
2: La cosa importante è che, insomma, lui è fermo ormai da ultime 5
0: l'ultima
2: 6
0: partita l'ha fatta con la nazionale, quindi
3: poi Verona fece 70 minuti a Verona.
2: Ora lui ci ha avuto due mesi per,
0: se non è guarito ora, allora diventa un problema diverso.
2: Questo sarà importante, credo.
0: Allora, dalle potete risentire, no, voglio sapere al volo, potete risentire Niccolò alle 4, mi dici come si comporta Santi?
2: No, Santi, no, allora il disco lo sono io. Infatti Santi, che è molto più giovane di me, mi dice: Nick, sei completamente grullo, ha ragione, perché io sono un pochino estroverso. Quindi no, Santi benissimo,
0: ecco, cioè, no,
2: ci fosse Santi e mi mette in riga. Io
3: comunque da oggi, Niccolò, possiamo anche svelare il perché abbiamo spaiato l'accoppiata Santi Di Nardo, perché Di Nardo sostanzialmente si è chiuso in una casa lontano da Hockey in Dischete e guarda tutte le partite del mondiale, per cui da oggi ogni giorno alle 3:30 farà il punto col mundialito su quel che avviene nel mondiale, e prossimamente sarà anche il nostro uomo dell'aperitivo per il mercato, perché non svelo altro, ma insomma tornerà poi molto d'attualità dalle 19 anche Alessandro.
0: Va bene, grazie Nick, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie, ah, Niccolò Ciccarini. Finalmente si parla di acquisti importanti. Dai, forza, torniamo subito.
3: Break.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola, scusatemi, una domanda. Una domanda per Nick Ceccarini e anche per Loreto e Calamai. Ma scusate una cosa, siamo tutti a bubare a lamentarsi dei nomi che sono stati fatti, no? Norton Keffi, piuttosto che Ruggeri, piuttosto che quegli altri 74 che ho sentito. Ma perdonatemi, ma per caso è la Fiorentina che è uscita con questi nomi o sono giornalisti che escano con questi nomi? No, perché se no non capisco con chi ci si arrabbia e con chi ci si stupisce più che altro.
7: Ciao a tutti, buongiorno. Io capisco benissimo il vostro entusiasmo, sono anche contento che persone come voi abbiano questo entusiasmo, perché mi rincuora un pochino, ma io per ora non ci credo. Per ora sono pessimista e rimango pessimista, perché finché non mi arriva un riscontro, non dal mercato, perché il mercato può essere fatto anche faraonico, ma se non arriva un riscontro dal campo e dalla voglia dei giocatori, io per ora non salvo nessuno.
8: Ciao a tutti, Alessia Avventurina. Ma a me mi sembra la classica situazione in cui viene messo tutti i nomi possibili e immaginabili per far casino e non far capire nulla di che può fare la Fiorentina. E comunque, come si può pensare di comprare un giocatore quando se ne ha 50? Quindi, sicuramente, prima di vedere qualcheduno, io credo che passerà di tempo, soprattutto passeranno delle cessioni. Quindi, gna vedere.
9: Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Luca, ascolta, te rimane della tua idea, però io ti do un consiglio. Come si fa a essere un tifoso contento se mi sento parlare di terzini bassi che vanno a cifre di 20, 30, 40 milioni e mi casca le braccia? La prima cosa che ha da comprare la Fiorentina, da rinforzarsi, è il tridente offensivo. Mancano come pane 4 ali, perché quando si giocava il 4-3-3 con l'italiano, cos'è che chiedeva e che cambiava prima? Le ali, ce ne vogliono 4, addirittura ne voleva 5, perché sono i primi cambi al 60esimo, perché sono più stanchi e che fanno la differenza.
10: Buongiorno, leggere che Sabiri sarà ceduto dalla Fiorentina è un colpo ai cuore, anzi, io sto piangendo, sto soffrendo sinceramente. Come si fa senza Sabiri?
3: Bene, tanti interventi al 348-7503-933. Siamo in diretta come sempre anche su Lady Radio 3925-727775. Se volete chiamateci 055-7711171. Prego. No,
0: due riflessioni.
3: Vada.
0: Nel ringraziarvi come sempre di essere insieme a noi, di dialogare insieme a noi. Allora, primo pensiero per Francesco. Francesco, mi porti un dirigente di una qualsiasi squadra di Serie A, te le do tutte 22 20, tu quelle che vuoi, che dichiara sono interessato a X.
3: Secondo me è proprio, allora, una questione ancora più ampia.
0: Non è questo il mercato, non si fa con le dichiarazioni ufficiali delle società, perché non le fa nessuno. La società un giorno fa un comunicato e dichiara: abbiamo comprato il giocatore X. Allora, Francesco, il problema è molto semplice: o ti fidi della serietà professionale, esatto, di Niccolò Ceccarini, di Pietro Lazzarini, di Niccolò Santi, di Bernabei, cioè di tutto quella straordinario gruppo di colleghi che si fanno un culo come un capanno per cercare di dare a te e a tutti voi notizie, cercandole, lottando per
3: telefonando
0: averle, delle volte cercando un po' di fare ma la tara a
3: quello,
0: credimi,
3: che ti viene detto.
0: È il lavoro più terribile del mondo, perché non hai orari, cerchi, ti chiama la notte. E qui, se ci credi, bene, se non ci credi, ci vediamo quando è la prima partita del campionato, il 21,
3: sì,
0: oppure il, sì, il, perché prima del, 20, prima del 2 settembre non sai nemmeno chi sono tutti. Ci vediamo il 2 settembre e lì poi dici quello che vuoi di mercato. Questo è il lavoro di tutte le società di Serie A. Poi dici, a me, secondo me dite tutte puttanate, e non ci sentire. Io ti dico che qui ci sono dei professionisti straordinari che tra l'altro usano le parole come si usa in maniera corretta, come avete sentito, e vengo agli altri amici, come avete sentito, Niccolò Ceccarini ti dice, sì, ci pensano, però ragazzi c'è qualcosa che non mi torna, cioè vi danno anche la lettura loro di gente che fa questo lavoro 24 ore al giorno.
3: Ruggeri magari non arriverà. La Fiorentina in questo momento non ha presentato un'offerta da 25 milioni all'Atletico per Ruggeri. Però Niccolò Ceccarini va detto che un sondaggio c'è stato.
0: Lo stanno facendo.
3: Il Besiktas non comprerà Mandragora, non ha presentato un'offerta definitiva per Mandragora, ma vi dico che attraverso un po' di telefonate Niccolò Santi ci ha fatto sapere che un sondaggio del Besiktas nei confronti di Mandragora c'è.
0: Esatto.
3: Poi è chiaro che c'è anche chi lo fa sui social, dice faccio il conteggio dei nomi già usciti della Fiorentina.
0: Ma guarda, se fai
3: 80.
0: Il conteggio con quelli del Napoli, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, del Cagliari, del Lecce,
3: non è da escludere
0: uguali,
3: che poi, esatto,
0: uguali, perché ovviamente
3: un dirigente faccia vari sondaggi. Poi ci sarà anche quello che butta lì nomi a caso. Però ragazzi, in questo
0: non
3: sta
0: è questo
3: a voi
0: mondo
3: decidere chi seguire e chi non seguire.
0: Non è questo mondo.
3: Dopodiché, battuta mia, mettiamoci d'accordo, perché poi c'è anche chi ci ha detto, ragazzi, ma Paratici non era quello che nascondeva tutto, di grosso si sapeva già da gennaio, e allora non va mai bene nulla.
0: No, ma però
3: lì, allora lì andava bene, e Ceccarini mi diceva da gennaio, febbraio, guardate che prendono grosso.
0: Dopodiché, sì, certo, la Fiorentina deve comprare degli esterni alti, ovviamente, ma se va a trattare profili così importanti sugli esterni bassi, e non è che quelli alti li piglia più scarsi, perché sarebbero degli scemi in libertà, vuol dire che il parametro è un parametro importante. Poi state attenti, può darsi che alcuni arrivino in prestito, magari in prestito semplice, non è roba tua, te la danno da gestire, ma intanto gestiamoli, cioè intanto ce li godremo per quelli che sarà. Guardate Paz col Como, ragazzi, averlo Paz, ma quindi il problema è bene che i profili, anche quello del Genova, Norton, Caffi, profili che escono, Udoge, sono profili di alto livello, sono giocatori di livello importante, se permettete, meglio di quelli che gli italiani che eravamo a girare sempre gli stessi.
3: Poi ragazzi, cercate
0: meglio di
3: cercate
0: Fabian
3: di non essere,
0: e Bresciani,
3: no? Come facevano in Pulp Fiction, non fare il rettangolino, lo dico in generale. generale, nel senso che qui nessuno si è lamentato nell'ultima mezz'ora, no? Che circolano questi nomi, dice stiamo a bubare, ma di che? Siamo tutti contenti. Ci passate un punto interrogativo sul siamo passati dal c'è 30, 40, quasi 50 milioni di buco per le spese della scorsa estate per il mercato invernale, cioè da abbassare i monti ingaggi, la sensazione è che ci siano dei paletti economici, e poi adesso invece gli obiettivi sono tutti di alto livello, e la domanda ci sta di fare.
11: E dopodiché lo chiederemo,
3: ma non è che
11: quando...
3: si buba perché voglio un Ruggeri Udoce,
11: dopodiché se c'è la conferenza stampa giovedì gli verrà chiesto naturalmente, ma insomma, cioè io ho, ve lo ripeto, io sono contagiato da sabato sera, sono contagiato e sono veramente stato, tra l'altro ora ne parliamo con Alberto Polveroso, è stata una roba splendida, emozionante per me, mi ha riportato indietro nel tempo, quindi bellissima, tutto fantastico, forse sono contagiato in positivo, non lo so, ma oggi se si parla di quei giocatori con cui si parla è Niccolò Ceccarini. Niccolò Ceccarini è uno che, ragazzi, più facile dire una cosa meno e una cosa più, vi dice ma sì, Ruggeri ci hanno pensato, ci stanno pensando, è un'ipotesi, Udoce sì, Norton sì, vuol dire che un tipo di indicazione non vuol dire li compriamo, ma che si pensa a questi profili. Ma ragazzi, ma sarà più importante di quando si cercano giocatori di un livello molto più basso? Va bene. Alberto Polverossi.
12: Buonasera a voi.
3: Ciao Alberto.
11: Senti, prima di ritornare un momento a sabato, ti faccio complimenti, a te ho appena detto che Giacomo Guerrini è un fuoriclasse assoluto, non è che lo scopro ora, ma insomma, perché tenere come ha tenuto lui... solo quelli bravi bravi che ci mettono testa, cuore, competenze e tutto. Mi fai una tua riflessione su questi nomi di alto livello che stanno uscendo intorno alla Fiorentina?
12: Ma io volevo andare a comprare un vestito da Erevi Chiarini, poi ho detto Dio buono ma costa troppo e sono andato al mercato a comprarlo. Io il problema di cosa voglio, di cosa vuole la Fiorentina è il problema, è l'aspetto di cosa vogliono tutte le società, cioè tutte, tante società, dei grandi giocatori, ma e poi li prendi? Perché se tu vai a cercare Ruggeri che costa 30 milioni, che è un ottimo giocatore, e poi prendi, aiutami, Baschirotto, ora un altro ruolo, ma io non so se è un vantaggio per la Fiorentina, io non credo, cioè credo che...
11: Magari vogliamo prendere davvero Ruggeri.
12: Magari voglio...
11: Perché noi escludiamo...
12: Fermo, ma fra voler... Io questo dicevo, vogliono prendere Ruggeri, un terzino da 30 milioni, e vuol dire che se non prendi Ruggeri non prendi Baschirotto,
11: certo.
12: Prendi Wesley, ok? Prendi, vediamo se mi viene in mente qualcuno, per dire un giovane, Bartesaghi, prendi un giocatore di questo tipo qui. È qui il punto dove devi valutare. Oggi sono discorsi per quel pochissimo che so, mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto notizie di Ruggeri, quindi va benissimo, se poi non prende Ruggeri ma prende Wesley, ora dico
11: sì, diciamo,
12: a quel livello
11: certo.
12: Lì non è che va bene, va benissimo, perché vuol dire che se tu vuoi spendere quella cifra per un terzino, per un attaccante o un centrocampista, sei disposto a spenderne di più,
11: certo.
12: Allora va benissimo, va strabene, ma bisogna fra volere e potere, e c'è una bella e c'è una bella differenza. Per questo a me non fa ne, ti sentivo prima, a me, e sono diverso ovviamente, non avendo tifo, a me non fa né caldo né freddo che la Fiorentina dica insomma, faccia sapere o si dica in giro che tratta un terzino di quel livello lì. Io quello che mi aspetto dopo quello che ha detto Commisso Junior è che quel tipo, quel livello di terzino, di giocatore, diciamo, sì, arrivi davvero.
11: Ma guarda, se
12: Commisso dice la squadra deve essere degna di Firenze, e si parla di una delle città più belle del mondo.
3: Questo è in dubbio.
12: Bisogna essere degni della storia della Fiorentina. certo, dipende in quale periodo, ma se si parla degli anni 50 e 60 o anche quegli anni di, i primi anni di Pontello o anche i primi anni di Della Valle, qui è arrivato, sono arrivati dei fuori classe, eh?
11: Sì, sì,
12: cioè, qui è arrivato Giuligno. Giuligno non è andato al mondiale perché giocava nel 58, perché giocava in Italia, al posto suo sapete c'è andato Garrincha,
11: ecco.
12: Quindi qui è arrivato Batistuta, qui è arrivato Rui Costa, qui è arrivato Cancelskis, che poi l'hanno rotto, lo cercavano tutto il mondo, è arrivato Edmundo, è arrivato Toldo, qui hanno giocato Pecci, Graziani, Bertoni, Passarella, Oreal. Quindi io questo mi aspetto. Se poi non succede questo, ma allora sono preoccupato. Se succede, applausi. Se succede,
11: sì,
12: applausi.
11: Allora, poi ti chiedo di Udoge e di Norton Caffi. Ti dico anche un'altra cosa, per quella che è la mia esperienza. Ora, qui chiedo l'aiuto di Tommaso, che è più operativo di me. L'esperienza mi insegna che quando te cominci a mettere in circolazione dei nomi, se sono nomi sbagliati, te lo dicono.
1: Ah, cioè, questo sì.
11: Ti chiamano e ti dicono: lascia perdere Tommaso, costa 25 milioni. Noi non
1: lo fecero per quel ragazzo del Bayern.
11: Mi raccomando, cioè, sappi che i nostri parametri sono quelli. Qui andiamo, cioè, non c'è nessun tipo di frenata che ti arriva anche in diretta, no? Perché è evidente che se pensi a Ruggeri e poi prendi un giocatore di livello molto più basso, sarebbe una. Tatticamente sarebbe un errore clamoroso a parte della società e Paratici, non come ti fanno andare anche su Doji, che comunque è un buon giocatore. Norton Caffi lo voleva anche il Milan. Che ne pensi anche di questi giocatori, Alberto?
12: No, che sono bravi. Sono bravi. Tutti e tre i nomi sono giocatori che migliorano sicuramente la Fiorentina. Sicuramente, Norton Caffi è un treno, è uno che inarrestabile, nel senso che quando parte c'è una corsa che o lo butti giù o non ha questa tecnica da finalizzo, però è un giocatore. Io capisco perché dovete, anche mi chiamare, si deve parlare tutti i giorni, ma non trovo niente di sorprendente. Io quante volte è successo e cercavi Pinco Pallino e poi sei stato costretto a prendere la riserva della riserva di Pinco Pallino? Quindi io aspetto, questi anni mi hanno suggerito di aspettare. L'anno scorso poi non se ne parla, quello che ho detto alla fine mercato l'anno scorso e mi suggerisce non di aspettare,
11: lo so.
12: La fine del campionato proprio, quindi
11: so.
12: Va benissimo, cioè il mercato è appena cominciato e finisce più di due mesi, quindi hai voglia te di quanti altri nomi arriveranno, quanti altri giocatori, magari qualcuno suggerito anche da questo mondiale, io sono quello che aspetta, ecco, che non mi faccio non do nessuna speranza alla Fiorentina, così come gliene do tantissime, per cui guardo e poi dopo vado, giocatore in mano, dico, per me, secondo me è un bel giocatore, non è un bel giocatore, questo è, cioè, ovviamente, giudizio personale.
11: Senti, ti sono piaciuto i toni di Giuseppe Commisso e di Paratici nei loro interventi lì a loro?
12: Mi sembra che quello di Commisso sia stato un po' il riassunto monologo presidenziale. L'ho scritto e lo dico, a me i monologhi presidenziali, soprattutto presidenziali, non piacciono perché tu puoi dire tutto quello, è tutto il bello del mondo, ma se non c'è un interlocutore che dice sì, però ok, ma allora perché avete fatto questo, perché non fate questo, perché non fate quest'altro, e non mi soddisfa, ecco, sul piano della comunicazione, della veridicità della comunicazione.
1: Vorresti le domande, Alberto, ma vanno più di moda in nessun ambito.
12: Ma nemmeno io più di moda, quindi capisco che ci sia questa difficoltà. A me non piace, però detto questo, quello di commissario, insomma, Paratici mi sembra abbia detto, stiamo preparando una squadra che ha delle soddisfazioni importanti.
11: Sì.
12: E siamo sempre lì, no, sulle parole, sui termini. E prima il termine era ambizioso, no? Mi
11: sì,
12: pare.
11: Ambizione, ambizione.
12: Ambizione, ambizione, e poi l'ambizione è stato un sesto posto che, per amore di cielo, andava anche bene. Poi è stato la seconda ambizione, è stata questa l'ultima stagione assurda. Per cui anche questo, Luca, io non. Cioè, mentre dalle orecchie mescano da quell'altro, non gli do peso. È giusto, è ovvio. Che se ne parli, perché che si fa da ora a 23 agosto comincia il campionato e per forza si deve parlare del mercato, dei progetti, delle strategie, degli acquisti, delle cessioni, eccetera eccetera, però per ora sei fermo, non si sa di Kean, non si sa di Dodò che pare vada da tutte le parti, per cui aspettiamo, io te lo ripeto, aspetto, non me, è commesso, io la cosa che non mi torna proprio più al di là oltre al monologo è che queste cose lui bisognerebbe cominciare a pensare di dirle qui, noi in America.
11: Lo so, l'hai detto, l'hai scritto, lo so,
12: lo so, non è presidente di Nikes, come si dice, è presidente della Fiorentina, che ha una sede fantasmagorica a Firenze, insomma a Bagnarivoli. Quindi secondo me bisogna che cominci a entrare un po' in questo ordine di idee, perché un conto è se lui guida davvero, come mi sembra, no? Un conto è vederla dall'America in televisione, è un conto essere qui, ti cambia completamente la prospettiva. Anche questo è una cosa che devono, sì, io capisco tutto quello che volete, ma lo direi lo stesso, anzi dirò lo stesso di Friedrich, di questi del Milan che sono la comica delle comiche, in confronto la Fiorentina è, che ti devo dire, è l'Inter di Moratti, di Angelo Moratti,
11: sì.
12: Cioè è una società di perfettamente organizzata, una cosa ultra moderna, ultra organizzata, per cui però io vedo che comunque sempre le squadre che stanno a livelli hanno un presidente italiano, anche se è uno stipendiato, che è il miglior dirigente d'Italia, che è Marotta, un altro presidente italiano che ha riportato il Napoli dalla C2 alla Champions, allo scudetto, che è De Laurentiis. Io vedo questo, poi è chiaro, il Milan ha vinto lo scudetto con un fondo, non è che, ma non mi torna tanto, cioè tu almeno vieni qui in presenza e mi dici quello che pensi, dopo aver visto tutto, dopo aver capito, colto almeno le sensazioni di della gente, dell'ambiente. Io il calcio lo immagino così, però vedo che,
11: a meno che non costruisci una struttura così efficace, così competente. Stavo pensando al Como, che lì invece la proprietà di fatto non c'è, però è anche vero che la struttura che hai creato,
12: capito, ma il presidente lì è, come si chiama?
11: Sì, quello che parla di tanto.
1: Non è, diciamo, coinvolto come può essere De Laurentiis o in Marotta.
12: Ma nemmeno Marotta. Marotta è un dipendente. Però sono lì,
11: Sì.
12: Cioè, sono loro. Quando era in vita il povero Barone, c'era molto più senso, perché Barone era l'emanazione vera, autentica di Rocco Commisso. E la presenza che poteva essere gradevole per alcuni, sgradevole per altri, ma c'era, era lì,
11: Sì,
12: quindi ora Paratici e Ferrari, vabbè, ma che si parla dei due scarsi, io non ci penso nemmeno a giudicarli così, anzi, però sono due, che uno è arrivato dal calcio da 8-9 anni, da quanto non lo so, e un altro che è arrivato dopo anni di calcio inglese e di grande società, cioè poteva prendere un nome Ronaldo. Quindi l'ambientazione e l'ambientamento è fondamentale, stare lì sul posto è fondamentale, ma ribadisco, io e sono, non sono di moda, sono fuori moda.
11: Ma questo che vuol dire la verità. Allora, è stata una cosa straordinaria.
1: Fra l'altro, possiamo metterlo in sovrimpressione. Grazie a Marco Fonelli, puntualissimo.
11: I ragazzi hanno raccolto 30.000 euro per questa sfida.
1: Prova a darlo subito. L'Iban,
11: Servono più soldi. Servono più soldi. Per cui, chi ci segue sul 92 digitale terrestre, ci segue Motorola Visual, può trovare l'Iban. Continuiamo, perché servono ancora soldi. Ecco, io l'ho trovata una serata fantastica per aiutare Lorenzo, e questo è quello il motivo della raccolta soldi, e per ricordare Ciccio quelle magliette, ma le hai fatte avere te quelle gigantografie di quelle sport?
12: No, le foto, non le gigantografie. Foto, sì. Le gigantografie le hanno fatto loro, no, le foto erano quelle nell'archivio mio, insomma, ma anche del giornale.
11: Emozionanti.
12: Quasi tutte le interviste che Sandro ha fatto.
11: È stato bello, Alberto.
12: È stato molto, molto vero, molto, molto sincero, spontaneo. Sono stato coinvolto per Ciccio, chiaramente. Mi avevano detto, mi avevano spiegato, che guarda, sarà una cosa che tu non immagini, ma io in effetti non potevo immaginare, non riuscivo a immaginare quello che poi ho visto. È stata una serata bellissima, francamente. Metti la tua a tavola 700 persone, peraltro
11: si mangia anche bene, dire,
12: bravo, esatto,
11: tra l'altro
12: 700 persone, arriverà tutta la notte, mangerò un po' di prosciutto, un po' di formaggio, no, invece è arrivata la lasagna caldi bollente, è arrivato,
1: quindi vanno posto, trattato anche bene,
11: no, benissimo, no. Benissimo. Io ho visto, guarda, quella gigantesca griglia.
12: Se vai in un ristorante, tutti i servizi per prosciutto, che mi hanno detto era Tarese, una roba del genere, che non sapevo, che era spettacolare. Se vai in un ristorante, mangi l'antipasto, quel primo, quell'arrosto e il vino, e non spendi 30 euro,
11: No,
12: spendi di più, quindi sono stati molto, molto, molto bravi, francamente. Questo legame con Ciccio, io ho parlato con Zazzaroni, col direttore del giornale, con lo sport, anche lui è rimasto molto, molto colpito, perché è inimmaginabile, no? Nessuno di noi, io non ricordo, insomma, qualche anno di marciapiede ce l'abbiamo, io non ricordo una cosa del genere in tutta Italia, non solo a Firenze,
11: no, è unico.
12: In tutta Italia, a Napoli, a Roma, eppure ci sono dei personaggi tipo Ciccio anche a Roma, del Tulu alla
11: Trevettata,
12: però non nasce mai una cosa, un legame così con i tifosi. Io l'ho detto lì, io veramente ho sbagliato, perché se io avessi avuto una telecamerina e quando arrivavano questa ciurma di scalmanati in redazione di Arne Secchi, mi mettevo alla porta, registravo, io vendevo filmati a
11: sì, ma anche, a le anche quando veniva Batistuta, quando veniva
12: sì, no, ma cioè, quello,
11: non
12: ma,
11: solo ma gli scalmanati,
12: quello era proprio lavoro lì, sì, era
11: lavoro, ma non è che andavano dappertutto, no, diciamoci la verità, era un confessionale in alcuni casi,
12: era così
11: straordinario, quindi cosa dobbiamo dire? Bravi davvero,
12: bravissimi,
11: complimenti,
12: bravissimi,
11: e grazie. Io dico grazie perché per me è stata serata,
1: per noi poi è stato anche un onore trasmettere tutto, assolutamente, quindi grazie ancora, perché poi a livello anche solo logistico hanno organizzato tutto alla grande, quindi poi anche
12: Borgo
1: all'arrivo,
11: e il tempo ci ha aiutato. Grazie Alberto, grazie,
12: ciao,
11: davvero
12: ragazzi,
11: la prima ora è volata via, perché quando ci sono belle storie, quando si può sognare attraverso storie anche di mercato, il tempo passa e non te ne accorgi nemmeno. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, ricordo per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Andiamo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno ragazzi, allora io mi allineo con quel signore della Val di Sieve che nella trasmissione precedente ha detto: ma scusate, ma quando Ken segnava i 25 gol non incideva i dischi lo stesso? Eppure ha fatto 25 gol. Oppure faceva le sfilate di moda, l'ha fatte sia quando ha segnato i 25 gol, ma il problema vero di Ken, ragazzi, quello serio, è stata la tibia, ha saltato tante partite, ma perché bisogna sempre dire le malignità? Scusate.
14: Come si fa per le ali? Si va da Fausto e gli si fa cantare a chi?
15: Ma ragazzi, io sono ottimista di natura, tutti gli anni spero di vincere lo scudetto, però siate un po' in obiettivi, perché l'anno scorso mancava il regista difensivo e non arrivò, il centrocampista forte e mancavano tutte le ali. Non è che ci voleva un genio per capire che la squadra era stata costruita veramente di merda, per cui siamo un po' attenti voi giornalisti sul pezzo e giudicate i fatti, non il fumo.
14: Buon pomeriggio, Stefano 69, meno male tu ci sei te a dare consigli a Paratici su chi deve comprare o no la Fiorentina, meno male, dai. E poi volevo dire un'altra cosa, sarebbe l'ora di farla finita di parlare male di Ken, di metterlo sempre sulla bocca di tutti, il fatto che quando faceva dischi, e mi rivolgo alla trasmissione di prima, quando Galli ha detto che smettesse di fare dischi, e gli ricordo anche qui che Ken il primo album l'ha fatto nel 2024, quando poi dopo ha fatto 25 gol. Ciao,
16: buon pomeriggio Luca e Tommaso. Quest'estate dopo la campagna acquisti tutti pazzi, tutti vi ricordate Violi, Scempio, io vi chiamavo e dicevo: ma quando, ma dove? E Tommaso mi dicevi: Giovanni è sempre, sei sempre scettico.
3: Giovanni,
16: ma ora le fisiche si avverte come è cambiato. Ora basta tutto questo pessimismo. C'è una società dove sono state perse due persone fondamentali, che poverini non ci sono più, e ora è cambiato anche il direttore sportivo. C'è aria di nuova, si sente, si avverte. Bisogna avere fiducia. Poi dopo la campagna acquisti valuteremo. Forza, mio.
17: Buon pomeriggio Daniele, ma tutti scandalizzati si stanno facendo nomi più importanti, ma non vi è passata la mente che magari hanno ricapitalizzato, buonanotte, insomma, hanno investito altri soldi, la società ci ha messo dei soldi in maniera tale che anche se c'è un passivo riescano a sopperire, cioè hanno praticamente un anno per ripianare il passivo, hanno una stagione senza le coppe, alla migliore delle ipotesi è la prossima stagione che si ripropone il problema del disavanzo. Io non ci vedo nulla eccezionale, se hanno deciso di investire ben venga, ma smettiamola di farsi tutte queste fisime, ecco, tutto qua. Un abbraccio a tutti.
3: Bene, seconda parte di Palla al Centro. Non mi pare ci, no, si
11: abbiamo anche Fabio, se sei d'accordo. Poi sentirei Fabio, okay. E poi rispondiamo. Fabio si è prenotato allo 0557711171. Ciao Fabio.
18: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dunque, io a Paratici giovedì gli farei solamente una domanda.
3: Sentiamo.
18: Ma sta conoscendo Firenze? Sta imparando a conoscere cos'è Firenze? Perché onestamente io ho 62 anni e tutta la mia vita è stata un susseguirsi di nuove proprietà con slogan pubblicitari: saremo al pari della città, questa città merita, e che poi puntualmente, bene o male, sono tutti falliti. Quindi io a Paratici gli chiederei: ma lo sai dove sei? Perché onestamente anche la storia Voglio Portare Firenze, io me l'auguro. Io tutti questi nomi, vi dico la verità, mi è venuto in mente un allenatore che detesto, Conte, quando disse: se ho 10 euro e vo da cracco, un credo mi facciano mangiare. Ecco, e mi sembra anch'io vorrei comprare Maradona, Messi, Ronaldo. Io gli do 1.000 euro, non me lo voglio andare, però ci ho provato. Ecco, io non vorrei fosse così, però fiducia in Paratici sempre, perché sono tifoso della Fiorentina. Grazie, andiamo
11: Fabio.
18: Avanti.
11: Grazie Fabio.
1: Grazie Fabio.
11: Vai,
1: non se ne esce, ragazzi. Cioè, in questo momento abbiamo questi rumors che ci rappresentano un po' l'idea di quella che può essere la volontà della Fiorentina di costruire la squadra per il prossimo anno. Dopodiché, come ci diceva un ascoltatore, è chiaro che giudicheremo i fatti e li giudicheremo inevitabilmente anche, come dire, un po' sbruciacchiati. Luca, tutti, io per primo, dalle previsioni dell'anno scorso, perché eravamo tutti contenti tra l'allenatore e più o meno le scelte. Interessante quello che domandava Fabio. Paratici, secondo te, sta conoscendo Firenze? Che io lo vedo ancora molto molto dietro le quinte. Poi probabilmente ci resterà, però secondo me qualcuno
11: aspetto che entri un po'. Sai, vive in centro e questo è già un fatto positivo. Sono terrorizzato quando sento dire Palladino viveva al Viola Park. Ti immagini te?
1: Anche Vanoli l'aveva detto.
11: Vanoli per un periodo. No, invece mi fa piacere, perché se vive in centro conosce il barista, conosce quello del garage, conosce il giornalaio. Ci sono più giornalai, ma insomma avete capito quello che voglio dire. Vediamo, no, io prendo un'altra riflessione, perché
1: quella su Ken,
11: no,
1: poi c'è anche quelle su Ken,
11: no, sì, quella te la lascio a te perché è una riflessione interessante. Io prendo un altro aspetto, quando dice non perdete la vostra analisi critica, va bene?
1: Sì.
11: Allora, raccogliendo questo tuo invito, io Luca Calamai il primo giocatore che comprerei sarebbe un grande difensore centrale, il secondo giocatore che comprerei sarebbe un grande leader di centrocampo. Ecco, io i primi due giocatori che comprerei prenderei questi, perché poi mi semplificherebbero questi due reparti, cioè la parte centrale, perché se c'è un grande leader, un Dragusin, poi mi va bene sia Pongracic sia Ranieri, mi vanno bene questi qui, poi mi vanno bene sia Comuzzo naturalmente. Se ho il grande l'uomo di spessore in mezzo al campo, mi va benissimo Fagioli, mi va bene Ndur, mi va bene Brescianini, mi vanno bene, però mi mancano due riferimenti, ecco, questo sì, e andrei a cercare almeno tre titolari, perché io sarei per tenere Gosens sulle corsie esterne, cioè il terzino destro, l'ala destra e l'ala sinistra. Poi è chiaro che qualche scommessa la devo fare, qualche,
1: perché se no è certo,
11: perché se no sballo come
1: così come qualcuno come alla fine resterà
11: come a sette e mezzo, se no sballo, certo. No, ecco, però io faccio questa riflessione, però poi ti dico che io mi devo fidare di Paratici, perché se non mi fido di Paratici alzo bandiera bianca, per cui se Paratici, che ora non è un giorno, che è da quattro mesi che vive la squadra, vive i giocatori, vive gli allenamenti, vive le valutazioni, ritiene che in questo momento i primi investimenti devono essere fatti sui due terzini, due esterni alti d'attacco, io mi fido di Paratici. Se lui è convinto il centrocampo con Fagioli, Ndur e Brescianini sia adeguato per andare ad alti livelli, mi devo fidare. Io ho dei dubbi su questo. Se lui mi dice Comuzzo, Pongracic e Ranieri, ne metto solo un quarto, mi devo fidare. Le corsie esterne secondo me sono proprio da ricostruire
1: totalmente,
11: qui trovo normale se ho cominciato a lavorare
1: lì, che ci si lavori e
11: Ken,
1: non stupisce.
11: Vai su Ken.
1: Su Ken a me viene da dire solo che è vero, il primo anno ha segnato un sacco e c'erano già, no, eventualmente gli interessi extracampo. È anche vero che in quel primo anno Ken era fra virgolette trattato come tutti gli altri, e in riferimento al trattamento economico. È chiaro che nel momento in cui raddoppi l'ingaggio a grandi stipendi non possono che corrispondere grandi responsabilità, cioè lui quest'anno aveva delle responsabilità diverse,
11: sì,
1: perché lo stipendio, il trattamento è dal leader, è dal riferimento. Un riferimento non può dire se non tiri il rigore non gioco e sparire per 80 minuti dal campo,
11: certo.
1: Un riferimento, un leader non può sparire e non essere nemmeno allo stadio a dire forza ragazzi, quando ti giochi la salvezza hai bisogno di un punto contro chi sera, non me lo ricordo.
3: per me, per il mio punto di vista, è roba grave, perché ci va di mezzo il gruppo. Se la Fiorentina lo vuol tenere, ma non ho dubbi che poi Paratici, conoscendolo, magari lo gestirà diversamente, però va gestito diversamente, perché lasciato un po' libero lui e tutto il gruppo, perché quest'anno evidentemente una gestione del gruppo molto attenta non c'è stata, succede quello che è successo fino a gennaio.
11: Non c'è dubbio. Sai, allora io immagino che Paratici, entrato in corso d'opera, Tommaso abbia dovuto anche
3: un
11: anche
3: po' adeguarsi,
11: giù qualche boccone,
3: esatto,
11: perché alla
3: ora,
11: fine
3: ora
11: diceva
3: basta, cioè, chiariamoci.
11: Ti chiedo un'altra cosa, secondo te, se va via De Gea, chi lo fa il capitano?
3: È una bella domanda. Ranieri non si può,
11: no,
3: più,
11: non lo puoi fare
3: più.
11: Gosens, diciamo che va via.
3: Fagioli
11: è un leader?
3: Stavo pensando a livello di carattere, forse può essere un leader tecnico, ma a livello di carattere un po' meno. E lì in mezzo ne vedo pochi altri. O guardi a qualche
11: Ken?
3: Giovane. Sì, ma il Ken è giusto. Ma il Ken
11: modo,
3: è giusto.
11: Può essere un modo per dirgli: guarda, ti diamo anche questo coso, però poi devi fare.
3: Capitano deve pensare anche a tutti gli altri 10.
11: Cioè,
3: in
11: non
3: campo,
11: puoi fare 20 ritardi, ecco. Se,
3: no.
11: Se sei il capitano. Non lo so, guarda, io stavo ragionando su questo, perché anche la scelta del capitano in questa situazione non è semplice. Perché sai, se resta De Gea,
3: no,
11: lo fa
3: magari.
11: Se non lo so, è un argomento molto, molto complesso in questo senso. Va bene, allora. Non so se noi possiamo disturbare Di Nardo.
3: Volevi antispetta? Non disperiamo, non disperiamo. Proviamo.
11: Allora,
3: proviamo comunque.
11: No, e qui altre riflessioni che nascono dalle valutazioni, chiaramente. Guarda, ritorno su Ken un secondo.
3: È un bel nodo.
11: Un giorno Ferrara.

0: Vedete che il problema è che Ken quest'anno si è messo fuori dal gruppo, non venendo allo stadio, con certi atteggiamenti. Quando te sei quello che guadagna il doppio rispetto a quasi tutti, te devi essere veramente impeccabile nei comportamenti. Batistuta, caro Ken, quando la Fiorentina non vinceva, la domenica sera stava a casa.
1: Cioè,
0: perché diceva, per rispetto ai tifosi fiorentini,
1: erano anche il tre tempi, altre teste, sì, altri ragazzi, altri calciatori,
0: ma questa è la situazione. Va bene, allora torniamo a parlare un po' di mercato, perché c'è una grande caccia agli esterni. La tua immagine di Norton Coffey qual è?
1: Ma è un calciatore di gamba, forse più difensivo di Dodò, sì, almeno con caratteristiche un po' più difensive, però che ti
0: meglio
1: sfonda.
0: Meglio lui o meglio Dodò?
1: Ma forse non lo so, il fatto che ti risponda non lo so, secondo me è già indicativo, perché probabilmente con altri profili ti direi Dodò, però è chiaro che poi dipenderà anche Dodò a come e a quanto lo venderai, e di questo ne possiamo parlare con Fabrizio Lucchesi, che ci aiuta un po' a immaginare anche il mercato in uscita, perché noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo.
0: Sì, perché Fabrizio qui ora ce n'è da vendere tanti, da 20 in su, cioè
1: caccia grossa, ciao,
0: caccia
1: Fabrizio.
0: Grossa qui.
2: Ragazzi, mi chiedo scusa anticipatamente, ma sono una zona dove prende male il telefono. Spero che mi senta.
0: Sì, ora ti si sente, quindi ti teniamo per quello che ti sentiamo. Perché sai, qui ora si tratta Ruggeri. Niccolò ci conferma il fatto che c'è stato dei contatti. Si pensa a Udoj, si pensa a Norton Coffey. Cioè, il livello è molto alto,
2: Ma sai, vedi, il livello è molto alto, io aggiungo se Dio vuole, vedi, perché
0: sì,
2: cioè, se tu non ci provi non li prendi mai, se ci provi forse non ci arrivi, ma se ci provi e ci arrivi o ci arrivi anche in parte, ti migliori. L'idea di avere tanti giocatori da dismettere, la differenza la fa avere una proprietà che ti dà la forza di fare un mercato prima in entrata, o comunque non dover necessariamente aspettare l'uscita. La proprietà che probabilmente gli interessa il saldo finanziario. Sì, sì. Scusate, c'ho un'urgenza.
0: Tranquillo.
2: Non posso. Mi chiamate fra 2 minuti.
0: Tranquillo, tranquillo. Noi, quindi riprendiamo il ragionamento quello che facevi. Quindi, Norton Coffey ci si gioca con Dodò. Sicuramente Ruggeri è quanto di meglio si potrebbe avere dall'altra parte.
1: È un bel profilo, fra l'altro par di capire che come sempre sugli esterni sia molto gradito anche a Gasperini, cioè basta tu sia un esterno interessante e c'è l'interesse di Gasperini, quindi poi lì ripeto, al di là dei paletti che magari sono anche raggiungibili per la Fiorentina, perché tutto sommato 25 milioni e 2,5 milioni di ingaggio non sono cifre folli, e si torna lì, bisogna vedere se poi Ruggeri vuol venire a Firenze a ripartire da zero in un anno in cui eventualmente già la Roma gli offre un altro scenario, fermo restando che mi torna voglia restare a Madrid, perché poi l'Atletico è una protagonista anche della Champions. Però se le idee sono quelle di avere esterni già bassi, nel senso che già sulle corsie esterne tra i terzini scegliete voi, o esterni bassi hai da una parte Norton Coffey e dall'altra Udoje, diventa dolori tenerti buono, se poi hai anche degli esterni offensivi efficaci.
0: Senti, continuano ad arrivare notizie, voi state anche su Firenze Viola che non sbagliate mai, su società che possono essere interessate a Ndur.
1: Sì. Era anche la Juve, hai sentito?
0: Anche la Juve, prima a Napoli, ora la Juve. Ti devo dire che le continue belle parole di Baldini, di Antonioni e compagni, è evidente che insomma la gente ascolta.
1: Può anche
0: e sente.
1: Essere un riflesso, cioè comunque Baldini ha preso gli azzurrini e li ha trasformati in azzurri.
0: Sì.
1: Quindi due partite che poi sei anche andato a vincere sono diventate un grande spot, e fino a prova contraria il 10 dell'Italia era Sharon Dur. Esatto. Così come in centrale era Comuzzo, eh?
0: Quindi
1: cioè Silvio Baldini ti ha fatto un lavoro,
0: ma che scherzi,
1: di rivalutazione di un paio di singoli pazzesco,
0: ma soprattutto quel 10 azzurro di Indù, ragazzi, sì, è un biglietto a visita spaventoso. E poi torno su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, dopo tutto dovete ragionare, io sono un po' rincoglionito, ho un'età, a me questa storia che chiama tu

0: giorni vada via, a me non mi piace, cioè ogni volta che parliamo con qualcuno, Tommaso, con gente di calcio, tutti si spendono parole di elogio. Questo ragazzo è andato in Spagna, è vero che non ha vinto il campionato di Serie B, ma ha fatto un campionato di ottimo livello, ma che cavolo, perché non deve avere la voglia di investire?
1: No, poi c'è il rischio sindrome, guarda anche Favasuli che avevamo in 50 e basta, oggi magari potresti rivalutarlo dopo l'annata ottima a Catanzaro, c'è la ferita aperta a Caiode, che noi si parla di esterni di un certo peso anche fisico, Norton Cuffi, Udose probabilmente il più forte di tutti come Ruggeri, ma se te oggi avessi Caiode con la stagione l'anno scorso magari avendo giocato
0: ragazzi, ma noi non nemmeno un anno ce lo proviamo sta Amatucci, nemmeno un anno dire guarda parto con Fagioli e Amatucci vice di Fagioli, è il suo ruolo, quindi se fai questo nemmeno un anno, cioè lo rimandi, poi se lo mandi al Torino, ragazzi, poi è chiaro che il Torino si tutela, ovviamente non è che te lo prende per fattelo giocare e basta. Io questa cosa
1: lì è
0: sinceramente io non la capisco,
1: se li lasciano andare perché li valutano,
0: perché non ci credono, lo ritengono non un giocatore di una certa, non vorrei che facesse parte del vecchio. Allora nel vecchio ci può essere anche roba buona, lo dico perché poi sai quando arrivano i nuovi direttori, lo dico per esperienza, hanno sempre la tendenza a cercare sempre qualcosa di nuovo. Io Amatucci un anno sinceramente lo vorrei vedere. Ultime notizie che leggo da Firenze Viola, il pezzo che facevi riferimento su Mandragora e il Besiktas di Italiano. Allora si parla di rapporti e dialogo fra la società, ma mi pare di capire che Mandragora è perplesso.
1: Sì, poi fra l'altro sono contatti, come riferisce Niccolò, che riguardano i club, cioè Besiktas avrebbe chiesto informazione alla Fiorentina, non è passata dal calciatore che è fresco di rinnovo, che francamente non ci pensa
0: ma è stato annunciato,
1: ce lo diranno, e se
0: ma
1: ce
0: quando
1: lo diranno,
0: è stato annunciato?
1: No, non è stato annunciato mai, te l'ha detto lui a Magonza prima di Mainz Fiorentina, noi ci fidiamo di lui e magari
0: perché non è stata annunciata?
1: Questa è una bella domanda, non lo so,
0: ma forse l'hanno nascosto,
1: non
0: cioè gli hanno fatto
1: firmare, è un vantaggio per la Fiorentina, no, avere qualche anno in più alla scadenza,
0: cioè gliel'hanno fatto vedere i contratti, poi
1: quello resta un bel
0: con la scolorina,
1: un bel mistero,
0: ha firmato con la scolorina, non c'è più, c'è più la firma.
1: Secondo me comunque tanto l'abbiamo detto, no, non ci sono intoccabili in casa Viola.
0: No, ora sto scherzando, io l'unica cosa,
1: cioè se persino De Gea e Fagioli di fronte alla giusta offerta possono essere ceduti, è con tutti bene anche Mandragora.
0: Sì, no, io sto scherzando su Mandragora, ovviamente io
1: che
0: credo
1: però
0: che...
1: ragazzi, fate voi, è uno da 7-8 go a campionato, mi dice, so che non piace a nessuno, però mi dovete trovare un altro centrocampista e fa 7-8 go a campionato.
0: No, no, è difficilissimo, però io resto del parere che giocatori come questo, come Mandragora, lo so che non piace a tanti Mandragora, però sai Tommaso, andiamo incontro a uno spogliatoio profondamente rinnovato, a un allenatore nuovo, io una persona, Mandragora è un buon giocatore e per me è anche un uomo,
1: sì,
0: una bella figura,
1: io lo vedo anche,
0: allora,
1: come figura,
0: se lui vuol stare a Firenze e come vedi quello che ha scritto su Firenze Viola, che per ora su chiacchiere tra società non c'è nessuna spinta da parte del giocatore, che invece ti ricordi quando annunciò lui all'ungamento del contratto, disse era felicissimo di chiudere la carriera a Firenze, lui voleva chiudere la carriera a Firenze, io sinceramente una figura come Mandragora dentro un gruppo nuovo con un allenatore nuovo, tra l'altro immagino che Mandragora non so, è stato, fu venduto da Paratici Mandragora, sì, perché lo prese,
1: mi sa che era la Juve,
0: lo prese lui di,
1: qualche mese dopo l'arrivo di Vlahovic,
0: quindi forse non c'era,
1: no,
0: più
1: forse
0: Paratici,
1: però era già andato,
0: era
1: via,
0: già andato via. Non lo so, io lo trovo questo estremamente dubbi, e poi naturalmente mi dicono di tenere gli occhi molto ma molto aperti su Solomon. Allora Solomon, ti devo dire, nei contatti parlando con i tifosi anche a loro, Solomon non è che dispiace,
1: no,
0: cioè non è
1: forza.
0: Uno che dia fuori da via, arrivederci, grazie,
1: forse era il più tecnico quest'anno.
0: Allora io ti dico, se Solomon avesse la voglia di restare a Firenze, e mi pare anche dagli ultimi messaggi social che lui non ha tagliato completamente, ha ringraziato, e se il Tottenham trasformasse magari il riscatto in 10 milioni magari in un altro prestito con diritto di riscatto, Io secondo me Solomon me lo tengo, perché secondo me Solomon in Italia
1: mentre
0: ci sta,
1: guarda,
0: bene.
1: Guarda, ve lo chiede Fabri da Pescia, Comuzzo e Piccoli dovrebbero andare a giocare tutti e due, magari anche in Serie B.
0: Allora, per quanto riguarda Comuzzo, Fabri,
1: tutto il resto, Fabri, ma Comuzzo,
0: per quanto riguarda Comuzzo, se te parli con Silvio Baldini, lui lo ritiene uno dei migliori difensori italiani, per cui altro è mandarlo in Serie B. Lui vedrebbe titolare dal suo punto di vista in qualsiasi squadra di Serie A, per cui qui sta la valutazione, e farà grosso ovviamente. Piccoli è un gigantesco mistero, cioè cosa fai con Piccoli? Cioè Piccoli, c'hai tre opzioni. Prima opzione: ti arrendi, ti dichiari sconfitto, l'hai pagato 25, perché non credo siano scattati bonus, l'hai pagato 25, ne hai già ammortizzati diciamo 5, quindi sei a 17, 20. A 20, 20. Fu peggio di te, a
1: no,
0: 20.
1: Cioè 25 meno 5, 5 fa 20, uscito.
0: Quanto ti possa andare? 13-14 con un po' di bonus,
1: ma ci vuole l'amatore, sì, che in questo momento 12-13 per Piccoli,
0: però
1: Piccoli
0: per quella fascia lì,
1: certo, mi devo salvare,
0: ti bruci 6-7 sì. milioni, fai una minusvalenza di 6-7 milioni, e questa è un'opzione. Seconda opzione, lo tieni a Firenze, perché gli dai un'altra opportunità in un anno che dovrebbe essere un anno molto meglio, lo rivaluti per quello che può essere, lo rimetti in gioco, intanto ammortizzi di altri 5 milioni il suo cartellino, e lo rivaluti in una Fiorentina che sarà diversa dall'allenatore alla squadra. Terza, fai uno scambio di prestiti con qualcuno, sai come fa, io ti do un problema, se mi dà un tuo problema, però il problema nella somma della valutazione di Piccoli c'è poi un'altra domanda che aleggia, cioè, nell'aria,
1: tipo il Napoli l'ha dato in prestito,
0: sì,
1: Luca,
0: lo vuol dare Luca in prestito a Bologna, perché nessuno te lo compra.
1: Siamo Piccoli a Napoli?
0: No,
1: io lo farei Piccoli per Luca.
0: Non lo fanno loro. Ah, fare uno scambio con Luca?
1: Sì.
0: Ecco, c'è una roba
1: che dicevi te,
0: io ho un problema. Se hai un problema, scambiamoci.
1: Proviamo a vedere che succede.
0: Magari nelle proprie realtà, ma il Napoli non credo che accetti.
1: Chiaro,
0: questo
1: poi
0: tipo.
1: Se devi decidere prima cosa fai con Ken, prima hai deciso.
0: E la domanda è poi: ti fidi di Piccoli come vice Ken? Che poi se hai ambizioni, non lo so. Allora, 348-75-13933, aspettiamo i vostri
1: Fabrizio
0: messaggi.
1: Fabrizio Lucchesi lo recupereremo poi nei prossimi giorni.
0: Sicuramente, ma anche per lui è tempo di mercato, quindi sono nella bufera.
1: Dopodiché noi ci prepariamo al mondialito di Dinardo.
0: Sì, arriva, per gli ascoltatori Lady Radio 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-771-171, apriamo il Mundial di Dinardo, guardate, competenza, allegria, battute, serietà, tutto e il contrario di tutto, come ci insegna sempre Alessandro Dinardo. Arriviamo subito e ve lo facciamo sentire.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Luca e buongiorno direttore, sono pienamente d'accordo con voi. Infatti non è tanto il fatto che possa arrivare Ruggeri, Doggi e così via, tutti gli altri, Dragosin eccetera, è il fatto che a quanto pare, così sembrerebbe, la Fiorentina sta trattando nomi dal target alto. Poi vedremo cosa succederà, se arriveranno o meno. E volevo chiedervi quanto c'è di vero secondo voi e quanto è alto l'interesse per un AI, centrocampista marocchino, ma del Girona, perché ovviamente i giocatori vanno seguiti tutto l'anno, il mondiale è solo una vetrina che può essere fuorviante ogni tanto. Norton Caffi, ultima postilla, io lo escluderei perché è un giocatore che è capace a fare il quinto, ma in una difesa a 4 non lo vedo tanto bene e gli manca qualità negli ultimi metri per fare l'esterno.
5: Buon pomeriggio ragazzi. Speriamo che non facciano come dicevo quell'ascoltatore prima, giustamente, io sono d'accordo con lui, perché se vengono a fine mercato e dicono noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, conta poco, ci devi riuscire, ci devi provare.
6: Io sono sempre più convinto che molti dei nostri tifosi abbiano la memoria corta. È arrivato Paratici, l'annuncio, diciamo, dai, lo sapevamo da Natale, tutti contenti, oh, finalmente uomo di calcio, finalmente arriva uno che sa di calcio, e adesso hanno tutti i dubbi, incredibile, non ha ancora fatto una mossa e hanno già tutti un commento, diciamo, negativo o dubbioso su Paratici. È proprio nell'indole del fiorentino. Ha ragione il signore che ha detto: lo sa Paratici dove è finito o no? Ha ragione, bisogna che lo sappia, perché per contrastare determinati,
7: perché non è o indurre o quanti gol avrebbe fatto, tanto per di qualcosa.
8: Salve, una considerazione: noi ci meravigliamo di giocatori di alto livello, ma abbiamo preso un direttore sportivo di alto livello, quindi i casi sono due: o rilanciamo e facciamo una squadra di alto livello, o veramente Parati c'era un punto di accordo tra la vecchia e la nuova proprietà. Io non vedo altre alternative.
1: 3487513933 e il 3925727775, se no 0557711171. I tre numeri sono i tre numeri per intervenire. 3.
0: Sì.
1: Che è come i gol che ha fatto in campionato Honduras. 3. Poi c'è quelli in conference.
0: Sì.
1: Però in campionato non ha fatto i 3. Che è, mi sembra, un terzo degli 8-9 di Mandragora, quindi non è che devo per dire, a mio, poi alla fine ti rispondo male. 3 ne ha fatti in campionato, non 9 come Mandragora. 3.
0: Questo è oggettivo.
1: Segnaselo magari la prossima volta, sei te a pensare se intervenire o meno. Una I, t'ho detto, me lo ricordo Atene, beh, frullino, fra l'altro Pietro Lazzarini sì. Se lo ristudiava in quella partita, beh, è chiaro che è vero quello che dice l'ascoltatore, Girona è retrocesso quest'anno, quindi però è anche vero, l'ultima squadra retrocessa in Spagna dalla quale abbiamo prelevato erano Borja Valero e Gonzalo Rodriguez dal Villarreal, e lì sai, secondo me è anche perché comunque era allo stadio a seguire, primo tempo in Marocco, non so se l'hai visto, Brasile-Marocco, no, è
0: uno
1: stato
0: spettacolo,
1: impressionante,
0: spettacolo, ma dopo Marocco, ne parliamo,
1: impressionante, e come profilo credo sia un po' l'identikit dell'esterno che cerchi,
0: sì.
1: Chiaro che c'è sempre il rischio lì,
0: rischio?
1: Dire, rischio poca concretezza, che gli esterni fa presto a pescare quello bellino, quello cresciuto per strada con Mbappé, che salta quattro uomini,
0: segna poco.
1: Poi, è capito? Poi arriva davanti alla porta e non segna. Noi abbiamo già dato, lo sai, su quelle corsie.
0: Sì,
1: c'è sempre lo spettro, guardate, di Giorco che ti osserva, ecco, per intenderci.
0: Io devo dire la verità, io nei quattro, se ce lo danno anche a una cifra un pochino inferiore, io riprendo Solomon. Uno dei quattro Solomon.
1: Su 10 di riscatto, 7.
0: A 7, oppure sette. Facciamo un altro anno prestito con riscatto, con obbligo di riscatto a 7, 8. Cioè, tanto se lui c'è stato bene qua. Certo, c'è il dubbio sulle condizioni di salute, perché si è infortunato spesso, però è anche vero che è arrivato a Firenze, che era tanto tempo che non giocava, quindi dove. Io sono, perché lui l'hai già messo nel campionato italiano e ci sta comodo nel campionato italiano.
1: Sì, ti ricordi, si diceva che forse c'era qualche incertezza sulla tenuta fisica.
0: È quello, lì si è infortunato.
1: Però anche è vero che quest'anno si è infortunato, se non vado errato, perché lui entrò con lo Jagellonia,
0: sì,
1: che ci eravamo complicati la vita di brutto, insomma si presero dei rischi,
0: sì,
1: e andò male, magari gestito diversamente, non lo so, vedremo. Credo che comunque la partita sia ancora aperta, ecco.
0: Sì, sono convinto anch'io, e io vi dico la verità, ecco. Sul discorso dell'esterno del Genoa, si può essere anche che lui funzioni più meglio a 3, però io ho visto che lo seguono tante società a questo, quindi se da una parte magari c'hai un terzino più difensivo, non lo so, queste sono valutazioni che ovviamente dovrà fare Grosso, anche con Grosso prima o poi parleremo, no? Ci faranno parlare un Grosso
1: a tempo debito,
0: a tempo
1: ce lo deve dire anche.
0: Allora, intanto mi ribadisce la nostra gola profonda,
1: sì,
0: collega straordinario, nonché un amico, di restare molto focalizzati sul giovedì, per quanto riguarda la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari. E questo
1: tanto
0: sia,
1: noi
0: credo sia importante
1: la mattina alle 7,
0: no, ma credo sia importante
1: alle 21:30.
0: Dai, ora è anche giusto,
1: no, vabbè,
0: si parla a Firenze, dai, si parla ai tifosi,
1: spasmodica, c'è, cioè, più attesa per questa conferenza stampa che non per vedere l'Argentina, che qui c'è 200 squadre, mi stavo domandando, ma l'Argentina, ma tipo l'Inghilterra, quando gioca
0: tra un mese non finisce,
1: cioè,
0: mai
1: le partite, vabbè, parliamo anche di Curaçao.
0: Sì,
1: vai,
0: vai.
1: Dovremmo avere una sigla?
0: Sigla!
1: Vedi, perché si è rinchiuso e ha questo obiettivo da qui al giorno della finale di vederle tutte, giusto Alessandro Rinaldo?
9: Eccoci, sì, ci provo, 19 luglio finale, quindi c'è più di un mesetto per capire cosa uscirà da questo maxi mondiale. A qualcuno è già venuto un po' di mal di stomaco e mal di
1: Pizza. Insomma,
0: tanta,
1: guarda,
0: pizza e tanta birra,
1: sì, e non ho visto Curaçao, devo dire, sono stato tra i pochi a non vedere gli 8 gol di Germania Curaçao.
0: Allora,
9: guarda, sì, proprio di Curaçao, è una delle storie più belle di questo mondiale. Sentivo, parlavate anche di Unai, che è legato, sì, ovviamente alla Fiorentina. Io avevo preparato tre simboli di questo mondiale, tre soggetti di questo mondiale. Non so se vi ricordate la cittadina di Senlis in Francia, ci ha fatto il ritiro l'Italia nel 98. Poco più a nord,
1: certo, io c'ero.
9: Rispetto a Parigi,
1: io c'ero.
9: Benissimo.
1: Bellina.
9: 10 mesi dopo,
0: no, era
9: circa,
0: piccolina, noi stavamo dentro un bosco, sì, bellissimo. C'erano tutti
1: bestie,
0: gli alberghi, no, lì intorno a questo.
1: C'erano le bestie.
0: No, guarda, stava Safari, benissimo. Si mangiava anche molto bene. No. Aveva un bel campo d'allenamento. Era a una mezz'oretta da poi gli stadi. Poi prendeva l'aereo dall'aeroporto De Gaulle, dove poi si andava dove a giocare. Vai.
9: Sì, a nord di Parigi, qualche mese dopo la visita dell'Italia, ci nasce Ayoub Bouadi, classe 2007, 9 anni dopo, ma insomma, nello stesso luogo, a Senlis, classe 2007, 2 ottobre 2007, è il giocatore che ha rubato gli occhi a tutti sabato sera, sì, più o meno, se avete acceso la televisione. Non è una scoperta, diciamo, hipster, perché gioca nel Lille, perché non oso pensare quanto possa costare. Centrocampista che, se prendiamo le clip di quello che ha fatto di buono nella partita contro il Brasile, arriviamo a 10-15 minuti, l'ho già viste in giro per i siti, e quindi è lui uno degli uomini simbolo quantomeno della prima giornata e di una delle partite più attese, Brasile-Marocco 1-1. Tra l'altro qui ci si ricollega anche al mercato, perché il gol del vantaggio del Marocco lo segna un giocatore che è passato, non ufficialmente ma più o meno nelle ultime ore, al Bayern Monaco per 55 milioni, Ismael Saibari, quindi previsto in vetrina.
1: Ripetiamolo, Alessandro, Saibari, che non è Sabiri, giusto? È Saibari.
9: No, c'è qualche lettera di differenza, ma non c'entra niente.
1: Vabbè, ma sono dettagli,
9: c'è l'ottimo,
1: sì,
9: l'ottimo Sabiri. No, ritornando su Ayoub Bouadi, è un giocatore tra l'altro particolare, perché in questo momento sta studiando matematica, anche se è un 2007. 3 anni fa ha vinto il Concours National d'Eloquence, una competizione di oratoria riservata ai migliori giovani dei club francesi, e anche lui ha un percorso particolare, perché, dicevo, è nato in Francia, ha fatto le giovanili francesi, ma poi ha scelto il Marocco. Marocco che si è rinnovato molto in questa edizione, perché nonostante l'ottima campagna di Qatar, ha deciso un po' di rivoluzionare anche la rosa. Lui è uno dei volti del nuovo Marocco, quindi un metà studioso, metà matematico, centrocampista clamoroso, ma chi segue la Ligue 1 l'aveva già visto, ecco.
0: Bene, allora Marocco per me può arrivare tra le prime 4. Gli Stati Uniti per me possono arrivare tra le prime 4. Sono rimasto colpito dal Giappone. Se loro avessero
1: l'altro
0: due partite sole,
1: Marocco, ce n'è uno bellino in Giappone.
0: Due partite dal mio punto di vista top: Marocco, Brasile e Giappone, Olanda.
9: Sapete un'altra partita molto bella qual è stata, nonostante il risultato? Stanotte, intorno alle 1, c'è stata Costa d'Avorio, Ecuador, 4 pali. Pallone da una parte, pallone dall'altra, veramente a chi mollava prima il cazzotto vincente. Alla fine l'ha mollato la Costa d'Avorio, c'è un giocatore anche qui clamoroso, si chiama Ian Diomandé, vi dico che ha 19 anni, gioca nel Red Bull Lipsia, e praticamente per lui è più facile saltare l'uomo che respirare. Se unite queste cose, secondo me siamo già a 3 cifre di milioni per valutazione sul mercato. Gioca nella Costa d'Avorio, e nella Costa d'Avorio ha fatto una grande partita un giocatore che è un
1: aspetta, cioè 90 milioni in valutazione.
9: Ma secondo me anche 100, ve lo dico.
1: 2006, 19 anni, ma 90 milioni?
9: Red Bullizia, cioè fa tanto anche la vetrina in questo caso.
1: Ma 90 milioni.
0: Cioè Verstappen e lui sono i due della Red Bull.
1: No, vabbè, ma mi ha stupito, mi aspettavo una valutazione così.
9: Giocatore
1: Marte anche al ribasso. Va bene. Allora, lo teniamo lì, Ivoriano.
0: Fatemi dire allora in questo ragionamento che questo inizio di mercato di mondiale.
1: Ma le piace?
0: Ha portato. No. Ancora no, però mi ha divertito perché ha portato sul banco degli imputati due allenatori italiani,
1: Carletto,
0: uno lo conosciamo
1: subito.
0: Bene, che è Montella. Allora Montella, caro Alessandro, e la Turchia. Io la Turchia ho la sensazione che sia sempre la stessa storia, bella da morire, talento industriale, ma non vincono mai. Cioè, gli manca quella fame, perché ragazzi il talento è il 50% che serve per vincere qualcosa, l'altro 50%. E Montellino, che era nella versione che abbiamo conosciuto da allenatore della Fiorentina quando giravano le palle, ha fatto una riflessione che era imbarazzante. Loro si sono difesi,
1: sì,
0: che
1: calcio ci sta
0: a attaccare, cioè hanno fatto gol, aspettano, ci hanno chiuso gli spazi, e non esiste il piano B.
1: Chiaro.
0: Montella nella versione peggio allenatore della Fiorentina, e avendo avuto l'onore e il piacere di fare per tanti anni la Seleção brasiliana, era inevitabile quello che è successo anche a Carletto, perché tanto
1: dici il CT della nazionale brasiliana fa lo psicologo,
0: Brasile,
1: non l'allenatore,
0: parte con il fatto che loro sono i più forti del mondo sempre e comunque, dice ma io ho una squadra scarsa. No, quando ti metti quella maglia te sei il più forte del mondo. Poi lui ha fatto un errore clamoroso, che lui ne pagherà le conseguenze, di portare Neymar non sta bene, perché lì ha fatto un po' il paraculo Reggio Emiliano, cioè di quello dice li tenere, tanto ci penso io, e ora lui sarà bombardato, credetemi, da radio, televisioni, giornali, gente per strada, gente agli allenamenti, finché non farà giocare Neymar. Allenare il Brasile, credetemi Alessandro, è la cosa più difficile del mondo.
9: Guarda, lo sapete chi lo segue il Brasile? Qui faccio felice anche Tommaso Loreto. In questo mondiale sarà seguito a vista da Sorrentino, regista, non ex
1: portiere.
9: Perché sta preparando un documentario sulla vita e sulla carriera di Carlo Ancelotti, quindi gli hanno concesso il pass per stare accanto a Vinicius e gli altri per tutto questo mondiale. Quindi Tommaso fra qualche anno
1: sarà
9: la vita di Carlo, insomma,
0: Carletto Ancelotti
9: con la regia.
1: La grande saudade.
9: Poteva essere così il titolo, no? Sul Brasile, insomma, abbiamo visto. Cioè, io sottolineo anche la prova del Marocco, perché secondo me a quei ritmi.
1: Sì, assolutamente.
9: Parecchie squadre faranno abbastanza fatica. E poi, guarda, visto che nominavate prima Curaçao, c'è il momento secondo me più bello di questo mondiale. Per ora dicevi di 8 gol, però tu Tommaso sei veramente cinico.
1: Sì, dai, Antonoretta, ora per 2 minuti che Curaçao stava 1-1 con la Germania, tutto il mondo deve vedere una partita 7-1. Ma allora organizziamo il torneo giovedì Viale Malta e facciamo già il Curaçao. Sarebbero mondiali. Cioè, io accendo, sembra di vedere un mix mal riuscito tra FIFA e PES, tele inquadrature, c'è l'arbitro, sembra Robocop, ma di che si ragiona? Dai, ragazzi.
9: Hai un bidone delle
1: rendetemi Messico 70. Mi rendete Beckenbauer col braccio fasciato, queste robe qui, quel calcio epico.
9: Quindi tu vorresti vorresti sottrarre Curaçao dalla memoria collettiva il gol di Comenesh al 21esimo pareggio del Curaçao. E soprattutto, caro Tommaso, visto che tu sei un razionale cinico, lo è secondo me anche l'allenatore di Curaçao, che è Dick Advocaat, uno che ha fatto il mondiale nel 94 da allenatore.
0: L'ho conosciuto,
9: e si è messo a piangere. Quindi
10: rispetto
9: a
10: bella storia,
9: quasi ottantenne.
10: E tanto vanno a casa uguale, cioè anche se un piange. Vabbè, però,
9: hanno regalato un grande sogno, tra l'altro grandi clip social, non so se l'avete visto, di Curaçao che entra negli aeroporti ballando. Sì, è sicuramente quello per cui è bello il mondiale, poi è successo quello che doveva succedere, ovvero la Germania ha dilagato, primo gol di Musiala al mondiale, si è messo in mostra Nathaniel Brown, esterno dell'Eintracht Francoforte, che secondo me anche lui ci rimane poco all'Eintracht, 23 anni, però ci teniamo nel cuore il gol di Khomenech al minuto.
0: Ma Pongracic quando gioca?
9: Pongracic è uno degli ultimi la Croazia a scendere in campo, perché nelle prossime ore poi giocano anche altre big, mentre uno dei piatti principali del primo turno della prima giornata dei mondiali è Inghilterra-Croazia mercoledì, quindi tra due giorni alle 22, quindi orario anche compatibile.
0: Pongracic contro Kane.
9: Sì, tra l'altro Pongracic ha giocato, in questo momento è titolare, titolare della nazionale di Dalic.
0: Pongracic.
9: Quindi vediamo.
0: Non si tocca. Anzi, se va bene lo vendiamo anche.
10: Mentre anticipiamo per tutti i nostri.
3: Una passione che batte forte con il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25. 049 Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
11: Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo tre mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura. Con chi è coinvolto, il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
13: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
15: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
16: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
15: Che giornata.
14: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
15: Luciana Magistrato
16: e Tommaso Borghini.
17: Tutti i sabati, su Radio Firenze Viola, va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
18: Fabio Ferri.
17: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
13: Giornali in edicola e non solo.
3: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
19: E buongiorno Firenze, buongiorno Radio Firenze Viola, un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo qui negli studi impanciatichi di Firenze per la consueta rassegna stampa che, come sapete, insomma, nei prossimi giorni avrà diversi padroni, perché appunto Andrea Giannattasio è a godersi le sue meritate ferie. Lo salutiamo, è in quel di Parigi, non so se qualcuno ha sbirciato anche le sue storie social, visto che insomma ci sono io e farò un po' mia anche questa trasmissione. Ci sarà anche una rassegna stampa social di questo programma, che poi andrà a parlare dei temi di mercato, ovviamente di Casa Fiorentina e non solo, dei movimenti, delle suggestioni. Ci avviciniamo anche a una data importante, dovrebbe essere giovedì ancora il condizionale d'obbligo, la famosa conferenza stampa di Fabio Paratici. Vedremo poi se parteciperà anche qualcun altro. Comunque il DS della Fiorentina dovrà spiegare anche la linea programmatica della Fiorentina 2026-27 dopo l'incontro avvenuto negli scorsi giorni negli States con la proprietà, con i commisso, con Giuseppe, con la mamma Catherine, per insomma dirci anche un po' quello che ci aspetta in casa Fiorentina per il prossimo anno. Si parla di budget, si parla di altro, si parlerà di tutto questo. Lo potrete fare con noi al 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71, per chiamarci in diretta qualora lo voleste fare. Questo è il numero e vi risponderà quello che per me è il mio Vosinha, ovvero Marco Tonelli. Ma chi è Vosinha? Ne parleremo soprattutto nello spazio dedicato ai mondiali dalle 15:35 durante Palla al Centro. Ci sarò io in collegamento con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Un breve accenno, insomma, ieri c'è stato forse il primo upset della prima giornata dei mondiali. Spagna campione d'Europa 0, Capoverde campione di nulla 0, no, non 1 come mi fa segno Tonelli, però si vale come una vittoria il punticino strappato da Capoverde, perché ovviamente le forze in campo erano impari, perché poi alla fine è entrato anche la Minghia Mal nelle Furie Rosse, non stava al meglio, perché ha preso una traversa Ferran Torres a inizio gara, e perché insomma Vozigna, numero uno portiere del Capoverde, è proprio uno di quei protagonisti mondiali, no? Gli eroi per un giorno, perché è un quarantenne capoverdiano, pensate, ha fatto l'esordio in nazionale quando la Minghia Mal non era ancora nato, questo per darvi un contesto anche di una storia mondiale che merita anche enorme spazio, e ieri ha chiuso la porta in faccia ai campioni d'Europa. Poi anche gli altri risultati, perché c'è stata anche la partita tra Uruguay e Arabia Saudita 1-1, prima ancora Belgio contro Egitto, finita anche quella in pareggio, altro pareggio nella notte, attesissima gara non tanto per i contenuti tecnici quanto per quello che è il contesto geopolitico. L'Iran ha giocato in territorio statunitense 2-2 contro la Nuova Zelanda. Stasera una partita non banale anche quella per il contesto culturale, Francia-Senegal a 24 anni, non so se qualcuno se lo ricorda, dal gol di Papa Buba Diop in Corea e Giappone, 1-0 Senegal, una festa per tutta la nazione proprio contro la Francia, quella che veniva definita un tempo la piccola Francia, ovviamente colonia per secoli e secoli dei transalpini, e stasera sarà una partita importantissima anche perché tanti senegalesi sono nati in territorio francese e viceversa, uno su tutti Koulibaly. Seguiremo appunto il filo diretto anche col mondiale, andremo sulle prime pagine dei quotidiani. Al 348 75 13 933 potete partecipare con noi. Saluto Fish, io sto provando a darci tutto quello che posso a questa rassegna stampa, speriamo, magari poi guarda, puoi staccarti, andare a fare quello che vuoi, riascoltare il podcast a modalità per 2 o per 1.5, quindi sembrerò anche un po' più ritmato, ma la mattina purtroppo per me è così, non sono un animale mattiniero, spero lo siete voi. Queste sono le risate che ci arrivano anche dall'ottimo Marco Tonelli. Ripetiamo appunto 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Io sapete, da grande fan di questa competizione meravigliosa che tanti vogliono escludere, guarda, faccio un link subito col mondo Fiorentina. Sono passate se non sbaglio 13-14 partite in tutto, ci sono state tante nazionali in campo. Vi chiedo subito se c'è un talento, un giocatore che vi ispira, secondo che avete segnato nel taccuino, visto che ci sono tanti scout amatoriali, scout in erba tra gli ascoltatori. Vi chiedo appunto se c'è qualche nome che vi è piaciuto e che consigliate alla Fiorentina. Ha detto che poi ovviamente all'ascolto c'è il buon Fabio Paratici con taccuino e penna, anche per capire quelle che possono essere le storie mondiali anche a livello di mercato. Una c'è stata, perché il Bayern Monaco l'ha visto e l'ha preso, un affare che era già partito prima del mondiale, ma l'autore del gol del Marocco contro il Brasile, Ismael Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, è passato appunto al Bayern per 55 milioni, addirittura visite mediche fatte sul posto, fatte per l'appunto negli Stati Uniti, e poi acquisto appunto da parte del Bayern Monaco. Quindi vi chiedo 348 75 13 933 se vi siete segnati qualche nome che vi piace per la Fiorentina, secondo voi è aggredibile sul mercato. Io ve ne dico uno, risale alla prima partita di questo mondiale, Messico Sudafrica, vittoria del Messico, padrone di casa all'Azteca per 2-0, reti di Quiñones e di Raul Jimenez. Io mi sono appuntato un nome che sinceramente non conoscevo, non è molto di nicchia, si chiama Brian di nome, Gutierrez di cognome, è nato a Berwyn, è messicano, classe 2003, tra l'altro domani compie gli anni, quindi fa 23 anni, è un centrocampista volgarmente definibile box to box, ha preso un fallo importante durante la partita inizio primo tempo, inizio secondo tempo, pardon, che ha permesso al Messico di sfruttare un cartellino rosso perché ha subito fallo da ultimo uomo sostanzialmente. Brian Gutierrez, grazie a Marco Tonelli, sveliamo anche il velo di Maya. Non sto andando a memoria, ma sto guardando sulla pagina di Wikipedia. È un centrocampista, in questo momento gioca nei Guadalajara e ha giocato anche per 5 anni in MLS a Chicago. Remember the name Brian Gutierrez. Chiediamo anche a voi se c'è qualche giocatore che vi ha ispirato in questo mondiale. Tra l'altro vedevo anche da Transfermarkt il prezzo del cartellino, bisogna stare attenti perché il mondiale appunto è anche una vetrina per l'appunto, e quindi i prezzi vengono anche aumentati, c'è l'inflazione delle partite mondiali, però 7-8 milioni secondo me arriva a fine mondiale, potrebbe valere il doppio, però è un giocatore aggredibile, quantomeno non ha ancora giocato in Europa. Brian Gutierrez, chiedo a voi 348-75-1-3-9-3-3. Ovviamente non mi potete dire che so la mia mal, cioè magari ci casca, però insomma chiediamo a voi per l'appunto tutto questo. Ma noi ripartiamo dalla rassegna stampa, poi andremo sui social, ma prima partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che celebra ancora quello che è il trionfo di Lewis Hamilton, detto che poi insomma c'è stato anche una vittoria nel weekend da parte della rossa, perché appunto c'è stata la vittoria in Catalogna, e una vittoria per la rossa che mancava da diverso tempo, da 34 gran premi, e quindi c'è ancora questa apertura. A dire la verità, poi andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport aggiornata, perché ovviamente ho scaricato quella, lo so Marco Stelli, è successo, è vero, credetevi accaduto, Marco stava facendo le sue cose, io stavo cercando di far capire di tornare da me, perché ovviamente c'è la Gazzetta del giorno prima, quindi diciamo facciamo la rassegna stampa di martedì 16 giugno, non vi sbagliate, non facciamo la rassegna di lunedì 15 giugno, che tra l'altro era il mio compleanno, se qualcuno lo volesse sapere. I vostri messaggi al 348-75-3933, c'è chi ci dice Boadì, però ragazzi Boadì è un giocatore fantastico, qualcuno lo definirebbe talento generazionale, classe 2007, nato in Francia ma marocchino. Però vi do una bruttissima notizia da dare: alle 7:17 costa già un sessantino di milioni, gioca a Lille, ci giocherà credo per poco, è stato l'MVP di Marocco-Brasile, e quindi ecco, scordiamocelo, però insomma mi piace che siete sognatori. Alle 7:17 c'è chi ci dice Vosigna come vice De Gea, non lo so, però sostanzialmente è un giocatore che si è messo in mostra anche ieri, è un giocatore che sicuramente appunto fa parte di quei profili, magari non da stelle strisce, però dei profili che sono sicuramente di spicco. Io saluto ancora Fish, lo abbraccio veramente per quello che sta facendo. Sì, la risatina di sottofondo non è di Pietro, mi chiede Ale dalla Val di Sieve, che saluto, è di, si può dire, ma è Marco Piccari, no? È Marco Piccari che salutiamo. Poi dopo tutto questo poi torneremo, ve lo prometto, anche sulla Gazzetta dello Sport, alla faccia di Fisce, che ci vuole male. Andiamo però sul Corriere dello Sport con un bel titolo che evoca un liquore: Spagna, l'amaro del capo, Belgio, Benedetto Lukaku. Perché sì, nell'1-1 tra Belgio e Egitto non ha segnato direttamente Lukaku, ma ha propiziato l'autogol del pareggio entrando a partita in corsa. E poi c'è un titolo bellissimo perché richiama un film di Verdone, Milan lo fa mostrano, con incredibile Claudia Gerini, il personaggio di Verdone non me lo ricordo, ma faceva sostanzialmente il boro, il tamarro, e in questo incredibile tornado di passione chiedeva a Claudia Gerini spesso amo lo famo strano. Il riferimento non è a Verdone e la Gerini, ma è a Cardinale Ibra, che hanno sostanzialmente bloccato Amorim, ex tecnico dello United, che dovrebbe essere appunto il prossimo tecnico del Milan, con anche insomma una situazione ancora in divenire e con il condizionale ancora d'obbligo, perché ancora c'è da risolvere la situazione Allegri. Sappiamo ci sono difficoltà societarie del Milan, che manca di figure proprio organizzative in questo momento. Carnevali subito Sorloth, il nuovo dirigente della Juventus, insomma punta quello che è l'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid. Poi scorriamo anche le prime pagine con Rom sempre big, sono bastati 22 secondi del suo quarto mondiale per cambiare il Belgio nell'1-1 appunto di ieri, con il Belgio che ha debuttato, e con anche le pagelle che trovate sul Corriere dello Sport. Vi do subito un dato che non fa tanto ridere ma fa abbastanza riflettere, ve lo vado a trovare subito, perché riguarda una cosa interessante, ovvero quello che è stato il bilancio per ora delle europee in questo mondiale. Soltanto 3 delle 10 nazionali europee scese in campo finora sono riuscite a vincere i mondiali, perché c'è stata la sconfitta della Cechia contro la Corea del Sud, poi la Bosnia che ha pareggiato col Canada, la Svizzera che ha pareggiato col Qatar, la Scozia che ha vinto con Haiti e 1, l'Australia che si è imposta sulla Turchia di Vincenzo Montella, e poi la Germania che ha vinto, passeggiato su Curaçao, e poi Olanda-Giappone 2-2, la Svezia che ha vinto contro la Tunisia, e poi i pareggi di Spagna contro Capoverde e Belgio contro Egitto. Quindi stanno cambiando anche un po' le gerarchie e il blasone delle varie squadre, con un bel editoriale anche di Alberto Polverosi, sempre sul Corriere dello Sport, che celebra la lezione di Capoverde, parlando appunto di quello che è stata la partita di ieri. La storia siamo noi di Capoverde, finalmente una boccata di calcio in questo Mondial Market, un calcio antico, diciamo pure paleolitico, ma calcio. Capoverde che debutta in un mondiale e ferma la Spagna, campione d'Europa, da una parte l'Everest e dall'altra una cunetta sulla strada. In termini storici la differenza era questa, e insomma un bel editoriale nella classica dinamica, no, che ci salta Davide contro Golia. Tra l'altro sentivo l'altro giorno un podcast interessante in cui diceva che sostanzialmente è impossibile per la psiche umana guardare un evento sportivo senza poi patteggiare per qualcuno, quindi è impossibile essere imparziali davanti a un evento sportivo, e spesso si viene trascinati da alcuni meccanismi intrinsechi all'animo umano, e quindi spesso se si vede una squadra molto sfavorita si tende a patteggiare anche per quella. Mi è successo anche a me ieri nel guardare Capoverde. Scorriamo anche quello che è il Corriere dello Sport. Francia-Senegal appunto stasera ore 21, orario anche abbastanza buono. C'è tanto da dire su Francia-Senegal, ne parleremo dalle 15.30, perché appunto ricorrono i 24 anni da quella partita pazzesca in Corea e Giappone, una partita per cui si fermò il Senegal e si fermò anche la Francia nelle sue comunità africane. Poi c'è da segnalare una notizia interessante di mercato: Napoli, il piano per Chila, difensore della Lazio nel mirino del Napoli, uno dei migliori difensori dell'ultimo biennio in Serie A, potrebbe andare alla corte di Max Allegri, quindi Chila nel mirino del Napoli, con anche scorrendo poi arriviamo alla parte dedicata alla Fiorentina, perché insomma sappiamo sono giorni anche di mercato e giorni in cui fa anche un po' la conta di quello che è successo nella settimana scarsa di States per Paratici e i suoi. Regalo grosso, scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina cerca gli esterni del Sassuolo, l'Oriente e Volpato in cima alla lista del nuovo tecnico, piace anche Torsved, quindi sono nomi già fatti insomma nelle ultime settimane. Pezzo a cura e a firma di Francesco Gensini, un regalo grosso come valore e come destinatario. Ferrari e Paratici, appena rientrati da New York, lo preparano per il nuovo allenatore della Fiorentina. Uno tra Volpato, Lorienté e Torsvet per Fabio Grosso, uno con cui l'ex Sassuolo ha costruito prima la trionfale promozione in A e poi la comodissima salvezza senza aver mai effettivamente lottato appunto per la salvezza. Sono definiti fedelissimi. Poi si parla anche un po' del prezzo. Quanto cara, nel senso, la corte del Sassuolo, all'ordo degli immancabili bonus, servono 20 per Volpato e più di 25 per Lorienté. E non sono pochi, chiedo anche a voi. No, sicuramente non sono pochi, sicuramente 20 per Volpato, ma anche 25 per Lorienté. Ecco, mi ero rimasto un po' a dei prezzi minori, quindi 15 per Volpato, qualcosa di più per Lorienté, sono effettivamente tanti soldi. Come direbbe il maestro Maccio Capatonda, so soldi. E vi chiedo anche a voi una valutazione su questi prezzi. Ovviamente il Sassuolo è bottega cara e lo sappiamo, però insomma sono questi i prezzi. Andiamo anche sulla notizia di spalla, cura e a firma del nostro Niccolò Santi, che torna su un fatto di cronaca di cui abbiamo parlato ieri, ovvero sulla brutta disavventura per Moise Kean, che al momento si trova all'estero e che nella mattina di ieri, quindi di lunedì 15 giugno, è stato vittima inconsapevole di un furto dal valore di 300.000 euro. Almeno questa è la cifra stimata dai carabinieri della sezione di investigazioni scientifiche, che hanno effettuato rilievi all'interno dell'abitazione dell'attaccante Viola nei pressi di Campo di Marte a Firenze. Poi c'è anche un quadro: in base alle ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati dal retro dello stabile per poi impadronirsi di alcuni beni preziosi di proprietà del giocatore. E poi insomma si parla del fatto che una volta rientrato in Italia, Kean sarà ascoltato dagli inquirenti per collaborare all'inventario degli oggetti rubati e quantificare più precisamente il bottino. Nel frattempo continuano le ricerche e tutti gli accertamenti del caso per individuare i responsabili. Quindi brutta disavventura per Moise Kean, che è stato rapinato in casa sua a Firenze, a Campo di Marte. Torniamo ai vostri messaggi: 348 75 13 933. Abbraccio Redo, che ci scrive Silvo. Allora, bello perché Silvo è sempre ermetico, alle 7.26 di mattina non è facile leggere i suoi messaggi, ma li leggo con piacere. Buongiorno Alessandro, da Silvo dal Ponte. Ne avrei una decina di spunti da argomentare, andando anche controcorrente. L'importante è che arrivino professionisti, punto. Se non si vuole capire è un problema. No, guarda, molto meno ermetico del solito, ti ringrazio. Riferimento credo sia al mercato della Fiorentina. Michele, buongiorno. Io però non ho giocatori nascosti da suggerire, però ho una chiara idea: niente italiani giovani, la nuova frontiera della stampa fiorentina. Michele, sì, permettimi di dire, caro Michele, poi andiamo in pausa, che è la nuova frontiera della stampa fiorentina, ma perché c'è una base di verità, nel senso il disegno, la mission aziendale descritta e voluta da Rocco Commisso vede una Fiorentina italiana, chiamiamola Viola Azzurra, che piace tanto anche per i titoli, ma Commisso, che ha sempre avuto un legame stretto con la nazionale italiana, ha raccontato spesso anche insomma del suo imprinting, no, perché poi era un grande appassionato di calcio, ma insomma del momento in cui ha goduto di più da italiano all'estero o da italo-americano, comunque il mondiale del 2006, ha sempre voluto ridare qualcosa anche alla nazionale italiana in termini di giocatori convocabili, e quindi calciatori della Fiorentina ma italiani. La Fiorentina nel scorso campionato, se non sbaglio, era la rosa con più italiani dopo quella del Cagliari, ma vado a memoria. La memoria è un groviera, soprattutto alle 7.28 di mattina, quindi ci fermiamo, verifichiamo tutto quello che ho detto, ci scusiamo per tutti i refusi che abbiamo fatto, torniamo in diretta tra pochissimo con Buongiorno Firenze, quindi aspettate un pochino.
18: Radio Firenze Viola
20: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Caia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
21: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
22: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
23: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
24: Tutti matti per il Velvet Pet.
25: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
26: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
27: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 3% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: E rieccoci, 7.35, Radio Firenze Viola, buongiorno Firenze, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi con la rassegna stampa legata appunto ai temi sportivi italiani e non solo. Vi ho chiesto, e potete rispondere al 348-7513933, se in questi primi 4 giorni di mondiale vi siete appuntati qualche nome secondo voi spendibile anche per la Fiorentina. Io vi ho fatto il mio, Brian Gutierrez, centrocampista messicano del Guadalajara, aggredibile ancora sul mercato, occhio perché poi più passa il tempo e più lo scoprono anche gli altri. Ha fatto un'ottima partita all'esordio proprio nella prima gara del mondiale contro il Sudafrica. Chiedo anche a voi 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp o testuale 055-77-111-71 qualora voleste mettervi in contatto chiamando appunto il numero appena detto. Andiamo però con la rassegna stampa che ci porta sulla Gazzetta dello Sport, che dedica l'apertura al Milan, che ha scelto il prossimo allenatore, a Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, ex Sporting United, è lui il nuovo diavolo, come leggiamo appunto sulla prima pagina della Rosia. Preso il tecnico portoghese, difesa a 3, gioco d'attacco per tornare in Champions, capello un azzardo. Ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht, in questo sospiro c'è tutto quello che penso. Va sostenuto sul mercato il commento e poi insomma lo spazio dedicato al mondiale, un arcipelago e un portiere eroe fermano Yamal. Abbiamo parlato prima di Vozigna, l'uomo che ha messo il lucchetto alla porta di Capoverde nello 0-0 contro i campioni d'Europa della Spagna. La sfida di 10, Messi e un

0: per Maradona, la Francia la trappola Senegal, Mbappé punta al record di gol. Sì, perché vi ho ricordato solo la prima partita di questa giornata, ma alle ore 3 scende in campo la nazionale di tutti, no? L'Argentina, a parte gli scherzi, io sono un grande simpatizzante per l'albiceleste, sapete, sono metà di Brozzi e metà di Rosario, e quindi nel farvi il quadro vi ricordo appunto Francia-Senegal ore 21, parlo dell'orario italiano, Iraq-Norvegia a mezzanotte, mentre alle ore 3 Argentina-Algeria, una delle partite più interessanti di questo primo turno, perché l'Algeria è piena zeppa di baller, come dicono quelli bravi, ovvero di giocatori ultra tecnici, quasi da FIFA Street, uno su tutti, un altro giocatore che ho amato come pochi giocatori al mondo e amo tuttora, nonostante sia andato un po' nella periferia del calcio, non me ne voglio, l'Arabia Saudita, ovvero Riyad Mahrez, uno degli uomini con il first touch, come dicono quelli bravi, il primo controllo migliore che abbia mai visto. Ci sono delle compilation su YouTube di primi controlli di Mahrez che sono un balsamo per l'anima. Alle ore 6 Austria-Giordania, questa partita ve la potete perdere, al di là del fatto che poi l'Austria di Ragnik, per l'appunto, è una nazionale con diversi elementi più che validi, quindi questo anche per darvi il quadro delle partite di oggi. Quindi alle 3 del mattino sveglie puntate, oppure tirate insomma una nottata molto lunga per Argentina-Algeria con appunto Messi contro Mahrez, un mio personale derby del cuore. Scorriamo ancora la Gazzetta dello Sport con gli aggiornamenti appunto di casa Milan, con il contratto, con tutti i preparativi per il contratto appunto per Amorim, che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan, con anche le formazioni possibili. Do una sbirciata, e qui faccio uso privato di mezzo privato, anche alla possibile formazione dell'Argentina, con Messi, Lautaro e Thiago Almada in attacco, mentre dall'altra parte, ecco, a proposito di baller, ho parlato di Mahrez, ma c'è anche Aouar, Guri, Amurà, insomma giocatori veramente veramente veramente forti e soprattutto feticci possibili per questo mondiale. Si parla di figuraccia Spagna con i voti, tra l'altro Cucurella, che ieri ha giocato come terzino sinistro titolare nella Spagna, è passato ufficialmente al Real Madrid, quindi un colpo anche durante il mondiale, con le tante pagine dedicate al mondiale. È un fatto sicuramente curioso su cui torna la Gazzetta dello Sport. Tunisia nel caos, il KO con la Svezia travolge la Mouchi, esonerato, anzi no. Poteva essere una data storica quella di ieri, ci poteva essere il primo esonero in corsa nella storia dei mondiali. C'erano stati allontanamenti ma dovuti a problematiche diciamo di salute, mentre la Mouchi, dopo il 5-1 subito dalla Svezia, criticatissimo, rimane in panchina. La federazione annuncia che Bayer al suo posto, ma il CT per ora resta in sella tra i veleni, quindi per ora c'è ancora, ci sarà ancora la Mouchi per quanto riguarda la Tunisia, con i miei segnali di fumo verso Marco Tonelli, ma va bene, è mattina per tutti. Volevo arrivare alla parte un po' più croccante del mercato, ma giustamente lo ripeto perché siamo al 16 giugno, bisogna scorrere parecchio perché il mercato del 16 giugno è un po' astratto. Ora non svelo niente, non scoperchio il velo di Maya se vi dico insomma che tanti nomi hanno poca ciccia sotto, ma sono fatti per essere fatti. Ora non me ne vorrà anche l'ottima categoria dei giornalisti, in questo momento c'è soprattutto il calcio giocato che tiene, ovvero appunto i mondiali. Vi do prima una notizia che insomma avete letto probabilmente sui siti. Zaniolo, tutto tuo, Udinese che colpo, Nicolò è stato riscattato, ora si tratta sull'ingaggio. Nicolò Zaniolo riscattato dal Galatasaray, alla fine del prestito è stato acquistato appunto dal Gala per 9 milioni, quindi Zaniolo è ufficialmente a tutti gli effetti un giocatore dell'Udinese. Questo mi porta anche a commentare quella che è una dichiarazione di Claudio Vigorelli, l'agente di Zaniolo, che ha parlato e ha detto, insomma, sentite queste parole. Zaniolo si sente amareggiato e deluso della dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società udinese per chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti. Ora sarà necessario trovare un'intesa sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. Le cifre non rispecchiavano il suo reale valore. Quindi a Vigorelli, agente di Zaniolo, e quindi insomma sappiamo a che mulino porta l'acqua, non tornano le cifre del riscatto di Zaniolo e le cifre legate al suo ingaggio a Udine. Vedremo cosa potrà succedere, mentre il Monza, così debotto senza senso nel 2026, spera e crede di potersi affidare a Ivan Juric. Vedevo insomma anche una pioggia di commenti e di hashtag no Juric, appunto sotto i post del Monza. Questo per quanto riguarda anche il mercato delle italiane. Inizia la nuova era Sarri a Bergamo, sponda Atalanta, ieri è stato ufficializzato, e poi insomma manca solo sostanzialmente la panchina del Monza, no? Per completare il valzer delle panchine. Il nostro valzer degli audio inizia con il primo audio che ci ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.
1: Buongiorno Alessandro, considerazione sul mondiale e sulle sagre paesane. Luis de la Fuente proviene da Aro, che è un Lacertaldo dei Paesi Baschi, quasi della Rioja, dove ogni 29 giugno si fa la battaglia del vino. Quindi ci si prende a gavettonate di vino, con litri di vino che volano, con livelli alcolici altissimi che rimangono nel sangue. Infatti poi lui si è dimenticato di aver convocato Yamal e non l'ha messo per 80 minuti, 70 minuti, rischiando anche di perdere la partita. Quindi bevete con moderazione, soprattutto se siete il CT della Spagna.
0: Sei un grande, Gabriele, ti saluto e ti abbraccio. Non la sapevo questa cosa, mi fai oggettivamente volare alle 7:44 del mattino con un aneddoto sui vini spagnoli. Puntualizzazione, insomma, la mia Yamal non stava bene, altrimenti era da TSO, insomma, Luis de la Fuente. Lo stesso Nico Williams, entrato a partita in corso, sono le due ali, i due motori della Spagna, non era al 100%. La mia Yamal si è fatto male nel penultimo impegno di Liga, è stato addirittura a rischio per quanto riguarda la convocazione, è stato recuperato. Io credo sia, tra virgolette, talmente facile, detto che poi il girone della Spagna non è semplicissimo, passare ai sedicesimi, che nelle prime partite magari i calibri pesanti che non sono al 100% verranno risparmiati. Vedremo stasera la Francia con Mbappé, Dembélé, Cherki, due, e poi gli altri 16 talenti. Olise, mi segnala giustamente Marco Tonelli, se risparmierà qualcuno, ecco, insomma non è il tempo per cioè all'inizio di Troy, se non sbaglio, Ettore e Achille si incontrano vicino alla spiaggia di Troia e Achille dice: non è il momento di uccidere dei re, come per dire è troppo presto. Secondo me è troppo presto anche non per uccidere dei re, ma per vederli i re al 100%. Ancora i vostri messaggi al 348 75 93 933. Non mi stanno molto simpatici, ma i nordafricani sono forti, Duccio. Ora tu racchiudi in questa categoria dell'essere tutti i nordafricani. Si parlava di Algeria, Marocco, la Tunisia non ha fatto benissimo. Vabbè, ci prendiamo da una parte il giudizio personale, sarà sicuramente legato a qualcosa di personale. Sono molto sviluppati tecnicamente, ecco, alcuni giocatori di Marocco, Algeria, ma anche per certi versi Tunisia. Allora, torniamo sul terzo quotidiano nazionale che ci manca da sfogliare, è Tutto Sport. Incredibilmente, guardate un po' la copertina, la prima pagina, non siamo nel 2016, Juve Berardi non è tardi, anche una bella rima da parte del quotidiano di Torino. Quindi all'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, Martinez mi esalta, eccentrico, basta che pari come Dio comanda, lo dice Zoff in un'intervista appunto a Tutto Sport, tanto per dire insomma che i nomi da giornali sono sempre gli stessi da parecchi anni. Un portoghese, due tedeschi, il nuovo Milan, Cairo sicuro, Simeone torna al Torino, poi Capoverde da favola, ne abbiamo parlato. eccetera eccetera. Andiamo invece le notizie che riguardano il calciomercato, vediamo se c'è qualcosa che riguarda la Fiorentina, perché sulla Gazzetta dello Sport non c'era traccia, insomma, di mercato viola. Grande spazio appunto al mondiale. Si parla anche di una polemica tra Endrick e Ancelotti. È iniziato bene il mondiale del Brasile, fanno già discutere le scelte del CT. Il tecnico verdeoro lo ha lasciato fuori nell'1-1 col Marocco, il labiale dell'attaccante: io sarei entrato. Vabbè, si crea già un caso, ma sappiamo che il Brasile è una polveriera in questo, e che quindi insomma c'è da stare attenti anche sulle scelte. Sappiamo che, a proposito di Rene, parlavamo prima, c'è la situazione di Neymar Junior convocato, ma secondo me lontanissimo anche dal 50% della sua forma ideale fisica. Mentre anche su Tutto Sport, insomma, è un segnale anche questo, non c'è traccia del mercato della Fiorentina, quindi per buona pace di chi vuole mercato, quando il mercato non c'è, non ci si può inventare. Quindi è una scelta più che saggia questa. È tutto un limbo, lo ricordiamo, nell'aspettare quelle che sono poi le direttive che arrivano dall'America e messe in terra da paratici. Torniamo allora sui vostri messaggi. Secondo me le cifre richieste dal Sassuolo sono altre, si trova di meglio, ci scrive Power71. Ripetiamo, il dello Sport oggi scriveva che per Volpato, Cristian Volpato, il Sassuolo chiede 20 milioni, per Armand Laurienté il Sassuolo chiede 25 milioni. In effetti sono cifre molto molto alte, sono cifre che fanno riflettere e fanno esternare i suoi dubbi a Power71, e secondo me insomma ha più che ragione. Ci scrive anche Alessio, ci scrive di Brian Gutierrez, è piaciuto anche a lui, in effetti sì, ne parlavamo prima. Vi ho chiesto appunto uno spunto mondiale anche per il mercato, ho parlato appunto di questo centrocampista messicano che ha fatto bene nella prima partita, e poi vedremo insomma più in là durante tutto il torneo. Abbiamo ricordato le partite di oggi, con anche tutto quello che riguarda il palinsesto del mondiale. Si parte alle 21 con la partita tra Francia e Senegal. Facciamo un passo indietro per un attimo alla partita di ieri, perché tra Capoverde e Spagna c'è stato uno 0-0 che ha esaltato un giocatore di cui abbiamo parlato ieri con Tommaso Loreto durante Palla al Centro. È un giocatore che sicuramente merita un minimo di approfondimento. L'uomo che ha fermato l'attacco della Spagna è stato reclutato da Capoverde su LinkedIn, lo scrive Cronache di Spogliatoio in un post, in un carosello, e parla di Pico Lopez. Pico trascorre tutta la sua carriera in Irlanda, ma nel 2018 riceve un messaggio in portoghese e lo ignora. Pensavo fosse un messaggio spam, non ci avevo fatto caso, ha detto appunto Roberto Pico Lopez. 9 mesi dopo Capoverde gli scrive di nuovo, ma in inglese. Pico accetta subito. Dopo 45 presenze debutta ai mondiali a 33 anni e chiude con 16 contributi difensivi. Ha fatto una grande partita Vozinha, ma non solo, appunto Roberto Lopez, a proposito di consigli sul mercato. Ora ha 33 anni, ma sicuramente è una delle storie da mondiale, è sicuramente la sua. Nello 0-0 di Capoverde ci sono anche le sue gambone, spesso intervenute in estirada per negare il gol alla Spagna. Ale dal Casentino, così dal nulla alle 7:50 ci scrive: Paratici non è colluso con Lucci, riferimento credo all'ex direttore sportivo. Ho detto che poi il verbo, cioè, è pesante, non ci sentiamo insomma di dire che ci fosse questo rapporto tra Pradé e Lucci. C'era sicuramente un rapporto stretto, quantomeno stretto, ecco, non definiamo colluso Pradé con Lucci. Quindi poi ogni direttore sportivo, ogni dirigente ha dei rapporti privilegiati con qualcuno, quindi sicuramente non dobbiamo stupirci, o comunque non dobbiamo scandalizzarci per quello che succede tra dirigenti e agenti, o comunque appunto procuratori. È il gioco delle parti. 348 75 13 933 per appunto i vostri messaggi. di testo o audio, li aspettiamo. 055 77 111 71. Abbiamo fatto una prima panoramica sul Corriere dello Sport, sulla Gazzetta dello Sport, su Tutto Sport. A breve andremo anche sui quotidiani locali, però insomma mi preme insomma fare una breve rassegna stampa social per quelli che sono i temi che ci arrivano d'oltreoceano, e sono temi che riguardano anche non solo quello che succede, che è successo sul campo, ma anche quello che succede fuori. Ieri sera, anzi poche ore fa, è finita alle 5, alle 3 si è giocata a Los Angeles, città in cui c'è la comunità iraniana più grande degli Stati Uniti, una partita non scontata anche a livello di ordine pubblico. Iran Nuova Zelanda terminata 2-2, e una partita sicuramente da risvolto geopolitico interessante, perché era la prima volta, ripeto, era la prima volta che una nazione ospitava all'interno del proprio mondiale un paese con cui è in guerra. E quindi sappiamo, Stati Uniti e Iran stanno cercando la pace proprio in queste ore, da tanti giorni non stanno facendo, però è successo questo. E nell'Iran c'era Taremi, vecchia conoscenza anche di Marco Tonelli, nella sua Inter non ha fatto benissimo, lo possiamo dire, il capitano dell'Iran, il leader. Non c'era Sardar Azmoun, qualcuno se lo ricorderà, per l'annata a Roma, con appunto Cronache di Spogliatoio, che fa il punto: l'Iran giocherà il mondiale senza il suo miglior giocatore, il campo non c'entra niente. Parliamo di Sardar Azmoun, con 57 gol in 91 partite, è il terzo miglior marcatore nella storia dell'Iran e ha già partecipato ai mondiali 2018 e 2022. Non è infortunato, non è stato escluso per scelta tecnica, ma l'ex Roma non ci sarà comunque in Nord America. Il vero motivo dietro alla mancata convocazione ce lo spiega appunto Cronache di Spogliatoio, è cosa risaputa anche da qualche giorno. A marzo Azmoun aveva pubblicato sui social una foto in cui stringeva la mano al sovrano di Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati un alleato degli Stati Uniti e un antagonista da Teheran, dal governo di Teheran, soprattutto dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. La reazione dell'Iran quindi è stata questa, con il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che ha definito il gesto una collaborazione con i nemici dell'Iran. I media di Stato lo hanno accusato di tradimento e slealtà, notando anche il silenzio di Azmoun sui recenti bombardamenti. Appunto, in Iran ha cancellato la foto, ma è troppo tardi. Per questo Azmoun è stato espulso dalla nazionale già a marzo e non è stato più richiamato. L'ultima presenza con l'Iran, per uno strano scherzo del destino, rischia di essere quella proprio contro gli Emirati Arabi Uniti del marzo 2025. Il CT Galeonei si è giustificato parlando di scelta tecnica, ma non è così. Per l'Iran sarebbe stato inaccettabile portare a un mondiale, soprattutto negli Stati Uniti, un giocatore visto come non abbastanza leale in un momento di guerra e tensione. Insomma, poi si parla anche delle posizioni avute da Azmoun nelle ultime ore, nelle ultime settimane, negli ultimi anni. Nel 2022, dopo la morte di Mahsa Amini, aveva sostenuto pubblicamente il movimento Donna Vita Libertà, scrivendo che avrebbe sacrificato la nazionale per le donne iraniane. Questo l'aveva già messo in cattive luci con il regime. Insomma, Azmoun poi dichiara di essere comunque orgoglioso di essere iraniano, nonostante la mancata convocazione. Questo per quanto riguarda anche una breve panoramica. Insomma, c'è un personaggio importante che si chiama Gianni, di nome Infantino di cognome, che è presidente della FIFA, che continua a dire che calcio e politica, sport e politica non si devono toccare, sono due compartimenti stagni, e credo sia una delle frasi più surreali di sempre, perché è impossibile, soprattutto quando si parla di mondiali, si parla di nazionali, si parla di paesi, in questo contesto, che uno non abbia risvolti sull'altro. Quindi calcio e politica evidentemente, ma insomma i mondiali, soprattutto i mondiali, ce lo insegnano, da quello del 34 in Italia con il regime fascista, da quello del 78 in Argentina con il regime dei militari di Videla, e parliamo del 2018 con il mondiale organizzato dalla Russia di Putin, fino ad arrivare a questo. Insomma, è inevitabile che i risvolti ci siano. Per un attimo andiamo anche sui vostri messaggi, poi ci fermiamo per una breve pausa. Ali dal Casentino, paratici, sì, Ok, sì. Specifica quello che ha scritto prima. Paratici non è colluso con Lucci, diceva. L'ho scritto per le cifre dei calciatori del Sassuolo. Ho capito il commento. Grazie della specifica. Grazie anche della pazienza per avermi ascoltato nella prima ora. Ora si torna con la seconda ora. Non vi verrà a noia la mia voce, perché avremo un ospite che ci parlerà anche del mercato, del non mercato in questo momento della Fiorentina. Poi andremo col caffè nero bollente. Tutto a tempo debito. Breve pausa, ritorniamo fra qualche minuto.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più, e con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
3: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
7: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a due mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme. Ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
8: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini e riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
7: La cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. Ovviamente l'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
8: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
7: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
8: È tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di diretta del palinsesto di oggi, martedì 16 giugno, Radio Firenze Viola, buongiorno Firenze, Alessandro Di Nardo che vi parla, i vostri messaggi al 348-75-13933 e le vostre chiamate allo 055-77-111 e mondiale 71, e mondiale non so perché mi è venuto, pazzesco, no, perché stavo pensando a quello che volevo dire, tra mercato e mondiale mi è rimasto in mezzo un 71, tutto materiale per Marco Tonelli. A proposito, Alberto dal Belgio ci scrive: buongiorno, nell'Egitto gioca il nuovo Salah, Hamza Abdelkari, poi nel Belgio gioca De Kuyper, giocatori interessanti. Il primo, il secondo sicuramente è ben più noto, Abdelkarim è un giocatore che in questo momento è di proprietà del Barcellona e che sicuramente è uno dei giocatori più interessanti, anche perché è solo un classe 2008 che non so già adesso quanto possa valere. In questo caso insomma il Barcellona di per sé è bottega cara, vedremo quello che succederà nel mercato di un giocatore che difficilmente troverà spazio quantomeno da titolare il prossimo anno, ma sicuramente è uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Ieri l'Egitto, insomma, l'abbiamo visto, ha giocato anche a tratti meglio del Belgio e sicuramente ha messo in mostra tanto talento, non solo Salah che compieva gli anni come me ieri, quindi, ma anche insomma altri giocatori. Abbiamo visto ad esempio che nella prima parte di gara c'è stato un Egitto che sicuramente è stato migliore, e poi sicuramente un giocatore da segnalare MVP di Belgio-Egitto è Emam Achour, un giocatore con una parabola anche abbastanza particolare, l'uomo che ha segnato un gol tra l'altro molto bello ieri in apertura. Da bambino stava per essere scartato dalla sua squadra, ha raccontato, e poi insomma c'è stata una di quelle parabole che fanno bene al cuore che ha riportato appunto questo talento, l'ha portato addirittura nel palcoscenico più importante al mondo, è passato anche per l'Europa, al Midtjylland per 6 mesi, però ora gioca nell'Al-Ahly, quindi insomma anche un giocatore che non è in questo momento nel mercato europeo, ma è che comunque è un giocatore sicuramente da mettere sul taccuino, a proposito appunto dei calciatori segnalati e segnalabili anche, non so se per la Fiorentina, ma comunque per il mercato italiano. Andiamo velocemente sul Corriere Fiorentino, che nello spazio dedicato al calcio parla del nuovo metodo Paratici, e quindi parla di quello che è il lavoro del nuovo DS dopo il viaggio negli USA. Appunto Paratici può iniziare il suo lavoro, procuratori, contatti, scouting, sarà un mercato rivoluzionario dopo 20 anni in cui in viola hanno lavorato solo Corvino e Pradei. In effetti c'è questa anomalia, no? Nella Fiorentina e quindi sì, c'è un nuovo DS, c'è un nuovo sceriffo in città. Fabio è come me un bulimico del calcio. Walter Sabatini non è solo uno dei più competenti direttori sportivi in circolazione, è un uomo di cultura che parla appunto di Fabio Paratici. Corriere Fiorentino ne dedica anche l'apertura. Poi nello spazio successivo c'è spazio giustamente per la Savino del Bene, l'anno del cambiamento, servirà pazienza ma resteremo in alto, l'addio di Antropova e la fine di un ciclo, arrivi la canadese Van Rijk. Questo per quanto riguarda la Savino del Bene, seconda squadra ovviamente per Radio Firenze Viola, anche per il legame con il nostro Fabio Ferri. A brevissimo andiamo dalla nostra prima ospite, prima se ce la faccio, ma vado un po' al volo, volevo farvi vedere anche quello che si scrive, che si dice su Repubblica Edizione Firenze, perché c'è anche qualcosa di interessante che possiamo vedere e riguarda un grande ex viola, riguarda appunto Giancarlo Antonioni, che ha parlato a Repubblica Edizione Fiorentina. Quindi insomma, quando parla Antonioni sappiamo che fa spesso molto molto rumore anche per quello che dice, soprattutto non dice. Ci andiamo a brevissimo sulle parole di Giancarlo Antonioni, perché prima di Antonioni a Firenze c'è un cognome, no? Che è Masini, Ilaria Masini, che ritrovo, presentato anche un po' troppo in pompa magna. Parte tutto, ciao Ilaria.
16: Ciao Alessandro, buongiorno. Nome molto comune,
0: Molto comune, credo uno dei più comuni. Guarda, io sono anche un po' un nerd per queste cose, è uno dei più comuni, no? Credo sia è proprio fiorentino Masini come cognome.
16: Eh sì, fiorentini siamo, quindi
0: Masini, Innocenti, Cipriani, no. Sono questi i cognomi più diffusi in Toscana, guarda.
16: Sanfrediano e la Ginestra Fiorentina, insomma, al massimo, ecco, la mia famiglia esce con questi confini.
0: Benissimo, non va più lontano della Fippi lì, quindi guarda, mi hai dato un gancio perfetto per questa trasmissione, perché lo devo dire, a parte tutto Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, presentiamola come si deve, ma in questi giorni in cui il mercato è veramente astratto ancora, perché questi ragazzi intesi come Ferrari e Paratici sono tornati adesso, devono ancora dirci in questa famosa conferenza stampa che ci sarà, penso, fra un paio di giorni, quello che è successo negli Stati Uniti, quello che sarà il manifesto.
16: Si può dire che non vediamo, sì. Si può dire non vediamo l'ora, Alessandro?
0: Sì,
16: non vediamo l'ora per tanti motivi, anche da un punto di vista lavorativo, perché con delle linee guida, con delle cose che ci potranno indicare, insomma, riusciremo a capire meglio noi loro e chi ci legge, chi ci ascolta, a capire che cosa serve a questa Fiorentina secondo loro. Cioè delle indicazioni arrivano, delle indiscrezioni, però quando ti arrivano davanti a un microfono e ti dico allora la proprietà, il disavanzo precedente lo mette, il budget ce lo facciamo con le cessioni, ci piacciono gli italiani azzurri, cioè quando tu hai dei punti fermi, sinceramente io non vedo l'ora che questa conferenza congiunta ci sia, e mi sembra che giovedì sia la giornata giusta.
0: Sì, dovrebbe essere giovedì, credo che insomma oggi arriveranno conferme più precise, ma in tutto questo, quindi, delle linee guida tu le capite?
16: Ma guarda, io mi aspetto un po' quello che ti ho detto ora, cioè secondo me nessuno, allora intanto partiamo dal presupposto, il poco che sappiamo, che è stato un incontro molto positivo, però insomma quello si presenteranno al microfono e diranno sicuramente questo, perché non possono fare altro.
0: Non è che possono dire c'è stata una rissa in New Jersey, no?
16: No, anche perché non c'è stata, quindi no, certo. non potrebbero mentire in questo. Però ecco, quando anche fuori dal microfono io dico l'incontro è stato molto positivo, vuol dire che sono successe delle cose che loro si aspettavano di sentirsi dire dalla proprietà. Non sappiamo ovviamente i dettagli, però mi immagino che nessuno abbia chiesto di non spendere nulla e di rientrare soltanto, no? Quando ti viene fatta una valutazione positiva, mi immagino che si aspettassero un po' questo. Io credo non ci sia neanche, ma l'ho già detto non a te, però alla radio, un obbligo di per forza di entrare nel monte ingaggi. Cioè il monte ingaggi si abbassa se vale la pena abbassarlo senza perdere il valore di questa squadra, perché non ci sono degli obblighi che ti impone la normativa. Cioè tu puoi scegliere e diciamo così diventa una via preferenziale, ma è ovvio anche che un dirigente come Paratici voglia fare bella figura al suo primo mercato, al suo primo vero mercato nei confronti della proprietà, quindi vorrà fare operazioni importanti, ma immagino non voglia nemmeno presentarsi come un dirigente che vuole far svenare la proprietà. Dovrà essere molto bravo a vendere, cioè cosa che a gennaio non è riuscita. A gennaio tu hai raccolto zero.
0: Sì, era anche difficile monetizzare dopo i sei mesi vissuti, nel senso non è che saranno valorizzati i giocatori da agosto a gennaio, quindi era anche...
16: Per carità, è vero, però un'offerta di Gosens, magari la Fiorentina sperava che quei soldi dal Nottingham di poter riprendere, non è successo. Ora ti ho fatto un esempio a caso, cioè il primo giocatore mi è venuto in mente, c'erano dei giocatori potenzialmente sul mercato da cui potevi ricamare qualcosa, e per un motivo o per un altro questi incassi non ci sono stati, quindi questo mercato estivo deve portare anche qualcosa di incasso, non di nuovo far uscire altri 30 milioni. Ora delle cifre che sono successe a gennaio e quando Paratici non era completamente operativo, però si usa tanto questa parola capolavoro, io credo che in questo mercato ci voglia una specie di capolavoro.
0: Sono d'accordo, guarda.
16: Al termine bene.
0: Io tornando a gennaio, guarda, delle notti mi sveglio ancora urlando il nome di Hans Nicolussi Caviglia, perché ecco, tra i giocatori proprio deturpati dai primi sei mesi della Fiorentina c'è questo giocatore che a Parma ha fatto benissimo, io continuo a dire che è un giocatore assolutamente da Fiorentina, per non dire da altre latitudini, però insomma qui è diventato anche un meme, insomma penso che ci sia un rapporto di parentela, ma non c'è, tra me e Nicolussi Caviglia. No, dicevi del monte ingaggi, mi viene da dire, ho qui davanti quella che più o meno, cifra meno, è la lista degli ingaggi. Secondo me non è nemmeno difficilissimo da sforbiciare, perché sai, quando il monte ingaggi coincide con la centralità, quando la classifica degli ingaggi, meglio, coincide con la centralità dei giocatori, va bene. Però io qui dopo Ken vedo tanti giocatori secondo me tagliabili, poi correggimi se sbaglio, non so se tu sei una gosensiana della prima ora, io per niente, però ad esempio Gosens è tra i quattro che percepisce uno stipendio maggiore, secondo me prossimo anno.
16: Due, no? Gosens, non so la lista che hai tu, però Gosens è sui due.
0: Sì, due e due dovrebbe essere.
16: Fiscale, cioè nel senso non c'è il decreto crescita come per Ken o come per Gudmundsson, quindi ovviamente su Gosens hai due, quasi raddoppia a differenza di Ken. Cioè secondo me alla fine sul bilancio, ora io non sono una donna di numeri e non ci capisco nulla, però su per giù, De Gea che prende 3 e Ken che prende 24,5, alla fine all'ordo credo siano molto vicini, se non quasi superiore a De Gea, perché ecco, è stato fatto un ingaggio così alto anche perché c'era il decreto crescita e quindi a livello lordo la Fiorentina non andava a pesare così tanto. Cioè 4,5 di Gea non diventano 9, i 3 di De Gea diventano 6. Ora questo proprio
0: sì, più o meno spiegato in maniera semplice, è così. Ricordiamo che la Fiorentina riparte dal settimo monte ingaggi. E invece Ilaria, sui nomi fatti, credi a qualcuno?
16: Guarda, ripartendo dalla questione monte ingaggi, i nomi più affascinanti che sono stati fatti, diciamo Ruggeri, Udoge, cioè costa tanto il cartellino, ma il problema è che costano anche molto l'ingaggio. e quindi diciamo che i conti non tornano da una parte né dall'altra, quindi su questo ovviamente ci sarà un'attenzione, non puoi andare a prendere giocatori che prendono un ingaggio superiore ai giocatori che ci sono già, insomma, lo sempre lo stesso problema dell'ingaggio, del monte ingaggio, anche di ogni singolo ingaggio, quindi sono nomi molto difficili, mi verrebbe quasi a dire impossibili, però è vero che la Fiorentina ci sta provando, e quindi vuol dire che quando non ci prova, anche fosse soltanto per un 5%, 9%, la possibilità c'è, se no non vai a cercare un giocatore che sai già completamente che non può venire. Ad ora a livello numerico a me sembrano acquisti molto difficili, do per scontato, quasi per scontato, diciamo così, perché niente può essere dato per scontato, che arriverà un giocatore dal Sassuolo. Credo Tolsvert possa essere,
0: sì, in teoria ne potrebbero arrivare 7-8
16: dal Sassuolo?
0: Sì, visti i nomi che si fanno, potrebbe esserci una Fiorentina che gioca in nero verde il prossimo anno.
16: Sì, beh, scusa, non mi dire nero verde perché il mio pensiero va sul Ciccarini. E quindi
0: lo salutiamo.
16: È un'altra giornata difficilissima con in testa vino del Sassuolo. E cioè non me lo fare. Non mi dovevi dire nero verde.
0: Salutiamo Neck e Nicola Ciccarini. Sì, sì, sì, sì. No, però a parte tutto. Sui nomi, insomma, sono quelli Torsved, Lorienté e Volpato, e poi potrebbe esserci, a un punto, anche Niccolò Ceccarini,
16: no? Sono tutti nomi cercati, veri, però poi c'è il mondiale, come tu sai bene, che allora metà di questi giocatori sono anche al mondiale, quindi te devi aspettare che faccia bene perché si mette in evidenza, e faccia male perché sennò costa troppo. Cioè l'anno del mondiale è sempre ancora più complicato, non è tardi perché oggi è il 16 di giugno, sì. Diciamo che mancano 20 giorni al raduno, non sono pochi, e la speranza poi tra l'altro fra un po' inizierà il tormentone di tutti gli anni per la Fiorentina, tutte le squadre, quella di avere la Fiorentina più simile possibile a quella che sarà della stagione e non rivoluzionarla completamente. E 20 giorni sono tanti, ma sono anche pochi. Quindi non so grosso all'inizio della preparazione con chi comincerà di nuovo e quanti di quelli che rimarranno. Mm-hmm. E per un allenatore che diciamo così, non è giovane ma non è un veterano della Serie A, cercare di aiutarlo da questo punto di vista secondo me sarebbe molto importante. Quindi ecco, per tornare a dire che se gli dai almeno un giocatore, uno o due, che lui conosce già molto bene per Sassuolo, che poi sì, sono cifre Tosvet, no, però Volpato sento cifre altissime, però secondo me lo puoi portare a casa anche con un po' meno, ecco, già comincia con due certezze, alcune le hai già perché sai che comunque rimarranno per un motivo o per un altro, ecco, farlo cominciare a lavorare con già una base, cioè se questo 4-3-3 comincia dagli interpreti più o meno giusti, no? Che iniziano 4-3-3 giocatori che poi andranno a fare 3-5-2 in Spagna, ecco.
0: Guarda, Ilaria, ti saluto con un messaggio interessante di Massimo da Sesto Fiorentino che ci dice: non riesco a capire perché la Fiorentina dovrebbe fare una conferenza con la stampa per dire le linee guida, che è bene non siano messe in campo ma rimangano segrete. Fra l'altro non vedo nessun'altra squadra in Serie A che lo fa, invece ci sono parecchie squadre che lo fanno.
16: Sì,
0: cioè,
16: sì,
0: più che altro
16: penso che sia una buona abitudine, onestamente, ma non è che ti dico gli obiettivi, no? Certo, il mio sogno, immagino anche il tuo, sarebbe che arrivassero tutta la lista dei possibili acquisti, così sai su cosa lavorare e chi sono, e non succederà.
0: No, ma più che altro serve anche a loro, perché dal momento in cui al 18 giugno tu dai le linee guida sul mercato non possono essere fraintese, e quindi si può uscire anche poco dal seminato. Se esce una notizia, se la Fiorentina dice guardate quest'anno potremmo spendere circa, vabbè, un esempio così estremo, 30 milioni sul mercato, e il giorno dopo esce la notizia della Fiorentina su Odegaard dell'Arsenal, giustamente la Fiorentina si fa sentire e dice no, è una boutade. Quindi serve anche soprattutto,
16: poi ci sono delle aspettative, no, che vengono create, che poi vengono disattese, cioè per esempio il nome di Ruggeri, poi arriva Di Nardo, ora, cioè,
0: che comunque
16: un buon giocatore,
0: sinistro,
16: sì, comunque no, un ottimo terzino sinistro, però non è Ruggeri, cioè se ti sei abituato a un'idea,
0: sì,
16: se no fai la fine di De Zerbi e poi Mourinho, cioè cerchiamo di dare dei nomi in base alle loro indicazioni anche questi vengono dati, però se ti chiariscono bene dal punto di vista economico finanziario che cosa succede, ma non verrà detto soltanto questo, ovviamente, cioè noi, questa è la parte di mercato che ci interessa, verrà spiegato come funzioneranno le amichevoli estive, verrà spiegato come l'organigramma, cioè verranno dette tante cose che invece sono utili perché le ascoltiamo noi, le riportiamo, perché le ascoltano tutti, cioè tutti i tifosi, tutti gli appassionati, tutti anche gli operatori di mercato, tutti gli agenti, cioè diventa un messaggio veramente importante. Quindi ecco, no, su questo io sono straconvinta che parlare con chiarezza e dire il più possibile che cosa accadrà in quest'estate, che cosa accadrà in futuro, io penso sia veramente una cosa fondamentale, perché se no si cominciano a rincorrere delle aspettative o delle voci che poi appunto si sospese e creano più confusione che altro.
0: La comunicazione è importante in tutti i rapporti, lo sai, Ilaria, in generale, non solo in quelli sportivi. Ti chiedo, guarda, hai adottato qualche squadra per questo mondiale?
16: Beh, io ho adottato ovviamente l'Argentina, ma ormai da anni.
0: E siamo in due.
16: Ce l'ho in affidamento da anni e anni. E poi quelle più Curaçao, Capoverde, sì, cioè, però via via, no? Queste le adotti via via, poi sì. Tu parti con la tua nazionale, anche se a differenza tua, mi sa che stanotte alle 3. Io dormo.
0: Io ci provo.
16: Io la sveglia non la metto. Diciamo che se sono sveglia la metto e se dormo.
0: No, ma lo sai qual è il problema? È che io ci provo spesso. Io sono un grande fan anche dell'NBA che gioca più o meno a quegli orari. Il problema è che poi la metto e metto la partita dal letto sul telefono e quindi arrivo al massimo agli inni perché poi sto a dormire, quindi delle volte mi sveglio se il telecronista di turno urla, ma insomma è difficile perché ho il sonno bello pesante. Guarda, ti saluto con la
16: ho visto la Turchia per esempio, un orario difficile, però
0: mezzanotte era, no?
16: Mi sono vista la Turchia l'alba
0: di rifare, vabbè, sì. Sì. Per Montella questo è altro. Ilaria, ti saluto con la top 10 cognomi più diffusi in Toscana.
16: Oh, vuoi sentire? Grazie. Guarda, te lo volevo chiedere in privato.
0: Sì. Al decimo, allora, la
16: c'è
0: fonte.
16: C'è il mio?
0: No.
16: No, dai.
0: La fonte.
16: No, in Toscana, se devi mettere, scusami, se sì. A Firenze.
0: Toscana, io ho messo Toscana.
16: No. Mazzini è di Firenze. Devi mettere su Firenze.
0: Guarda, c'ho anche quella di Firenze. Però la top 10 toscani non c'è il tuo. È offerta da Dove Viaggi Corriere. Al decimo posto Manetti. Al nono Fabbri. All'ottavo Nocentini. Poi al settimo Ricci. Al sesto Conti. Al quinto Martini. Al quarto Gori. Al terzo Bianchi, al secondo Innocenti, al primo Rossi, che comunque fa incetta. Vabbè, penso dappertutto.
16: Nazionale, però, Firenze?
0: Firenze prevalgono Rossi, seguiti da Innocenti, Bianchi, Gori e Conti. Non c'è traccia di Masini, purtroppo.
16: Ma mi sembra molto strano. Comunque.
0: Vabbè, fai rifatti con Dove Viaggi Corriere, è questa la fonte. Ilaria, grazie mille per la disponibilità e buona giornata.
16: Buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata a Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport, con cui abbiamo anche svariato su altre tematiche. Abbiamo qualche messaggio vocale? Ce lo evadiamo? Ascoltiamone uno, vai.
17: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti e tanti auguri in ritardo per ieri.
0: Grazie mille.
17: Fra qualche giorno te raggiungo pure io sulla soglia dei 31. Comunque, secondo me due sono le tre cose. Cioè, o è malinformato chi dice che vogliono abbassare il monte ingaggi, oppure è malinformato chi fa questi nomi di mercato, Ruggeri, Udogi, eccetera, eccetera, perché le due cose non vanno di pari passo. Non sono cose accostabili. Detto anche che per abbassare molto ingaggi, comunque quest'anno non ti servirà una rosa dei 25 giocatori, ma 17-18 buoni più qualche giovane bastano.
0: Grazie Yuri, ti ringrazio per gli auguri ancora, ti faremo gli auguri per il tuo compleanno, quindi gemelli anche te, sono molto contento, infatti l'intesa c'è. E come? Sì, è chiaro che le due idee non possono coesistere, io sono più della prima idea, detto che poi ci sarà questa conferenza stampa che ci darà un po' più le linee guida. anche perché poi la stagione prossima della Fiorentina deve essere una stagione di rilancio, senza coppe europee, diciamo che già pesava parecchio anche per gli standard della Fiorentina il monte ingaggi dell'anno scorso. Nessuno ha mai percepito a Firenze la cifra che percepisce Moise Kean, quindi se lui, e ho ragione di crederci, deve essere un punto di riferimento, comunque già lui pesa parecchio come monte ingaggi, va sforbiciato qualcosa. Io penso a due nomi che percepiscono più di 2 milioni e sono Gudmundsson e Gosens, c'è anche Dodò vicino a quella cifra, sono giocatori in partenza, lo sappiamo, e quindi io credo, ecco, che se li vai a sostituire prenderai giocatori che percepiscono meno di stipendio, almeno credo io. E lo spero, anche perché poi vorrebbe dire, visto che lo stipendio è correlato all'età, perché come lo scatto di carriera, più vai avanti con l'età e più cresce lo stipendio, quasi sicuramente se vai a prendere giocatori con uno stipendio più basso rispetto a quelli che escono, sono giocatori più giovani. E io credo e spero che la Fiorentina sia tutta formato under 23, o comunque quasi tutta. Detto questo, torniamo brevemente sulla rassegna stampa con una pagina, una mezza pagina che Repubblica dedica a Giancarlo Antognoni, perché esce il libro in cui il campione del mondo si racconta, ma con la Fiorentina dice ha chiuso, ferita la mia dignità, non andrò al centenario. Leggiamo qualche passaggio perché sono dichiarazioni importanti da quello che viene considerato, a ragione di tutti, uno dei tre a star larghissimi giocatori più importanti della storia viola. La sua storia con la Fiorentina, che amore è stato a prima vista, arrivai a 18 anni, dopo 3 partite si creò un connubio tra me e il popolo fiorentino che si è protratto nel tempo. 5 anni fa volevano demansionarmi, non potevo accettare, la mia dignità non ha prezzo, da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti con il club sono nulli, ora c'è il centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò, servirebbero passi più concreti. Quindi pazzesco, Antognoni non ci sarà al centenario della Fiorentina, quantomeno lo ha detto in questi giorni, ci sono ancora 2 mesi abbondanti di tempo per arrivare appunto al 29 agosto e alla festa per i 100 anni della Fiorentina. Però lo ripetiamo, con la Fiorentina ho chiuso, ferita la mia dignità, non andrò al centenario. Poi si parla anche del suo libro che esce oggi, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, PM, e quindi questo è il libro che potete trovare in edicola e sui rivenditori online. Antognoni insomma ci va giù pesante per quanto riguarda il suo rapporto con la Fiorentina, dice la mia dignità non ha prezzo e non ci sarà appunto a meno di un riavvicinamento, parafrasiamo così le sue parole. Con queste parole non idilliache per iniziare la mattinata, ci fermiamo per un breve tempo, un piccolo stop and go, poi ripartiamo con l'ultima mezz'ora, il caffè nero bollente, i vostri messaggi, gli ultimi giornali, eccetera, eccetera. Tra poco.

0: cuore dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci. Dal 1976 la passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card.

0: 29 e 34 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna, avete un domatore.
7: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami trovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: S'apri il dibattito.
9: Uno.
10: Contro tutti!
11: Quello che accanto a lei è matto.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Guardala, guardala, guardala.
14: Radio Firenze.
15: Ed eccoci qua per l'ultima mezz'ora scarsa di diretta con Buongiorno Firenze, Alessandro Di Nardo che vi parla, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro. I vostri messaggi al 348 7513 933, le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Adesso però sono passate le 8:30 e quindi è il momento del caffè nero bollente di Luca Calamai.
16: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
15: Ciao Luca, buongiorno.
17: Ciao Alessandro, buongiorno. Ieri sera a Zona Vista su RTV38 è stato fatto un sondaggio chiedendo agli ascoltatori che tipo di strategia, che tipo di obiettivo svilupperà il lavoro di Paratici: costruire subito una squadra da Europa League, costruire una squadra che possa riprendersi la Conference, oppure un anno di transizione per poi essere di nuovo competitiva ai massimi livelli. E devo dire che sono rimasto sorpreso dai risultati, perché quasi l'80% degli ascoltatori hanno ipotizzato che si va verso un anno di transizione. E questo testimonia di un momento di scetticismo, di attesa forse anche su quella che saranno gli effetti del meeting, del lungo vertice americano e delle conseguenze sul mercato. Io non credo questo, un anno di transizione sarebbe un qualcosa che non riaccenderebbe nessun tipo di entusiasmo intorno alla Fiorentina, non cancellerebbe quello scetticismo che ormai ci portiamo dietro da settimane e settimane. Io credo, leggendo anche i nomi avvicinati alla Fiorentina, che invece ci sia la volontà chiara di non perdere tempo e di presentare già questo agosto una squadra che sia pronta per riprendersi subito un posto in Europa.
15: Grazie mille Luca e a dopo. Luca Calamai con il caffè nero bollente, che ci ha detto insomma che secondo lui la Fiorentina sarà già una squadra da Europa. Insomma, a voi anche i commenti: 348 7513 933 per appunto i vostri messaggi. Arrivano anche dei messaggi difficilmente spiegabili a chi non vede le foto. Però, Paola ad esempio ci scrive: se Antonioni non vuole andare, pazienza, è stato invitato da persone nuove, non ci sono più chi lo ha umiliato, poi se pagano anche lui non c'entra, meglio che sta a casa. Quindi questo anche per quanto riguarda la notizia che abbiamo letto su Antonioni, l'intervista alla Repubblica.

0: Repubblica, in cui l'ex numero 10 dirigente della Fiorentina ha detto che è stato invitato per il centenario della Viola, ma non parteciperà. Almeno ad oggi la sua intenzione è quella di non partecipare. Poi ancora altri messaggi. Paratici, a proposito della conferenza stampa, ha un eloquio talmente elevato e birbone che non direbbe nulla pur parlando per 60 minuti, quindi non crede molto nell'ars retorica Ale dal Casentino. Poi un amico che ci scrive da Venezia ci scrive: cosa ci fai sveglio a quest'ora? È una serie di scelte sbagliate per me e per il palinsesto. E poi ci chiede chi arriverà più avanti al mondiale tra Belgio, Turchia e Senegal. È una bellissima domanda a cui non ho risposta, incredibilmente. Secondo me bisognerebbe vedere anche un po' il possibile incrocio dei tabelloni, detto che adesso ci sono tutti i futuri possibili davanti a noi. Io ho grande hype per il Senegal. Sarà che è una delle, cioè, Egitto e Belgio l'abbiamo viste. Ho grande hype per il Senegal. È nel girone con la Francia e con l'Iraq e con la Norvegia. Non un girone semplice, in effetti. Quindi cambio tutto. Dico il Belgio, ma sono veramente poco convinto della mia scelta. Guarda, escono tutti agli ottavi, tutte e tre escono agli ottavi, se non ai sedicesimi. Questo il mio commento, mentre secondo Marco Tonelli arriverà più lontano una squadra che non partecipa a questi mondiali, come il Camerun. Ma questo è il surrealismo che ha fatto grande il nostro iguana di Agliana. Dido mi fa gli auguri e lo ringrazio. C'è qualche messaggio vocale, ce ne ascoltiamo intanto uno. Ascoltiamoci un vocale, vai.
1: Ciao Pierluigi, da Strasburgo. Io sinceramente non ci sto col vostro discorso di annunciare nomi in una conferenza stampa. Cioè, che succede? Paratici ci viene a dire andiamo a prendere tal giocatore, abbiamo tal budget. Così si rischia di inflazionare, ma a me pare una cosa logica. Non ci saranno nomi e non ci sarà budget annunciato, e lo spero.
0: Luigi da Strasburgo, tra l'altro città meravigliosa, cuore pulsante dell'Europa. Sbogliamo un po'. Non abbiamo detto questo né io né Ilaria Masini. Però perché si parla sempre di comprensione del testo, torno lì, mi inalbero, ma non per Luigi, ma perché delle volte mi sembra veramente di parlare un'altra lingua, forse troppo complicata, forse troppo di nicchia, boh. Un conto è dire: ragazzi, questa è la lista, prendiamo Berardi, Volpato, Torsved, prendiamo Ruggeri, questi sono i nomi, li mettiamo qui, Frey, non so perché ma me lo dice Marco Tonelli. Un conto è dire: allora, quest'anno andremo, il nostro orientamento è verso un mercato di under 25, vorremmo fare una squadra che rientra nei parametri suddetti, cercheremo di sfoltire la rosa, alcuni over 30 cercheremo di piazzarli, oppure ci siamo accorti che questa squadra pecca di esperienza e leadership e quindi cercheremo dei profili adatti a questo. Sul monte ingaggi si può dire semplicemente: guarda, cercheremo di tagliare il monte ingaggi. Non è mettere nei bastoni tra le ruote, cioè un conto, cioè, ci sono delle parole, abbiamo provato a spiegarle anche abbastanza bene. È credibile comunque questo telefono senza fili, anche se si tratta di una radio, traduce quello che diciamo in pensieri diversi, però è anche il bello, insomma, sono anche le 8:42 del mattino. Allora, un messaggio molto lungo di Ivan. Ma perché non ci puoi chiamare, Ivan? Guarda, io ho difficoltà a leggertelo perché è molto lungo. 055 77 111 71 se vuoi, oppure ci mandi un vocale 348 75 1393. Ti diamo un po' di tempo, altrimenti provo a sintetizzarlo, però più tardi, perché è veramente molto lungo, lo mettiamo nella sezione editoriale. Belli sticker che poi vorrei avere anch'io, ce li manda Crista Campi, uno con scritto Ketati, molto bello. Emilio torna sulla polemica di Antognoni. Antognoni è sempre festeggiato per i 100 anni e lo sarà come l'emblema stesso della Fiorentina, stesso emblema che oggi ha detto che non parteciperà a quella festa. Poi Francesco da Versa Caserta giustamente dice: noi non siamo nati in Toscana, ovvero a Firenze, ma la nostra anima e il corpo ha tutta la fiorentinità del mondo viola, nato a Napoli, 64 anni, cittadino aversano, noi viola campani per sempre. Bellissimo messaggio anche del nostro amico Bomber Viola. Ieri al mondiale vigeva la pareggita e tutti i pareggi sulle quattro partite disputate. Se uno scommetteva su tutti i pareggi in tali incontri si pagava le vacanze, soprattutto mi è da dire su quello della Spagna contro Capoverde. Poi ripeschiamo altri messaggi. Sogno Andrea, io ti abbraccio forte. Sogno un calcio dove il mercato sia dal 15-6 al 15-7 e dal 2 al 15 gennaio, quindi un mese e 14 giorni. Sono d'accordo con te, è un mondo ideale, purtroppo non lo sarà, però anche perché poi qualche collega non avrebbe più un lavoro. Io del mercato, poi ci facciamo aiutare anche da un grande visir del mercato. Del mercato io non sopporto male la mole, lo spazio che si dà al mercato, cioè usando un setaccio poi di tutte le parole, di tutte le paginate, di tutti i programmi del mercato. Se tiri fuori la concretezza ci rimane veramente poco. E poi spesso non sopporto il fatto che la dimensione del mercato per alcuni sia ancora più sexy e affascinante rispetto a quella del calcio giocato. Cioè che insomma per alcuni ci potrebbe essere un mercato di 12 mesi e poi le partite si simulano stile PES. Questo raramente lo sopporto. A me piace il pallone che rotola e poco le plusvalenze a specchio e altro. Però detto insomma c'è qualcuno che il mercato lo fa alla grande, non è l'introduzione migliore da fare, ma è Niccolò Ceccarini da Grassina. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora Nick, ci dai qualche novità, qualcosa che hai raccolto?
2: Ma io ieri sera ho un po' raccolto di notizie per quanto riguarda la difesa della Fiorentina e non solo. Allora, mi hanno confermato che Comuzzo non è in uscita e che Fabio Grosso lo considera un giocatore molto importante per la difesa. Quindi io ho come la sensazione che Grosso abbia in testa una difesa così composta da Pongracic e Comuzzo linea centrale titolare. Quindi a meno che non arrivi un'offerta talmente grossa da poterla prendere in considerazione in via di considerare Comuzzo un titolare della nuova Fiorentina. Quindi per quanto riguarda il centrale viene tutto fermato, quello che ho detto anche nel recente passato di Pongracic, Ranieri, Comuzzo. In questo momento non fanno parte di un progetto di cessione da parte della Fiorentina. Mentre do un aggiornamento anche su Fabian, stesso discorso, Fabian non è considerato un giocatore in uscita, neanche Fabian. Per cui su Fabian la Fiorentina vuole puntarci, io francamente non so in quale ruolo Fabian potrà giocare il prossimo anno nel 4-3-3, ma allo stato attuale Fabian non è un giocatore in uscita. Chiudo con Fortini, perché al momento non ci sono richieste ben precise, cioè non sono arrivate offerte, e se la situazione dovesse continuare a essere questa, il problema che si potrebbe porre per la Fiorentina è che lui potrebbe anche rimanere a scadenza di contratto, e questa sarebbe la cosa peggiore possibile, perché al momento non ci sono margini per un rinnovo.
0: La cosa migliore possibile di questa mattinata è stata la tua chiamata, Nick, grazie mille per la disponibilità.
2: Voglio dire, c'è una bella giornata, c'è il sole. Se uno potesse dovrebbe andare al mare, però se senti Ceccarini è un po' peggio, no?
0: Guarda, già prima Ilaria Masini lamentava il fatto che quando parlo di Sassuolo, ne parlavamo in diretta, lei sente la tua voce che canta l'inno del Sassuolo. Poi vedremo, ci sarà tempo anche oggi per cantare l'inno del Sassuolo, mi immagino. Intanto grazie Nick per la disponibilità e ci sentiamo presto.
2: Grazie a te, un saluto da noi neroverdi, un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio. Guarda, rispondo al volo a un messaggio che Stefano ha cancellato, ma non c'era niente assolutamente male, Stefano, ne parliamo perché ci insomma io digerisco male, mi serve un Malox per il mercato, proprio per il fatto che sia molto astratto, poco concreto e che ognuno possa dire qualsiasi cosa. Qualche anno fa si parlava di Sorlot alla Fiorentina perché sempre per un gioco di telefono senza fili magari qualcuno in un pezzo scriveva e chissà che la Fiorentina non possa essere interessata a Sorlot, magari come idea dello stesso autore del pezzo, e poi viene trasferito su un sito scrivendo occhio Fiorentina c'è Sorlot nel mirino, e poi si fanno trasmissioni su questo. Quindi un topolino spesso privo di forma che partorisce una montagna. La differenza con Niccolò Ceccarini è che su quello che ha detto in questo momento io credo al 100%, ma non per la stima solo umana che ho per Niccolò Ceccarini, per la stima professionale, e perché Niccolò Ceccarini secondo me è l'esempio di come si fa un mercato. Lui mi ha sempre insegnato, ma non lo faccio, guarda, te l'avrei detto anche fuori dai microfoni questa cosa, perché è veramente un esempio per me. Lui mi ha sempre detto: guarda, piuttosto non dirla che dirla male, oppure che alimentare qualcosa. Quindi lui è l'ultimo che fa castelli su nomi inventati. Se Nick mi dice che al 16 giugno Comuzzo non è in vendita, Fortini potrebbe avere una situazione complicata, potrebbe arrivare a scadenza, e Fabian è un nome su cui puntare, io ci credo al 100%. Era solo per chiarire, assolutamente, per dire che non lo metto nella lista dei cattivi, anzi, però ci sono personaggi oggettivamente con una specie di algoritmo tirano fuori un nome e ci fanno assolutamente tutto quello che si può fare. Poi ci scrive Bomber Viola: a me del mercato mi piace quello del mercoledì a Forte dei Marmi, quello calcistico mi annoia. Forte dei Marmi non lo conosco il mercato. Paola non ha recepito con gioia i messaggi di Niccolò Ceccarini. Comuzzo e Pongracic titolari, poi Rannoi. Sì, in questo momento, poi Grosso li dovrà vedere sul campo questi giocatori, per ora l'idea è questa. Io tutta questa polemica da parte di Giancarlo Antonioni tutte le volte non la capisco. È stato dirigente 3 volte nella Fiorentina e tutte e 3 le volte è finita male. Ma non sarà che forse sbaglia sempre lui? Non si discute la storia, ma per il resto un velo pietoso. E non venite a dire che ha scoperto lui Rui Costa, quello l'avrebbe visto anche un bambino. Quindi Giovanni fa una cosa secondo me giusta: scindere il calciatore dal post carriera. Non è facile, c'è cascato anche il Milan in questo problema, perché una leggenda del club, una leggenda del calcio come Ibrahimovic sta facendo più danni che la grandine, con la sua affiliazione con Red Bird e con tutto quello che può succedere e che sta succedendo. Però è difficile, perché è difficile, perché uno è legato ai ricordi di un giocatore senza tempo, Giancarlo Antonioni. Però poi è sicuramente qualcosa da fare. Mi fa ridere Stefano che scrive: il tuo saluto a Cecca è stato un po' il bacio di Giuda. No, una grande stima. Ok, Ivan mi dice che non può mandarci un messaggio o chiamarci, quindi provo a sintetizzarlo. Allora, Ivan ci dice: abbiate il coraggio di dire che il fatto che la Fiorentina si debba trasformare nel Sassuolo 2 è dovuto al fatto che non ci sono minimamente indizi e notizie, e quindi si accostano questi giocatori per il fatto che Grosso è il nuovo allenatore. E poi ci fa l'elenco dei giocatori. Secondo me un po' sì, Ivan, ti devo dire la verità. Secondo me un po' sì. Non escludo che possa arrivare qualcuno. Ora, se diamo retta un po' alle notizie uscite nelle ultime 2 settimane, la Fiorentina dovrebbe schierarsi con Turati in porta, Valukiewicz, Izes e Muaremovic con Garcia a sinistra, poi Torsved, Matic e Kone a centrocampo, Berardi da una parte, Pinamonti al centro e dall'altra parte Lorienté. Credo non sarà questa la formazione della Fiorentina 26-27. È vero, questa è un po' anche secondo me pigrizia da parte di qualcuno, però insomma non è che voglio assolutamente smentire colleghi. Però certo, nel senso, il ragionamento più facile: arriva un allenatore, si porta dietro qualcuno. Poi spesso non è vero, anche perché spesso i pupilli, i pretoriani, gli uomini di spesso non sono tali, nel senso non so se Grosso ha una stima così elevata di Volpato, di Torsved e di Lorienté. Magari si trovava male, non credo, perché comunque sono stati centrali nel suo biennio a Reggio Emilia. Ci ascoltiamo un altro messaggio vocale? Ce l'abbiamo?
3: Buongiorno. Ma è triste la notizia che Antonioni non parteciperà al centenario. Spero che qualcosa si ricostruisca. Certo, questa società si è fatta un po' di terra bruciata intorno, insomma, il Viola Park è diventato una sorta di cattedrale nel deserto. aperto, non si può entrare, insomma. Io spero che Josip Commisso ricostruisca un po' anche il rapporto con Antonioni e con la città.
0: Questo era il messaggio del nostro amico, sì, lo ripetiamo, insomma, sono le parole di Antonioni a Repubblica. Lui ha detto: mi hanno invitato al centenario della Fiorentina, ma io non ci andrò per appunto un distaccamento con la società. È vero anche quello che scriveva qualcuno, insomma, la società è cambiata molto negli ultimi anni. A me non appassiona tantissimo questa polemica. Credo appunto che si debba, al di là di tutto, cioè non do giudizi su, però credo che si debba fare questa operazione molto difficile se si è compromessi emotivamente, ovvero distinguere il calciatore da quello che ha fatto nel post carriera, perché spesso tanti, non dico Antonioni per forza, credo che spesso tanti facciano, trasportino le emozioni date dal calciatore nell'uomo, nel dirigente, e poi insomma qualcuno, è chiaro, abbia una wild card per sempre per un club, insomma vediamo, succede anche il contrario, perché Paolo Maldini al Milan non ha avuto così tanta libertà e quindi va bene. Gabriele ci scrive: invece di rispondere maleducatamente ai radioascoltatori, voi giornalisti cercate di non preparare le solite domande banali per la conferenza stampa. Gabriele ha samminato, va bene, allora mi scuso se ho risposto maleducatamente a qualche ascoltatore, non era mia intenzione, mi inalbero quando non vengo compreso, parlo sempre di comprensione del testo, ma non per reputare altri peggiori di me in questa qualità, ma perché magari delle volte, ma lo faccio anch'io, siamo a ascoltare la radio, si sta facendo altro e magari ci si perde un passaggio. Assolutamente, io mi reputo l'ultimo degli ultimi. Buongiorno, per me le notizie di mercato, ci scrive Daniele, le notizie di mercato più belle sono quelle relative ai giocatori sconosciuti, mi fanno ben sperare che la musica sia cambiata rispetto all'era Pradè. Sono d'accordo, quelle mi fanno sognare, anche perché una società come la Fiorentina secondo me deve puntare sullo scouting, perché se no tutti questi nomi, cioè per scoprire l'Orientè non ci vuole nulla, basta vedere la Serie A negli ultimi 3 anni, o comunque Serie A e Serie B, stessa cosa di Volpato, se mi prendi Skellerson dell'Aberdeen almeno mi fai sognare, mi fai andare a vedere i best goal and skills, che sono poi spesso anche montati ad arte, anche perché mi ricordo quello ancora di Tino Costa che sembrava il nuovo Schweinsteiger. Non so se ce la facciamo al volo a prendere il messaggio di Walter, magari andiamo sulla fiducia su quello che dice, perché a brevissimo ci salutiamo. Parlo ovviamente del messaggio vocale. Anticipo già quello che sarà il programma successivo, insomma, è quello di Dario Baldi con C'è polemica, e poi ovviamente col sottoscritto l'appuntamento va alle 19 per uno speciale Alessandro Di Nardo, perché non mi sono bastato in queste 2 ore. Ci ascoltiamo Walter e poi salutiamo, ascoltiamocelo.
4: Buongiorno Alessandro, scusami, ma tu sei giovane, perché non ti rivolgi a Tenerani oppure a Calamai per sentire i giocatori che ha preso nella sua carriera, dopo essere stato un grande giocatore è stato anche un grande dirigente, però non è solo Rui Costa. Ti ricordo che aveva preso, e c'era arrivato prima del signor Marotta, tanto osannato, tra parentesi anche più grande d'età, Antonioni di Marotta, aveva preso Thuram e non è stato preso nemmeno in considerazione. Quindi è quel ragazzo di prima che ha telefonato la stessa cosa, non l'hanno visto manco giocare. Walter Daru.
0: Walter, faccio un esercizio di yoga che mi hanno insegnato, di vacuum, per non scaldarmi, al di là che poi il tono è ultra corretto, però già a me fa rizzare i peli di tutto il corpo l'incipit sei giovane, ma però no, io non davo ho specificato anche qui, mi dispiace, forse salta la linea, che non do giudizi, dico solo che è importante scindere calciatore da dirigente, perché se no il miglior dirigente di tutti i tempi sarebbe Lionel Messi, non lo so, glielo auguro, magari farà altro, altrimenti Paratici non è stato un grandissimo calciatore, però è uno dei migliori dirigenti in Italia, almeno quantomeno degli ultimi 10-15 anni, quindi insomma è importante, anche perché un buon Fantino non è per forza un buon cavallo, come diceva qualcuno, e semplicemente forse anche qui ti sei collegato, io leggevo il messaggio di un ascoltatore, quello che parlava di Rui Costa era un ascoltatore. Siamo andati lunghi come sempre, ma è sempre bene chiarirsi col massimo del rispetto possibile. Ringrazio per la pazienza, per i messaggi, per le correzioni e tutto. Appuntamento con Dario Baldi alle 9, col sottoscritto dalle 19, con uno speciale che mixa tutto quello che c'è da dire in questa giornata di martedì 16 giugno. Prima però c'è lo speciale, quello sì, del centenario dell'Almanacco Viola del Museo Fiorentina. Ce l'ascoltiamo e poi c'è Dario Baldi. Intanto ciao.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 16 giugno 1940 la Fiorentina disputò la sua prima finale di Coppa Italia. Il paese era sotto la dittatura fascista. 6 giorni prima Mussolini aveva annunciato l'entrata in guerra del paese. La squadra avversaria era il Genoa, ma per l'italianizzazione forzata dei nomi era diventato il Genova. La Coppa Italia era una manifestazione relativamente nuova. Dopo l'edizione del 1922, nell'anno della scissione della Lega Calcio, venne riproposta nel 1926-27, ma fu interrotta, con i sedicesimi di finale in corso, per la mancanza di date in cui effettuare le partite. Fu ripresa nel 1935-36 per affiancare al campionato, basato sul girone unico, un torneo centrato sul sistema dell'eliminazione diretta. Alla Coppa Italia partecipavano tutte le squadre di Serie A, B, C. Veniva svolto un primo sistema di eliminatorie, iniziato il 3 settembre 1939, che coinvolgeva in forma distinta tutte le squadre di C e alcune di B, per arrivare alla selezione di 32 club che si incontravano nel terzo turno eliminatorio, a partita unica, come i successivi. Alle 16 qualificate si univano le squadre di Serie A. Nei sedicesimi di finale la Fiorentina affrontò una squadra di Serie C, la polisportiva Manlio Cavagnaro di Sestri Ponente, battendola per 7-1. Negli ottavi di finale i Viola erano ospiti del Milan, chiamato Milano anche in questo caso per l'italianizzazione del nome. La partita terminò in pareggio e, non esistendo all'epoca la formula dei calci di rigore, veniva giocata nuovamente invertendo il campo. La Fiorentina vinse 5-0, dilagando, ma i rossoneri subirono l'infortunio del portiere, in un'epoca in cui non esistevano le sostituzioni. Il quarto di finale oppose ai Viola la Lazio, che, quarta in classifica, subì l'aggressività Viola e perse con un netto 4-1. Il 9 giugno, a campionato finito, con i Viola salvi solo per differenza reti, si giocò, sempre a Firenze, per sorteggio, la semifinale Fiorentina-Juventus, vinta 3-0, con 3 gol segnati nell'ultima mezz'ora, a dimostrazione della migliore condizione atletica della compagine gigliata. Anche la finale era in programma a Firenze e fu disputata fra 2 squadre che avevano adottato il sistema, il VM. Il clima di casa e il pubblico favorirono la vittoria di Viola che, passati in vantaggio al 26esimo con un gol di Celoria, mantennero il controllo della gara e dopo 14 anni dalla loro fondazione alzarono al cielo il primo trofeo.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
12: Se guarda sigilli, PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
13: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
12: Calcio, 4 partite e 4 pareggi dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle due partite disputate nella notte mondiale non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
13: È tutto, a più tardi.

0: ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo martedì 16 giugno, pensavamo di non aver niente di cui parlare, in realtà di qualcosa di cui parlare ce l'abbiamo sempre e comunque, in attesa della conferenza stampa di Ferrari e di Paratici, perché Giancarlo Antognoni ci dà un titolo importante stamattina nella sua intervista a Repubblica di lancio del libro. Io l'ho detto nel mio di libro, lo ripeto adesso, non ho problemi a dirlo: Giancarlo Antognoni è una divinità per questa città ed è intoccabile e inscalfibile. Però quando fa queste dichiarazioni io francamente non lo capisco. Io capisco che ci sia una rottura, uno scollamento rispetto a tutto quello che è successo anche con la famiglia Commisso, con quella che era la famiglia Barone quando c'era Barone in vita. Però io francamente trovare un'intervista del genere questa mattina mi fa un po', non dico rabbrividire, ma mi fa capire che forse siamo noi a sbagliare. Io ripeto, è una divinità, non si tocca, cioè nel mio libro c'è un solo capitolo dedicato a un giocatore solo ed è lui, e avrò sempre una stima e una riverenza nei suoi confronti, ma quando leggo appunto cose tipo ora c'è il centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò, servirebbero passi più concreti, i rapporti con il club sono nulli, mi fa un po' cadere le palle. Io glielo dico e lo dico a tutti voi, mi fa un po' cadere le palle per un motivo ben preciso, ovvero che quello di quest'anno non è il centenario di Commisso, non è il centenario di Ferrari, non è neanche il centenario di Barone, non è il centenario l'ufficio stampa di questa società, non è neanche il centenario di Paratici, è il centenario della Fiorentina. È vero, si può migliorare nella forma, nel come invitare le persone, e sicuramente la Fiorentina ha delle colpe per come si è rivolta nel passato e nel presente nei confronti di Antognoni. Però questo è il centenario della Fiorentina, non il centenario di Commisso, non il centenario di questa società. E io lo dico qui adesso, qui il 16 di giugno, io fossi stato Antognoni, al posto di fare la pisciatina, dato che devi promuovere il libro che si chiama come si chiama, una roba su una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, cioè una roba che lega molto e parla di Fiorentina, io sarei andato al centenario, anzi sarei stato superiore, io sarei andato lì e avrei fatto un'intervista ben peggio di questa, avrei detto quello mi ha trattato male, quell'altro mi ha trattato peggio, non mi hanno invitato, mi hanno invitato male e quant'altro. Così a me personalmente mi fa un po' delle braccia, perché io capisco che ci possa essere l'odio nei confronti della società e lo posso anche comprendere per quello che è successo, posso capire ci sia l'odio nei confronti di qualche dirigente o di qualche strutturato in grado della società, per l'amor di Dio, ma il centenario è della Fiorentina e non di Commisso, non della famiglia Commisso, non di Alessandro Ferrari, non di Fabio Paratici, non di queste persone qui, il centenario è della Fiorentina e il fatto è Antognoni dica questo, loro hanno tutte le colpe del mondo, possono avere tutte le colpe del mondo sull'impatto sportivo e sui rapporti umani con Giancarlo Antognoni, ma il fatto che si dica i rapporti con i club sono nulli, ma ragazzi, ma a me, a quanto mi risulta, a me l'invito per questo centenario è stato fatto più o meno a chiunque sia passato nella storia della Fiorentina, quindi io personalmente sarei stato superiore, sarei andato, cioè ecco, è la frase di Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo o se non vengo, e invece mi si nota di più se vengo, io sono il simbolo della Fiorentina e i tifosi sanno questa cosa qui, sanno questa roba qui, e a questo punto gli metto un fiasco, io gli faccio capire che sono io Giancarlo Antognoni, la Fiorentina sono più io che loro, che sono americani e sono arrivati tardi e mi hanno trattato male. Così, caro Giancarlo Antognoni, o chi ti consiglia questo tipo di comunicazione, e tu fai, secondo me, molto peggio rispetto a quello che facevi, andare lì a dire io sono venuto perché il centenario della squadra che amo e che ho sempre amato, e non della famiglia Commisso. Così invece tu passi, secondo me, molto male, ma così, così tanti altri che non si presenteranno ai centenario perché non hanno rapporti con Commisso. È il centenario della Fiorentina, non è il centenario di Commisso, di Barone, di Ferrari, di Bagnarripoli, del Viola Park. Uno può anche non entrare al Viola Park per una questione di principio, ma è il centenario della Fiorentina, e se si dice da mal la Fiorentina ai centenario ci si va, anche se ti arriva un messaggino e non ti arriva l'invito in carta bollata, perché se tu dici e siamo legati e si dice di essere innamorati persi di questa squadra qui, come sono io, perché io mi sento innamorato perso. Se io sono innamorato perso della Fiorentina, fo di tutto per la Fiorentina, vado in capo al mondo per la Fiorentina, impazzisco per la Fiorentina, e anche se non mi invitano ci vuole, perché la Fiorentina è roba mia, perché la Fiorentina, se io fossi Antonioni, cioè la consapevolezza di esserlo, la Fiorentina è più roba mia di quelli di cui è proprietà adesso, e quindi ci vado e dico: signori, a me questi mi hanno fatto del male, ma io ci sono qui per voi, non ah no, perché i rapporti della società sono nulli, e quindi se i rapporti con la società sono nulli, a maggior ragione vado lì a mettergli le palle sul tavolo. Invece così è una vittoria di quelli, e dicono ah ma non sei un sider Antonioni, ma, boh ragazzi, non mi fa, m'ha fatto un po' cadere le braccia questa intervista, lo posso dire? Lo dico, anche se per me può dire quello che gli pare, ma mi ha fatto cascare un po' le braccia, sono un po' così, questo è il mio pensiero. Oltre a questo poi sono già arrivati tanti messaggi sul tema Antonioni. Volevo dire un paio di cose e poi si torna a parlare di questo. A me questo mondiale mi piace, devo dirvi la verità. Ieri sera, un po' per colpa del lavoro, sono stato sveglio fino a tardi, mi sono guardato anche Arabia Saudita, Uruguay. Vi posso dire, io al posto di De Gea andrei a prendere Shobeir, che è il portiere dell'Egitto, che gioca al Al-Ahly, e vi posso dire, a me mi piace, ho visto anche Costa poco, un milioncino e mezzo. E poi andai a prendere anche Zizzo, che è un altro che gioca nell'Egitto e mi piace un monte. Ho visto dei colleghi ieri fare dei video dicendo che vogliono tenere Fortini, però per esempio vogliono andare via Pongracic. Io invece voglio tenere Pongracic, mettergli accanto un difensore di assoluto livello, come poteva essere Acerbi e come tanti altri, e casomai dare via un giocatore che per il momento è stato solo un nome, perché Fortini quest'anno per il momento è stato un nome. E quindi direi che, ma no, non lo faccio il coro, continuiamo con Antonioni, dai. Buongiorno Dario, sembra una mosca sulla lampadina, inizia ad essere pesante la cosa, forse l'età, boh, con tutto il rispetto, ma non è l'età, secondo me, Yuri, è proprio una questione, a mio modesto avviso, ripeto, lo parlo da un mio piccolo osservatorio, che siete anche voi, 3487513933. Cioè Antonioni è una divinità in questa città, è uno che se va a giro tutti lo idolatrano, anche quelli che casomai sono più pro Commisso. Però io dico, ma che c'è bisogno di dire i rapporti sono nulli, non ci vado anche se mi hanno invitato? Cioè il punto è, nella storia del Milan, quando hanno fatto la festa l'anno scorso, alcuni dei simboli del Milan non sono andati, ma perché non sono stati invitati? Qui fanno una ripicca, perché sicuramente fanno una ripicca sul modo in cui sono stati invitati. Qui non è da difendere chi l'ha invitati, se il capo dell'ufficio stampa o il dirigente o il direttore generale o il direttore tecnico o chi per loro. Ma io dico, tu sei la storia della Fiorentina, ok? Sei l'uomo che rappresenta la fiorentinità per quello che hai interpretato nel non andare via, da non andare da quei gobbacci laggiù, per quella roba lì. Ma te, che te ne frega la società? Vai lì, prenditi gli applausi e poi dici che questa è una società con cui non ho rapporti. Il centenario è della Fiorentina. Ciao Baldi, passi concreti, cioè? In che senso? In che senso passi concreti? Non ho, dici di giocatori, ma per il momento io mi guardo. Baldi, se tu fossi Antonioni, certo che ci saresti andato. Hai giustificato tutte le porcate di questa società. Vedi Matteini. Ecco. Vedi Adrian, su questo ti sbagli, perché sul caso Matteini puoi andare a riprenderti il post di Facebook, mi pare di essermi espresso ben prima di tanti altri colleghi che si sono arrabbiati dopo, ben prima di tanti altri colleghi, quindi ti invito a ricambiare il tuo pensiero, perché sulle porcate di questa società, sul caso Matteini, io mi sono espresso ben prima di tanti colleghi che poi sono andati a braccetto con quelli di questa società, a differenza mia, ricordiamoci anche questo. Antonio nel suo rispettabile pensiero, la sua dignità non ti va bene, lo riti, e sti cazzi, benissimo, e sti cazzi, certo, per l'amor di Dio, cioè, per me non perde un briciolo di stima, ma nemmeno per me perde la stima. Io ti sto dicendo un'altra cosa, ti sto dicendo che il centenario è della Fiorentina, non dei commisso, quindi se ti hanno invitato fai più bella figura ad andare e poi a sputtanare lì. È una questione anche di intelligenza, tra virgolette, politica, cioè è una questione di anche rapporti, di forma, cioè... Antonioni non va al centenario perché i commisso l'hanno invitato in una maniera che non gli è piaciuto, perché non hanno rapporti, benissimo, per l'amor di Dio, lo può fare, ognuno è libero per fortuna di fare il cazzo che gli pare, ma davanti a quello è una questione di forma, ci vai e li sputtani, non con un'articolessa in un taglio basso di Repubblica, che casomai non vuoi dire neanche quello, e casomai poi arriverà la smentita dicendo ma non ho detto questo, poi come minimo ci andrà, e quindi a maggior ragione passa anche per ipocrita dopo hai detto sta roba, capito? È quello che ti sto dicendo, però ti invito a rivedere i post di quel giorno, perché io la roba su Mattanini non l'ho mai perdonata rispetto a quello che è successo, io altri sì. Per me Antonio ha fatto bene a non partecipare all'evento, è stato trattato in maniera vergognosa dalla proprietà e non solo difeso da parte di tifoseria, ha fatto bene. Ma vedi, David, io su questo sono in disaccordo. Puoi essere stato trattato anche come un pellaio. Ritorniamo a un punto, è il centenario della Fiorentina, non è di commisso, non è di Della Valle, non è di Cecchigori, se no è inutile dire che la Fiorentina è l'unica cosa che conta, la maglia è l'unica cosa che conta, adoro di qua, cioè... Qui si arriva il paradosso per cui uno è dalla parte della ragione, come può essere Antonioni, perché è dalla parte della ragione, passa dalla parte del torto e fai la figura di quello non intelligente, secondo me, perché a livello di opportunità anche, tu vai, ti presenti, dici quella frase lì e lì hai ragione. Perché te dici io sono andato, perché questo è il centenario della Fiorentina e la Fiorentina è roba mia, io sono più fiorentino di voi, cazzo. E invece così passi da quello che è dai bambino un viperito, capito? Antonioni è grandissimo giocatore ma ha un difetto, la permalosità, e si è fatto troppe volte condizionare da chi gli sta intorno. Questo è Davide, sì, no, skill è questo, hai bomber viola. Simona, centenario vuol dire 100 anni di una squadra di cui Antonioni è un tassello come commisso. Il puzzle si chiama Fiorentina, si ama e si rispetta. Simona, io sono pienamente allineato a te, ti devo dire la verità. C'è Aldo in linea. Aldo, buongiorno, scusa se ti ho preso tardi, ma non avevo visto il messaggio.
2: No, niente, Dario, innanzitutto, ascolta, ti ho chiamato per farti complimenti per il libro.
1: Grazie mille.
2: Mi è piaciuto. Per quelle 10 righe che mi ci hai messo,
1: ci siamo sentiti, era giusto metterti, anche perché tu sei una memoria storica di questa trasmissione, quindi ti ringrazio per i complimenti, per aver chiamato, e sono contento che ti sia piaciuto.
2: Ascolta Dario, per quanto riguarda Antonioni, io sono uno che ha pianto per lui quando si è fatto male, però ora sta esagerando. E mi dà un po' noia a sentire sempre questi discorsi, la società qui, la società là, e insomma dovrebbe smettere, via.
1: No, e io guarda, sono pienamente d'accordo con te, mi trovi proprio d'accordo con quello che stai dicendo.
2: Io pausina e riattacco, perché do spazio a tutti gli altri. Quando capite da queste parti, sai come trovarmi, vieni, ti invito a pranzo.
1: Guarda, volentierissimo.
2: E pago io,
1: Ma no, quello si vede, però ti posso dire, sarò nelle tue zone dai prima il 15 d'agosto, perché io ho un mio buon ritiro, diciamo, sopra, è provincia di Pisa, però molto vicino a Piombino, che è Monteverdi Marittimo, quindi io andrò lassù, e quando sono lassù ti mando un messaggino e si va a mangiare un bel pesciolino e si parla un po' di Fiorentina. Dai, organizziamoci. Vai. Grazie mille Aldo.
2: Ciao Dario, ciao.
1: Grazie mille. Guarda, la Chiara che sta mandando un messaggio adesso... ha fatto la fotografia, secondo me, di quello che è il momento. È come se un babbo non si presentasse al compleanno della sua bimba perché si è separato dalla mamma. Esattamente. Ecco, hai dato una fotografia dove io non ero arrivato. Esattamente questo. È proprio l'emblema proprio di quel senso di, tra virgolette, non ti dico repressione, di passivo aggressivismo. Ecco, io sono una persona che nei rapporti umani sono molto passivo aggressivo. Su quello ti dico la verità, la vedo proprio come te, è proprio una questione proprio di passivo aggressivo e non mi piace. Ecco, vedi Adrian, purtroppo parli di me senza conoscermi, non so perché continui a farlo e mi dispiace questo, perché per me Viola Park non è casa. Prova alle volte che io sono stato al Viola Park. Io nell'ultimo anno sono stato una volta al Viola Park per la conferenza stampa di Piccoli perché ero a Firenze. Nell'anno precedente sono stato un'altra volta al Viola Park per un'altra conferenza stampa. Quindi se mi dai di Viola Park come casa, stai sbagliando. Io sono stato al Viola Park a fare la visita con Barone quando ancora non era finito, quindi ben prima di quella cosa. E poi sono stato in quattro conferenze stampa. Quindi se mi dici che il Viola Park è casa, stai sbagliando persona, amico mio. Perché purtroppo io al Viola Park sto a Milano, non ci vado. E anche se ci potessi andare, non ci andrei perché non è il mio lavoro. Cioè io faccio un momento mattutino di opinionismo, faccio altro nella vita. Quindi a me puoi prendermi a paragone chiunque, ma non mi parli di me come io che vado a fare certe cose, perché non ci sono stato. Parte del torto, bella figura, politicamente mi si nota di più. Non si fanno le cose per opportunismo, se lui si sente a disagio fa bene andare. Ci saranno altre celebrazioni organizzate alle quali parteciperà. Sì Stefano, vuoi sapere alle quali parteciperà? Quelle casomai organizzate dai comune, perché arriva qualcuno lì che prostrato gli leva le mutande e gli comincia a leccare il buco del culo. Che è anche legittimo leccare il buco del culo di Antognoni, non in maniera metafisica, in quanto Antognoni, in quanto avere Antognoni a cena in un proprio ristorante è molto più bello, per l'amor di Dio, è legittimo. Antognoni è giusto, io gli leccherei i piedi a Antognoni per quello che è nella storia della Fiorentina, ma è lui in quel momento lì che deve essere superiore rispetto al centenario della Fiorentina e andare a dove organizza l'attuale società e poi dire io non sono rappresentato da questi qui perché io che sono un simbolo non mi cacano, non ci sono rapporti. Non dirlo prima tramite un articolista in un taglio basso di giornale per presentare il proprio libro, perché fai la figura del pubblicitario, del marchettaro, e io posso essere marchettaro che ho 31 anni e non sono un cazzo di nessuno. Non te Matteo, ma perché non rispondi mai privati messaggi in privato su Facebook? Ti è antipatico il club Fiorentina Homo? Ma quando mi hai scritto, amico? Fratello mio, quando mi hai scritto, Matteo? Non ho visto niente. Quando mi hai scritto? Non ce l'hai messaggi di Homo, io. Iscrivimi. Ah, no, ma avevi scritto se veniva a Como. Scusa, non ti ho risposto perché quel giorno lì te lo dico io, era il mio compleanno. Te lo dico subito. Dario, mi hai pensato di cambiare il nome della trasmissione in Dario Baldi Show come il buon Maurizio Costanzo con un po' più di collo? No, io assolutamente no, non mi paragonerei mai. Non mi paragonerei mai a Maurizio e soprattutto, no, questa c'è polemica e resta c'è polemica. Però dico questo a Matteo, organizziamo una presentazione del libro sul lago, vista lago, bellissimo, chiamiamo anche gli amici svizzeri. Sono d'accordissimo di prendere... Ma questo è che c'entra, non sto parlando di questo. Buongiorno Dario, concordo al 100%, Giancarlo è speciale per il tifoso della Fiorentina, ma l'essere stato fuori classe in campo non fa di te un fuori classe dietro la scrivania. Caro mitico 10, guarda una cosa sola, pensa a quei ragazzi in curva che più volte inneggiano il tuo nome, dai a loro tutto ciò che vedono in te, ripensaci per quella 10, la curva ha significato tanto, oggi più che mai renditi partecipe. Questo è Francesco. Buongiorno Dario Baldi, ha perfettamente ragione sulla questione Antognoni, la sua prevedibile assenza al centenario è della Fiorentina, hai detto bene, la Fiorentina è di chi la ama e se lui la ama, come sappiamo, non dovrebbe perdersi in un bicchiere d'acqua, lo dico con tutto il rispetto e l'ammirazione per l'unico 10. Dario ha ragione su Antognoni, ma ha lasciato qualche porta aperta, convinciamolo a venire, ma certo che verrà, perché oggi anche i miei colleghi, quelli più antonioniani, più suoi amici, gli diranno hai fatto un'intervista del cazzo, vieni e poi dici quella roba lì. Cioè è una questione semplice, è proprio una questione tecnica. Dario, sono perfettamente d'accordo con te, Antognoni sbaglia totalmente per il centenario, deve venire per i tifosi, per la maglia, la città, anche basta Giancarlo, non esageriamo. Ecco, vedi anche Moreno dice come non andare al compleanno della figlia perché ha litigato l'ex moglie. Se Antognoni non partecipa al centenario, dice Nino, la figura di Hacca la fa lui. Dopo questo messaggio torno in Maremma per 2 mesi e ti ritorno a settembre. Bello questo, bella la Maremma. Dario, aiutami a capire una cosa, Antognoni dice che questa proprietà l'ha demansionata, ma scusami, quei della Valle che mansioni aveva? Nessuna, però aveva forse più rapporti, cioè lui parla di rapporti, non parla di demansionamento, secondo me parla più di rampoggi. Se non si presenta fa figuruccia, Francesco. Benissimo, andrà a quello organizzato dal comune se gli piacerà a lui. Un marchettaro sarebbe andato al Vela Park per mettere tutti d'accordo. Io non credo sia stato trattato male, sinceramente, figurati. Bah, non lo so, Stefano. Non lo so, lui parla di invito. Io credo ci sia stata una questione di forma che non gli sia piaciuto come l'hanno invitato. Tonellissimo, mi dici quanti messaggi abbiamo poi? Staheim Baldi, nell'anno del centenario, abbracciamoci e volemosi bene. No, ma quello noi quando veniamo ci si vuole bene. Allora, c'è un po' una sfilarata di messaggi di Luca, ma se c'è un audio lo ascolto e almeno poi sento anche Luca che mi bagno la bocca con queste ultime gocce di caffè. Chi è qui? Tre messaggi, vai con il primo, vai.
3: Ciao, sono Jacopo d'Abruzzi. Chiaramente Giancarlo per me è come tutti, no? Il padre di tutta Firenze. Fra l'altro io ho fatto il mio debutto allo stadio, mio fratello più grande di 8 anni, alla partita d'addio di Giancarlo Antognoni, quindi figuriamoci. Però Giancarlo, giocatore sensazionale nella storia del calcio, come dirigente evidentemente c'ha dei limiti. Basta, tutto qua, non farà il dirigente, farà l'uomo immagine.
1: No, quello sicuramente, però ti ripeto, a me anche come uomo immagine, come fa adesso per la nazionale, non mi dispiace assolutamente, anzi, per me la Fiorentina deve essere legata indissolubilmente a lui. Vabbè, Dario, sciacquati la bocca, Antognoni non si tocca, tu tieniti con me. Ma guarda, io mi sciacquo la bocca quanto vuoi, ma mi sembra che io stamani abbia riscosso abbastanza pensieri a mio favore in questa trasmissione, ma e tanta gente non la pensa come me pure sul commisso. Il punto è uno solo, Carmine, cioè vedi, anche te sciacquati la bocca. Perché mi devo sciacquare la bocca? Perché non si può parlare di Antognoni? Certo che si può parlare di Antognoni. Antognoni è una divinità come lui. Non deve creare una roba simile. Non hai rapporti con commisso, ti hanno trattato male, li odi, benissimo, li devi prendere per fessi, vai al centenario e poi gli dici questa roba. Ogni tanto con c'è persone di un certo tipo li devi prendere per fessi, li devi prendere per il culo, devi essere superiore, e invece qui ti sei dimostrato inferiore, e questo è un errore, perché dai la spalla a quelli che poi in realtà ti vogliono infamare. È evidente, ci deve essere stato uno scazzo molto pesante, altrimenti non saremmo a questo punto. Antonio non mi pare un leone, se fa una ripicca sicuramente ha subito torti pesanti. A lui di essere notato non frega una mazza, ma ormai pur di beatificare i padroncini calabri siamo pronti a dimenticare, non mi sembra. A Firenze c'è paura di attaccare i commisso, città ammaestrata. Io però vedi, e qui mi fermo e poi leggo il tutto il resto, perché dovrei attaccare i commisso? Lui dice sono stato invitato. Quindi non è che commisso non l'ha invitato, cioè Cardinale non ha invitato alcuni storici giocatori del Milan alla festa dell'anniversario. Commisso l'ha invitato Antognoni. Cioè qui si sta parlando di una che poi il come l'ha invitato può essere un errore, cioè può essere una cazzata, può essere un modo sbagliato, può essere la forma sbagliata. Ma lo dice lui, mi ha invitato, cazzo, mi ha invitato, dice, mi ha invitato, però sono io che non ci vado perché non c'ho rapporti. E allora, regà, cioè, delle due una, perché qui, se si può dare delle colpe, si possono andare sulla forma che la Fiorentina ha utilizzato per invitarlo, che io non so se lui l'ha invitato e questa è il motivo per cui non ci va. Possiamo dire che i commissari hanno avuto delle questioni per cui non hanno rapporti con lui, e questo è un errore, sicuramente, però dall'altra parte... È lui stesso a dirlo che è stato invitato. Cioè, è stato invitato, gli hanno detto di andare e lui non ci va. E allora, raga, qui c'è un errore. Purtroppo la questione è più profonda. Giancarlo rappresenta diversi ex Viola che non parteciperanno. Lo stesso accade anche quando inaugurarono il Viola Park, diversi invitati non parteciparono. Quello che sei mi raccoglie, lo scrivi il mio amico, fraterno Costantino Nicoletti, che saluto, però Costa ti rispondo. Il Viola Park è diverso dal centenario. Sono cose diverse. 7 anni di cattiverie, per l'amor di Dio. Legittimo, ti ripeto quello che ho detto. È legittimo avercela con la proprietà, avercela con commisso, avercela con Ferrari, avercela con l'ultimo dei magazzini. Legittimo. Forse sacrosanto. Però, se io. Cioè, qui si sta parlando del centenario. Non si sta parlando del Viola Park, che è una cosa della società. Si sta parlando dei 100 anni della Fiorentina. Non si sta parlando dei 100 anni del Viola Park. Si sta parlando di un anniversario della squadra di cui tu sei la bandiera e di cui casomai qualche ex giocatore è stato bandiera. Non si sta parlando della famiglia Commisso. Poi c'è la famiglia Commisso. Tu vai, prendi il microfono e dici: signori, mi dispiace, io... sono venuto perché amo questa città, amo questa piazza, e andare a una celebrazione fatta casomai da qualche politicante sarebbe stato più facile. Io ti scrivo anche il discorso, caro Giancarlo, ascoltami. Sono venuto perché io amo Firenze e i fiorentini mi hanno sempre dato tanto nella vita, tant'è vero che ci ho scritto anche un libro che è uscito adesso per PM. E quindi a maggior ragione io sono qui per festeggiare i 100 anni della mia squadra del cuore. Fai una bella figura, li infami davanti a tutti, li smerdi davanti a tutti e passi meglio. Perché se perché con questa intervista passi peggio di quello che volevi far passare. Poi Lorenzo dal Ponte Rosso, prima la polemica per i 90, poi per quella per 100, Giancarlo re di Firenze mi ha consigliato male, Lorenzo dal Ponte Rosso, il buon Giancarlo vuole l'invito portato dal postino di Maria De Filippi, ci sono stato per caso Materinzi, sono stato a fare il mio lavoro, sono stato lì a fare tre conferenze stampa, ho fatto questo e basta, che sulla carta potrebbe essere anche il mio lavoro. Ciao Dario, sono Mauro. Per età io ho seguito tutta la carriera di Antognoni e per lui mi sarei buttato nel fuoco. Lui ha fatto l'errore storico nel 2002 quando si legò a una cordata dopo il fallimento della società, e da allora i rapporti non sono più stati gli stessi, i suoi rientri successivi brevi e contraddittori. Per me sbagli, la sua rivincita sarebbe quella di essere osannato più di tutti gli altri al centenario, non quella di stare a casa. Mauro, io Mauro la penso come te. Bellissimo, bellissimo. Assolutamente Matteo, facciamo tutto. Che palle tutti questi giocatori che vogliono ancora soldi dalle società solo per aver giocato. Se nell'invito ci mettevano un bel bonifico, vedi come andava di corsa. Ma non questo non lo posso dire e non lo penso. Ciao Dario, si dice sempre la Fiorentina non è di Commisso. Facendo così Antonioni e tutti quelli che dicono e nessuno vuole attaccare Commisso lo stanno sottoscrivendo. Come hai detto, il centenario della Fiorentina, una divinità poco divina in questo caso. Mattias dalla Spagna, se lo inviti sabato al doccia viene. Ma guarda, posso dirti, io ho fatto una scelta ben precisa per la presentazione di sabato: non chiamare nessun ex giocatore, perché li trovo francamente banali, li trovo francamente passati. E lo sapete, io cerco ritmo come nella trasmissione, e avere gli ex giocatori è una roba solo per avere i giornalisti lì presenti. Per me che ci sia, per me ci può essere anche una sola persona, è la mia mamma, sarò felice lo stesso. C'è un messaggio di Pernocchio che dice: ma per Costantino questa settimana chi la compra la Fiorentina? Gli arabi di Renzi e il presidente del Tottenham. Ma guarda, io posso dirti una cosa, ma avercene di gente come lui che dice un po' di cose invece di stare legate ai gruppi WhatsApp. Dario, il ritmo si fa a letto, non in trasmissione. No, io lo faccio in trasmissione. A letto ormai è bypassato, ho 31 anni. Basta quello che... una volta che si è dato. Andiamo con un messaggino e poi chiamiamo l'ospite, vai.
4: Te sei comunque sempre molto onesto e dici le cose come le pensi. Ma si sa perché è stato mandato via dalla Fiorentina, ho messo alla porta Antonioni della Fiorentina? Perché io mi ricordo il periodo in cui c'era lui, sulla mezzo stampa usciva qualsiasi informazione dallo spogliatoio di litigi vari, Amrabat che faceva robe, ne usciva di ogni. Non vorrei...

0: da caldo africano qua in, in città. Però oltre a
1: non
0: questo
1: non fa fresco nemmeno a Firenze, te lo posso garantire.
0: No,
1: sembra che stia riscaldando l'atmosfera con l'argomento che ti ha tirato in ballo stamattina, se non erro.
0: Ecco,
1: no,
0: vai, vai. Io guarda, lo dico prima, perché tanto so che mi vuoi pettinare. Sonia ha fatto per il mio libro Vincere non è l'unica cosa che conta un pezzo dove ha raccontato la sua gioventù legata alla Fiorentina, che è legata indissolubilmente alla figura di Antognoni. Quindi penso se la figura, cioè se è cascata a fagiolo, perché
1: fagiolo.
0: Sei penso la la persona più adatta forse stamattina per pettinarmi un pochino. Io poi ti dico la mia, quindi ti lascio.
1: Guarda,
0: il microfono e fai pure.
1: Io ti ho sentito, quindi più o meno ho capito come la pensi, e io sono un po' bipolare oggi, mi succede spesso, nel senso che considerato se devi mantenere una posizione, diciamo così, e i rapporti che tu hai con la società sappiamo che non sono belli, sappiamo che non sei considerato, ma questo succedeva anche con Della Valle, se vi ricordate. Io sono stata alle manifestazioni, hanno fatto il palazzetto per fare entrare Antonio in società, eccetera eccetera, quindi dovresti non andare, quindi in questo senso il fatto di non andare passerebbe osservato da una parte della tifoseria, secondo me, perché c'è anche chi a questo punto vuoi i giovani proprio per un discorso di anagrafe che possono non aver visto, non riconoscere. Credo, se non sbaglio, io ho visto che l'ultimo anno non vado più allo stadio, che sia sparita anche una bandiera dove c'era scritto onore al padre negli ultimi tempi in cui frequentavo ancora il Franchi. Ma insomma, prescindere da tutto questo, ognuno può pensare come gli pare. Io sarei, diciamo, con la testa dell'idea di non andare, perché quello che
0: ha
1: fatto, il fregarsene altamente della sua figura, della storia, perché vogliamo ben dire che Antonio è la storia della Fiorentina, comunque l'ha fatta, i signori commisso, no, e sono convinta.
0: No, ma Sonia, ma su questo guarda, sono d'accordo anch'io.
1: Aspetta, però ti ho detto, quindi questa potrebbe essere. La testa mi direbbe che deve comportarsi in questo modo per dare un segnale, ma avete schifato, vi schifo io, fine. Però subentra al cuore. A questo punto, quando si dice il discorso del, come ti ho detto prima, lui è stato la storia della Fiorentina. Io ho vissuto il periodo in cui noi si andava allo stadio per vedere lui. Io guardavo la nazionale perché c'era lui. Io sono tra quelle che a parte la nazionale mi avrebbe fregato meno, ma comunque sia, che non ha festeggiato il mondiale dell'82 perché lui non era in campo alla finale, capisci? Quindi mettiti in quest'ottica qui. Quindi per me, dal punto di vista invece del cuore, dovrebbe esserci, perché lui ha fatto una gran parte della storia andata, perché ti ripeto, ormai i tifosi, tanti giovani, non lo conoscono nemmeno tra poco, quindi il discorso di andare lì e far vedere che ci sono io, una parte di questi 100 anni io li ho vissuti, io ho portato la Fiorentina nel mondo, non vorrei essere esagerata, in Italia ma anche in Europa, quando parlavi di Fiorentina era automatico associarla ad Antognoni, perché Antognoni vestiva la maglia azzurra, quindi era conosciuto anche in Europa. Quindi questo è tanto, questo è tanto nel festeggiamento di un centenario. Ecco, quindi col cuore io vorrei che andasse e si prendesse gli onori di questo anniversario.
0: Guardate.
1: In modo indissoluto la sua firma, in modo indissoluto, è quella che non porterà dei commisso. Lui ce l'ha tatuata. Se la Fiorentina fosse un corpo, vedi, spesso la Fiorentina viene rappresentata come una donna, non una bella ragazza, non una biscione, certo. Biscione.
0: No, anche negli anni Ottanta c'era sulle figurine, c'era la ragazza bionda sul pallone.
1: Perfetto, no, fiorentine tutte fighe e belle, perché rappresentava la Fiorentina, venivamo la Fiorentina. Quindi su quel corpo lì il nome Antognoni c'è tatuato, capisci? Quindi e i commissari.
0: Però guarda, Sonia, ti interrompo solo per dire questo, e poi. Aspetta, ti interrompo e poi ti lascio finire. Su quello che dicevi te stamattina su Repubblica, proprio nella pagina accanto all'intervista di Antognoni, c'è un pezzo sulla Formula 1, su Antonelli e Hamilton, perché ti fare Ferrari e quant'altro. Uno scrittore bravissimo, si chiama Francesco Piccolo, io vi invito a leggere quello che scrive. Io purtroppo sono costretto, perché la mia fidanzata è una grande fan, sono stata anche a vedere degli spettacoli di questo qui, io pensavo che fossero una noia mortale, in realtà è bravo. dice riguardante a questo dualismo, quando si chiede a delle persone adulte per quale squadra tifano, a parte il senso di appartenenza a una città, la maggior parte risponde con delle squadre che quando erano bambini vincevano. Ecco perché molti

0: tifano Juve, Milan e Inter. Ed ecco perché alcune persone lontane dalle città in questione dicono: tifo Cagliari, Fiorentina, Torino, Verona, perché quell'anno in cui hanno dovuto prendere la decisione di scegliere la squadra di calcio era l'anno dei Riva, di Pulici, di Fanna, poi ci metterete Antognoni. E allora pensavano fosse la scelta giusta, salvo poi trovarsi a soffrire per decenni. Quindi io sono contento che tu abbia detto questo, Sonia, per un motivo ben preciso. Perché, come hai detto te, quell'evento lì di settembre, cioè il 29 agosto o 26, scegli te la data, a meno
1: le discussioni... agosto è il compleanno della mia bambina, mia figlia è nata il 29 agosto, quindi io la sto facendo.
0: Ecco, diciamo, insieme alla Fiorentina, quindi 29 agosto 26, 29 agosto 2026, non è il centenario di Commisso, non è i 10 anni del Viola Park, non è il ricordo di Gio Barone, è il centenario della squadra per cui tu hai rinunciato alla Juventus, per cui tu c'è gente come te, Sonia, come mio babbo.
1: La verità, Dario, io non lo biasimerei nemmeno se non andasse, io ti dico questo, cioè perché ritengo che possa allora, da quando lo biasimerei e mi incazzerei notevolmente, se lui dopo questa intervista andasse, a quel punto
0: ma per me ci va, Sonia, per me ci va, allora, perché poi
1: sì, quello mi farebbe rabbia, perché vuol dire essere ora un termine un po' ancora qua, un termine brutto per Antognoni, perché noi lo, ripeto, lo veneriamo, però se avesse fatto un'intervista del genere dicendo questo, ti ripeto, io non lo condanno se dice questo, perché io sai benissimo qual è la mia posizione nei confronti della famiglia Commisso, quindi figurati se non lo capirei, ok? Però se poi tu fai una cosa del genere, sbandieri questa tua idea, che ti ripeto può essere giusta sotto certi punti di vista, e poi tu vai, no, se prendi una strada, quella devi percorrere, non puoi andare a fare ma un anno capito, ma e qui mi sono stato frainteso, che è una cosa che io odio terribilmente, perché quando rilascio un'intervista, a parte il fatto che uno le registri una cosa o un'altra, quello che hai detto, hai detto. Quindi tu sei una bandiera, nel vero senso della parola, l'unica bandiera, l'ultima bandiera forse che è rimasta della Fiorentina, dovresti andarci. Se non ci vai, io non sono tra quelli che lo biasimerò, però che non faccia quello che ha detto una cosa e poi ne fa un'altra o viceversa, perché quello mi dà particolarmente fastidio, ma non solo per lui, è per tutti in generale, ecco.
0: No, ma io sono d'accordo con te, io sono d'accordo con te, e a maggior ragione ti dico, cioè a me la roba che mi fa incazzare, e te lo dico veramente, perché sai, si è parlato tanto qui a Milano, no, perché sai, Cardinale non ha invitato Baresi, non ha invitato questo, non ha invitato quell'altro alla festa, perché erano gente critica con la società, ok? Ma qui è lui stesso a dire, mi hanno invitato ma non so se andrò, quindi a maggior ragione stai dicendo, loro, io Commisso, con cui non ho rapporti, e questo è legittimo, cioè nel senso che ci sia una colpa della famiglia Commisso sui rapporti con Antognoni, per me è sacrosanto.
1: Diversi rapporti.
0: È sacrosanto la critica su quello, ma cioè sei te a dire mi hanno invitato, quindi fai la figura di quello e l'hanno invitato ma non ci va perché sei passivo aggressivo, perché casomai ti hanno fatto fuori e quant'altro, ma uno deve essere superiore a queste cose,
1: ma capisci, io ti dico questo, lui lo può anche dire, se è la sua posizione, se è il quello che lui crede giusto, lo può anche dire, salvo non ringambarsi, quello mi darebbe fastidio. Io ti ripeto, io posso concepire che lui dica, per tutto quello che è stato, per lo zero rapporti che c'è stato in tutti questi anni, nonostante io sia Antognoni e abbia rappresentato la Fiorentina, nonostante tutto, dica così, ripeto, io posso anche concepirlo, però non concepirei che poi avesse fatto sta pantomima e poi ci va bello e bellino, no, quello mi darebbe profondamente fastidio, perché volta faccia su cose frivole come il calcio, ma importanti come è l'affetto che le fiorentine hanno per la Fiorentina.
0: No, importante come è la Fiorentina, perché la Fiorentina è importante, quindi.
1: Certo, che ti ho detto, com'è importante la Fiorentina, il fatto di chi fa, il senso d'appartenenza che abbiamo noi, giocatori importanti, non è che sto parlando di Cincirinella, stiamo parlando
0: è quello che ti dico, è quello che mi fa incazzare
1: capitano,
0: a me.
1: L'unico 10, onore al padre, quello che vuoi, però, ti ripeto, se tu non sei, non hai stima, non hai della famiglia Commisso, che per te in questo momento rappresenta la Fiorentina, sei libero di farlo, ti ripeto, io non lo biasimo, però è anche vero, come abbiamo detto, l'ha detto te, come l'hanno detto tanti ascoltatori, che la Fiorentina è un'altra cosa, quindi se tu ritieni come è, penso che la Fiorentina sia stata una grande parte della sua storia, che la Fiorentina ti abbia dato adesso tanto, sì, ma ti ha dato anche tanto la Fiorentina, perché nonostante fosse la Fiorentina ti ha consentito di andare in nazionale, ti ha consentito di giocare mondiali, ti ha consentito di diventare un giocatore importantissimo e conosciuto in tutto il mondo. Allora a quel punto ti cappi il naso e dici: io vado per la Fiorentina e per Firenze.
0: No, quello sicuramente.
1: Ma i discorsi ormai l'hai fatti e quindi resteranno. Quindi è questa la situazione che secondo me poteva star zitto, ecco, diciamo così, e poi decidere nella sua cameretta cosa fare o non fare. E casomai dircelo dopo. Casomai se ma non sì. andavi, ti sarebbe detto: perché Antonio non era presente alla festa del...
0: Ma Sonia, ma se il giorno della partita lui non viene e dice: non ci vado perché non ho rapporti, noi lì a maggior ragione, io almeno personalmente vado dalla sua parte. Invece così lasci questo pensare aleatorio, non sai che cosa succederà, e in tutto questo c'è lui che dice: no, perché io non ho rapporti, probabilmente non andrò, però poi ci fa capire che forse ci può andare. Io, ragazzi, sono il primo che ha contestato la modalità della festa.
1: Vogliamo dire che nella Fiorentina non è il top tante volte la comunicazione, anche con Antonio tante volte, certo dire. L'elogio sia il suo forte, le gambe erano un'altra cosa, la testa da un punto di vista calcistico era tutta un'altra cosa, l'elogio tante volte un pochino, vabbè, quindi diciamo che forse si poteva gestire in un modo diverso sta storia.
0: Anche secondo me, Sonia, prima di salutarti facciamo un rapido giro di domande. Io sono ritornato sul carro di Ken, al di là del furto di ieri e quant'altro che mi dispiace, sono tornato sul carro di Ken perché pare che Ken sia stato voluto e deciso che sia lui il nostro centravanti dal nostro allenatore. Io sono diventato grossiano e anche grossista, se non so come si può dire, sono diventato grossista, e quindi io mi cospargo il capo di cenere e dico: per me Ken è l'uomo della mia stagione. Te che dici?
1: Allora, io il capo di cenere me lo cospargo dopo aver fatto 15 gol nel prossimo campionato.
0: Ci sta, legittimo.
1: Io non sono molto convinta di questa storia, perché dovrebbero... Allora, Paratici c'era già da qualche tempo e presumo, cioè, ho capito perché questo l'andava a destra e a sinistra, questo era sempre malato, eccetera. Sarà tutto vero, ma io dubito. Sono un po' così, sono un po' messo a Tommaso. Quindi non sono convintissima al 100%. Ritengo che non sia semplice andare a cercare un altro attaccante. Abbiamo Piccoli e sappiamo come pare abbia avuto il risultato eccellente dal campo. Quindi non... Il Ken è quello di 2 anni fa o è quello dell'anno scorso? Quindi su questo dilemma incredibile credo che sia importante che ci lavorino, ma non soltanto sulle gambe, più che altro sulla testa di Ken, perché è quella che mi pare che va a fase alterna come le sue annate calcistiche. Quindi io non sono così contenta, se ti devo dire proprio la sincera verità. Poi mi devo fidare, inevitabilmente mi tocca affidarmi, perché quando poi io il mercato, io posso esprimere del desiderio, come ti dissi dopo la fine del campionato, stizzita come non poche, non vorrei vedere più nessuno di quelli che hanno indossato la maglia quest'anno e che hanno pestato del campionato, non vorrei vedere più nessuno.
0: Veramente. E io ti dico, guarda, probabilmente rivedrai Comuzzo, rivedrai Fabian, ne rivedrai diversi. Tu.
1: Ah, rivedrai, ho detto non vorrei, no, io ce ne sono tanti che non vorrei proprio vedere, ma che chiaramente è chiaro che questa è come si può dire, un desiderio da tifosa stizzita, no? Quindi è chiaro che non sia possibile vendere questi e quelli che ritorneranno. Però ecco, Ken non è il primo che passa, o quello di riserva, o il centrocampista in più, o l'esterno che si deve prendere, si starà a vedere. L'attaccante è un ruolo importantissimo, il famoso buon portiere, un buon attaccante fanno una squadra, no? Come si diceva. Quindi bisogna che sia convinto, deve essere più convinto lui di noi, del fatto che resti. Perché deve essere convinto lui di restare, che quest'anno non abbiamo Europe, anche se scadenti come la Conference, eccetera, eccetera. Deve essere convinto lui della Fiorentina, deve essere convinto lui del progetto che porterà avanti Paratici insieme a Grosso. Perché a me la sicurezza, il suo figliolo, purtroppo non me la dà. Ed è una cosa che quest'anno deve andare con persone motivate, con persone che abbiano voglia di aiutarci a risollevare le sorti della Fiorentina.
0: Quello sicuramente. Io poi, Sonia, ti dico anche, i nomi che ci hanno avvicinato, ci sono nomi belli che mi fanno godere abbastanza. abbastanza tipo Udoji così, e poi ci sono nomi tipo quelli che oggi leggo sui Corriere dello Sport che un pochino mi azzoppano l'entusiasmo, ma io poi alla fine l'entusiasmo lo provo come sempre a trascinare, e spero che quando ci sarà questa benedetta conferenza stampa che dovremo sentire presumo giovedì, poi io penso noi ci si senta settimana prossima e ci sarà un'idea più chiara appunto anche di chi rimane, di chi non rimane, di come rimane, se rimane e quant'altro.
1: Non concesso che riescano a dirci qualcosa e ci possa dare indicazioni precise, se
0: no. No, ma secondo me
1: se faremo meglio, vorrei che qualcuno saltasse e gli dicesse grazie al
0: No, ma io posso dirti, secondo me faremo meglio quest'anno, non lo dicono, perché appunto la risposta è grazie al cazzo, perché peggio del quattordicesimo vuol dire lottare per la retrocessione anche nelle ultime due giornate. Quindi
1: voi, ecco appunto, quindi credo sia una frase che viene detta così di default tutte le volte, ma che dovrei evitare per non veramente andare a ridere su questo proclama, ecco insomma.
0: Assolutamente. Sonia, che ti dico? Ti ringrazio e ti saluto. Noi ci sentiamo settimana prossima con qualcosina in più in mano. Vediamo, speriamo.
1: Va bene, speriamo. Un bacione, dare ciao a tutti.
0: Grazie mille alla signora. Ciao. Sei cascata a fagiolo stamattina. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Allora, Adrian dice: vedi questo messaggio del Bonifio d'Antonioni, rappresenta bene il nuovo popolo viola creato da questa società. Ma infatti io l'ho stigmatizzato subito. Antonioni può anche non andare, ma trasformare i rifiuti in un caso pubblico e fare polemica all'evento sarebbero due sconfitte comunicative fuori luogo. Al limite, per onorare la Fiorentina può sempre partecipare a un evento parallelo. Sì, a me l'evento parallelo però mi sta sui coglioni, perché la Fiorentina organizza una cosa che io non condivido, perché l'evento del centenario io non lo condivido, perché l'avrei fatto solo con giocatori della Fiorentina. A me di avere Daniele Conti e Volpi non me ne frega un cazzo. Abbiati non c'entra una fava con quel centenario della Fiorentina, eppure ci sarà. Però al netto di tutto questo ti dico anche che se la Fiorentina organizza un evento, io fossi Antonioni ci andrei prima di fare l'intervista di oggi. Ci andrei, e l'evento parallelo che organizza il comune in una piazza, non ci cioè ci puoi andare sì su invito, ma è una leccata di culo e basta. Cioè qui si sta parlando di una cosa diversa, si sta parlando di un evento organizzato dalla società per cui tu hai giocato e che festeggia il centenario, che non è commisso, è la società. Buongiorno, io credo che determinate volte l'orgoglio vada messo da parte quando si tratta del bene comune, perché si parla della Fiorentina e dei suoi tifosi. Questo è Lorenzo. Caro Dario, ascoltando Sonia mi rendo conto di quanto siamo provinciali. Antonio è un giocatore di 40 anni fa e non si può vivere con ricordi così lontani, ma in realtà non è vero, la storia fa parte del nostro futuro, quello è sicuro. Commisso e Barone erano in pessimi rapporti con Mezza Italia, basta pensare a tanti scassi avvenuti, sono gente presupponente e arrogante. Vabbè, Antonio dei tanti maltrattati, e che gli devo fare? Io non lo puoi, questo non lo so. Volevo ringraziare di cuore Antonioni, dice Ale, per essere corso in nostro soccorso e averci dato qualcosa di nuovo di cui parlare dopo settimane di nulla. Assolutamente. Nel Trono delle Spade c'è una frase che viene detta ai figli dei precedenti re: non si può far pagare ai figli le colpe dei padri. Basterebbe che Giuseppe facesse una telefonata e che dicesse questa frase per seppellire l'ascia di battaglia. Guarda Ale, hai centrato il punto. Bravo Ale, mi sei piaciuto. Bravo. Io faccio questo appello: che commisso chiama Antonioni, seppellisca l'ascia di guerra, e che, perché poi tanto in questa, dopo l'intervista di oggi è Antonioni stesso a passare male, secondo me, opinione mia personale. Dice hanno invitato pure Sergio Brio, però non penso abbiano invitato Sergio Brio. Tanto Sergio Brio non fa il tabaccaio in provincia di Pistoia. Sergio Brio, grande citazione anche di Boris, per chi segue. Stamattina comunque vi do una notizia: la mia fidanzata non ha dato indicazioni su cosa fare a casa, quindi mi sento libero di festeggiare. Andiamo con gli audio. Primo audio, vai.
2: Buongiorno da Maremmano Viola. Per quanto riguarda,
0: buongiorno, signori,
2: amore. Io ho sempre detto non si discute e non si discuterà mai come calciatore, come bandiera, come tutto, però al centenario ci deve andare, si deve buttare alle spalle come l'hanno invitato, se l'hanno invitato, se non l'hanno invitato. Uno quanto ognuno al centenario ci deve andare, pure se non l'hanno invitato. Io andrei lo stesso, perché io sono stato una bandiera del centenario, cioè lui è un pezzo importante del centenario. Io andrei lo stesso, proprio così a sputtanare, oppure andrei. Non può non andare nel centenario della Fiorentina. Capita una volta nella vita a lui e non ci va.
0: No, quello sicuro. Infatti sono d'accordo con te che secondo me è una cazzata non andarci. È una minchiata non andarci. Vai con un altro audio.
3: Ciao Darione, ogni tanto mi so per intervenire come uno zio che rimprovera il nipote. E voi state a difendere Joseph Commisso perché tu dicevi che la gente non poteva criticarlo perché c'ha la dentiera, perché non sa parlare italiano, e criticava Joseph Commisso, e hai difeso Joseph Commisso. E ora lasci che gente che non metti insieme pranzo e la cena critica Antonioni.
0: Questo lo dice.
3: Antonioni è come il Papa, non sbaglia mai e fa quello che vuole, anche quando sbaglia ha ragione, e chi critica Antonioni a favore di Commisso non merita di tifare Fiorentina, punto.
0: Ma vedi Gianluca, no, ma qui il punto che non è a favore di Commisso, perché Commisso l'hanno invitato, lui ha fatto una polemica con se stesso, come diceva Aldo Giovanni e Giacomo, cioè ha fatto una polemica con se stesso, ha detto i rapporti non ci sono, non so se andrò, ma mi hanno invitato, quindi loro l'invito gliel'hanno fatto. Qui non è una difesa di Commisso, qui è dire caro Giancarlo Antonioni, divinità, il Papa che non si discute, che detti leggi e quant'altro, che con quella frase lì hai fatto una figura del cazzo, fine, perché bastava semplicemente andare e poi dire quella roba lì e saresti passato meglio. Vai con l'ultimo audio.
4: Amici miei, Antonioni e le Antonioni, però io dagli anni 50 che seguo la Fiorentina e ne ho viste tante di Fiorentine. La Fiorentina non è quella di Commisso, non è quella di Baglini, non è quella di altri. La Fiorentina è la Fiorentina. Io ho visto 70 anni di Fiorentina e oggi si festeggia il centenario. E quindi tutti devono partecipare, per chi lo organizza o non lo organizza, e mi dispiace, Antonio, gli voglio un gran bene, ma questa volta a buttare il cappello per l'aria. Mario Scandicci.
0: Grande Mario, grande editoriale con cui chiudiamo, ci lasciamo con un grande chi si compra e ci segue. Grazie a Marco Tonelli per avermi svegliato anche stamattina, anche troppo presto, dopo aver visto il secondo tempo di Iran-Nuova Zelanda, che è stato molto faticoso. Stanotte sarà una nottata immensa perché c'è da guardare l'Argentina, quindi per chi vuole si fa un gruppo d'ascolto alle 3, Austria-Giordania alle 6, diciamo la evito perché non è il massimo. C'è anche un grande Iraq-Norvegia a mezzanotte, potrebbe essere la mia chicchetta di mezzanotte, Iraq-Norvegia. No, Argentina-Algeria c'è stasera. Che Argentina-Nigeria? Stasera c'è Argentina-Algeria. Che dici? Argentina-Algeria c'è stasera. Non scherziamo. Italia-Austria? Ero per l'Austria. Ragazzi, che vi dico? Vi saluto e vi ringrazio. E niente, ci sentiamo domani, sempre se mi sveglio, dalle 9 in poi. Ciao!
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora. La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
11: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklia, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
12: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse e ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
11: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
12: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
11: Calcio, 4 partite e 4 pareggi. Dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto, anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
12: È tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: E ora via al treno di vocali.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala

0: Kadir.
1: Sabah Sandir.
0: Sabah Sandir. Sabah Sandir. Ma che vuol dire?
1: Allora, siamo passate da chi si compra, a chi si vende, a chi ce li vende.
2: Io vorrei sapere davvero chi mette in giro questi nomi, giusto per fare coreografia.
3: Io quest'anno punto tutto su Amatucci, che lo reputo meglio di Fagioli nel ruolo di regista.
4: Dottor Ferri.
5: No, non mi ricordo come si chiama
4: perché non lo so nemmeno io, però è divertente. Se l'è presa veramente in modo...
5: Mi scuso di non ricordarmi il suo nome.
4: Chi è?
5: Io mi pare di averti detto, siccome tu mi avevi dato del lei,
6: che lei mi ha letto nel pensiero.
5: Ti avevo detto, mi puoi dare anche del tu.
6: Lei è un sensitivo.
0: Chi si compra? Nessuno.
7: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
8: Fabio Capello,
0: Fabio Caressa,
4: sarà
8: Fabio Peratici, Fabio Ferri.
9: I gol bisogna subirli quando gli altri sono bravi a farli.
10: Bel tiro intanto, scusate, di Barak.
4: Allora Scamacca può diventare oggi una concretezza importante.
5: Tempo.
11: C'è il gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, Atalanta in vantaggio.
10: Paolo Di Belotti!
12: Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, è più forte di me. Paolo Di Barak stavolta.
4: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra? Buongiorno a Radio Firenze Viola, buongiorno a benvenuti Fabio Ferri.
5: Buongiorno a chi?
4: A chi tu vuoi, dalla te a qualcuno.
5: A tutti voi,
4: perché
5: ovviamente.
4: Perché lo potevi dare a Stefano Rubini, ancora non è stato citato, ma te ne sei scordato.
5: No, ma non è che
4: lo lasci sempre da parte.
5: Non me ne sono dimenticato.
4: Lo lasci sempre da parte. Poi dice, c'è la faccia arrabbiata. Io ce la faccio arrabbiata perché te non saluti.
5: Come no?
4: Ti devi vergognare.
5: Buongiorno tre volte.
4: A chi?
5: Quando sono entrato in redazione ho detto buongiorno,
4: sì,
5: buongiorno.
4: Ma ora se hai un microfono hai un altro buongiorno da dare.
5: Buongiorno a tutti, infatti.
4: Bene, ma poi così fresco, bello, capello fatto, tac, tutto, tac, eh?
5: Esce il calcio storico, mi potevo presentare
4: sì,
5: proprio. Tutto con i capelli sbarazzati.
4: Ma te ti sei fatto un'idea di queste polemiche sul calcio storico?
5: Sì, un'idea me la son fatta.
4: E non ce la vuoi dire?
5: No, me la tengo anche per me, perché
4: no, hai paura,
5: sa mai,
4: hai paura che qualcuno ti dia uno sganassone.
5: No, io no, non essendo un purista, non essendo un appassionato della prima ora, no? Essendo un mugellano, mi sono avvicinato al calcio storico dopo e quindi io tutta la parte, no, che mi viene citata dai tanti calcianti, ex calcianti con cui ho parlato, mi dicono che prima era meglio, non l'ho vissuta. Quindi
4: non lo sai, hai visto questo, va
5: il
4: bene.
5: Mio metro di paragone si ferma lì, certo, quando la contesa è così dispari nelle forze in campo, qualche dubbio ti viene, no? Se finiscano 22-2, 18.5-4 le due partite di semifinale, c'è un grande divario tra le squadre in campo, tra fuori, e qualche dubbio ti viene. Poi c'è chi dice anche che in questo momento i rossi e azzurri siano semplicemente le squadre più forti e quindi riescano a creare questo gap enorme. Però ce ne sono state tante di polemiche, penso faccia parte un po' del calcio storico
4: di Firenze.
5: E di Firenze, quindi
4: sì,
5: cioè,
4: sì,
5: mi
4: sì.
5: Sembra manifestazione storica
4: perfetta.
5: Bene, possiamo spuntarlo,
4: andiamo
5: la polemica
4: avanti.
5: C'è stata, andiamo avanti.
4: Cioè, anche perché io non conosco nessuna, diciamo, tradizione che sia più sportiva o la giostra o...
5: Esatto.
4: Il palio, soprattutto in Toscana, che non porti con sé polemiche.
5: Ma se non ci fosse la polemica, che la facciamo a fare?
4: Io sono d'accordo con te. Per me la polemica è il profumo della vita, non è l'ottimismo. A me, io parafraso quello che ha detto il poeta per dire: la polemica è quello che ci dà il sale la mattina per
5: Dario
4: alzarci.
5: Baldi?
4: Dario Baldi è il,
5: è
4: il poeta. Cioè, la polemica è il profumo della vita. No, anche perché l'ottimismo dopo un po' ci ha rotto anche coglione.
5: Porca
4: perché,
5: miseria.
4: Nel senso, ottimismo fa rima con buonismo e con qualcosa, io rifuggo con grande
5: ottimisti
4: forza.
5: Di cosa? Cioè la Valentina si è salvata all'ultima giornata.
4: No, io bisogna essere ottimisti.
5: Non vedremo mai uno straccio di pensione.
4: Questo vabbè, ce n'è di
5: conflitti globali, leggevo, c'è il record di conflitti, mai così tanti dagli anni brutti del Novecento. C'è un mondiale in America dove non si può entrare. E c'è anche chi c'è rimasto fuori. Insomma, mi dite per cosa bisogna essere.
4: E quindi
5: ottimisti.
4: La parafrasi di quella poesia,
5: la polemica.
4: Si può dire: la polemica è il profumo della vita. Ci porta avanti, cioè, a noi ci piace tanto, la facciamo quotidianamente con voi, anche con toni accesi delle volte.
5: Anche con noi stessi, a volte.
4: Con noi stessi, io tutti i giorni. Penso di essere bipolare in questo senso, ma vabbè, ognuno ha i problemi che si merita. 348 75 13 933, scatenati oggi, come direbbe Marucci.
5: Ah, pensavo chi? Russell Crowe.
4: Come? Ah, ok. 055 77 11 171. Ieri si è parlato brevemente anche del Gladiatore 2, dicendo che è una...
5: Non l'ho visto.
4: Ci sarà un motivo.
5: Beh, sì.
4: Siamo tutti e tre, tutti e tre i conduttori di chi si compra non hanno visto il Gladiatore 2.
5: Ma si può rimediare.
4: Ma anche no. Vabbè, si può anche fare finta.
5: Io giudico solo dopo aver, come dire, visto. Cioè, non posso giudicare non avendo
4: un film dalla copertina.
5: Cioè, esatto. Avatar l'ho visto e ho detto è una cagata pazzesca.
4: Sei sì, lì sei pronto Avatar, come sempre, a scatenare l'inferno davvero.
5: Sa più cagare del primo.
4: Ma io l'ho visto, lo sai. Allora, io non posso dire che è un bel film, non a puoi. Meno che un bel film non significhi che sono due ore godibili.
5: Ah, vabbè, questo.
4: Allora, se le due ore sono godibili, per me è un film che apprezzo. Io, francamente, Avatar ho passato due ore divertendomi anche con i figli, quindi non trovo motivo per dare queste sberle come ognuno te piace. Poi. Cioè, per ora mi racconterai, per esempio, che Matrix non ti è piaciuto.
5: No, Matrix mi è piaciuto.
4: Quanto?
5: No, Matrix.
4: Per me è nella top 3 dei miei film preferiti. Matrix 1, ovviamente.
5: Beh, non so se nella top 3, però Matrix 1. Tanta roba.
4: Vuoi fare una classifica delle tue top 3? Ce la fai a cazzotto?
5: Vabbè. So sicuramente Blues Brothers c'è dentro.
4: E uno è. Poi? Dura, eh? Guarda, quando devi sceglierne 3 diventa un casino perché sono tanti film che hai visto e ti sono piaciuti.
5: Vabbè.
4: Devi pensare ai film che hai visto 100 volte.
5: Blues Brothers.
4: Blues Brothers.
5: Arancia Meccanica.
4: Arancia Meccanica, ma te sei già a livello altissimo.
5: Ora un po' più leggero, dai. Mettiamo, l'abbiamo citato anche recentemente, Lock and Stock, Pazzi Scatenati.
4: Questi sono i tuoi tre film preferiti. Sì, dai, bravo!
5: Poi potrei cambiare idea tra 20 minuti.
4: Esatto, perché sui film davvero cambi idea in base anche al periodo. Chissà che Rubini, allora, Teletubbies. Poi Teletubbies il film, poi
5: Babe Maialino Coraggioso.
4: Babe,
5: Maialino,
4: no, non quello è della generazione fa, sì, ma no. Che lui come fa aver visto Babe?
5: Frozen,
4: il regno Frozen, di ghiaccio o il 2?
5: Io non ho visto né l'uno né il 2, direi l'uno perché sai,
4: l'uno? Forse l'uno, Frozen, il regno di ghiaccio e poi
5: penso
4: poi sta
5: Narnia.
4: Aspettando il film di Bluey, grande Bluey, tra poco entri occhio no, perché fermi, non puoi non sapere Bluey. Bluey lo sai cos'è?
5: No.
4: È un cartone animato su scende cagnolini australiani e si divertono, bellino tra l'altro, e tra un po' uscirà il film. Quindi,
5: come mai sono australiani questi agnolini?
4: Perché sono in Australia, che discorsi fai?
5: Cioè, ma è piaciuto,
4: sei
5: a proposito
4: di Australia,
5: ma ti è piaciuto sto discorso di Hakan Çalhanoğlu al secolo centrocampista dell'Inter che dice no ma siamo troppo più forti dell'Australia e poi agnolini australiani e Bluey fra l'altro ha segnato anche quel ragazzo molto promettente dell'Australia.
4: Che non è volpato. Che non ha giocato almeno un minuto. Volevo dire.
5: L'hanno chiamato all'ultimo secondo, ci mancava anche che facessero giocare un minuto.
4: Comunque, Blues Brothers. Lock and Stock.
5: E Arancia Meccanica. Alex
4: Delange. Bene, che sono scelte abbastanza condivisibili, dai.
5: No, una top 3 onesta.
4: Onesti. Lock and Stock è molto personale, cioè diciamo lì ci hai messo un po' il tocco personale.
5: Sì,
4: sugli altri due sei andato. Vabbè, Blues Brothers è un film leggero, non è un film pesante.
5: No,
4: dai.
5: Esatto, detto che è un capolavoro assoluto
4: del cinema,
5: però
4: della
5: storia,
4: leggero,
5: della musica.
4: Sì, capolavoro. Io quindi ho detto Matrix. Indiana Jones.
5: Ci sta quale però?
4: Il primo.
5: Quindi sarebbe
4: L'Arca Perduta.
5: Con quei maledetti nazisti. Non dell'Illinois, ma.
4: Anche se qualche nazista dell'Illinois magari c'era. Perché quello che. Non so se. No, perché era francese, mi sembra quello stronzo che vuole.
5: Quello cattivo
4: che è una via di mezzo, no? E il terzo. Mi prendo un attimo per pensare. Perché ti potrei dire Braveheart.
5: Bello.
4: Che è la mia. I 14 anni. Cioè, Braveheart è i miei 14 anni. Poi quando ho scoperto Mel Gibson è un po' pazzerello, però il film mi piace da morire, quindi...
5: Ma guarda, Mel Gibson...
4: Scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
5: Ha fatto tutti i film bellissimi, cioè, se ci pensi. Cioè, Mel Gibson, insomma...
4: Arma letale.
5: Ma anche dal regista, se vuoi, insomma...
4: Passione di Cristo. Passione di Cristo, non tantissimo. Apocalipto?
5: Apocalipto, film particolari, dai.
4: Ma che ruolo fa in Apocalipto?
5: No, lui non fa ruolo in Apocalipto, è solo il regista. Fra l'altro c'era...
4: Magari fa una pianta.
5: Era il periodo in cui doveva fare i film... con le lingue più conosciute,
4: sì, latino,
5: l'aramaico antico.
4: Però è un pazzo scatenato. Sì, anche il Patriota a me piace molto, per
5: molto,
4: dire.
5: Molto
4: è un film comunque molto americano, molto americano.
5: Vabbè, si chiama il Patriota, dov'è essere?
4: Però mi diverte, è come Braveheart, mi diverte troppo, dai, quando partono le gambe, dice, accettate, boom, braccia,
5: potranno prenderci tutto, ma non potranno mai prenderci la nostra libertà.
4: Bello, bello, molto bello. Sono contento, guarda, mi viene, scende anche la lacrimuccia. Sì, è bella chiamata Scaccianuvole, quella era tra i top, Frankenstein Junior, veramente tanta roba. E Signore degli Anelli, sì, anche Signore degli Anelli. Però sai, Signore degli Anelli, essendo una trilogia, faccio sempre fatica a indicarne uno che mi ha fatto più emozionare degli altri. Indiana Jones, ragazzi, è proprio quella cosa. Però cioè, se io mi potessi, se io potessi, sì, esatto, anche no, in realtà sono cinque.
5: No, no,
4: se io potessi, ho capito, fine. Però no, si chiama così. No, no. Se io potessi fare un come si chiamano questi che vanno a travestirsi da fumetti, cioè un cosplay, il cosplay mio sarebbe Indiana Jones.
5: Ci staresti anche bene,
4: ma
5: guarda.
4: Non lo so, sono un po' troppo ciccione.
5: Vedo per... il cappello, il giubbotto di pelle, la frusta.
4: Bellissimo, guarda, mi farebbe veramente godere con la rivoltella, no? Cioè, proprio.
5: Poi ti potresti buttare.
4: La Colt, tipo.
5: Uscendo dalla porta dello studio di Radio Firenze Viola e recuperare il cappello.
4: Lo faremo una
5: secondo.
4: Volta. Lo faremo, però dobbiamo farlo in video e metterlo sui social, perché a quel punto almeno mi sputtano del tutto.
5: No, fantastico, cioè, sto già ridendo.
4: Beh, però lo farò. Te lo prometto, il giorno in cui faccio il cosplay di Indiana Jones, vengo vestito da Indiana Jones e si fa uno sketch del genere. Lancio il cappello, te devi chiudere la porta, io za! Lo riprendo. Bellissimo. Oggi, e poi ti frusto, ti faccio za! Ti taglio tutto, va bene? Ok, siamo troppo forti. Si può iniziare a parlare di Fiorentina?
5: Se vuoi, io allora, intanto passo il contenuto.
4: Sarebbe anche l'ora. No, allora, Stefano. Oggi abbiamo due contenuti preconfezionati di altissimo livello con... Com'è? Un allenatore di Serie A.
5: Di Serie A, no? Dire perché l'hanno confermato. Dire,
4: l'hanno confermato, il prossimo anno giocherà in Serie A. E con un collega spagnolo di Gran Canaria che ci racconterà quello che è successo ad Amatucci, la stagione, quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Quindi, visto che c'è già qualcuno che prima mi chiedeva ad Amatucci, è un tema, ragazzi, di discussione di massa. Amatucci, proprio siamo, se non c'è Amatucci, si va avanti. Quindi parleremo anche di lui. Poi le solite interviste al telefono.
5: Tutte le cose del mondo, no?
4: Come? Non ho capito perché immagino sia una delle tue minchiate.
5: Muove tutte le cose del mondo.
4: Non era la polemica.
5: No, no, okay. era
4: Amatucci.
5: Era una sottolineatura.
4: Poi c'è anche. Ora dopo vi leggo, lo so, vedo che questa cosa dei tre film, come senso, boom, vi fa sta male, lo so, ragazzi. E io vi amo anche per questo. Tra l'altro, ovviamente, se volete. È vietato di Avatar, e se invece lo inserite tra le vostre troppe, potrete anche infamare
5: questa
4: Fabio Ferri.
5: Questa non è una democrazia.
4: Anche Fabio Ferri potete infamare. Detto questo, mandateci anche i vostri audio, perché anche su questo tema è divertente parlarne insieme. Vai. Perché comunque i film, ragazzi, sono una cosa. Cioè, noi siamo una trasmissione pop, di cultura pop. Un po' radical chic delle volte, ma pop. Quindi parliamo veramente di tutto quello che vi piace. I film vedo che vi piacciono in questi giorni di niente, mischiata al nulla, anche più di altre cose. Tra poco vi leggo. No, volevo però anche prima di parlare di mercato, dire la mia su una cosa che è successa oggi, che francamente mi ha lasciato un po' così, un po' spiazzato. No, le parole di Antonioni.
5: Che è successo?
4: Di Antonioni questa mattina ha rilasciato un'intervista alla Repubblica, e di fatto il titolo che potete anche trovare su Firenze Viola, ma insomma, se no compratevi la Repubblica per una bella intervista, assolutamente. Lui dichiara: non credo che andrò al centenario, rapporti con il club sono nulli. Va bene? E io mi sono un attimo cervellato, perché ho detto è un mondo parallelo questo, perché insomma, la luce, il capitano per sempre, no, capitano per sempre è la storia, capitano comunque, la luce, 10, tutto quello che giustamente noi abbiamo tramandato e ci tramandano i nostri padri a noi e noi ai nostri figli, sulla figura più rappresentativa della storia fiorentina, che dice che lui al centenario non andrà. Io, ragazzi, stamattina tra un po' casco dalla sedia, perché ora a me capisco veramente, anche chi lo conosce bene mi ha raccontato di questo periodo in cui lui ha lasciato la Fiorentina per volere della Fiorentina, fondamentalmente perché gli voleva cambiare un po' di ruolo, lui non gli è piaciuto, eccetera eccetera. È tornato ora alla nazionale, abbiamo visto anche con Baldini. Mi hanno detto che è stato un periodo molto doloroso per lui, quindi, per carità, io rispetto assolutamente il dolore altrui, rispetto quello che è il pensiero altrui. Quello che però non riesco a capire è come il giocatore più importante della mia storia dica che non è al centenario. Ora, Ovviamente questo si riferisce anche alla Fiorentina. Fiorentina, non puoi far chiamare il segretario di Rinterzo Antonione Di Giot, sei invitato alla festa del centenario, buona Scissi. Quindi questo...
5: è invitato, lo ha detto.
4: Però ecco, secondo me ci vuole anche un minimo di forma, no? Sì, certo. Quindi mi auguro che nelle prossime settimane questa forma venga fuori, l'ha detto anche lui, servono passi più concreti e me lo auguro. Detto questo, anche a Giancarlo, con tutto il rispetto, mi ha anche premiato con il premio di Ciccio Rialti, quindi sono legato anche a una cosa recente, certo, a lui per questo motivo. Ecco, Giancarlo, te lo dico con tutto il cuore, guardandoti in camera direttamente, deponi l'ascia di guerra nei confronti dell'attuale proprietà, perché qui non si parla dell'oggi, non si parla della proprietà commisso, non si parla del terzino destro che viene venduto o viene acquistato, si parla del centenario del club che tu hai rappresentato con onore, orgoglio e anche postumo rispetto alla tua carriera, e si parla del suo centenario, della festa più importante degli ultimi anni. Quindi per favore deponi l'ascia di guerra e vai al centenario, perché per noi tifosi della Fiorentina la tua presenza è importante, anzi centrale. Quindi per favore, scusami, dovevo farlo.
5: No, ma è giusto.
4: Se ne parla tutto l'anno, si parla tutto l'anno di queste cose, poi si arriva al momento della grande festa e tutti aspettiamo, perché comunque è vero che ci arriviamo con un po' di fiatone a questa festa, no? È una festa lassù in cima, bisogna fare ancora tante scale, perché se è patito quest'anno come se non ci fosse un domani, va bene. Però ora, se arriva alla festa, dacci la possibilità di festeggiare anche con te, perché forse non per la nostra generazione, cioè quella mia e di Fabio, che siamo coetanei e che quindi ti abbiamo ascoltato nei racconti, sì, e visto nei filmati più che vissuto in prima persona, ma per una enorme generazione di tifosi della Fiorentina, quelli che negli anni 70 e 80 ti hanno visto calcare i campi con quella testa all'insù e l'uomo che guardava giocando le stelle, guardando le stelle. È fondamentale la tua presenza, quindi deponi l'ascia di guerra e non fare come Braveheart, dove l'ascia in effetti volava, anche sul patriota. A lui gli piacciono queste cose, A me gli piacciono quando arriva l'accetta e za, gli taglia gli arti, come se era difficile tagliare un arto con un'accettata, qualcuno glielo deve spiegare a Mel Gibson, non era facile un'accettata, quelle accettine
5: sono repubblicani ora.
4: Ah, quindi ce la fanno anche accettare, sì, gli arti, certo. Va bene, accetteranno gli arti, ok, va bene, questo era solo per
5: accetteranno gli arti nel viso, no scusami, non volevo dire.
4: Poi c'è chi dice che a lui non gliene frega niente, è contento che non ci sia Antonioni, questo è Davide, e va bene, ognuno la pensa come vuole.
5: Contento, ma... non so come si può essere contenti che manchi.
4: Lo so, ognuno ha la sua versione dei fatti. Elia Jeremy Damas, non ci resta che piangere, nel nome del padre, Donnie Darko, a destra.
5: Ah, pensavo il nome padre fosse riferito a Giancarlo, ma no, è il film.
4: Poi c'è Fabio Ferri che intervista Pier Guidi, molto bene, e con una foto di
5: c'è anche, i sottotitoli?
4: Sì, perché su Facebook credo vengano in automatico.
5: No, volevi anche lui, quale momento era?
4: Poi American History X, Hooligans, bello. Batman, il Cavaliere Oscuro, questo è Andrea, quindi un coetaneo, perché questi sono film che sono molto
5: American bello. History X, molto bello.
4: Sì, ma chi si compra? Chi si compra? Chi si compra? Non lo so, l'ho detto tante volte. Ora, dopo, tra poco ci si arriva. Ma Guerre Stellari e vari Batman. Vedi, poi, ragazzi, ognuno dice le sue. Può essere qualsiasi film. Qualcuno volò su un nido del cuculo.
5: Bello.
4: Blade Runner, che sono solo due, però. A meno che non si voglia dividere, qualcuno volò e su un nido del cuculo. Mel Gibson e Mad Max, unico. Mad Indiana Max, Jones e poesia. Giustamente Ale da Napoli, una grande chiamata come Pulp Fiction, che Fiction, mettiamo anche noi tra i top assoluti. Cioè, se fossero i top 5, Pulp Fiction sarebbe subito al quarto posto, credo, nella
5: sì,
4: mia
5: ma
4: personale.
5: Poteva stare anche sul podio.
4: Sì, anche, è come Frankenstein Junior, dai, sì. Frankenstein Junior.
5: Sono tutti al podio,
4: dai,
5: sono
4: roba stellare.
5: Anche American History X, ora ci penso. Cioè,
4: il senso della vita, podio. Guida Galattica per autostoppisti,
5: bello,
4: Blade Runner, Soliti Sospetti, Una Notte da Leoni.
5: Sospetti,
4: così
5: fantastico.
4: Ci metto tre generi diversi, lascio fuori la trilogia di Indiana Jones e quella di Star Wars perché siamo oltre la leggenda, dico trilogia non a caso perché gli altri non li considero.
5: Bravo.
4: Ottimo Ferri, ti ho visto nel Sabbione in splendida forma, dice Dido. Quanti cazzotti hai tirato?
5: Splendida forma, no. No, però c'ero, sì. Non ho tirato cazzotti perché non è uno sport che mi si confà. Li potrei prendere, quei cazzotti.
4: Ma sì, ma tu nei Sabbione si danno e si prendono,
5: Sì, ma io ne busterei,
4: va bene.
5: Tra l'altro mercoledì torno dai Rossi, quindi.
4: E degli azzurri,
5: no,
4: quando vai?
5: Mercoledì vado dagli azzurri, giovedì
4: ok. Rocky, 2001 Odissea nello spazio, The Prestige, quarto incomodo. Oppenheimer, questo è Edoardo. Il cacciatore, ci dice Ciccio. Il
5: cacciatore, tanta roba.
4: Matrix, Tren de Vie e Amélie. Madonna, come sei romantico, Babbo Viola. Tren de Vie, bellissimo. Un film che mi fa accapponare la pelle da quello che c'è dietro a questa storia, che è molto, anche se vogliamo, quasi leggera nel suo racconto, per poi darti la mazzata in fondo. Va
5: nel
4: bene,
5: nostro,
4: non ve lo racconto.
5: Nostra generazione, Tren de Vie penso sia stata veramente una perla.
4: Sì. Amélie, per dire, no? si dice, quando si dice unpopular opinion, io quando vide Amélie dissi: ma che cagata è Amélie, ma che roba è, non mi ha lasciato niente. E c'era tutte le mie compagne di classe, che tra l'altro era una classe dove c'era 28 e due maschi, quindi pensa te quante ragazze c'erano in classe. E praticamente ho rischiato il linciaggio perché Amélie, poi le amiche del Capponi, figurati, perché io uscivo in centro, quindi c'erano tutte le mie amiche alterno chic di sinistra del liceo Capponi. Quando ho detto Amélie, c'era gente che si vestiva da Amélie, non era un cosplay, si vestiva da Amélie per andare in giro, perché dire Amélie, ma basta, trapanato proprio, una roba, posso dirlo, sono stato troppo netto?
5: Non entra nella mia top 3 comunque, quindi non posso fermarsi.
4: Per me non
5: entra
4: nella mia top 1000, penso, va bene, però vabbè. Rispetto chiaramente Babbo Viola, che poi ha detto America di Storix, e l'odio. Con Vincent Cassel, tanta roba, sì.
5: Sono un gran bel in bianco e nero,
4: no, soprattutto una grande colonna sonora. Va bene, c'era una volta in America, sì, allora lo riguarderò, conduccio magari, siamo pronti per quello, non siamo, ho visto Matrix però in questi giorni.
5: Vabbè, ma Matrix è un pochino più,
4: non capivo nulla, ma va bene. C'era una volta in America, Matrix, Pulp Fiction, comunque siete troppi, quando si parla con queste bambole non ce la fate, non ve la raccattate. Blues Brothers, Frankenstein Junior, nel nome del padre, che ha ricevuto due chiamate, quindi un film comunque da recuperare. Intanto è ufficiale alle ore 10:25.
5: Sì.
4: Nessun acquisto, non vi emozionate troppo, però ACF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno alle ore 11, quindi in pieno Chi si compra, presso il Wind 3 Media Center del Rocco B Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del direttore generale Alessandro Ferrara e del DS Fabio Paratici. Quindi giovedì 18, segnatevi la data, ore 11, ci sarà una conferenza a fiume, perché comunque quando si parla di queste cose si arriva sempre a parlare per due tre ore, quindi noi ci saremo, ovviamente forniremo tutta in diretta, sarà un momento focale, secondo me centrale, di quelle sarà anche l'estate della Fiorentina, e da qui a giovedì cosa pensate, cosa diranno, cosa faranno, cosa penseranno, eccetera eccetera, però ci arriveremo alle 11 di giovedì 18. Poi già ieri c'è stato anche la notizia purtroppo molto negativa del furto in casa di Moise Kean. C'è chi ci fa dell'ironia, insomma, io nel senso, ognuno fa i conti in tasca a se stesso, è stato derubato di centinaia di migliaia di euro, ognuno, chiaramente lui fa il suo lavoro, uno dice meglio che rubino a un milionario che rispetto a un povero Cristo, tutto diciamo molto populista come pensiero, però è una persona che è stata comunque defraudata dei propri averi, e per me è sempre un qualcosa che va segnalato come una roba negativa per quanto riguarda la nostra città, che purtroppo, come tante altre realtà, prima si diceva solo in quella città, come dice Cruciani, poi in realtà mi sembra che ormai sia una cosa abbastanza diramata nel nostro paese in generale, non solo a Firenze, a Milano, Torino, succede un po' dappertutto, e è molto male, molto male. Poi facciamo un attimo il punto delle notizie giornata sul mercato, cioè quelle proprio che sono, intanto fa un cardo si muore, quindi cerco di trovare di fondamentale non c'è nulla. Allora, di fondamentale c'è la conferenza stampa del 18 e 11.
5: 18.
4: Beh, no, allora, stamattina abbiamo detto che insieme a Niccolò Ceccarini, che è intervenuto anche nel corso di Buongiorno Firenze, oggi condotto magistralmente da niente po' di meno che Di Nardo, che ieri ha compiuto 31 anni, quindi è entrato nella... Certo, quanti pensavi ce ne avesse? 22? 12? 12? Vabbè, 12 sul campo, allora, 12 sul campo, no, 31 sul campo effettivi, 12. Poi, va bene.
5: Più o meno come la Juve.
4: Più o meno come la Juve. Detto questo, allora, Fabian e Comuzzo non sono giocatori in vendita, secondo quello che ha raccolto Niccolò Ceccarini, quindi su questi due giocatori che vivono una situazione molto diversa l'uno dall'altro, cioè su Comuzzo tutti abbiamo la speranza che possa, cambiando allenatore, cambiando fiducia, cambiando crescendo anche, maturando dopo l'esperienza anche con la nazionale, tornare ad essere un asset fondamentale per la Fiorentina. D'altro canto c'è Fabian invece che ci ha un po' creato una serie di interrogativi nei suoi 5 mesi, 6 mesi di permanenza alla Fiorentina, dove era arrivato per portare in dote gol, inserimenti, prestazioni, e di tutto questo non ha fornito praticamente nulla. Quindi ci auguriamo che, chiaramente, dopo aver speso 15 milioni per il giocatore, Grosso lo sappia far crescere. Però se rimane Ndur, se rimane Fabian, se rimane Fagioli,
5: è un film già visto, dici.
4: No, il cerchio si stringe, nel senso
5: qualcuno dovrà andare via
4: in questi 8-9 centrocampisti di proprietà che la Fiorentina ha in dote. Abbiamo raccontato ieri che Mandragora ha ricevuto una, diciamo, richiesta di informazioni in diretta, anzi diretta tra i club, ma non al suo entourage, dove Beşiktaş, con Italiano nuovo allenatore, ha chiesto informazioni sulla sua potenziale cessione. Tendenzialmente un giocatore della Fiorentina, anche qui, non vorrebbe far partire. Davanti a un'offerta importante andrebbe via. Qual è l'offerta importante per Mandragora? 10 milioni?
5: Penso di sì, una cifra tra i 10.
4: Tanto sarebbe tutta plusvalenza, perché ormai è stato.
5: Verrebbe da dire che i centrocampisti costano 15.
4: Ammortato.
5: Mi verrebbe da dire che i centrocampisti costano 15.
4: Sì, quando,
5: 10,
4: li compra,
5: 15.
4: Quando li compra la Fiorentina.
5: Sì.
4: Quando li
5: però
4: vende.
5: Mi sembra più o meno quel range lì, dai.
4: Vabbè, 10, l'anno scorso vice capannoniere, credo, della Fiorentina. Quindi, insomma,
5: si sta parlando di un giocatore che ha trovato nelle ultime 2 stagioni un grandissimo feeling.
4: Quindi anche te non lo venderesti.
5: Io Mandragora non lo venderei, ma sarebbe, cioè, per me sarebbe uno dei primi della lista di quelli confermati. So che farò arrabbiare qualcuno, però è il mio punto di vista. Devo dire che, appunto, come te, sono ben consapevole del fatto che la Fiorentina, per rinforzare il centrocampo, dovrà fare un po' di spazio, perché non può tenerli tutti. Allo stesso tempo, io quando Fabian è arrivato, ad esempio, ero uno piuttosto positivo, non tanto per la sua collocazione in campo, perché mi sembrava già problematica a gennaio, considerando che, appunto, la Fiorentina forse aveva bisogno di altre caratteristiche rispetto a quelle di Fabian, che più una mezzala, addirittura un trequartista in certe situazioni. E invece a gennaio scorso si diceva la Fiorentina ha bisogno di un frangiflutti davanti alla difesa, di uno che fa filtro, di un centrocampista di corsa, di gamba, di forza fisica, un Som che funziona, non un Som che non funziona. Però io ero positivo sull'arrivo di Fabian, ed è un giocatore che, lo dico, tendenzialmente mi piace.
4: Beh, quindi, l'hai detto 100 volte, no, pensavo di aver detto una esclusiva.
5: No, magari qualcuno non mi ascolta tutti i giorni, e quindi lo ribadisco. E quindi
4: sbaglia. No. Chi non ti ascolta tutti i giorni sbaglia.
5: Questo non posso dirlo, anzi, ognuno faccia il suo. Però ecco, il discorso è proprio questo. Io Fabian, per le qualità che ha, perché ce l'ha delle qualità sto ragazzo, vorrei anche crederci per un'altra stagione, per una stagione intera, magari partendo con condizioni migliori rispetto a un arrivo a gennaio. Però si torna lì. Chi va via, chi lascia il posto, perché noi vogliamo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, Pietro, noi desideriamo, ci piacerebbe, chiederemmo al bar un bicchiere d'acqua frizzante fresco per reidratarci, ma anche un centrocampista forte da mettere in centrocampo della Fiorentina.
4: No, anche perché questa è un, guarda, via via che passano i giorni, quello che era il pensiero dicembrino del tabula rasa prende tutto un altro corpo. Perché da una parte abbiamo capito tutti che la Fiorentina non potrà resettare al 100% ciò che è la propria rosa. E dall'altra, perché uno dice, ma è questo, ma questo me lo terrei, quest'altro me lo terrei, perché la memoria è molto un po' alla Dori, no? Ci si gira e si è scordati che si è vissuto in questa stagione. Quindi, no, nel senso.
5: Cosa?
4: Esatto, nel senso, come mi chiamo? Quei giocatori che adesso tornano, Somme e Richardson, li metto tra i partenti.
5: Per gli esuberi, dai.
4: Proprio gli esuberi, senza nemmeno passare dal via. Ma tutti gli altri giocatori, i 6 giocatori con cui tu hai finito la scorsa stagione, per un motivo o per un altro, in tanti fai una domanda e dici, certo. Fagioli lo terresti? Sì, perché? Sì. Brescianini lo terresti? Sì, perché con Grosso. Sì, sì. Fabian, certo, ha investito 15 milioni. Ndur, Ndur, c'è il 50% del futuro di vendere del Paris Saint Germain. Che fa? Lo vende a 10 milioni? Beh,
5: no.
4: Ho capito, però il centrocampo fatto come quest'estate, l'anno scorso, tutti si è detto che era incompleto, con vari doppioni, sì, senza un giocatore che
5: ad oggi rimarrebbe così,
4: rimarrebbe incompleto, cioè,
5: rimarrebbe con delle caratteristiche limitate, se vuoi, con poca varietà di scelta a centrocampo, perché poi sono tanti giocatori molto simili,
4: come vi dico sempre. Se escono nomi di centrocampisti come in questo caso Torsved e Unahi, per dire, che sono due centrocampisti fatti e finiti, è molto probabile che il fatto che escano più voci nello stesso ruolo porti al fatto che la Fiorentina sta cercando quel tipo di ruolo, quindi qualcuno spazio lo dovrà fare.
5: No, è assolutamente vero. Secondo me a questo punto la scelta sarà affidata a Grosso, cioè immagino Paratici sicuramente chiederà a Grosso quali sono le caratteristiche che vuole per il suo centrocampo. Riguardando al centrocampo del Sassuolo, un paio di indizi si possono anche avere, perché insomma le caratteristiche dei giocatori, da Torsved a Koné a Matic, sono abbastanza chiare. Non sarà un lavoro facile, secondo me, ma come mi capita di dire spesso, secondo me non sarà un lavoro facile per trovare sistemazione a tanti giocatori.

0: ragazzino praticamente, la Fiorentina non ha trovato evidentemente una strada per arrivare al rinnovo, però non ha neanche la fila fuori dalla porta, quindi anche lì sarà una di quelle situazioni un po' complesse, perché la Fiorentina lo valuta una cifra, perché è un 2006, perché ha un futuro, è futuribile, quindi magari per meno di 15 milioni non lo darebbe via. Per ora non c'è nessuno nemmeno che abbia chiesto informazioni, almeno questo ci risulta, che non c'è così tanto movimento intorno al giocatore, e quindi è un'altra situazione da dover sbrogliare, perché nelle stesse condizioni contrattuali ci siano sia Dodò che Fortini, quindi il rischio è che tu perda tutte e due, o addirittura che ti restino tutte e due sul groppone. Dodò abbiamo detto che c'è una sorta di gentleman agreement, come piace dire a quelli che fanno mercato, sul rinnovo in caso di permanenza ad agosto, dopo agosto. Per tutto il resto, cioè per Fortini, bisogna anche capire qual è il destino che gli sta prospettando il mercato e la Fiorentina stessa. Detto ciò, tra poco vi leggo, sia nei sui film siete veramente defragranti, sia per quanto riguarda la Fiorentina eccetera. Cosa vuoi ascoltare prima di interviste? Vuoi ascoltare prima Matucci, visto che è un tema che ti scalda particolarmente?
1: Ma sì, visto che parlavamo anche di centrocampo, io ripartirei da Matucci.
0: Anche perché no, questa intervista realizzata, sì, da Francesco, il giornalista si chiama Paco Cabrera, è del giornale La Provincia, immagino.
1: Beh,
0: siamo La Provincia?
1: La
0: Provincia di Como.
1: Vabbè. Provincia,
0: diario di della Spalmas, quindi Gran Canaria, dove si è parlato appunto di Amatucci e dà anche degli spunti sul potenziale futuro di Amatucci, quindi state all'ascolto e poi preparate gli unghielli o la voce per dire la vostra su questo tema, che è un tema di discussione ampio, nel senso che, ripeto, per molti non c'è destino futuro senza Amatucci, per altri Amatucci è un giocatore che sì, uno può anche valutare, ma è che con o senza la Fiorentina va avanti. Quindi ascoltiamo Paco Cabrera, intervistato da Francesco Benvenuti, che ci parla proprio di Amatucci.
2: Con Paco Cabrera della Provincia per parlare di Amatucci, della sua stagione al Las Palmas. Paco, che impressione ti ha fatto il giocatore?
3: Ciao Franzi, incantato di stare contigo. Lorenzo Amatucci ha fatto una temporada impressionante. A piccolo Gattuso, il piccolo Gattuso, impressionante, sobresaliente.
2: Lorenzo Amatucci ha fatto una stagione impressionante. Il piccolo Gattuso. Impressionante, davvero, eccezionale. Tieni conto che ha giocato 42 partite, 40 di regular season e 2 di playoff. Ha saltato solo una partita per via di un lutto familiare a inizio stagione e poi ha trascorso una partita in panchina, non ricordo se per stanchezza o per un affaticamento. 42 partite di Amatucci che si traducono in 3.510 minuti, più quelli dei playoff, il terzo giocatore più utilizzato in rosa. Insomma, impressionante. Una colonna fondamentale nel centrocampo del Las Palmas. Io non lo conoscevo e poi Amatucci è arrivato qui in sordina, ma il direttore sportivo Luis Helguera, che ha giocato anche in Italia, anche alla Fiorentina, ha sempre avuto legami con il calcio italiano. Il Las Palmas ha avuto Aquilani, ha avuto Kevin Prince Boateng, ci sono sempre stati legami forti con l'Italia. In rosa c'è anche Pedrola, che era arrivato dalla Samp, Iker Bravo dall'Udinese, però senza ombra di dubbio la stagione di Amatucci è stata impressionante e a me ha sorpreso moltissimo.
3: Pero si lo van a dudas, impresionante la temporada de Amatucci. A mí me ha sorprendido muchísimo.
2: Credi che uno dei motivi del successo della stagione di Amatucci sia anche legato alle caratteristiche del calcio spagnolo, che sembrano sposarsi alla perfezione con quelle del giocatore?
3: Sì, sì, le caratteristiche di Amatucci encajan perfettamente. È un perro de presa, è un jugador muy versátil, con fantasía, que recupera, que pica piedra, que trabaja con, sin balón.
2: Sì, assolutamente, le caratteristiche di Amatucci si incastrano alla perfezione. È un mastino, un giocatore molto versatile, di fantasia, che recupera palloni, che sputa sangue, che lavora con o senza la palla. È quel profilo di giocatore che manca al calcio canario. È un grandissimo lavoratore, molto aggressivo, che pressa e fa un enorme lavoro anche senza palla. Qui dalla Las Palmas ci risulta che ci siano diverse squadre di Primera División, come il Getafe, che sta seguendo i passi di Amatucci, ma anche come il Rayo Vallecano. È un giocatore che ha un ottimo mercato qui in Spagna grazie al suo percorso nel Las Palmas. Io ci tengo a ribadirlo, non lo conoscevo, ma comunque parliamo di un giocatore che ha fatto anche le nazionali giovanili.

0: giovanili con l'Italia. Qui, ad ogni modo, si parla già tantissimo di lui. È vero che la Las Palmas avrebbe voluto comprare il giocatore, però il prezzo del diritto di riscatto era troppo alto?
1: El presidente Miguel Ángel Ramírez dijo que el jugador estaba tasado la compra entre 10 y 13 millones, o sea, cantidad imposible.
0: Il presidente della Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha detto che il giocatore era valutato, per quanto riguarda il riscatto, tra i 10 e i 13 milioni, una cifra impossibile per il Las Palmas, esorbitante, e di conseguenza l'idea di un acquisto è stata scartata fin dal principio. Ma per quanto hai visto, credi che un giocatore come lui meriterebbe un minutaggio importante nella Fiorentina il prossimo anno, comunque in un club di Serie A?
1: Yo creo que sí. No tengo un seguimiento de la Serie A, del calcio, al máximo atención.
0: Io credo di sì, non seguo al massimo la Serie A, però mi sembra un giocatore eccezionale. Pedrola è arrivato dalla Samp, che è bravo da l'Udinese, ma Amatucci è stato nettamente superiore a entrambi. Certo, sono ruoli differenti, ma non capisco come questo giocatore non sia, per esempio, ad un Como o comunque in una qualunque squadra a giocare in Serie A.
1: Io non intendo come questo giocatore non sta nel Como o quando in Serie A.
0: E nel salutarti ti chiedo in generale che opinione ti sei fatto della stagione del Las Palmas, una stagione che si è interrotta ai playoff per la promozione.
1: La temporada de Las Palmas ha stato bien durante la liga, le ponemos un 6, un 7, 6-7, però mal en el playoff, muy mal, un desastre en el playoff, por culpa del entrenador Luis García.
0: La stagione de Las Palmas è stata positiva durante il campionato, gli darei un 6, un 7, ma è andata male nei playoff, molto male, è stato un disastro, anche per colpa dell'allenatore Luis García che ha sbagliato i cambi. Nel complesso, comunque, è stata una buona stagione, Las Palmas ha fatto 73 punti, quinta in regular season, poi la zavorra degli infortuni sulla linea del traguardo nella fase finale, anche con il compagno di reparto di Amatucci. Tanti infortuni, tanti imprevisti, alla fine ti sei ritrovato ai playoff e sei stato sconfitto dal Malaga, anche per i cambi dell'allenatore, come ad esempio la sostituzione di Jesse, il migliore, per far entrare Iker Bravo. Alla fine Las Palmas ha perso con il Malaga l'andata e ha pareggiato il ritorno. Quindi direi una buona stagione, brutti playoff e Amatucci sensazionale. E per il club si apriranno ancora una volta le porte della Serie B, qui nella seconda divisione.
1: Así que buona temporada, sensazionale Amatucci e mal playoff. Así que otro año más en la Serie B, aquí en segunda división, en el infierno. Un abrazo, amigo.
2: En el infierno de la segunda división. Gracias a Paco Cabrera y soprattutto a Francesco Benvenuti que ha realizado la entrevista. Insomma, sensazionale Amatucci, un piccolo Gattuso, però con maggiore qualità, l'ha detto anche
3: invece
2: dopo.
3: Gattuso era grosso, capito?
2: Piccolo intende dire perché è un giovane Gattuso, fisicamente non era certo grosso, sì, más o meno, mi direbbero
3: loro.
2: Comunque per lui straordinario, clamoroso, infinito, sensazionale, e quindi chiedo anche a voi, dopo anche aver sentito le parole di un collega che ha seguito tutto l'anno Las Palmas per quanto riguarda la sua stagione, che cosa va fatto con Amatucci. Interessante, perché insomma veramente se ne sta parlando, ne parlano in Spagna come un giocatore di alto livello. Poi certo, ripetiamo, si parla di seconda divisione,
3: che dell'inferno, però
2: dell'inferno, come ha detto anche lo stesso Paco, però bisogna sicuramente valutare quello che può essere o no il futuro, il destino in viola di Amatucci. Per esempio Francesco da Rovigo ci scrive: Amatucci va tenuto, del resto fare esordire anche Croci, perché questa storia di non bruciare facendo fare primavera fino a 21 anni è insensata. Poi sogno con le osce liberali sulle fasce, un centrocampista per me sottovalutato ma gran cavallo come Omar Correia della Juve Stabia, non più giovanissimo ma di grande impatto in mezzo. Ovviamente non si parla dei top che spero arrivino, per me uno al centrocampo, uno sulle fasce e uno al centro della difesa. Luciano, sempre su Amatucci, valga il motto, con il quale e senza il quale resta tutto tale quale. Poi, visto che abbiamo 4-5 centrocampisti con caratteristiche uguali tra loro, varrebbe la pena tenerne uno con caratteristiche diverse come lui. Non lo tengo come titolare per ora. Poi ancora Non me ne frega un bip di Amatucci, per favore alziamo l'asticella, grazie. Questa è Andrea da Milano, che poi ci manda anche i suoi film, American Gangster, Man on Fire, Il Sesto Senso e Il Silenzio degli Innocenti, che sono quattro e non tre. Vabbè, vabbè, te l'abboniamo.
3: Però io rispetto, però American Gangster secondo me non ha fatto il passo per diventare un grande film. Buon film, non un grande film.
2: Sempre quelle due ore piacevoli che si diceva prima.
3: Sì, sì. Ricordo di averlo visto al cinema, fra l'altro, però insomma, cioè ci tenevo anche, ma...
2: Però Il Silenzio degli Innocenti è una buona chiamata.
3: Il Silenzio degli Innocenti è un capolavoro.
2: È una buona chiamata.
3: Detto che io mi stracago addosso, però va bene.
2: Ma no.
3: Sì,
2: no.
3: Sì, io tutto quello c'è un minimo di tensione, mi metto.
2: Cioè, pensate, io sono del mezzo a quell'altro pirla che guarderebbe,
3: sì,
2: gli splatter,
3: la gente. Roba lì.
2: Ieri parlava di Sinister come una grande.
3: Mai visto.
2: Nemmeno io non so nemmeno che sia. E te invece sei tutto da.
3: Io non ho visto nemmeno Stranger Things perché ho paura, mi faccia paura.
2: No, Stranger Things non ti fa paura.
3: Ho paura, mi faccia paura.
2: Non ti fa paura.
3: Beh.
2: E lo puoi vedere. Che è molto per la nostra generazione, loro hanno, sono dei paraculo infiniti, no?
3: Di
2: Netflix
3: ci comprano
2: perché quella è, diciamo, qualcosa che noi ci rivediamo ni perché sono è svolta negli anni 80, quindi gli anni,
3: vabbè,
2: 80.
3: Ma sono un po' i Goonies, dai.
2: Però capito, appunto, ci fa un po' di nostalgia, e chi invece ha vissuto gli anni 80, quindi con l'idea degli americani,
3: allora lì,
2: con la bicicletta, con le
3: ET,
2: eccetera, vanno un brodo di giù, quindi ci hanno comprato. Però altre qualche ora di divertimento senza usare il termine capolavoro, che per le serie io uso veramente
3: sono
2: poco.
3: Serie belle, però insomma.
2: Sì, tipo True Detective. Per me la prima serie di True Detective è forse l'unica serie dove dico capolavoro. Quella è veramente una cosa pazzesca. La prima serie, gli altri divertenti come sempre, buon divertimento, ma non capolavoro. Termine ormai usato come importante per tutto, quindi.
3: Capolavoro.
2: Importante. Il piccolo Gattuso o vai a posto? Speriamo non finisca come il Gattuso quello vero. Adelante, il calcio canario è molto carino, ci dice Luca.
3: Gattuso da allenatore non avrà fatto una grandissima carriera, avrà avuto anche questa sfortuna.
2: Ovviamente Matteo ci dà dell'ignorante.
3: Perché?
2: Infatti non capisco questa intemerata. Mi meraviglio della vostra ignoranza calcistica. Matucci è un gran bel giocatore, ma che ve lo dica a fare?
3: Vabbè, tra l'altro non abbiamo neanche criticato Matucci, non è che ci siamo messi qua a dire Matucci, abbiamo anzi fatto, grazie a Francesco, un contenuto per approfondire su Matucci.
2: Ignorante.
3: Perché eravamo ignoranti e siamo andati proprio alla fonte del sapere spagnolo iberico per abbeverarci, quindi io non l'ho capito questo messaggio.
2: No, soprattutto mi viene da ridere perché Matucci, per esempio, io è tanto che dico la Fiorentina deve avere un'idea su cosa fare con Amatucci prima ancora di farlo arrivare a fare il ritiro o altro, perché per seguire Amatucci una società come la Fiorentina non è che doveva fare il giro del mondo, mandava un osservatore uno ogni due o tre partite e lo seguiva. Ci sono delle persone dedicate a seguire i prestiti,
3: ma
2: e
3: sì,
2: oggi deve sapere se è un giocatore che gli interessa oppure no. Secondo me è un giocatore che per caratteristiche la Fiorentina può mancare. Cioè, quindi io darei via uno dei doppioni anche per far spazio a Matucci. Quindi figurati Matteo cosa ne penso. Ma siccome siamo degli ignoranti e ci faremo una ragione e vedremo quello che faranno la Fiorentina. Perché se la Fiorentina domani lo cede, caro Matteo, cosa sono? Degli ignoranti? Delle capre? Degli imbecilli?
3: Ma forse non diceva a noi, perché non capisco con chi c'è.
2: Ma forse diceva che dice tale
3: diceva...
2: quale. Vabbè, comunque, se io penso che ogni versione delle cose va rispettata. Non è che perché una cosa è di diversa, cioè, non lo capite il messaggio perché non lo avete seguito negli anni, ci dice Matteo. Vabbè, ok Matteo, te che sei un osservatore da vicino di Amatucci, ti ameremo per fare la sua biografia e ci dirai nel momento in cui la Fiorentina lo cederà per quale motivo l'ha ceduto. Questo ti sto dicendo, cioè ci vuole anche un po' di equilibrio, non è che tutti devono pensarla come te Matteo. Ci sono tante persone che magari di Amatucci, come prima diceva un ascoltatore, non gliene frega niente perché preferisce pensare la Fiorentina possa andare a acquistare un giocatore da 40 milioni, resterete tutti e due un po' delusi, cioè chi vorrebbe Matucci per sempre nella Fiorentina e magari verrà ceduto, e chi invece pensa di poter avere un centrocampista da 40 milioni e non gli verrà acquistato. Ci vuole assolutamente un'ottima, vedi, non seguite i calciatori. Matteo, ascolta, fai una giratina, dai, ora va bene,
3: vabbè,
2: se tu pensi che noi si faccia di lavoro un'altra roba, va bene,
3: lascia
2: mi infastidisce il fatto che lui pensi che noi siamo siamo qui a, raccontare, a pettinare le bambole. Va bene, caro Matteo, grazie della tua presenza. Mandiamo un messaggio audio, guarda, no, ma vada.
4: Andiamo con Amici Miei, atto primo.
3: Buono.
4: Fight Club.
3: Buono.
4: E Quinto Potere.
3: Vabbè. Grande, grande trio questo. Gran podio. Gran
2: Io
3: podio.
2: Sono in polemica, parla te.
3: Beh, grande podio, Fight Club, tanta roba, Quinto Potere, che si dice di Quinto Potere? Capolavoro, la storia, il cinema. E poi qual era l'altro? Toriotti. Vabbè. Amici miei, beh, amici miei. Che dire di Amici Miei? Che dire?
2: Amici miei!
3: Anche Matteo?
2: Anche Matteo, ma certo, per me anche Matteo, però continua a darci l'ignorante.
3: Ignorante! Capra!
2: Cioccolataia dice che Matteo è chiaramente Dimitri Conti.
3: Perché Dimitri
2: Conti? Perché Dimitri ogni tanto lo dice sta cosa. Se non seguite i calciatori, allora.
3: Ma Dimitri è un amatucciano?
2: Sì, di sicuro.
3: Di sicuro. Certo.
2: Non si può stare, ti ripeto, non si può stare al mondo senza Amatucci.
3: Io dico solo una cosa, al netto della mia ignoranza. A me fa un po' strano quando vi sento dire: ah, io mi priverei di fagioli e punterei tutto su Amatucci. E questo a me un pochino stride. Perché poi non capisco come questo discorso va d'accordo con il discorso sono ambizioso, voglio una stagione migliore rispetto a quella precedente. Cioè io quelli che hanno già, parola grossa, dimostrato qualcosa, me li terrei. Quelli che ancora devono dimostrare tutto, non posso giudicarli con una certezza assoluta. Matteo giustamente dice che siamo ignoranti. Ma anche le prove fornite da Matucci.
2: Ora sta facendo un po' trovare una gamba, no? Ignorante perché ignori.
3: No, certo, ma ci mancherebbe.
2: Io sono imbecille perché in bello.
3: Ma io infatti non mi offendo mica, ci mancherebbe. Io ignoro tante cose. Ignoro anche come è il livello della seconda divisione nei confronti della Serie A. Sicuramente so che c'è un grande divario tra la Serie B e la Serie A, me lo diceva anche ieri l'allenatore che tra poco ascolteremo, mi diceva sono due bestie diverse, sono due contesti completamente diversi, quindi io siccome Amatucci lo abbiamo visto giocare principalmente in Serie B in Italia e in Serie B in Spagna, faccio fatica ad avere tutte queste certezze, cioè queste granitiche certezze da che cosa derivano? È un giocatore che fa parte del gruppo dell'Under 21? No, non è neanche un giocatore che fa parte del gruppo dell'Under 21. Io ci sto a credere in Amatucci, però non ci posso credere senza avere, come dire, la rete di sicurezza sotto. Cioè, mi posso buttare senza il bungee jumping anche, senza nemmeno l'elastico ai piedi.
2: Anche se Amatucci però nell'Under 21 credo l'abbia saltata più per la questione della Spalmas che non...
3: Sì, no, però in generale non è mai stato convocato, perché se va a vedere non c'è presenza in Under 21.
2: Oh, vabbè, ora controllo. Dopo controllo.
3: Beh, scusami, la Spalmas, sì, ho capito la Spalmas, ma non lo poteva anche fare. Ora, io non ti sto parlando della nazionale Baldini attuale, eh. Io non ti sto parlando della nazionale Baldini attuale. Se vai a vedere.
2: È vero, non ha esordito in Under 21.
3: E quindi voglio dire. Benissimo, Amatucci, chi lo segue ci garantisce che è un giocatore forte, e io spero lo sia, però, ecco. Partire così a sprombattuto con tutte queste certezze su un ragazzo che ha fatto Serie B e Seconda Division, secondo me è un po' tanto coraggioso, soprattutto per una squadra che si è salvata a malapena quest'anno.
2: Però allora, poi, infatti Matteo dice chiedete agli allenatori cosa dicono di Amatucci, lo chiederemo, non ti preoccupare, abbiamo fatto, ha detto, infatti il nostro amico giornalista Paco Cabrera ha detto che è sensazionale, un piccolo gattuso, quindi ce l'ha presentato come un giocatore pronto per fare qualsiasi cosa nel mondo del calcio, io
3: quindi sono... anche con caratteristiche diverse, certo, magari da quelle dei centrocampisti attuali,
2: io ti ho già detto quello che ne penso, cioè penso che sia un giocatore che per caratteristiche sia un giocatore che nella rosa non c'è, quindi è un giocatore che io valuterei, ma la Fiorentina, no, io valuterei perché non ho fatto di mestiere l'osservatore dei prestiti della Fiorentina, perché non è il mio mestiere, quindi io lo valuterei. La Fiorentina l'avrà già valutato cosa fare con Amatucci e quindi vedremo quello che sarà la decisione. Io, se Amatucci rimane alla Fiorentina e fa 20 presenze, 30 presenze alle spalle dei titolari, sono contento perché è cresciuto con noi, perché è un giocatore che può avere del valore, del potenziale, però... quello che dico a Matteo e a tutti gli altri che pensano ad avere la verità in tasca, bene, sono contento, però chiediamoci perché Pietro Lazzarini non è a fare l'osservatore dei prestiti e neanche Matteo mi risulta essere a fare l'osservatore dei prestiti, quindi ci sarà qualcuno più meno ignorante di me e sicuramente anche più informato di te a fare quello che devono fare, questo è quello che diciamo. Detto ciò, abbiamo Max al telefono, ciao, buongiorno, scusa per l'attesa.
5: Di nulla. No, io volevo parlare perché ora tanto so che mi arrabbierò in questi giorni come una iena, perché come quando mi toccano Antonioni poi perdo le staffe. Allora, dopo non so se avete parlato, io mi sono collegato da poco, delle dichiarazioni di ieri di Giancarlo, no? Che ha detto che praticamente non si presenterà con ogni probabilità al centenario.
2: Sì, l'abbiamo commentato brevemente, sì, sì.
5: Ecco, appunto. Allora, io siccome se c'è una cosa che va alla volta hanno dato gli ignoranti, io penso che l'unica banda di ignoranti sia calcistici, chiaramente, sia questa società per come ha operato in questi 7 anni. Allora, io sono riusciti in una cosa impossibile, secondo me, che se c'era una figura che univa tutta la tifoseria nel bene o nel male, in Serie B, in C2, in A, in Champions, era Giancarlo Antonioni. Ora c'è parte della tifoseria, per fortuna una minoranza assoluta, ma c'è parte della tifoseria che è riuscita a odiare Antonioni solo perché ha detto a talune verità che ha vissuto sulla proprietà che ha ora la Fiorentina. Perché lui ha detto, c'è gente che ha parlato, ah, perché non gli hanno fatto l'invito come voleva lui, no. Lui ha detto semplicemente che è stato ferito nell'orgoglio in questi 7 anni da questa proprietà, non ce l'ha con la Fiorentina. Quindi, siccome ora arriveranno i litri di letame mediatico su Giancarlo, io lo so già che arriveranno, perché quando vedi, a volte che con te scherzando ci si prendeva sui discorsi di Beozia Viola, no? Cos'è la Beozia Viola? È quella che ora alcuni infameranno Antonioni. Io ho sentito dire che Antonioni ora vuole il male della Fiorentina, ho sentito dire, ma perché non firmò per la Juve quel gobbo? Ho sentito dire cose di questo tipo, e ripeto, sono riusciti in questo. Io, se c'è una figura, ora Battistuta divideva perché voleva il miliardo in più, il miliardo in meno tutti gli anni, Rui Costa divideva perché, ma se c'è una figura che non ha mai diviso nessuno era Antonioni. Antonioni, ragazzi, se non si presenta il centenario è la notizia, cioè, è una roba grave.
2: No, è una roba grave, abbiamo detto anche prima. Ora, Max, io ti dico quello che penso. Detto che per diverse generazioni Antonioni ha un peso, poi inizia a averne un altro, ma la storia si tramanda e tutti abbiamo in gloria Antonioni come bandiera ufficiale nel mondo della fiorentinità legata alla Fiorentina.
5: È come Totti per la Roma, dai.
2: Esatto, sì, con ovviamente in generazioni diverse, quindi Totti è una cosa più fresca e quindi le generazioni attuali la vivono in un modo. Antonioni è una cosa che chi ha vissuto gli anni 70-80 la vive come Totti, hai ragione. Chi è nato dopo, per esempio come me, che sono nato all'87, Antonioni la vive perché ci hanno raccontato e tramandato la sua storia dentro la Fiorentina e quindi ne portiamo grande rispetto perché è la Fiorentina stessa. Quindi quello che dico io è: la Fiorentina è mancante perché su Antonioni, secondo me, non dal punto di vista lavorativo, perché la Fiorentina sul lavoro può scegliere i propri professionisti, quindi non è la questione del lavoro, è la questione del rispetto per la storia. Quindi è chiaro che la Fiorentina sia mancante in questo senso, e io credo che stiano pensando a come ricucire una rottura di questo tipo. D'altro canto, io prima mi sono rivolto direttamente a Antonioni dicendo: Giancarlo, te hai ragione, ti hanno fatto soffrire, hanno gestito male quella che è stata anche la tua uscita dal club, tutto giusto, però i commisso non sono la Fiorentina in quanto storia, sono l'attuale proprietà, mentre il centenario si festeggia per la storia di questo club e lui per me non può mancare. Cioè, quindi anche lui deve, secondo me, deporre l'ascia di guerra per il centenario e poi portare avanti la sua battaglia.
5: Conoscendolo probabilmente ci ripenserà per il bene della Fiorentina, io sono convinto di lui.
2: Vediamo.
5: Mi fa male sentire gente, che tanto ci saranno,
2: Vabbè, tu lo sai, ognuno ha la sua opinione. Sarà, su no, tutto, Max.
5: Io, gente, magari so, il Luca Dall'Onda, gente, magari per 50 anni lo ha Giancarlo qui, Giancarlo là, quando c'era Della Valle, perché non lo riprendono? Perché lo riprendono ora, perché c'è commisso e loro devono seguire la linea filosocietaria, perché lui dice che stavo trattando male, è diventato male anche Antonioni. Questo mi dà noia a me. E ci saranno pochi, lui ci ripenserà. Ma sicuramente sono cose che fanno male.
2: Va bene, hai ragione, Max. Io ti dico, nel senso, dal tuo punto di vista hai tutta la ragione del mondo, e noi ovviamente ti abbiamo permesso, come sempre, di dirla la tua, e io sono contento di poterlo fare con tutti gli ascoltatori, e ognuno vivrà la presenza o meno di Antonioni nel suo modo. Certamente, se Antonioni non dovesse far parte del centenario, sarebbe una notizia, secondo me, orribile per la storia della Fiorentina, essendo lui una bella fetta di quella storia. Questo è quanto. Ciao Max.
5: Ciao
2: Max.
5: Ciao.
2: Allora, noi ci dobbiamo fermare un attimo, poi vi leggo, vi ascoltiamo con il grande Fabio, che ora si è fatto tutta un'idea sua su Amatucci e ce la dirà tra poco, e ovviamente ci sono altre interviste, altri interventi, insomma, chi si compra frizzante oggi?
3: Frizzante, però
2: i film tra poco.
6: Radio Firenze Viola
7: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
15: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
16: Radio Firenze Viola.
17: Incoming message.
16: Leggila. Ascoltala. Guardala.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
18: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
19: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il 50enne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove sta stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
18: Sedicos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
19: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
18: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste, inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
19: È tutto, a più tardi.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci in diretta in una giornata frizzantina qui a Chi si compra. Radio Firenze Viola, ovviamente Fabio Ferri in studio con me, Pietro Lazzarini, ovviamente c'è anche Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, e ritroviamo molto volentieri dopo un po' di tempo un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao Rubigno, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ciao, ciao ragazzi, come state?
3: Dai, ce la caviamo, sì. Te come stai? Segui il mondiale?
5: Sì, sì, qualche partita l'ho vista.
3: Questo Brasile?
5: Male.
3: male addirittura?
5: Sì, no, vergognoso.
3: Addirittura? Vergognoso. Ah, è forte, sì. Come pensiero.
5: Guarda, no, per le qualità dei nostri giocatori passati, e avere questi che sono in campo oggi è una vergogna. Guarda, Casemiro a correre a mio allora. Rafinha, Ibanez, Marquinhos, Gabriela Magalhães lì sono inguardabili.
4: Posso farti una domanda?
5: Sì, sì.
4: Perché ho visto la partita col Marocco. E tu sei un portiere, quindi te lo devo chiedere. Io ho una grande passione per i portieri.
3: Perché sei stato portiere anche te,
4: sì,
3: lo puoi dire,
4: vabbè,
3: dai.
4: Scarso, no? niente, cioè, mi
3: Fabio
4: sento,
3: Ferri era un portiere.
4: Mi sento anche in imbarazzo a dirlo di fronte a uno che il portiere l'ha fatto per davvero. Ma secondo te Alisson Becker lì non ha accelerato un po' troppo l'uscita? Cioè, secondo me poteva aspettare un pochino a buttarsi così in uscita, anche fuori dall'area.
5: Sì, sì, guarda, sono d'accordo, però lui è stato, diciamo così, invogliato di fare quell'uscita per la mancanza
4: dei due centrali.
5: Lui, secondo me, ha letto che la palla venisse più lunga, alla fine non è venuta e lui è rimasto in mezzo alla strada. Però è stato invogliato all'errore, diciamo così, ha portato all'errore per la mancanza di marcatura.
4: Bene. Ero curioso perché secondo me appunto c'è la responsabilità evidente dei centrali di difesa.
3: Bucata centrale.
4: Però secondo me lui poteva aspettare un attimino, vero? Però.
5: Sì.
3: Ancelotti secondo te ha responsabilità in queste convocazioni o semplicemente ha cercato di fare il meglio con quello che aveva?
5: Guarda, io ti dico di cuore, l'ultimo colpevole che ci sia è mister, perché lui lavora con quello che può lavorare, e ha poco tempo da lavorare. Io dicevo con amici che vi ricordate che negli anni passati, nei mondiali passati, la preparazione della nazionale era un mese. Ora hanno avuto 15 giorni per prepararsi tutti. Pochissimo tempo dopo una stagione pesante con mondiale di club di un anno prima, i giocatori arrivano stanchi, non possono lavorare. Mister ha pochissime cose, secondo me.
3: Certo, no, ma era una curiosità perché, visto, noi guardiamo Ancelotti con un occhio di riguardo perché purtroppo l'Italia è rappresentata solo da lui e da Montella sulla panchina della Turchia, perché poi per il resto purtroppo l'Italia non c'è, e quindi guardiamo con interesse a quello che fa Ancelotti, che per tutto il mondo è un gotha, cioè un goat per quanto riguarda gli allenatori, e quindi era interessante capire anche qual era il tuo punto di vista. E chi lo vince se non sei il mondiale?
5: Guarda, secondo me vince una nazionale europea. Sarà tra Portogallo, Francia e Spagna.
3: Ecco, Bene, qualcuno stamattina mi ha detto occhio anche all'Inghilterra perché partono sempre in sordina e poi possono rischiare di arrivare in fondo. Secondo me non ce la faranno nemmeno a questo giro, però insomma già lo spunto che possa essere la nazionale europea a vincerlo è interessante. Rubigno, allora noi chiaramente ti abbiamo chiamato non per parlare del mondiale, ma era molto interessante poterti coinvolgere in quello che è anche l'attualità del calcio giocato, ma ti abbiamo chiamato per parlare come sempre di Fiorentina e dopo qualche tempo anche per tornare a parlare di Paratici. Con te abbiamo parlato intorno a dicembre del suo potenziale arrivo, poi è arrivato, ha aiutato in qualche modo da esterno, chiaramente da dirigente, a salvarsi per quanto riguarda questa stagione nefasta della Fiorentina. Adesso inizia il percorso più complicato, quello della costruzione di una squadra nuova, ha scelto Grosso sulla panchina e quindi prima di iniziare anche a entrare nel dettaglio magari su dei giocatori o sul mercato, proprio volevo chiederti cosa pensi di questo ritorno in patria di Paratici, della scelta di Grosso, di come ha gestito questa prima parte della sua esperienza in viola.
5: Guarda, secondo me lui ha fatto bene tornare in Italia, perché lui diciamo così tra i direttori sportivi è un baluardo, è uno che ha vinto tanto con la coppia con Marotta, è uno che capisce veramente di calcio, è molto intelligente a leggere i giocatori che vai a prendere. Sono contento che lui è venuto anche alla Fiorentina, che io per me è una delle squadre più importanti in Italia, è una società incredibile. Dopo con l'arrivo di Commisso che ha fatto tutte le i cambiamenti, è ancora più bella, no? Secondo me lui farà bene lì, perché come ho detto è intelligente, ha fatto già una scelta intelligente a portare Grosso, che lo conosceva già da lì dalla Juve quando erano lì. Sa che Fabio è una persona integra, che sa lavorare bene, ha già fatto la sua gavetta nel calcio italiano e ora ha questa opportunità. Secondo me faranno tutte e due, faranno molto bene.
3: Ecco, e nel dettaglio su Grosso, te pensi che diciamo il passaggio da un allenatore come Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza e che è stato salutato ovviamente con i ringraziamenti doverosi per quello che è stato il suo lavoro, verso appunto Grosso, che è un ragazzo, non è più giovane perché comunque ha quasi 50 anni, è allenatore già da diversi anni, però viene considerato uno degli allenatori che può portare freschezza, un gioco d'attacco. Tu pensi che sia la volta buona anche per Grosso di uscire da quello che è stato una carriera per ora con alcuni successi ma sempre in piazze diciamo molto piccole o medio piccole, come Frosinone, come il Sassuolo, ha fallito al Lione? Come pensi che possa essere l'occasione giusta anche per lui per uscire da questo primo periodo della sua carriera da allenatore?
5: Sì, io come ho detto prima, secondo me lui ha fatto la grandezza, no? Lui ha imparato di tutte le sue esperienze, credo che sia ora preparato per arrivare alla Fiorentina. Lui sa la sfida che è, no? Essere un allenatore di una società così importante, e secondo me lui farà vale delle sue esperienze prime. Io sono convinto che lui farà bene, perché lui ha dimostrato con Frosinone, è venuto in Serie A con Frosinone, ha fatto una delle migliori stagioni della Serie B. Anche se è andato a Lione lì non ha fatto bene, però la storia c'è, l'esperienza c'è, e anche come giocatore lui ha avuto una carriera strepitosa e sicuramente porterà anche questa cosa sul campo lì della Fiorentina.
4: In collegamento con Rubigno qua su Radio Firenze Viola. Ovviamente, insomma, io rimango sull'argomento che mi piace di più. Non posso non fare una domanda anche sul reparto portieri della Fiorentina, in vista della prossima stagione, con De Gea, che ovviamente è un veterano, un grande portiere, un giocatore da cui si può imparare anche molto. Però ti chiedo se la carriera di Martinelli fino ad oggi la vedi sui passi corretti, sui binari corretti, se insomma questo prestito fatto alla Samp e questo periodo lontano da Firenze secondo te è stato propedeutico per per crescere, per far crescere il ragazzo.
5: Sì, è fondamentale per noi portieri giocare, essere sempre in campo è fondamentale. Tu prendi le misure, prendi la forza del tiro, trovi un altro avversario, trovi un altro collega di squadra che magari è più forte di una cosa, più forte dell'altra. Gli avversari in Serie B sono diversi di quello che prendi in A. È importante questo, è stato importante per lui. Io credo che ora anche è importante la Fiorentina iniziare a preparare un percorso per il prossimo portieri, che De Gea giocherà ancora questa stagione, magari altra, però non sarà un portiere eterno, no? Certo. Secondo me ora la Fiorentina dovrà iniziare a preparare il cammino per la sostituzione di De Gea.
3: Ecco, allacciandoci al discorso iniziale sul Brasile e parlando del giocatore che ovviamente nella Fiorentina è brasiliano e che poteva anche essere tra i papabili per la nazionale, ovvero Dodò, prima ti chiedo perché secondo te Dodò non è mai stato preso in considerazione realmente dal Brasile, pur essendo comunque uno dei terzini destri che potenzialmente poteva stare nel giro della nazionale, e secondo te quanto perderebbe la Fiorentina se come sembra dovesse cederlo quest'estate, anche per un motivo contrattuale, lui è in scadenza del 2027, il rinnovo è fermo, se non dovesse trovare squadra rinnoverebbe, questo è un accordo fondamentalmente tra le parti a settembre, però la tendenza è che probabilmente poi lascerà la Fiorentina.
5: Guarda, prima cosa io sono d'accordo che lui avrebbe dovuto essere in nazionale, perché Wesley è andato via infortunato e la nazionale brasiliana non ha un secondo terzino destro, e lui ora avrebbe fatto comodo in Celotti. Sì. Per quanto riguarda lì la situazione con la Fiorentina, sentirà parecchio, perché lui ora ormai è una bandiera della Fiorentina, è un giocatore che ha portato tanto, ha donato tanto alla Fiorentina, e se lui vai via a trovare sul mercato un pezzino più o meno con le sue caratteristiche non è così facile. Per questo sarà una tariffa molto dura a Fabio, a Paratici e a Grossi di trovare un sostituto a lui.
3: Ecco, prima di salutarti volevo farti anche una domanda su Ken, che Grosso ha conosciuto nella sua primissima esperienza da allenatore delle giovanili della Juventus, che ha vissuto un anno difficile, anche di fatto quello che è successo con l'Italia è un qualcosa che lui si porta dietro negativamente nel corso della passata stagione. Un mercato intorno a questo nome che non decolla fondamentalmente, forse perché il mercato internazionale dei club che possono spendere 40 milioni per un attaccante non si fida della sua discontinuità, tu con lui cosa faresti? Con il fatto che Paratici lo conosce bene, Grosso lo conosce, proveresti davvero a trattenere un altro anno nonostante i problemi, l'ingaggio che è molto alto rispetto a quella che sarà la media della Fiorentina del prossimo anno, oppure cercheresti in tutti i modi una squadra pronta a darti almeno 40 milioni per fare mercato in entrata, anche cambiando l'attacco?
5: Guarda, difficile venderlo ora a 40 milioni, perché come sottolineato te non ha fatto una stagione così brillante, no? Né con la Fiorentina né con la nazionale, per questo non so se ci sono tante squadre in Europa o anche in Arabia disposte a pagare questa cifra per un giocatore che non segna tanto, diciamo così. Secondo me la scelta giusta, come Fabio lo conosce, Paratici lo conosce, Grosso lo conosce, è di cercare di riprenderlo e di ridarle fiducia, di cercare di dare tutte le opportunità possibili per riprendersi, e magari l'anno prossimo, non so quando, a gennaio, cercarlo di venderlo a una buona cifra.
3: È interessante, gennaio forse sarebbe tosta per la Fiorentina dover cedere magari anche il suo migliore attaccante per doverne trovare un altro, visto che in passato l'ha già fatto con Vlahovic, sappiamo com'è andata, però effettivamente provare a rilanciarlo per capire anche se il suo mercato potrebbe essere di un altro tipo rispetto a quello di quest'estate è un'idea che circola ovviamente anche qua a Firenze. Rubinho, io ti ringrazio tanto, intanto ti auguro un'estate di lavoro proficuo, che vada tutto bene per quanto riguarda la tua professione attuale, e spero di risentirti presto su Radio Firenze Viola.
5: Grazie ragazzi, sono sempre a vostra disposizione, è stato un piacere.
3: Grazie mille, grazie mille a Rubigno, con il quale abbiamo parlato chiaramente di Paratici, che conosce da tempi la Juventus, ma anche del Brasile, perché no, mi ha colpito il modo netto con cui ha stroncato la propria nazionale. Poi è vero che quando si parla della propria nazionale spesso uno è negativo, no? È difficile. Solo gli inglesi sono quelli, ah, tanto si vince sempre, siamo forti,
4: Beh, però comunque mi pare di capire che in Brasile non ci sia tutta questa convinzione su sta nazionale,
3: no,
4: cioè, la vediamo più forse in Europa come una nazionale forte che altro, perché in Sud America, in Brasile, insomma, io sentivo anche Falcao che in questi giorni è in Rai.
3: Falcao,
4: insomma, lui trasmetteva questa sensazione che hanno i brasiliani, che comunque la nazionale non sia una di quelle da corsa per vincere il titolo. E io sono abbastanza d'accordo, perché rispetto al Brasile a cui eravamo abituati ai bei tempi andati,
3: Brasile,
4: 2002,
3: Carlos,
4: 98,
3: Ronaldo,
4: 94,
3: Kaká, cioè avevano delle nazionali fortissime.
4: Se te pensi che l'attaccante del Brasile che ha giocato contro il Marocco si chiama Igor Thiago, no? Giusto? Chi è?
3: Igor Thiago.
4: Cioè, tutto il rispetto del mondo, Ronaldo, Romario, Adriano, che più ne ha più ne metta.
3: Ronaldinho,
4: sì, ora io avevo citato tre attaccanti.
3: Sì, sì, no, hai ragione, però.
4: Ronaldinho è più un Vinicius,
3: un fenomeno.
4: Se vuoi, no, uno è un talentuoso, un driblomane.
3: Sì, beh. Però Nessu Cenci, no, bellissimo, però dico, Ronaldinho e Nessu Cenci, non ce n'è uno che sta vicino in questa formazione.
4: Tipo, se io penso alla nazionale 2002, secondo me non ne gioca uno nella nazionale 2002 di questi attuali.
3: Sì, sono abbastanza d'accordo,
4: cioè,
3: con
4: dalla
3: te.
4: Porta in su, perché io, poi anche Alisson Becker, buon portiere, però secondo me nel 2002 era ancora meglio.
3: Io credo che Ancelotti possa dargli qualcosa di diverso, però per arrivare a vincerlo, a me anche quando sento dire che il Portogallo può vincerlo, ha un grandissimo centrocampo, roba straordinaria, però non è completo per me per vincere. Io sono convinto che vinca la Francia.
4: Vabbè,
3: quindi, quello è
4: la nazionale
3: ambizione.
4: Più forte alla vicenda.
3: È la nazionale da battere, però come mi insegni, il mondiale non è che vince sempre la nazionale da battere.
4: E poi l'economista tedesco ha detto Olanda-Portogallo, ti ricorderai? Ci ha beccato tre volte negli ultimi tre mondiali.
3: Però ha vinto l'Olanda
4: sempre. Ha detto Olanda, Portogallo, la finale vince l'Olanda. E io sarei contento, perché sarebbe fra l'altro la prima corona per una regina senza corona, perché l'Olanda comunque è una grande nazionale.
3: Non mi sembra che abbiano.
4: Non credo, anche secondo me non ce l'hanno.
3: A questo giro forse si sbaglia.
4: Vediamo.
3: Tra l'altro mi raccontavano oggi che potrebbe esserci ai quarti Argentina-Portogallo.
4: Mm-hmm.
3: Che, e quando me l'hanno detto, ho detto allora spingeranno in tutti i modi per farle incrociare. Mm-hmm. Perché pensa te, per il mondiale americano statunitense,
4: Ronaldo
3: la pubblicità che gli porterebbe Last Dance Messi contro Ronaldo, che quella sarebbe poi. Finito, cioè non è che si può pensare a altri mondiali con uno contro l'altro.
4: Magari il prossimo mondiale del club.
3: Non ci credo. Allora, leggo un po' di messaggi.
4: Ma perché no?
3: Anche perché sono tantissimi, quindi è difficile tenervi a bada, e sono felice di questo. Buongiorno ragazzi, infatti Gross ha giocato quest'anno con un terzino bloccato adattato, Valukiewicz, che è un centrale, anche Motta lo faceva a Bologna con Posch, che nasce come centrale, poi spostato a destra, ciao da Max Lagente. Non so quale fosse il riferimento alle nostre parole, ma probabilmente ci sarà un accorgimento anche da questo punto di vista, forse parlando di Dodò, che potrebbe partire. Un altro Matteo, perché sono tanti Matteo che ci scrivono, grandi ragazzi, il grande Le Boschi, Ale della Libertà, Berlinguer ti voglio bene, la sua top 3. Comunque
4: grande Le Boschi è un capolavoro.
3: È un capolavoro della Pulp Fiction, sono quei film che comunque entrano nell'immaginario collettivo. Prima si diceva i tre uomini e una gamba, no? Che chiaramente nessuno mette
4: nei top 3
3: della propria top 3. Però un po' come i Simpson, ci sono dei film che diventano meme prima che nascessero i meme. Cioè sono quelle cose, succede una cosa in redazione, ti ricordi la puntata dei Simpson dove, oppure la citi come citavo prima, dannati scozzesi hanno rovinato la Scozia.
4: Che è Willy.
3: Te la ricordi, no? Quella citazione, certo. Stefano Cherubini credo non abbia visto una puntata dei Simpson nella sua vita.
4: Questo è un male.
3: Quante ne hai viste? Le hai visti? Va bene. Non ti ricordi Willy che dice come gli irlandesi e poi gli scozzesi contro gli scozzesi, dannati scozzesi hanno rovinato la Scozia, e lui è scozzese chiaramente. Molto bella la citazione.
4: Il doppiaggio italiano è sardo.
3: Vabbè, hai visto tutti Winchester e Napoletano, ognuno c'ha il Lovejoy, c'ha una cadenza strana anche
4: Lovejoy. Sud Italia, non saprei dire.
3: Strana, vabbè, dovevano caratterizzarli, non hanno caratterizzati con il nostro dialetto. Allora, Matteo dice, secondo me Antonioni questa volta l'ha fatta fuori dal vaso, si festeggia 100 anni della Fiorentina e non l'anniversario della proprietà.
4: Forse sta pensando un po' come Nanni Moretti. Ma mi si nota di più se vado o se non vado?
3: Bella, è vero, un'altra citazione. Ola cinofili, Grande Lebowski, Apocalypse Now, Brutti, Sporchi e Cattivi. E questo è per quanto riguarda i film. Bella. E poi dice Giancarlo, si tappi il naso e lo faccia per gli Ultras e non per la Fiorentina, è commisso, perché lui lo deve a noi. Questo è, lo dice, cioè, il Merovingio Viola.
4: Lo faccia per i tifosi della Fiorentina.
3: Esatto, è un po' quello che dicevamo prima. Marco, American History X, Natural Top. Board Killers, Top. Fight Club, su Antonioni, la festa è della Fiorentina, non dei commisso. Poi, se non è andato d'accordo con Cecchi Gorico e della Valle con commisso, una domanda me la farei.
4: Cioè, con tutte e 13.
3: No, dice, se alla fine ha rotto un po' con tutte le ultime proprietà, probabilmente qualcosa si deve chiedere anche lui. Roberto dice, ecco, dopo l'intervista che ci avete fatto ascoltare a Matucci non lo prenderei più, soprattutto per tenerlo in panchina, forza Viola. Marco dice, la vita è bella, di Benigni, poi gli altri, forza Viola e grazie per la compagnia che fate, siete fantastici. Ti ringraziamo Marco, però ti do uno spunto. La vita è bella, la prima volta che l'ho visto avevo... Quanti anni avevamo? 10 anni?
4: Giovanissimo.
3: Perché sarà stato 97?
4: Sì, forse
3: anni
4: 98, sì.
3: Ma andrò a controllare. Però ovviamente quando l'ho visto da ragazzina alle medie è stato un film che mi ha...
4: Ora mi parti con il revisionismo benignano.
3: 97. Non è che ti parto il revisionismo, ma... Quella, la parte finale mi è rimasta sul
4: capito,
3: gruppone.
4: Ho capito, so, gli americani invece dei russi.
3: Ho capito, ma ti sembra poco?
4: È una favola, ragazzi, è una favola. Poi fra l'altro
3: per vincere l'Oscar.
4: Assolutamente per vincere l'Oscar. Vuoi criticarlo perché da attore ha voluto vincere l'Oscar, da regista ha voluto vincere l'Oscar? Beh, no, ci possiamo, cioè, per carità, è una favola. Tra l'altro, raccontata da Benigni, che non mi pare il più grande, no, nella sua storia, almeno quella che l'ha portato fino alla vita è belle, più grande sostenitore del mondo americano, anzi mi sembrava fosse più schierato verso il blocco di Varsavia.
3: Forse è proprio per quello che è rimasta un po' tra i denti come la rucola.
4: Ma oggi c'è un grande revisionismo su Benigni in generale, non so, sui social, cioè tipo quando si parla di persone detestabili si parla di Benigni. Io non ho capito da dove nasce questo trend.
3: Io non mi riconosco in questo, allora, voglio dirlo chiaramente.
4: Qualche giovane che magari ci segue mi confermerà questa sensazione. C'è il revisionismo su Benigni e c'è questa voglia di screditarlo in qualche modo.
3: Ma io per esempio non voglio assolutamente screditare Benigni, tra l'altro anche quando fa cose culturalmente di alto livello e lo fa per...
4: Sì, a me, ma quella è la fase, ma cioè, un po'
3: sì,
4: più stancato.
3: Più stancato, però lui lo fa come voler riportare anche, secondo me, la televisione a un ruolo delle volte anche di insegnamento, sì, cosa sì, che sì, nella sua giovane età, quindi negli anni 60, faceva. Cioè certo, la RAI certo, era insegnava anche al popolo italiano quello che voleva dire la cultura, l'italiano. C'erano delle lezioni vere e proprie negli anni 50 di italiano per chi non poteva essere scolarizzato, cioè quindi insegnava a scrivere, a leggere, quindi cose che ormai sono lontanissime. Detto questo, vuoi mettere il Benigni di Berlinguer ti voglio bene, c'è, o di quando faceva comunque i suoi monologhi legati alla politica,
4: tutto Benigni
3: e quello è il Benigni che ci è entrato un po' nel cuore, anche perché era il più verace, no? Era quello che ci avvicinava un po' di più. Lovejoy parla in catanzarese.
4: Ah, catanzaro.
3: Quindi come
4: gemellato
3: come
4: con la Fiorentina.
3: È gemellato con la Fiorentina. Quindi viva Lovejoy.
4: C'è sempre un monte di problemi, però Lovejoy.
3: Ce l'ha sempre, anche perché c'ha Flanders a rompergli le palle. Va bene, il ciclone, il principe cerca moglie, Berlinguer ti voglio bene.
4: Un podio un po' particolare, però comunque.
3: No, il principe cerca moglie è una scelta molto personale, sì, ed è per me mi diverte, anche perché abbiamo parlato del top 3 personale, quindi ci può essere qualsiasi cosa.
4: Assolutamente.
3: Non per forza il film capolavoro.
4: No, assolutamente.
3: Se arriva un'offerta sopra 40 milioni.
4: Devi vedere ancora il terzo nuovo film. Devi dire ancora il tuo terzo.
3: Ah, hai ragione. Se arriva un'offerta sopra i 40 milioni, Fagioli saluta e con quei soldi si compra
4: la luna.
3: No, appunto, non c'è più niente. Simone Romano prima dice: in questi anni la Fiorentina ha sempre lavorato poco con gli svincolati. Comparateci, secondo voi cambierà qualcosa? poco. Comunque De Gea l'ha preso da svincolata addirittura un anno dopo.
4: Anche Buonaventura, se non sbaglio, arrivò
3: Buonaventura
4: come in svincolo.
3: Poi aspetta, che ne stavo pensando, Boateng
4: uno di quelli meno ricordabili, però
3: no,
4: sì.
3: Però Buonaventura, De Gea, buone chiamate. Ribéry, una chiamata che purtroppo è andata non a buon fine come speravamo.
4: Boateng.
3: Però qualcosa ha fatto, certo. Il problema di lavorare con gli svincolati è che di solito sono svincolati a un'età matura.
4: Sì.
3: E poi gli devi dare tanti soldi, perché non paghi il cartellino e quindi pretendono di avere più soldi. E poi per i film ci dice Leon, chiamata particolare, i Sette Samurai e Blade Runner.
4: I Sette Samurai è proprio da cinefilo, eh.
3: Eh sì, perché è un film che viene riconosciuto dai amanti del cinema come uno dei migliori, se non il migliore film della storia. Ho letto spesso che è uno dei considerato nei top 3 proprio qualitativamente, sì, sì, sì. Però non è molto fruibile, diciamo, per l'utente medio. È molto
4: roba
3: di nicchia.
4: Piace a Tarantino.
3: Eh sì, molto di nicchia. Buongiorno ragazzi, come film Invictus per la mia passione per il rugby, Il pianista sull'oceano ed i film di Lana Rhodes per gli intenditori. Va bene. Questo è Riccardo da Fibbiana. Alessio da Campi dice: ma nessuno dice amici miei? Sì, l'hanno detto. Paola dall'Isolotto: Antonione è stato invitato da Uomini Nuovi, se lui vuole avere rancore anche per loro che non c'entrano nulla, stia a casa. Spero non si, poi dopo dice: spero non si riparta da titolari come Comuzzo e Pongracic, che è una difesa allucinante. E chiude con il suo trittico, che è un trittico molto pop, ma che comprendo e penso che sia anche giusto. Grease.
4: Okay.
3: Che comunque è un altro dei film che viene citato, rifatto al teatro in tutte le lingue.
4: Sì, sì.
3: Titanic.
4: Tu così mi mozzi il fiato. Ma mia mamma mi ha portato a vederlo una volta, ma ha obbligato ad andare a vederlo.
3: Non vedo che non ti hanno incontrato il tuo favore.
4: No, è un film per la mia mamma.
3: Titanic.
4: Film per le mie
3: mamme,
4: fidanzate del passato.
3: E Ghost.
4: Film per le mie, per la mia fidanzata attuale.
3: Vedi? Vabbè, però Paola all'Isolotto.
4: Ah, beh, Paola, Paola. C'era infatti un tocco
3: femminile.
4: Vabbè,
3: ci sta.
4: Brava,
3: infatti,
4: Paola, sei una grande.
3: Va benissimo. Come serie TV per me, X-Files era il top, accattivante, faceva entrambe le fasi. Bella anche questa cosa, che faceva entrambe le fasi. Vabbè, qualcuno vuole sentire il culo, l'hanno detto in tanti. I Goonies, Animal House, sono i due di Lorenzo CDP Ugnano. Animal House, tanta roba.
4: Toga. Che poi, scusami, ma è in Animal House che cioè io non lo so, questa è una cosa, un buco della mia cultura. Prima diceva Matteo che siamo ignoranti e quindi forse è vero. Ma il famoso detto è quando il gioco si fa duro è lì che i duri cominciano a giocare. Viene proprio da Animal House, perché io l'ho sentito citato lì.
3: Ma forse, forse era già usato e loro lo usano.
4: Non lo so. Comunque nel caso,
3: è nato prima l'uovo o la gallina?
4: Non di sicuro Belushi.
3: Bene, questo lo possiamo dire. Detto ciò, io ascolterei l'intervista che ha realizzato ieri sera il dottor Fabio Ferri con un allenatore di Serie A che è Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, che è appunto arrivato con la conquista, diciamo, della promozione ad allenare in Serie A la prossima stagione. Personaggio molto particolare, anche un po' istrionico, verace sicuramente.
4: Partito dai dilettanti,
3: arrivato in Serie A come altri prima di lui, ma comunque sempre meno riescono a fare questo percorso. Quindi ce l'ascoltiamo e poi rush finale con tutti i vostri messaggi, i vostri audio. Dai.
6: 14esima edizione del premio Ajax e tra i premiati qua nella regione toscana c'è un allenatore toscano che anche nel corso del suo discorso di ringraziamento ha detto: io vengo da qua, vengo dal calcio dilettanti, vengo da questi amici toscani che conosco tutti uno a uno. Massimiliano Alvini.
7: Sì, sono venuto con piacere perché anche se ora sei in un pochino in un posto diverso, però sono partito da questo mondo qui, quindi sono venuto con piacere, rappresento poi, fa parte anch'io dell'associazione, sono anch'io allenatore, quindi sicuramente mi ha fatto piacere venire qua.
6: Il mondo dei dilettanti ha formato tanti allenatori che poi sono riusciti anche a arrivare tra i professionisti. Ci sono tanti esempi anche illustri, soprattutto toscani, mi viene in mente ovviamente lei mister, ma anche Maurizio Sarri e tanti altri ancora che sono arrivati fino alle massime categorie. Che cosa hanno gli allenatori?

0: toscanacci. Quando vado in altre regioni dicono toscanaccio. Sì, siamo toscanacci.
1: Con orgoglio.
0: Sicuramente, quello è sicuro.
1: Quest'anno una cavalcata in Serie B, la promozione ottenuta per tornare in Serie A. Innanzitutto parto da: è il successo, la gioia più bella della carriera questa?
0: Sì, sì, questa è la vittoria più bella. È come anche il triplete col tutto qua nel 2010, è molto, rimane dentro, o la vittoria della playoff con la Reggiana, ma sicuramente vincere la B, andare in Serie A è molto significativo per il percorso poi di un allenatore. Sicuramente sì, è bello.
1: Che bestia è la Serie A? L'ha conosciuta con la Cremonese, adesso ci ritorna con un percorso diverso, con una società diversa, il Frosinone.
0: La Serie A è diversa rispetto, è un po' diversa, molto diversa. Per me si è chiuso un percorso lungo di 25 anni attraverso tutte le categorie, ecco perché sono qua anche, e ora vediamo di determinare anche in Serie A di poter fare un buon lavoro anche lì, considerando poi il valore di quello che trovi delle squadre. E l'idea è quella di determinare e fare bene anche lì sopra.
1: Quest'anno allenerà al Franchi contro la Fiorentina, che quest'anno ha rischiato la retrocessione. La sorpresa un po' questa stagione della Fiorentina?
0: Noi giochiamo a Firenze, mi sembra il giorno del centenario, quindi 3 anni fa con la Cremonese la prima giornata, quest'anno la seconda. L'altra volta con la Cremonese fu,
1: lo ricordo, all'ultimo istante,
0: secondo, in 10, una grande partita,
1: l'errore del portiere.
0: Speriamo che per noi possa essere diverso, per i tifosi è sicuramente bello giocare al Franchi sempre e comunque, vediamo quello che succede. Ormai il passato è andato, quindi non dobbiamo guardare indietro, e quindi anche per la Fiorentina guardare avanti.
1: Che stagione sarà allora?
0: Positiva, sicuramente, sicuramente ci sono idee valide.
1: L'ultima sul mondiale, perché lo stiamo guardando un po' tutti con la lacrimuccia legata al fatto che non possiamo vedere l'Italia per la terza edizione consecutiva partecipare. Innanzitutto la domanda è: su cosa si può fare per di qui a 4 anni provare a tornarci al mondiale? Poi lo vince questo mondiale?
0: Ah, chi lo vince non posso sapere. Mi auguro che possa vincerlo un allenatore italiano, quindi Carlo, sicuramente.
1: Quindi Brasile?
0: Sì, mi piacerebbe. E non siamo così scarsi come si dice, assolutamente. Assolutamente, ma anzi, c'è troppa negatività intorno al calcio. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, ma non siamo così negativi a livello di... C'è da migliorare il trapasso, il passaggio che va dalla primavera alla prima squadra, perché a livello di settore giovanile siamo al top. Chi dice il contrario non è documentato. Siamo in cima nelle graduatorie di tutte le nazionali, abbiamo vinto l'europeo una settimana fa, ora andiamo al prossimo con l'Under 19. Non abbiamo problemi lì, ci vuole un attimo più di coraggio nel lanciare i giovani, che ce l'abbiamo. Quest'anno il Frosinone ha vinto con tanti giovani, anche tanti italiani. Ci vuole da parte nostra un po' più di coraggio, perché ci sono i giocatori e noi in Italia non siamo assolutamente scarsi, assolutamente. Abbiamo la scuola migliore degli allenatori, e non lo dico io, lo dicano chi viene a parlare. Quando, se viene Scaloni, che ha vinto il mondiale, dice che la scuola italiana è la migliore. Se vengano gli altri e ce lo dicano, non siamo così scarsi. C'è da migliorare alcune cose e spero che sia arrivata l'ora di fare e non di dire.
1: Grazie mille, coach Massimiliano Alvini.
0: Grazie.
2: L'ora di fare e non di dire, ha detto in modo molto schietto, ma è una verità quella che dice Massimiliano Alvini, che si giocherà comunque una bella fetta di carriera con questa promozione e conferma al Frosinone in Serie A. Allora,
1: vai.
2: Detto questo, abbiamo 27 minuti abbondanti,
1: mezzo,
2: cioè 23, 38,
1: no, occhiali questo. Neri.
2: Questo però so, però non è quello che ci riguarda in questo momento, però lo puoi dire, e per ascoltare i vostri messaggi e leggerli. Quindi, siccome anche Stefano Rubini sta facendo il suo giochino, perché poi vuole la raffia finale, se no gli si leva

0: il suo protagonismo quotidiano. Allora, ne ascoltiamo due e poi leggo un sacco di messaggi.
1: Ciao Simone da Firenze.
0: Ciao Simone.
1: I miei tre film, vi direi Silenzio degli Innocenti, I Soliti Sospetti,
0: tutti thriller,
1: e l'ultimo sicuramente uno di Tarantino, vi dico Kill Bill.
2: Vai.
1: Ma ne potrei dire altri 4 o 5. Buona giornata, buon
0: lavoro. Tutti, fondamentalmente.
3: No, ragazzi, caro Fabio, non sono d'accordo, perché sinceramente a me Fabian, dal punto di vista personale, si intende, non mi ha fatto vedere niente.
2: No, sono d'accordo.
3: Né inserimenti, né una caratteristica precisa, né interdizione, né tecnica individuale. Cioè, io magari quest'anno sarà stata una situazione particolare, ragazzi, ma siamo arrivati dai punti dove non stoppava un pallone. Cioè, stoppava il pallone andava a 2 metri. Quindi io lo darei, non lo venderei, lo darei in prestito in una squadra che mi garantisca la titolarità del ragazzo per dargli valore. E poi l'anno prossimo, sì, decido cosa fare, ma quest'anno io non mi posso permettere certi rischi. Quindi in un centrocampo che vuole migliorare soprattutto dal punto di vista tecnico, io Fabiano lo vedo. Vi chiedevo su 1AI cosa c'è di vero secondo voi. Secondo me è un bel centrocampista, anche di rendimento.
0: Allora, su Fabian, se vuoi rispondere.
2: Vabbè, io le qualità potenziali che vedo in Fabian le ho viste soprattutto nella precedente esperienza di carriera con il Bologna. Quindi sì, facevo riferimento a quelle qualità che ha mostrato a Bologna e che non ha mostrato a Firenze.
0: E invece su una io ti dico che quello che so è che la Fiorentina lo seguiva già da in tempo. Passato, che anche quando l'ha incrociato, se vi ricorderete, col Panathinaikos, con Palladino in panchina, ci aveva buttato un occhio di riguardo. Infatti fece 2 partite buone, per non dire ottime. Prese anche il rigore che riaprì il discorso nella partita di ritorno, e ho finita 3-1 dopo il 3-2 dell'andata conquistato dai greci. Però ecco, da qui a dire che è un
2: obiettivo della Fiorentina,
0: obiettivo adesso. Sai, obiettivo vuol dire tutto e niente. È un giocatore della Fiorentina, di cui la Fiorentina è interessata, a cui la Fiorentina è interessata. C'è il mondiale di mezzo, che è lo sparacchio vero, perché se non avessi giocato il mondiale tanto, no, con il Girona retrocesso sicuramente il suo valore del cartellino sarebbe diminuito molto. Il problema è che, insomma, il mondiale non è, lo vedono tutti, non solo la Fiorentina.
2: Contro il Brasile ha giocato benissimo, questo si può dire, è stato probabilmente uno dei migliori.
0: La fratellanza, God is a bullet, o bullet, anzi forse poi bullet, e Watchmen.
2: Watchmen è un capolavoro.
0: Extra Arrapao, questi sono i film di Maurizio Dammarradi. Bronx, Excalibur, La casa con le finestre che sorridono. Questo è Marco, belle chiamate dal nostro grande Marco, che saluto. Marco è un grande allenatore di rugby, devi sapere, quindi lo abbraccio veramente forte, perché è una persona strepitosa come tutto il gruppo del Mugello.
2: Grande.
0: Perché sono mugellani, gli voglio un gran bene. Buongiorno, d'amante di Totò, dico la banda degli onesti, Tartassati, Todò Diabolicus. Questo è Marco Forza Viola.
2: Trittico.
0: Ma nessuno piace Donnie Darko?
2: Carino.
0: A me non piace. Poi
2: molto chiacchierato, perché ti ricorderai, c'era la storia dell'incidente aereo e il film uscì poco dopo, poco prima della storia delle torri delle due gemelle. Delle torri.
0: Signori, vi chiedo, la seconda divisione spagnola com'è rispetto alla primavera? Cioè, si dice che manca un anello di connessione tra la primavera e la Serie A, che potrebbe essere risolto dall'Under 23. Quindi vi chiedo se la B spagnola possa essere questo anello di connessione, oppure è più alto, al più a livello di primavera. No,
2: no,
0: la seconda divisione, tra l'altro, secondo me è un bel campionato, un campionato di valore, con squadre anche discrete. Quindi no, è un buon passaggio, assolutamente. Buongiorno, Hondur fa qualche gol ogni tanto, ma non può essere un giocatore di calcio. Basta vedere come corre, anche solo 13-14 minuti, milioni, sarebbero un miracolo. Lo stesso per Fortini, via aria, non sono giocatori di pallone. Questo è Francesco da Viale Guidoni, che è netto nei confronti di Hondur. Mirko da Firenze, Red Dragon, Zodiac e Nella morsa del ragno.
2: Tutti film che farei fatica a vedere, ma per quell'aspetto di tensione che non mi farebbe tenere gli occhi aperti.
0: Zodiac non credo che ti possa far paura, in senso paura.
2: Beh, Zodiac,
0: un bel film. Comunque. Zodiac è un bel film. Un ottimo Robert Downey Jr., fortunatamente fuori dalla parte di Iron Man, e bello, cioè un film interessante. No, non è un film che reputo nella storia del cinema, però è un bel film.
2: Gran cast, però.
0: Sì, sì, gran cast.
2: C'è Raffalo, c'è Gillian.
0: Sì, c'è Killian anche. Sì, è lui Zodiac. Quando il gioco è si fa duro e duro, comincia a giocare, è attribuito al coach di football americano Frank Leahy, detto nel 54 a supporto di Eisenhower. Poi Ciclone Scarface, il padrino.
2: Scarface, il padrino.
0: Dark Slice, il quarto tipo, e i gol di Batistuta. Questo il gol di Batistuta è un bel film, in effetti. Purtroppo ce lo ricordiamo con un film ormai molto datato. Ciao ragazzi, sette anime, Equalizer, tutti e tre, e ogni maledetta domenica. Allora, per me i film sono Il Miglio Verde, Quella Sporca Dozzina e Ovo Sodo. Ovo Sodo bello. Poi ancora avanti, non dovete dire che i film che hanno citato altri per voi sono una cosa terribile, perché
2: questo ci penso io a dirlo.
0: No, questo al massimo ci penso io, ma soprattutto ognuno ha i suoi gusti, e si è detto i tre film a cui sei più legato,
2: non
0: che
2: hai visto più belli.
0: Non i film più belli. Chiaro. Più belli, ognuno si fa
2: più
0: la sua classifica.
2: Già, l'ho detto io, non importa.
0: Esatto,
2: voi.
0: Esatto. Gianni dice Giù la testa di Sergio Leone.
2: Tanta roba.
0: Marco da Pistoia, Rocky 4, Braveheart e Fuga per la Vittoria.
2: E 4.
0: Che ne so, chiedi a lui. Poi
2: comunque anche Fuga per la Vittoria è gettonato,
0: sì.
2: No, è vero che in tanti
0: è un altro film meme di quelli, uno cita per ti ricordi la rovesciata di va bene. Milagro, Il Miglio Verde, Berlinguer ti voglio bene.
2: Anche Il Miglio Verde per seconda citazione.
0: Poi Paolo Risotto dice che comunque c'è anche Seven.
2: Bello, bellissimo Seven.
0: Michele cita Cicciolina e Moana ai mondiali, che comunque ognuno ha il suo genere. Via col vento, se non è già stato detto. Luca, no, non è stato già detto. Via col vento, anche questo è un po' datato.
2: Beh, un bel film. Storico, insomma.
0: Francamente me ne infischi, no, non è quello. Vabbè, Pulp Fiction, Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso, questo è uno dei tanti max.
2: Tanta roba,
0: Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, Interstellar, la trilogia originale di Star Wars, Fabrizio da Monsummano. Poi
2: Star Wars è roba per il direttore Loreto, dai.
0: Ma questa forse
2: è un grande appassionato.
0: Sì, ci sono più appassionati di lui dentro questa redazione. Sì,
2: più
0: sì.
2: Malati di
0: Tommaso Maschi, Luca Bagellini, ah, sono sì, più malati di lui. Apocalypse Now, I Guerrieri della Notte, Odissea nello Spazio. Amatucci, e il quarto film è Amatucci lo terrei. Questo è Alessandro Viola. Poi Amatucci fa non vi dico che cosa, secondo Matteo Viola, quindi da Matteo a Matteo. Amatucci è un giocatore concreto e intelligente, tra l'altro è un regista puro al contrario di Fagioli, che è adattato al ruolo. Questo non vuol dire che Fagioli è scarso, ma piuttosto che Amatucci potrebbe prendere quel posto riportando Fagioli al suo ruolo originale di mezzala. Comunque io l'ho visto giocare alla Spalmas e parlo con cognizione di causa, grande recuperatore di palloni, nella gestione della palla è intelligentissimo, non la perde mai. Questo è Cristiano da Sarajevo, il nostro osservatore nel mondo, quindi molto attento, io sono molto attento a quello che ci dice. Sta arrivando una quantità di messaggi, non so come faremo.
2: Gattuso non è un regista, cioè, se sei il piccolo Gattuso non è
0: una via di mezzo,
2: regista.
0: Esatto,
2: sa fare tutte e due le cose, magari
0: sa fare tutte e due le cose. Gattuso comunque si parla di un livello per la nazionale quando era nel suo prime, cioè, di grande livello,
2: però grande intenditore
0: addirittura,
2: vai.
0: Va bene, vai
4: buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Va bene, via, oggi niente Fiorentina, si parla di cinema.
0: Sì, sì,
4: sembra
0: sì,
4: di capire.
0: Si
4: insomma
0: fa cinema oggi.
4: E comunque io oggi dico al numero uno Forrest Gump, numero due Braveheart, numero tre Opera senza autore, se non l'avete visto guardatelo, è bellissimo.
2: Ok.
4: E poi le due trilogie, ma anche se ce ne sarebbero altre,
2: quella del dollaro,
4: trilogie Guerre Stellari, no, più che una trilogia. E Il Signore degli Anelli.
5: Buongiorno ragazzi. No, riguardo il discorso di Antonioni, anche per rispondere a Max, sicuramente i 100 anni bisogna ricordare che sono della Fiorentina, non sono né di Antonioni e né di Commisso, quindi sbaglierebbero in società a non invitare Giancarlo Antonioni, e sbaglierebbe Giancarlo Antonioni a non partecipare, perché qui si sta parlando appunto dei 100 anni della Fiorentina e non sono né appannaggio esclusivo della famiglia Commisso né appannaggio esclusivo di Giancarlo Antonioni, quindi indipendentemente dai rapporti che ci sono tra di loro, per le celebrazioni entrambi devono fare un passo indietro. Alle da sesto.
6: Quando sono giovani e sono giovani vanno mandati a giocare. Tu li mandi a giocare in Serie B e non sono buoni, perché anche se fanno bene in Serie B, comunque la Serie B non è la Serie A. La realtà è che quando dici va mandato a giocare è perché non è buono, perché sennò lo faresti giocare in Serie A, come è successo a Chiesa, come è successo a Bernardeschi, come è successo a Vlahovic. Questa è la realtà.
0: Beh, è uno spunto da accogliere.
2: Poi non è che tutti sono pronti nello stesso momento. C'è chi deve fare dei giri assurdi prima di ritornare in Serie A, c'è chi invece è pronto per giocarci subito.
0: Da chi si compra e chi si guarda, questo è Mattia. Rocky 4, il primo film visto al cinema mio padre.
2: Ecco,
0: no, questo è un altro, vedi, però smuove le coscienze. I Guerrieri della Notte, che chiamata, me lo riguarderò nei prossimi giorni. Vedi, noi facciamo cultura, ragazzi, è inutile.
2: Guerrieri.
0: Cultura pop. Poi Sicario, La ragazza del treno, I guardiani del destino. Amo Emily Blunt, si capisce?
2: Si capisce. Si capisce.
0: Comunque io non mi elevo a grande esperto, ma Kendur quando giocava non gliela levavi mai di piedi, era una qualità che si notava da subito, oltre che un ottimo tiro da fuori. Poi se diventerà molto forte non lo so, ma le qualità le ha. Questo è Paolo che risponde forse a quello che veniva detto da un altro ascoltatore prima. The Snatch, The Life of David Gale e Fight Club, Niccolò da Grassina. Poi, con la colonna sonora più bella di sempre, se non tra le prime tre, C'era una volta in America. Sì. Questa è Andrea. Buongiorno a tutti, Bianco, Rosso e Verdone, Fracchia, La Belva Umana, Un giorno di ordinaria follia, poi Terrei, Ranieri e Comulso, i resti, tutti via.
2: Vedi, Ranieri e Comulso.
0: È incredibile.
2: Ancora in debito un film, mio mio.
0: Sono ancora in debito un film. Vorrei fare un cambio al posto di Prestigi, L'ultimo Samurai. Bene. Buongiorno, Il cuore viola, La vita è bella, I cannoni di Navarone. Questo è Sergio. C'era una volta in America, Cinema Paradiso, Cicciolina, Mai Montagna, sto Aldo dalla Palma.
2: Bella roba.
0: Stefano dice: non è che Antonio non sia stato invitato, Antonio non è stato invitato in modo secondo lui adeguato ed è diverso.
2: No, infatti l'abbiamo detto, è stato invitato, e anche l'articolo che parlava di questo lo riporta.
0: Il presidente del Borgorosso Football Club.
2: Grande Alberto Sordi.
0: Castaway, Seven, il migliore allenatore del pallone, ovviamente non il 2, Luca D'Assesto. Vento di passione, questo è Massimo. American History X, L'ultimo Samurai, Transpotting, Shining, Thirst, Arancia Meccanica. I film per me sono Pulp Fiction, Miglio Verde, Il silenzio degli innocenti. E poi Il Costa ci va.
2: Il Costa ci va.
0: Capito? Voi sei prontissimo, mi piace
2: forte.
0: Fare così. Stefanino è forte. Vuoi fare un altro intervallo prima della raffica? Ne vuoi mandare un altro, altri due? Dai.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola. Su Amatucci con me sfondato una porta aperta, perché è 3 anni che lo dico che dovrebbe giocare nella Fiorentina. L'ho seguito a Terni, a Salerno e quest'anno in Spagna. Giocatore che negli ultimi 3 anni ha sempre fatto il titolare in stadi dove fanno 20-30.000 persone, è prontissimo per giocare, ha 100 partite da titolare negli ultimi 3 anni, non è che viene dalla primavera. A me mi dà noia quando si accosta Amatucci agli altri giovani nella primavera. Amatucci, lui è un giocatore fatto e finito, non c'entra nulla con i giovani della primavera.
8: Ciao ragazzi, i 3 film sono Una notte da leoni, Schindler's List e Amici miei.
0: Passa proprio
8: Gianni Arrifedi.
0: Si passa dai ridere ai piangere, giustamente, come se non ci fosse un domani. Ragazzi, comunque siete troppi, e quando si parla di temi che non riguardano per un cavolo la Fiorentina siete più scatenati che mai. Va bene, noi ci divertiamo così.
2: Chissà come mai
0: in un periodo come questo. Fuga per la vittoria, Ben-Hur. Che chiamata Ben-Hur
2: per cuori forti.
0: Ben-Hur quando ero piccino e lo davano in televisione, era uno dei pochi film che mio babbo mi diceva: vabbè, si guarda Ben-Hur, che durava tipo 7 ore e mezzo, però lo riguardavo sempre.
2: 155 volentieri. Oscar, penso.
0: Un grande film. Massimo l'esperto, L'opera omnia di Hedwig Fenech, molto bene. Il laureato sulla testa, questo è di Stefano. Vanishing, ma in versione olandese, senza lieto fine, paurissima. Questo è Mr. Schadenfreude, ovvero Damiano.
2: Questa è una chiamata tosta.
0: Tosta. Tutta colpa del paradiso, Francesco Muti, Ornella Muti, Paolo da Concordia Sagittaria. Va bene. C'era una volta in America, Pulp Fiction, Frankenstein Junior. Zodiac, ottimo film, meglio della saga del mostro di Netflix, immagino sia la saga. Il quarto tipo mi fece stracacare sotto dalla paura, veramente inquietante. Questo è Adrian, uno mercoledì da Leoni, le ali della libertà, c'era una volta in America. Questo era Francesco dalle Azzorre. Forrest Gump, il cavaliere oscuro, c'era una volta in America. Oh, c'era una volta in America, va, va
2: sì,
0: forte.
2: Sì. Oh cavolo, c'era una volta in America.
0: Ma dice, è un bel film, eh?
2: Sicuramente è meglio di Avatar, anche che non mi pare sia stato
0: citato. Secondo me è anche meglio di Gladiatore 2. Però va bene.
2: Penso che sì. Non l'ho visto, ma penso di sì.
0: Cicciolina e Moana ai mondiali, cool, è un film cult. Un saluto da Alex il Boscaiolo. Totò truffa 62, non ci resta che piangere. La corazzata Potionkin, che è una cagata pazzesca. Questo lo dico io. Poi.
2: Gli stivali del soldato. La carrozzella del bambino.
0: Senti, sei pronto? C'è roba forte o. Vabbè, roba molto forte. Va bene, noi si prende. Vai, scarica.
9: Buongiorno ragazzi, ho sentito dire che giovedì ci sarà una conferenza stampa focale. Io mi accontenterei non fosse fecale, esatto, come invece di solito sono. Speriamo bene, eh?
10: Ma che la bozzata di parlare di film.
11: Sì, Pietro, ha detto di Indiana Jones, ma è venuto un momento una battuta, infatti. Però quando tu ti vesti, al posto della frusta di Indiana Jones, una bella frusta e pane, sai?
0: Però non fa male come la frusta di Indiana Jones.
2: No, fa bene.
0: E soprattutto non puoi utilizzarla come la frusta di Indiana Jones, perché la usa anche per lanciarsi, cioè difficilmente la usa per combattere. Invece la baguette, la frusta di pane, per darla in capo a Fabio Ferri.
2: Non fa, rumore della frusta.
0: Non fa così, vabbè. Comunque, amici miei, hanno detto in tanti, una poltrona per due.
2: Bellissimo. Capolavoro.
0: Gola profonda e un borghese piccolo piccolo. Comunque ragazzi, siete pazzi, pazzi, pazzi. Da casa, dalle finestre che ridono, non sorridono. Marco il moviolista, bene. Il sorpasso, film perfetto. Comunque si potrebbe leggere qualsiasi cosa. Trainspotting, il cavaliere oscuro, Interstellar, Dur fuori. Cioè si passa da così. Il prossimo quesito potrebbe essere il primo film visto al cinema. Bello, si farà nella prossima puntata con Fabio. Il nome della rosa, non lo puoi dire oggi, perché sennò si brucia anche il tema.
2: Però lo so.
0: Il gladiatore balla coi lupi. Bastardi senza gloria, il laureato, poi vediamo. Ma ragazzi, si starebbe qui tutto il giorno con voi, è incredibile come non ve ne freghi un cazzo della Fiorentina, che ne freghi solo dei film. Homeland, serie capolavoro, anticipatrice di cose successe realmente. Fauda, anche quella ottima. Breaking Bad, eccezionale, forse il finale è un po' troppo esagerato.
2: Si è preso un po' gli schiaffi in faccia qua, perché che dicevi no, le serie, però le serie,
0: ognuno c'ha la sua versione.
2: Le serie
0: guarda, gli do una sedia in testa a proposito di serie.
2: No, le serie non sono capolavori.
0: Comunque
2: sono,
0: guarda, ti do anche l'ultima parola. Vai. Hai fatto il tuo sketch. 11:58, dobbiamo chiudere. Dai. Grazie a Fabio Ferri,
2: a te Pietrone,
0: grazie a tutti voi per questa gloriose due ore di sì. siamo da Oscar
2: Da
0: Palma d'Oro a Cannes. Adesso c'è Violamore Mio, come sempre, con Lorenzo Marucci. Oggi siamo a martedì, quindi Tommaso Borghini. E ovviamente ci sentiamo poi nel corso della giornata. Oggi anche primo spunto di un Dinardo in un orario diverso, dalle 19 alle 20. Preparatevi, perché sarà una cosa molto estiva quella del Dinardo versione serale. Aperitivo. Ciao!
2: Avatar è un film orribile.

0: oltre 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il camper. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta il camper e l'esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Maxi operazione tra Prato e Firenze contro una banca clandestina che avrebbe movimentato fino a 100 milioni di euro l'anno per pagamenti illegali legati a traffico di droga, riciclaggio e immigrazione clandestina. Il sistema utilizzava il metodo informale Hawala, senza tracciabilità, sfruttato da gruppi criminali italiani, cinesi e albanesi. La direzione distrettuale antimafia ha disposto il sequestro di 60 milioni di euro e 41 misure cautelari. Secondo gli inquirenti, la rete serviva anche clan mafiosi e riciclava denaro attraverso flussi in nero collegati al settore tessile del distretto pratese. Scoperta inoltre un'organizzazione che favoriva l'ingresso illegale di cittadini cinesi in Italia attraverso la rotta balcanica. Liste d'attesa sempre più lunghe e famiglie costrette a rivolgersi al privato. È il quadro che emerge dalla testimonianza di un padre fiorentino con un figlio di 11 anni affetto da autismo. Per alcune visite specialistiche la famiglia è costretta a raggiungere Siena, mentre per le terapie spende oltre 5.000 euro l'anno. Lo ha raccontato il padre spiegando che nel servizio pubblico non ci sono opportunità sufficienti per quelli come loro. La famiglia denuncia un'assistenza spesso limitata a tempi d'attesa incompatibili con le esigenze dei bambini. Con questo tipo di problema, prima lo intercetti e più solleciti il bambino e meglio è, sottolinea il genitore. Una vicenda che riaccende il dibattito sulle difficoltà della neuropsichiatria infantile in Toscana e sul peso che molte famiglie sono costrette a sostenere per garantire cure e assistenza ai propri figli. Controlli della Polizia Municipale di Firenze su e-bike e monopattini. Sequestrate 4 biciclette elettriche modificate per superare i limiti di legge, con velocità accertate oltre i 40 km orari e fino a 54 km orari. Nel corso delle verifiche sono state effettuate in aree diverse della città e sono stati inoltre sanzionati 34 conducenti di monopattini, 23 perché privi di targhino e 11 senza casco. Palazzo Vecchio ribadisce che controlli, sanzioni e formazione degli utenti restano strumenti fondamentali per migliorare la sicurezza sulle strade cittadine. Investimenti milionari e interrogativi sul futuro del territorio nelle colline tra San Casciano e Montespertoli. Qui sta prendendo forma infatti la tenuta Marimado, il progetto di lusso dell'imprenditore franco-saudita Emad Khashoggi, che negli ultimi anni ha acquisito ville storiche e casolari trasformandole in residenze esclusive con piscina, campo da tennis, vigneti e un grande lago artificiale. Offrivano qualsiasi cifra, anche il doppio della richiesta, racconta un residente della zona, che però teme che alla fine venga chiuso proprio tutto e non si possa più passeggiare qui intorno, aggiunge. Il sindaco di San Casciano in Val di Pesa parla invece di un recupero importante di immobili abbandonati e di un intervento che ha portato lavoro e riqualificazione. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
9: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
9: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque ancora il mercato al centro dell'attenzione. Domani è prevista, anzi scusate, giovedì è prevista la conferenza stampa del DG Ferrari e del DS Paratici, che sono rientrati dopo il loro viaggio negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà, e dunque verranno rese note le linee guida del prossimo mercato della Fiorentina. Ma noi inizialmente ci concentreremo, ci soffermeremo sulle parole di oggi di Giancarlo Antognoni alla Repubblica. Sono stato invitato per il centenario Viola, ma credo di non andarci, ha detto il capitano della Fiorentina. Sono stato demansionato dal club, la dignità non apprezzo, e dunque in questo momento insomma Antognoni è intenzionato a non partecipare al centenario della Fiorentina, alla serata del centenario della Fiorentina. Il giocatore più importante della storia della Fiorentina, che al momento non parteciperebbe al centenario, e sarebbe un'assenza che farebbe a dir poco rumore, molto rumore. Anzi, io aggiungo che un centenario della Fiorentina senza Antognoni non può essere un centenario. 348-753-933 il numero per intervenire attraverso i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Io voglio sentire anche il vostro parere, naturalmente. Antognoni che ha anche aggiunto che dovrebbero essere fatti passi più concreti per poterlo convincere a partecipare alla serata del centenario. Potete intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171. Sicuramente ci saranno tanti punti di vista diversi tra di loro, tra i nostri ascoltatori. È chiaro che Antognoni è rimasto ferito per il trattamento che ha avuto dal club. Anche nei primi anni della gestione della Valle c'era stata questa distanza tra Antognoni e il club, poi Antognoni era riuscito a rientrare all'interno della società, era rimasto anche con Commisso, e poi sappiamo come sono andati i fatti. Saluto però Tommaso Borghini.
12: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
11: Voglio sentire naturalmente anche il tuo punto di vista. Magari l'hai legato ad una citazione?
12: Non ho fatto su Giancarlo la citazione, che potrei improvvisare adesso con capitano, mia capitano, un classicone, però d'altronde questo è la questione. Cioè, qui stiamo parlando non di un personaggio normale, ma stiamo parlando della Fiorentina in sostanza. No, Antognoni è la Fiorentina in questo momento, nella sua storia, è la bandiera della Fiorentina, il capitano per eccellenza, per cui merita un trattamento diverso e particolare rispetto ad un comune, o comunque importante anche, chiamiamola vecchia gloria. Ecco, non è una vecchia gloria, diciamo, che ha scritto una pagina della storia, seppur importante, è la storia della Fiorentina, almeno di quella che ci caratterizza, no? Noi, diciamo, della generazione, possiamo definirsi tra degli anni 80, 70, 80, ma credo anche a quello che ho sempre visto in curva anche dei ragazzi che la gestiscono oggi, vedo bandiere, certo, vedo scritte onore al padre, certo, vedo grande comunque conoscenza di un personaggio che è stato giocatore simbolo nel periodo in cui loro magari non erano ancora nati, quindi questo ti dà l'idea di quello che può essere e che è oggi e sempre stato da quando è arrivato in maglia viola nel 72 ad oggi Giancarlo Antognoni. Quindi la Fiorentina di oggi è molto diversa, nonostante la proprietà sia rimasta la stessa, rispetto a quella con cui Giancarlo Antognoni 5 anni fa,
11: infatti, una considerazione che facevo anch'io stamattina in redazione,
12: con cui 5 anni fa, no, circa, sì, siamo, sì, ha avuto uno scontro, si è sentito, come ha detto lui, demansionato, ridimensionato, ferito nell'orgoglio, e, diciamo, considerato, poco considerato, se non dir peggio, insomma, e quindi adesso ci sono tutti i margini per ricucire il centenario senza Antognoni.
11: Non è un centenario,
12: avrebbe poco senso. Avrebbe poco senso.
11: Il giocatore più importante della storia del club che non partecipa al centenario, insomma,
12: ti dà l'idea di quello che può essere la cerimonia, il festeggiamento, ci deve essere. Quindi la Fiorentina ha tutto il tempo oggi per ricucire un rapporto, ripeto, che credo i dirigenti attuali, al di là di Ferrari che era presente, però penso che non fosse protagonista diretto, probabilmente perché in quel momento non aveva un ruolo decisionale importante, no? C'erano Gio Barone, c'era il presidente Rocco Commisso, sì, con i quali c'è stato lo strappo, e probabilmente anche il direttore sportivo Pradè. Queste figure, purtroppo, per quanto riguarda ovviamente Barone e Rocco Commisso, e per quanto riguarda Pradessi, ha deciso di fare un cambiamento, non ci sono più, per cui ritengo che ci siano tutti i margini da parte di una società intelligente, come credo e vorrei che fosse anche con la gestione dello stesso Paratici, per ricucire, per invitare in maniera, diciamo, meno formale, ma più, come dire, più proporzionata all'importanza della storia del personaggio di cui stiamo parlando, Antognoni. Io penso che, conoscendo un po' il capitano, diciamo, possa esserci un ripensamento da questo punto di vista. Se viene però trattato, certo, come giustamente merita di essere trattata una leggenda, la leggenda più grande di tutte.
11: Assolutamente.
12: Per quanto riguarda la storia della Fiorentina,
11: arrivano naturalmente i primi messaggi.
12: Una leggenda vivente, definiamola così.
11: 539-33, ad esempio, il mio Vincio Viola che dice: Giancarlo si tappi il naso, se non altro lo faccia per gli ultras.
12: È per i tifosi, però deve tapparsi il naso, ma deve essere anche, diciamo, trattato nella maniera giusta, secondo me. Sì. Quindi invitato con quelli che sono i giusti, cioè non basta per dire io non so come sono andate le cose, però
11: sì, certo,
12: una,
11: certo, anche questa è una riflessione,
12: un
11: giusta,
12: invito formale, una mail, sì, una, sì, letterina, sì,
11: come è successo anche in altri casi, no? E Antognoni ha rivendicato anche esatto, questo invito che c'era stato in altre, un'altra occasione, non mi ricordo in che occasione, ma insomma gli arrivò una mail
12: nell'ordine delle cose,
11: invito poco
12: è nell'ordine delle cose, anche per quello che è successo. Io penso si possano tranquillamente muovere i dirigenti più importanti della Fiorentina per parlarci, invitarlo in maniera diretta, e come merita, una leggenda vivente della Fiorentina.
11: Ne parliamo anche con Moreno Roggi, che conosce alla perfezione Giancarlo Antognoni, grande amico di Antognoni, è stato compagno di squadra di Giancarlo. Ciao Moreno.
13: Ciao, buongiorno a tutti.
12: Buongiorno.
11: Benvenuto. Innanzitutto, che tipo di riflessioni fai dopo queste dichiarazioni di Antognoni oggi alla Repubblica?
13: Io ho letto una frase importante, che è quella che aspetta passi un pochino più importanti. Sì. Quindi non è che ha detto no, non vengo.
11: Mi ha detto in questo momento, sì, credo di non partecipare.
13: Quindi voglio dire, c'è tempo, non posso pensare a un centenario senza Giancarlo, e quindi insomma credo che se si vuole ci si avvicina, diciamo, quindi,
11: certo, è chiaro che però da questa mattina la diplomazia viola, se vuole veramente Antognoni, deve essersi già messa in moto per poter superare questo problema.
13: Sì, anche perché lui ha lanciato un messaggio ben preciso, credo, no?
11: Sì, direi proprio di sì,
13: con il fatto di aspetto e dice non vengo, però si possono fare
11: dei passi più concreti, no? Passi più
13: così
11: concreti.
13: Ha detto, ha detto
11: sì.
13: La
11: sì sì certo certo, ha detto, ha detto insomma, in questo momento credo di non partecipare al centenario Viola, la dignità non ha prezzo, ha detto sono stato demansionato da questo club, servirebbero passi più concreti. Quindi ecco, questi passi più concreti secondo te come possono essere interpretati? Insomma, deve essere il presidente Giuseppe Commisso ad alzare il telefono e a invitare Antonioni?
13: Ma non lo so, dipende da chi l'ha chiamato.
11: Certo.
13: Cioè, capito? Se sicuramente l'invito è arrivato a tutti, e dipende da lui chi l'ha chiamato, se aspetta passi importanti, se l'ha chiamato un soldato o se aspetta quello del tenente, se l'ha chiamato il tenente, se aspetta quello del colonnello, mi spiego?
11: Certo.
13: Quindi se si aspetta passi più importanti è chiaro che per averlo dovrà essere fatto un invito un pochino più formale rispetto a quello che sicuramente gli è stato fatto, perché è arrivato a tutti noi, quindi è arrivato anche a lui sicuramente.
11: Certo. Tommaso Borghini, caporedattore del Brido
12: sì,
11: Sportivo.
12: Ciao Moreno, no, soltanto ciao. In generale, poi ovviamente parliamo anche nello specifico di Giancarlo, perché secondo te questo calcio di oggi, calcio moderno come lo chiamano i tifosi critici, diciamo così, è così poco incline a valorizzare le proprie bandiere? Perché quello di Giancarlo non è soltanto un caso isolato, no? In Italia ne abbiamo diversi di casi del genere. Penso per esempio
13: basta pensare a Maldini.
12: Bravissimo, certo, Paolo certo, Maldini, certo. Ma anche lo stesso
13: basta pensare a Totti.
12: Bravissimo, erano i riferimenti che volevo fare io. In passato ci fu Rivera, per esempio, che mi sembra abbia avuto un rapporto non buono.
11: Quando c'è Silvano Montemurlo che cita anche il caso di Del Piero, che insieme
12: Del
11: a tutti
12: Piero,
11: che abbiamo
12: certo,
11: menzionato,
12: perché no? Anche se
11: fanno parte delle,
12: diciamo,
11: delle squadre di riferimento.
12: In questo caso tappiamoci, togliamoci sì, sì. il naso, no, no, diciamo per, anche Del Piero.
11: È per fare una fotografia ampia,
12: esatto.
11: E più possibile
12: secondo
11: completa.
12: Te, perché? Ma si pensa di poter fare a meno di questi personaggi? Perché forse sono scomodi, perché forse si vogliono i riflettori puntati su di sé, mi riferisco alle proprietà, anche se poi le proprietà, per esempio il Milan, chi c'ha un fondo di proprietà, no? Sì, sì. Quindi è davvero incomprensibile per me, però vorrei il tuo punto di vista.
13: Diciamo che è cambiato il mondo e il calcio che fa parte del mondo è cambiato molto, quindi non c'è un meglio e un peggio, semplicemente è cambiato e nel cambio è chiaro che c'è meno emotività, meno pensiero per il passato e la storia, e tutto diventa più veloce, tutto si, come posso dire, giorno dopo l'altro si macina e quindi non c'è tempo per la storia, ma secondo me si ritornerà, perché è sbagliato non pensare alla storia. Ma io non penso alla storia in quanto calcio, penso alla storia in quanto tutto, anche nella vita comune. Cioè nella vita comune vedi che ci sono i ragazzini di 12-13 anni che sanno già tutto e di più di quegli anziani, quindi che cosa possono trasmettere quegli anziani? Quando gli trasmettono qualcosa a voce non gli interessano, perché gli interessa più YouTube. Cioè è un fatto, come posso dire, è un fatto di questa, di questo momento, di questo momento storico. Se vi ricordate, già una ventina d'anni fa, quando la Fiorentina venne presa dai della Valle, quello di Giancarlo
11: inizialmente no? Non rientrò nella Fiorentina, e ci sono voluti credo 12 anni,
12: più di 10 anni
11: per farlo rientrare.
13: Ha fatto fatica a entrare e voglio dire, io andavo in sede e c'erano le foto di quelli che avevano fatto la C2, che avevano portato la Florenzia Viola in alto,
11: sì, roba da far rizzare i capelli, ma, certo.
13: però c'era la foto di Ariati, non c'era la foto di Amri, insomma, mi spiego, dei grandi campioni del passato, certo. Forse era anche una scelta ben precisa, perché all'epoca si voleva tenere
12: distinto,
13: distante, no?
12: Sì, per la questione dei debiti,
13: eccetera.
11: Esatto. Sì, però insomma, anche
13: poi,
11: successivamente non è che ci sia stata questa grande attenzione nei confronti della storia.
13: Perché poi con Salica, gli ultimi anni, c'è stata una grande attenzione per gli ex giocatori. Giancarlo rientra dentro, veniva a tutte le feste, a tutti i club, eccetera. Io adesso non vedo più nessuno andare ai club. In giro, si diceva l'altro giorno, in giro per Firenze è difficile che tu trovi i giocatori. Cioè, come posso dire, c'è un momento storico in cui c'è, ma non solo la Fiorentina, io parlo a livello generale, a livello calcistico generale, invece soprattutto in piazze come Firenze ci sarebbe bisogno di mescolare il nuovo con i club, con quelli che da tanti anni tifano Fiorentina, che si sono uniti, che vanno in giro, che fanno le trasferte. Quelli giovani sono, come posso dire, tenuti in grande considerazione, ma però ci sono anche i club, che ne so, da Massa Marittima piuttosto che a Trapani, tutto. Sarebbe bello che venissero visitati per poter mantenere viva questa storia, questa fede.
11: No,
13: i giovani
11: c'è dubbio,
13: fanno molto, devo dire. Sì. Mi sono arrivate delle foto dal Valdarno.
11: Sì, infatti volevo proprio dire questo.
13: Sono una cosa meravigliosa, perché lì c'è gente che organizza, eccetera, che ha una memoria storica anche lui, perché ha fatto parte già, purtroppo per lui, che ha comincia a avere, non è più giovanissimo,
11: sì.
13: E quindi il Valdarno, nel senso del soprannome, il Valdarno è uno che tiene viva in tutto il Valdarno, sì, questa cosa.
11: Tra l'altro, Moreno, scusa, ti interrompo per
13: persona, cosa bellissima, no?
11: No, no, bellissima. Ti interrompo per aggiungere, visto che parlavi anche dell'assenza di esponenti della Fiorentina ai vari Viola Club, proprio in questa circostanza a cui facevi riferimento, il gruppo Valdarno che ha organizzato questa bellissima serata, la Fiorentina ha inviato
13: alcuni ha mandato una bella
11: ad esempio il responsabile settore giovanile al Gironi, qualche giocatore.
12: Bravo, c'è stato anche un messaggio, no?
11: C'è stato il messaggio
13: del
11: presidente.
13: È un messaggio di continuità, è un messaggio di fede che, come posso dire, si tramanda di generazione in generazione. Queste sono le cose da fare, sono cose belle, quindi va bene, andiamo avanti, però cerchiamo di fare il centenario con Giancarlo.
11: Eh beh, quello assolutamente, perché altrimenti non sarebbe un centenario senza Giancarlo Antognoni. Ti chiedo, prima di salutarti, anche una tua valutazione su Grosso, visto che la Fiorentina riparte da lui, adesso naturalmente partirà anche il mercato.
13: Ho letto tutta l'intervista di Giancarlo, sì, e sono d'accordo con lui. Grosso è una persona giusta per poter dare spazio a quei giovani che quest'anno hanno dimostrato di avere un grande valore e di metterli insieme ai vecchi più importanti, che io li terrei, e fare una squadra forte, perché ai giovani bisogna dargli fiducia, e Silvio Baldini con la nazionale ha dato un esempio ben preciso un indirizzo di come dobbiamo fare. Dobbiamo dare fiducia ai giovani bravi, che in Italia ci sono, e a Firenze ci sono giovani bravi perché hanno vinto delle competizioni importantissime, e quindi bisogna dargli fiducia. Chiaro, le prime partite avranno andranno aiutati, però tutti i giovani vanno aiutati per esprimere al meglio le loro grandi possibilità. Quindi fiducia a Grosso, che possa fare questo grande lavoro
11: e che possa aprire soprattutto un ciclo. Tommaso Borghini, l'ultima domanda per Moreno Roggi.
12: No, ritornando a Giancarlo, io credo che un passo potrebbe, però forse è utopia la mia, un passo potrebbe essere anche quello di proporre ad Antognoni un nuovo ruolo all'interno del club, perché potrebbe essere anche un passo decisivo. Io credo che comunque la competenza,
11: certo,
12: l'amore per la maglia viola, la sua anche competenza calcistica, come ha dimostrato anche adesso nell'Under 21 con Baldini eccetera, potrebbe solo fare comodo alla Fiorentina, anche per risolvere situazioni di crisi come ci sono state quest'anno, per esempio, no? Di grandissima crisi, un personaggio così all'interno della società, però forse sono un romantico.
11: Paratici potrebbe pensarci Moreno. Moreno?
13: Onestamente non lo so, non so quando parla. Io credo che Giancarlo, intanto, quando parla di un passo successivo, dà un'apertura ben precisa, intanto per quanto riguarda il discorso del centenario. Poi se sono rose fioriranno, voglio dire, l'amore che ha Giancarlo verso la Fiorentina lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, quindi basterebbe un cenno e tutto si potrebbe ricomporre, diciamo. Però adesso pensiamo al centenario.
11: Pensiamo al centenario, in precedenza, speriamo che possa essere risolto e appianato tutto e che Antonio ci possa essere. Moreno, grazie! Alla prossima.
13: Grazie a voi, buona giornata.
11: Ciao. Grazie a Moreno Roggi. Ci sono tanti messaggi sulla questione.
12: È normale che sia così. Giusto che sia così.
11: Messaggi naturalmente anche critici, e li leggiamo, poi li commentiamo. Dice ad esempio Ghigo d'Arezzo, rivolgendosi idealmente ad Antognoni, dice: falla poco lunga, di quella società non c'è più nessuno. Barone, Rocco, Prades, se vieni è per i tifosi, altrimenti pazienza, le picche si facevano a 15 anni, come diceva Vasco. Fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio, unico 10. E poi c'è anche Paolo da Pistoia che dice: non tifo nessuna squadra di Serie A, ma vedendo le amicizie della famiglia inviterebbero più volentieri Elkan anziché una persona che ha rischiato la vita per Firenze. E poi Stefano Taxi, in riferimento al discorso che facevamo sulla sede all'epoca dei Della Valle, le foto, le gigantografie che c'erano all'ingresso della sede, dice: non solo Ariatti, che almeno ha contribuito a tornare in Serie A, c'erano anche le gigantografie di Blasi e Potenza. E infatti, insomma, in effetti, quando entravo lì in sede e vedevo queste foto,
12: erano stucchevoli.
11: Non riuscivo a darmi una spiegazione.
12: Devo dire, allora, per onestà di cronaca, come poi dopo ha detto anche Moreno, poi le cose sono cambiate.
11: Però per tanti anni però, è durata questa situazione.
12: Ma è un errore clamoroso, colossale, che fu fatto dalla famiglia Della Valle inizialmente per paura, tra virgolette, paura, perché parliamo di una famiglia che aveva, insomma, e ha disponibilità economiche enormi, di non collegare il vecchio club.
11: Poi
12: loro comprarono i trofei della Fiorentina, comprarono il nome della Fiorentina, e da lì doveva cominciare una nuova era. Invece non cominciò. Valorizzarono la loro Fiorentina più che la Fiorentina storica, commettendo gravi errori.
11: La Fiorentina iniziava nel 2002.
12: Esatto, certo. Infatti sto dicendo proprio questo. Commettendo gravi errori, e anche dal punto di vista dell'attaccamento, in un momento in cui la squadra andava benissimo, tra l'altro, certo. E quindi questo li ha aiutati molto, e avrebbe sicuramente aiutato l'inserimento anche di personaggi. Poi si cominciò piano piano, tra l'altro fu inserito Vincenzo Guerini, che poi portò a uno scontro, se ricordi bene,
11: con Antognoni, disse: quel ruolo doveva essere mio.
12: E io, col bene che voglio a Vincenzo, perché per me è stato non solo un grande dirigente della Fiorentina, grande giocatore, per sfortunatissimo, ma ci ha anche salvato.
11: La cosa da sottolineare è che c'era un'amicizia eccezionale.
12: Io non so, non voglio entrare
11: in quel caso si ruppe con l'amicizia,
12: esatto.
11: Poi dopo credo che sia stata in qualche modo ricuscita.
12: Però non voglio entrare in quel merito.
11: Però,
12: da lì si cominciò una nuova era, che poi ha portato anche all'inserimento di Giancarlo Antognoni. Ma ve la ricordate che emozione ci dette per ritornare ai ragazzi della curva la coreografia che fecero quando rientrò Antognoni in quella partita? Ora non mi ricordo nemmeno contro chi la fecero, però mi ricordo la coreografia.
11: Contro i Bari?
12: No, quella del rientro dall'infortunio, del rientro nella società. Con una curva con l'unico 10,
11: sì, bene,
12: e la sua effigie, e che lui si commosse anche, tra l'altro. E quella fu da brividi, segno che anche oggi, no, perché è una roba di qualche anno fa, non è,
11: certo,
12: non parliamo
11: anche oggi Antognoni, degli
12: anni 80,
11: anche per i più giovani
12: è un simbolo,
11: rappresenta un simbolo. Però allo 0557711171 ci ha chiamato Claudio. Ciao, benvenuto.
14: Sì, buonasera, buongiorno a tutti.
12: Buongiorno.
14: Allora, io premetto il fatto che ho l'età identica di Giancarlo, per cui ho vissuto la sua storia in maniera totale. Però secondo me si sta facendo una confusione, che è una confusione che accompagna il suo percorso nella Fiorentina da sempre. Cioè, un conto è quello che il giocatore, l'uomo, rappresenta per una città, per una tifoseria e per tutto un universo. Un conto sono le capacità che non è detto che debbano essere necessariamente indotte a livello dirigenziale. non sta scritto da nessuna parte che se uno è bravo con il pallone deve essere bravo anche come manager. E io devo dire, vedendo un po' i fatti, il percorso di Giancarlo Antognoni come dirigente non ha soddisfatto diverse proprietà e diversi dirigenti. Bisogna prenderne atto di questa cosa, cioè se io sono un dirigente, un direttore che devo rendere conto alla mia proprietà di certe cose, lo devo fare a prescindere da chi ho davanti come istituzione, che poi lo sia, per l'amor del cielo, non è questa cosa di discussione, ma sono due cose totalmente
11: bisogna anche vedere, scusami se ti interrompo, quali compiti ci sono stati affidati dalle varie società, perché per esempio negli anni di Cecchi Gori, quando ha partecipato anche alla costruzione della squadra
12: insieme a Cinquini,
11: qualche giocatore comunque l'ha segnalato e lo ha anche portato, qualche giocatore di grande qualità, mi riferisco in particolare a Rui Costa,
14: sì,
11: posso allargare il discorso a Turan,
14: hai ragione, ma era un'altra era. Ora quando lui dice demansionato vuol dire che lui ha un'aspettativa che probabilmente il gruppo dirigente in questo momento non vede, e non c'è niente da fare, cioè bisogna accettarlo.
11: Se ti offrono un ruolo nel settore giovanile,
12: lui era semplicemente
11: della Fiorentina, che
12: era semplicemente
11: vede
12: una sorta di team manager, e lo volevano mettere nel settore giovanile, non è che volesse fare il dirigente plenipotenziario, voleva mantenere ciò che aveva.
11: Vedersi collocato nel settore giovanile, insomma, non credo che possa essere motivo di orgoglio. Fermo restando, il settore giovanile è molto importante.
14: Siete tutti e due dei professionisti, le cose andrebbero analizzate conoscendole, queste sono più cose che sono traferate che nessuno di noi sa esattamente quello che è stato detto, quello che è stato proposto e quello che non è stato proposto. Io dico solamente che di due proprietà non c'è stato un grande entusiasmo da un punto di vista dirigenziale, tutto lì. Sbagliano tutti e ci abbia ragione lui, può essere.
11: Ma poi in ogni caso non è che stiamo parlando della necessità in questo momento di rivedere Antognoni come dirigente, stiamo parlando della assoluta importanza di avere Antognoni al centenario.
12: Come uomo simbolo.
11: Io non sto parlando della necessità di rivedere la società, sto parlando di qualcosa di molto importante, che la sua presenza al centenario credo non debba essere minimamente messa in discussione.
14: Fondamentale, non ci sarebbe centenario senza il discorso
11: sul suo eventuale ritorno in società se ne può discutere, non è che in questo momento
12: probabilmente sta anche bene. Lui sta anche bene dov'è adesso, perché credo che nazionale Under 21 sia comunque un ruolo al quale aspirava e che credo che stia bene lì.
14: Secondo me può dare anche un contributo importante.
11: Grazie del tuo intervento. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 055 7711.
12: Volevo puntualizzare una cosa,
11: se mi permetti,
12: visto che avevo detto, poi ho ritrovato un pezzo tra l'altro scritto da me, quindi
11: sì, anche qualche nostro ascoltatore. Fiorentina Juve
12: 15 gennaio 2017, Fiorentina Juve, tra l'altro vittoria della Fiorentina, la unico 10 con l'effigie di Antognoni, quella foto anni 70 bellissima.
11: Sì, ce lo scriveva Francesco.
12: E c'era uno striscione con scritto: bentornato a casa, brillerà per sempre la tua stella. Questo accadeva nel 2017, non 100 anni fa. Ecco, no, per capirsi
11: sul valore di Antognoni anche tra i più giovani,
12: anche nelle generazioni di oggi dei tifosi. Antognoni è riconosciuto per questo. Si muove una curva per fare una coreografia e con quei messaggi lì. Non è che si parli di una vecchia stella del passato dimenticata. Ecco.
11: Assolutamente. Come dicevo, si dividono un po' i nostri ascoltatori su Antognoni. C'è ad esempio Vichingo Empolese che dice: molte vecchie bandiere sono inadatte a ruoli reali nella società, e molti di loro che non hanno voglia di fare immagini o compiti marginali. Antognoni ne è un esempio. E poi ancora, poi le commentiamo,
12: certo,
11: tutte queste considerazioni dei nostri ascoltatori. Luca che dice: poche chiacchiere, onora il padre, questi personaggetti che ci affliggono partono da 7 anni devono inginocchiarsi e chiedere scusa, meglio sarebbe se subito dopo vendessero e ci liberassero della loro presenza inutile e deleteria. Fede da Scandicci dice: Antonio può venire allo stadio magari in curva con noi, se non lo vogliono al Viola Park. Fede, unico 10 forever. E poi ancora Marco 68 dice: io capisco Antonioni perché il demansionamento ha un riflesso psicologico tremendo, forse più del licenziamento per ogni dirigente. Stefano Taxi che ci invia anche la foto
12: della coreografia.
11: Unico 10, sei tornato a casa, brillerà per sempre la tua stella. E poi ancora Manuel che dice è lui che non vuole andare, inutile che ti scaldi, prendi la brivido sportivo, dice per immagine Antonioni.
12: Dove non vuole andare?
11: Al centenario.
12: No, dice, non vuole andare.
11: Dice prendilo tu.
12: Ah, io lo prenderei volentieri.
11: Perché poi insomma ha inviato Manuel anche una serie di messaggi che vado a leggere per completezza. Dice: trattamento diverso meriterebbe Antonioni, per cosa, per quale motivo dovrebbe lavorare nella Fiorentina se quando c'era non faceva nulla, secondo il nostro ascoltatore. Lo sapete Antonioni quanto prendeva per non fare nulla. Saranno liberi di assumere chi vogliono come dirigente. Come dirigente, secondo il nostro ascoltatore, non è capace. Poi Antonioni dice: Tommaso è stato invitato. Cosa vuole che il commisso si inchini davanti a lui e gli stendano il tappeto rosso? Io il commisso non li sopporto, vorrei vendessero ora, però anche Antonioni non ci sta facendo una bella figura. Ma che vuole, che la gente lo preghi per venire al centenario? Beh, probabilmente vuole che venga invitato direttamente dal presidente o comunque
12: vuole venga riconosciuta semplicemente la sua importanza, sì, per la storia della Fiorentina. Ma non mi sembra sbagliato, cioè questo succede in tutti gli ambiti, cioè non è che succede soltanto da Antonioni, però vanno rispettati tutti i punti di vista, sì.
11: E poi c'è anche Simone 099 che dice: ricordo ancora

0: esattamente prima, il direttore del Corriere della Sera non mi risponde nemmeno, cioè nel senso bisogna dare secondo me il giusto peso negli inviti, il peso nella storia della Fiorentina di Giancarlo Antognoni. Io non è che mi scaldo, cioè sto semplicemente raccontando la storia della Fiorentina, che credo i nostri ascoltatori conoscano. Il peso di Antognoni nella storia della Fiorentina è un peso enormemente superiore rispetto a quasi tutti gli altri che ci saranno al centenario, certo. E quindi è giusto che sia invitato in una maniera, non è che si pretende mettersi in ginocchio, una telefonata da parte, che so, del direttore generale direttamente o del presidente, perché è mettersi in ginocchio questo? Cioè, non so, domando, secondo te è mettersi in ginocchio fare una telefonata per dirgli Antognoni vieni, perché per noi,
1: per invitare il giocatore più importante,
0: il centenario senza di te non avrebbe senso, e questo è pretendere che si metta in ginocchio? Io sinceramente a volte non capisco veramente parte della tifoseria e a questo atteggiamento nei confronti di chi ha dato per la Fiorentina. È stato 15 anni in maglia viola dal 72 all'87 e si è rotto la testa per la Fiorentina, si è rotto le gambe per la Fiorentina, non è mai andato via dalla Fiorentina nonostante lo volessero tutte le squadre del mondo, e avrebbe vinto sicuramente qualcosa, non ha mai vinto niente, ha dimostrato sempre amore per Firenze, eppure c'è qualcuno che dice non credo che lui pretenda di diventare dirigente o di fare, semplicemente una telefonata da parte di della proprietà. Che male, che cos'è mettersi in ginocchio secondo voi? Non lo so,
1: Gianmarco D'Avenio dice: Antonio, a non venire alla festa del centenario non fa un dispetto al commisso, fa un dispetto a noi. E poi ancora Alessio che dice: Antonio, la leggenda della Fiorentina non può essere criticata in nessun modo, anche se a volte non si può essere d'accordo con lui, perché ha dato la vita calcistica alla Fiorentina, e non solo lui, è l'unico 10, l'unica bandiera della storia della Fiorentina, e chi lo critica non è tifoso della Fiorentina, anche se si spacciano come tali. E poi ancora altri messaggi al 348 753 933, poi sentiamo anche una serie di messaggi vocali. 7 anni di disastri e la colpa sarebbe di Antognoni, scrive Adrian, siamo proprio diventati succubi di questa proprietà. Ancora paura della continuità con Cecchi Cori, credo che Cecchi Cori abbia provato a fare causa della Valle a ottenere qualcosa, per questo la Fiorentina giocava con il Giglio di Firenze. Questo in riferimento al discorso che facevamo in precedenza a proposito della Valle, di quei primi anni in cui c'era il timore che appunto potesse essere
0: finché
1: la Fiorentina
0: poi
1: della Valle
0: comprato,
1: in qualche modo potesse andare incontro anche a qualche provvedimento,
0: poi quando
1: qualche sanzione,
0: comprarono,
1: perché c'era continuità.
0: Esatto, quando comprarono, come detto prima, il marchio e i trofei, a quel punto si misero completamente in regola da quel punto di vista, tant'è vero che Cecchi Cori credo che la causa l'abbia fatta poi alla federazione,
1: sì,
0: non
1: certo,
0: ai CAI della Valle.
1: Certo. Andiamo allora a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348 753 933.
2: Borghini, ha sentito, giovedì parla Paratici e Ferrari, madonna, non tu vedi loro, sai che ci diano, madonna buona.
3: Antonio, fa bene a non andarci, perché l'hanno fatto fuori, perché lui stava dalla parte dei tifosi, e loro volevano e l'hanno dimostrato in questi 7, e questo sarà l'8º anno, di fare quello che gli pare e non gli interessa della Fiorentina Calcio. L'interesse che avevano loro era quel merda parche, lo stadio, per mettere tutto globalmente nel prezzo di vendita. Provate a smettermi, in questi 7 anni non potete smettermi. Si è lottato 2 o 3 anni per non retrocedere, miglior piazzamento 6º posto, sicché.
4: Ciao ragazzi, sono i Jack, lungi da me difendere i club o comunque le singole proprietà, che sia Roma Totti, Juve del Piero, Fiorentina Antognoni, Milan Maldini, lungi, e lo ripeto, lungi da me difendere. Però le cose, i matrimoni si fanno in 2, poi sì, ci deve essere uno che fa il primo passo e che fa la domanda, ma le cose le si fanno in 2, quindi quelle persone poi, che secondo me sarebbero assolutamente da tenere in società e che sono un'arma enorme a proprio vantaggio, però bisogna che o abbiano delle capacità notevoli per ciò che loro vogliono fare, o che si adattino un po' al calcio, mondo e la vita dei club di oggi.
1: Questi dunque alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348 753 933. Naturalmente tutti i nostri ascoltatori possono criticare anche in maniera pesante

0: società, chi vuole invece criticare Antognoni può liberamente farlo, però ecco, piano con i termini, perché per quanto riguarda il Viola Park sì, si può essere magari in disaccordo sul fatto che sono stati anche costruiti troppi campi, ad esempio, sulla gestione del Viola Park, su tanti altri aspetti del Viola Park si può essere in disaccordo, però insomma piano con i termini, perché ripeto, criticare va bene, ma poi andarci giù con termini eccessivi non va troppo bene. Andiamo a salutare adesso Cesare Natali in collegamento con noi. Ciao Cesare. Dovremmo averlo Cesare Natali in collegamento con noi, vediamo se ci ascolta. Ci sei Cesare?
1: Vado io.
0: No, ancora, ancora.
2: Pronto?
0: Eccoci, eccoci, eccoci, eccoci. Stavamo appunto introducendo Cesare Natali. Ben ritrovato Cesare.
3: Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
0: Benvenuto, benvenuto. Innanzitutto ti voglio chiedere dal tuo osservatorio che idea ti sei fatto su questa ripartenza della Fiorentina con Grosso che sarà il nuovo tecnico dei Viola. È un tecnico che è reduce sì da una buona esperienza al Sassuolo, ma qui a Firenze è un nome che non ha fatto entusiasmare.
3: Allora, sappiamo che Firenze all'inizio magari è un po' scettica, sempre qualche dubbio, secondo me dopo l'ultima stagione qualcuno probabilmente si aspettava un non dico una garanzia, ma un nome magari un po' più consolidato. Mi ricordo fino a poche settimane fa si parlava di Sarri, di allenatori magari con quel pizzico in più di esperienza. Però a me personalmente Grosso quest'anno non dico che ha sorpreso, comunque mi è piaciuto, ha fatto un ottimo lavoro, ha mostrato anche un buon calcio, ha investito sui giovani, quindi credo che non sia assolutamente una scommessa, ma sia un allenatore che possa rilanciare il progetto Fiorentina. Chiaramente c'è un direttore di grande esperienza, un direttore che avrà fatto le sue valutazioni prima di andarsi su Grosso, e quindi dal punto di vista tecnico credo che la Fiorentina sia in buone mani, partendo chiaramente dalla parte dirigenziale, per continuare con quello che è l'allenatore. Quindi io non sarei così pessimista. È vero che a Firenze c'è sempre quel pizzico di, non dico negatività, però è un po' questa sensazione, no? Di, non lo so come spiegarlo, voi siete sicuramente più
0: sai, è arrivato il momento in cui ci deve essere una svolta, ma una svolta vera, dopo tanti anni in cui le soddisfazioni sono state troppo poche. Ecco, la Fiorentina l'ultimo trofeo l'ha vinto 25 anni fa. E sì, ci sono state le finali di Conference, ci sono state negli anni scorsi le finali di Coppa Italia. Non mi riferisco soltanto a quella raggiunta con Italiano, ma anche a quella con Vincenzo Montella, però poi è mancato il trofeo, è mancata la programmazione a lungo termine, è mancata la capacità di avere una visione un po' più ampia. Ecco, ci si aspetta che con Paratici questa situazione possa cambiare.
3: Sì, assolutamente, io capisco perfettamente quando il tifoso, voi vabbè, siete opinionisti, seguite la Fiorentina da
0: sempre,
3: diciamo, addetti ai lavori, e poi da affezionati, da tifosi, chiaramente tutti si aspettano che la propria squadra, in questo caso la Fiorentina, possa tornare a vincere dopo tanti anni. Però è chiaro, bisogna considerare quelli che sono i budget, quelle che sono le aspettative generali, e ripeto, la Fiorentina secondo me ha fatto un percorso di crescita partendo da Italiano l'anno scorso, comunque non quest'anno, la penultima stagione ha finito con 65 punti, cioè comunque io credo che la Fiorentina debba programmare, lavorare con l'obiettivo di stare a ridosso dei primi quattro posti. Poi la stagione eccezionale ti porta in Champions, la stagione eccezionale ti permette di fare le coppe europee, di arrivare fino in fondo, però vincere non è, chiaramente io dico una banalità, però non è che puoi vincere, non è facile, tutti vogliono vincere, però è chiaro che bisogna lavorare con l'idea, secondo me, come ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni, di costruire, di migliorarsi, di alzare gli introiti grazie ai risultati sportivi, grazie al mercato intelligente, valorizzare i giocatori. Ormai il mercato è talmente aperto, internazionale, che vengono, essere pronti a sostituirli, e creando comunque introiti differenti, una capacità di essere sostenibili ad alti livelli, ti permette poi di rimanere competitivo, di essere pronto nel momento in cui devi sostituire un giocatore. Poi chiaro, io citavo adesso l'Atalanta perché ha avuto la ciliegina sulla torta degli ultimi 10 anni con una vittoria importante a livello europeo, però è chiaro, è un progetto. È chiaro che la Fiorentina ha una storia sicuramente nel lungo periodo più blasonata dell'Atalanta, però quello per me deve essere il modello per stare ai vertici del campionato Italia quest'anno. L'Atalanta, che ha fatto una stagione normale o anonima o brutta, partita male, alla fine comunque è arrivata settima, è arrivata in un posto comunque europeo. Io penso che questo debba essere l'obiettivo, ma la Fiorentina credo che ce l'abbia chiaro. Paratici si è accettato un incarico così prestigioso, comunque così allettante anche a livello di motivazioni, di ambizione, abbia l'idea di costruire una squadra che faccia sicuramente un buon calcio, perché poi con quello riesce a essere più attraente agli occhi di tutti, del pubblico, con l'obiettivo finale che è scontato dirlo, del risultato. Devi comunque competere per i primi posti della classifica. Poi ripeto, vincere non la vedo strutturata la Fiorentina per vincere nel breve periodo, però nel medio lungo il vincere può essere arrivare in Champions stabilmente e giocarsi le possibilità di vincere un trofeo, che sia italiano o che sia internazionale.
0: Ti faccio subito una domanda mettendoti in difficoltà, tanto sai sempre come cavartela, però c'è tra gli altri un nostro ascoltatore Stefano che dice: ecco il prospetto giusto e giovane e di grande qualità per la difesa. Cesare, portaci tuo figlio alla Fiorentina, tra l'altro lo vogliono in tantissimi tuo figlio, e se mi è concesso completo la domanda chiedendoti: ma tu, se vuoi rispondere, a tuo figlio gliela consiglieresti la Fiorentina?
3: Ma sai, mio figlio adesso è maggiorenne, quindi ho un po' meno voce in capitolo, tra virgolette, giustamente. Però io le squadre italiane che possono essere interessate a lui, a prescindere da che sia un top club o una squadra media, cioè per me un giovane deve andare in un ambiente dove ti permettono di crescere, investono su di te, lavorano per te, non per te nel senso con l'idea di migliorarti per essere pronto e competitivo ai massimi livelli. Ma è chiaro che è scontata la risposta, non è che se ti cerca la Fiorentina dici no, non andare mai alla Fiorentina.
0: Sì, sì, certo, ma in questo caso magari ci sono offerte, sono comunque proposte più allettanti, no, anche come ambizione.
3: Ma l'allettante alla sua età non è legato né all'aspetto economico né all'aspetto del nome del club. L'allettante, per come vedo io il calcio, soprattutto a livello giovanile, cioè giovanile, parlando di giocatori giovani, l'allettante per me è solo legato all'aspetto sportivo, cioè dove realmente ti possono permettere nel migliore e nel minor tempo possibile un affacciarsi concretamente nel calcio dei grandi ai massimi livelli. E poi chiaro, poi dipende dalla qualità del giocatore, quello è indiscutibile, però assolutamente non ci sono preclusioni su nessun tipo di, né di squadra né di mercato, anche perché adesso non è più da considerarsi un ragazzo, è giovane, ma non è più un ragazzo da settore giovanile, quindi le situazioni che si stanno creando sono tutte indirizzate a quest'ottica qua, indipendentemente, ripeto, dal target del club o dall'aspetto economico. Assolutamente non potrà mai essere la cosa più importante considerata la sua età.
0: Tommaso Borghini, capo redattore del Periodo Sportivo.
1: Sì, ciao. Da un giovanissimo a un giovane, mi riferisco a Pietro Comuzzo. Parlavi prima di Firenze, no? Del fatto che si discute molto, eccetera. Anche questo ragazzo è molto discusso, inutile negarlo, a Firenze. Dopo l'exploit iniziale, poi ci sono stati diverse situazioni, errori, eccetera, che l'hanno messo un po' in discussione. Però insomma, abbiamo visto in nazionale, in quella per due partite con Baldini, per esempio, che ha dato, sembrava un altro giocatore. Secondo te, qual è il vero Comuzzo e cosa dovrebbe fare la Fiorentina con questo ragazzo, secondo te?
3: Comuzzo, ripeto quello che ho già detto ai vostri colleghi durante la stagione, chiaro che ha avuto un'annata sicuramente non positiva per quello che aveva già fatto vedere la prima stagione. È chiaro che poi va contestualizzato, è stata un'annata negativa in generale, è difficile poi riuscire, non dico a salvarsi, però a emergere o a spiccare per quelle che poi sono state le prestazioni dell'anno precedente. È un giocatore giovane, mi stupirei se la Fiorentina non pensasse di riproporlo e di cercare di rivedere il miglior Comuzzo, come ha dimostrato la penultima stagione. Il fatto delle due partite in nazionale possono essere amichevoli, però è una questione di fiducia, è una questione di serenità, di leggerezza. Alla fine i giocatori giovani devono pensare a giocare per crescere, per divertirsi, per essere protagonisti, e quello te lo dà sicuramente un ambiente, una dinamica positiva, anche se è poi vero che nelle difficoltà poi si vedono i giocatori, a prescindere dall'età, che fanno la differenza, perché poi sai, giocare nel contesto positivo dove tutto funziona è chiaro che è facile per tutti, è più facile per tutti. Nel contesto negativo bisogna avere la personalità, lo spessore. Io sono convinto che la Fiorentina voglia voglio ripuntare, certo, al 100% su un giocatore giovane.
0: Ma in effetti, guarda, ti interrompo per dire che anche dalle indicazioni che ci arrivano da Niccolò Ceccarini, la Fiorentina vuol puntare ancora su Comuzzo, a meno di offerte indecenti naturalmente, e anche su Fabian, e questo mi sorprende perché questo è un giocatore che ha deluso parecchio nei sei mesi che ha giocato qui alla Fiorentina, però evidentemente c'è la volontà di rilanciarlo da parte di Grosso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Cesare.
3: No, ma adesso parlando per adesso di questo nome, non è per parlare di lui, ma parlando in generale, cioè, mi sembra giusto, tra virgolette, comunque abbastanza lineare che la Fiorentina voglia reinvestire su Fabian. Fabian è arrivato a gennaio comunque, in una situazione difficile, è un giocatore che comunque al Bologna si era messo in luce, ha fatto ha fatto vedere qualità, secondo me, importanti, e quindi io credo che se tu riparti da zero, allenatore nuovo, struttura della squadra, idea, filosofia diversa, devi ripartire. È troppo facile, tra virgolette, o comunque sarebbe troppo facile prendere e dire ok, questo è andato male, ok, diamolo via, quest'altro ha deluso, diamolo via. Capito? Ogni volta devi ripartire da zero, e poi tu devi anche, secondo me, pesare i giocatori che hai in casa, tu li devi pesare anche dal punto di vista emotivo, caratteriale, di personalità, perché poi quello che ti fa pensare in positivo, perché durante la stagione ci saranno, come tutte le stagioni, come tutte le squadre, anche la più grande avrà comunque momenti di difficoltà, e poi tu ti devi appoggiare agli uomini, ai caratteri delle persone, all'aspetto più, diciamo, di persona che di calciatore. Quindi secondo me i giocatori che sono stati presi a gennaio, questo alla fine mi sembra che la Fiorentina appunto l'abbia riscattato,
0: sì.
3: ci devi lavorare con l'idea che può essere un giocatore che deve dimostrare, come se fosse l'anno zero. L'anno scorso facciamo che non è andata bene per quasi nessuno, e adesso si parte da zero, sperando che si parta bene, che si possa creare poi quella dinamica positiva che in ambienti comunque molto stimolanti, ma dall'altra parte che comunque richiedono personalità come Firenze, i giocatori possano venirne fuori e dimostrare di essere adatti al contesto.
0: Ecco, la Fiorentina e Paratici sognano, tra gli altri, Ruggeri, difensore dell'Atletico Madrid di scuola Atalanta. Ruggeri che ha giocato un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, ha collezionato anche 15 presenze in Champions League. È realistico, secondo te, pensare che possa fare un passo indietro di questo genere, al di là del costo del cartellino, possa fare un passo indietro di questo genere andando a vestire
3: la Fiorentina? Infatti, quando anche io l'ho letto questo nome, no, mi stupirebbe un po'. Allora, l'unica cosa che non mi stupirebbe, tra virgolette, che vedo spesso che i giocatori italiani poi quando sono all'estero richiamo magari di casa, dell'Italia, però lui quest'anno, cioè, non è un giocatore, no, non per fare paragoni, però Raspadori magari non si è adattato bene, non ha avuto quell'impatto, a gennaio cambia e torna in Italia. Escludendo gli aspetti economici di trasferimenti, cose, certo. Però Ruggeri comunque, come tu hai ben detto, è stato protagonista fino all'ultima partita, semifinali Champions, ha giocato tanto, ha fatto grande esperienza a livello internazionale, non perché la Fiorentina vabbè, ok, siamo obiettivi, sarebbe un passo indietro in questo momento storico dove la Fiorentina deve ripartire e viene da una stagione difficile. Lasciare, per dire, un Atletico Madrid che è comunque protagonista da tanto anche in Europa. Mi sembra lì ci deve essere solo la volontà del giocatore di lasciare un posto dove comunque ha fatto bene, perché oggettivamente ha fatto una bella stagione.
0: Sì, no, altrimenti insomma non ci sarebbero altre spiegazioni, perché ripeto, verrebbe a giocare semplicemente il campionato con la Fiorentina e abbandonerebbe il palcoscenico della Champions. Tomaso Borghini, la tua considerazione,
1: no,
0: domanda per
1: che Cesare è stato andato. Anche un giocatore del Sassuolo, se non ricordo male, alla fine della sua carriera da calciatore, gli vorrei chiedere, tu sai, quando si parla di un allenatore che viene da una società, in questo caso grosso, viene dal Sassuolo alla Fiorentina, si parla sempre dei fedelissimi, classici fedelissimi che lo potrebbero seguirlo eccetera, si sono fatti quindi dei nomi in particolare per il mercato della Fiorentina, e Torsveld per esempio, Volpato e Laurenté. Ecco, secondo te questi sono calciatori che potrebbero far compiere un salto di qualità alla Fiorentina e poi comunque potrebbero arrivare, perché insomma
0: e reggere le pressioni di Firenze
1: che insomma te hai vissuto le varie piazze, sai quello che la differenza che c'è tra vestire una maglia e un'altra
3: è completamente diverso, e questo è innegabile. Però mentre ti ascoltavo farmi nomi nella mia testa, stavo pensando agli stessi nomi. Volpato è grande talento, secondo me un filo indietro a livello di maturità, di gioco, di reggere magari anche questo salto a livello emotivo, caratteriale. Gli altri due sono giocatori che ti fanno fare un salto di qualità per quello che hanno dimostrato e per quello che sono, perché giocatori come Laurenté non li trovi, è difficile trovare giocatori per un 4-3-3, perché mi aspetto 4-2-3-1, comunque mi aspetto comunque una squadra che voglia giocare con questo sistema, con questa idea di calcio, e trovare giocatori offensivi esterni così forti nell'uno contro uno in profondità, e che comunque gol, adesso non so dirti i numeri di Laurenté quest'anno, però qualche gol mi sembra che l'abbia fatto. Quindi sono giocatori forti. Rose è un giocatore che in mezzo al campo ha una struttura, ti servono, se poi li affianchi a un Fagioli che è più un play, più un regista, quindi giocatori, questi sono i giocatori che la Fiorentina deve provare a prendere, secondo me, per fare non so se poi fai un salto di qualità in termini di, cioè, meglio dell'anno scorso è innegabile che la Fiorentina farà. Però questi sono profili che chiaramente devi provare a prendere, perché conoscono il campionato italiano, sono già integrati, conoscono per di più l'allenatore, quindi sanno, partono avanti, sono avvantaggiati. È chiaro che un allenatore non è che può portarsi 7-8 giocatori dalla sua squadra precedente, però quei due o tre forti, nel senso, magari non è sul mercato a certe condizioni, però difensore centrale Mancino, Moaremovic, con quest'anno ha fatto una bella stagione, non a caso sì. lo vogliono squadre importanti. Quindi se uno potesse prendere questi giocatori che hanno già lavorato con il tecnico che cambia e lo seguono e partono avanti, e per di più sono giocatori forti, non è che sono giocatori che sono solo affidabili per l'allenatore, conoscono lo spogliatoio, la gestione, ti aiutano, no, servono giocatori che a livello di calcio incidano da subito, e io penso che questi sono i profili che la Fiorentina deve, loro nel senso di, poi per caratteristiche, quel tipo di profili lì.
0: 37 presenze e 7 gol per l'Orientè quest'anno. Sì, insomma, 7 gol, buon bottino.
3: Non so, pochi. Qualche assist ne avrà fatti, immagino, qualcosa, ma ci sarà anche negli assist. Da considerare. Quindi è un giocatore forte, l'aveva dimostrato 2 anni fa, è partito dalla Serie B, hanno fatto bene, quest'anno in Serie A si è confermato comunque giocatore forte per la categoria, è chiaro, parliamo sempre la stessa cosa, che poi quando vai alla Fiorentina è diverso che giocare a Sassuolo, questo è innegabile, io l'ho visto per pochi mesi e vabbè, comunque
0: sì, hai reso bene l'idea, sì, sicuramente. Va bene, Cesare, grazie mille come sempre per tutte le tue considerazioni. A presto, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata e buon pomeriggio.
0: Ciao. Grazie a Cesare Natale. Dobbiamo fermarci, continuate a scriverci a 348 753 933. Riprendiamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e sono tu mi paghi ti sprezzo, sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
0: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località 7 Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Gli esteri, entra nel vivo il G7 di Evian in Francia. Prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina, il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
2: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum di l'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
3: È tutto, ma più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Voglio rispondere a quello lì che gli ha detto che Giancarlo Antognomi è dirigente e non è stato un granché alla Fiorentina. Prima di tutto posi il fiasco, e quando parli di Antognomi, anche se tu ci avevi la gigantografia in camera, a me non vuol dire nulla. Tu sei tifoso della Fiorentina, prima cosa. E seconda cosa, Giancarlo Antognomi ha portato Rui Costa, ha portato Terim, ha portato tanti giocatori, avrebbe portato anche Thuram e Nedved a tempi di Cecchi Gori. Come dirigente non è stato un granché. Sciacquasi la bocca, sciacquasi la bocca.
6: Giancarlo, grande bandiera viola, la storia va bene tutto, ma questa non è la festa dei commisso, non è la festa di Antognomi, è la festa del centenario della Fiorentina. Lui è stato invitato, ha detto che non ci va, e allora non ci va, ce ne faremo una ragione. E non è la festa sua, non è la festa dei commisso, essendo stata una grande bandiera. Lui sbaglia a non andare, lui sbaglia, e non è la prima volta che sbaglia, non è nemmeno la prima volta.
7: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Stavo sentendo i commenti su Giancarlo Antognomi. Allora, questa è la mia, il mio pensiero. Giancarlo può avere anche qualche difetto come dirigente, probabilmente non avrà commesso anche degli errori in passato, senza dubbio, però per la Fiorentina veramente ha dato quasi la vita. Io quel famoso Fiorentina-Genoa ce l'ho ancora impresso nella mente, ero un ragazzino e tra poco ci lasciava le penne. Quindi secondo me il presidente Josef deve richiamare Antognomi in Fiorentina, o perlomeno ricucire i rapporti. Sempre forza viola.
8: Buongiorno, io spero una cosa, che al centenario non venga mai invitato Conte, Allegri e gli ex Viola, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, Chiellini. Quelle persone non devono venire al centenario della Fiorentina. Rimarrei molto male. E anche diversi opinionisti e collaboratori della Juventus, non ce li vorrei a Firenze a quella festa, anzi, via, nemmeno entrare al Viola Park, Fabri.
9: Ma non è mia la festa dei commissi, è la festa della Fiorentina. Se Antognomi non ci va, secondo me fa un dispetto a noi. Cioè, cosa c'entra? Mica va a festeggiare il centenario della Fiorentina, di cui lui è il massimo. Che senso c'ha? Perché non ci deve andare?
10: Ad Antognomi gli si vuole bene, come non ci può voler bene ha una leggenda come lui per i nostri colori, però cioè col rancore non vai da nessuna parte e non ti ascolta neanche più nessuno dopo un po', cioè devi battere sempre lì, sempre lì. È come quando vai da tua madre che ti critica sempre quella volta che tu facesti quella roba lì e gli è rimasta addosso, cioè non si può sentire, dai. Antonioli, passaci sopra.
11: Lorenzo, vieni, sì, Ruggeri, ha già filmato per te, viene a fare un concerto ora a fine luglio al Parco delle Ascine, dico Ruggeri, quindi viene su. Grazie. È chiaro che sono bufale, già i 30 milioni non li spenderei mai per un difensore come, anche come due, ma è chiaro che sta bene ad Atletico Madrid, se lo vendano, vendano altrove, non certo alla Fiorentina. Non facciamo discorsi inutili, cioè è chiaro che scrive qualcosa. Io sono comunque, ecco, giovedì spero che Palazzi dica tutti i contrari, quello che farà. Mi dispiace per voi giornalisti, ma a me interessa, come si dice, la sostanza, il bombe più.
12: Allora, chi critica Giancarlo Antognoni è una bruttissima persona e non è tifoso della Fiorentina in nessuna maniera. Poi io sono d'accordo, in disaccordo con quello che ha detto Antonio, perché io fossi in lui al centenario ci verrei, perché un conto del rapporto alla società, conto il rapporto che lui ha avuto con noi. Poi Antonio può fare quello che vuole, perché Antonio si può permettere di fare qualunque cosa, perché lui ha dato la vita per la Fiorentina, una vita calcistica, e tra un po' ci lascia la vita anche sul campo. Quindi Antonio può fare il che vuole, lui è la nostra storia, il nostro orgoglio, ci ha voluto bene, noi gli si è voluto bene.
13: Grazie, grazie a tutti questi messaggi vocali che hanno riguardato in gran parte Giancarlo Antognoni. Hanno ragione alcuni dei nostri amici da casa a sottolineare che è la festa della Fiorentina e quindi Antognoni deve parteciparci per forza nel senso che comunque lui è la storia della Fiorentina e qui si tratta della storia della Fiorentina, però al tempo stesso evidentemente Antognoni è consapevole del fatto che questa festa, questo centenario è organizzato da quella Fiorentina che lo ha messo ai margini.
14: Sì, ma abbiamo detto già diverse volte, comunque lui secondo me non ha chiuso la porta, cioè non è che ha detto io non ci vengo, punto, ha detto certo. Se non cambiano certe cose, se non vengono
13: fatti dei passi fatti più dei concreti,
14: passi più concreti, che secondo me significa semplicemente una telefonata, non è che nessuno pretenda una telefonata, però magari da un personaggio certo. Che abbia un certo peso
13: da paratici o dallo stesso presidente.
14: Certo, allora quindi facciamola sta telefonata, non vedo che cosa costi, ecco, tutto qua per fare un... Io capisco che molti tifosi dicono è la festa della Fiorentina, devi venire per forza, però anche lui non, evidentemente non si è sentito preso in considerazione per quella che è la sua importanza storica, l'orgoglio mettiamolo da parte, ma insomma non sempre però bisogna agire così nella vita, no? Secondo me bisogna anche, è giusto anche rivendicare un po' il proprio valore storico e volerlo riconosciuto. Detto questo, io spero che ci sia perché... E spero che comunque venga, perché ripeto, un centenario senza Antognoni
13: non è un centenario,
14: per me non è un centenario. Sento che per alcuni tifosi dice ce ne faremmo una ragione, però mi sembrerebbe una festa a metà.
13: Sì, assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, a metà. Poi c'era anche chi faceva riferimento alla necessità di escludere gli ex juventini da questa festa per il centenario, citava un nostro amico Conte Allegri, ma Conte Allegri non mi risulta che abbiano mai fatto parte della storia della Fiorentina, ecco.
14: Ma non credo nemmeno faranno le corse no. Per invitare Vlahovic, no? E poi ritengo che i giocatori, ora vedremo, i giocatori in attività avrebbero delle grosse,
13: invitati o no,
14: delle grosse difficoltà a venire, certo. A meno che non siano della Fiorentina, ovviamente tesserati e tutto quanto, perché sono tesserati per altri club. E il 29 agosto, quando sarà, io penso il 29 agosto lo festeggeranno, non faranno il giorno preciso, e immagino saranno impegnati con le loro, siamo in campionato pieno, cioè è già cominciato tutto, quindi non vedo perché.
13: Ma la gente, scusami, dice allora nemmeno Palazzi ci può essere invitato.
14: Ecco, oddio, quando ho sentito quel messaggio un po' ci ho pensato anch'io. Vabbè, però per dire, Di Livio che facciamo? Non lo invitiamo? Di Livio è stato il capitano della rinascita della Fiorentina, però quando arrivò a Firenze era juventino fino al midollo, diciamo così,
13: sì,
14: no?
13: Sì, certo.
14: Torricelli che facciamo? Per me Torricelli merita di venire, perché è stato un giocatore e poi quando è passato
13: nel momento in cui è arrivato alla Fiorentina ha dato veramente tutto.
14: Quando ha saltato la barriera delicata, si è vestito la nostra maglia, il nostro elmetto, e è diventato un giocatore.
13: Anzi, era proprio un esempio poi alla fine per tanti suoi compagni di squadra.
14: Ma averli oggi Torricelli in campo, io mi ricordo la faccia di Torricelli quando scendeva. Ora voi dite le facce, un conto a nulla, ma la faccia di Torricelli quando scendeva in campo, insomma, faceva paura agli avversari, eh?
13: Sì, sì. Insomma, erano esempi anche, guarda, voglio dirti, di attaccamento alla maglia, perché si può dire tutto su certi giocatori che sono arrivati dalla Juventus, però poi nel caso di Torricelli, nel caso di Livio, si sono dimostrati giocatori di grande professionalità, di grande attaccamento alla maglia. Veri. Quell'attaccamento alla maglia che spesso è mancato a Ken, e allora questo mi dà l'occasione per dare il via al tuo focus di oggi.
14: Allora, ovviamente è un focus che non vuole essere scientifico, nel senso, voi dite se vi ricordate altri giocatori, anzi contribuite, e non vediamo l'ora che lo facciate. Quindi io ho buttato giù, così andando a memoria, visto che si parla del futuro di Ken, che farà Ken? È il giocatore più importante della Fiorentina attualmente, è il giocatore più pagato della Fiorentina, è un giocatore molto in bilico, nonostante abbia letto grosso lo rivorrebbe, no, come diciamo punto di partenza. Io non lo so, vedremo giovedì cosa ci verrà detto, perché sì, immagino abbiamo parlato di lui anche negli Stati Uniti,
13: sì,
14: proprio per la sua importanza nella rosa, al di là di quello che si può pensare di lui a livello professionale, a livello tecnico, l'infortunio e tutto quanto. E io quindi sono andato a vedere, visto che non si sa se rimarrà o no, potrebbe essere ceduto o no, dal 1980 ad oggi, quali sono stati i bomber. L'ho titolata così, la maledizione dei bomber ceduti. Quali sono stati i bomber ceduti dalla Fiorentina, più o meno a quanto, anche se poi quando c'era le lire è un po' più difficile riportarle, ma ci ho provato. E che cosa hanno fatto dopo che hanno lasciato la Fiorentina?
13: Allora, sei partito da che
14: 1980. Sì, perché ho detto, se no si va troppo indietro ed è anche complicato.
13: Bene.
14: Sicuramente i nostri ascoltatori, se vogliono aggiungere quelli precedenti, ben venga, eh. Io mi sono fermato lì, altrimenti avrei trascorso una notte in bianco, no? Visto che...
13: cioè... però insomma, per la trasmissione puoi anche farla.
14: Posso farla, lo so, però insomma, poi dopo arrivo qui e sono in condizioni insomma pietose. Allora, 1983, Francesco Graziani,
13: Ciccio Graziani,
14: detto Ciccio,
13: alla Roma, viene ceduto alla Roma.
14: Allora, sembrava in calo effettivamente dal punto di vista diciamo realizzativo rispetto all'annata, sia quella fiorentina del primo anno, poi quelle col Toro lo era, perché mi sembra segnò 4-5 reti soltanto nella seconda stagione della Fiorentina. Fu ceduto alla Roma per circa 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire, che allora erano tante, almeno così ho ricostruito. Alla Roma, pur essendo anzianotto, si riciclò non tanto come attaccante quanto come ruolo più di seconda punta, di fatica anche di al servizio del bomber Pruzzo soprattutto, no?
13: Sì,
14: col quale giocò, perché come faceva se no a prendere il posto di Pruzzoli, e vinse 2 Coppe Italia e perse ai calci di rigore sbagliando anche lui,
13: sì,
14: però facendo un'ottima partita
13: la finale
14: di Coppa dei Campioni. Quindi diciamo che le annate romane di Ciccio furono tutto fuorché di un giocatore finito.
13: Contro il Liverpool, giusto?
14: Contro il Liverpool, sì, certo, di Grobelaar, te lo ricordi,
13: sì,
14: che le scene di Grobelaar,
13: certo,
14: che fingeva,
13: rigore, sì,
14: che
13: sì,
14: provocava, e Graziani tirò una legnata forse sopra la traversa, se mi
13: sì,
14: sembra,
13: sì.
14: E 1984 non ce lo potevo non mettere, il puntero, anche se non è un gole, un centravanti vero, però era uno a Firenze, i suoi gol soprattutto, sì, nella stagione con Ciccio Graziani ne fece, ma anche la stagione 83-84.
13: Daniel Riccardo Bertoni
14: fu ceduto al Napoli per 2 miliardi di vecchie lire più l'altro attaccante di scorta per noi, Pellegrini, che ogni tanto abbiamo,
13: Claudio Pellegrini
14: abbiamo anche sentito,
13: sì,
14: era
13: sì, sì,
14: diciamo una riserva di Paolo Monelli, sì, venne per fare quello e fece 2 ottime stagioni con il Napoli di Diego Armando Maradona, quindi insomma non è che fece male, eh. Bertoni secondo me andava tenuto alla poi, chiaro, il senno di poi c'era Socrates, eravamo tutti d'accordo,
13: dove sacrificare uno straniero,
14: perché non se ne poteva, ricordiamo, tenere più di 2
13: sì,
14: stranieri. 1989, Stefano Borgonovo, la B2,
13: sì,
14: che quell'anno lì erano strepitosi insieme, una coppia meravigliosa, ma anche Borgonovo fece un sacco di reti, e però era in prestito, no? Allora,
13: sì,
14: e la Fiorentina ci provò a riscattarlo, a convincere il Milan, ma il Milan, Berlusconi in particolare, era molto un ammiratore di Borgonovo, lo rivolle. In realtà al Milan finì a essere, per essere una riserva di lusso, anche sì, se fece un gol importante in Coppa dei Campioni, allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni, però non riesce.
13: La semifinale, giusto?
14: Sì, mi sembra. Sì. Non ebbe lo spazio che ebbe ovviamente a Firenze, e poi ci tornò a Firenze e 2 anni dopo. Sì. Però anche lì non era il vecchio Borgonovo, non era più il vecchio Borgonovo, infatti.
13: Poi insomma non era anche stato accettato dagli altri compagni di reparto, si parlava anche di un cattivo rapporto con Battistuta, Branca,
14: Borgonovo, insomma c'erano troppi galli in un pollaio, sì. Soprattutto con Battistuta ebbero dei problemi, non tanto Borgonovo in generale. Inizialmente l'ha raccontato Gabriel, non si sentiva tanto accettato, no? Ebbe dei problemi. E poi però si fa un bel salto temporale, perché si arriva, appunto, abbiamo nominato, io poi aggiungetene altri se ve ne ricordate, io ho aggiunto Gabriel Omar Battistuta e siamo al 2000, 70 miliardi delle vecchie lire, anche lì poi questi soldi, le casse, Finmavi, io mi ricordo insomma una ricostruzione, la famosa Finmavi, te la ricordi? Quindi era una situazione del gruppo Cecchi Gori,
13: gli accordi che si cercavano con la Medusa, te lo
14: con
13: ricordi?
14: La Medusa, e c'era una serie di personaggi che sbucavano, te lo ricordi per esempio Zerugna?
13: Certo, no? mi fa pensare anche alla famosa telefonata della signora Franca, ma
14: la
13: insomma,
14: signora Franca, e poi la signora Franca era un altro paio di mani. E insomma, Battistuta ceduto alla Roma per 70 miliardi delle vecchie lire, subito scudetto, tanto per mettere in chiaro, nel 2001.
13: E purtroppo anche il gol contro la Fiorentina.
14: E purtroppo anche il gol con la Fiorentina, un tanto di lacrime, Supercoppa italiana, lì si perse poi... No, si perse... No. Supercoppa o campionato?
13: No,
14: scusa.
13: Io sto parlando di campionato,
14: è vero. Sì, all'Olimpico agli ultimi minuti, no? Sì. Poi Supercoppa italiana si perse ugualmente con la Roma.
13: No, perché aveva con la Lazio, mi sembrava. Con la Lazio di...
14: Con la Lazio? Con la mi Lazio. Sembrava solo. Vabbè, quello lo verifichiamo.
13: Forse con la Roma, non me lo ricordo.
14: Comunque, perché avevamo vinto l'anno senza Battistuta, si vinse, però parliamo dell'anno dopo. E quindi, insomma, quella è una cessione dolorosa. E poi, soprattutto per la fine che fece la Fiorentina, nonostante 70 milioni di Battistuta, poi quelli che arrivarono per Rui Costa, quelli che sarebbero arrivati per Toldo, eccetera, eccetera, si fallì. Ci fecero fallire, diciamo così, ugualmente. Cristian Reganò ha avuto un ruolo, anche se nella Florenzia Viola, ma anche nella Fiorentina in Serie B, è stato un bomber importante, certo, per la Fiorentina. 2005, venduto all'Empoli per 1,5 miliardi delle vecchie lire.
13: No.
14: Sì, nel 2005 no, l'euro. Allora 1,5 allora milioni. Ho scritto 1,5 milioni, poco, 1,5 milioni di euro, quindi un milione e mezzo, insomma, un po' poco per i bomber, poco. Però allora aveva un calo, poi si riprese tantissimo, se ve lo ricordate, a Messina, dove in Serie A col Messina fece 19 reti,
13: sì,
14: incredibile, no? Quindi venduto a poco. Poteva dare ancora qualcosa, forse non come... Poi a Firenze arrivarono fior di attaccanti.
13: Certo, arrivò Luca Toni soprattutto.
14: E infatti, eccolo lì, 2007, Luca Toni, venduto, voleva andare all'Inter, Della Valle gli disse niente, all'Inter non ci vai. C'era quella famosa conferenza stampa che uscì a capochino dalla saletta, sì, all'albergo di San Piero.
13: Di San Piero Sieve.
14: Uscì a capochino, quello c'ero anch'io, me lo ricordo, un'espressione di Toni, come dire, cioè, mi hanno
13: incastrato, tra virgolette.
14: Non posso parlare se non sto volentierissimo, resto volentierissimo. Aveva detto fino a un giorno prima, voglio andare all'Inter, sì, perché ora voglio vincere, grazie a tutti, rimase a Firenze. L'anno dopo però fu ceduto, probabilmente ci fu anche un accordo, sì, perché fu ceduto per 11 queste milioni di euro, che è un po' poco, anche se aveva una certa età, al Bayern Monaco. E lì ci fu capocannoniere in Bundesliga, campione di Germania, poi l'anno successivo non fece tanto bene, poi ebbe una seconda giovinezza sia a Firenze ma soprattutto a Verona, dove rivinse la il titolo di capocannoniere. Sì. Anche Giampaolo Pazzini però nel 2010 fu ceduto dalla Fiorentina, sembrava un attaccante, sembrava un attaccante insomma sul, come dire, bravo, grande potenzialità, però a Firenze stava vivendo un periodo molto difficile, non riusciva a segnare gol facili, era un po' nel mirino della critica, eccetera. Fu ceduto alla Sampdoria, sì, e lì ci fu una bella esplosione però di Pazzini, alla Sampdoria raggiunse anche la nazionale e poi fu acquistato dal Milan, dall'Inter, sì, giocò nel Milan e nell'Inter, quindi 9 milioni di euro. Secondo me è un rimpianto, anche se in quei tempi non lo rimpiangevamo perché c'era Alberto Gilardino, anche lui ceduto poi nel 2012 per 8 milioni al Genoa. E però insomma era
13: e poi ripreso dopo l'esperienza
14: ripreso.
13: In Cina,
14: però era un declino, quindi in questo caso il titolo La maledizione dei bomber ceduti ci può stare. Andiamo velocemente, 2017 arrivo con Nikola Kalinic, che fu acquistato tra lo scetticismo generale, fece un paio di campionati di alto livello segnando tanti gol alla Fiorentina e il Milan lo comprò per 25 milioni di euro, però fu un flop totale a San Siro, addirittura mi sembra fece soltanto 5-6 gol in una stagione, un'involuzione clamorosa,
13: sì,
14: e fu mandato via come insomma se fosse un centravanti assolutamente inadatto. Arriviamo ai tempi nostri, 2022, Dusan Vlahovic, quasi 80 milioni complessivi, forse anche di più, anche lì non tra premi, riconoscere dilazione di pagamento eccetera, però fu una cessione notevole per la Fiorentina, tra l'altro era in scadenza di contratto l'anno dopo, non volle rinnovare il contratto, fu ceduto a un prezzo pazzesco a Torino, però insomma non è che abbia fatto
13: non ha mantenuto le attese,
14: e poi tra l'altro gli sta riservando lo stesso trattamento riservò alla Fiorentina oggi sul contratto. Infine niente, altri bomber non ne ricordo io, ci potremmo aggiungere Cabralone, ma forse Cabralone non merita di stare al pari di tutti questi giocatori che abbiamo.
13: Quindi alla fine quale può essere l'attaccante che tra quelli ceduti è il più rimpianto?
14: È questo secondo me. Allora, se noi andiamo a vedere il titolo La maledizione dei bomber ceduti, probabilmente ci sta, perché che facciamo? Rimpiangiamo Borgonovo, fu rimpianto, ma poi quando tornò non riuscì a
13: Batistuta
14: fu rimpianto certamente, Toni certamente, però anche Batistuta dopo lo scudetto, parlo di un mostro sacro, di un mio idolo, però dopo lo scudetto con la Roma ebbe fece un anno molto bene, poi cominciò a avere per i problemi alla caviglia un'involuzione, andò all'Inter, non andò bene, un'involuzione. Toni invece ebbe una seconda giovinezza effettivamente e a lungo, però ecco gli altri grandi rimpianti, Gilardino, Vlahovic, lo stesso Pazzini, ma anche andando indietro Ciccio Graziani, insomma non sono stati poi così rimpianti, diciamo così.
13: C'è, a proposito degli attaccanti, una domanda curiosa da parte di Simone che ci chiede quanto la Fiorentina aveva pagato Rebonato, cioè aveva pagato per l'acquisto di Rebonato, quanto aveva speso per l'acquisto di Rebonato dal Pescara.
14: Non sono andato a cercarlo sinceramente, secondo me comunque non pochissimo per le cifre di allora. Mi ricordo questo pacchetto Bosco Rebonato. Sai, parlavamo del capocannoniere della Serie B, tra l'altro fu curioso, segnò diverse reti, mi sembra 23 col Pescara, senza rigori, senza calci di rigore, e tra l'altro fu un exploit nella carriera di Rebonato, e poi se andate a vedere le cifre probabilmente non ha mai raggiunto livelli di quel tipo neanche prima di venire a Firenze. E curioso perché quell'anno lì avevamo anche Ramon Diaz in rosa e Roberto Baggio.
13: A proposito di Diaz, non l'hai citato Diaz.
14: Ramon Diaz non l'ho citato,
13: comunque,
14: bravo,
13: lui,
14: vedi?
13: Lui fu ceduto all'Inter, è andato a vincere lo scudetto.
14: E vinse lo scudetto oltre a Pattoni.
13: Anche lui lo rimpianco, guarda, lo aggiungo a Batistuta e a Toni.
14: Vedi,
13: Diaz non è stato
14: Ramon
13: sfruttato
14: Diaz
13: a dovere.
14: Infatti non l'ho citato perché
13: non è stato sfruttato a dovere.
14: Poi mi è venuto in mente dopo. Allora, anche lui il secondo anno, primo anno 10 reti se non mi ricordo male in campionato, secondo anno fece un po' meno gol, ci furono dei momenti anche di rendimento inferiore eccetera eccetera, c'era un po' dal coro tira la bomba, si passò ai fischi per Diaz e quindi ci fu però a me
13: il puntero triste sì, era forte,
14: mi suscita bei ricordi per l'epoca, e avevamo appunto Diaz, avevamo Baggio e si comprò anche Rebonato, insomma, che comunque doveva essere un di più, e non mi ricordo esattamente la cifra che fu pagata, magari poi andiamo a recuperarla.
13: Intanto andiamo a leggere qualche messaggio a 348 753 933. Vladimiro che dice: Batistuta dopo Roma fallì, ma prima di andare a Roma aveva fatto 6-7 anni da urlo, anche di più, anche 7.
14: Sì.
13: E poi Max la gente dice: a Verona non a Brescia, parlo di Toni. No, dopo la Fiorentina, Toni quando è rientrato per la seconda volta alla Fiorentina passò al Verona.
14: Verona.
13: Lui era rientrato da un'esperienza in Arabia, se non
14: sì, era
13: male.
14: Andato in Arabia al Nasr, però non al Nasr di oggi, era un'altra società, mi sembra.
13: Insomma, comunque era rimasto deluso da quell'esperienza, ritornò in Italia alla Fiorentina e poi la Fiorentina gli voleva di fatto far chiudere la carriera, gli voleva affidare
14: settore giovanile, anche lì
13: e lui diceva io voglio giocare ancora, infatti poi diventa anche capocannoniere a Verona, a Brescia ci aveva giocato molto prima.
14: Sì, vero.
13: Poi Paolo ricorda i cori per Diaz, tira la bomba, grande Ramon.
14: Dai Ramon, sì, tira la bomba, sì, me lo ricordo bene, sì.
13: E Diaz fu mandato via anche dall'Inter, dice Stefano Taxi, dopo aver vinto lo scudetto dei record, non è mai stato capito, ma insomma comunque è stato un grande
14: carattere
13: giocatore.
14: Particolare, sì, vero. Era un po' ombroso, tant'è vero il soprannome, il puntero triste, rispecchiava la sua personalità, però insomma fece molto bene anche all'Inter.
13: Napoli, Avellino e poi noi, dice Paolo, sì, giocò a Napoli, all'Avellino.
14: Sì, e Napoli deluse, Avellino fece bene, poi lo comprò la Fiorentina e poi l'Inter
13: sì.
14: Poi tornò in Argentina, credo di ricordare.
13: Sì, e poi ha fatto una carriera da allenatore dove ha girato il mondo, praticamente.
14: Allenatore si è riciclato anche bene.
13: Sì, insomma. Sì, ha fatto anche...
14: Una buona carriera da allenatore.
13: Sì, buona carriera da allenatore. Poi anche Simone 099 dice mi piaceva Diaz, era molto tecnico, mancino. Stefano Taxi aggiunge che non lo voleva neppure Maradona, Diaz che ai mondiali dell'86 volle Pasculli e non lui, è vero.
14: Tra l'altro mondiale 86 ci furono problemi anche per Passarella, no? Che fu convocato però poi non giocò mai, se non sbaglio, in quel mondiale, nonostante facesse parte della rosa, probabilmente anche per problemi fisici.
13: Sì. Poi si va sul mercato con il messaggio di Stefano 69 che dice se potessi scegliere io i quattro difensori centrali punterei su Ranieri, Bastien Meupiu dell'Alverca, 15 milioni più 2 di bonus, e poi Querfeld dell'Union Berlino, clausola rescissoria a 13-14 milioni, e Comuzzo. Venderei Pongracic a 9 milioni, Valentini a 3 milioni e Moreno a 6 milioni. Valentini, che ne parlavamo anche la settimana scorsa, francamente mi ha deluso, aspettavo potesse imporsi nel nostro campionato e invece anche al Verona ha deluso parecchio.
14: Sì, mi ha deluso anche a me un pochino, l'ho guardato, tra l'altro aveva perso anche la titolarità alla fine al Verona, va bene che fa poco testo perché alla fine erano proprio insomma abbastanza in ambasce, nonostante il finale di campionato discreto che hanno fatto, però sì, una delusione, è arrivata a parametro zero, ma non è che mentre Moreno io un piccolo diciamo dubbio mi rimane, perché qualche qualità buona io l'ho vista in questo giocatore.
13: Sì, bisogna vedere quanto è progredito, ecco, in questa esperienza spagnola.
14: In Spagna a Levante mi sembra abbia giocato.
13: Sì.
14: Insomma, ne parlano molto bene, Ha fatto un ottimo campionato, secondo... Io ho sentito anche un'intervista, mi sembra, del presidente, lo vorrebbe confermare, però bisogna vedere il prezzo e tutto quanto. Insomma, non mi sembra abbia mal impressionato. Tra i pochi, insieme a Adamatucci, ecco, sì. Sono loro due i prestiti, forse hanno fatto meglio della pletora di prestiti che abbiamo. Anche Beltran non mi sembra che abbiano grandi rimpianti.
13: No, direi di no, insomma, si è confermato quel giocatore che avevamo
14: che segna
13: visto
14: col
13: anche a Firenze, ecco, sì. Poi ancora messaggio a 348-753-933 Stefano che dice a differenza di tanti io Vlahovic lo inviterei e se rinuncia andrei a prenderlo, e mentre il bomber viola dice io inviterei anche Sergio Brio che conosco per fargli simpaticamente confessare che a Catanzaro il rigore per la Juventus non c'era e proprio lui aveva invece commesso un fallo di rigore non sanzionato dall'arbitro Pieri nei confronti di un giocatore del Catanzaro che era Borghi
14: una gomitata in piano volto, quello sì. Il rigore sulla Juventus non lo so, ora essere onesti,
13: non lo so, mi sembra che fu un fallo di mano.
14: Se fu un fallo di mano quasi sulla linea di porta. Oggettivamente forse, il problema è che non dettero il rigore contro
13: che annullarono il gol a Catanzaro alla Fiorentina contro il Cagliari a Graziani, sì, anche Antognoni proprio lo ricorda in questa intervista di oggi e dice se ci fosse stato il VAR adesso saremmo a parlare di tutt'altro.
14: Sicuramente saremmo stati allo spareggio e se poi avessero dato il gol, il rigore al Catanzaro forse avrebbero vinto il titolo, perché col pareggio la Fiorentina avesse vinto a Catanzaro, a Cagliari la storia sarebbe cambiata completamente.
13: Alla lista degli attaccanti che poi sono stati ceduti Simone aggiunge il nome di Mutu che però nel momento in cui andò via era diciamo molto criticato e soprattutto al era in una fase della sua carriera.
14: Sì,
13: ebbe quei problemi ancora legati alla sibutramina, se non ricordo male.
14: Però è un'osservazione giusta, perché lo sai, doveva essere ceduto quando probabilmente era stato deciso di cederlo, cioè quella cessione alla Roma remunerativa, però in quel momento lì era al top e non fu ceduto. Si oppose Cesare Prandelli, si oppose anche, mi sembra, il presidente della Valle, mentre Corvino l'aveva già deciso di cederlo. Poi l'anno dopo scoppiò tutto il caso dal doping presunto, ovvero a poi problemi successivi, anche un po' di comportamenti fuori dal campo, ci furono qualche problemino.
13: Sì. Donata Diaz, Angela da Firenze, ricorda la stagione 87-88 e in particolare una partita che è rimasta ben scolpita nella nostra mente. Vediamo se te la ricordi. Anno 87-88, Eriksson alla guida della Fiorentina su uno dei palcoscenici più importanti del calcio italiano.
14: San Siro.
13: Milan
14: con il gol del
13: Milan Fiorentina con gol di Baggio e Diaz. Era il primo anno di Galli al Milan, dice Angela, e io ero lì.
14: Che gol fece anche Baggio,
13: certo, un gol
14: meraviglioso,
13: certo.
14: Cioè, saltando tutta la difesa praticamente. Simile a quello che fece poi al San Paolo poco dopo, se non mi sbaglio. E una partita mitica, era la seconda o la prima di campionato? Era l'inizio, eravamo all'inizio.
13: Eravamo all'inizio.
14: Ci fece sognare questa coppia subito. Poi il campionato non è prese la piega che pensavamo. L'anno successivo invece l'arrivo di Borgonovo.

0: Gianfranco De Laurentiis.
1: Ah, vedi, questo è un bel ricordo, sì, un grande professionista, sì. Mi ricordo però una partita al Cardiopalma, quella lì veramente incredibile. Si partì benissimo, segnò subito Baggio per Pruzzo, unica rete della sua carriera contro la Roma, proprio, sì, a Firenze, esultando tra l'altro, saltando, sì, come un grillo, sì, sì, sì, sì. Oggi no, avremmo fatto no, non esulto, tutta quell'ipocrisia che c'è dietro, lì invece Pruzzo esultò. Giustamente esultò, fece un gol importantissimo, poi una sofferenza indicibile. Grandi parate lì di Landucci, devo dire, forse la sua miglior partita, che non sempre ha fatto grandi partite, sì, Landucci con la Fiorentina, ma lì la fece veramente bella. Poi un'espulsione finale di Giannini, se non, sì, mi sbaglio, e fu veramente un finale di stagione infuocato, e quella UEFA quanto sarebbe stata importante. Ma anche lì ci si mise di mezzo la vecchia signora, diciamo così, un certo Soriano Aladrena.
0: Sì, purtroppo sì. Rebonato costò 2 miliardi, ci dice Alessio 68, 2 miliardi di lire. Rebonato.
1: Ecco, vedi, a cercare, perché non era un pochissimo.
0: Non era poco.
1: Per lei. Io mi ricordo però, se non mi sbaglio, Maradona, che fu un acquisto record, mi sembra costò 12 miliardi. Quindi parliamo di al Napoli.
0: 12 miliardi costò.
1: Mi sembra 12,5, cioè una cifra del genere. Cioè i parametri sono diversi, rispetto a oggi. Se te pensi 10-12 miliardi sarebbero 20-22 milioni, sì, di euro, no, ci compri nemmeno piccoli oggi, sì. Ora scusate la battuta, ho tutto il rispetto per il ragazzo, eh.
0: Sì, sì. Antonio D'Ancisa dice: ogni volta che penso a Robi e Diaz a San Siro mi vengono i brividi. E poi in tema di gol di fattura pregevolissima, Simone ci ricorda anche il gol di Edmundo contro l'Empoli a Empoli, anche quello un gran gol, te lo ricordi? 3-0 per la Fiorentina,
1: certo, pallonetto,
0: partita notturna anche quello,
1: pallonetto, tocco sotto dopo, sì, aver dribblato due o tre giocatori. Però il suo gol più bello, se vogliamo rimanere nei ricordi, il gol più bello lo fece in Coppa UEFA contro l'Hajduk
0: Spalato, sì.
1: Spalato, lì veramente
0: la vinse lui, quella partita,
1: sì, eravamo in 10, mi sembra proprio,
0: e la Fiorentina stava perdendo 1-0,
1: sì, proprio Torricelli espulso, sotto di un uomo,
0: e alla fine si accese Edmundo,
1: si scatenò. Sì, cioè io dissi: ma questo non è un gioco, è un fenomeno. Purtroppo, sì, non ha sempre giocato in quella maniera lì, sì,
0: che aveva già quel bernoccolo che gli spuntava sulla fronte, e a un, sì, certo punto infatti poi fu costretto a tornare in Brasile per sistemare un po' la situazione.
1: Sì, però quel bernoccolo gli portò fortuna, perché segnò anche un gol importantissimo, lo ricorderai, all'Udinese, sì, nel finale, sì, dopo una partita che l'Udinese allora era una squadra, una, sì, signora, sì, squadra, l'Udinese, sì, di Birof, mi sembra, e fece questo gol agli ultimi proprio istanti della partita, esultò con questo inizio di questo bernoccolo, sì, che evidentemente insomma non gli dava più di tanto fastidio. Certo, colpire di testa con quel bernoccolo in mezzo alla fronte, sì, non doveva essere facile.
0: Si giocava a Bari quella partita, come ci ricorda anche
1: già
0: Stefano Taxi,
1: perché, sì, eravamo vittime della bomba carta, vero? Buttata dai salernitani, se non mi sbaglio. Per quello si giocava in campo, in,
0: no,
1: campo neutro.
0: Secondo me no.
1: No, e perché
0: secondo
1: si giocava,
0: no,
1: a Bari?
0: Secondo me no, perché poi si giocò a Salerno sempre perché c'era una squalifica che probabilmente la Fiorentina doveva scontare in virtù,
1: sì,
0: della partita con il
1: Barcellona. Ecco, hai ragione. Barcellona. Per i problemi che ci furono, le monetine, sì, in campo, sì, per, sì, le, sì, decisioni dell'arbitro, mi pare svedese, che espulse Oliveira, sì, per un doppio giallo.
0: Lancio di oggetti in campo.
1: Clamoroso.
0: Monetine, sì, sì, sì, sì, sì. Simone 099 a proposito di Landucci dice: sembrava affidabile per un periodo, è stato anche il terzo portiere dell'Italia dietro a Zenga e Tacconi.
1: È vero, è vero, sì, sì, un periodo certamente, poi dopo un po' meno, insomma. Poi tra l'altro la sua carriera non è stata straordinaria dopo la Fiorentina.
0: No, è vero.
1: Lucchese, mi sembra.
0: Sì, sì, Lucchese, sì, sì, assolutamente. Alessandro ci ricorda anche il gol di Salah a Torino contro la Juve, certo, Coppa Italia.
1: Come non ricordarlo? L'ho visto ieri Salah in campo con l'Egitto, una delle poche partite, se lo confesso, del mondiale che ho seguito dall'inizio alla fine. E sì, giocatore sempre buono, straordinario, più che buono, straordinario. Però insomma, forse a 32 anni qualcosina un po' meno di prima, ma quando arrivò a Firenze aveva una velocità doppia rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato italiano.
0: Abba ci chiede se lo ricorda nessuno il rigore di Edmundo.

0: Edmundo a 2 all'ora che spiazzò il portiere, con chi si giocava?
1: Il rigore di Edmundo io sinceramente faccio fatica a ricordarmelo. Te te lo ricordi con chi segnò sul rigore Edmundo?
0: Questa è una bella domanda, questo rigore a 2 all'ora con cui spiazzò il portiere. Vediamo se c'è qualcuno che riesce a rispondere a questa domanda.
1: È un bel quiz questo.
0: Sì, questo è un bel quiz, sì, sì, sì.
1: Vediamo, vediamo, gli esperti di storia si scatenino.
0: Sì, è vero, non è semplice, assolutamente. Poi, per quanto riguarda ancora i messaggi al 348-7513-933, Max la gente su Toni pensava che avesse vinto il titolo di capocannoniere a Brescia con Baggio e Guardiola con Mazzone allenatore. No, l'ha vinto con il Verona.
1: Sì.
0: Con il Verona quando sembrava sul viale del tramonto, invece ebbe una seconda giovinezza. Adesso andiamo a salutare anche Tito Corsi. Ciao Tito.
2: Ciao, ciao, ciao, come stai?
0: Bene,
2: ciao.
0: Te?
2: Abbastanza, da vecchietto.
0: Sempre al mare, naturalmente, ormai quella
2: è
0: la tua residenza fissa.
2: No. Ho sistemato un appartamento a San Casciano e
0: sì. Però sei sempre
2: un po'
0: al mare.
2: Di spola.
0: Però sei sempre al mare.
2: No, come al mare? A San Casciano?
0: Sì, no, dico, però vivi sempre al mare.
2: No, fai la spola.
0: Tra il mare e San Casciano, bene. Senti, ti volevo chiedere subito un commento a proposito delle dichiarazioni di oggi di Antognoni alla Repubblica. Antognoni che dice in questo momento credo di non partecipare alla serata del centenario della Fiorentina, visti i rapporti con questa società. Ci vorrebbero dei passi più concreti per convincermi a partecipare a questo evento. Cosa ne pensi? Insomma, sarebbe quantomeno triste, molto triste non vedere Antognoni al centenario.
2: Non so cosa sia successo, perché probabilmente bisogna conoscere se c'è un fatto, un avvenimento che lo ha scosso.
0: Beh, insomma, quando è stato allontanato dalla società, quando è stato costretto ad allontanarsi dalla società. Insomma.
2: Ecco, questo non lo sapevo io quando.
0: E ormai si parla di 5 anni fa, quando lui faceva parte della Fiorentina di commisso, gli fu proposto un ruolo nel settore giovanile e a quel punto lui si sentì penalizzato, si sentì...
2: Chi erano gli autori?
0: Beh, in quel momento probabilmente Barone, in secondo luogo commisso, probabilmente più Barone, ecco, stiamo parlando di persone che non ci sono più. Ma
2: allora credo. Magari io farei un invito a Giancarlo, un ragazzo molto intelligente e sobrio, di non fare la... Va bene, io non vengo, però io con la Fiorentina... alla Fiorentina devo molto, perché è stata la mia carriera della vita, ecco.
0: Sì. Quindi tu dici dovrebbe turarsi il naso, tra virgolette?
2: No, rimanere in un rapporto di ancora possibile amicizia, che magari con un passo da una parte o dall'altra di avvicinamento, se lui tiene ad essere, se poi lui dice a me non importa nulla, allora certo. Fa quello che vuole.
0: Certo, però insomma bisognerebbe che la diplomazia si mettesse in moto e potesse fare in modo che possa essere superata.
2: È inutile. Nessuno può negare che Giancarlo è stata l'immagine per 50 anni anche di più della Fiorentina, per cui è un bene prezioso e secondo me non dovrebbe essere buttato via, ecco.
0: Vorrei vedere, sì. Senti, invece sull'attualità della Fiorentina, adesso della Fiorentina ci si aspetta che il mercato possa prendere il via, nel frattempo è arrivato Grosso, ti ha convinto questa scelta della Fiorentina di puntare sull'ex allenatore del Sassuolo?
2: Scusa, mi hai detto che ha permesso alla Fiorentina...
0: No, sulla Fiorentina che ha scelto Grosso come allenatore.
2: Ha scelto, ma sai, credo ci fosse un periodo di amicizia tra
0: Paratici e Grosso.
2: L'attuale direttore e Grosso, perché tutti e due credo si interessassero quanto più o meno del settore giovanile della Juventus.
0: Sì, certo. Però ecco, su questo legame che c'è tra Paratici e Grosso, se da una parte può essere positivo, da un'altra può essere negativo?
2: No, ora, a parte se Paratici è quello che ha deciso di interpellare Grosso, c'è una credibilità grossa che Paratici dà a Grosso. Quindi Grosso ha accettato, quindi anche lui sarà sicuramente molto soddisfatto del rapporto con Paratici.
0: Sì.
2: Dal momento che rispetto magari a situazioni diverse, quando allenatore potenziale e direttore sportivo si conoscono, ma non si conoscono bene, non hanno mai lavorato assieme, per cui qui c'è questo vantaggio di un lavoro che è stato portato avanti assieme per i due soggetti.
0: E gli svantaggi quali possono essere?
2: Sai, se hanno già condotto un settore grosso, ma tutte le volte che sceglievano probabilmente c'era una scelta comune, c'era una discussione che è diventata vantaggiosa, cioè insomma c'è un rapporto per cui hanno giudicato, vedi, giudicare per formare una squadra o per l'acquisto di un giocatore in un certo modo, l'esempio ce l'ho da Gasperini ora, perché mi sembra che abbiano seguito,
0: sì, sì,
2: penso, i suoi voleri nel portare a Roma il suo direttore dell'Atalanta.
0: Sì. Quindi so, ci sono solo vantaggi o ci possono essere?
2: Vedi, condurre una squadra non è facile, sì, perché c'è una grossa fetta di esterno che può danneggiarti, un risultato che va male. E se tutti non sono in concomitanza nel giudizio, se uno parla in un modo e uno parla in un altro, invece di compattare la situazione per riprendere tono e per riportare la squadra ai livelli che merita, e c'è la distruzione. Quindi sapere che un direttore sportivo ha già lavorato con un allenatore e ha scelto quell'allenatore lì per lavorare con lui, secondo me dovrebbe essere un vantaggio.
0: Sì, e gli svantaggi, se ci sono, quali sono?
2: Perché lì fino c'è il problema con me. Se il direttore sportivo, mi sembra sia successo da qualche parte che dicevano che il direttore sportivo, può essere la Juventus, ha preso tutti i giocatori che voleva lui a dispetto di tutti i santi della Juventus senza sentire gli allenatori. Può darsi che l'altro giorno si è scoppiato questo tipo di discorso, non me lo ricordo,
0: sì.
2: Ma tu capisci bene che se due responsabili dello stesso risultato, perché poi il responsabile del risultato sia il direttore sportivo che l'allenatore, sono in contrasto, uno la vede rossa e uno la vede bianca, già quello è difficile, perché è difficile condurre una squadra di calcio verso risultati importanti, è ancora doppiamente difficile, insomma.
0: Non c'è dubbio, sì sì, è così. Tommaso Borghini?
1: Io vorrei chiedere invece a Tito se secondo lui l'anno prossimo sarà un anno per la Fiorentina di transizione, oppure pensi che già con l'arrivo di Paratici si possa tornare, insomma, a coltivare speranze d'Europa, magari non di quella più grande, ma insomma l'Europa League.
2: L'arrivo di Paratici è sicuramente positivo, perlomeno per quello che lui ha fatto, è andato nelle più importanti società europee addirittura. Il fatto è che bisogna vedere come loro possono muoversi per arrivare, perché sai, in ultima analisi, sì, bravi tutti, bravo l'allenatore, bravo il direttore sportivo, ma se non sono bravi i giocatori in campo è un po' un problemino. E quindi bisogna che tutto coincidi. Vi faccio un esempio: io sono arrivato nell'80 e c'era una squadra, abbiamo potuto fare alcuni movimenti, però la squadra da rimanere. Con una fortuna illimitata siamo riusciti a prendere una serie di giocatori che ci hanno dato molto, anzi tantissimo, e al momento si vinceva lo scudetto. Perché? Perché in quel momento lì, in quell'anno lì, tutto concordava affinché tutto finisse bene. Quando poi ci siamo spostati, perché magari non bastava più arrivare terzi, ma bisognava arrivare primi, quando l'insieme delle situazioni creavano dei contrattempi, è ovvio che poi, se non c'è, piano piano l'aggregazione si disperde, e allora siamo arrivati a un punto, per una circostanza sfortunata è stato l'incidente a Picchio, per una serie, insomma, di situazioni anche probabilmente in altra maniera risolvibili, i risultati non sono venuti e tutto è passato a un'altra situazione.
0: In 30 secondi ti chiedo di rispondere a questo nostro ascoltatore Enrico.
2: 30 sono pochi.
0: Lo so, però purtroppo abbiamo i tempi stretti. Dice: domandate a Corsi della sua fermata a Milano sponda Inter con cambio contratto Rummenig e Socrates con presidente Inter e rientra a Firenze.
2: Scusa piano, no.
0: Sì.
2: Io sono molto sveglio ancora, nonostante l'età, ma sono un pochino, datemelo di tempo.
0: Certo. Vuol sapere della tua fermata a Milano sponda Inter con cambio contratto Rummenig e Socrates con il presidente dell'Inter e il rientro a Firenze?
2: No. Contratto, se vuol dire il giocatore?
0: No, contratto accordo.
1: Cioè l'accordo, lui, secondo lui, è che avevate un accordo con Rummenigge e invece poi
2: avevamo una, ascolti, allora, precisi, magari datemene 40, io e Ranieri Pontello abbiamo concordato con Rummenigge un accordo per venire alla Fiorentina e l'abbiamo fatta a Como perché era finito il campionato del mondo, se ci siamo visti, perché lui era sul lago, può riposarsi, poi aveva avuto un incidente, credo. Poi per una serie di interventi diversi, insomma, dalla situazione, la società che era proprietaria del giocatore, contrariamente a quello ci aveva detto, che avevamo fatto appuntamenti, no? Non è che siamo andati a Como perché ci piaceva fare il bagno nel lago. E allora ci ritardò ancora e poi decise di non darlo più, tant'è vero che il giocatore, mi sembra, ora sono troppo vecchio per ricordare tutto, abbiano concordato un cambio con l'Inter, ma in età passata, cioè lasciarono passare una parte di campionato. Non ne sono sicuro di questo, perché non era una cosa interessata a me, però noi l'abbiamo fatto col giocatore, ma poi nacquero una serie di circostanze. C'è chi dice perché per l'influsso dei nostri rivali di campionato, può darsi tutto, insomma.
0: Cioè tu dici che comunque nella Fiorentina avrebbe dovuto giocare, se tutto andava perfettamente,
2: tutto
0: nella stagione 82-83, quella successiva al mondiale, giusto?
2: Sì, perché
0: in effetti poi sulla base di quello che
2: poi
0: dici
2: mi
0: tu,
2: sembra che è andata a gennaio,
0: all'Inter è andata nella stagione 84-85, quindi quella stagione lì il Bayern Monaco se l'è tenuto, ha cambiato idea.
2: Ma guardi, questo succede, io se dovessi tirare fuori la roba un giorno, se mi pagate bene ve la do.
1: Va bene. Si mette da parte
2: una nota di tutti i giocatori che abbiamo fatto magari l'accordo con la società, ma il giocatore ha rinunciato.
0: Allora preparati d'accordo. Questa lista, perché la prossima volta
2: scusi, credo che la preparazione più giusta sia di preparare voi la cifra.
0: Noi prepariamo la cifra, intanto prepara la
1: lista, si mette da parte i soldi.
0: Poi ti facciamo l'offerta e vediamo.
2: Va bene. Attenti, perché le offerte, io i numeri piccoli non mi piacciono.
1: Viene fuori l'anima.
0: Va bene, Tito, allora dobbiamo prepararci.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Quando la fanno del centenario?
0: E a fine agosto, il 29 di agosto.
2: No, il 26 è proprio il giorno.
0: No, il 29.
1: No, è il 29.
0: Il 29, perché poi ci sono stati degli studi che hanno certificato.
2: Va bene, loro possono fare quando vedono. Sì. Però nell'agosto del 26, dice la canzoncina, nacque proprio lei, la canzoncina sulla Fiorentina.
0: Sì, è vero, esatto. C'è dubbio. Ci sarà anche tu.
2: Grazie.
0: Ci sarà anche tu al centenario.
2: No, a parte non mi hanno invitato.
0: Questo ce lo appuntiamo.
2: Io scusate, sto a centro.
0: Hai costruito delle Fiorentine.
2: Hanno da invitare altri 150.
0: Tu ci stai alla grande.
1: Ci deve stare.
2: Sai cosa mi vanto? Di questo me ne vanto.
0: Sì, poi ti dobbiamo salutare.
2: E poi così chiudiamo.
0: Sì.
2: Ci sono stati due scudetti alla Fiorentina.
0: Sì.
2: Poi c'è stato un secondo posto.
0: È vero. Sì. E poi
2: e chi l'ha fatta la squadra?
0: L'ha fatta un certo Tito Corsi. Va bene.
2: Tito,
0: vai, ne riparliamo
1: ciao,
0: poi.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Salta in questo caso lo spazio Marcotti, purtroppo.
1: Lo recupereremo. Oggi era il primo trofeo, 1940 Coppa Italia, dico solo questo.
0: Grazie a Tommaso Borghini e grazie a tutti voi. Vi lasciamo a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento.

0: e viola. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
9: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
8: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie.
9: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha anche criticato aspramente l'operato della procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
8: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Scoccano le 14, anzi per la verità le abbiamo superate da un minuto. È martedì 16 giugno, ben trovati, palla al centro su Radio Firenze Viola. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16 per tenervi compagnia, per parlare di mercato, insomma per ingannare l'attesa, perché adesso è ufficiale, giovedì alle 11 conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari, del DS Fabio Paratici, ed è un po' il via ufficiale all'ottava stagione della gestione commisso per una Fiorentina intorno alla quale ruotano già molti nomi di mercato, e uno in particolare andremo anche ad approfondirlo. Quest'oggi un compagno di viaggio diverso per ciò che mi riguarda, Luis Laserpe. Ciao Luis.
3: Buongiorno.
2: So che non posso dire Luigi, giusto?
3: Guarda, stamattina Luigi mi sono dimenticato di dirglielo a Mario.
2: Sì, perché
3: Mario mi chiama Luigi.
2: No. Non lo dovete chiamare Luigi, anche no, per Luis. Strada, lo dovete chiamare Luis.
3: No, infatti mi chiama tutti Luis.
2: Anche per, io un tempo ti chiamavo direttamente Luison.
3: Luison,
2: mixando il Brasile al Portogallo. Caro Luigi, ovviamente sei anche un volto di Radio Firenze Viola, ci tieni compagnia quasi
3: stasera
2: tutte le
3: Extra Viola
2: insieme a Lorenzo Marucci nel corso di Extra Viola. Fra l'altro ci scambiamo i posti quando sono a Extra Viola, sono di là. Caro Luis, sai bene, perché poi stamattina ti ho sentito, ero impegnato anche nel caffè con Lady Radio, sai bene che tra i temi di giornata c'è il mercato, c'è questa conferenza stampa in arrivo giovedì, ma c'è anche, come dire, questo intervento di Giancarlo Antognoni. Non ci ruoto intorno, tanto se ne parla da questa mattina. Parole direi dure, schiette, quelle di Antognoni, che ha ricordato il finale della sua esperienza in società, fu un finale abbastanza amaro. E qui, caro Luigi, anzi Luis, mi sembra che prima di tutto, al di là dei punti di vista, qui c'è un problema, perché non si può immaginare il centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antognoni.
3: No, assolutamente no.
2: Almeno io non riesco a concepire.
3: Non tutti magari la pensano come la pensiamo noi. Cioè, io credo che ci debba essere Antognoni. Cioè, ma se lui non c'è, fa un dispetto alla Fiorentina e soprattutto ai tifosi della Fiorentina. Però, come posso dire, in paradiso al dispetto dei santi, a Firenze si giunge, si va.
2: È dura, sì.
3: Ecco, quindi,
2: sì, è dura stare.
3: Quindi, Antognoni sicuramente vorrebbe, essendo di fatto è il fulcro del tifoso, dei tifosi viola. Ora capisco magari quelli nati negli anni 80, 90, fine anni 80, 90. Sì, Antognoni l'hanno vissuto, ma meno. Però in realtà è stato il più grande giocatore, secondo me. Io ricordo solo una cosa: nel 96 andammo a Bistrisa, che è un paesino, fate conto, Puntassieve, in Romania.
2: A Bistrisa, fece Gobbati, vero?
3: Sì, su un campo, ma
2: però
3: di fece
2: Gobbati.
3: Quando arrivammo lì, la tutti gente, conoscevano Giancarlo Antognoni, e quindi c'è poco da ragionare.
2: No,
3: io credo che però lui non ha chiuso, perché ha detto, nella sua frase si legge una piccola apertura: credo che non parteciperò. Già il credo, non ha detto no, non ci sono di sicuro, qualsiasi cosa facciano. Quindi probabilmente riformulando l'invito, o comunque dando peso al personaggio Giancarlo Antognoni, che anche lui ha fatto i suoi errori, anche lui può aver sbagliato, anche lui, ma qui si parla dell'entità Giancarlo Antognoni nel mondo Fiorentina. Non si può assolutamente metterlo alla pari di altri che sicuramente hanno fatto bene nella Fiorentina e hanno dato tanto alla Fiorentina, ma che non hanno rappresentato Firenze e quello che poi lui ha dato a Firenze.
2: È così,
3: perché
2: è
3: lui
2: così.
3: È rimasto a Firenze per tutta la sua carriera, andando soltanto poi a Losanna.
2: E il tema c'è, ovviamente, diteci la vostra, 348-7513-933, c'è anche il 3925-727775 a vostra disposizione, se volete chiamate 055-7711-171, sarebbe bello dal mio punto di vista, se riuscissimo a essere come dire un po' promotori di una sorta di punto di incontro, ripeto, al di là che ovviamente ognuno avrà il proprio punto di vista, al di là che figurarsi ci dividiamo su tutto, figuriamoci su questa vicenda, io vado un po' nella direzione in cui ho sentito anche Moreno Roggi una mezz'ora fa con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. È chiaro che anche in virtù di come era finita, dice: io voglio fare degli inviti uguali per tutti. Sì, va bene, ma è chiaro che tra i tanti ex, no, c'è chi è ex Viola in un certo modo e chi lo è in un altro.
3: Ma Antonio,
2: non bastasse questo, il finale è stato particolare,
3: esatto.
2: Sì o no?
3: Sì.
2: Sì. E allora forse l'invito può essere un pochino più,
3: ma mi pare una
2: empatico.
3: Cosa similare è successa anche con Totti alla Roma, no?
2: Cioè, se diciamo un anno fa, perché Luis è un volto e una voce di Radio Firenze Viola, usciamo di trasmissione, Luis, sai che non ti fa più vedere, quindi via panciate, non ti voglio più vedere. E
3: se tu mi richiami, esatto, mi richiami per bene.
2: Fa male a scriverti su WhatsApp: Luis, palla al centro domani 2-5. Forse è meglio se ti chiamo.
3: No, infatti,
2: l'ho fatta troppo
3: forse
2: semplice,
3: è stata
2: non
3: fatto...
2: lo so.
3: No, ma è giusta, è giusta,
2: ragazzi,
3: è veramente corretto, perché comunque
2: al di là di Antonioni dico, cioè fosse qualcun altro, hai chiuso male, se devi riaprire forse
3: tanto,
2: qualcosina
3: sbaglio,
2: è diverso,
3: sono andati anche per vie legali, no?
2: Insomma, sì, la vicenda andò anche oltre il discorso
3: e poi
2: cattivi rapporti, ma sono
3: poi la verità, cioè sul giusto o sbagliato, questo è un altro paio di maniche. Qui stiamo analizzando il fatto che Antonioni è di fatto la Fiorentina, perché poi alla fine si identifica nella Fiorentina, in qualsiasi posto lui vada, Antonioni uguale Fiorentina, quindi è inutile girarci intorno, può piacere o può non piacere, ma questo è proprio perché Antonioni appunto è stato il pilastro, la luce della Fiorentina per tanti anni, ed è uno dei pochi che ha fatto tutto il percorso nella Fiorentina, come per dire Totti nella Roma, insomma ce ne sono pochi che sono stati Del Piero nella Juventus. Ora è vero che ai tempi di Antonioni le cose erano un po' diverse, il contratto era il cartellino era della società, c'erano altre dinamiche,
2: sono d'accordo.
3: Però è anche vero che stavo vicino ad alla Roma, quindi voglio dire non è che ci è mancato, ma veramente poco, e lui preferì rimanere. A quei tempi c'erano anche altri valori, probabilmente a livello anche di giocatori. Ora sono aziende, valgono tanto di più rispetto a quei tempi là, però ecco, una festa della Fiorentina senza Antonioni
2: fai effetto,
3: e attenzione, ci potrebbe essere un effetto domino, perché se non c'è Antonioni,
2: io guarda, Luis,
3: non lo so se
2: ripeto,
3: c'è Gabriel, se c'è Rui Costa, perché sono tanti giocatori legati a lui.
2: Rui secondo me è semplicemente un discorso di impegni, cioè lui ormai è presidente del Benfica, è un uomo,
3: vabbè, ma se lo chiamano, penso
2: è chiaro che lì ce l'aspettiamo, ma insomma ci sarà tempo per avvicinarsi alle celebrazioni del centenario. Amo pensare che comunque si possa immaginare
3: un'apertura,
2: una risoluzione
3: lasciata,
2: un punto di incontro. Ne parleremo, come detto state già scrivendo in tanti. Oggi è un doppio binario, ovviamente, senza dimenticare mai che il mercato in questo momento propone una serie di nomi che ci hanno un po' fatto sperare che il futuro, stanotte scrivevo, possa fare meno paura. Giovedì interrogheremo, come detto, Ferrari e Parati, ci vedremo anche cosa uscirà. Scriveteci cosa chiedereste,
3: almeno parleranno.
2: Te comincia a pensare cosa chiederesti, tanto ci sarai poi.
3: Sì, ma quello lui si può chiedere quello che si vuole, ma loro ci gireranno intorno se hanno le idee chiare.
2: Verrebbe quasi da chiederti se prenderai esempio, visto la Gruber è piaciuta molto per le domande che ha fatto.
3: Sto scherzando,
2: nessuno si offenda.
3: Però ecco, io mi immagino che se hanno fatto le cose come stanno facendo, in maniera strutturata, in maniera costruita e programmata, non ti verranno certo a dire ci sono 100 milioni, si può pigliare Tizio Caio e Sempronio,
2: però capire se la tua idea è quella di fare una squadra dove sei disposto a spendere già per un terzino, che sia Norton Cuffi, che sia Ruggeri o che sia Udoge, una roba come 20-25 milioni, cioè di che essere sicuramente intrigati.
3: Da questo punto di vista, questa società, questa proprietà, soldi, diciamo, soldi l'ha messi tanti, poi spesi male, quello è un altro discorso, però
2: si può, non dire, c'è dubbio,
3: non si può dire,
2: purtroppo l'ha messi male. Nel frattempo, Pietro Lazzarini, primo appuntamento di giornata per il nostro punto su quello che è emerso in mattinata e non solo, su quello che può emergere nel corso della giornata. Il chi si compra flash.
4: Chi si compra flash?
5: Bentornati con l'appuntamento con chi si compra flash, oggi dedicato specialmente a Lorenzo Matucci, giocatore che la Fiorentina ha ceduto in prestito l'anno scorso alla Spalmas, che ha disputato un'ottima stagione in seconda division, giocatore però che la Spalmas non si può permettere di riscattare a 5 milioni di euro e che quindi probabilmente farà ritorno alla casa madre, quindi alla Fiorentina, dove è cresciuto, ma da lì potrebbe essere nuovamente ceduto, come è già successo più di una volta nella sua recente carriera, perché la Fiorentina non pare intenzionata a concedergli una chance in prima squadra. La Fiorentina cercherà di monetizzare la sua cessione, ci sono almeno due club nella Liga pronti a discutere con i Viola del suo acquisto, giocatore che nel campionato spagnolo si è messo in mostra veramente con grande continuità. Questo chiaramente fa anche molto discutere tra i tifosi della Fiorentina, che invece vorrebbero vederlo alla prova con la maglia viola almeno una volta, almeno una stagione da quando è esploso come calciatore professionistico. Però questo è il motivo per cui stiamo discutendo del suo addio, ovvero il fatto che la Fiorentina sta cercando nuovi centrocampisti. Questo ce lo dice il mercato, ce lo dicono le voci di questi giorni, con una Hi che probabilmente lascerà il Girona dopo il mondiale, ma non solo, anche Torsvet, altro giocatore centrocampista che la Fiorentina starebbe trattando. Tanti nomi che arrivano appunto in quel settore del campo, con la Fiorentina che ha già tanti giocatori di proprietà a centrocampo, quindi l'ipotesi più concreta è proprio quella di una nuova cessione. Bisognerà capire se la Fiorentina riuscirà a chiedere, a ottenere i 5 milioni che la Spalmas non riesce a pagare per ottenerne il riscatto, perché poi da quella cifra è la base di partenza per parlare della cessione a titolo definitivo, altrimenti si potrebbe prospettare un altro, l'ennesimo prestito proprio per Lorenzo Amatucci. Per questo chi si compra flash è tutto, ci risentiamo domani.
2: E grazie a Pietro Lazzarini. Nel frattempo ringrazio anche Simone Bernabei che ci ha raggiunto.
4: Buon pomeriggio.
2: Da dietro Simone. L'angolo, direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Va dietro, bello così,
4: Sì.
2: Cioè, rispetto ad altre esperienze dove devi pigliare la macchina e il motore, qui ti alzi e vieni bottega direttamente ad aggiornarci. Allora, Pietro si è soffermato su Amatucci, che scatena dei dibattiti, e non avete idea, io poi. Sono provocatorio, vorrei sapere quanti lo hanno visto giocare quest'anno, esatto, in Serie B spagnola. Però capisco che il giovane di belle speranze intriga. E innanzitutto, Simo, sfrutto il tuo sguardo allargato, perché in Italia comunque ha degli estimatori anche fuori Firenze. Amatucci, se letto del Torino.
4: Sì, in Italia ha degli estimatori. Io
2: cioè, hai capito questo ragazzo se può essere pronto, se è uno di quelli destinati a
4: onestamente
2: fare prestiti?
4: No. Non mi, nel senso, no, che non mi sembra così pronto per imporsi nella prima squadra della Fiorentina. Onestamente, la Serie B spagnola ha un livello, soprattutto tattico, ecco, abbastanza basso. Io non credo onestamente sia pronto, sia un ragazzo da cui ripartire, o quantomeno secondo me si torna sempre lì. È il discorso che si faceva, se ti ricordi, per Fazzini l'altro giorno. Sì. Secondo me questi ragazzi qua, se ci punti, ci punti. Nel senso, gli dai spazio,
3: li
4: coinvolgi, li aspetti, li fai giocare, li metti al centro. Ragazzi, Fazzini l'anno scorso non ha visto il campo. Cioè,
2: ed è Fazzini, ed è un ruolo diverso.
4: Esatto, ed è comunque un giocatore già più fatto, già più formato rispetto ad Amatucci. Ora, io capisco l'hype per i ragazzi, no, che escono dalla primavera, che escono dalle giovanili. Però poi bisogna anche scontrarsi un po' con la realtà e definire un po' qual è l'idea, qual è il progetto della Fiorentina del prossimo anno. Nel senso, puntiamo sui giovani, puntiamo sui prodotti del settore giovanile? Ok, li aspettiamo, poche aspettative a livello di risultati, a livello di obiettivi, si guarda dove si arriva, però io non credo che sarà così, perché mi sembra di capire che anche da New York si è arrivata un po' questa idea di volere una Fiorentina ambiziosa, volere una Fiorentina competitiva, e secondo me, ecco, questi profili qua un po' stonano con questa idea di obiettivi.
3: Cioè è impossibile unire le due cose?
4: Non è impossibile, ma sapete meglio di me che insomma non è così semplice a Firenze, ecco, fare una roba.
2: Devi fare il Como.
4: Devi fare il Como,
2: vuole una competenza molto alta.
4: Sì, e il Como non è, non so, ditemi voi quanti giocatori che sono usciti dal settore giovanile del Como giocano nel Como, nel senso.
3: No, però voglio dire, lo scouting c'è. Perché l'apparato scouting della Fiorentina di adesso con Paratici,
4: sì, assolutamente,
3: è veramente di alto livello. Per cui ecco, potrebbe essere anche un tipo di percorso, perché tra l'altro ieri durante la trasmissione quella di Mara Telerani su Zona Mista è venuto fuori questo aspetto, che la maggior parte dei tifosi si aspettano un anno di transizione. Allora, se devo fare un anno di transizione, che ci può stare, non c'è nulla di male, se io ho un percorso ben definito, e questo ce lo diranno giovedì, questo è importante da sapere, vabbè, posso anche allora andare a cercare Matucci. Ne parlano bene, poi giustamente detto bene te Simone, insomma, anche lui non è che si è visto tutti i giorni giocare, però ne hanno sempre parlato in maniera positiva tutti coloro che lo hanno allenato, lo hanno visto, ha detto questo ragazzo ha dei numeri, lo dicevano,
2: sì,
3: anche
2: io me li so
3: gli
2: scritti.
3: Altri giocatori, anche di Babacar dicevano era
4: Bianco,
3: un attaccante,
4: ragazzi,
3: straordinario.
2: Guarda, me lo sono segnato in questo momento su quella che è la rosa centrocampisti, siamo a quota 10 senza voler considerare Barak, che ci sono Ndur, Fagioli, Mandragora, Brescianini, Fabian, Fazzini, Richardson, Som, Bianco e Harder, e ho tenuto fuori appunto Barak. Noi peraltro saremmo interessati a uno tra Torsved e Unai, e che si fanno in 12 per far giocare tre centrocampisti è dura.
4: Ora, posto che secondo me dei 10 che hai nominato 5 almeno se ne andranno.
2: Sì.
4: Tipo Som, tipo Richardson
3: certamente.
4: Tipo Mandragora, io continuo a credere che sia uno di quelli in uscita.
3: Lo vuole
4: Fagioli, vediamo ragazzi, perché qua se arrivano soldi dall'Inghilterra, secondo me Fagioli parte.
3: Dovrebbe partire.
4: Però devono arrivare soldi buoni, ecco. È uno dei
2: 30,
4: pochi, è uno dei pochi
2: 30, 40,
4: credo si sia almeno sui 30, almeno sui 30. Faccio un po' il percorso, il rapporto un po' con Tonali, che
2: bravo,
4: per carità di Dio, sono due giocatori diversi, però ecco, Tonali, se vi ricordate, fu pagato
2: 80
4: milioni, ecco, dal Newcastle, che non è il Manchester City, che non è il Chelsea, quindi per capire la forza di spesa che hanno da quelle parti. Quindi ecco, tanti di questi partiranno. Il direttore Nicolò Ceccherini ci fa sapere che l'idea è quella di puntare su Fabian, quindi Fabian
2: sì,
4: un po'
2: stamattina
4: lo togliamo un po', diciamo, dall'elenco dei partenti.
2: Stamattina ci ha svegliato così,
4: sì,
2: Nick.
4: Sì, Nick ci ha svegliato così. E, boh, insomma, tendo a crederci, penso possa essere un giocatore che nell'idea di gioco di Grosso ci può stare.
2: Mezzala? Sento l'hai riscattata qui.
4: Credo sia un po' quella l'evoluzione che vogliono fargli fare, un po' quella mezzala di inserimento che possa portare quei 5, 6, 7 gol alla fine del campionato. Ecco, io penso che magari il centrocampo del futuro, l'idea sia quella.
2: Ci credi in un rilancio di Fabian, Luis?
3: Li hai pagati, eh? Pagato lui, ha pagato Brescianini. E con Brescianini, insomma, qualcosa. Fabian mi è rimasto un attimo lì, però è stata un'annata talmente strana, talmente assurda, talmente sporcata, diciamo, da tante situazioni si sono venute a creare durante questa stagione, che ci sta che non si siano espressi. Quando lo dicevo stamattina, io tanti giocatori li vorrei rivedere, lo stesso Fazzini lo vorrei rivedere, perché secondo me Fazzini c'ha dei numeri, cioè non è possibile che sia un giocatore normale come lo abbiamo visto in tante occasioni. E a volte davvero hai delle possibilità, delle soluzioni in casa, però non le vedi, non le capisci, non le percepisci, poi il giocatore ti va via e dice ma poteva fare anche quello, ma guarda, e non è la prima volta che succede, eh. Per cui ecco,
4: però sai, tante volte magari si è rotto qualcosa, il contesto magari non è quello giusto, cioè sì. Anch'io io sono d'accordo con te su Fazzini, che secondo me non può essere quello che abbiamo visto l'anno scorso, però se magari, non lo so, sente particolarmente l'ambiente, sente particolarmente la maglia,
3: perché è tifoso,
4: si trova,
3: è vero.
4: Magari con l'allenatore non scatta la scintilla. Sai, sono tante poi le componenti anche mentali all'interno dello sviluppo di un giocatore, quindi insomma va considerato tante cose. Detto questo, io sono d'accordissimo con te, Fazzini non è quello dell'anno scorso.
2: No, c'è anche da dire che tante volte si dice i giovani in una squadra che vuol vincere subito difficilmente, no, possono trovare spazio. La Fiorentina quest'anno riparte da zero.
3: Sì,
2: che
3: però
2: sia un anno di transizione o meno
3: subito. A sei di transizione io posso anche aspettarmi giocatori giovani,
2: però qualche rischio te lo puoi prendere. Quello che dice Gianni, sì, per esempio, dice ma possibile non sia pronto per una Fiorentina, è reduce dalla lotta per la salvezza, voglio dire.
4: Ma si torna lì,
2: chiaro,
4: io...
2: dipende dal punto di vista dei Paratici,
4: dipende dal punto di vista degli obiettivi che avrà la Fiorentina, sì. Nel senso, se qua servirà chiarezza secondo me nella conferenza stampa di dopodomani, ecco, spiegare bene alla piazza cosa aspettarsi. A quel punto, sai, uno si mette un po' fra virgolette anche l'anima in pace, dice ok, sarà un anno di transizione, sarà un anno in cui vogliamo cercare di capire quali sono i giovani del nostro vivaio buoni, pronti, che possono darci una mano, oppure sarà un anno in cui andremo a prendere sul mercato quei giocatori che ci possono far fare il salto di qualità, vogliamo puntare nuovamente all'Europa, e tutto dipende da quello, ragazzi.
2: Qualcuno al 348-7513-933 ti chiede se hai news su un ragazzo di belle speranze, quest'anno era a Spezia ma in prestito, come Alessandro Romano, che arriva dalla Primavera giallorossa, se non sbaglio, sì, di altra fucina di talenti.
4: Sai, quest'anno
2: c'è,
4: allo Spezia
2: c'è posto per i nostri, esatto.
3: No, ma poi si chiama Alessandro Romano, da dove è arrivato?
2: Romano da Roma, in realtà guarda, è originario di Winterthur in Svizzera,
3: pensa,
2: nazionale under 20.
4: Comunque è un ragazzo di cui si parla bene, però onestamente non l'ho seguito poco. Poi quest'anno allo Spezia secondo me era difficilmente giudicabile, visto il campionato insomma un po' così che ha fatto, tant'è che c'è stata la retrocessione. Ragazzi, non lo so, vediamo. Io onestamente mi auguro che ci venga detto che si punterà a tornare in Europa e quindi il mercato sarà improntato in quella direzione lì, quindi ad andare a prendere giocatori, ti dico, Owai mi piace, Udogi mi piace.
2: Ci credi? Ruggeri
4: mi piace meno, però magari è una cosa mia personale. Secondo me Udogi può essere un profilo, ma ti dico, secondo me lì dal Tottenham qualcosa potrebbe uscire in qualche modo.
3: Forse del Tottenham sì, però ecco.
4: Non so, c'ho un sogno legato al Tottenham, che Paratici se l'è sempre un po' portato dietro, questo Dragosin ragazzo.
2: Kulusevski. Perdo completamente la
4: no,
2: testa.
4: No, ora non credo. Cioè, ragazzi, non
2: me
4: non,
2: è sempre
4: non,
2: piaciuto.
4: Però insomma, potrebbe essere un profilo bello, no? Che lui,
2: 4-3-3.
4: Lui non ha giocato per tutto l'anno, si è fatto male e tutto, magari non so, sai, anche lì. Tottenham una stagione un po' brutta, magari vogliono rifondare, vogliono cambiare tante cose.
2: Anche lì in mezzo, no?
4: Secondo me lì ce ne sono giocatori che...
3: queste sono le cose che possono piacere. Cioè, l'idea è particolari, no? Esatto. Che ti vengono perché tu conosci il mercato, perché tu conosci i giocatori, perché... Ma quando arrivarono Borja Valero e Gonzalo Rodriguez... Ma sì, qualcuno li conosceva, ma insomma non è che ci fosse tutta questa grande conoscenza di questi due giocatori, che però fecero la fortuna della Fiorentina.
4: Assolutamente.
3: Insomma, sicuramente andare a prendere giocatori che non giocano in altri campionati, considerato il fatto che il campionato italiano è un campionato molto soft, poi tatticamente è difficile tutto quello che vuoi, però... tecnicamente, dal punto di vista fisico, insomma, lasciamo perdere. Infatti, vedi, gioca Modric ancora. Per cui, ecco, potrebbero essere delle idee molto interessanti. Lo stesso Solomon, che non era al 100%, faceva la differenza. Ma se vuoi, anche Harrison, tutto sommato, a livello di velocità e di gioco, faceva la differenza. Questo te la dice lunga sull'altro aspetto, che è poi il problema numero uno del calcio italiano.
2: Come vi spiegate il ritorno di qualche obiettivo di un'altra gestione tecnica? Perché Bernabé, tornato da ieri un po' a ruotare intorno alla Fiorentina, se vi ricordate era tra i primi nomi, no, che circolavano con l'arrivo di Pioli, e lì il mercato, la squadra, lo sappiamo bene, l'ha fatta per Adè. Lo stesso Torsved era stato seguito in passato. Com'è che un direttore sportivo, Simone, può tornare su obiettivi magari seguiti dal suo predecessore?
4: Sì, sai, qua secondo me c'è più un discorso anche magari di rapporti fra chi fa il mercato della Fiorentina e del Parma, nel senso
2: che Cherubini e Paratici
4: sono, sono, hanno rapporti lavorativi di lunga data insieme alla Juventus, si conoscono da tantissimo tempo, sai, non, non mi stupirei, ecco, se ci fossero una o più operazioni sull'asse Firenze-Parma in questo senso, ma perché viene quasi naturale, nel senso i due si conoscono, sanno come lavorano, non hanno difficoltà, ecco, nel fare una trattativa, se c'è da venirsi incontro si vengono, si possono venire incontro, quindi anche per questo motivo qua magari esce, tornano a uscire questi nomi qua. Bernabéu, ti devo dire, io non credo, non so, per come ho visto Grosso nell'ultima stagione al Sassuolo, secondo me serve altro.
2: Dove lo mette Bernabéu?
4: Serve altro nel
2: classico trequartista, no? Classico 10, sì. Bellino, sì. Bellino da morire, intendiamoci.
4: Sì, ma però nel 4-3 li puoi far fare il vertice basso, però e poi Fagioli dove metti,
2: Fagioli
4: poi,
2: cioè,
4: quindi capito, dipende un po' tutto da questi incastri qua. Io non credo che finché c'è Fagioli ti prendi anche Bernabéu, perché non ti dico che è un doppione, ma quasi.
2: Sì, sì, l'idea di Pioli era quella, no?
4: Quindi,
2: cioè, provare a mettere Bernabéu vertice basso.
4: Penso se diventa un nome per la Fiorentina, penso lo possa diventare più avanti, fra le nelle prossime settimane, a agosto magari, se poi davvero dovesse succedere qualcosa intorno a Fagioli, che ad oggi non ci sono particolari trattative su Fagioli.
3: Però è un giocatore appetito nella...
4: Un giocatore seguito, che piace, sì sì, gli scout dalla Premier League lo hanno guardato, lo hanno seguito, perché comunque quel tocco di palla lì piace, è un giocatore che in mezzo al campo ha imparato a starci adesso lì nel mezzo proprio, quindi piace, è un giocatore... E dalla Premier guardano, anche perché ragazzi, ormai in Premier vedi bene, arrivano qua, prendono un po' chi vogliono, cioè mi piace quel giocatore, lo prendo, non è che
3: certo.
4: La Fiorentina come la Roma, come il Napoli, dire no, mi oppongo,
2: certo,
4: vedi l'Atalanta con Ederson, cioè preso da mandato,
2: sì sì, in dubbio.
3: Non è che si fanno problemi.
2: Prima uscita può essere Dodò, giusto? Ti torna?
4: Mi torna, sì.
2: Con loro
4: essere,
2: e devono aspettare il prossimo mese per di capire per motivi loro, ma poi a luglio.
4: Sì, la Roma deve aspettare il 30 giugno, deve fare un po' di plusvalenza in questo senso, io credo, ne parlavamo oggi anche su tutto il mercato web, Sulé possa essere l'indiziato, loro devono vendere un nome grosso. Sulé o Manu Koné, io credo Sulé, che si torna lì, a mercato in Premier League, io credo che possa.
3: Ecco, se vuole, ti volevo credere, visto che tu hai praticamente il panorama calcistico italiano sotto mano, com'è la situazione delle squadre italiane? Perché a me sembra di percepire una difficoltà notevole, a parte forse l'Inter, che vabbè, però Milan, Roma, la Lazio, la stessa Juventus.
4: La situazione, la Lazio, parte dalla Lazio perché un po' mi fa sorridere, un po' nella situazione dell'anno scorso, in questo momento ha di fatto il mercato bloccato finché non sblocca questi indici di liquidità. Comunque, per generalizzare, tutte devono vendere prima di acquistare, quindi
3: e questo
4: vedi bene, intanto l'Inter ha salutato Dumfries che è andato a Real Madrid, vuole palestra, l'Inter vuole palestra, però l'Atalanta lì dice sì, va bene, vuoi palestra, lo vuole anche il Chelsea, lo vuole anche il Newcastle, 55 milioni appunto. O se no non se ne fa di niente, quindi l'Inter nel caso dovrebbe vendere qualcun altro per finanziarsi il colpo palestra. La Juventus adesso vedi sta traccheggiando Colomboani, che torna da 3-4 sessioni di mercato e poi non riescono mai a chiudere.
2: Carnevali prova a tenerlo, Vlahovic, o sbaglio?
4: Io penso sarà fatto un tentativo, ma non credo che Vlahovic, ormai con i suoi agenti hanno preso un po' un'altra direzione, vogliono tantissimi soldi,
3: i suoi simpatici agenti,
4: i suoi simpatici agenti, adesso che altro lo gestisce il padre, insomma, però vuole tipo 15 milioni di firma, di bonus alla firma, una cosa del genere,
2: chi glieli dà però, l'inglese forse anche lì.
4: Probabilmente l'inglese,
3: ecco,
4: non hanno problemi.
3: Gli inglesi, ma vi risulta che ci sia uno stallo nella Premier? Cioè sono arrivati a un livello tale adesso, sia di prestazioni sia di risultati, ma anche a livello economico, che siamo un bel pezzo sopra, va bene?
6: Che e devono darsi una regolata,
3: ecco,
6: loro,
3: mantenere quel trend lì non è cosa semplice.
2: Non saprei
4: che sia una bolla, dici, che
3: possa diventare una bolla, sì.
4: Sai, ci sta, finché però i diritti televisivi vanno in quella direzione lì, e loro veramente i diritti televisivi hanno delle entrate, cioè l'ultima della Premier League prende quanto la Juventus, sì, più o meno a cazzotto, e questo ti fa capire che, cioè, la ventesima della Premier, certo, prende quanto la prima della
2: si
4: Serie
2: può
4: A
2: permettere,
4: cioè, capisci dove sta il dislivello,
2: volte. Sì, sì, è indubbio. Simo, grazie mille, buon lavoro
4: a voi ragazzi,
2: a tutto Mercato Web, ovviamente, grazie, anche con noi qui su Radio Firenze Viola per il punto sul mercato che poi bisseremo dalle 16 con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi.
7: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
12: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Radio Firenze Viola.
9: E allora, direttore, lo sai che tu fai? Giovedì alla conferenza stampa tu mandi Stefano Prizio, che secondo me è l'unico che avrebbe il coraggio di chiedere al direttore generale della Fiorentina come mai una spiegazione sulle parole di Giancarlo Antonioni e un suo parere su questa cosa qui.
13: Scusatemi ragazzi, però se Giancarlo Antonioni decide di non andare al centenario, è una sua scelta, rimane una sua scelta e no, non deve essere la sua scelta attribuita in negativo alla Fiorentina, secondo me. Ma a parte questo, è adulto, è grande, è vaccinato, io credo che poi da ultimo andrà, perché lui può avere anche discusso, poi realmente non so con chi di preciso, ma credo anche che queste persone con cui lui abbia discusso non ci siano neanche più, siano probabilmente morte tutte e due. Ma a parte quello, qui non è un discorso della famiglia Commesso, qui è un discorso, il centenario è della Fiorentina, non è di una famiglia. E è come se io litigassi con la mia mamma e ho un buon matrimonio e la mia sorella. Cioè, a me sembra assurdo.
14: Buongiorno a tutti. Sulla questione Antonioni mi permetto un giudizio, proprio in virtù dell'età. Ho quasi 10 anni più di lui e l'ho visto crescere calcisticamente. Antonio sta sbagliando alla grande a perseverare con questo atteggiamento negativo. Deve capire il momento, deve capire la situazione. Facendo così dimostra di non avere la statura necessaria per essere un dirigente e quindi dà veramente ragione a chi non lo considera tale. Questo è il mio pensiero, magari mi sbaglio. Saluti da Alex.
15: Festeggiare il centenario quest'anno dopo la prestazione della Fiorentina è già difficile. Se poi non c'è nemmeno Antonioni, che è la bandiera dei veri tifosi della Fiorentina e di Firenze, credo che veramente possano rinchiudersi a Viola Park e festeggiarlo lì. Ciao.
2: Bene, tanti interventi, 348-7513-933 e 3925-72775,
3: poi gli andasti. Credo fosse Francesco.
2: Tanto
3: che...
2: sono tutti messaggi su Antonioni, vedi?
3: Sì, sì, quello appunto diceva, se ci fosse, se leti o la mamma, non vuoi
2: come... Metafora interessante. Ah,
3: interessante, Francesco. Metafora, e tra l'altro gli devo rispondere anche su Harrison. Non ti ho detto che Harrison è un gran giocatore.

0: sta a questo punto, preso atto della posizione di Antognoni, secondo me si può sperare che da una parte e dall'altra ci possa essere una riflessione che possa trovare un punto d'incontro. Devo dire che chi dice effettivamente, cioè comunque il compleanno della Fiorentina, al di là della famiglia Commisso che è proprietaria da 7 anni, è un punto di vista legittimo e rispettabile, come giusto
1: perché
0: che
1: la proprietà ora è quella.
0: Devo anche dire che se penso, perché mi ricordo, la seguimmo, insomma, lo strappo fu secco con l'allora direttore generale Gio Barone, come giustamente ricordi si arrivò anche ad aprire le vie legali, quindi esatto. Non fu un saluto sereno, fu una discreta frattura.
1: Vabbè, era il metodo di quel periodo.
0: Probabilmente quindi Antognoni si aspettava un ruolo diverso prima e si aspettava uno sviluppo del suo ruolo diverso, questo non ci fu. E cerco di starne fuori, come sentite, perché può anche essere legittimo per una proprietà decidere, no? Poi chi tenere, chi non tenere nel management.
1: Date, si sa quello.
0: Però ripeto, quando poi c'è da invitare, da organizzare un qualcosa che richiami anche la storia, insomma, tanto più se gli ultimi contatti non sono stati proprio positivi, forse è meglio una telefonata di un semplice invito. Io in questo posso capire che Antognoni si è sentito.
1: Credo che potrebbe esserci l'intervento di Joseph.
0: Vedremo.
1: Potrebbe essere l'intervento di Joseph a risolvere questa cosa. Perché insomma, è possibile si debba. È vero che fa parte della vita, però le problematiche nei rapporti di lavoro e quant'altro fanno parte della vita, e quindi bisogna cercare. E Antognoni dal suo punto di vista la vede in una maniera, dall'altra parte giustamente mi faceva notare Francesco, coloro con cui ha avuto lo strappo non ci sono più, e potrebbe essere una maniera per pacificare tutto con l'intervento di Joseph che va. Comunque, a proposito di domande scomode, la domanda più scomoda di tutte l'ha fatta Niccolò Santi a Ferrari,
0: l'anno
1: scorso. Cioè, per l'amor di cielo, quella fu veramente veramente forte.
0: Stai zando Niccolò?
1: No, insomma, perché pare non ci siano giornalisti che riescano a fare domande.
0: Non lo so, poi voglio sentire Stefano, ve la butto là. Io mi sto proprio domandando se giovedì abbia un senso comunque fare domande sulla stagione passata, perché ormai è passata e abbiamo capito che tanto le scuse non te le fanno, perché se no te le avevano fatte, e ormai dopo un mese pensare e ti chiedano scusa perché non abbiamo visto, non è nell'indole di questa società, di questa dirigenza, chiedere scusa. Tanto vale voltar pagina e provare a capire a tutti e due cosa
1: d'altronde
0: sono detti.
1: Vengano dal paese di Fonzi, Fonzi
0: bravissimo, e quindi cercare di capire cosa faranno il prossimo anno e provare a mettere una pietra sull'ultimo anno. Stefano, ciao, scusa per l'attesa.
2: No, sono Federico.
0: Federico, scusa.
2: No, niente.
0: Me l'ha detto Stefano. Ho segnato
2: perché
0: il nome del nostro
2: Stefano. Allora aspettavo.
0: Vai.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Allora, io, Antonio, ragazzi, sapete, siamo con i ragazzi della curva. Se non lo invitano a Viola Park, per noi può venire in curva con noi tutte le domeniche lì alle scalette a seguire la Fiorentina, è sempre benvenuto. A me quello che decide la società, io questa società è da 7 anni che ce l'abbiamo, sta facendo il massimo, però io per ora non mi sto affezionando, parlo a nome di quasi tutta la curva, credo. Pronto?
0: Sì, siamo tutti orecchi.
2: Nulla, e spero che giovedì ci siano parole chiare su quello che vuole fare Paratici, perché spero sia una, credo sia una persona in gamba e hanno scelto lui per questo, e non voglio più pensare a cosa ne faranno. Voglio stare a vedere, abbiamo 40 giocatori rosa e ci sarà da sbaltire 20 giocatori in prestito, non so se ne avete già parlato, anche quella è una bella carta da pelare. E nulla, io più che questa storia di Antognoni attendo la conferenza di giovedì e spero di un mercato deciso e convinto, no? Che eravamo su quello, ma poi si sa che il mercato lo decidono tutti gli ultimi 30 giorni, quindi quest'anno dura ancora di più.
0: Anche quello è vero.
2: E spero che abbiano le idee ben chiare.
1: Ecco, io quello mi auguro, io invece mi auguro.
0: Grazie Federico, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Federico.
0: No,
2: grazie.
1: È quello che mi auguro, che non ci sia. La
0: che domande fai?
1: Ai saldi. Ora fammi.

0: vedere che succede. Fai vedere non che succede in questi giorni.
1: Non le vuoi dire.
0: No, no, no, per l'amor di cielo, prima di tutto. Ecco, un aspetto.
1: Poi ognuno ha la sua strategia, non le dice. Poi no, bisogna capire. Bisogna capire quando la fai.
0: Sì, perché se tu la fai per il primo, secondo,
1: se tu la fai per dodicesimo.
0: Però, per esempio, tra le tante domande c'è: sarà un mercato d'attesa? Sarà un mercato aggressivo? Cioè, nel senso, vo subito a cercare chi mi farà a me. Perché ho questo.
1: Sarà un mercato nel quale cercheremo l'occasione migliore.
0: Hai capito? Ma sì, ti fanno così. Se uno si aspetta giovedì di avere le idee chiare, no, anzi, probabilmente le avremo più confuse.
1: Per esempio, puntiamo minimo alla conference?
0: Cercheremo di fare meglio dell'anno scorso. E che ti rispondi?
1: Sti cazzi, meglio l'anno scorso sei arrivati ai quindicesimi, quindi quello non devono dirlo.
0: Avvicinandoci all'Europa,
1: diciamo,
0: potrebbero rispondere
1: ripartiamo
0: così.
1: Ripartiamo dall'obiettivo che sognavamo la scorsa estate anche con Pioli, cioè alzare l'Europa che conta, può essere un obiettivo? E lì o sì o no?
0: L'Europa che conta, però è cominciato a dire l'Europa League in su,
1: Lo so, ma siccome il presidente ha detto che vuole tenere la Fiorentina ai livelli adeguati alla sua storia, alla sua tradizione, io sono di partito dei quinti nella classifica perpetua.
0: Sì,
1: quindi minimo la Fiorentina deve,
0: che ha detto il presidente.
1: Per me minimo la Fiorentina ogni anno deve puntare minimo al quinto posto.
0: Allora,
1: che significa provare a entrare in Champions.
0: Il presidente si può partire da lì. Perché il presidente, uno bisognerebbe si prendesse lo scritto dell'intervento di presidente ha fatto sia della fine del campionato sia quando è intervenuto sabato per quella meravigliosa iniziativa nel Valdarno, e dice c'ha dei passaggi importanti, perché lui dice voglio riportare la Fiorentina, deve ritornare al suo posto, deve avere un percorso diverso. Cosa si intende per ritornare al posto avere un posto, un percorso diverso, e deve ritornare al suo posto dove le compete? Cosa significa? Significa che in quest'anno si va subito a aggredire il sesto posto? Significa che si costruisce una squadra per aggredire non quest'anno il sesto posto, ma l'anno dopo
1: ci
0: il quarto?
1: Ci si prova. Capito? Questo indubbiamente. Diciamo.
0: Però io mi aspetto che ci sia tutto chiaro, tutto limpido, per l'amor di cielo.
1: Fra l'altro, come dire, Paratici ce lo raccontano, grande stratega.
0: È uno che lavora sotto traccia, a me piace il lavoro
1: tavoli,
0: così.
1: E infatti c'è già una valanga di nomi che circolano.
0: E te non sai più da che parte andare.
1: No.
0: Ma soprattutto gli stessi procuratori non sanno più da che parte andare. Perché poi il problema è quello.
1: Ma l'hai tenuto d'occhio sto Unai del Marocco? Che
0: sì,
1: ha fatto un partizone contro il Brasile.
0: Sono giocatori che fanno visti e rivisti. Perché, sai, in un mondiale tu ti prepari per bene, arriva questa grande manifestazione, cerchi di dare il meglio di te stesso e quindi ti esprimi a livelli straordinari. Poi bisogna vederlo in continuativo, quindi bisogna andare a guardare un po' la storia di questo ragazzo.
1: Oh, Azzedin Unai, ecco, che noi abbiamo peraltro conosciuto molto da vicino in quel Panathinaikos Fiorentina, te lo ricorderai, Atene.
0: Non giocò male.
1: Non giocò assolutamente male, ci fece anche parecchio male e finì 3-2, ricorderete anche le due papere, insomma, i due mancati interventi di Terracciano. Ci fu una valanga di discussioni, che ti ricorderai, Palladino rispolverò Terracciano a distanza di mesi, tenne fuori De Gea nella gara d'andata e nella gara di ritorno dovette, come dire, rientrare sul tipo di esperimento. Tornò De Gea tra i pali, la Fiorentina superò il turno, poi ai noi arrivò il Betis di Siviglia e ci buttò fuori in semifinale. Dopo quell'esperienza Unai è andato in Spagna al Girona, dove il campionato è finito male per il Girona, ma dove proviamo a farci raccontare da Ben Valnegri, collega di Movistar, come è andata l'annata di questo calciatore. Poi, siccome Alain è un cuore viola, io sono sempre curioso di sapere se gli piacerebbe vederlo in maglia viola o meno. Ciao Alain, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Ciao, buon pomeriggio. Allora sì, Unai è stato una delle poche note positive del Girona l'anno scorso, infatti a Girona è rinato. Unai fece un mondiale impressionante nel 2022, è famoso in Spagna, conferenza stampa post gara di Spagna-Marocco, dove Luis Enrique chiede chi è quel numero 8 E da lì in poi lui giocava nell'Angers, una squadra che comunque lotta per non andare in Ligue 2 in Francia, e da lì il salto a Marsiglia, dove le cose non andarono proprio come si poteva aspettare, e da lì in poi il prestito al Panathinaikos e la rinascita a Girona, dove è stato comunque, ha giocato ad altissimi livelli. Se guardiamo proprio le statistiche nel rating dei centrocampisti in Liga, è nel top 5 per rendimento. Dunque sì, è rinato, adesso l'abbiamo visto contro il Brasile giocare ad ottimi livelli, il giocatore sì, una mezzala di qualità.
1: Sembrerebbe un'occasione, contando che appunto il girone è in retrocesso.
2: Sì, sarebbe un'operazione un po' alla Borja Valero, quando il Villarreal andò in Serie B
3: e
2: arrivò a Firenze.
3: Che sì, chiamavano il Cervello, se non sbaglio, vero? Quando giocava nel Valencia, nel Villarreal lo chiamavano il Cervello, da come era bravo a gestire il pallone e a gestire anche le giocate, il buon Borja Valero. E lo vedi dei tratti similari? Ma mi sembra molto più veloce, molto più rapido, molto
1: sì.
2: È meno regista, è più vivace, diciamo, si gira, poi è agile, comunque un giocatore molto agile. Per me gioca 20 metri davanti rispetto a Borja Valero. È uno che comunque gli devi mettere anche comunque uno o due centrocampisti che lo coprono, perché a livello difensivo comunque ha delle mancanze. Nel Girona giocava una squadra che gioca un calcio molto, molto offensivo, è un mini Manchester City, fratello di Guardiola, è il proprietario ufficioso del Girona, dunque giocano con questo modello e lui si sente comodo in questo modello. Però se lo metti in un sistema un po' più difensivo, dove bisogna difendere, mantenere la posizione eccetera, lì perdi buona parte del suo talento.
3: Quindi sarebbe una specie di doppione di Fagioli.
1: Sto pensando, stavo per chiedertelo, sì. Alen, un doppione di Fagioli?
2: Di Fagioli, secondo me potrebbero coesistere, e penso che sarebbe comunque un asse di grande qualità, con un esterno a sinistra molto profondo che va sul fondo per i cross, anche per poter attrarre, aprire i corridoi. Gosens, secondo me, un po' leggero. Parisi, non si sa bene se rimarrà. Però lì bisogna avere un esterno comunque per poter giocare sul centro-sinistra con questa qualità e avere questa verticalità col terzino.
1: No, stavo pensando, e lì in mezzo comunque un po' di fisicità te la dovrebbe dare anche Ndur, immaginando un Fagioli Ndur.
3: Fagioli Ndur, Fabian,
1: poi Fabian e gli altri con alternative,
3: un po' di fisicità ci vuole,
1: lì in mezzo c'è da sfoltire molto. Poi lo sai, Alen, qui il dibattito su Amatucci è apertissimo, e già che ci siamo sono curioso di chiederti anche su di lui.
2: Beh, Amatucci ha mercato in Liga, ha mercato le squadre di Serie A in Spagna. Dunque vuol dire che ha fatto benissimo, ha giocato il 90% delle partite. Perché bisogna sempre mandarli in prestito? Bisognerà anche come iniziare a valorizzare un po' il vivaio. Negli ultimi anni a Primavera ha fatto benissimo.
1: Secondo te ci può stare Amatucci in un centrocampo?
2: Ma come dice Fagioli, sì. Voglia. Secondo me sì, perché poi Fagioli comunque sì, se piglia un raffreddore, o comunque Fagioli sappiamo che a livello psicologico è un giocatore fragile. Se lui non si trova bene con Grosso, Fagioli lo perdi.
3: Esatto.
2: E sappiamo che Fagioli, quando non sta bene, ha delle ansie, comunque tornano i suoi fantasmi, è fragile Fagioli, deve avere la squadra che gli gira attorno, e questo è stato uno dei grandi meriti di Vanoli, di insistere su di lui e coccolarlo, e comunque ha fatto una stagione molto positiva.
1: Ma lì c'è da fare un bel Tetris, o meglio sciogliere parecchi nodi. Perché sì, sono tantissimi, Alen.
2: Secondo me è il mercato comunque è il mondiale, perché col Marocco comunque lui è leader in questa squadra, al di là di non essere un giocatore espertissimo a 26 anni, però ha già fatto il mondiale con 22 anni, fu protagonista in Qatar, e in quel gruppo, anche quando non giocava a Marsiglia, quando è andato in Grecia, è sempre stato in quel gruppo, è un leader. Dunque se fa un bel mondiale, sappiamo che il prezzo lievita, questo diventa un problema. È la classica operazione che devi chiudere prima dell'inizio del mondiale o durante la fase a gironi, perché poi comunque il prezzo, se il Marocco dovesse andare in semifinale, cosa che penso che possa fare, poi lì diventa inaccessibile, per noi. Certo.
1: Stavo guardando valutazione Transfermarkt, che in genere è al ribasso, 10 milioni.
3: Quindi fa conto, minimo sono 15.
1: Se
3: 18.
1: Non sbaglio, il Girona l'ha pagato sui 6 dal Marsiglia. Possibile.
3: Allora, 15-18 potrebbero.
1: Che lui era in prestito a Atene, ma dal Marsiglia.
3: Allora, 15-18 potrebbero bastare ora. Ora.
2: Sì. Ora sì. Però. Il Marocco secondo me farà un gran mondiale, abbiamo visto quanto il Brasile comunque ha tutto per ripetere il mondiale in Qatar, e lui comunque è uno dei cervelli. L'associazione con Boadi, che ha sostituito Amrabat, è qualitativa, e l'abbiamo visto comunque l'asse Boadi, Unai, non ho le statistiche davanti agli occhi, ma è probabilmente uno delle coppie dove comunque il pallone è circolato più volte. E sulla qualità, io l'avrei chiuso già, sinceramente. Se esiste l'opzione, se lui comunque verrebbe a Firenze, io l'avrei già chiuso.
3: Comunque non lo potrebbero annunciare ancora, anche se l'avessero già chiuso, ammettiamo che abbia fatto tutto, dovrebbe essere annunciato all'inizio del calciomercato subito, allora. Che è quello che mi auguro io, Aleni. Io non voglio sinceramente ritrovarmi a ritrovarmi agosto ancora da ripartizio, che è Sempronio con il saldo all'ultimo. I saldi si fanno nel supermercato, non il calcio mercato.
2: Ma lì Paratici perderebbe tanto credito,
3: bravo.
2: Dunque, lo sa benissimo. Vedremo cosa esce di quella famosa riunione da maratona in America. Cosa si sono detti, quali sono gli obiettivi, aspettiamo anche un po' di chiarezza, no? Paratici che faccia anche una conferenza stampa per spiegare un po' gli obiettivi, dove
1: giovedì
2: siamo, cosa facciamo,
1: giovedì,
2: e a cosa vogliamo giocare.
1: Giovedì mattina Paratici e Ferrari in conferenza stampa dalle 11, tutto live ovviamente su Radio Firenze Viola, e cercheremo di capire un po'. Nel frattempo qualcuno mi chiede, ma perché me lo raccontava ieri Alessandro Di Nardo, nella Costa d'Avorio ha colpito questo Diomandé, che è dell'Ipsia. No, Alain, vuoi rispondere te a chi chiede se potesse arrivare alla Fiorentina?
2: Diomandé, guarda, conosco l'agenzia, collaboro con l'agenzia che lo rappresenta, parliamo di offerte da 60-70 milioni della Premier, e lui vuole andare in Premier, sta puntando i piedi, sta andando contro il Lipsia perché vuole solo la Premier, però sta parlando di cifre di 60-70 milioni,
1: Sì, no, ma vabbè, questo è un prospetto.
2: E questo è il talento dello scout, perché comunque Diomandé sono andati a prenderlo nel Leganés in Serie B spagnola.
1: Sì.
2: E in un anno ha fatto il salto, e aspettiamo queste cose da Paratici, quel tipo di colpi.
1: Sì, sì, peraltro pagato, insomma, su Ventino, mi sembra, da Lipsia.
2: Sì, sì, Ventino, però perché hanno visto qualcosa di speciale. Lipsia, comunque sullo scout ci sono. Se guardiamo le plusvalenze che hanno fatto, al di là della collaborazione col Salisburgo, il gruppo Red Bull, anche calciatori che sono andati a prendere, hanno sempre capito bene cosa volevano, le idee chiarissime, con lo scouting ci sanno fare. Lì è un'operazione, è una plusvalenza di 60 milioni in un anno su un calciatore che viene dalla Serie B spagnola.
1: Sì, sì, pazzesco.
2: Colpo pazzesco,
1: assolutamente pazzesco, anche vederlo giocare, perché poi effettivamente è un pendolino, sulla fascia sfonda tutto.
2: Sì, sì.
3: Questi ragazzi,
1: non vado errato, proprio il gol della Costa d'Avorio nasce da un suo sfondamento a destra e poi l'ha messa dentro, sì, per Diallo che l'ha piazzata. Ti stai divertendo col mondiale, Alen? Un po' lo segui?
2: Sì, sì, lo seguo, mi sto divertendo, ma è ancora presto secondo me. Comunque questo è un mondiale un po' più lungo rispetto agli altri mondiali, e mi sta sorprendendo comunque i risultati negativi degli europei. 10 partite, ne ha vinto solo 3.
3: Insomma,
1: la Spagna,
3: ma la stessa Olanda con il Giappone, che sembrava dovesse fare, o almeno ne parlavano, come poi invece vai a guardare il Giappone ha la maggior parte dei suoi giocatori e gioca tutti i campioni europei.
2: Sì. Sì, sì, sì. Ma il Giappone, ma a me il Giappone stuzzica, perché comunque negli ultimi mondiali comunque abbiamo visto un Giappone giocare ad alti livelli, vincere contro Spagna e Germania nell'ultimo mondiale in Qatar, e poi quando arrivano negli ottavi gli manca la competitività, anche la famosa gara col Belgio, quando vincevano 2-1 a 5 minuti dalla fine, che sono fatti rimontare, gli manca l'astuzia, la furbizia. E ho visto un Giappone con carattere, un Giappone incazzato, capace di rimontare 2 gol contro l'Olanda. Vedremo dov'è il limite di questo Giappone. Però Giappone e secondo me Marocco faranno un gran mondiale.
1: Alain, grazie mille, buon lavoro, ciao, come Alain. Sempre.
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao, grazie, ciao ciao.
1: Grazie, grazie Alain Valnegri, collega di Movistar, un occhio attentissimo su tutto il calcio.
3: Lo sai, la Movistar è una grande squadra.
1: E poi sì.
3: Sapevo, no?
1: Sì. Cioè, è la squadra che ha era la sponsorizzazione.
3: Sì,
1: che
3: la M, sì, sì.
1: Endura, possibile, eh? Anche Endurai.
3: No, Movistar. Ancora, cioè, Endurai c'era prima, la Movistar è venuta dopo.
1: Ah, ecco, uno forte della Movistar. Di ciclisti.
3: Sì, ma ora forte la Movistar non è che ci sia.
1: Rui Costa era della Movistar.
3: Mi pare di no, ora poi tutto quello che mi ricordo.
1: Ma che fa Rui Costa ora?
3: Ah, non lo so.
1: Ricordiamo che vinse a Firenze.
3: Corre ancora, però sai, lì ha avuto una giornata straordinaria.
1: Vabbè, uno si chiama Rui Costa.
3: Illuminato dal posto di Rui Costa.
1: Che abbia.
3: Al netto se Nibali non cade in via Trieste.
1: Chi?
3: Nibali non cade in via Trieste perché pioveva quel giorno. E io credo che in quel periodo sarà piovuto una volta, va a piovere proprio i giorni, c'è la finale insomma il campionato del mondo, e se non cade probabilmente non so se Rui Costa avrebbe vinto. Comunque al di là di quello,
1: break per noi, torniamo, sono anche un paio di messaggi interessanti da leggere oltre ovviamente ai vostri interventi 348-7513-933 o 39-25-72-7775.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Grande Tommaso.
1: Pietro.
10: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Radio Firenze Viola.
13: Antonioni come giocatore grande, grandissimo. Come uomo non lo so, perché se non è andato d'accordo Cicchi Cori, non è andato d'accordo Della Valle, non va d'accordo col commisso, e qualcosa ci sarà stato, no? Che anche lui qualcosa avrà fatto.
14: Caro Luis, così non ti chiamo più Luigi, io di preciso me la stia con Antonioni e la Fiorentina non lo so, ma ho paura che ne abbiamo fatto una cosa peggio che quando uno viene in faccia e ti dà una puntata in muso, ne abbiamo tirata alle spalle, e che è peggio, perché è più infame come cosa andare alle spalle, capito? Quindi se non ci ha... le segno una voglia di andarci, le stava trattando male, se no sicuramente ci andrà.
15: No ragazzi, no, vi volevo fare una domanda, scusate, io non sono neanche un grandissimo estimatore di questa società, assolutamente, però con Antonioni, ma che dobbiamo fare? L'hanno invitato e lui ha detto credo che non andrà, cioè credo. Non c'entra, e lei che deve fare? Come lo deve, che deve andare a prenderlo la limousine, deve, gli deve buttare il tappeto rosso in terra, come sta questo discorso? Cioè, fatemi capire, tutti i giocatori che sono passati da Firenze o tutti i dirigenti che sono passati da Firenze, voi pensate si siano lasciati con le società in cui lavoravano della Fiorentina in maniera bella? Ora, perché Antonioni si è lasciato in maniera poco elegante o poco, deve fare un affare così? Cioè, fatemi capire, via, se no davvero... Cioè, ve lo ripeto, io non sono a favore di questa società, ma sotto questo punto di vista hanno pienamente ragione.
16: Ciao Tommaso, Maurizio da Toronto. Volevo parlare un attimo di Giancarlo Antonioni,
0: Ale,
16: che è il nostro numero 10, che sarà per sempre nel nostro cuore,
0: ha
16: un po' sbarellato questa volta. Non può non presentarsi al centenario della Fiorentina. La Fiorentina non è Rocco Commisso, la Fiorentina non è Pontello, la Fiorentina non è Cecchi Gori. La Fiorentina è la Fiorentina e basta. E lui da bandiera si deve presentare. Mi dispiace. Ciao caro.
1: Ciao Maurizio. Finite? Grazie.
0: Poi,
1: a Stefano che Rubini
0: guarda,
1: dirà da dietro. Seconda ora, palla al centro. Radio
0: stavo
1: Firenze,
0: pensando
1: Viola,
0: che
1: di radio.
0: Potrebbe presentarsi in maniera sua particolare, che so, partendo dalla curva, uscendo dalla curva. Cioè della serie... Io con questa proprietà ho delle problematiche, non ce l'ho con Firenze, non ce l'ho con la Fiorentina.
1: Mm-hmm.
0: Per cui, io che so, invece di essere presentato come presentano gli altri, lui è in curva Fesolo insieme agli altri. Faccio l'ipotesi,
1: Sì, sì.
0: Però certo, deve, che ci debba essere in un modo o in un altro, quello sì. Cioè, ci stai ascoltando, Giancarlo, e tu poi è come se tu ti levassi una parte di te stesso, come se ti strappassi un braccio, una gamba, non puoi non essere presente. Poi la tua protesta nei confronti della società per quello che è successo, quella può avvenire in altri modi, e un modo potrebbe essere quello, cioè guarda, io non vengo in mezzo al campo con voi, sto in mezzo alla... ci sono perché sono presente via allo stadio, però sono curva con i tifosi, perché dopo quello che è successo, però che la presenza di Antonioni ci deve essere per 100 anni della Fiorentina, perché lui...
1: Sì, io poi sull'intervento dell'ascoltatore che diceva ci sono tanti giocatori che magari non si lasciano bene, non è che la società può mandare la limousine a casa di tutti, no?
0: No, lo esageriamo, però...
1: Però, ecco, vedi, però, però è anche giusto che ci sia qualcuno che è più ex, per la sua storia, per come ha vissuto la sua esperienza in Viola. Ragazzi, Antonioni è stata e resterà la bandiera della
0: mi
1: Fiorentina.
0: Mi chiedo, scusami,
1: piaccia
0: questa cosa
1: o non
0: organizza
1: piaccia,
0: la Fiorentina?
1: Che sia piaciuta da calciatore, non sia piaciuta... Ah. È comunque la bandiera della Fiorentina e glielo dobbiamo per quello che ha fatto
0: vedere. Ma questa
1: vedere
0: cosa l'organizza solo la Fiorentina o c'è del mezzo anche il comune?
1: No, queste sono le celebrazioni della Fiorentina,
3: ci dovrebbe essere centenario della regione, a mio modesto
1: della
3: avviso.
1: Fiorentina, poi il comune e la regione penso faranno anche loro le loro celebrazioni, insomma. Però qui siamo di fronte a eventi organizzati dalla Fiorentina. Lasciami dire che magari sbaglio, però insomma con Cecchi Gori è stato a lungo in società. Io dico solo che ha portato Ricosta, quindi è bene
3: Ricosta, fermi.
1: Io non posso andare avanti nel momento quello è fatto da calciatore. Io sono nato in una casa dove Antognoni si scrive maiuscolo e si nomina alzandosi in piedi.
3: Esatto, allora Antognoni quegli anni
1: era abbonato, non gli piacevano le punizioni di Antognoni. Mio babbo si lamentava sempre le punizioni, però Antognoni e la Fiorentina.
3: Fatta che
1: poi
3: diversi gol.
1: E poi babbo che mi ha trasmesso sta malattia viola.
3: Però.
1: Dopodiché però ecco, dicevo, con Cecchi Gori è stato in società, per me ha portato Rui Costa, è il giocatore più bello che io abbia mai visto, mi sono innamorato, per me Thuram e Nedved. Per me già basta aver portato Rui Costa a Firenze, la storia che ha avuto lui a Firenze, quindi anche lì per me ha vinto. Con i Della Valle c'era sicuramente una distanza che a lungo non si è voluto colmare. Qui prendo in prestito le parole, dicevo, di Moreno Roggi, che è intervenuto poco tempo fa, un'oretta fa, qui a Radio Firenze Viola, e ricordava come per esempio in sede, quando c'erano i Della Valle allo stadio, te lo ricorderai, entravi e con tutto il rispetto, faceva proprio questo esempio Moreno, e c'erano le foto di Ariatti della squadra che saliva dalla C2, che per carità bellissima quell'annata dove riempivamo tutti gli stadi, però se devi mettere delle foto che ricordino la tua storia, non voglio dire, sarebbe semplicissimo dire Batistuta, ma da Juninho in poi ne avresti di mettere foto prima di Ariatti. Però è anche un po' la tendenza di molte proprietà negli ultimi 10-20 anni a guardare più quello che hanno fatto loro che non in passato. Questo per dire, dice Antonio, avevo problemi con tutte le proprietà. Insomma, Cecchi Gori è stato operativo.
3: No, con Cecchi Gori è stato.
1: Con i Della Valle, alla
3: fine. Della Valle perché era di Cecchi Gori.
1: Poi alla poi alla fine comunque entrò, e con la Fiorentina purtroppo è finita male dopo che inizialmente, secondo me questo è giusto ricordarlo, insomma fu un bel passepartout Antognoni per questa proprietà appena arrivata. Io mi ricordo i primi giorni, la famiglia Commisso e Barone, c'era sempre Antognoni in città, certo, al loro fianco.
3: Certo, ma sai, poi vogliamo parlare anche di tanti altri personaggi come Tainelli, Donatel e tanti altri, sono stato, lo stesso Renato Buso, ma che erano all'interno, Fasaro Fattori, che erano all'interno della Fiorentina, e poi però sappiamo com'è andata. Però ecco, io voglio ancora credere che ci possa essere la possibilità di recuperare, anche perché Joseph, al di là di quello delle leggende metropolitane e quant'altro, va bene, però nei suoi interventi mi sembra sempre molto pacato. Mi sembra pacato nel senso che non dice cose impossibili da raggiungere, no? Cerca sempre di dare dei messaggi ben definiti e ben mirati. Lo vedo una persona che possa veramente far cambiare idea sulla gestione Commisso. Poi il tempo ci dirà se è così o meno. Io credo che se alzi il telefono, l'altro giorno l'ho visto con Baggio, l'ho visto parlare, insomma, Antognoni è anche l'Italia.
1: Verrà premiato, l'Italia, tra l'altro, insieme a Borca Valero prossimamente.
3: Cioè, capisci? Mi sembra strano che non si riesca a chiudere questo strappo, che poi ti ho detto, anche lui stesso dice credo che non verrò, quindi lascia aperta una porta. Però
1: mi viene da pensare, Luigi, che poi magari anche la reazione oggi di tutta la piazza e questo riferimento, che è giusto, perché chi dice che comunque è la festa della Fiorentina non di Commisso, dice qualcosa di giusto. Può darsi benissimo che Giancarlo magari oggi faccia una riflessione diversa, vedendo come tanti stiano dicendo: Giancarlo, capiamo tutto, però prova ad andare oltre perché so 100 anni di Fiorentina.
3: Guarda,
1: non
3: Francesco,
1: di Commisso.
3: Guarda, Francesco mi fa notare proprio questo. Tra l'altro l'ha mandato a te, però c'è il mio numero, e come l'ha mandato a me?
1: Doppio?
3: Tolo, la bandiera per chi lo ha vissuto.
1: Francesco, li mandi doppi.
3: Per altri, magari, è il Bafi.
1: È il Bafi. Per altri, Bafi, Baggio, per altri, Astori. Astori.
3: Non è sbagliato come concetto.
1: Vabbè, è chiaro, e lo dice a uno classe 76 abbonato in Fiesole dal 90 al 2006, quindi la bandiera fai te Bafi, poi t'ho detto per me era lui il
3: se
1: simbolo.
3: Tu vai indietro,
1: ciò non
3: dice,
1: toglie,
3: qualcuno dice Petrone,
1: ciò non toglie che ero in piazza per Baggio a, certo, 13 anni e che ho pianto tanto per Roby, ma che comunque non rinnego la bandiera che è stata Antonioni, neppur rinnego non avendoli visti, perché ancora un c'ero,
3: però, vedi, c'è un percorso,
1: gli eroi dello IEIE 68-69 né tantomeno i mitologici 55-56, cioè per me anche Giuligno è una
3: ma
1: bandiera,
3: ma ti dico Petrone, io Petrone che
1: anche
3: sull'ho vissuto, insomma, stavo da 32, no, da 28,
1: quello che tirava i palloni oltre,
3: cioè, era un attaccante devastante, sì. Poi insomma non so cosa successe anche lì con la società, andò via, pensa, ritornò poi per vedere un incontro di pugilato qui a Firenze,
1: all'artigliero,
3: sì, lo voleva, cercò di rimettersi un po' d'accordo con Ridolfi, però ormai Ridolfi aveva preso la sua decisione e non ci ritornò sopra, benché fosse un signor giocatore. Però sì, il ragionamento è corretto, Francesco, però di questi giocatori chi, a parte purtroppo il povero Astori, chi è rimasto tutta la carriera a Firenze? Ecco, semmai questo
1: ci sta ascoltando, guarda, un amico, un tifoso viola, lo blocchiamo in mezzo a mille giri perché è impegnatissimo, lo cercano tutti i giornali d'Italia, lo intervistano, poi fa ormai mille cose, quindi avere con noi Carletto Nicoletti è quasi un privilegio.
3: No. DJ
17: Rotocalchi, ragazzi.
3: DJ Carletto Nicoletti. No, no.
1: Credo faccia anche dei fotoromanzi prossimamente.
3: No, quelli li fa il suo fratello.
17: Esatto, bravo lui. Ma ragazzi, ma che onore! Loreto e Luis La Serpe insieme,
1: no,
17: ragazzi.
1: No, siamo noi onorati, Carletto.
3: Dai, dai.
17: Ma ragazzi, noi numeri uno siamo tali perché siamo rimasti umili, non per altro.
1: Certo,
17: non
1: che sì.
17: Altro.
1: Certo che sì.
17: Come state?
1: Tutto bene, Carlo, un po' accaldati, ma quello è un problema mio e vivo male questa stagione, mi piace tanto l'inverno e il freddo.
17: Beh, ma lì ci avete l'aria condizionata, state benissimo lì nel...
1: Ma insomma, io sono per quei 13-14 gradi e non me li fanno mai.
3: I pinguini che ti fanno. Ciao,
17: mamma
3: ciao.
17: Mia, te sei da crioterapia, sei.
3: Sì, bravo.
1: Ma io stavo bene a Dublino una settimana fa con la pioggia, 8 gradi e David Byrne.
17: Effettivamente. Comunque vi sentivo parlare di Petrone, di cose, cioè, che state andando proprio indietro nella storia.
3: Sì, perché facevamo, Carlo, il discorso di Antonioni è una bandiera, va bene? Giustamente, sì. Qualcuno ci faceva notare. Per alcuni è la bandiera Antonioni, per altri può essere Bafi, per altri può essere Rui Costa, Baggio, lo stesso Astori. Francesco vi scriveva, insomma, Astori ci ha svuotati per certi versi, rimarrà sempre nella storia.
17: Ma è giusto, della Fiorentina. Giusto. Ognuno ha la sua epoca, in ogni epoca, come Tolo diceva, lui del 76. Io, è chiaro, per me il primo in assoluto è stato Giancarlo, poi dopo Giancarlo c'è stato Baggio, certo. Poi dopo Baggio c'è stato Battistuta, poi Rui, Batti e Rui quasi insieme, ma in parte anche se non si può annoverare tra le bandiere viola, però se si pensa agli anni d'oro di Cecchigori, come non inserire Edmundo per dire tre giocatori che hanno fatto la storia seppur negativa, perché non abbiamo vinto uno scudetto per colpa, diciamo così, di Edmundo, e poi via via Luca Toni, insomma Mutu, andando ai giorni nostri, insomma ce ne sono tanti, però io credo che non puoi trattare tutti allo stesso modo, cioè che vuol dire? Io sono dell'idea che uno non vale uno. Quindi Giancarlo non vale, non voglio fare nomi, non voglio fare termini di paragoni, ma Giancarlo non lo puoi invitare con una mail. Giancarlo devi alzare il telefono, chiarire delle cose non chiarite, ti confronti, lo inviti a prendere un caffè, lo inviti a Viola Park. Ragazzi, queste sono le basi della comunicazione, le basi dei rapporti umani, ma questo vale in tutti i settori, anche nel nostro, anche in quello giornalistico.
3: Cioè non puoi mangiare un messaggino.
1: Facevo l'esempio, esatto. Cioè a chi puoi scrivere.
3: Poi mando un messaggino a Marianella, ascolta, tu intervieni.
1: Giustamente,
3: come scusa?
1: Esatto.
3: Cioè, un minimo di rispetto per il percorso professionale. per il percorso professionale, dico. Anche Carletto, non è che tu, penso tu l'abbia mandato un messaggio due minuti fa.
17: Come no, minimo, no. Tolo mi ha mandato un invito una settimana fa, mi ha mandato una lettera scritta a mano che ho apprezzato molto, tra l'altro. Dopodiché io tramite la mia assistente ho confermato la mia presenza oggi,
3: vedi?
17: E io sono una delle leggende però di Radio Firenze Viola, questo va messo agli atti senza dubbio.
1: è così
17: No, a parte gli scherzi, comunque sì, io sono convinto che uno come Giancarlo, ma come Giancarlo, come Battistuta, ora io potrei raccontarvi della festa di 90 anni, ma voi lo sapete benissimo di come andarono le cose 10 anni fa esatti, e mi prendo grandissimi meriti per cui molte cose sono andate a dama, diciamo così, però in questo caso qua non so se vi ricordate, ma non c'era Batistuta, non c'era Baggio,
1: la prima del Chievo possibile, prima di campionato Fiorentina Chievo.
17: Io ho un ricordo bellissimo di quella giornata lì, a parte della preparazione che purtroppo non andò come doveva andare, perché se vi ricordate coincise, ahimè, con il terremoto di Amatrice, quindi avevamo preparato una festa bellissima e se c'è qualcuno all'ascolto della Fiorentina di allora lo può confermare, purtroppo fu ridotto tutto all'osso, ma vi assicuro che il momento dell'incontro al centro sportivo Astoria, Campini, dai, per capirci, prima della partita fu qualcosa di unico, cioè io mi sono trovato a chiacchierare con Carlos Dunga, e ai tempi vi ricordate l'Inter aveva comprato quel giocatore brasiliano, porca miseria, non mi ricordo chi era, e gli chiesi se era forte perché lui era l'allenatore della nazionale, e mi disse ma sì, non so se però per il calcio italiano va bene, infatti poi durò, detto proprio come lo direbbero Oxford, 3 cacate, e fu rimandato in Brasile subito. Appena mi viene in mente il nome ve lo dico.
1: Comunque 15
17: c'era Dunga, c'era Lubos Kubik, vi ricordate?
3: Ah, Lubos
17: bravissimo
3: Lubos Kubik.
17: Mi trovai a chiacchierare col povero mister Emiliano Mondonico, e che mi raccontarono di quando lui perché io ero a un certo punto seduto accanto a tra lui e Riganò, mi raccontarono
1: Gabigol Carletto.
17: Gabigol, bravissimo, Gabigol, bravo Tolo, vedi, esatto. E gli chiesi come era stato appena comprato tipo dall'Inter, una roba del genere. E mi ricordo appunto che Mondonico, ridendo e scherzando, le diceva bomber a Riganò: Cristian, ma ti ricordi quando facemmo finta che tu dovevi giocare lo spareggio, ma tanto lo sapevamo che non avresti giocato, ma era solo per far paura al Perugia, perché era lo spareggio per venire in Serie A col Perugia. Cioè, si creano quei momenti che purtroppo, a me dispiace dirlo, ma va detta questa cosa qui, che ora in Fiorentina non l'ha capito, non ha capito che dono possono darti gli ex Viola anche solo con i racconti. Cioè io per esempio sto apprezzando molto, ho visto sui social stanno facendo quella roba per i centri,
1: c'era Dainelli di recente,
17: bravo, esatto,
1: ma
17: lì dovrebbero farne a vagonate, perché in quel modo lì tu avvicini i ragazzi, i giovani. Io percepisco il disamore, lo percepisco ovunque vai, a Firenze, e io purtroppo ci sto anche poco, ma quel poco che vivo percepisco il disamore verso la Fiorentina. E invece chi è ora lì dovrebbe rendersi conto che lo zoccolo duro è il fiorentino. È inutile andare a cercare di prendere il tifoso in Giappone, in America, in Inghilterra. Se te perdi, se perdi Fiorentini, perdi il 90%, ragazzi.
3: Perdi no, 90%. Poi perché è una passione, è un'emozione,
1: ma
3: che devi
1: saper
3: gestire, perché se non la sai gestire e carpire portandola a te, è una passione, a volte può anche andare a finire. Invece, come dice Carletto, se te la tieni sempre viva anche con questi racconti, con queste storie, perché no? Cioè,
17: ma lo sai quante cose ci sono da raccontare? Io tempo fa feci Gol Car, che era una roba fatta in macchina, approfittai delle mie conoscenze appunto in ambito fiorentina, ma mi raccontarono tanti di quegli aneddoti, da Miccoli, da Nakata, da Riganò, da Di Chiara, di chiunque, e fu una cosa secondo me grandissima, e ripeto, avvicina al mondo fiorentina anche quei ragazzi che negli ultimi anni per forza di cose si sono un po' disinnamorati. Io porto sempre l'esempio del Como, io l'anno scorso ho iniziato questa collaborazione col Como, l'ho anche detto nell'intervista di cui parlava prima Tolo, io ho provato una sana gelosia e invidia verso i tifosi del Como e verso il Como, perché comunque vedere in piazza tutti i ragazzini con la maglia di Nico Paz, con la maglia di Duvicas, con la maglia di D'Acugna, addirittura di Cutrone, per dire, no? A Firenze è raro andare in giro e vedere adesso i ragazzi con le maglie della Fiorentina, giusto la domenica allo stadio vedi la gente con col K-Way, col giubbino, eccetera eccetera. Invece dovremmo tornare a quello, perché noi non ci stiamo rendendo conto del patrimonio che stiamo perdendo, patrimonio personale, patrimonio cittadino, patrimonio sportivo che stiamo dilapidando in questi anni.
3: Guarda, voglio andare più ampio su questo ragionamento che hai fatto e su cosa stiamo dilapidando. A livello calcistico italiano si sta dilapidando un qualcosa di importante.
17: Sì, sono d'accordo, è vero, Luis.
3: Perché non ci se ne rende conto, ma se siamo in questa situazione e se il calcio, perché quanti, ora le tue figlie ancora sono molto piccole, però anche nello sport dei ragazzi comincia a venire fuori altri sport, tipo la pallavolo, la pallanuoto, il basket.
17: Personalmente sono vicino al tennis, quindi mi rendo conto di quanti si stiano avvicinando al tennis piuttosto che stanno allontanando dal calcio. Ma no, non fraintendetemi, io non dico che la Fiorentina deve riavvicinare i giovani vincendo scudetti, coppe, assolutamente no, ragazzi. Ricordiamocelo, io personalmente in 45 anni, ad agosto faccio 46 anni, quindi sono molto più giovane di Tolo.
1: Va, stavo dicendo, comincia a avere il peso di tante primavere.
17: Io ho visto vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma non per questo ho mai smesso di tifare Fiorentina. Certo, abbiamo contestato, abbiamo protestato, ci siamo lamentati, ma perché noi fiorentini siamo lamentosi? Ci si lamenta di tutto, del caldo, del freddo, delle buche, del traffico, se si compra Messi si vuole Ronaldo, se si compra Ronaldo si vuole Messi, certo. Va bene tutto, ma la passione ti tiene acceso, anche la protesta vuol dire che ci tiene a qualcosa. Se tu smetti anche di polemizzare, e io quello che sto vedendo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, cioè qui si sta un po' spegnendo tutto quanto. E allora io dico, su questo dovrebbero lavorare, ti ripeto, poi se si vince qualcosa meglio, per carità, ma già regalare un po' un filo di speranza, un po' di emozione, un po', non sarebbe male, non sarebbe male.
3: No, e ripercorrere la storia ti darebbe la possibilità, esatto, anche di, tra l'altro,
17: centenario è un'opportunità, Luis, centenario è una grandissima opportunità.
3: Certo, è una grandissima opportunità che va accolta, perché giustamente te facevi forza sul discorso della passione. A livello proprio della società umana, va bene? Ci sono tre pilastri che sono tutte e tre rappresentati dalla fede. La prima è la religione, poi c'è la politica e poi c'è lo sport, la fede calcistica.
17: Madonna, come stiamo elevando la
1: politica. Mamma mia, ragazzi. Sembra ad essere alla diocesi.
17: Mi spiace, ho capito, però se la butto giù la conversazione.
3: No, però se tu ci pensi, è quello. Cioè l'attaccamento alla squadra. Ma quante volte l'ho sentito dire io dai miei babbo, dai miei genitori, dagli amici, e si cambia tutto, moglie, che si cambia figlioli, ma la squadra no, occhio,
17: esatto.
3: Sembra una cosa assurda, no? Se ti sentano, ma che sei scemo? No, perché da sempre è così. Ci sono tre pilastri.
17: L'identità anche di una squadra la costruisci anche con un certo tipo di giocatori, che non vuol dire avere dei campioni affermati, vuol dire anche averli radicati dal settore giovanile. Vi faccio un esempio. Ci sono quei famosi uomini spogliatoio che in alcune situazioni sanno anche come comportarsi, quando vedi, che ne so, l'attaccante di turno che fa un po' il furbetto, che si fa un po' i fatti suoi, vedi, non faccio nomi apposta, però ti portano sulla giusta strada e ti dicono, guarda, non è questo il comportamento giusto, cerchi di darti una regolata. Cioè, io, ragazzi, a me piace tantissimo leggere, io sono amante delle biografie, io credo che leggendo le biografie delle persone è come se si vivessero più vite, no? Nel corso della propria. E mi è capitato spesso di imbattermi in libri che raccontano l'epopea del Milan di fine anni 80, quello, per capirci, di Arrigo Sacchi, dei Maldini, dei Baresi, e lì tutti ragazzi, il filo di conduzione di questa grande saga milanista è il fatto che quando anche i giovani entravano in quello spogliatoio, o gli stranieri, vi ricordate Berlusconi quanti ne comprava di stranieri, no? Soprattutto negli anni 90, il fil rouge era che entravano e c'erano i vari Maldini, Baresi, Costa Curta, che li mettevano in riga.
1: Certo.
17: A noi manca anche questo, non dimentichiamoci che a noi manca anche questo. noi non abbiamo più, diciamo, il capitano storico che da lì ti,
1: no,
17: dà
1: altrimenti
17: una svegliata.
1: Quest'anno certe situazioni non l'avremmo vissuta
3: assolutamente.
17: Noi abbiamo visto un ragazzo venire qui, giocare nemmeno due partite, parlare con un megafono alla curva. Cioè, io personalmente non l'avrei mai permesso, no? Cioè, sarei sceso dalla tribuna, se fossi stato in tribuna l'avrei preso per un orecchio e detto torna in campo e smettila di fare una roba del genere. Cioè, non è una roba da fare quella roba lì, perché quella roba lì la fa un dirigente, non mandi un giocatore a fare una roba del genere, per lo più, per l'appunto, poi in uno stadio anche avversario.
3: Era,
17: ma
3: era una situazione veramente, infatti dopo Sassuolo io esplosi, io spero che non lo succeda più, perché insomma, ecco, si ritorna al discorso della fede, dell'attaccamento. Lì ho visto proprio il momento più basso della Fiorentina e mi sono incavolato, potrei usare un altro termine, ma non voglio.
17: E poi a gennaio è andato anche via, è andato in Serie B in Germania. Cioè, favolosa, cioè, prima parla il megafono, aiutateci, che per carità era anche giusto, cioè io non condanno quello che ha detto, perché aveva anche ragione, dice ragazzi siamo un gruppo nuovo, giovane, tutto quanto.
3: Ma non stava a lui e non era il momento.
17: Bravo, esatto, non era lui quello che doveva fare una cosa del genere, ma anche a livello proprio visivo, di immagine, è stato forse il punto più basso che abbiamo toccato noi la stagione scorsa. Però io rimango sempre ottimista, ma per
1: giusto esserlo,
17: che peggio di quest'anno non si può fare,
1: è vero.
17: Non può andare, e quindi speriamo in grosso, speriamo in parateci. Io, Tolo, quando ci sentimmo l'ho detto subito, io non ero tra quelli che ha steso un tappeto rosso a Paratici, ma perché non lo conosco fondamentalmente. Prima di dare un giudizio mi piace sempre conoscere le persone, quindi poi non voglio più dare credito a nessuno, il credito uno se lo deve guadagnare, quindi vediamo che cosa fa, e poi magari tra qualche mese
1: di sicuro ci risentiamo.
17: Vittorie.
1: Di sicuro ci risentiamo, se non sei a giro dietro a mille impegni, caro, è stato un piacere.
3: Grande Carlo.
17: Anche mio. Ciao Paolo, ciao Luis, sempre
3: ciao.
17: Con la Viola.
1: Ci sentiamo presto. Grazie a Carletto DJ, Carletto Nicoletti, per quello che è stato un intervento che vedo continua ad andare nella direzione dell'argomento principe, che resta quello legato a Giancarlo Antognoni. Break per noi, poi apriamo però la finestra anche sul mondiale.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ciao ragazzi, sono Marco. Una domanda però: ma perché tutto tanto tanto risentimento? Cioè, nel senso, io non conosco Antonioni, no? Però in questi anni ho visto il modo superandis che avvola la società su alcune gestioni. E allora dico io, perché ce l'ha così tanto, pur sapendo che lei è la bandiera della Fiorentina e che andrebbe, lui lo sa che andrebbe oltre Fiorentini, vuol dire che sta qualcosa di pesante, cioè vuol dire che quest'uomo è così tanto offeso anche delle parole, stavo detto forse, che noi non sappiamo. Io con questo non voglio dire che è giusto o che è sbagliato, però vuol dire che quest'uomo è rimasto veramente male su qualcosa.
7: Buon pomeriggio ragazzi. Oh, ma dov'è Calamai? Oh, ma Calamai? Caso, glielo dobbiamo dire, ragazzi. Giovedì ce lo dicono. Giovedì torna, finalmente torna, ce lo dicono.
8: Torna.
7: Diteglielo, non vi dimenticate. Comunque, da un certo punto di vista, c'ha ragione lui. Cioè, Luis c'ha ragione. Harrison a tratti è stato più utile di Solomon. Solo che noi Solomon l'abbiamo visto qui due dribbling, ci siamo subito emozionati. E poi ha fatto, vabbè, due gol, un paio d'assist, però è stato più fuori che dentro un altro po'. Mentre Harrison ha fatto un bellissimo gol, tre assist e tanta sostanza, ragazzi. Poi non ne ha saltata praticamente una da quando è arrivato.
9: Ciao, sono Pier di Bologna.
8: Ma siamo a Tucci, neanche per 5 milioni ce lo comprano. Come puoi pensare, col mercato che sembra ci sia adesso, poi non è detto che sia così, però pare così, di tenerlo? Lo vendi? Con un in prestito, o lo vendi?
9: Più che
8: tenete De Gea per Bologna. Grazie a tutti per lo spazio concessomi, perché mi fate un gran piacere. Beh,
10: grazie,
8: mi
10: fa piacere. Sì,
11: Sabio, sono Guido. Volevo dire ai telespettatori della limousine su Antonioni che il problema è un neck, come è stato chiamato e come deve essere andata a prendere Antonioni. Questo è un ragionamento molto superficiale, è tutto che c'è stato dietro, come è stato trattato e come è stato messo in un angolo, perché se è vero come è vero che manca qualcuno che presenta e fa conoscere Firenze a qualsiasi componente della società, che siano calciatori o dirigenti e vengono da fuori, se manca proprio questo è proprio Antonioni. Ecco, è questa la maggiore cattiveria che è stata fatta a lui e a Firenze. Ciao Guido,
12: buon pomeriggio. Ragazzi, non scherziamo, Antonioni è la Fiorentina, è un uomo eccezionale. La mamma a Moena era andata all'albergo, nessuno la considerava, lui l'ha vista e è uscito a parlare, una cosa eccezionale. Però è anche vero, Giancarlo, che è il centenario della Fiorentina, non è decommisso, sono loro che sono ospiti.
9: Va bene ragazzi, insomma, dobbiamo anche tenere di conto quello di cui volete parlare, e quindi abbiamo provato,
10: giustamente,
9: uno AI, la conferenza stampa di giovedì, Castello 1AI, Castello Lula, però mi sembra che sia comunque la vicenda Antonioni.
10: Ma è normale, perché comunque se non l'hanno vissuto in primis coloro che adesso sono tifosi, l'hanno sicuramente vissuto i genitori, o ne hanno sentito parlare da nonni.
9: Ma
10: cioè,
9: poi
10: capito?
9: C'è questa cosa di un rapporto tra la Fiorentina e un certo mondo che non è stato idilliaco. Io dice, ma come mai tutto questo risentimento? C'era un messaggio, io mi sono scritto accanto, perché siamo esseri umani. Ogni essere umano ha i suoi lati umani, per com'è,
10: emotivi,
9: per carattere,
10: emotivi,
9: bravo, emotivi. E evidentemente Giancarlo è rimasto molto colpito dalla separazione. Poi noi nei dettagli non sappiamo cosa si sono detti, ma che fu una separazione traumatica, ragazzi, basta ricordarselo.
10: Non è
9: c'era
10: che voglio...
9: di mezzo anche un ufficio che non gli voleva nemmeno più dare l'ufficio.
10: Esatto,
9: ripeto, se ricordate il primo mese di commisso a Firenze, c'era
10: sempre
9: Antonioni. Io quando sento dire che una figura così in società servirebbe, sai da quanto lo dico? Qualcuno che provasse.
10: Ma lo sai in una
9: a
10: nata
9: tradurre...
10: come

0: non abbiamo mandato Geco col megafono, è lì che mi incazzo. Allora, capisci? Allora, perché questo... poi la domanda è: ma prima arrivasse Paratici, ma i dirigenti che facevano? Perché va Geco a parlare con i tifosi?
1: La situazione sfuggiva di mano.
0: Quando poi lo stesso dirigente a Natale ti dice c'è un'atmosfera magnifica, dopo quel momento di confronto ho visto delle scene meravigliose, sono passati 5 mesi, Geco sta continuando a tirare bordate. A Firenze un giocavo, non stavo simpatico a nessuno, stavo male. Ma che ci raccontano?
1: Quello fa parte purtroppo del guarda, tipo, prima hai detto quella cosa lì, no, siamo esseri umani. Il problema di fondo, se esci un attimo dall'aspetto, è che te ti aspetti che l'altro viva o comprenda le cose come te le comprendi.
0: Questo è
1: vero. E non è mia facile, ragazzi. Cioè, a me, se tu mi dici te tu sei uno juventino, io mi arrabbio mia. Per semplice motivo è un problema tuo e tu mi vedi juventino, non è un problema mio. Magari un altro si incavola. Cioè, bisogna anche sempre capire l'interfaccia, cioè chi ci sta di là. Non è semplice entrare in empatia con una persona, non è assolutamente semplice.
0: Vedi, Marco Dalle Curie scrive anche di Antognoni e dice: bisogna sempre scindere il giocatore dalla persona. Questo vale per Giancarlo, che rimarrà sempre il giocatore, ma vale anche per Batistuta. La persona poi la si giudica a parte. A Firenze, se dici qualcosa su uno dei due come persona, viene accusato di lesa maestà. Questo è un altro bel dibattito, perché anche su Batistuta mi viene da pensare, te lo ricorderai, ci furono, no, degli abbocchi, sì, affinché io ero contentissimo, mi sembrava un'altra figura. Poi anche lì le cose non hanno avuto seguito, non si è capito.
1: Ecco, bravo, non si è capito.
0: Si è sentito, ma io mi rifiuto di ripetere quelle che erano solo voci. Forse anche lì si poteva trovare un modo, non lo so, cioè ora mi domando.
1: Un punto di incontro.
0: Bati c'è, per esempio, al Centenario?
1: Bati
0: ci viene?
1: Oh, ragazzi.
0: A Bati manderesti te un invito come tutti gli altri?
1: No, andrebbe fatto una cosa personalizzata. Ecco, dovessi farlo io, la farei personalizzata.
0: E manderesti un invito scritto?
1: Non lo so.
0: Faresti una telefonata? Boh.
1: Insomma, ci sono quei 10-11 giocatori che vanno chiamati per telefono.
0: Secondo me ce ne alcuni che vanno chiamati per
1: vanno chiamati, ma ti dico io di fare chiamare? Il presidente?
0: Il presidente.
1: Un Joseph Commissio ci parla inglese, vuol dire, tanto parlano tutti inglese più o meno. Ho piacere tu venga, perché tu sei una della storia della Fiorentina.
0: Ma anche il direttore generale Ferrari, ma anche il direttore sportivo Paratici, non lo
1: io,
0: so, eh.
1: Io so per il presidente, perché? Perché? Perché in quella maniera... In primis te ti metti in una posizione dove dici: io sono il presidente dell'attuale Fiorentina, ho piacere che te tu venga, ma io ho avuto screzi, a me non mi interessa, hai avuto screzi, bene, però questa è un'altra storia, questa è la festa della Fiorentina, nel mio invito all'interno c'è eventuali scuse e quant'altro. Sei presidente, alzi il telefono, ti amo, davvero.
0: C'è.
1: Ecco, questo farei, questo mi piacerebbe che ci fosse, perché già, godiamocelo almeno questa cosa di Centenario, godiamocelo.
0: Sì,
1: già.
0: Non è che ci sia rimasto molto altro, eh?
1: No,
0: cioè veniamo da un'annata devastante.
1: Io, perché una
0: quest'anno
1: cosa
0: non abbiamo Europa, almeno
1: una cosa
0: il Centenario.
1: Mi piacerebbe chiedere, glielo chiederò tanto, ma non c'è la possibilità di pronti, attenti, via e partì forte subito per onorare questo 2026?
0: È quello, Luis, chi c'ha le certezze di vincere?
1: Non ce l'ho, però posso provare. Certo. Ascolta, sanno come fare.
0: Fra l'altro tu cominci a Roma, ora ci penso.
1: Ma a me se poteva cominciare a Milano o da Juve, mi interessa.
0: No, è bello.
1: Se io voglio partire forte,
0: figurati se mi piace.
1: E voglio far sì che i primi 2-3 mesi siano una sorta di scuse sul campo per quanto successo l'anno della stagione precedente. E tu lo sai come si fa?
0: Fra l'altro io ho vari ricordi della prima di campionato a Roma. Uno di sicuro l'anno dell'A con i Della Valle, mi sembra 2004-2005, che non andò benissimo. Fra l'altro io c'ero, perché arrivavo da un matrimonio a Avellino, e quindi giustamente era la prima di là dopo
1: l'anno
0: la risalita
1: con i
0: Della Valle. Secondo me fu quella poi di un Cassano ingestibile, ma ci purgò Montella. Con la maglia giallorossa
1: no, la Roma lasciamo perdere, però
0: altre volte mi ricordo, ho un incubo tuttora ricorrente che dovrei, probabilmente, del quale dovrei parlare al mio psicanalista. Ogni tanto risogno Bartelt che mi fa gol.

0: il tornatorio di Bartelt,
1: sì, me lo ricordo, sì,
0: giusto per l'acconciatura, due ce ne fece, no? Sì. Fece, qui c'è Ceccarini, però ci, sì, feci Go Bartelt, capito?
1: E c'era, se non mi sbaglio,
0: non,
1: Nick,
0: si dovrebbe mai
1: una palla per che era solo davanti al portiere, e non gliela passò, esatto.
2: E ricordati che quella è la partita,
0: ti si sente, Ceccarini, tu sembri via, tanto tra 10 minuti sei qua. Perché poi, capito,
2: quella, mi sa, gli che dici, è la partita nella quale Edmundo mandò a quel paese tra pattoni.
1: Sì.
0: Quel Roma-Fiorentina,
2: sì,
0: quello, sì, di Bartelt.
2: Sì, che uscì Edmundo e fu che lui...
0: Edo aveva ragione.
2: Sì, sì.
0: Uno come Edo ha sempre ragione.
2: Sempre, un po' come Luis. Bene, ragazzi,
0: a tra poco, vattene. Abbiamo altre 3 note audio. Io ne approfitterei, perché dibattito vedo qui, ragazzi, messaggi. Oggi forse abbiamo fatto
1: però,
0: il record.
1: A proposito, Lorenzo di Viola Club,
0: una valanga.
1: Grosseto, giustamente.
0: Tu che
1: prima...
0: bella sta cosa. A te ti scrivono direttamente sul tuo telefono. Non c'è più il numero di Radio Firenze Viola, né quello di Lady Radio. Il numero della serpe direttamente.
1: E mi ha scritto che, allora, giustamente Indurain correva nella Banesto e ha corso, okay, sempre nella Banesto, era la squadra storia della Spagnola, mentre ha smesso di correre Rui Costa nel 2025, io credo anche a un 35-36 anni, quindi fate una ragione,
0: quindi anche il ciclismo non è più lo stesso senza lui, diciamo.
1: Sì, poi il ciclismo non è proprio lo stesso, calcio e ciclismo in Italia che comandavano negli anni 40, 50, 60, 70, 80, 90, anche fine 2000, e sono due entità sportive che sono andate sempre più calando, e adesso siamo, credo, ai minimi storici. Il calcio, vabbè, rimane perché c'è un campionato,
0: sì,
1: perché...
0: però ecco, guarda, te siamo lo dico veramente... poi da babbo di un cestista che da 2 anni si dedica anima e cuore alla pallacanestro, e vedo anche sempre più ragazzini, giustamente, tennis, tanti movimenti sportivi che vanno avanti, evolvono. Noi siamo qui in attesa ai Malagò, ma di cosa si ragiona? Malagò, per non citare l'altro, o del ritorno ai Mancini? Ecco, se è così che pensi di rinnovare un movimento e per terzo mondiale di fila sta sui divano, poi facciamo gli offesi se ci pigliano in giro. Lasciamo perdere, c'erano altre note audio. Nel frattempo, Luis, fai mente locale, perché Mirko dice: per telefono andrebbero chiamati Antonioni, Rui, Bafi, Mutu, Passarella, Baggio, Riganò, simbolo di rinascita, Frey e Toldo. Se te ne vengono di altri, segnalali, scrivili e poi gli dici dopo le note audio.
3: Ciao Firenze Viola, mi sembra che la cosa di Antonioni stia diventando proprio stucchevole, ma proprio non sa più di nulla, cioè, ragazzi, ma proprio c'è nulla da pensare, francamente mi sembra una roba che è andata anche a male.
4: Allora, caro Solo, ti volevo ricordare che Antonioni con Cecchigori, quando il signor Terim dette le dimissioni, andò via, prese e andò via anche lui,
0: sì,
4: e lasciò il povero Sconcerti, buonanima, solo come un cane, in una situazione si sapeva di già che la Fiorentina stava per fallire, quindi non è che anche con Cecchigori il signor Antonioni gli abbia fatto delle grandissime cose da dirigente, ripeto, da dirigente, poi giusto lo lasciamo perdere. Però da dirigente anche con Cecchigori non ha fatto delle grandissime cose. Vai a rivederti. Ciao Gerry.
5: Buon pomeriggio, salve a tutti. No, a me piacerebbe vedere il giorno del centenario sventolare in mezzo al campo una bandiera enorme, grande, della nostra Fiorentina, fatta con tutti i volti dei giocatori che sono passati, i più grandi. Noi non siamo piccoli. Non siamo piccoli, dobbiamo farlo vedere anche agli altri. Nella nostra Fiorentina sono passati i più grandi nomi, a partire da Ambrin, a partire da Sarti, a partire da Albertosi, a partire da Dunga,
0: prima,
5: e tanti altri, Battistuta.
0: Autori.
5: Vorrei vedere questo sventolare in mezzo al campo.
0: Ragione.
5: Ecco, grazie, ciao Silvana.
6: Ciao Tolo, ciao Luis, buonasera. Ma non sarà mica che Antonioni si è offeso perché l'ha chiamato Joseph, gli ha parlato in inglese e Antonioni non ha capito che gli voleva dire?
0: No, dai.
6: Cristiano.
7: Ci credo. è Elisa Maestà. È giusto, sono Antonioni e Battistuta, ma su sono Antonioni in special modo. È giusto sia Elisa Maestà, perché Antonioni ha fatto tutto e di più per la Fiorentina. È stato sicuramente remunerato alquanto, ma
8: anche il direttore generale
7: lo volevano defenestrare. Non si tratta così. E poi non capisca nulla, perché questo Antonioni era un asso nella manica, perché Antonioni ti rimetteva a posto, sì, quest'anno specialmente, sì, sì, ti calmava, faceva da paciere con la tifoseria.
8: Questa è un'altra storia, questa della Fiorentina.
0: Bene, bene, ancora sull'argomento. Sì, è giusto ricordare che finì male anche con i Cecchi Gori. Sì, permettetemi, era anche, voglio dire, a un passo dal fallimento. Stavano crollando le macerie, c'era di mezzo Terim, c'era di mezzo il suo vice, mi sembra anche Di Gennaro. Sì, Antonioni no, fece una scelta legata a un ciclo tecnico. Ma era una capolinea,
1: situazione devastante,
0: che è diverso da dire che con Cecchi Gori ci sono stati i problemi. È finita per lui prima che crollasse tutto, poi ognuno si faccia la sua idea anche sul realismo che a quei
1: però,
0: tempi
1: quando c'era l'organizzazione
0: in casa Cecchi Gori, perché insomma tante cose
1: lui e Cecchini lavoravano bene, insomma c'era
0: ragazzi, fate voi, se no si sta a parlare che si è fatto in quel decennio degli anni 90, cioè, insomma, e via, si sta a guardare che è successo nel nuovo millennio, nel quale mi risulta che dal 2001 proprietà Cecchi Gori, hai vinto la tua ultima coppa, dopodiché siamo alla seconda proprietà in 25 anni, coppe vinte, ovo zero, che sarebbe quello che conta poi negli almanacchi, perché il resto sono tutto un sacco di chiacchiere. Negli almanacchi la Fiorentina non appare da 25 anni.
1: Ciò nonostante,
0: quindi siamo a parlare dei 7 dei commisso, fammi sottolineare, evidentemente sono anche 17 della Valle, in cui manca lo stadio e non c'è quello, non c'è quell'altro, un sacco di chiacchiere, vittorie, ovo. E quando c'è stato da fare lo scalino per passare dall'andare in Champions a provare a vincere, è scoppiato il finimondo. Nel 2010 Prandelli lo mandarono in nazionale, perché il concetto era: lei faccia l'allenatore, non ci venga a dire cosa bisogna fare. E nel 2015-16 tra Montella e Sosa finì tutto come sappiamo e finì. Quindi certo, cioè, mi quindi, fate incazzare.
1: Quindi c'è anche delle responsabilità delle società, certo, senza ombra di dubbio. Ma questo però non deve assolutamente andare a inficiare il centenario. Noi abbiamo il diritto.
0: Centenario deve essere un'occasione
1: per i tifosi e i tifosi della Fiorentina, gli appassionati di questa squadra, chi ha passione per questa squadra, perché la segue, che sono sostenitori, tutto quello che volete, a poter vivere questo centenario in serenità, basta discussioni legali. Quindi questa cosa di Antonioni la si risolve.
0: Domanda finale, bellina, di Leonardo: ma secondo te andrebbero invitati anche Vittorio e Della Valle? A me piacerebbe l'invitasse.
1: Beh, non sarebbe una cosa assurda, perché fanno parte della storia. Perché di prima chi c'è rimasto? Pontello c'è rimasto al così.
0: C'è anche Pontello.
1: Pontello.
0: Certo, perché no? Cioè, rappresentanti e le precedenti proprietà.
1: Di tutte le precedenti,
0: no?
1: Proprietà. Certo. Se c'è anche parenti di Ridolfi, certo, vanno invitati. Perché? Perché è centenario. E se te tu sei arrivato
0: è
1: lì.
0: Centenario della Fiorentina, non delle proprietà.
1: Bravo.
0: Della Fiorentina.
1: Quindi, e se sei arrivato a qui centenario lì.
0: Questo vale
1: grazie
0: anche per Giancarlo, eh.
1: Certo.
0: Vorrei concludere,
1: certo,
0: sperando che arrivi.
1: Se sei arrivato a qui centenario.
0: Questo messaggio è legittimo e che capisco e che è giusto.
1: E grazie anche a tutti gli step che sono stati fatti. Quindi non è che tu puoi dire no, ma Ridolfi no, perché a quei tempi lui era schierato. No, fa parte della storia della Fiorentina. Non è che si può dire che non è vero. E quindi anche i parenti, se ci sono di Ridolfi, ci saranno sicuramente, di Baglini, di tutti quelli che ci sono stati. Ma certo, perché il centenario si costruisce dalla storia, e nella storia all'interno ci sono tutti i componenti. Non è che tu puoi dire no, di quello no, perché se no, no, bisogna metterli tutti. Perché è giusto che sia così, certo, deve essere un giorno di unione, di comunione, di stare insieme, di vivere
0: mi
1: tutti insieme questa passione.
0: Mi piace molto come concludi il Frausto dicendo che veramente, questo vale per tutti, non capire che fra i vari asset di una società devono esserci anche le risorse umane, cioè coloro che l'hanno fatta grande e ne hanno scritto la storia, è un grave errore. Sottoscrivo anche le virgole, sì. Fausto, sono d'accordissimo. Caro Luis, è stato un piacere, sembrava di essere extra viola, 20 minuti e via, due ore sono volate. ti ritroveremo presto.
1: Sì, stasera.
0: Già stasera?
1: Stasera Extra Viola, naturalmente.
0: Alle 21:30.
1: Vediamo un po' l'argomento, perché. Un paio di testa, vediamo un po'.
0: Noi vi lasciamo a Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini, che credo proveranno a parlare di mercato, ma ovviamente se volete continuate a intervenire e a parlare di quello che vorrete. Troverete musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Palla al centro torna domani puntuale dalle 14, tornerà anche Luca Calamai e poi noi oggi andiamo avanti dalle 17. Giacomo Galassi dovrà recuperare anche l'angolo del mondiale con Alessandro Inardo, ci sarà Costantino Nicoletti in studio e poi, come avete sentito, andiamo avanti fino alle 21:30 anche con Extra Viola. Presto Luis,
1: salve a tutti,
0: a domani.
9: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
10: Un pomeriggio dalla redazione. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi. A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
11: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
10: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate occupate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
11: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda. Le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera il primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
10: Era l'ultima notizia, a più tardi.

0: possibile.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio, ci siamo Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento senza sul calcio sigla. Mercato tutti i giorni dalle 16 alle 17. Hai già cominciato?
4: No, ma hai detto semplicemente quello che sto dicendo, cioè che non c'è una sigla.
3: Però aspetta, perché noi ci autoproduciamo. A breve avremo un ottimo fondino fatto da Sara Mostra Simone al coordinamento tecnico e poi insomma anche la sigla. Piano piano.
4: Ma io la sigla,
3: promo.
4: Sai quale mi piacerebbe, però.
3: Vabbè, sì,
4: non la possiamo mettere, quindi non si può mettere quella sigla.
3: Vabbè. Allora,
4: Gigi D'Alessio? No.
3: Grazie a Niccolò Ceccarini che
4: grazie
3: è già in studio con noi.
4: Andar via allora.
3: Io sono Niccolò Santi e oggi in nostra compagnia c'è Sofia Ferreri. Ciao,
5: ciao
3: Sofia.
5: A tutti, ciao.
3: Ovviamente voce del nostro weekend, avete già imparato a conoscerla, siamo in un ambiente in fermento, in ottimo. Sì, siamo in un ambiente in fermento.
4: Per quale motivo vorrei sapere?
3: Perché comunque siamo una radio sempre aggiornata e sempre alla ricerca di talenti.
4: Sì.
3: Tra l'altro questi microfoni
4: quindi
3: fanno un po' scopa, secondo me.
4: E quindi scusami, detto così, allora, cioè, attacchi la struttura, quindi questi microfoni non funzionano, volevi dire questo. No, non lo so, ok, va bene, dai.
3: Va bene, facciamo quindi le cose formali, Sofì. Cominciamo con i numeri.
4: Vai,
5: sì, allora ricordiamoci che potete scriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77-1171.
3: Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, tra l'altro ti diamo il benvenuto, perché penso sia la tua prima volta, apparizione su YouTube.
5: Sì.
3: Dove ci arrivano tanti messaggi, siamo in continua crescita, 2470 iscritti, eccolo qua. Anche in modalità visual, potete vederci, mi raccomando.
4: C'è tanti parenti,
3: Che, no, non sono tutti qua.
4: Non sono
3: però
4: tutti parenti?
3: No, sono anche della Sofì.
4: Capito, no, pensavo fossero tutti amici, vabbè.
3: Sì, attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti e vi aspettiamo.
4: Ah sì, c'è anche quella?
3: Certo,
4: tanta roba.
3: Campanella. Partiamo dal tema, diciamo, introduttivo della nostra trasmissione, che è anche il nome della puntata su YouTube. Oggi è ufficiale un fatto, vero?
5: Assolutamente, ci sarà appunto a breve la conferenza con Paratici e Ferrari, nella quale appunto probabilmente riusciremo a capire quali saranno le evoluzioni, diciamo, per questa nuova stagione che deve ancora iniziare.
3: E quindi vi chiediamo che cosa aspettate da questa fantomatica conferenza. Sono tante settimane che l'aspettiamo, in realtà non immaginavamo di doverci.
4: Gente che ha disdetto le ferie questo va detto, perché comunque
3: te eri previsto dal tuo pascio?
4: No, io sinceramente, guarda, volevo andare a New York, ma essendoci questa conferenza stampa non potevo mancare,
3: No, appunto, che giovedì mattina alle 11 Fabio Paratici, Alessandro Ferrari, dicevamo soprattutto Fabio Paratici.
4: Sì.
3: Quindi diciamo che noi chiediamo che cosa vi aspettate, anche in termini, e lo chiediamo anche a te Cecca, in termini di pianificazione. Qualche anno fa Pradene, alla conferenza stampa estiva da direttore sportivo della Fiorentina post Barone, disse: siamo una società ambiziosa. Termine che fece il giro dell'estate, un boomerang.
4: Sì,
3: fu
4: ridetto anche da Paratici, mi sembra.
3: Ma tu cosa, cosa ci sarà di diverso?
4: No, io sinceramente non lo so cosa aspettarmi, perché poi francamente le cose più importanti sono i fatti e quindi i giocatori che possono arrivare o meno dalla Fiorentina. Io lo dico subito, per quanto riguarda Ruggeri, io ho una sensazione estremamente negativa, nel senso che non ho sentore che il giocatore voglia lasciare l'Atletico Madrid, al di là di quelle che possono essere le scelte loro. Non ho la sensazione che sia in questo momento intenzionato a rientrare in Italia. Siamo a 2. Non mi sembra ci siano i numeri e siamo a 3. E 4, credo che la Fiorentina stia lavorando anche su altri obiettivi. Quindi ho detto tutto?
3: Sì, cioè il modus operandi di Paratici è questo, no? Facciamo uscire dei nomi, però noi in realtà lavoriamo su tutt'altro.
4: Sì, tipo?
3: Appunto. Tipo?
4: No, tipo, no, te lo chiedo io a te.
3: Io
4: stavo lavorando su tutt'altro, pensavo tu sapessi qualcosa.
3: No, vabbè, comunque questo è un tema assolutamente da proporre ai nostri ascoltatori. Ci stanno scrivendo anche su YouTube, cioè il primo commento, pensate, della giornata è: notevole salto di qualità da Di Nardo a Sofia. Che ne pensate?
4: Però così, voglio dire, posso spezzare una lancia in favore di Di Nardo. Cioè, Di Nardo, ragazzi, cioè, è stato trattato, se no lo trattate anche voi malissimo. Cioè, Di Nardo è un ragazzo che dà spazio ai giovani.
3: In
4: questo
3: giovane
4: senso a
5: è
4: Sofia, cioè lui
5: è
4: l'ha fatto per un buon gesto, ecco. anch'io darei spazio ai giovani, però mi dicono di stare in trasmissione, altrimenti avrei fatto fare la trasmissione a voi due. Però mi è stato chiesto, ma sono disposto anche eventualmente a farmi spazio a voi più possibile, ecco. E Di Nardo, sì, essendo ancora un pochino più giovane di me, ha pensato che sarebbe il caso appunto di fare una radio ancora più giovane.
3: E quindi lo troverete oggi dalle 19.
4: Allora la, ah, sì?
3: Sì, ma lanciamola questa
4: grande,
3: cosa.
4: Grande Dina alle 19, sono si addormenta prima.
3: Era, no,
4: no, si addormenterà?
3: Non sai, penso.
4: No, niente, ok.
3: Però alle 19 c'è questo format, sì, che inizierà appunto da questa settimana, ma che dalla prossima sarà, penso, quotidiano, in cui si parlerà di mercato, penso un po', perché noi parliamo tantissimo di mercato, soprattutto in questa trasmissione.
4: E quando sarà finita la stagione del mercato, di cosa parlerà Di Nardo, secondo te?
3: Boh.
4: Ah, il bo.
3: Bo.
4: Bo, che comunque è un argomento, tra l'altro, tesi di laurea del mio amico, il bo, ecco, dice, va bene.
3: Vabbè, poi
4: torniamo,
3: insomma,
4: a parlare di Viola, vai, che è
3: però
4: meglio.
3: Prima, sì, di andare sui messaggi, uno spoiler sulla domanda che pensi di fare in conferenza stampa, non perché te la voglio rubare, ma perché, cioè, per capire anche quali temi secondo te saranno centrali e se sarà una conferenza da 0-0 oppure no.
4: Allora, visto che sui giocatori dirà solo cose che naturalmente non potremo avere la conferma, gli chiederò, o meglio gli vorrei chiedere, dipende, perché sai, anche lì si torna lì, se io sono la 25esima domanda, gliel'hanno già fatta la domanda che ho intenzione di fare io, per cui non è nemmeno un discorso quale domanda vorresti fare. Io sinceramente sarei incuriosito dal budget. Io vorrei capire il budget, che non è che mi devono dire ci sono 15, 20, 25 eccetera, io voglio solo capire se la campagna acquisti è autofinanziata, cioè nel senso si vende per comprare, oppure se si vende per comprare ma c'è anche un surplus che può essere anche 50 euro per poter fare qualcosa in più. Questo mi interesserebbe capire, anche perché questa è una chiave di volta per analizzare il mercato della Fiorentina, quantomeno un aiuto, tanto l'aiuto non ce lo daranno mai, quindi a maggior ragione almeno capire questa cosa qua.
3: Diciamo, se c'è questo famoso extra budget di ritorno dall'America, anche perché in realtà noi dobbiamo sapere che cosa si sono detti con la proprietà in questo viaggio.
4: Sei
3: che
4: così
3: c'è stato
4: curioso, eh? Capisco.
3: Ma anche fosse una cosa, ripeto, da 0-0, no? Abbiamo parlato dei programmi, abbiamo parlato di futuro.
4: Vabbè, ci possono raccontare tutto il contrario di tutto, anche in questo.
3: Sì, però quantomeno far sapere qualcosa, perché non è filtrato assolutamente niente.
4: No, no, niente, cioè, non è filtrato niente, e quindi a maggior ragione credo che difficilmente ci faranno sapere quello di cui hanno parlato. Però probabilmente chiarire il concetto anche della Fiorentina ambiziosa sarebbe il caso, perché ambizioso cosa vuol dire? Vuol dire che si lotta per l'Europa? Ambizioso vuol dire che si lotta per la Champions? Ambizioso vuol dire che si vince lo Scudetto? Ambizioso vuol dire che comunque si fa il campionato migliore rispetto all'anno scorso? Il concetto di ambizioso è molto gettonato oggi, un po' come il discorso quando si parla di progetto, però poi alla fine bisogna capire terra terra che cosa viene fuori, cioè qual è la concretezza di questo ragionamento. Spieghiamola alla gente, ma non tanto a noi, perché poi la gente pensa che io sia interessato sinceramente a capire che cosa fa la Fiorentina. Io sono più preoccupato del Sassuolo, come tu ben sai, per cui a maggior ragione figurati se mi devo preoccupare dalla mattina alla sera del budget della Fiorentina, ora che non c'ho più nemmeno l'amministratore delegato. Questa è la mia vera preoccupazione. Però credo che per le persone che magari hanno a cuore la Fiorentina sarebbe opportuno che venisse spiegato un po' la filosofia del mercato, non i nomi, la filosofia, e cosa c'è in testa in questo processo di avvicinamento all'ambizione vera della Fiorentina, in quante tappe ci si deve arrivare, se uno, due, tre anni, perché io mi aspetto anche il massimo, perché quando si dice ambizioso vuol dire anche che, siccome la Fiorentina nella sua storia è andata anche qualche volta in Champions League, sarebbe il caso di dire ci si arriverà mai in un progetto sportivo in Champions League, oppure ci dobbiamo accontentare di qualcosa meno perché non ci sarà, certo, lo stadio, perché c'è quello, c'è quell'altro, quell'altro ancora, c'è la tranvia, i lavori, gli stop, le problematiche del traffico, oppure non lo so, l'aeroporto, la pista è corta, cioè basta dirlo, poi ognuno si adegua.
3: Sì.
5: Tra l'altro i nostri ascoltatori ci scrivono: io giovedì mi aspetterei la nascita dell'Under 23,
4: che
5: sarebbe
4: non ci
5: un
4: sarà.
5: Bel inizio.
4: Questo possiamo già dare per certo che non verrà fatta, anche perché non abbiamo secondo me i margini per poter fare adesso l'Under 23 anche per iscriverla, quindi io non credo che possa nascere subito l'Under 23, perché poi l'Under 23 la fai nascere se hai la possibilità di iscriverla, perché è inutile fare un Under 23 che non gioca, e devi fare un Under 23 se te la puoi permettere. Io non credo che, è un progetto che Parati ci ha sicuramente, perché l'ha fatta la Juve, non la Next Generation insieme a Cherubini, però credo che oggi questo sia un discorso da rimandare, ecco, almeno per un anno.
3: No, poi con Sofia abbiamo organizzato, diciamo, anche qualcosa sui giovani nella seconda mezz'ora, però questo è un tema interessante, cioè, quindi secondo te, almeno in prospettiva l'Under 23, secondo me è qualcosa che hanno in testa, ma dice che
4: cioè,
3: adesso...
4: Cosa avete organizzato sui giovani, no, per sapere?
3: Visto che abbiamo un giovane in studio...
4: Quindi c'è la mezz'ora di discoteca dopo?
3: Sì, più o meno.
4: Ah, ho capito, no, per saperlo, perché magari vado via. Io vado via perché se c'è le luci psichedeliche, sai, non vorrei abbronzarmi, ecco. No, una cosa organizzata sui giovani mi fa piacere, cioè voglio dire, ci sarà anche Cherubini, che insomma è della vostra età?
3: No, Cherubini è molto più giovane in realtà.
4: Sì, però voglio dire, se lo 2006. Guardi, sembra 50 anni di più, insomma.
3: Bah, insomma, ecco.
4: Sì, perché comunque c'ha questo comportamento a personcina a modo.
3: Vabbè.
4: Bene.
3: Allora, non so se ci sono altri messaggi anche su YouTube, abbiamo qualcosa.
5: Allora, Grappino ci scrive: cecca Ispettore Gadget.
4: Davvero? Io lo guardavo il cartone animato dell'Ispettore Gadget.
3: Ma questo è Gadget.
4: Sì, io lo so, Budget, ma non sono. No, io sinceramente, se mi voglio fare un bonifico alla Fiorentina, io sono sempre disponibile. Però non credo che andrò a scoprire i loro conti.
3: No, no.
5: Yuri ci scrive: Di Nardo un fenomeno e Santi all'Arsenal gol. Quindi Di Nardo è stato rivendicato.
3: Però io sono all'Arsenal, quindi voglio dire.
4: Tra l'altro finalista anche, voglio dire, in Champions League, eh? Vincitore, sì, della Premier
3: perso,
4: League. Sì, però insomma,
3: vabbè,
4: voglio dire, alla fine sei tornato qua con un trofeo, quello della Premier.
3: Sì, sì, sono anche stato all'Emirates Stadium, eh?
4: Sì, quello nuovo o quello vecchio?
3: No, come? Quello nuovo.
4: Quello c'era prima? Non ci sei stato quello che
3: c'era? No, ma non mi hanno fatto entrare. No, no, non mi hanno fatto entrare.
4: Non ero nato, dici, giusto?
3: Era quello non ero nato, però era la settimana della Champions, bellissima anche da fuori, però purtroppo non è stato possibile entrare.
4: E questo un po' ci dispiace.
3: Sì, volevo farti rattristare un po'.
4: No, vabbè, se mi dava un colpo di telefono, si chiamava Arteta e gli si diceva: sa, c'è Nico Santi. Oh, Nico Santi!
3: Noi ci proviamo a essere seri, ma c'è anche Dario.
4: C'è Dario, grande Dario, che tra l'altro la figlia di Dario gioca con mia figlia nell'Euroripoli.
3: Grande cerca,
4: forza Euroripoli. Euroripoli, sì, sì. Ora, forza Euroripoli anche no, nel senso, forza le nostre ragazze è meglio, secondo me.
3: Ma è pallavolo, stiamo parlando di pallavolo.
5: Sì, certo. Anch'io ho giocato per qualche mese nell'Euroripoli.
4: Attenzione, Attenzione. Questa è una grande esclusiva andata a segno,
5: Sì.
4: Lei ha giocato nell'Under 18? No, che...
5: no, avevo...
4: Avevo, sembra ci abbia 50 anni.
5: Avevo 10 anni.
4: Ah, quindi attenzione, a 10 anni anche lei, diciamo, i primi...
3: L'età della pietra.
4: Sì, vuol dire, all'epoca, insomma, fanno il mini volley. A 10 anni si fa il mini volley, sì.
3: Hai capito, però è vero, sì.
4: Anche te hai giocato al mini volley.
3: No, lei la facciamo per tennista, ma in realtà è pallavolista.
5: Pallavolista.
4: Chi l'ha detto che fa la tennista?
3: No, l'abbigliamento è da tennista, lo diciamo.
5: Sì.
4: Ah, figurati.
3: Molto da Sharapova, che ormai, insomma, Sharapova, più Sabalenka.
4: Ricordiamo che, sì, Sabalenka però fa il balletto.
3: Sì, è vero.
4: E sfida sempre Novak su, devo dire che Djokovic, secondo me, lo sai che è quasi meglio della Sabalenka quando fa il balletto Djokovic? No, devo dirti la verità, mi sembra più mobile. Sabalenka diciamo un po' più statica, ecco.
3: Sì, sì.
5: Io metto le mani avanti, non faccio nessun balletto, ma vi riporto sulla conferenza. Sì, okay. Mick ci scrive: l'unica speranza che possano rispondere alle domande nella conferenza stampa è farle dalla Fagnani.
3: Ah, sì.
5: Al limite potete chiedere a Paratici che belva si sente. Un saluto da Mick.
4: Ma io non lo so.
3: Ma il coraggio di chiederglielo, guardi, dire così, ma per stemperare, che belva si sente?
4: Cioè, secondo te, conoscendomi, mi vergognerei?
3: No, infatti, per questo che te l'ho chiesto.
4: Io figurati, sono il primo che le farebbe queste domande, ma poi, siccome siamo in un mondo di perbenismo a oltranza, in cui bisogna stare tutti, no, nei ranghi, guai fare una mezza battuta, guai fare una mezza domanda un po' a bischero, diciamo così, perché sennò si succede l'irreparabile. Allora, siccome, voglio dire, bisogna stare tutti nel compitino, non potrei farla, anche se mi verrebbe voglia, io tante volte mi sarebbe venuto voglia di fare una battuta, magari su una domanda, uno scherzo, ma capisco che quando si parla purtroppo di calcio è una materia molto complicata, in effetti sì, insomma,
3: sì,
4: voglio dire, un po' come la scoperta, no, delle cellule, quindi
3: no, però,
4: è un qualcosa di estremamente profondo il calcio.
3: No, voi scriveteci le domande che fareste alla conferenza stampa, perché noi siamo anche qui per riportarle, ci saremo e insomma.
4: Tra l'altro ci chiedo perché si chiama Euroripoli, perché la società gioca anche a Bagnaripoli, quindi
3: questo non lo so, non ci ho giocato.
4: No, lo sto rispondendo io, infatti.
5: Ma prima si chiamava in un altro modo.
4: Sì, non mi ricordo.
5: Si chiamava...
4: Sì, ho capito, c'aveva un altro nome.
5: Perché
4: poi
5: io avevo quella maglia lì.
4: Sì, sì, poi dopo è diventata Euroripoli, perché comunque, insomma, alla fine, bene o male, raggruppa un po', diciamo, anche tutte le scuole del comune di Bagnaripoli.
3: Euro 2 pallavolo.
4: Euro 2, bravo. Euro 2 è diventata poi Euroripoli, sì, assolutamente sì.
3: È grande.
4: Euroripoli, esatto, di cui Nico Santi, voglio dire, un grosso conoscitore, sì, grazie a Wikipedia, bravissimo.
3: Raccogliamo le vostre opinioni, torniamo anche sui messaggi, a parte, vabbè.
4: Il cecca con Calamai alla Juventus,
3: Che perché?
4: No, allora.
3: Che poi è scritto Carnali.
4: Con tutto il bene che si vuole a Luca Calamai, e voglio Luca Calamai, se vuole la Juventus andrò da solo, non ce lo porterò certo con me alla Juventus. Voglio dire, soldi bisogna prendere io, mica lui.
3: Ma secondo me ha scritto Carnali, quindi secondo me intende dire Carnevale.
4: Ah, no, pensavo Calamai. Ah, io avevo letto Calamai.
3: Sembra Calamai, in effetti.
4: Sì,
3: però,
4: sì. Però insomma, se poi magari, voglio dire, ci fanno un doppio contratto, poi, cioè, alla prima pensa a me stesso, poi pensa a Calamai e poi si vede. No, vabbè, cerca con Carnevale della Juventus, non penso proprio, ragazzi. Non credo ci sia questa possibilità. Ecco, infatti ha corretto dicendo va bello, cerca un Calamai alla Juventus, e come ho risposto, prima il contratto a me, poi Osman, Luca, ecco, sì, esatto.
5: Invece, ragazzi, dei nostri ascoltatori non solo domande ma anche risposte.
4: Sì.
5: Silvio ci scrive: scusatemi, ma un paratici un rapace.
3: In che senso?
5: Cioè, che belva si sente.
3: Ah, beh, speriamo. Cioè, il Condor che era Gagliani, e lui però, speriamo.
4: Io più che rapace lo farei un paragone con qualcosa di estremamente furbo. Molto furbo Fabio Paratici.
3: Una lince.
4: Destro.
3: Una volpe.
4: Sì. Destro e sinistro di Paratici sono sempre piede destro e piede sinistro sono come posso dire, paragonati alla furbizia e all'astuzia.
3: Anche perché lui ha depistato veramente tutti,
4: sì,
3: su grosso.
4: Sì, in questo assolutamente sì. Cioè, sì, è vero.
5: E invece altri spunti sempre riguardo a questa conferenza, ma chiedere se è previsto uno sconto sui nuovi abbonamenti e il risarcimento della pessima stagione passata.
4: Non lo so, io lo sconto lo farei a prescindere, voglio dire, ai tifosi della Fiorentina, visto tutto il disagio che devono avere andare allo stadio. Poi sinceramente anche a livello visivo uno si gira e vede il cantiere dietro una porta, tutto sommato, però questo lo decide la società, per cui non lo so, ecco, se loro vorranno fare delle promozioni in questo senso non sarebbe male, visto che comunque lo spettacolo offerto in tutti questi anni non è stato proprio il massimo, e quindi magari venire un po' incontro ai tifosi sarebbe una bella cosa, però non siamo in grado di poter dare una risposta del genere.
3: No, ma per carità, è che mi sembrerebbe strano, quasi un po' populista, non che io sarei d'accordo, però mi sembra strano che una società decida di abbassare i prezzi perché è andata male la scorsa. Aspetti, possono anche dire, ma sei arrivato undicesimo alla fine.
4: Diciamo che oggi andare allo stadio è un po' un disagio, perché comunque non è proprio il massimo per il discorso dei parcheggi, perché ci sono i lavori, perché manca lo spazio anche per poter, diciamo, seguire meglio la Fiorentina. Uno potrebbe fare delle attività collaterali, tra virgolette, no? Rendere tutto un pochino più semplice, e l'unico modo però oggi per fare un favore al tifoso potrebbe essere quello, non lo so, di fare delle promozioni,
3: certo,
4: per un pacchetto di 2-3 partite, ecco, magari a un costo un po' scontato, ma questo devono deciderlo all'interno della società, io non sono in grado.
5: Invece i nostri ascoltatori insistono su Ruggeri, sì. Cecca, ti chiedono di ripeterti, e invece David ci scrive: Nick, come ci smonti così Ruggeri? Si vuole questi tipi di profili?
4: No, allora io non smonto nessuno, io cerco solamente di dare un po' di indicazioni. Io ho sentito un po' molta freddezza da parte dell'entourage del giocatore. Credo che lui non voglia lasciare l'Atletico Madrid, lo so che non vuole lasciare l'Atletico Madrid. E poi ci sono dei numeri importanti, quindi non è che voglio smontare Ruggeri, cioè che la Fiorentina abbia pensato a Ruggeri è un dato di fatto, che la Fiorentina prenda Ruggeri è un altro dato di fatto. Io non lo so, se riescono sono veramente bravi, perché oggi i presupposti sono per una strada estremamente in salita. Io poi, se volete, vi racconti che la Fiorentina prenderà Yamin Lamal, può darsi,
3: sì.
4: Vi racconto anche questa, tanto poi, voglio dire, ci si sveglia, otti sudati, non è vero nulla, ecco.
3: Poi torniamo anche sui messaggi. Intanto ne leggo uno, ci sono anche dei nomi di mercato che vogliamo sottoporti, diciamo, anche
4: prego,
3: oggi.
4: Prego, mi dica, dottore.
3: È tornato anche un ex obiettivo del Parma, pensa, da ieri.
4: Sì?
3: Però ecco, prima ti leggo il messaggio di un ascoltatore che dice questo. Potete dire la verità da YouTube.
4: Sì.
3: C'è disaffezione e diffidenza intorno alla Fiorentina. Non mi aspetto molto dalla conferenza stampa, perché voi sì? Cieca.
4: Ma io sì, no, rimango, perché l'ho detto
3: basito.
4: Prima, cioè, che cosa devo, cioè, ormai la gente cosa si deve aspettare, perché ha visto tutto il contrario di tutto, no, all'interno di questa società, per cui come fa uno a dire, sai, dice, se uno è sempre stato coerente, è andato in una direzione, e qui purtroppo sono successe mille cose l'anno scorso, forse è stato l'apice, no, delle cose, cioè, sono spesi stati messi tanti soldi, 90 milioni per la campagna acquisti, si è preso un allenatore che doveva essere un top, siamo trovati ultimi in classifica. A un certo punto è andato via il direttore sportivo, si è nominato un altro direttore che era il suo vice a fare il direttore, poi è arrivato Paratici, poi la Fiorentina si è salvata con Vanoli, poi Vanoli è stato tenuto un mese lì a aspettare la risposta quando avevano già bloccato Grosso. Io ragazzi, questo bisognerebbe scrivere un libro sulla Fiorentina di questi ultimi sette anni.
3: Ma ora cambia la musica.
4: Io spero,
3: questa
4: me lo auguro,
3: perché Paratici non esiste. Cioè non esiste con Paratici.
4: Sì, non esiste con Paratici, io me lo auguro, però che lui capisca anche che bisogna insomma dare dei messaggi molto precisi, chiari, anche meno messaggi, ma quelli che vengono mandati che siano precisi, che siano chiari, perché poi la gente non è che si disamora, poi alla fine fa fatica a credere, è un po' diverso.
5: Certo. Ecco. Possiamo però magari sperare in un reindirizzamento della strategia comunicativa in vista di questo nuovo anno, magari anche dopo il colloquio che c'è stato a New York di queste ultime settimane.
4: Io me lo auguro, perché se c'è una cosa che dà fastidio ai fiorentini è quella di non dire le cose con chiarezza, perché poi questo dà fastidio un po' a tutti quanti, però a Firenze se c'è una cosa che proprio non sopportiamo è questa, cioè che ci venga detto una cosa per un'altra, che poi siamo disposti a tutto ma non che ci venga detto una cosa
3: per
4: un'altra.
3: Allora.
4: Sì, però allora un conto è se lo fa sui giocatori e lo fa con i giornalisti, perché quello fa parte del gioco delle parti, per cui lo possiamo anche accettare, perché non possiamo pretendere che lui chiami e dice: guarda Nico Santi, volevo farti fare un bell'articolo sul Corriere dello Sport, ho preso questo giocatore, non lo dirà nessuno, un giorno dà una notizia a te, un giorno la notizia a me, un giorno la notizia a un altro. Questo non ce lo possiamo chiaramente prefigurare, perché non sarà così, ma se anche non è così va bene lo stesso, perché è il gioco delle parti. Però dirà la gente quello che veramente deve aspettarsi, è un dovere, per me è un dovere, cioè lo deve dire, non lo deve dire ai giornalisti, ma siccome i giornalisti sono il tramite per passare, no, voglio dire, al discorso della tifoseria, cioè loro chiamano i giornalisti per mandare un messaggio, se no si metterebbero in piazza un megafono e direbbero: allora tifosi della Fiorentina, noi si farà questo, questo, questo e quest'altro, fare una conferenza stampa tramite questa, perché così arrivi il messaggio a tutti i tifosi. Poi i tifosi hanno delle organizzazioni per cui anche loro faranno quello che credono, insomma, giustamente,
3: però questo non c'è ombra di dubbio.
5: Infatti Alessia ci scrive: allora la domanda da fare a Paratici è che noi tifosi vogliamo sognare, e per sognare c'è bisogno di spendere bene, anche 90 milioni a Paratici possono sognare.
4: Questo sarebbe bello, 90 milioni, poi sai, si può sognare anche con meno milioni di euro, ma con delle idee molto interessanti e chiare, perché poi ci possono essere anche dei colpi di mercato che non necessariamente devono costare 40 milioni di euro.
3: Appunto, ma sai cosa? Perché questo indirizzo che ha dato la proprietà, no, di abbassare il monte ingaggi, prelude, suppongo, anche a un mercato non così oneroso, non così ricco. Però questo non vuol dire fare un mercato negativo, un mercato così in dismissione. Puoi anche cercare dei giocatori che non costano tanto e che costeranno tanto in prospettiva.
4: No, no, ma io sono d'accordo. L'importante è che facciano una squadra con una logica, con un criterio. Io ho un po' la sensazione che l'anno prossimo sarà l'anno di una costruzione, cioè voglio dire di una ripartenza migliore ovviamente di tutto quello che abbiamo visto quest'anno, ma con... quando c'è una ripartenza di iniziare a mettere delle basi, e quando inizia a mettere le basi non è che vuol dire si finisce la casa, si comincia intanto a mettere la struttura portante, dopodiché poi si va a arredarla questa casa, si va a farla diventare, però è la fase 2, la fase 1 è quella di dire costruiamo prima di tutto una base, un'ossatura della squadra, dopodiché ci metteremo poi un aspetto migliorativo volta dopo volta, mese dopo mese, anno dopo anno, ecco.
3: Poi facciamo qualche riepilogo anche dei nomi di mercato che stanno uscendo e riuscendo.
4: No,
3: però...
4: posso leggerti questo tuo messaggio?
3: Koku,
4: sì.
3: Ma io sì.
4: Sì, ho sentito più cazzate da Ceccarini che dalla società in questi anni, e la società le ha dette, lo so, però io le mie sono a fin di bene, nel senso che fortunatamente non vanno a incidere sui risultati sportivi della Fiorentina. E quindi, insomma, se pensi che queste cose, diciamo, abbiano inciso sui risultati sportivi della Fiorentina, ecco, mi dai una grande importanza e ti ringrazio, però ecco, sì, voglio dire, al di là della Fiorentina o meno, ecco, comunque quelle purtroppo gli errori si fanno tutti, e ne ho fatti tanti, hai ragione, però fortunatamente nei miei errori non ho inciso sulla classifica.
3: Ma guarda, io non è che voglio parlare per te, figuriamoci, ma
4: no,
3: dico all'utente
4: all'utente,
3: cioè,
4: bello,
3: sì, perché su YouTube sono, capito,
4: l'utente
3: è
4: bello,
3: così che si dice,
4: sì.
3: Cioè, spero che la tua giornata sia migliore adesso, perché cosa dobbiamo risponderti a un messaggio del genere?
4: No, voglio dire, no, ma è il suo pensiero, sinceramente, d'altra parte bisogna accettare anche il pensiero contrario delle persone, quindi a maggior ragione io ti rispetto e ti dico, però per fortuna non ho inciso sulla classifica, quindi alla fine le mie bischerate non hanno portato, cioè almeno non ci hanno portato una penalizzazione, questo voglio dire già qualcosa.
5: Ancora uno spunto molto interessante di Guido è: chiederei a Paratici se conosce Firenze dal punto di vista del tifo e di spiegare cosa ha capito. Da questo si potrebbe capire molte cose dal punto di vista umano, perché dal punto di vista professionale lo vedremo strada facendo.
4: Ma io penso che lui abbia capito che Firenze vive di calcio, che quindi è una città che non vede l'ora di poter sognare, di poter esultare ancora una volta per qualche traguardo e di vedere una Fiorentina vincente, o quantomeno una Fiorentina appassionata in campo, che possa dare veramente il 110%. Però sai, la città va vissuta, bisogna ascoltare un po' le persone per capire un po' l'ambiente, quindi è un po' come il discorso: se te stai sempre rinchiuso nel Viola Park, secondo me non hai un'idea di quella che è la città, ecco. Cioè, quindi vivere anche un po' la città è importante. Per esempio Vanoli stava fisso dentro il Viola Park, però lui ci ha giocato nella Fiorentina, sapeva, ecco. Paratici secondo me ha vissuto Firenze da avversario e basta.
3: Sì.
4: Ci ha sempre visto naturalmente la Fiorentina nelle partite contro la Juventus e ha visto l'ardore, no, che c'era da parte dei tifosi della Fiorentina, e ha visto anche la passione. Però secondo me anche il quotidiano dei fiorentini, che sono sempre polemici, siamo tutti verici, anche tra di noi ci becchettiamo, però poi c'è un minimo comune denominatore che unisce tutti i fiorentini e che li mette sempre tutti d'accordo: la Fiorentina. E certo, questo secondo me è quello che deve capire Paratici.
3: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, ascoltiamoci un messaggio vocale così lo commentiamo insieme. Eccolo qua, sentiamo.
6: Nick, parliamo di cose serie.
4: Grazie.
6: Che c'è un qualche sentore di ripescaggio per i grassi, no?
3: Lì. Ma incredibile, eh?
4: Guarda, secondo me, insomma, sarebbe bello se Grassina venisse ripescato in Serie D, perché insomma, arrivando fino alla finale nazionale contro la Sant'Egidiese è stato un risultato eccezionale. Non lo so, però è chiaro che se uno arriva in fondo in questa maniera, più possibilità, vuol dire, di qualche altra squadra, ci dovesse essere qualche rinuncia. Però non lo so, sinceramente non sono preparato.
3: Sì, che poi doveva uscire fuori per forza, ancora non se ne era parlato, però vedi, è un automatismo alla fine. Vabbè, allora dicevamo anche di alcuni nomi, no, che stanno tornando in auge anche dal passato.
5: Sì, allora i nostri ascoltatori un po' li introducono, perché Giotto ci scrive: scusate, ma prima di Bernabé proviamo Matucci, no?
3: E poi ne parliamo di Matucci.
5: Poi ne parleremo. E ancora Cecca, Mandur dove va?
4: No, Mandur non lo vorrebbero vendere, sinceramente. Poi sai, se arrivano 30-35 milioni di euro li possono anche vendere.
3: Sì, di cui 15 e passa sono del PSG, che ha tenuto il 50%, no, sulla rivendita.
4: Appunto, oltretutto.
3: Cioè, capito.
4: E Max invece dice, perché naturalmente parla della società, Sofia.
5: Ma perché siamo ostili con la società che ha sempre messo i soldi? Ci ricordiamo delle vecchie dirigenze? Poi perché non viene mai detto che a Pradè che deve chiedere scusa?
4: Io però su questo non sono totalmente d'accordo, perché se io ho un'azienda e metto dei soldi e investo in questa azienda e coloro a cui ho affidato i miei soldi non mi portano risultati, dopo un po' di tempo faccio una riflessione e eventualmente decido di cambiarli. Quindi se non li ho mai cambiati e mi è sempre andato bene così, evidentemente questo pensiero era un pensiero sul quale erano d'accordo. E quindi ragazzi, non è che uno si deve autoesonerare per questo motivo qua. Tra l'altro l'autoesonere è una parola che ti piace,
3: comodo, perché rimane pure l'ingaggio,
4: esatto, no? Però dico, francamente, se poi io spendo e mi tengono, perché mi devo, tra virgolette, no? Perché mi devo esonerare,
3: non
4: no?
3: Dovevi dirlo, ma.
4: No, nel senso, quindi è normale, no, che poi alla fine l'errore lo fa anche la proprietà, se sì, i soldi non sono stati spesi in maniera giusta, perché se continui con le stesse persone vuol dire che ti va bene, quindi alla fine giudichi che questi soldi siano stati spesi bene, se no ragazzi, c'è altra spiegazione.
3: Però invece diceva appunto Sofia di Bernabé, a quel punto poteva rimanere a Pradè, se i nomi sono quelli, ti risulta un interessamento per, o comunque che la Fiorentina possa tornare su Bernabé?
4: Ma Bernabé vorrà almeno 20 milioni ora,
3: appunto.
4: Sinceramente, perché si deve, io penso che la Fiorentina abbia più possibilità di andare su Torsved che su Bernabé. Però francamente ragazzi, intanto io aspetto di capire qualche notizia in più, poi magari quando ce l'avremo la diremo, poi ognuno è libero di dire ciò che vuole. È chiaro che Bernabé è un ex obiettivo che deve ritornare obiettivo, non lo so, ecco, se per forza si deve fare.
3: L'anno scorso
4: così
3: saltò perché costava caro,
4: costava 20 milioni di euro, sì, costava 20 milioni.
3: Poi presero somma,
4: sì.
3: Tanto
4: guarda, Lollo dice Udogi, c'è possibilità, voglio 40 milioni. A me, ragazzi,
3: siamo già scesi,
4: Sì, da 50 a 40.
3: Buono, magari domani sono 30.
4: Comunque voglio dire, se fosse 40 Udogi e 25 Ruggeri, siamo già a 65 milioni solo per due esterni difensivi. Più ci sarebbe da prendere 4 esterni offensivi, Quindi insomma i soldi la Fiorentina in questo caso li avrebbe. Io francamente qualche piccolo dubbio ce l'ho in più. Se poi invece spunta un super budget siamo tutti felici e contenti.
3: Sì, abbiamo un altro messaggio vocale prima della pausa, vai, sentiamo.
7: Buongiorno da Edan e Viola. Io figurati se voglio assegnare il mestiere a qualcheduno, ma a me il calciomercato mi piace perché è l'unico momento in cui della stagione in cui si può sognare, poi iniziare le partite e si perdono tutti perché, ma però bisogna anche approfittare un po' le notizie, ragazzi. C'è un po' potere alla notizia di Ruggeri. Quando gli è palese Ruggeri non viene alla Fiorentina,
4: ragazzi, però se tu mai hai ascoltato finora
7: l'Atletico Madrid e lotta per la Champions e per vincere la Liga, come fa a venire alla Fiorentina?
4: Io ti capisco Ranner Viola, ma
7: quindi un pochino pure fitte notizie, un po' potete dire ma io... tutto, cioè se vuoi fare il gioco dei procuratori, cioè e vi usano e basta in questo modo,
4: ragazzi. Io è inutile lo dica, cioè ho esordito dicendo che ho tutti i segnali negativi su Ruggeri. Io più onesto di così non so cosa dire, cioè francamente non è bello dare le notizie negative perché sarebbe meglio dare le notizie positive. Ma io credo che di aver analizzato, di avervi dato tutti gli elementi di questa situazione di Ruggeri. Poi se domani Ruggeri arriva alla Fiorentina e si fa un grande applauso a tutti quelli che naturalmente l'hanno portato, al procuratore, al giocatore, io vi dico che ho saputo che in questo momento non ci sono margini.
3: Poi, c'è stata una richiesta di informazioni o no?
4: Ma Paratici fa richieste di informazioni a tutti.
3: Però è giusto raccontarlo, cioè, sì, se volete vi tappate le orecchie.
4: Però bisognerebbe anche capire, cioè la domanda è perché te vai a sentire Ruggeri se poi comunque non hai il budget per prendere Ruggeri? Quindi allora sicuramente se vanno a sentire Ruggeri è perché forse hanno il budget, è questo che io vorrei capire, ma mica perché mi devono spiegare le loro trattative. Però giustamente poi arrivano messaggi come quello del nostro amico Ranner Viola che dice: ragazzi, ma perché Ruggeri deve lasciare l'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina che l'anno scorso si è salvata 3 giornate dalla fine, non farà neanche le coppe e che l'anno prossimo si gioca anche il 16 d'agosto la Coppa Italia praticamente sotto 50.000
3: tutto
4: gradi,
3: logico.
4: Cioè tutto logico, però è anche vero che noi dobbiamo raccontare che il contatto c'è stato. Io vi ho anche aggiunto che l'idea ce l'hanno avuta, che hanno avuto il contatto e le risposte ad ora sono state risposte negative. E quindi ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Poi cioè più che di questo non so cosa uno possa dire.
3: Va bene, piccola pausa pubblicitaria.
4: No, pubblicità no.
3: Per forza, c'è da incassare. C'è da incassare.
4: No, quindi pensavo ci fossero i consigli per gli acquisti.
3: La reclama.
4: Sono diversi,
2: Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. Perini, ripara l'irreparabile!
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra?
9: Flash! Oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Torniamo in diretta su Radio Firenze Viola. Nick e Nick, la trasmissione meno inclusiva del palinsesto, perché siamo Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Sofia Ferreri. Sì. Cioè Nick e Nick e Sofi dovrebbe essere. Però.
1: Ciao a tutti, anche se non sono presente.
0: Fantasma?
1: Sono un fantasma.
2: Tanto c'è la sigla, sì, che va bene.
0: Sì, in effetti, dicevo.
2: Quindi ci può essere chiunque. Ora se sente uno giù, passa, fa un quarto d'ora, fatto bene.
0: Allora, ci state seguendo sul canale YouTube in modalità DAB.
2: Questo è un problema loro,
0: applicazione, sì. Canale 92, per Firenze, Prato e Pistoia. C'è stato un avvicendamento in regia da Sara Mastrosimone a Stefano Cherubini, ma i numeri sono sempre gli stessi.
1: Sono sempre gli stessi, ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-1171.
0: Anche perché in questa seconda mezz'ora volevamo lanciarvi un tema, no? Che riguarda i giovani.
2: Giovani.
0: Come Cenk.
2: Sì, esatto.
0: Tanto sono sempre.
2: Siamo giovani. Vai.
0: Beh, insomma, c'è qualche giovane di rientro, no? che è cresciuto nella primavera della Fiorentina, nelle giovanili, ed è stato mandato in prestito quest'estate, insomma, nelle varie squadre. Per esempio, uno in particolare è Amatucci, che è stato mandato alla Spalmas. Allora io farei una cosa, visto che volevamo parlare anche di Amatucci, tema che oggi insomma ha scaldato abbastanza i nostri ascoltatori, io farei sentire, se la regia è d'accordo, un piccolissimo estratto dell'intervista fatta da Francesco Benvenuti a Paco Cabrera, collega spagnolo della provincia, appunto su Amatucci. Sentiamo.
3: Lorenzo Amatucci ha fatto una temporada impressionante. A piccolo Gattuso, il pequeño Gattuso, impressionante, sobresaliente.
4: Lorenzo Amatucci ha fatto una stagione impressionante. Il piccolo Gattuso. Impressionante, davvero, eccezionale. Tieni conto che ha giocato 42 partite, 40 di regular season e 2 di playoff. Ha saltato solo una partita per via di un lutto familiare a inizio stagione e poi ha trascorso una partita in panchina, non ricordo se per stanchezza o per un affaticamento. 42 partite di Amatucci che si traducono in 3.510 minuti, più quelli dei playoff, il terzo giocatore più utilizzato in rosa. Insomma, impressionante, una colonna fondamentale nel centrocampo del Las Palmas. Io non lo conoscevo e poi Amatucci è arrivato qui in sordina, ma il direttore sportivo Luis Helguera, che ha giocato anche in Italia, anche alla Fiorentina, ha sempre avuto legami con il calcio italiano. Il Las Palmas ha avuto Aquilani, ha avuto Kevin Prince Boateng, ci sono sempre stati legami forti con l'Italia. In rosa c'è anche Pedrola, che era arrivato dalla Samp, Iker Bravo dall'Udinese. Però, senza ombra di dubbio, la stagione di Amatucci è stata impressionante e a me ha sorpreso moltissimo.
0: Allora, questo è l'estratto dell'intervista di Francesco Benvenuti a Paco Cabrera.
2: Grande
0: della
2: Francia.
0: Provincia su Lorenzo Amatucci. Questo per farvi capire anche un attimo qual è stata la sua stagione.
2: Piccolo Gattuso.
0: È la considerazione, no, che hanno alla Spalmas, che comunque non lo riscatteranno. Ci ricordi le cifre della la formula e la cifra dell'operazione?
2: Vai, cara
0: Sofia.
1: Allora, sì, diritto di 5 milioni.
0: Ecco, appunto, quindi Las Palmas, volendo, avrebbe potuto, anche se questa cosa è un po' controversa, perché il presidente della Las Palmas ha sparato altre cose, ognuno dice la sua formula. A te cosa risultava, Cecca? Io so che era diritto a 5 milioni, in effetti. No?
2: Ma anche a me sembrava questo, però poi stavo guardando la scheda, Moreno con diritto a 15 milioni a Levante.
0: Lo vedi? Perché lei è la più secchiona del palinsesto.
2: No, perché tutto. Moreno, che c'ha un diritto a 15 milioni, l'ho scoperto oggi.
0: Sì, no, è incredibile, sì.
2: Sì, no, è incredibile che abbiano messo un prestito, un diritto di riscatto a 15 milioni per
0: Infatti,
2: Moreno.
0: Infatti, Marameo ti fanno.
2: Perché. Penso di sì, però stavo guardando appunto, allora mi torna Anzola 3,5, Somme 14, Richardson torna 10. Sì, no, ma evidentemente me l'ero proprio... l'avevo proprio bypassato che Moreno la Fiorentina gli avesse dato questa cifra così alta.
0: Sì, non so come hanno fatto.
2: Sì, non faranno mai, ovviamente non lo riscatteranno mai, ma quello è un altro discorso.
0: Però appunto Amatucci era il tema, e diciamo iniziale di quello.
2: Sì, Amatucci può essere un buon giocatore, però ragazzi, io quanto ho capito, guarda, ho fatto un giro di telefonate proprio prima di entrare in collegamento qua, cioè ho fatto un giro di telefonate anche perché devo fare la spesa, però poi ho fatto anche il giro di telefonate per il mercato e mi dicono che tutti quelli che rientrano sono destinati tutti quanti a ripartire, per cui insomma addirittura si cerca un aiuto anche esterno per piazzare questi giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina. Anche se prendessero, voglio dire, un milione a giocatore, per dire, no, sarebbero già 20 milioni, perché ce ne sono almeno 20 in uscita della Fiorentina. Non è tanto il problema dei bontingaggi per quanto riguarda loro, quanto il problema, voglio dire, diciamo, di raccattare un po' di soldi per giocatori che comunque non verrebbero impiegati per la prima squadra.
1: Tra l'altro i nostri ascoltatori ci scrivono: ragazzi, ma lo avete mai visto Amatucci in Serie A? Se lo metto in un panino e se lo mangiano. Marco da Firenze.
0: Ma anche perché in effetti Las Palmas è nella Serie B spagnola, quindi se non lo riscattano nemmeno in una Serie B spagnola.

0: ecco.
1: Sì.
2: Abbiamo sì una serie.
1: Arder c'è il Frosinone, sai?
0: A suo Arder?
1: Sì, ho la sensazione ci sia il Frosinone.
0: Ma lui era in prestito secco o c'era l'opzione?
1: Secco c'è scritto.
0: Secco. Quindi, ecco, quindi lui rientra senz'altro.
1: Sì, come,
0: c'è il Frosinone.
1: Come Vannucchi e come anche Rubino. Anche Di Stefano credo non avesse il diritto di riscatto, mi sembra, con la Carrarese. Sì, sono tutti prestiti infatti. Secchi. Sì.
0: Quindi c'è un giocatore dal quale ripartireste di questi ragazzi? Cioè, proprio questo è il tema, cioè si va sulla solidità, sulle certezze, posto che non sappiamo, magari giovedì qualche linea guida l'avremo, o su uno di questi ragazzi?
2: Diciamo puntare sulle giovani leve come un po' il tema principale che è emerso in questi ultimi
1: mesi. Io li manderei a giocare, tanto non credo che abbiano la possibilità di rimanere
0: tutti
1: alla Fiorentina. Eh sì, ho venduti o a giocare, tanto questi non sono giocatori che comunque sia rientrano nei parametri, mi sembra, della società, perché le dritte, cioè voglio dire, se tu pensi di vendere anche giocatori come De Gea, come Gosens, come Dodò stesso, se arriva una grande offerta Fagioli, Ken, è normale che questi giocatori qua non, come fanno a trovare spazio nella Fiorentina del futuro, perché già quelli bravi o presunti tali li stai mettendo sul mercato, figurati quelli che ti rientrano. Infatti la questione dei prestiti di rientro della Fiorentina sarà, cioè viene affidata ovviamente a una persona e basta, cioè a uno dello staff di Paratici, perché Paratici dovrà pensare invece a quelli tra virgolette più grandi, inteso come valore economico per le cessioni ma anche per gli acquisti, e quindi si dovranno dividere il lavoro, che è un lavoro enorme, perché come al solito la Fiorentina si ritrova con tantissimi giocatori che poi alla fine stringi non sono utili per la prima squadra.
0: Sì, e tra l'altro c'è al massimo forse su un nome potrebbe esserci da discutere, che è Martinelli, e poi
1: vabbè,
0: diciamo
1: sì,
0: anche
1: Martinelli lo considero già un altro livello, sì.
0: Appunto, no, poi c'era anche un aggiornamento di mercato su di lui. Martinelli è l'unico che può giocarsela con De Gea, cioè in base a quello che succederà con De Gea, se va via De Gea rimane Martinelli.
1: Sì, io però ho un sentore diverso che vorrebbe affidarsi probabilmente a un altro portiere e eventualmente lasciarlo un anno ancora alla Samp. Mi sembra di aver intuito questo, poi però francamente allora io se devo vendere De Gea e poi Martinelli lasciarlo alla Sampdoria un altro anno, allora non si comincia mai, non si comincia mai. Sì, guarda, Maurizio scrive non c'è spazio per Amatucci, si tiene Fabian. Guarda, Fabian e Comuzzo, ecco. Fabian e Comuzzo sono due giocatori che mi è stato detto e non sono previsti in uscita. Quindi addirittura Grosso potrebbe schierare Pongracic e Comuzzo come coppia centrale l'anno prossimo.
0: Cioè hai avuto questa imbeccata?
1: Potrebbe essere anche un titolare Comuzzo della Fiorentina l'anno prossimo, perché Grosso lo stima molto, come Grosso stima Torsved, come magari, mentre sulla storia di Ken ho la sensazione che tutti diciamo facciano un po' melina e che alla fine se si trovasse una soluzione diversa rispetto al mantenimento di Ken in questa rosa sarebbe la cosa migliore per tutti, però se non ci sono offerte ragazzi vanno tenuti così, punto e basta, cioè non è che ci sono possibilità ulteriori, anche perché Ken ha un valore alto e anche un contratto alto, una clausola recessoria alta, per cui non c'è altra soluzione secondo me che la rabbia in questo momento che possa tornare d'attualità. Bisogna vedere se lui ci vuole andare o meno, nel caso ci fosse questa chance.
0: Poi avevamo anche degli aggiornamenti, no?
2: Sì, infatti dalla fonte il mattino avevamo letto che l'Avellino aveva gli occhi su Martinelli e Quadio, però da quelle che sono altre indiscrezioni risulta che per esempio Quadio dovrebbe essere indirizzato in un'altra direzione.
0: Sì, sì, si parla del Modena, no?
1: Da Galloppa nostro.
2: Da Galloppa.
1: Sì, galloppone nostro.
0: Ma a te cosa risulta? Cioè potrebbe esserci questa opzione Avellino anche per esempio per Martinelli, no?
1: Ma diciamo, io sinceramente allora Avellino, visto hanno preso un nuovo allenatore che è Nesta, quindi magari c'è l'Avellino, c'ha voglia di fare una squadra per lottare per venire in Serie A. Io ho capito che quest'anno hanno fatto il playoff con Ballardini, quando è arrivato Ballardini sono riusciti a agganciarsi al playoff e credo che l'obiettivo della città di Avellino sia quello di avere una squadra che può lottare per la Serie A. Martinelli si gioca in una squadra che comunque di serie punta a fare la Serie B per vincere o quantomeno stare nelle prime tre posizioni, potrebbe essere sicuramente una cosa positiva, insomma c'è una tifoseria calda un po' come alla Sampdoria, e cioè il clima quando giochi al Partenio Lombardi oppure quando giochi anche a Luigi Ferraris è un clima sempre da Serie A ed è importante, però allora si deve giocare in queste squadre qua, mi viene da pensare potrebbe giocare nella Fiorentina. E invece nella Fiorentina si sente dire che Martinelli lo aspetterebbero tra un anno per fargli fare un altro anno. In realtà, in effetti, lui ha fatto solo sei mesi alla Sampdoria, non è che ha fatto un anno completo. Vediamo, ragazzi, io che vi devo dire? Io penso che sarebbe il caso, ecco, voglio dire, se si deve interrompere con De Gea, se si deve ripartire, rischiamo qualche volta qualcosa, perché qui alla fine, no, con questo discorso che non si sa mai cosa fare, perché poi no, ma allora sarebbe meglio, non giocano, e allora rischiamo, per una volta si rischia, si prende il portiere giovane e vediamo che succede, tanto se si deve anche, voglio dire,

0: valorizzare i nostri giocatori, è il momento anche che cominciano a giocare in Serie A, punto e basta, con i loro difetti e i loro pregi. Poi però vanno difesi, perché se viene fuori un errore, a parte, voglio dire, cioè De Gea gli è stato detto di tutto quest'anno, cioè tra un po' De Gea sembrava potesse fare il portiere d'albergo e non più il portiere in Serie A. Ragazzi, io non lo so, ho sentito dire addirittura dopo la partita di Christensen, scorreggimi se sbaglio, in Coppa Italia, che era il caso di mettere Christensen e levare De Gea. Benissimo, sì. Quindi se siamo disposti a questo, mettiamo almeno Martinelli, ecco, certo. Voglio dire, però dopo non se fa un'uscita a vuoto non gli creiamo problemi, ecco, almeno questo, ecco.
1: Tra l'altro, infatti, i nostri ascoltatori si ricollegano un po' al tema, perché Silvio Dal Ponte ci scrive: purtroppo va abbassata l'età dei vivai, e qui sono in pieno accordo, e farli maturare prima. Tra l'altro anche Maurizio ci scrive: Comuzzo titolare, una barzelletta. Però qui si ritorna sempre
0: questo
1: sul
0: questo è quello
1: fatto...
0: che filtra, ragazzi. Poi io non lo so, io francamente Comuzzo, però è anche vero che Comuzzo, il primo Comuzzo, quando è entrato in prima squadra tutti si diceva: allora è un difensore alla vecchia maniera, ricorda anche Chiellini, è bravo anche in marcatura sull'uomo, eccetera eccetera. Poi è successo quello che è successo, il mercato, il Napoli, poi la mancata cessione in Arabia, tutto quanto eccetera, e i problemi della Fiorentina a Pioli. Adesso Comuzzo non può giocare più nemmeno, voglio dire, nelle partitelle d'allenamento, e quindi ci sarà una via di mezzo. Se si riporta un ambiente sereno, può darsi che Comuzzo possa, ragazzi, ma d'altra parte bisogna anche dargli un po' di fiducia. Si torna lì, allora Comuzzo non ci va bene, infatti, quell'altro non va bene perché potrebbe non essere pronto. Harder è un giocatore bravo, ma non credo resterà alla Fiorentina, andrà probabilmente, forse c'è questa ipotesi del Frosinone importante, che faccia la Serie A magari da un'altra parte. Però prima o poi questi giocatori vanno messi in prima squadra, se si vuole giocare anche con i giovani. Ma va detto alla gente, allora la gente sostiene il giocatore giovane, ma se te gli dici sei ambizioso e fa una squadra di giovani, non è possibile. Quindi va fatta una squadra di giovani italiani e non italiani con giocatori di esperienza.
2: Non so se abbiamo qualche messaggio vocale, ascoltiamone un paio, vai, sentiamo.
3: Domanda per Paratici.
0: Sì.
3: Ma lui si sta ambientando a Firenze e sta capendo com'è la piazza fiorentina? Lo sa che noi abbiamo una memoria d'elefante? Lo sa che ci ricordiamo ancora il metalmeccanico di Torino? Non ci faremo trovare impreparati? Il frigorifero è pieno?
2: Già.
3: Soldi non sono un problema. Quindi quando dice Firenze, il brand di Firenze, deve essere convinto davvero, perché fino adesso sono state tutte belle parole.
4: Nick, te la do in anticipo la risposta: nessuno sano di mente ti direbbe ci sai soldi, possiamo avere un extra budget. Ti diranno: dobbiamo fare i conti con le plusvalenze, dobbiamo stare attenti a quanto spendiamo, ma la proprietà, se dovessimo, avessimo bisogno di fare un piccolo sacrificio, potrebbe aiutarci. Ecco, grosso modo, la risposta.
2: Sì, che sarebbe anche un passo in avanti, perché cioè, secondo me l'upgrade comunicativo a cui faceva riferimento anche Sofia è non dire più il frigorifero è pieno. Per esempio, ora, per carità, pace all'anima di Barone, questa era una sua uscita, però in generale sono state dette tante cose nel corso del tempo che secondo me alla fine sono un boomerang che ti tornano indietro. Anche la stessa cosa che diceva Pradè di Nico Gonzalez: rimane al 99%. La gente si sente un po' presa in giro, forse.
0: Ma sai, io di Nico Gonzalez non ci avevo mai creduto che sarebbe rimasto, anche perché comunque il giocatore aveva già espresso la sua volontà di andare via. Sai, i dirigenti non è che possono sempre dire tutta la verità e nient'altro che la verità, però ecco, per esempio, più che altro sui giocatori non è io l'ho detto anche prima, non è fondamentale dire la verità sui giocatori, perché poi alla fine un club può anche dirti che non sta trattando nessuno e poi magari sotto sotto va a prenderti magari il centravanti che non ti aspetti, questo va bene. Il problema è dire e spiegare alla gente. Io lo capisco che questo sembra demagogia allo stato puro, ma non è demagogia, perché alla gente, che poi sono quelli che naturalmente vanno allo stadio, quelli che ascoltano le radio, che sostengono la Fiorentina in ogni situazione, devono dire le cose come stanno, non a noi ma a loro, perché sono loro i veri protagonisti di tutto questo meccanismo. Perché, come dico sempre io, che non lo dico solo io, lo dicono mille altre persone, se non ci fossero i tifosi non ci sarebbe calcio, perché se non ci fossero le persone allo stadio, cosa, che spettacolo sarebbe anche per loro? Secondo voi, se non ci fossero le persone allo stadio, guadagnerebbero queste cifre? Se non ci fossero le persone allo stadio, loro sarebbero personaggi? Se non ci fossero le persone allo stadio, i giocatori avrebbero, voglio dire, diciamo, un percorso importante nella loro carriera che gli potrebbe permettere magari di arrivare a altissimi livelli? No, perché giocare senza la gente non si può, e quindi l'unico vero referente che una società deve avere è la propria tifoseria. Ma non significa illudere o naturalmente far sognare una tifoseria, significa dire alla tifoseria qual è l'obiettivo più accreditato da poter raggiungere. Poi la tifoseria stabilirà se vuole accettare questa situazione o non accettarla, ma se glielo dici chiaramente ti supportano e ti supporteranno sì. sempre. Questo è il mio pensiero.
2: Sì, poi tra l'altro da YouTube, vista questa tua ritrovata saggezza, ti chiedono se sia legata a un'eventuale quanto imminente candidatura a presidente della FIGC.
0: No.
2: Te lo chiede Gnugna.
0: No, io Gnugna ti dico sinceramente.
2: Come?
0: Gnugna, ti direi sinceramente, non mi voglio candidare assolutamente a nessuna presidenza, però mi piacerebbe entrare in un club. A questa età della mia vita mi piacerebbe entrare in un club, perché comunque penso di aver avuto tante esperienze e quindi mi piacerebbe anche magari poter avere la possibilità, non di far nulla, di far mercato eccetera, però vivere un club dal di dentro mi piacerebbe molto come soluzione. Poi lo dico ora e magari mi pento subito, perché poi mi piace talmente tanto fare il calciomercato che non lo potrei fare. Però ecco, alternativamente a quello che sto facendo, vivere la vita in un club e dall'interno mi piacerebbe molto, anche perché comunque ormai dopo aver fatto più di 30 anni di calcio, mi piacerebbe, ecco, poter essere utile in un settore, ecco, voglio dire, che non può essere altro, quello, voglio dire, parte della comunicazione, perché più di questo non potrei fare. Però ecco, mi piacerebbe come idea entrare in un club, sì. Ora sì, è un altro degli obiettivi che potrei avere quando finirò la carriera, cioè domattina. No, quindi a maggior ragione.
2: No, vabbè,
0: sì.
2: No,
0: al di là di tutto, cioè, però ti ripeto, poi quando mi sono convinto che se però qualcuno mi dicesse qualcosa, poi no, voglio fare il calciomercato. Però
2: certo,
0: ecco, è una cosa che non mi dispiacerebbe.
2: Sofì?
1: Silvio Dal Ponte ci scrive: caro mio Nick, ma con il gettone in nazionale ho visto fare a Comuzzo un lancio in profondità preciso. Bravo il CT?
0: Gli ha dato fiducia. Comuzzo è un ragazzo che aveva bisogno di fiducia e io credo che lui qui l'avesse persa. D'altra parte, come fare a dargli torto in una squadra come quella dell'anno scorso, dove naturalmente non si sarebbe trovato, voglio dire, la porta nemmeno con la bussola, perché era una Fiorentina completamente disorientata. I giovani in una situazione di caos finiscono poi per pagare. Poi lui, secondo me, al di là di quello che ha avuto, no, a livello fisico, è stato sicuramente anche un po' confuso da tutte queste voci di mercato, perché poi a gennaio c'era stato, no, il trasferimento, perché diciamo le cose come stanno: a gennaio l'avevano venduto al Napoli, poi però Commisso ha impedito questo trasferimento, l'avevano venduto in Arabia alla squadra di Inzaghi e comunque lui non ci ha voluto andare perché voleva rimanere in Italia. Quindi alla fine uno si ritrova con la possibilità di guadagnare un sacco di soldi sul mercato di qui e di là, e la Fiorentina non funziona e uno può avere un attimo di difficoltà, se no non sarebbe un giovane, sarebbe un vecchio, no, voglio dire, che sa gestire meglio con esperienza determinate situazioni. Per cui c'è anche questo, e comunque gli va data fiducia.
1: Certo, io procederei con un po' di audio che abbiamo.
5: Allora, io a Parasici gli chiederei a che punto è la creazione diciamo della nuova struttura e tutti i cambiamenti che sta facendo, cioè se gli manca ancora qualche pezzo, qualche figura, oppure se è a posto così. Vieni.
6: Ciao Maurizio D'Asseano. A me mi fanno schiantare tutti quelli che chiamano e delusi per cambiare Ruggeri. Ma mammana, ve lo ricordate?
0: Cioè, davvero mammana, sì,
6: Madonna,
0: davvero.
6: Mammana, mammana là. Sembrava si dovesse vincere lo scudetto.
2: Mammana si allontana.
6: A parte vero, arrivò gente peggio. Ma chi cioè, questi nomi, ma chi sono? Ruggeri, io personalmente...
0: No, ora Ruggeri proprio...
2: Sono.
0: Tutti quelli...
6: Ma chi è?
0: Ora.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno
0: sentito, Ruggeri. Sì.
7: Cortesemente, sai qualcosa per quanto riguarda Solomon? No, perché spero che lo tengano, perché sennò si fa un grande errore. Non c'è nessuno in Italia che è simile a lui nel dribbling, nell'assist. Se sta bene, certo, ma speriamo che stia bene, ma perché dovrebbe stare male? Tutti dicono, però la salute... Ho capito, può darsi pure che azzecca l'anno giusto. Grazie ragazzi.
0: Però un esame
8: Santi, il 99%, e tu l'hai detto anche te, quindi occhio a queste parole.
2: Io non ho detto
8: su
2: niente.
8: Vanoli, il 99% no. Rimane, lo so io. Vai come le è andata.
0: No, le è andata e gliel'ha detto al suo
9: Il mio amico Soglia. rimane a Verona?
0: Sì, sì.
9: Ci hai parlato?
0: Sì,
9: cosa
0: sì.
9: ne pensi? Ha un progetto per ritornare in Serie A? Come l'hai sentito? Ciao, grazie Gianmarco.
10: Buonasera Federico.
0: Oggi mi sogliano, eh.
10: Ma anche per l'allenatore è andato a sondare Mourinho, andava a sondare Raola, Maresca, e gli hanno detto di no, logicamente, e ci si ritrova un grosso. Poi magari questi giocatori che costano un botto di soldi, se riesce a convincere a pigliarli in prestito, sarebbe buono.
0: Ma perché?
2: Ma questa è una tua aggiunta, vero? No, no, non è. No, incredibile.
0: Cos'è questo?
2: I nostri ascoltatori sono. Cioè,
0: ma cos'era? Scusa.
2: Questa è una trasmissione da pazzi.
0: Ma scusami, ma ci sono gli alpini fuori? No, per sapere. No, perché questa è una roba.
2: Ecco cos'era? Che lui che ascoltava gli alpini, era questa. Era un
0: ora,
2: Audi.
0: Ora si va in raduna a Udine, alla caserma lì fuori da Udine. Ma io veramente questa famiglia. Poi Diana a me che fui grullo.
2: No, guarda, insomma, no, di Sogliano
0: Sean resta, ha firmato il contratto con il Verona, c'è stata questa ipotesi molto forte del Lecce. E devo dire che lui ha scelto di rimanere a Verona non per i soldi ovviamente, ma perché si sente in debito nei confronti della città e della tifoseria. La vuole riportare in Serie A, questo è vero e questo te lo confermo, e secondo me lo farà con Baroni in panchina.
2: Okay.
0: Questa è la sua idea. Per quanto riguarda poi il resto, che cos'è che c'era di altre cose che ci avevano chiesto? Ah, sui giocatori,
2: sì,
0: Ruggeri. No, tra l'altro poi mi chiedono se
2: il 99%.
0: Questa è la domanda che ormai mi fanno tutti i giorni,
1: Cecca, se ti chiamasse Carnevali con sé, comunicazione alla Juventus. Un saluto da Mick.
2: Ci andresti, ma seriamente?
0: Questa allora questa
2: dice sì.
0: No, questa dice lui. Questa è una domanda molto difficile, alla quale dare una risposta non è facile, però è giusto anche rispondere. È giusto anche rispondere.
2: Sì, però allora, sentila come la prende larga.
0: No, la prendo larga perché il cuore mi direbbe di andare da un'altra parte, ovviamente, ma da quell'altra parte lì è un po' come Sarri e come tanti altri, non ci vogliono, quindi naturalmente lasciamo perdere. E allora, siccome nessuno può essere profeta in patria, allora ti dico che professionalmente parlando, se mi arrivasse un'opportunità del genere, andrebbe presa in considerazione per forza.
2: Ora, l'altra volta, poi chiudiamo, ho sentito Barzagli che parlava, no, in un podcast, ora non mi ricordo, chiedo scusa, però insomma ha detto: io sono stato un giocatore della Juventus per tanti anni, a Firenze sarò sempre visto così, da piccolo avevo l'abbonamento in curva, non sono più andato allo stadio perché volevo evitare beghe. Ma lui è un ragazzo in gamba, intelligente, serio. Di certo non gli vanno a dire niente perché è stato la Juventus, ma è giusto, è un professionista, ha fatto la sua carriera, potrà essere tifoso viola essendo comunque stato nella squadra più forte, e mi dispiace, d'Italia in questo momento, magari insieme all'Inter.
0: No, ridevo, no, su quello stai dicendo.
2: Che è successo?
0: C'è Cecca all'area camper a Grassina, c'è ancora posto per luglio. Cioè, ma perché devo andare all'area camper a Grassina? Io sto a Grassina, magari voglio andare da un'altra parte. Ora però, mi trasferisco, voglio dire, da Grassina dove sto io a Grassina all'area camper, a far che, voglio dire, faccio 500 metri
2: Senti,
0: in giù.
2: No.
0: Vabbè.
2: No, stiamo per chiudere. Nicola dalla Somalia, potete chiedere a Nick Cecca gol se anche nel 2026 è valida. Tutto è vendibile, come dico sempre io, come citazione.
0: Sì, assolutamente, cioè, vorrei capire cosa ci fa uno dalla Somalia ad ascoltare me. Comunque va bene lo stesso, ecco.
2: Okay.
0: Gol.
2: Abbiamo finito.
0: Sì, peccato perché ci si stava divertendo.
2: No, appunto, quindi noi abbiamo terminato.
0: Hai detto 99% di Vanoli.
2: Non l'ho detto.
0: L'hai detto.
2: Non l'ho detto né scritto.
0: Io ho letto anche 99,9% periodico. Aggiungo.
2: Di greco.
0: Esatto. Ma povero Nico. Ragazzi,
2: vabbè.
0: Chi l'ha detto è il suo direttore, non lui.
2: Sì, spiace, ma
0: l'ha scritto il suo direttore,
2: ma l'abbiamo
0: scritto te.
2: Ti ho spiegato con Ivan Zazzaroni, per cui
0: bene, è tutto finito, non torneremo più domani.
2: No, e
0: grazie, è chiusa ufficialmente.
2: Grazie davvero a tutti,
0: grazie a tutti.
2: A Sofia Ferreri per essere stata con noi. Ci risarà, credo, spero.
1: Certo, volentieri.
2: E nel frattempo la potete sentire sabato in diretta a Firenze in campo con Fabio Ferri.
1: Giustissimo.
0: Noi ora abbiamo il raduno degli alpini. Poi continua però Radio Firenze.
2: No, lo sapevo.
0: No, ma non sono gli alpini questi. Questa è musica classica.
2: Questa è la fascia oraria. Io non parlo di trasmissione. Fascia oraria meno rispettata del palinsesto. Ma va bene così, è giusto. Me lo merito. Quindi grazie anche a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a tutti. Ciao ragazzi.
2: Grazie anche a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Linea Garri Scalvento e noi ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: E sono in nacchero, fai buche mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23 C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
7: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
6: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente queste sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
6: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
7: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
9: Pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla. Oggi è martedì, normalmente è la giornata di Costantino Nicoletti, ma abbiamo deciso di alzare un po' il livello, non che ci volesse molto, e c'è Angelo Giorgetti con noi. Ciao Agio.
11: Ciao ragazzi, io mi dissocio assolutamente da quello che hai detto.
9: No, anzi,
11: sul conto
9: ti dirò di più.
11: Costantino,
9: hai una grande responsabilità,
11: che spero ci stia ascoltando.
9: Gli ascoltatori ormai sono molto legati all'appuntamento
11: al martedì.
9: Del martedì, sì,
11: abbiamo due stili diversi, però.
9: I pazienti di San Salvi, tutti coloro che sono ricoverati in qualche reparto in psichiatria hanno delle altissime aspettative.
11: Costa, mi dissocio, sappilo subito.
9: Costantino che verrà domani, perché insomma Angelo ci ha chiesto un cambio, si può chiedere, si può dire. Costantino ha accettato,
11: grande Costa, grazie.
9: Dietro l'autopagamento di una cena in un locale alle pendici di Fiesole, come dice sempre lui, o in qualcuno dei mille ristoranti da cui Costantino regolarmente va a scroccare. Angelo Giorgetti, allora prima saluto Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. 348 751 3933, come sempre il numero per mandarci WhatsApp scritti oppure vocali, 055 77 111 71, per chiamarci ed essere messi in diretta con noi in giornate che non ci raccontano proprio, come dire, un calciomercato scoppiettante da parte della Fiorentina. Ieri in chiusura di trasmissione mi sono reso conto di come cambia il mondo nel giro di un anno, Angelo, perché un anno fa eravamo qui a leccarci le ferite dopo quello che era successo con Palladino. La Fiorentina stava per trovare l'accordo definitivo con Stefano Pioli, c'era la questione legata ai tanti rinnovi dei riscatti, cioè per quanto riguarda Gudmundsson, i rinnovi invece per quanto riguarda David De Gea. Invece oggi al 16 giugno, con un nuovo direttore sportivo, le acque sono piuttosto calme. Ora, la notizia di oggi oggi è che giovedì ci sarà questa conferenza stampa alle 11 con Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, che relazioneranno, credo, su quello che è successo in America. Ora ci dirai tu che cosa ti risulta, e poi magari ci daranno anche un'idea su quello che sarà l'estate, che si dovranno aspettare i tifosi della Fiorentina. Partiamo da qui, perché poi con te, Angelo, non posso esimermi dal buttarmi a capofitto sul tema Giancarlo Antoglioni, che oggi è emerso un po' a sorpresa per le dichiarazioni dell'unico 10, che insomma ha fatto capire di non al momento essere intenzionato a rifiutare l'invito da parte della Fiorentina di partecipare al centenario. Prima, che cosa emerge da quanto è accaduto negli Stati Uniti e qual è lo stato dell'arte in merito ai movimenti della Fiorentina?
11: Beh, intanto parto da quello che hai detto prima, cioè che come è cambiato il mondo viola rispetto a un anno fa, nel senso che non ci sono notizie per ora e stiamo aspettando questa conferenza stampa. Io dico che è cambiato un po' il mondo anche intorno a noi, nel senso, e parlo di calcio ovviamente, perché se cioè, te pensa al Milan come, in quali condizioni è ridotto, no? Che dovrebbe prendere come allenatore,
9: sì, a questo punto
11: Amorim, però manca il direttore sportivo. Pensa alla Juve, che aveva confermato anche con lì e poi dopo praticamente l'ha licenziato 3 giorni fa prendendo il direttore sportivo, o comunque il factotum del Sassuolo. Quindi insomma tante società sono un po' a galleggio. Detto questo, sulla Fiorentina posso dire che è stata molto brava a mantenere veramente un grande silenzio su quello che è successo negli Stati Uniti, un po' per creare anche l'evento, no? Quindi siamo tutti in attesa di capire quello che succederà giovedì, perché parleranno il direttore generale e il nuovo direttore sportivo, sul quale tante speranze sono riposte. Quindi io non mi scandalizzo su questo, cioè se la Fiorentina riesce a stabilire un'altra linea di comunicazione che le permette di fare quello che vuole senza che si sappia in giro, a me non interessa.
9: La linea di comunicazione di cui parli è il silenzio, cioè tenere sotto traccia tutto quello che viene
11: tutto
9: fatto.
11: Tutto quello che interessa non si sappia, perché no? Io sono un'azienda e non voglio che certe cose sappiano, perché voglio, diciamo, dietro le quinte agire come mi piace e come mi pare, per avere anche dei vantaggi, no? Perché poi magari quando certe cose si sanno, anche nel mercato può essere un problema, no? Perché altri si attivano, cioè, quindi io, diciamo, su questo proprio non mi scandalizzo. Anzi, se questa è la nuova cifra di comunicazione, va ben venga, però mi interessa che poi le cose siano fatte bene. Questo è il passaggio successivo, no? Questo è il passaggio successivo, che e direi anche decisivo.
9: Sarebbe
11: perché
9: strano ti interessasse le cose venissero fatte male.
11: No,
9: ecco,
11: no, perché magari per qualcuno rompere. Ci può essere rimasto male, non hanno fatto filtrare niente di quello che è successo negli Stati Uniti, sono stati 5 giorni, 6 giorni. A me me ne frega zero di quello che sono detto. Certamente se avessi saputo qualcosa l'avrei detto, ma non mi interessa. Vorrei che, diciamo, giovedì la Fiorentina, come ho scritto oggi su Firenze Viola, si presentasse tenendo presenti alcuni comportamenti da tenere, ecco, comportamenti. Poi se ha delle cose da fare Paratici di nascosto, e mi immagino ce ne siano tante, e parlo di mercato, è bene che le faccia, perché c'ha veramente un grandissimo lavoro, cioè un grande lavoro da fare. Quindi io però, ecco, diciamo che giovedì mi aspetto che la Fiorentina si presenti in un certo modo,
9: cioè
11: che arrivi parlando con toni bassi, che faccia poche promesse, che ammetta anche di aver sbagliato, perché può succedere di aver sbagliato anche se si spendono 90 milioni, può succedere, diciamo, di sbagliare, perché comunque non basta comprare dei giocatori, bisogna anche gestirli, e se vuoi gestire i giocatori devi essere un club forte, e se vuoi essere un club forte devi avere dei dirigenti forti. Quindi questo mi interessa più delle promesse, anche perché le promesse francamente mi sembra che in passato abbiano lasciato. Quindi ecco, toni bassi, volare bassi, non fare promesse, chiedere se possibile, insomma, diciamo, ammettere di aver sbagliato, parlare di ricostruzione. Se dovrà essere abbassato il monte ingaggi, ditelo. Se non si punterà il prossimo anno alle coppe, ditelo. Dite tutto quello.
9: Sì, però Angelo, posso dire, cioè capisco quello che dici e non posso essere d'accordo. Però mi permetto un francese. Che palle. Voglio dire, eravamo riusciti finalmente l'anno scorso a alzare un po' l'asticella delle ambizioni. Certo, poi
11: è finita?
9: L'ha ripagata, per non dire un altro termine, tutta. Però era bello comunque vedere un allenatore che diceva: oh, no, il problema è che poi i fatti davvero non sono.
11: Scusami, era bello fino a fine settembre.
9: Era bello fino forse fino a fine agosto, perché già a fine agosto cominciamo a crollare.
11: Ragazzi, ma le parole non stanno a niente, Giacomo, non stanno a niente.
9: No, è che alle parole devi far seguire i fatti, questo è chiaro, però dire, io sono per parole più fatti, non parole e fatti.
11: Io sono per volare basso, sperare e sperare invece di sorprendere. Volare basso e sorprendere, perché poi il calcio ti regala anche delle magie a volte, no? Cioè, ti regala delle magie che metti insieme
9: No, ma guarda, io addirittura lo sai che sono più trascendente e non sono neanche per volare basso, sono direttamente per partire con critiche e pensare che non c'è speranze, perché quando non c'è speranza poi è un attimo a essere sorpresi e trovarsi nelle stagioni migliori.
11: Ora esageri.
9: Sì, lo sai, io tendo un po' a esagerare, però 055 77 111 71 ci ha chiamato Franco, e allora Franco, buonasera e ben trovato.
12: Buonasera.
11: Buonasera.
9: Dici tutto.
12: Dunque, io sto vedendo una trasmissione su YouTube, no?
9: Sì.
12: Si parla dei giocatori da prendere. E io sono tifoso della Fiorentina, naturalmente.
9: Bene.
12: E tu vedo che stanno parlando di Udio, di quell'altro italiano che è andato all'Atletico Madrid.
11: Sì, Ruggeri, figuriamoci.
12: Ruggeri, esatto. Ma questi qui hanno stipendi minimo da 2 milioni e mezzo a testa, no? Ma la Fiorentina quanto può fatturare? 100 milioni quest'anno?
11: No, anche meno forse, perché con lo stadio.
12: Esatto. Quindi chi ce li mette i soldi se la Fiorentina fattura meno di 100 milioni? La Fiorentina può fare al massimo 50 milioni di
11: stipendi. Stipendi quest'anno mi sembra si avvicini.
9: Allora, non ha uno stipendio 60. Impossibile, Ruggeri guadagna comunque attorno ai 2 milioni di euro, quindi potresti.
12: No, 2 milioni e mezzo.
9: Sì, però insomma, cioè sostanzialmente quelle guadagna Gosens li potresti offrire.
11: Ma te se fosse Ruggeri giocare Matrice.
9: Se mai è una questione di volontà del calciatore.
12: Poi abbiamo De Gea che ne guadagna 3,
9: sì.
12: 3 fanno 6.
9: Sì.
12: L'altro che ne guadagna 5, sono 10. E poi gli altri prendono i pugni sui denti.
9: No, è chiaro, però magari arriveranno nella conferenza stampa di giovedì e diranno: no, la nostra volontà non è quella di abbassare il monte stipendi, è comunque di restare
12: attorno
9: a questo.
12: Secondo me questa qui è una pubblicità che non va fatta, perché dopo magari prendono Coleosco, lo prende, magari gli danno 1 milione all'anno. E allora prima ha detto che prendeva quello lì, adesso ha preso un giocatore giovane che ancora.
9: Il rischio, Franco, bisogna dircelo, c'è, però ti dico anche che è difficile che i nomi siano completamente inventati, cioè spesso nascono, a volte, soprattutto in questa fase, nascono da telefonate esplorative da parte dei dirigenti,
12: ma
9: magari si fermano, ecco. Però
12: io penso che questi qui, se la società è andata in America per discutere, la prima cosa che hanno discusso è quello. L'anno scorso abbiamo fatturato 130 milioni. Adesso ne fatturiamo 30 in meno perché non abbiamo la
9: speriamo di no, la conference, dici?
12: La conference, no?
9: Ma
12: sono 30 milioni in meno, no? Tanto per dire.
9: Sì.
12: Ma il discorso 20. Quale sarà? Che se io dico che queste qui sono cose dei giornalisti, perché facendo questo fanno del male alla Fiorentina, perché poi il tifoso dice: ma come? Prima dovevamo prendere e dopo abbiamo preso quello del Cagliari.
9: Beh, senti, Franco, guarda, ti saluto e ti ringrazio perché è chiarissimo il tuo opinione, però naturalmente abbiamo un tempo massimo ti rispondiamo attraverso Angelo Giorgetti. Dico anche che le società hanno degli strumenti, anche se non per fare dei comunicati ufficiali, come ad esempio accade per Mourinho, come è accaduto per Sarri, per mandare dei messaggi ai giornalisti e far sapere, mentre su Ruggeri non sono arrivate sconferme.
11: No, io da 0 a 100 onestamente ci credo uno, nel senso, un giocatore che è in Champions, è stato protagonista quest'anno con l'Atletico Madrid, se mi spiegate una ragione, una per cui dovrebbe...
9: No, nulla, però io ti dico, Angelo, questo non vuol dire che Paratici o chi per lui, ma credo proprio Paratici, non possa aver alzato il telefono nei confronti del procuratore oppure dell'Atletico Madrid e chiedere, ma guarda, ma Ruggeri, visto che ci sta che lo sostituiscano, non è che potrebbe volere...
11: Ma queste sono manovre che si fanno, sono anche delle manovre di distrazione molto spesso, perché circoli un nome. Io però capisco quello che vuol dire...
9: Cioè, che si alzi l'asticella delle aspettative.
11: Dico solo, ragazzi, che sta per aprire il circo. Sta per aprire il circo, eh?
9: Il tuo periodo preferito,
11: no,
9: quello del calcio mercato.
11: No, il periodo
9: che
11: io
9: non
11: sopporto meno, però sta per aprire il circo, per cui se uno si arrabbia per tutti i nomi che vengono accostati alla Fiorentina, si fa il sangue amaro. Poi io capisco che se viene accostato Yamal, uno dice, vabbè, allora ciao, io non ti seguo più e neanche ti ascolto più. Magari se vengono ascoltati altri nomi, uno ci può, cioè se vengono riportati altri nomi, uno ci può anche pensare un attimino, ma questo fa parte del grande caravanserraglio,
9: sì, dei procuratori che magari hanno anche interesse a far girare il nome. E però allora potrei fare il discorso opposto, cioè l'anno scorso pensa a quante volte dicevamo, ma piccoli, ma quando mai, se la richiesta del Cagliari è 27 milioni di euro la Fiorentina lo andrà a prendere, no? Cioè il calciomercato lascia aperte tutte le porte, perché davvero può succedere di tutto, sì, magari sì, non oggi al 16 giugno, magari hai fatto il 10 giugno, ma guarda, ma ti ci metto, chiaramente gli ultimi giorni è proprio il regno del no senso, può succedere di tutto, però banalmente, che ne so, tra due settimane l'Atletico Madrid trova un altro terzino sinistro, va da Ruggeri e gli dice, guarda caro Ruggeri, te non posto non ce l'hai più, non puoi escluderlo per forza, voglio dire, si guarderà,
11: cioè,
9: intorno.
11: Ma te devi anche pensare a cosa ha detto Simeone di Ruggeri quando ha marcato Yamal. Ora te ti immagini un giocatore che ha avuto un attestato di stima da, non dico sia il padrone Simeone dell'Atletico Madrid, ma quasi.
9: No, però dice, io ti dico, Angelo, cosa? Ma sei anche tu a dirmelo sempre, che non si può escludere,
11: no,
9: niente.
11: No, non escludo, ma ora,
9: cioè, è chiaro, va bene, se mi dici un centesimo,
11: io magari da una parte mi esce dall'altra, dai.
9: 5 centesimi, sì, però secondo me ti dà anche un po' l'idea. Ora Udoge è veramente un nome che è uscito da un portale inglese che non si sa neanche da dove possa venire fuori. Però io dico, la Fiorentina un colpo da 20-25 milioni di euro potrebbe anche farlo. Poi quando ricostruiamo la situazione, diciamo Ruggeri è un calciatore che all'Atletico Madrid ha vissuto una stagione ottima, fa la Champions, bla bla bla, è chiaro che allora si smonta un po' il castello.
11: Guarda,
9: però siccome il discorso di Franco era legato all'aspetto economico, secondo me le cifre dell'operazione Ruggeri non sono impossibili per la Fiorentina.
11: Te quanto pensi voglia l'Atletico Madrid?
9: Comunque 20-25 milioni li vuole, ha pagato 22.
11: Allora te prendi per un esterno di difesa che si gioca con il 4-3-3, deve fare principalmente il difensore, spendi 25 milioni. Te pensa quanto devi spendere per comprare tu centrocampisti, gli attaccanti, poi a
9: però io ti dico quella che era l'idea che mi posso essere fatto nel convincermi che un profilo come Ruggeri non sarà Ruggeri, però anche che possano essere spesi 20-25 milioni di euro per le fasce. Secondo me Paratici, quando si è messo a un tavolo, ha visto anche il numero dei giocatori, ok, che ha a disposizione per i vari reparti, vede che in difesa te hai almeno 4 giocatori, cioè che comunque posso, giocatori di Serie A, sì, ognuno può fare le sue valutazioni, ma sono giocatori di Serie A. A centrocampo ne hai addirittura 8, metti, ne togli 2 o 3, comunque resti facilmente o 5-6 profili. In attacco c'è grande abbondanza, quello che manca è sugli esterni. Può essere anche un ragionamento di dire, io faccio gli investimenti sugli esterni, difesa e centrocampo mi arrangio in qualche modo, perché comunque numericamente ce li ho i calciatori.
11: E Ruggeri dove gioca? Gioca sull'esterno in difesa?
9: Cioè sull'esterno in difesa, mandi via Gosens, cioè io ti faccio un'idea che a me non sembra impossibile dal punto di vista economico o di idee per la Fiorentina, a me sembra impossibile per la volontà di Ruggeri e dell'Atletico Madrid di non no. Però voglio dire, cioè ci sono anche tanti altri,
11: ragazzi,
9: profili.
11: Io spero veramente che Paratici ci sorprenda, cioè ci porta dei giocatori che conosciamo poco o niente, ma dei buoni giocatori che magari siano già titolari in altri campionati, e faccia una Fiorentina che ci diverta, quindi senza andare a prendere Ruggeri, che cioè sì, potrebbe anche prenderlo, ma io non me l'aspetto sinceramente Ruggeri, cioè non me l'aspetto per quello che ha fatto nella scorsa stagione, perché gioca in Champions, perché Simeone ha parlato di lui come un grande giocatore, perché ha marcato Yamal e l'ha marcato benissimo, sì. Quindi no, sì,
9: Yamal ha segnato, comunque sta uno dei giocatori migliori della doppia partita, poi è Yamal e quindi lo puoi limitare
11: lì, mi sembra non segnò
9: All'andata no, al ritorno, no, perché all'andata no, perché il Barcellona fece zero, ma al ritorno fece fuori
11: forse
9: fiamme.
11: Ci ho riferito alla partita quella
9: sì,
11: lì. Però,
9: sì, ma sicuramente non ha sfigurato davanti a Yamal, che già oggi
11: no,
9: sono in pochi.
11: No, per dirti, io ragazzi mi aspetto una Fiorentina che nasca in modo più fresco, in modo più sorprendente, e anche se lo scouting, la ricostruzione è cominciata da poco, io insomma mi aspetto che qualche frutto si veda.
9: Va bene, questo, okay, questo
11: cioè, guarda,
9: però
11: poi
9: siccome Franco
11: convinto,
9: ne faceva un discorso economico, io rispondevo solo sul merito. Te mi dici, ma se spendi 20 milioni per Ruggeri sugli altri non fai niente, ovviamente. Però non è che la Fiorentina non si può permettere un colpo da 20-25 milioni con un calciatore che ha un ingaggio attorno ai 2 milioni. Non è che si sta parlando di Cucurella.
11: Non fa niente altro. Ti ho detto che secondo me meno di 15 operazioni quest'anno non ci saranno. 15, se ti bruci 20-25 milioni per Ruggeri, poi le altre me le fai.
9: Vabbè,
11: ce ne sono 14.
9: Magari tu trovi un prestito dilazionato in 12 rate, va bene. C'è un altro amico che ci ha ascoltato prima, per chiudere anche il discorso, poi il discorso che faceva Franco anche sul fatto che i giornalisti fanno il male della Fiorentina perché parlano di calciatori che tra l'altro hanno, ripeto, non delle smentite da parte del club nei confronti di Ruggeri. Ecco, non credo che il problema della Fiorentina sia che al 12 o al 16 giugno è oggi si stia parlando di Ruggeri, no?
11: No, ma poi ragazzi, se il club dovesse smentire tutte le voci perderebbe il tempo, cioè uno dovrebbe lavorare soltanto per smentire le voci, poi questo, se c'è una che interessa particolarmente dice no, non mi mettete, viene diciamo l'allenatore XY, perché no?
9: Non
11: perché
9: c'è,
11: è una cosa che non esiste.
9: Allo 055 77 111 71 c'è chiamata anche Nicola, buonasera Nicola.
13: Ciao, buonasera.
11: Ciao.
13: No, io sono diciamo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore di prima, nel senso che sono sicuro che il mercato quest'anno andrà in maniera diametralmente opposta a quanto fatto negli ultimi 15 anni da, o anche 20, soprattutto negli ultimi 7 da Pradè. Cioè si eviterà di andare a prendere giocatori dispendiosi con nomi solo perché magari c'è da fare il procuratore, la cosa, quindi sono convinto che questi nomi sono nomi tirati fuori o comunque non tirati fuori, gonfiati dai giornalisti, dai siti e dai giornali, perché ovviamente c'è da portare la pagnotta a casa, è chiaro, e se io leggo la Fiorentina è su Pinco Pallino, il click sull'articolo non lo faccio e il giornale non lo compro. Se dico la Fiorentina è sulla Miglia Mal, lo compro e faccio click e sto tutta la sera a leggere quel sito, è ovvio, è il gioco delle parti, però non è che è così, io penso da 100 anni è così, cioè non è che ci si deve scandalizzare, ma è così. Io penso che invece paratici noi dobbiamo solo stare in religioso silenzio e aspettare il lavoro di paratici, aspettare che ci porti il nuovo Ildiz, il nuovo Muharemovic, gente sconosciuta, giovane, pagata poco, come ha fatto alla Juve, alla Next Gen, che ha fatto un lavorone. Ecco, non ci dobbiamo aspettare il Cristiano Ronaldo quando era alla Juve, noi ci dobbiamo aspettare questa gente qui, sconosciuti, che costano poco, grazie al suo settore scouting. Ecco, però tutti questi nomi, Ruggeri, ma figuriamoci, ha detto bene Giorgetti prima, ma per quale motivo Ruggeri dovrebbe scegliere di venire alla Fiorentina anche a parità di stipendio? Per quale motivo? Ma quale assurdo motivo? E grazie, Piccoli è venuto, sì, veniva dai Cagliari, ma Ruggeri fa la Champions, gioca in una
9: infatti su questo ero anch'io il primo a dire di no, l'unica
13: quindi,
9: cosa.
13: Quindi sono non dico invenzioni, perché quello no, ma sicuramente viene buttata benzina sui fuoco appena esce sto nome, dicevo coso, andava a prendere un caffè col procuratore di Ruggeri, boom, Ruggeri visto al casello di Firenze Sud.
11: Sì, no, ma perché viviamo ormai in questo mondo per cui basta una mezza notizia che poi dopo viene rilanciata anche e diventa una notizia o sembra una notizia, però, e questo purtroppo non riguarda soltanto il calcio, perché riguarda tutto, siamo sommersi dalle notizie, no? Di tutti i tipi,
13: certo.
11: ed è un problema per tutti, no? Ed è un problema per
13: certo,
11: tutti.
13: Si vive nell'era
11: quindi,
13: social, è chiaro, e basta nulla.
11: Posso capire però un tifoso che dice, beh certo, si dice che pensa a Ruggeri, poi viene Pinco Palla e allora Fiorentino. Bisognerebbe che anche i tifosi un po' questo qui imparassero, no?
9: Però e allora capire. Scusa, viene Pincopalli, si dice Ruggeri, e viene Pincopalli, che succede?
11: Se Pincopalli gioca è meglio di Ruggeri, io sono
9: tanto
11: contento.
9: Meglio, ma dico, certo. Ma non vedo come potrebbe destabilizzare l'ambiente o fare il male della Fiorentina dire che la Fiorentina potrebbe aver chiamato, cioè ha chiamato per fare un sondaggio per Ruggeri.
13: Chi lo scrive, perché chi lo scrive o chi lo dice sa di dire una cosa che non si avvererà al 99,9% dei casi, come ha scritto tempo fa un famoso quotidiano sulla permanenza.
9: Beh, esatto, in quel caso poi
13: si sa che Ruggeri o gente di questo calibro non viene, e quindi è per quello magari fa un po' rabbia il tifoso cioè vedere questa cosa e poi puntualmente magari non realizzata, quindi magari si può aspettare o evitare, però capisco anche il giornalista che comunque ha questa indiscrezione e la mette lì, cioè, però è un po' il gioco delle parti. E l'unica cosa, ripeto, noi abbiamo l'ultimo bonus. Finito questo, la Fiorentina dei commisso crolla come un castello di sabbia, se anche questo fallisce. Finita, eh? Questo è veramente l'ultimo jolly.
9: Su questo credo che, insomma, siamo
11: quello,
9: siamo
11: quello
9: tutti
11: che ho scritto stamattina, fra l'altro.
9: Nicola, ti ringrazio e ti saluto.
11: Ciao.
9: Sì, anche perché, insomma, ha espresso un'opinione. È bello avere delle discussioni del genere, anche se io difendo il mestiere del giornalista e anche del mercataro, che secondo me, nel momento in cui magari Paratici anche solo così per due chiacchiere sente l'Atletico Madrid per vedere tante volte, certo, Ruggeri, così dice Fiorentina segue Ruggeri, e come sempre sai che ti punzecchio su questo, perché tu odi abbastanza il calciomercato, io invece lo amo, perché è proprio l'unico regno in cui ti puoi immaginare e sognare qualsiasi
11: se
9: tipo
11: le cose
9: di
11: sono fuori dalla realtà, cioè non diventa calciomercato, diventa fantacalcio.
9: Vabbè, però l'amico citava Yamal, non è che si sta parlando di Yamal, si sta parlando di Ruggeri,
11: no,
9: si sta parlando di Udoji,
11: un giovane che possa diventare bravo come Yamal.
9: No, ma l'amico prima diceva la Fiorentina su Yamal, cioè qui se uno si può svegliare un giorno e dire la Fiorentina su Yamal, cioè no, comunque si parla di profili che, ripeto, secondo me economicamente la Fiorentina, ragazzi, potrebbe affrontare. Comunque,
11: io intanto spero che la Fiorentina, cioè che emerga dalla conferenza stampa di giovedì anche il fatto che la Fiorentina è cambiata proprio come strategia, come si pone, come si porrà per fare il mercato. E diciamo, insisto e lo ripeto, spero che venga preso atto che gli ultimi anni sono stati talmente originali dal punto di vista anche del calciomercato, ma anche della gestione dei rapporti, che ti devo dire, con gli allenatori, con il direttore sportivo che se n'è andato un anno dopo quello che avrebbe desiderato, come ha detto lo stesso direttore sportivo e lo stesso direttore generale Ferrari, cioè che Pradessi è dimesso praticamente e già voleva andare via l'anno prima, per cui tutto è stato gestito in modo un po' originale. Quindi io allora mi aspetto che da giovedì ci sia un'altra Fiorentina, e comincia un'altra Fiorentina proprio a livello calcistico, e scopriremo anche quanto e come potrà incidere Paratici per ristrutturare alcuni settori che, da quanto sappiamo, insomma, lui ha trovato
9: Paratici.
11: Un po'
9: povero deve Paratici fare tante cose, per la Paratici. Quantità di cose tante che deve cose. Fare, ti dico solo che, ecco, i primi segnali non è che ci inducano a pensare le cose siano cambiate particolarmente, però ne parliamo dopo la pausa, perché ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio.

0: per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il Giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 04. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 17:32, Garri Scalvento, Giacomo Galassi quest'oggi in edizione straordinaria con Angelo Giorgetti. Non sono riuscito a parlare di quello di cui volevo parlare poi con te, Angelo, come tema principale di questa trasmissione. E mi piace quando è così, perché vuol dire che il flow della trasmissione ci ha portato anche su quello che poi chiedevano gli ascoltatori che ci hanno chiamato, e vedo anche tanti messaggi, cioè che cosa aspettarsi dal mercato della Fiorentina. Ma da te, che è naturalmente un giocatore e un uomo come Giancarlo Antognoni, lo conosci molto bene, lo hai seguito in tante fasi, diciamo, della sua carriera, non posso esimermi dal chiedere che cosa ne pensi della querela che è emersa, non dico a sorpresa, semplicemente perché al 16 giugno nessuno di noi si era svegliato stamani pensando che ci potessero essere le parole polemiche di Antognoni, che addirittura è pronto a non partecipare al centenario. Però è chiaro che poi che i rapporti tra Fiorentina attuale e Antognoni siano al minimo è cosa nota. Però ecco, tanto da non partecipare addirittura al centenario.
7: Allora, mi devi dare 5 minuti perché è un po' ampio il discorso.
6: Guarda, allora, tutto il tempo che vuoi.
7: Faccio una premessa: quando la Fiorentina decise di prendere cioè di fare quella scelta su Antognoni, quindi parliamo di qualche anno fa, c'era ancora Barone, io ebbi modo, perché fui, insomma, fu interpellato, di dire la mia, e dissi: con tutti i problemi che avete, se vi mettete in casa anche un problema come quello di Antognoni, per me commettete un errore. Perché comunque Antognoni è la Fiorentina. Poi uno potrà discutere di tante cose, ma qui siamo di fronte ad un giocatore che ha tanti record qui a Firenze, che non è mai andato via, cioè da Firenze è andato soltanto a giocare in Svizzera, ma a fine carriera ha vinto un campionato del mondo, ed è una persona che è ancora, diciamo, legatissima a Firenze. Per cui all'epoca, interpellato, io detti, cioè, diciamo che dissi la mia. Poi dopo di questo c'è stata proprio la rottura, c'è stata una causa, chi ha vinto Giancarlo, e siamo arrivati al punto di oggi. Ora, io non so come Giancarlo sia stato contattato dalla Fiorentina, perché comunque siamo di fronte ad un giocatore che non è come gli altri, è un giocatore che rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto nella storia della Fiorentina. Per cui dopo quello che è successo, dopo, diciamo, la rottura e dopo anche la causa, se io fossi stato la Fiorentina avrei cercato di contattare Antognoni in un certo modo, proprio perché è troppo importante la presenza di Antognoni nel centenario. Cioè, un centenario senza Antognoni, secondo me, è un centenario, se non dimezzato, è un centenario sporcato. Quindi, qualcosa non ha funzionato a livello diplomatico? Non lo so, bisognerebbe sentire anche tutte le ragioni di Giancarlo dopo l'intervista di stamani a Repubblica, in cui lui comunque ha detto che quasi certamente o molto probabilmente, insomma, lui
6: sì, ha fatto riferimento anche al fatto che è stato un gesto, cioè l'invito è stato troppo poco, ecco,
7: forse
6: sì,
7: ti parlavo di forma
6: probabilmente
7: anche
6: alla
7: dopo
6: forma,
7: quello che era successo,
6: quello dico lascia uno spiraglio sul fatto che
7: lascia, dai, quindi sia, se io fossi perché... la Fiorentina cercherei di scendere un po', e mi spiego. Questa non è la festa della Fiorentina dei commisso, questa è la festa della Fiorentina.
6: Eh sì, dei 100 anni.
7: Ok, quindi uno, diciamo serenamente, se fosse sereno dovrebbe riuscire a scindere, io rappresento la Fiorentina.
6: Però dovrebbe farlo anche lo stesso Giancarlo, rendersi conto.
7: Certo, ti parlo di lui, però ci sono forme e modi perché diciamo questo avvenga.
6: Sì.
7: Forme e modi.
6: Magari uno ci può anche passare un pochino sopra di fronte a un evento, cioè non è che qui si tratta di, non so, festeggiare il giorno
7: secondo
6: in
7: me,
6: cui la Fiorentina
7: parla,
6: so, è andata
7: libera,
6: in Champions.
7: Parla a ruota libera, a prescindere da quello che è successo, quindi dal tribunale, dalla causa, dalla rottura camorosa. Se a Giancarlo fosse messa in questi termini, guarda che è la festa della Fiorentina, noi diciamo commisso o proprietà diciamo americana c'entriamo parzialmente perché siamo temporaneamente più qui, ma è la festa della Fiorentina, se c'è qualcosa che abbiamo sbagliato scusa, ecco, allora per me da questo punto di vista potrebbe essere ricomposta, ma lo dico veramente qui in diretta a ruota libera, non lo so quali siano stati i termini attraverso i quali Giancarlo è stato contattato, però insisto e lo ripeto, per me un centenario senza Antognoni sarebbe un centenario, cioè un centenario sciupato, perché parliamo del giocatore, cioè diciamo della figurina della Fiorentina, no?
6: Sì, sì.
7: Della, poi dopo uno potrà pensarla come vuole, ma quando faceva il dirigente, cioè lui comunque ha fatto un dirigente anche con i Cecchegori e certi giocatori comunque importanti li ha portati, no? Voglio dire, sì, penso anche a Rui Costa, cioè, fra l'altro era anche riuscito a prendere Thuram, che poi dopo per un altro motivo e tanti altri, e quindi insomma il suo l'ha fatto anche da dirigente, poi qui non ha funzionato per tanti motivi, ma siamo a presenza di Giancarlo Antognoni. Io ho visto tanti commenti social che erano contro di lui, alcuni anche offensivi, un po' mi stupisco da parte dei tifosi della Fiorentina.
6: Offensivi io non ho visti, però in tanti sì, contro di lui, che dicevano, cioè,
7: no, ma forse allora se la distinzione viene fatta è la festa della Fiorentina,
6: sì,
7: su questo ci possiamo lavorare, perché te Giancarlo sei la Fiorentina, quindi te ci devi essere, perché è la festa della Fiorentina a prescindere dalla proprietà con cui sei andato in causa. Allora ecco, se si scinde in questo modo, allora ecco, secondo me c'è la possibilità di, cioè, ecco, ma che Giancarlo faccia un passo indietro per come lui considera di essere stato trattato, io la vedo un po' difficile.
6: Dici,
7: ma per come, allora, se non ci sono passi in avanti da parte della Fiorentina, per come lui si considera, ha detto, io sono stato emanzionato, sono dovuto andare in causa eccetera, che venga anche alla festa, se non mi viene avvolto tutto questo discorso in un altro contesto, no? Però siccome Giancarlo è uno che davvero vuole bene alla Fiorentina, ecco, se gli viene fatto capire questo, secondo me, se gli viene posta in questo modo, secondo me ci potrebbe essere la possibilità, ma lo dico veramente senza sapere niente, perché non ho parlato con lui, e quindi non lo so.
6: Va bene, non so se ha seguito la querela, però è sicuramente anche lui una bandiera della storia della Fiorentina, e per noi è sempre un piacere, un onore averlo qui su Radio Firenze Viola. Gli chiederò anche la sua sulle parole di Antognoni in merito al centenario. Luciano Chiarugi, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.

0: da questa parte. Io dico sempre che la passione per la Fiorentina, per i colori viola, indubbiamente, anche se magari io poi ho trascorso degli anni fuori, però dentro sono rimasto sempre con questo pensiero di essere dentro quel giocatore che ha dato tanto per la Fiorentina e che la Fiorentina ha dato tanto a me. Ecco, questo è l'unico mio pensiero. Quando ci sono poi queste manifestazioni, credo che sia sempre un piacere un po' per tutti partecipare, essere partecipi ovviamente a quella che è un po' la storia della Fiorentina.
1: Ecco, lei parteciperà comunque, non è che a Radio Firenze Viola ci dice,
0: certamente.
1: Non credo. Lei...
0: No, ci mancherebbe. No, partecipo anche ben volentieri, perché queste sono sempre manifestazioni importanti che va ricordata praticamente quella che è un po' tutta la nostra storia. Lasciamo perdere l'anno che abbiamo vissuto, però voglio dire, bisogna un attimino cercare di ripartire e di rifondare veramente quella che è poi la squadra, che merita sicuramente delle ambizioni un pochettino più grandi di quelle che abbiamo avuto in questo anno.
1: Poi ci arrivo a una domanda anche sull'attualità, chiudo almeno per quanto riguarda sulla questione Antognoni, e vorrei sapere a lei se lo immagina una Fiorentina che festeggia il centenario senza Giancarlo Antognoni.
0: No, mi rimane obiettivamente molto difficile la cosa, perché praticamente lui è stato da sempre e viene riconosciuto non solamente a Firenze ma in tutta Italia e forse anche in tutto il mondo il campione che merita sicuramente di essere diciamo il nostro portabandiera sotto un certo aspetto. È chiaro che poi tutti i giocatori passano, ma lui è stato un po' il simbolo di Firenze, il simbolo della Fiorentina, il nostro capitano. Cioè io quando lo trovo dico capitano sempre, anche, cioè, mi scappa volentieri sia a Giancarlo De Sisti e Antognoni, mi viene spontaneo dire: ehi capitano, come va? Allora, capito quello che voglio dire?
1: Certo.
0: Cioè, senza Antognoni, cioè Angelo lo capirà bene, anche perché lui è un grande opinionista che lo seguo sempre la domenica. Che voglio dire? Ma voglio dire, mi rimane difficile, anche imbarazzante poter dire qualcosa, non lo so.
1: Certo.
0: Può darsi pure che abbia un ripensamento, oppure che non lo so. È francamente molto difficile.
1: Speriamo riescano a trovare un...
0: Sono stato sorpreso, insomma, un pochettino, però non più di tanto, perché lui forse si è legato al dito questo allontanamento, però voglio dire, la Fiorentina ha tutta un'altra storia, passano presidenti, ne vengono altri e voglio dire, non lo so, speriamo che Giancarlo possa ripensare un attimino e nello stesso tempo possa avere un pochettino più di attenzione da parte anche di questa società.
1: Guardi, lascio la parola a Angelo. Prima volevo solo dire, un po' mi emoziona comunque sentirla dire la nostra bandiera, certo, il nostro capitano, perché insomma lei Chiarucci insomma ha avuto una carriera, è vero, a Firenze, ma non solo a Firenze, insomma veramente a strabuzzare gli occhi. È bello pensare a uno di noi, ecco,
2: ma perché Firenze però... resta nel cuore. Lui, ora, a parte che lui diciamo è quasi fiorentino, nel
1: sì,
2: senso
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: è Naponzacco, sì, no, vero Luciano, quindi insomma a distanza
0: sì,
2: poi dopo cioè, tanti giocatori comunque che sono passati da Firenze anche non toscani, poi sono rimasti
1: a
2: vivere.
1: Mio nonno era umbro,
2: anche tuo nonno, devo, certo, voglio dire, sì, però, ma anche tanti altri, per cui insomma Firenze resta nel cuore. No, ecco, ma solo per fare una cosa, Luciano prima parlava di portabandiera, io prima avevo detto un centenario senza Antognoni sarebbe sciupato e non ci sono dubbi. Aggiungo solo una cosa, che questa rottura è nata in un periodo in cui la Fiorentina aveva scelto un po' la strategia del, non dico del contrasto, ma comunque la strategia, cioè noi siamo noi e decidiamo noi, no? Quindi chiunque voi siate, ma questo con tutti, non solo con i dipendenti, anche all'esterno. Ora io mi auguro che giovedì, come dicevo prima, proprio cominci un'altra fase, una fase dell'unione. Ed è anche quello, io ho avuto modo di parlare con alcuni capi ultras quando sono andato a loro Ciuffenna per questa bellissima festa, c'erano 800 persone, cioè c'è questa esigenza,
0: esatto,
2: proprio,
0: esatto,
2: esigenza, perché lì proprio è stata messa in vetrina, è stato messo in vetrina un sentimento. Allora, per me, e l'ho detto tante volte, la gestione di questo sentimento negli ultimi 7 anni non è stata granché, proprio da parte del club. Quindi bisognerà che tutte le componenti trovino un'unità, senza distanze, senza rancori, senza rotture, per andare tutti nella stessa direzione. Poi dopo è chiaro che ognuno farà il suo mestiere, i giornalisti faranno il loro mestiere, però ecco, senza alcun tipo di retropensiero, di doversi scontrare, no, con

0: non ti vedo molto convinto.
1: Beh, in bocca al lupo, insomma, mi sembra la situazione vabbè, sia
0: comunque
1: abbastanza.
0: Sì, io ti dico.
1: Che ne pensa lei, Luciano?
0: No, ma sentiamo Luciano cosa ne pensa.
2: Ecco, ecco, no, quello, queste parole di Giorgetti è quello che volevo un pochettino dire anch'io, no? Sarebbe una festa sicuramente rovinata, cioè nel senso, per amor di Dio, poi è chiaro che le bandiere fino a un certo punto, però voglio dire, Giancarlo Antognoni per Firenze è stata una cosa importante, un campione del mondo, voglio dire, cerchiamo un attimino di ricollegarsi un po' tutti quanti a questo riavvicinamento, perché io credo che Giancarlo Antognoni, al di là del suo valore, sia una persona straordinaria, un ragazzo d'oro, un ragazzo praticamente che ha sempre fatto, praticamente cercato di fare sempre del bene a Firenze. È chiaro che le ferite poi magari cioè le aggiustiamo, no? Le aggiustiamo, ma però bisogna essere entrambi, da tutte e due le parti, convinti di poter rivalorizzare quello veramente che è poi la storia, perché se si fanno certi festeggiamenti bisogna a un certo punto che un simbolo così importante come Giancarlo Antognoni potrebbe, come ha detto Angelo giustamente, sai, Firenze si rimarginano un pochettino. Cioè, Angelo Giorgetti credo che abbia fatto una sintesi perfetta. Quando si va a festeggiare all'Oro Ciuffena 850 per questi ragazzi che hanno vinto il titolo, vuol dire che momentaneamente le aspettative che ci abbiamo come Fiorentina, come città e tutto quanto, bisogna ripartire un attimino a ritrovare quel feeling un po' con tutti, certo. E nello stesso tempo ripartire e avere veramente tutti quanti un'unione per cercare poi di rafforzare quelle che sono poi le capacità di una società. Io auguro a questa nuova società di Paratici e Ferrari di fare delle cose straordinarie, però direi senza Giancarlo Antognoni sarebbe una festa sicuramente molto rovinata, perché ci sarebbe, penso, fra virgolette, anche un po' di contestazione. E allora cerchiamo un attimino tutti di capire dove si può aver sbagliato, sia da una parte che dall'altra, però veniamoci incontro, perché credo che Giancarlo meriti veramente quel grande applauso che magari riceviamo tutti quelli che vengono a partecipare a questa manifestazione.
1: Sì, mi verrebbe da dire, sembra è quasi come una festa di compleanno in cui manca il festeggiato. Ora non è proprio il festeggiato,
2: esatto.
1: Però
2: bravo,
1: insomma, è il simbolo del compleanno. Chiarucci, vengo un attimo alle questioni attuali. Tra l'altro ci viene fantastico averla con noi, perché oggi la Fiorentina è alla ricerca di ali in tutti i modi. Ora, tralasciando il fatto che Angelo Giorgetti già un anno fa lo diceva, invece la Fiorentina l'anno scorso decise di non prendere esterni e invece oggi vuole solo prendere esterni. Guardi, senza andare sui nomi, secondo lei per la Fiorentina che tipo di esterni ci vogliono, anche per il tipo di calcio che c'è oggi, anche se insomma ali che riescono a saltare l'uomo io ne vedo veramente molto poche.
2: No, anche perché ce ne sono pochissimi. No, e quelli che ci sono sicuramente hanno un costo esorbitante, cioè voglio dire, se noi andiamo a prendere sicuramente quella che poi è una propulsione di una squadra, è chiaro che Grosso avrà in mente sicuramente di fare il proprio gioco. Ora lasciamo perdere tutto quello che leggiamo e tutto quello che verrà fatto, però voglio dire, in questo momento bisogna concentrarsi soprattutto con quello che sarà il futuro di questi giocatori, no? L'anno scorso non abbiamo fatto bene, nonostante che c'era 10-11 della squadra dell'anno prima, che eravamo arrivati sesti, però quest'anno c'è da rimettere insieme un mosaico molto importante, cioè c'è da rifare, cioè io non so Grosso che tipo di giocatori vorrà prendere. Mi sembra che si rivolga, l'intenzione io credo della società è quella di fare una squadra più giovane, una squadra che può pensare magari con un po' di pazienza a pensare di arrivare a fare dei risultati magari un pochettino più avanti, ma l'importante è non ricadere veramente dove siamo ricaduti quest'anno in certe situazioni, in certi doppioni che magari poi non hanno funzionato, perché obiettivamente noi giocatori li abbiamo e giocatori che magari la società sta inseguendo e li conosciamo poco. Allora il lavoro che dovrà fare, perché qui tra una ventina di giorni, 20-25 giorni e si riparte, voglio dire, non è che c'è tantissimo tempo da poter dire come e perché. Io credo che Grosso e Paratici possano lavorare momentaneamente cercando di essere bravissimi a mettere insieme veramente un organico che ci possa dare poi il prossimo anno delle ottime soddisfazioni.
1: Sì, io la saluto, Luciano Chiarugi, un messaggio di un ascoltatore Stefano e dice ci farebbero comodo un paio di Chiarugi nel Tridente offensivo.
2: Sì.
1: Sì. Comincia a scaldarsi.
0: Lui l'uomo lo saltava, non ti preoccupare.
2: Ma è cambiato.
0: Lo so,
2: è cambiato.
0: Però.
2: No, è cambiato anche perché se analizziamo gli esterni e i centravanti, indubbiamente il centravanti è un ruolo estremamente difficile oggi, l'uomo d'aria di rigore, perché se tutte le volte un esterno va sul fondo, ritorna indietro e si ricomincia a girare la palla,
1: è difficile.
2: È chiaro che rimane tutto molto, estremamente molto più difficile.
1: Sì. Certo. Vabbè, questo è un, giusto è un così per chiudere, non so se l'ha visto la nazionale, Coleoscio potrebbe essere un nome da Fiorentina.
2: Ma è interessante, interessante, è un giovane, interessante, credo che abbia una discreta personalità, incisività anche, che voglio dire, potrebbe essere un ragazzo interessante, ma è chiaro che oltre a lui ci possono essere anche dei giovani estremamente interessanti in questo momento. Ecco, ritorno a Giancarlo Antonioni che ha sotto mano e vede questi giocatori, potrebbe essere veramente interessante avere anche magari un giudizio su quelli che lui ha visto veramente realmente proprio dal campo. Ecco, questo è un collegamento, si ricollega al discorso e al discorso di prima, no? In questo momento io credo che Baldini nelle due prestazioni che ha fatto abbia dimostrato che con questi giovani si può affrontare delle squadre dove noi non abbiamo fallito, probabilmente affrontando sia la Bosnia che l'Irlanda del Nord, voglio dire, ci sarebbe un'occasione grandissima, vedendo appunto poi anche le squadre che ci sono a questo mondiale, che voglio dire, con tutto il rispetto, ma questa nazionale che manca ai mondiali veramente è una cosa molto pesante per noi italiani.
1: Abbastanza, si fa abbastanza male. Luciano Chiarugi, io la ringrazio e la saluto.
2: Grazie a
0: ciao,
2: voi.
0: Ciao Luciano.
2: Ciao Angelo.
0: Ciao Luciano.
1: Bene, salutiamo ciao Luciano, ciao Angelo, qui come se foste amici di vecchia data.
0: Sono vecchio,
1: mi piace la metafora che secondo me ha trovato Tizio, meglio anche di quelle dicevo io, un centenario e la Fiorentina senza Antonioni è come se manca il festeggiato a un compleanno, dice è come se un padre separato non andasse alla festa della figlia perché non può vedere la madre. Ci può stare.
0: Posso fare una battuta poi ulteriore che non è mia ma l'ho letta diciamo sui social qualche tempo fa. Siamo talmente a parlare di anno zero per la Fiorentina che la Fiorentina arriverà al centenario compiendo 90 anni, no? Perché se a volte si riparte all'anno zero, anno zero.
1: Mi dai un assist per riportarti invece la battuta degli amici di Rutto Sport,
0: no,
1: che ce l'hanno mandata come sempre, ora non la ritrovo ma ce l'avevo mandata e me la ricordo perché l'avevo
0: messaggi.
1: Già vista.
0: Già non leggi.
1: È ora ci arriviamo, ci abbiamo due ore che ci diceva va bene, siccome Rutto Sport non è stata invitata al centenario, allora non ci vado neanche io. Queste sono le dichiarazioni di Giancarlo Antonioni. Ritorniamo sui messaggi vocali 348 751 3933, così vediamo anche di sentirci un po' le vostre opinioni. Vai Sara.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ma io mi meraviglio un po' quando sento parlare come fosse una novità di una società che se scegliesse di lavorare sotto traccia, se scegliesse di fare le cose senza dircelo o addirittura di trarci in inganno per poi fare altro, noi si dovrebbe essere contenti. Ma noi ci siamo abituati a questo, alla dissimulazione, al fare il contrario di ciò che ci è stato detto. Noi ci siamo abituati fin dal primo giorno dell'era commisso. Si presentò dicendo money is not a problem e poi invece abbiamo visto che era una splendida simulazione e Preda ci ha sempre detto che con questa proprietà non avevamo bisogno di vendere per comprare ed è successo sempre l'esatto contrario. Quindi dove sta la novità, Cristiano?
1: Sentiamo anche un altro? Ci abbiamo, vai.
4: Ciao Giacomo e ciao Aggio. Ciao. Sinceramente, ma a me non mi fa né caldo né freddo perché il calciomercato tutti gli anni vengono fuori i nomi i più assurdi, però mi avrebbe fatto più piacere se avessero puntato delle ali degli attaccanti esterni di pari valore di Udoji e Ruggeri. Allora direi, allora stavolta fanno sul serio, vanno a prendere i giocatori nei punti strategici della squadra, che nel 4-3-3 sono le ali o gli attaccanti esterni che dovrebbero portare in dote gol e assist. In quella zona lì ce ne vuoi 3 o 4, due per ruolo, perché se no al 60esimo non vai più avanti.
1: Allora io sono molto d'accordo con quelle di
0: parto dal secondo. parto sì, dal secondo.
1: Bene, va bene, sulle ali, sì.
0: No, anche perché dopo lo shock della scorsa estate, quando inutilmente facevo notare che in tutta la rosa non c'erano gli esterni d'attacco.
1: E mi ricordo anche io ti sbeffeggiavo, dicevo, dai, via, perché vabbè, lo diceva che l'ultimo giorno dei mercati, diceva, questi hanno costruito 3-5-2, ti arrivi, sei il solito polemico e vuole due esterni. E invece c'avevi ragione.
0: Vabbè, senti, allora, a parte questo, a parte lo shock, una delle poche cose che so è che arriveranno almeno 4 esterni d'attacco, almeno 4
1: d'attacco?
0: Sì, almeno 4 esterni d'attacco,
1: più gli eventuali
0: potrebbe,
1: terzini,
0: certo, uno potrebbe essere lì, sta dipende un po' anche da Dodò, da Gosens, anche da Fortini, io dipende anche da Solomon, perché io non considero ancora chiuso la possibilità che lui possa restare, perché appunto mi risulta che Paratici lo vorrebbe trattenere, certamente con uno sconto e magari facendo fare anche una preparazione assolutamente mirata a questo giocatore. Purtroppo è uno dei pochi salta l'uomo, però negli ultimi anni ha avuto molti problemi fisici. Il primo ascoltatore invece
1: diceva che te parlavi del fatto che finalmente, cioè, che ci aspettiamo che comunque venga fatto tutto sotto traccia, che vengano anche depistati i giornalisti e quindi di conseguenza anche i tifosi, e lui diceva ma sono anni che viene fatto.
0: Beh, sono mi sembra
1: non proprio anni, perché
0: no, ma sono degli argomenti diversi, cioè sono piani diversi, perché l'ascoltatore si riferiva al fatto della dissimulazione, insomma, e un po' ci giocava anche di commisso, diceva Moniz, nota prove, eccetera. Poi dopo abbiamo visto.
1: Sì,
0: insomma,
1: però io ti ci metto anche i primi anni di Barone e Pradè, ma soprattutto Barone, che anzi la sfida della Fiorentina era far sapere meno cose possibili ai giornalisti.
0: Tutte le società,
1: eppure,
0: ragazzi,
1: no, ma ricordo, non mi sembra che fosse che sia andata alla grande, ecco, non è che è una garanzia.
0: Ragazzi,
1: va bene, lo fanno tutti.
0: I direttori sportivi lo fanno tutti. Poi è chiaro che magari se hai un buon rapporto con chi fa il mercato, può cercare, diciamo, di non mandarti fuori strada, no? Però è difficilissimo che uno ti dica guarda, io voglio andare a prendere Giacomo Galassi e quindi ci puoi andare tranquillo, ma te lo dicono una volta su un milione, ma veramente un milione, perché
1: spesso
0: hanno paura,
1: quando hanno già chiuso,
0: sì, ma perché hanno paura se possa completare la trattativa, per cui uno o le cose deve andare a sapere di rimbalzo perché ha qualche amico che ha ascoltato il procuratore e parlava con il procuratore che faceva da intermediario, allora possono venire fuori, ma è molto raro, è rarissimo, è un caso eccezionale che chi fa mercato vada a dire quello che ha in mente con i giornalisti, per cui io non mi non stupisco, devono essere bravi i giornalisti attraverso le loro fonti, tante fonti che devono anche spaziare, diciamo, non solo ovviamente i direttori sportivi, ad avere le notizie, però se una società fa di tutto per non farle sapere, io non ho niente da dire, ci mancherebbe.
1: A me dà un po' fastidio, però, e guarda, non ne faccio neanche una questione di lavoro mio, cioè come giornalista, dico semplicemente che poi dai adito al fatto che si possa parlare di nomi
0: è un grande circo,
1: che non
0: già,
1: corrispondono come... alla realtà.
0: È un grande circo.
1: Però sì, però è un grande circo nel quale gli stessi direttori sportivi hanno i lauti stipendi che hanno, proprio perché c'è una grande attenzione e anche una grande passione da parte dei tifosi. Questa attenzione e passione porta a volte alla morbosità e anche al cercare sempre un nome o un'idea di mercato, in questo caso per la propria squadra. Però se tu non fai chiarezza o non dai chiarezza su come ti muovi, e poi è chiaro che si possono creare delle traiettorie che portano l'amico Franco prima a dire ah, parlate di Ruggeri, se poi arriva Piripicchio e fate il male della Fiorentina, e poi arriva il giornalista X che si esprime sul invece secondo me, io non capisco perché nel mondo del calcio ci sia tutta questa rabbia o questo disgusto nei confronti della chiarezza, cioè sembra che più sono meno sono chiari e meglio.
0: Posso fare un esempio personale?
1: Sì, tanto in 30 secondi ti devo chiedere perché eravamo
0: allora, in ritardo. Dai, allora se ne parla dopo quando si riprende.
1: Bello, mi piace quando fai così, sei veramente un giornalista navigato, sì. Uno che crea della suspense incredibile, Angelo Giorgetti. Dopo la pausa torniamo qui in diretta.

0: Guardala.
1: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
2: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute!
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
5: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
4: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
5: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
4: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
5: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona. Ed è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: bellissima.
1: Pazzesco.
0: Bellissima questa sigla di Mundialito, perché naturalmente era tutto organizzato, tutto preparato, però me ne ero dimenticato totalmente.
2: Debotto,
0: soprattutto perché nella prima ora non l'avevo annunciata, semplicemente perché mi è dispiaciuto questo. Normalmente lo fa al pomeriggio durante Palla al Centro, ma oggi ci concede l'onore Alessandro Di Nardo, a cui diamo la buonasera. Ciao,
2: ciao
0: Ale.
2: Ciao. Mi raccomando, quattro frecce, fermatevi in autostrada ovunque voi siate, per mettere anche la modalità DAB e soprattutto la modalità visual, così vedete anche l'ottimo film.
0: Pensa, guarda, ho detto quattro frecce, che qual era il riferimento, sì, no? Dicevi giustamente, guidate con attenzione. È Mundialito questo, quindi lo speciale di Radio Firenze Viola per seguire il mondiale con Angelo Giorgetti, è preparatissimo e che fa le ore piccole tutti i giorni per seguire la sua squadra al Fantamondiale. Prima che Alessandro Di Nardo ci racconti anche, ce lo fa come con lo stile Di Nardo, quindi i risultati secondo me non so neanche se ce li dirà, lui va piuttosto
2: no,
0: sul portiere
2: di
0: Capo Verde che c'ha 90 anni e che ha pianto,
2: dai.
0: Va bene, quindi insomma interessa a tutti. Prima volevo semplicemente dire che è ufficiale, Ruben Amorim è il nuovo allenatore, non di Curaçao bensì del Milan, e l'annuncio è arrivato in questi istanti da parte del club rossonero, che quindi ha scelto l'ex Manchester United e Sporting Lisbona. Ricordo ancora il 348 751 3933, numero al quale potete anche infamare Di Nardo, insomma quotidianamente, tanto è abituato a rispondere
2: ai spalle larghe
0: dei nostri ascoltatori. Più tardi tra l'altro Alessandro vi accompagnerà dalle 19 alle 20 o alle 20 e 30?
2: Alle 20,
0: dalle 19 alle 20, perché poi dalle 20 alle 21 c'è che t'ha perso, cioè Pietro Lazzarini ha preparato il best of della giornata su Radio Firenze Viola. Vedo Angelo Giorgetti e mi guarda con uno sguardo che non auguro a nessuno. 055 77 111 71 invece per chiamarci. Alessandro, che sta succedendo negli Stati Uniti, Messico e Canada?
2: Sta succedendo un po' di tutto, guarda, il link viene abbastanza facile a me. Amorim, nuovo tecnico del Milan, sai dove si parla il portoghese? A Capo Verde. E quindi partiamo ovviamente dalla storia dalla storia del mondiale, perché partiamo da Mindelo in creolo São Vicente, perché si parla anche creolo, questa lingua poco composta.
0: È una città.
2: Mindelo è una città, okay. Assolutamente. Città portuale di Capo Verde, ma è difficile non avere una città portuale a Capo Verde, visto che insomma è un insieme di isole, un arcipelago. Un arcipelago vulcanico, se qualcuno è interessato anche.
0: Guarda, Angelo Giorgetti sta prendendo appunti
2: a queste questioni, però andiamo a casa dell'eroe di questo mondiale, perché Angelo lo sa benissimo, le ha seguiti i mondiali anche sul campo, lo invidio tantissimo, tantissimo. No, non questi mondiali.
3: Qualche edizione fa.
2: Sarebbero piaciuti questi mondiali?
3: No.
2: Far questi mondiali da inviato,
3: no. Fusi orari diversi,
0: e soprattutto dove saresti andato? Messico, Canada,
3: bravo.
0: Stati Uniti?
3: In Canada.
0: Dici, eh? Sì.
2: Più facile forse,
3: di sicuro.
0: Sì, sì.
2: Però dicevo, insomma, andiamo a Mindelo, perché è la città natale di Vozigna, che è il portiere che si è preso la scena, almeno per quanto riguarda la giornata di ieri, lunedì 15 giugno. Vozigna è un soprannome, pseudonimo di Josimar José Evora Diaz.
0: Naturalmente sta tutto a memoria, sa Alessandro.
2: E Vozigna è un soprannome che nasce dal bullismo. Attenzione, lo sapevi questo?
0: No,
2: attenti forte.
0: Ovviamente no.
2: Perché Vozigna è un vezzeggiativo che significa vecchietta. Sostanzialmente che succedeva? Vozigna, che
0: quella
2: è nato
0: dietro il ginocchio?
2: Il 3 giugno 1986, no. Non credo che a Capo Verde si possa tradurre così letteralmente. Vozigna
0: Va bene,
2: è vecchietta.
0: Okay. No.
2: Appunto, il portiere quarantenne, quando era giovane, quindi parecchi anni fa, quando era un ragazzino, veniva bullizzato dai suoi amici a Capo Verde. E gli dicevano, siccome era un po' un mammone, soprattutto un nonnone, vai a piangere a casa dalla vecchietta, dalla nonna. Lui ha fatto scudo, si è fatto forza di questa presa di giro e se l'è messo sulla maglia. Ieri si è messo a referto una prestazione clamorosa, MVP della partita, anche se poi di parate incredibili non ne ha fatte. Ne ha fatta una molto bella su Ferran Torres.
0: Finisce 0-0 con la Spagna e premi o il difensore centrale o il portiere.
2: Guarda, anche sul difensore centrale ce n'ho da dire, perché è un difensore reclutato tramite LinkedIn, lo sapevi?
0: No, da chi?
2: Dal CT di Porto Rico.
0: Di Capo Verde.
2: Bubista.
0: In che senso?
2: Bubista ha fatto un appello, siccome i capoverdiani non sono tantissimi. cercato magari tramite appunto magari proprio la vozzigna, la nonnetta, la vecchietta di vozzigna, aveva dei parenti appunto,
0: c'è
2: in questo caso
0: difensore centrale
2: El Pico Lopez, che altro non è che Roberto Lopez, centrale di difesa che ha guidato alla grande la difesa di ieri di Capoverde, è irlandese, però un giorno ha aperto LinkedIn, si è trovato questa richiesta da Bubista, l'ha aperta, ha tradotto dal portoghese all'inglese perché lui non conosceva il portoghese e ha accettato questa opportunità. Quindi questa è una grande lezione.
0: Ma come fa a essere capoverdiano l'amico?
2: Perché avrà avuto parenti, insomma, in qualche modo.
0: Scusa, ridimi il nome del centrale difensivo.
2: Allora, il soprannome è il Pipo Lopez.
0: Sì, ma il nome
2: Roberto Lopez.
0: Sì, capisci, Roberto Lopez non può essere irlandese, ecco.
2: Un calciatore capoverdiano, appunto nato a Dublino, con cittadinanza irlandese, difensore degli Shamrock Rovers, capitano degli Shamrock Rovers, con presenze nelle giovanili dell'Irlanda. Quindi lui poi ha fatto il salto dello squalo dall'Irlanda a Capoverde.
0: Si dice salto dello squalo?
2: Credo proprio di sì. Anche perché poi, vabbè, Capoverde si chiamano i Tiburones Azules, gli squali azzurri. Ma perché a Capoverde ci vai soprattutto per fare shark watching, cioè non
0: Angelo c'è stato.
3: Io sono contento per loro perché comunque hanno fatto un'impresa, ma anche un po' seccato, perché nella mia fatta squadra mondiale ho 4 giocatori da Spagna.
0: Forse
3: è
0: il motivo
3: disastro
0: per cui sta andando malissimo.
2: Hai per caso anche Oyarzabal?
3: No.
0: Sai, chi c'hai? Scusa, sono curioso di sapere della Spagna.
3: C'ho il portiere Simon, poi dopo c'ho Fabian Ruiz, c'ho Gavi e Fernando Torres.
0: Gli puoi dire Alessandro anche tu?
2: Fernando Torres.
3: Sì, scusa, sì, Fernando Torres.
0: Digli però il tuo attacco, perché ti sei scelto proprio.
3: Vabbè, dai, ho preso Mbappé e Messi, però dopo ho dovuto comprare gli altri un po' i soldi.
2: Ma qualche giocatore da queste squadre un po' esotico, da queste nazionali
3: tutte le panchine praticamente l'ho presi a uno perché non c'avevo più soldi.
0: Su LinkedIn
3: non mi ricordo neanche. Sì, anche io su LinkedIn.
2: Guarda, proprio tornando su quello che è la storia del portiere. Ieri ha fatto delle ottime parate, è stato premiato come MVP della partita e è diventato un idolo, perché nel giro di pochissime ore è passato da 20.000 follower. Ho perso il conto, ora vado
0: erano
2: a verificare.
0: 7 milioni di
2: io ero rimasto a 5 milioni di
0: follower. Sono più di 7 milioni di follower. Sta inseguendo Angelo Giorgetti, che ha 8 milioni e mezzo. Sì. Diventa, insomma,
2: sta inseguendo Angelo Giorgetti. È la storia, ovviamente, del mondiale. L'altra storia che fa da contraltare nella partita di ieri, che risulta storica, poi non so Angelo se ti ricordi, ora devo usare un inglesismo, purtroppo non mi riesce, degli upset simili, cioè delle partite in cui Davide non ha fatto Davide, Golia
3: ce ne sono state. Io ho una pessima memoria, ce ne sono state. Ci sono alcune che riguardano l'Italia, sì, anche recenti.
2: Vabbè, per quanto la Corea,
3: la famosa, il famoso dentista, sì, il famoso dentista, sì, che buttò fuori l'Italia. No, ma ci sono. Allora io penso anche, ragazzi, a parte le battute, che all'inizio sia più complicato anche per le grandi squadre, sia perché hanno paura che certi giocatori importanti si possano far male, perché poi pensano, no, anche di passare i gruppi eliminatori, no? Avete visto anche la Spagna ha tenuto fuori Yamal, per non meno, insomma,
0: sì.
3: Ci sono anche
2: non era al meglio, Williams.
3: Ci sono, appunto, ci sono anche delle scelte che sono strategiche, perché uno pensa, io intanto vado avanti, e quindi magari all'inizio ci possono essere forse più di quanto può succedere dopo di risultata sorpresa.
0: Upset.
2: Però posso dirvi che comunque è valso la pena questo Spagna Capoverde, perché se vediamo anche delle immagini, questa è l'esultanza che Capoverde ha dedicato al pareggio.
0: Hanno ballato come tutti quelli curati.
2: Sì, no, ma c'è una capra,
0: tutti.
2: C'è una capra, caro Giacomo. C'è una capra in mezzo a tutti. La capra è Vozigna, perché il GOAT in questo momento di Capoverde è per l'appunto Vozigna.
0: Comunque niente batterà la papera vestita da messicano. Sì, e la capra, francamente, mi fa quasi più pena che altro.
2: Infatti, leggevo dei commenti.
0: Povera capra. Invece la papera che gira con la maglia del Messico molto smargiassa, quello mi ha fatto molto ridere.
2: Guarda, a proposito invece di Spagna e quindi degli amici di Angelo Giorgetti, quantomeno per la formazione,
0: certo, lui è una furia rossa,
2: c'è un record negativo, credo sia record al momento in cui si prendono i dati sul possesso palla dei giocatori. Ieri Oyarzabal ha toccato il primo pallone al 31esimo minuto,
0: quel colpo di testa in cui è rischiato
2: l'attaccante della Spagna, che poi attaccante non è, ma insomma della Fuente lo utilizza da attaccante, da falso 9, che dir si voglia. È un giocatore che nella prima mezz'ora è stata una comparsa di questa partita. Poi lo ricordavamo, non c'erano Yamal e Nico Williams, che sono proprio i motori di quella squadra.
3: Io non riesco, ragazzi, a appassionarmi a questo mondiale, forse è un mio limite. Beh, gli orari,
0: è proprio, è proprio lo slot, quello speciale era Firenze Velo sul mondiale, proprio lo slot.
3: Io
0: personalmente che non ti appassiona.
3: No, non riesco là. Oh, magari tanti spettatori guarderanno tante partite di notte. Poi
0: non fate un bel dissing.
2: No, no, ma io sono. Guarda, siccome a me piacciono, come si è capito, le storie più che tanto.
3: Sì,
2: ecco,
3: allora,
2: questa
3: qui
2: cosa.
3: Ti seguo.
2: Cioè,
3: ti seguo.
2: Abbiamo regalato un giorno indimenticabile a un paese incredibile come Capoverde, perché poi mi sono andato a vedere, sono un grande amante degli squali, è veramente un paradiso Capoverde, appunto arcipelago vulcanico a ovest delle coste del Senegal, pazzesco come posto. Abbiamo regalato un momento bellissimo, perché lo so che sono cose banali.
3: No, non sono banali, sono storie.
2: Ci sono tante persone che si commuovono per gli animali. Quando tipo il soldato torna a casa e arriva il cane che gli salta addosso. Io non riesco a non commuovermi quando dei giocatori si mettono a piangere per la propria
3: nazionale. No, ci credo.
2: Ieri Vosigna si è messo a piangere.
3: Se posso dire, ma questo qui, sì, questo qui è bello.
2: Sarà un retorico, sarà un retorico.
3: Cioè, ti seguo.
0: Sì, però è comunque bello, ecco,
3: questo mondiale inclusivo. Facendo di tutto. Questo mondiale inclusivo, che si gioca fra l'altro in mezzo a tante difficoltà. Abbiamo visto la storia dell'arbitro che è stato che è stato cacciato, abbiamo
0: Trump
3: visto delle squadre
0: la Coppa del Mondo,
3: delle squadre, ecco, delle squadre che sono state costrette ad andare e tornare nella stessa giornata perché comunque non avevano la possibilità di risiedere nel paese. Abbiamo visto tante situazioni in cui, ecco, francamente sembra tutto fuorché una festa di calcio. E poi ora io non voglio demolire questo tuo spazio, però
2: ma io sono d'accordo su tutto quello che dici.
3: Allora, ma avere anche un mondiale, cioè un mondiale inclusivo con il Capoverde, il Curaçao, con l'Uzbekistan, con la Giordania, va bene, con queste squadre qui che purtroppo ti lasciano fuori altre squadre che avrebbero più titoli e anche più tecnica e anche più forza per esserci. Tutto questo, ma in nome di cosa? Per avere dei nuovi spazi televisivi, per cercare nuovi sponsor. E quando c'hai il presidente FIFA che ti prende in giro dicendo ma forse se saranno 64 le squadre o 208 ce la farà anche l'Italia, mi sembra, dice giustamente qualcuno, che il calcio sia diventato un'interruzione fra le pubblicità. Anche per questo mi riesce un po' difficile seguirlo.
2: Io sono d'accordo con te sulla prima parte, cioè secondo me il calcio è bello anche perché non c'è il diritto divino. Cioè capisco che da italiano ci rimani male se c'è
3: Curaçao, ma non solo da italiano,
2: però no, è però per chi? Perché scusami, sono rimaste fuori l'Italia e la Nigeria di nazionali che potevano andare a questi mondiali, e l'Italia e la Nigeria hanno avuto occasioni per esserci a questo mondiale allargato. Se non ci è arrivato mi dispiace, ma viva secondo me Capoverde, viva Curaçao.
3: C'è degli slot che mettevano comunque delle squadre forti,
2: però ti posso dire su questa cosa, cioè secondo me il mondiale è bello soprattutto perché ci sono squadre come Capoverde e Curaçao e queste storie che puoi conoscere. Poi sulla prima parte sono d'accordissimo, assolutamente. Tra l'altro, appunto, diceva Giacomo che ci sarà questa novità abbastanza agghiacciante, ovvero del padrone di casa, quantomeno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
0: Padrone di casa, perché non mi risulta presidente di Messico
2: è il padrone di casa in cioè lui si sente il padrone di casa, penso, di tutti gli spazi. Dai, non credo entrare in una casa dicendo permesso,
0: non
2: dove sono le pattine e altro. Però ecco, Donald Trump alzerà la Coppa del Mondo, come è successo anche per il mondiale per club l'anno scorso col Chelsea, appunto accanto, e ci regalerà comunque una foto.
0: Poi qualcuno su questo, a proposito di mondiali, ecco, secondo me il discorso di Angelo al di là delle nazionali è anche legato un po' all'organizzazione veramente molto molto fluida e molto che fa perdere anche un po' il senso del mondiale. Sì, questo fatto che si giochi praticamente in nazioni a migliaia di
3: sensazione che veramente prevalga il denaro,
0: sempre, il denaro.
3: Sempre
0: cioè,
3: di più
0: c'è
3: cioè
0: l'hydration break
3: più,
0: guarda ce n'è decine.
2: Sì, l'hydration break, tra l'altro, leggeva, non so se hai letto, insomma,
3: con tutti gli sponsor,
2: non è un cooling break, è proprio un break messo lì per la pubblicità. Perché ad esempio hanno fatto l'hydration break nella prima partita a Città del Messico, c'erano 21 gradi, quindi insomma c'era nuvoloso e pioggia, quindi non è che c'era bisogno di questa idratazione. Però io ho una grande teoria, Angelo e Giacomo, che rientra poi in quello che dici. Lasciamo fuori, e ne abbiamo parlato, ne ho parlato anche domenica con un amico che è Valerio Moggia, che cura Pallonate in Faccia, e ci ha parlato dei risvolti geopolitici di un mondiale politicizzato al massimo, perché ci sarà proprio il ciuffo di Donald Trump letteralmente sulla Coppa del Mondo. Però secondo me, e capisco anche la voce di Angelo che parla di un'altra generazione, di un calcio che si sta un po' plastificando, secondo me
3: un po' diciamo schiavo dei soldi, ma
2: secondo
3: di più.
2: Me poi quando inizia la partita, la vera essenza del calcio è più il calcio per le nazionali che il calcio per club. Questo è il mio parere.
3: Cioè, scusa, cioè, spiegamela.
2: Dal momento in cui davvero il portiere Vozinha, che gioca in una squadra sconosciuta, può parare un tiro di Lamine Yamal, c'è un po' più di... non so, non
0: sicuramente c'è molto più attaccamento nel mondo in cui governano, cioè, i soldi, sì, nei club.
2: La vera essenza risiede ancora in questo calcio per nazionali. Poi
3: tanto se la Spagna gioca in un altro contesto e non la prima partita e è tutta la Spagna vera, secondo me lui, con tutto il bene possibile, non diventa l'eroe della giornata, ma si becca due o tre gol. Però detto questo, infatti, ma detto questo, cioè, queste belle storie io le capisco, mi dà un po' noia il contesto, lo ripeto, perché si sta sempre più, ti hai detto, plastificando. Per me è sempre più evidente la deriva di un calcio che cerca nuovi, anche nuovi mercati, li va, e con la scusa di essere democratico, perché poi questo mi dà fastidio, con la scusa di essere democratico va a cercare nuovi spazi per attrarre sponsor, attrarre interesse e attrarre anche attenzione. Questo mi dà più fastidio, perché si fa finta, no, di voler...
0: Però io posso essere anche avvocato del diavolo, come Alessandro Leonardo. Rischia di essere un discorso e da italiani facciamo fatica a capire, però oggi il mondo del calcio, ce l'ha dimostrato anche la Conference, è molto più allargato rispetto a quello di 30-40 anni fa, e quindi è anche un modo per dare spazio a
2: hanno vinto 3 europee comunque... su 13 per adesso,
0: quindi... è un calcio molto meno europeizzante, cioè, quindi è vero. Poi cioè, credo che su quella questione dei soldi oggi...
2: Scozia-Haiti finisce 1-0 per la Scozia, non finisce 6-0. La Scozia non è la nazionale più forte europea,
0: no, però Haiti
2: è una delle peggiori, insomma. La Svezia ha stravinto e la Germania ha vinto. Poi per il resto ci sono squadre che hanno faticato, ma lo stesso Uruguay, Uruguay ieri ha faticato contro l'Arabia Saudita, perché la merenda da casa, come mi dicono quelli più bravi, non te la porti in questo momento, al di là che poi ci sono l'exploit come Germania-Curaçao. Detto questo, poi sulle nefandezze di questo mondiale, insomma, torniamo a una partita abbastanza importante che si è giocata stanotte alle ore 3, Iran 2, Nuova Zelanda 2. Ecco, lì contava molto il contesto, si giocava a Los Angeles, che è la città con la comunità iraniana più ampia negli Stati Uniti. Sappiamo ci sono state anche difficoltà di ordine pubblico non gravissima, insomma, delle bandiere dell'Iran pre-rivoluzione che sono state fermate dalla FIFA. Da ricordare che l'Iran, magari qualcuno se l'è perso, sta giocando senza uno dei migliori giocatori. Ve lo ricordate Sardar Azmoun, ex Roma,
0: certo,
2: ex Bayer Leverkusen, ex Roma, terzo capocannoniere nella storia dell'Iran, non ha partecipato a questi mondiali perché è definito un traditore in patria, perché lui ha mostrato supporto alle proteste di piazza prima che succedesse tutto quello che è successo con la guerra con gli Stati Uniti. Nel giorno dell'inizio della guerra degli Stati Uniti ha posato anche con dei leader invisi al regime di Khamenei, che poi è diventato di Khamenei figlio, e quindi lui sostanzialmente, ma l'allenatore, che è Galionei, ha detto per un infortunio, ma evidentemente non c'è stato un infortunio, è stato fatto fuori con la scusa, la motivazione di essere un traditore. Anche in questo, insomma, l'Iran si dimostra, secondo me, una delle storie, ecco, secondo me è interessante anche per questo, perché, cioè, io una delle, posso dirlo, intanto Infantino non ci ascolta, una delle cazzate più grandi che abbia mai sentito è: il calcio e politica non devono entrare in contatto, perché magari in un mondo ideale sì, in un mondo ideale sì, ma dal momento in cui fai un mondiale con gli Stati Uniti, che sono in guerra con una nazione che ospitano al mondiale, è impossibile non ci sia riflesso.
0: Vabbè, comunque poi lo stesso Infantino ha provato a far stringere la mano, no, ai delegati di Israele e Palestina, prendendo un grosso picchio in faccia. Allora, hai 2 minuti per dirci invece le partite di stanotte.
2: Benissimo, allora,
0: perché
2: le partite
0: c'è
2: di stanotte,
0: la Francia.
2: Allora, c'è la Francia contro il Senegal. Non so se, come hai seguito i mondiali del 2002, Angelo, hai seguiti...
3: Non li ho seguiti da qui.
2: Corea-Giappone.
3: No, non sono andato.
2: Senegal 1, Francia 0. Una partita storica, 31 maggio 2002.
0: Pape Diop.
2: Senegal, Buba Pape Diop, che tra l'altro è mancato qualche anno fa, a novembre 2020. Partita incredibile, anche lì c'è, anche lì, un discorso della politica, il colonialismo secolare della Francia sul Senegal. È diventato il 31 maggio sostanzialmente una festa nazionale in Senegal. Stasera ci riproveranno con una squadra, penso, più forte rispetto a quella del 2002, però anche la Francia è decisamente più forte. Poi nel quadro dei mondiali non può mancare un appuntamento fondamentale, che è stasera con la nostra Argentina, la mia Argentina, perché si va in campo alle ore 3.
3: Ecco, ma c'è Messi, perché
2: c'è Messi che oggi festeggia 20 anni dall'esordio ai mondiali.
3: Fatti 5, ragazzi.
2: Era il 17 giugno 2006, in Germania si giocava, Argentina 5, Serbia 1, lui entra in 20 minuti e fa gol e assist.
3: Perché era in dubbio, no?
2: Meno di 20 anni.
0: Era in dubbio ora, non 5 mondiali.
3: No, era in dubbio ora per un
2: Argentina Algeria alle ore 3. Io dico occhio all'Algeria perché è piena, come dicono quelli bravi, di baller, non solo Marez, ma anche tanti altri giocatori. Poi c'è anche una partita che secondo me può finire tanto a zero, che è Norvegia-Iraq, perché Haaland mi sa di una partita in cui Haaland può fare 17.
0: L'Iraq è
2: sì, no, non lo so, io più che altro ho paura della fame di Haaland, che secondo me è una di quelle partite in cui può fare tipo accendi dopo mezz'ora e dici ma come, Haaland ha già 4 palloni accanto al
0: Iraq,
2: nome.
0: Norvegia ore?
2: Ore a mezzanotte. E poi non è finita qui perché appunto Francia-Senegal ore 21, Iraq-Norvegia a mezzanotte, Argentina-Algeria alle 3, Austria-Giordania un'altra partita, ecco qui capisco un po' anche le remore di Angelo, alle ore 6, ma questa ce la possiamo anche perdere. Resoconto di Tommaso Loretto domani in conduzione a Buongiorno Firenze. Però,
0: certo, guarda, non parlerò di altro.
2: Però Francia-Senegal oggettivamente è una partita molto bella,
0: sì.
2: Ma anche per tutto quello che significa per i senegalesi. In tanti sono, Koulibaly è uno di questi, sono nati in Francia, quindi sarà veramente un derby.
0: Va bene Alessandro, io ti saluto con il messaggio di Alala Valdiseva e dice: si ritrova tanto nel tuo pensiero, anche lui si emoziona con poco, che poi poco non è quando la realtà quando le realtà piccole vivono una notte, anche fosse solo una, ma di magia.
2: Ma ragazzi, questo, ora dico una frase da Baci Perugina e da Acquerela, ma non è questa l'essenza del calcio, non è Vosigna che si mette a piangere a 40 anni perché ha fatto la partita della vita, perché la cosa bella è che non ricapiterà più.
0: Sì,
2: poi,
0: magari non è solo questa l'essenza del calcio,
2: me,
0: è anche
2: sì,
0: vedere delle partite.
2: Viva Vosigna e viva Dick Advocat, allenatore di Curaçao, che si è messo a piangere per l'unico gol di Curaçao. Uno che ha 78 anni, ha fatto 3 mondiali, era già
0: 7-1
2: a USA 94 con l'Olanda. Quindi.
0: Va bene, Alessandro Rinaldo, grazie per questo speciale mondializzo.
2: No,
0: ti ritroviamo dalle 19 in diretta,
2: davvero,
0: in cui ritornerai anche su una notizia, ha condiviso un comunicato ufficiale, ha condiviso in questi minuti la Fiorentina, perché è arrivato il rinnovo di, rullo di tamburi, Mirko Elia, un giovane della primavera. E
3: pensavo Dodò.
0: Quindi lo so, invece no, rinnovo dal fino al 2028 con opzione fino al 2029. Va bene, diciamo che sono altri rinnovi che ci aspettiamo, però chissà, speriamo che Elia possa diventare un campioncino cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Noi con Angelo Giorgetti ci ritroviamo dopo le 18.30, torniamo anche sull'aneddoto sul calciomercato, non me ne sono dimenticato. Io Alessandro Rinaldo ti ringrazio, ci sentiamo dopo, ciao
2: a voi, ciao.
3: Ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
11: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
12: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
14: Radio Firenze Viola.
15: Ultima parte di Carrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi e con Angela Giorgetti, che ha fatto una bella scorpacciata nel mondiale. Forse questo lo ha convinto a provare a accendere stasera la TV per vedere Senegal-Francia. Ma ormai Angelo Giorgetti è uno snob del mondo del calcio, perché ne ha viste troppe.
16: No, ma che c'entra? Questo mondiale con tre fuso orari, sì, partite di notte, le situazioni, sì, che abbiamo visto.
15: Fanno veramente di tutto
16: esserci. Con appunto, devo ripetere, se non fosse stato l'ascolto, quello che ha detto un ex grande del calcio, ha detto: il calcio ormai è olimpietivo fare pubblicità. E beh, questo mi dà un po' di fastidio. Chi, poi perché è partito, lo sai, ci stavo pensando ora mentre stavo dicendo, ma non mi ricordo, l'ha detto un grande campione, forse qualche ascoltatore ce lo potrà ricordare.
15: Quindi niente, parliamo. Non ti vuole appassionare. No, niente. 348-751-3933. Abbiamo tantissimi messaggi, abbiamo lasciato indietro. 055-77-111-71 se ci vogliamo chiamare. Prima di ripartire i messaggi, però, ci eravamo lasciati alla fine della prima ora col tuo aneddoto sul calciomercato.
16: No, ma questo perché, spero, cioè, che tu non l'abbia pezzo. No, te mi dici le società che nascondono, no, dovrebbero anche far sapere le loro mosse. Io ti dico di no, ti racconto questa cosa che risate a un tempo preistorico, e mi è venuto in mente perché prima parlavo di Antognoni, no? Quindi c'era direttore generale della Fiorentina, Antognoni era, e la Fiorentina stava per prendere Thuram, va bene, quindi non un giocatore a caso, va bene, quindi io ebbi questi input alla Fiorentina, guarda, diciamo in pratica l'abbiamo preso,
15: Lilian,
16: e io riuscii a, che ancora mi sembra magica come storia, riuscì a parlarci per telefono ed andare a Parigi da lui il giorno dopo. Quindi io andai a Parigi da lui con il fotografo per la Nazione.
15: Pazzesco.
16: Facemmo una bella intervista a casa di Thuram con lui che guardava la Nazione con tutta la formazione. Era lui era già convinto di essere un giocatore della Fiorentina. Quindi uscì in intervista, vengo volentieri per questo e quest'altro, eccetera. Dopo due giorni mi chiamò Antonio e mi disse: guarda, che per colpa di quell'intervista è saltato Thuram. Per cui,
15: ma scusa, ma questo, perché ma era saltata per colpa
16: il Parma si fece, perché il Parma si fece avanti e comunque
15: pagava di più,
16: sì, prese, cioè, gli dette più soldi. Allora, questo qui ovviamente è un aneddoto, è una cosa che a distanza di tanti anni anche Giancarlo poteva confermare, ma è chiaro che nel mondo del calcio oggi poi le notizie viaggiano alla velocità della luce e quindi ognuno tenta di nascondere quello che fa, perché sennò altri ci si possono buttare, o per fare dispetto, o perché pensano, guarda, che se ci pensa Paratici ad andare su quel giocatore, allora vuol dire buono, no? Allora ci posso andare anche io. Quindi è tutto nascondere le cose, ma io insisto, questo qui è una cosa che mi torna. Basta, faccio le cose per bene, ciao.
15: Vai. Va bene, lo posso accettare. Allora, diamo il via a questa fase dedicata, come spesso ci accade, a voi. Iniziamo da due WhatsApp audio fatti bene. Vai, Saretta.
17: Ciao, sono Marco da Firenze.
16: Ciao.
17: Io penso una cosa, qui sento, è arrivato Paratici, sembra si debba vincere il campionato a tutti. Io penso che ci vorrà 2 o 3 anni di costruire la squadra piano piano, giocatori giovani, spende poco, sa 40 giocatori da piazzare, cioè tanta roba, e qui parlando di nomi ci ho tanta pazienza, e a Firenze non lo so, tanti non hanno pazienza, vogliamo vedere subito, ma non è facile, non è che arriva questo Ale, cioè non penso proprio. Ciao.
18: Meno cose vi fa sapere la società e meglio sarà per questa stagione. Sempre giusto, forza Viola.
16: Giusto, giusto.
15: Ma non è vero, ma perché, ma sì, dovrebbe essere giusto? D'accordo. Ma la stagione appena passata, voglio dire, non ci hanno fatto sapere niente, esattamente come
16: ora
15: quella
16: io,
15: prima.
16: Sembra io sia un non giornalista. Prima. Poi dopo i giornalisti hanno il compito di scoprire le cose, ma non,
15: certo,
16: è che te le devono dire la società.
15: No, questo è chiaro,
16: Anche. Poi se te le dicono.
15: Però io davvero questo terrore della chiarezza su quelle sono le strategie.
16: Ma
15: è
16: non
15: vero,
16: ti mai dire, cioè, Io voglio prendere, che ne so, Politano,
15: va
16: ti dico
15: bene,
16: un nome.
15: Certo che no, però io voglio prendere un esterno, io voglio prendere,
16: certo,
15: un difensore, io voglio prendere un centrocampista.
16: Questo
15: sì,
16: te lo dirà, voglia.
15: Chiaro, e non è che posso, perché non lo sanno nemmeno Paratici, tra l'altro, fino a che non firmano, a parte deve vendere, poi finché non firmano i calciatori può succedere tutto, questo
16: sì,
15: è evidente. Su quello che ci diceva invece il primo ascoltatore, cioè, io sono molto d'accordo, infatti mi fa un po' paura questa richiesta che si fa a Paratici, per questo prima facevo una battuta a povero Paratici, perché praticamente è stato lanciato nel mezzo a un, non so, messo al volante di una macchina e si stava schiantando.
16: Guarda, io allora intanto lui quando ha accettato sapeva benissimo che sarebbe stata un'impresa disperata, perché la Fiorentina aveva 6 punti in 15 partite, quindi se non sbaglio disse: ma sono stato anche un po' pazzo, però ora l'impresa che l'aspetta per me è addirittura superiore, cioè quella di cominciare a ricostruire dopo anni in cui le scelte sono state abbastanza originali, provare a ricostruire qualcosa che abbia un senso, che dia un senso proprio anno per anno, per cercare quello di cui c'è bisogno per rendere più forte tutto. E oggi su Frenzy Viola ho scritto, se ne parlava all'inizio, di quello che vorrei sentire, diciamo, giovedì. Quindi poche promesse, una società che vola basso e una società con molta chiarezza, questo sì, dirà: ragazzi, qui per ricostruire c'è bisogno di tempo, cioè non vi aspettate che noi prossimo anno potremo lottare per andare in Coppa, magari nel suo cuore ci spera, ma non diamo illusioni, anche perché le illusioni durano fino alla fine d'agosto, 15 settembre,
15: sì,
16: quello l'anno scorso quando si parlava di Champions,
15: sì,
16: e Pioli si era arrabbiato perché Allegri, fin quando sono durate.
15: Sì, metà settembre già era, i buoi erano fuggiti. Allora, un po' di messaggi scritti. Vai. Mauro di mi fa i complimenti perché dice sono eccezionale, però mi prega in tutti i modi di distinguermi, evitando le e strascicate nelle pause, sarebbe perfetto. Saluti, un affetto, caro Mauro, ci proverò.
16: Le strascicate?
15: Sì, e comunque sono sempre ben accetti i consigli e quindi lo prendo volentieri. Poi Simone ci chiede se il Costa l'hanno fatto uscire al reparto di geriatria. No, lo scongeliamo domani.
16: Povero Costa.
15: Lo scongeliamo domani, Costantino, a parlarci di caffè tra paratici e Levi e tutte le sue bischerate. Poi Pietro da Napoli, su quello che dicevo ormai all'inizio, sto tornando sui messaggi perché io vado in rigoroso ordine cronologico, ma poi piano piano arrivo su tutti. All'inizio, no, dicevo com'è cambiato il mondo in un anno, perché un anno fa eri a leccarti le ferite dall'addio di Palladino, e lui dice: ma quali ferite dovevi leccarti? 65 punti? No, Pietro, però è chiaro che
16: l'addio è stato clamoroso.
15: Ecco, l'addio è stato clamoroso, e lo stesso Pradei, la stessa Fiorentina,
16: devastante per la Fiorentina,
15: era in difficoltà
16: come modalità.
15: Sì, sì, perché poi ti ha messo la faccia al vento anche nei confronti del presidente, che mi auguro non sapesse nulla, perché altrimenti non si spiegherebbe.
16: Guarda, non voglio tornare ancora su questo argomento perché se no mi arrabbio.
15: Ti arrabbi? Sì. Sai, un po' mi piace quando si arrabbi.
16: No, dai.
15: Stavolta sorvolerò. Edo ci dice: la Fiorentina nel bilancio del 24-25 ha fatturato 198 milioni, l'anno prima 200 milioni. Ma perché bisogna autolimitarci senza neanche conoscere le cose? Poi finisce che allo stadio neanche in 10.000 si presentano.
16: Francamente
15: io ero rimasto che il record era di 150 milioni di euro, però
16: mi sembra un po' alto, però confesso la mia grandissima ignoranza in materia, mi sembra veramente alto. Poi soprattutto con lo stadio, allora 2024-2025 era ancora effettivo, no? 2024
15: è la seconda stagione, questa 24-25.
16: Quindi 198 milioni mi sembrano tanti. Poi
15: sì, no, io so solo che con Salvatore Napolitano abbiamo già fatto un punto qualche settimana

0: perché gli anche è convenuto molto. Anche questo è vero,
1: il grande Salvatore Napolitano l'ha spiegato bene.
0: Però metti anche fossero 15 milioni di euro, sono comunque 15 milioni messi tutti gli anni, in 7 anni insomma fanno quasi 100 milioni di euro. Hai novità a proposito sulla questione sponsor? Perché no, quella a me mi... io francamente è una delle cose che
1: sarà un'altra cosa che è tenuta a chiave dopo l'incontro che c'è stato negli Stati Uniti. Non è una cosa di secondo piano.
0: No, appunto, no, perché tu citavi per la Fiorentina erano 25 milioni di euro.
1: Guarda, io penso che tutto possa essere accettato se viene detto con grande semplicità, con grande trasparenza. Tutto può essere accettato, tutto, però ecco, senza far promesse inutili, senza andare a scomodare degli aggettivi che poi abbiamo visto, o dei sostantivi che tanta fortuna non hanno portato. Cerchiamo di guardarci negli occhi.
0: Te può essere sognare, accettato, Giacomo? Ma al di là di accettato, sognare, ma io posso accettare i dirigenti alla Fiorentina che vengano e diano o puntiamo al decimo posto?
1: No, non ti devono dire neanche a cosa puntano. Non ti devono dire che puntano alla Champions.
0: Ma non eravamo arrivati un anno fa a dire ma questi non ci dicono mai qual è l'obiettivo? No, ma se non c'è l'obiettivo, se l'obiettivo è solo fare sempre meglio dell'anno scorso, che motivazioni possono avere i calciatori o la squadra?
1: Io questo non l'ho mai detto.
0: No, questo
1: mai.
0: Non lo penso. Vabbè, però in tanti lo dicevano, questo lo riconosceranno, che me lo sono inventato. Allora, messaggi un po' lunghi, però ci proviamo. Ivan, io sicuramente non ci capisco nulla di calcio, ma per me Ruggeri non vale la cifra di cui si parla. Certamente non è un ruolo che ci può far fare il salto di qualità, visto che non è Roberto Carlos, ma nemmeno Vargas. Parrebbe singolare che ci si muova in un ruolo già coperto. Peraltro è un buon giocatore, ma è un 3-5-2 a 4.
1: Vero.
0: Non ha sostanzialmente mai giocato.
1: Vero, un altro motivo che mi fa essere perplesso.
0: Sì, l'unica questione è che comunque non è che il ruolo è già coperto, perché per quello che ci risulta, insomma, Robin Gosens, cioè un profilo alla Ruggeri verrebbe a sostituire Robin Gosens.
1: Beh, ma nel 4-3-3 Ruggeri ti serve il giusto, cioè io te lo dico.
0: Sì, è vero. Sì, cioè, e a me non mi entusiasma, anche fosse il 3-5-2.
1: Terzini, un po' più terzini, ti dirò, sia di Dodò sia di Gosens.
0: Cucureia.
1: Sì,
0: potremmo provare a strapparla al Real Madrid, che 120 l'ha appena acquistato, 60, ne offriamo 70-80. Poi c'è un amico che ci ha mandato a San Donato in Poggio una foto con una maglietta di Vlahovic e sotto un cartello, eccoci, che c'è scritto: vendesi maglia ufficiale Juventus Champions League stagione 2026-2027, prezzi stracciati, saldi. Bene, mi piace, pensavo che si andasse sulle offese, invece finché si va sulle...
1: Bella, la filoria è bella, bravi ragazzi.
0: Io sono più che... sì, siamo contenti. Poi Roberto da Bagno a Ripoli: prendiamo il girone di ritorno, la squadra ha fatto 29-30 punti, vuol dire la squadra non è un fallimento e ha una buona base. Secondo me, con l'inserimento di 3 titolari potrà fare un ottimo campionato. Non è quello che pensa Paratici, per quello che ci riporti.
1: No, perché dopo una stagione del genere, ragazzi, ci sono tante scorie anche dentro, devono essere... secondo me lui ha in mente una grande pulizia, ma anche mentale. Ma anche mentale, perché io posso essere d'accordo sul fatto che il giorno di ritorno, per tanti motivi, compresa anche la presenza di Paratici, sia stato migliore. Però la volontà, e lo dimostra anche il fatto che è stato scelto un altro allenatore, con tutti i ringraziamenti possibili per Vanoli, è quella di fare il più possibile piazza pulita. Poi, questo in teoria, poi se riusciranno certe operazioni, e soprattutto se saranno venduti certi giocatori ai prezzi giusti, perché io penso che Gudmundsson sia largamente... in partenza, Matteo, è un giocatore, cioè, sul quale hai speso tanto. Dodò, se non milioni. Rinnova e non ti rinnova, quest'anno devi vendere, se no fai un bagno di sangue.
0: Sì, beh, poco da dire su questo.
1: Ken, per me, è largamente in partenza, ora, nonostante tutti dicono il contrario, eccetera, ma io penso che lui, se dovessero arrivare dei soldi, accetterebbe di andare via, e la Fiorentina potrebbe essere anche soddisfatta di prendere un trentino per quella cifra. Io credo che potrebbe andarsene. Detto questo, poi no, cioè non si riesce a trovare un'intesa, a trovare una prospettiva, e allora Ken certamente, se è nei suoi cenci e si viene motivato, e con Paratici, insomma, uno che lo conosce bene, e anche Grosso lo conosce bene, perché ce l'ho avuto nella squadra primavera quando era lì a Torino, allora se ne riparla. Però ecco, ci sono anche da fare dei ragionamenti per i giocatori in uscita.
0: Sì, a proposito di Moise Kean, magari chi si poteva chiedere come stava vivendo il momento, anche a fronte di quello che poi era emerso ieri, no? Il furto nella casa di Campo di Marte, con una refurtiva da circa 300.000 euro che è stata sottratta al calciatore, che non è e non era a Firenze, che quindi non è stato coinvolto, però sui social si è mostrato tipo con le emoji da pagliaccio, lui con insomma abbastanza sereno, ecco, poi anche al lavoro, che continua ad allenarsi, quindi ecco, non particolarmente. Ti ricorderai quando Ribéry fece un

0: una storia Instagram che faceva riferimento anche al fatto che pensava di andarsene.
1: Perché no, perché altro fu la moglie di Ribéry che scrisse un post
0: anche,
1: molto,
0: ma anche lo stesso Ribéry,
1: ma la moglie fu durissima.
0: Sì. Quindi ecco, Ken per ora la sta vivendo molto meglio, almeno racconti molto
1: poi,
0: sui social, certo, tanto gentile e tanto onesta pare. Il calcio è un gioco semplice, dice Gabriele Cinefolo, 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, alla fine Ivan Juric verrà esonerato entro novembre. Bravo Monza, il Monza ha scelto Ivan Juric e Pedro Biang come direttore sportivo, pazzesca la scelta del
1: quella di Juric è veramente
0: complimenti a Beppe Riso,
1: fantastica.
0: L'agente di Ivan Juric che riesce a piazzarlo ogni anno
1: sempre.
0: Strano che quest'anno non abbia alzato l'asticella, no? Perché di solito riesce anche a piazzarlo dopo l'esonero in un club migliore rispetto a quello in cui ha allenato, perché sì, direi che insomma il contratto con l'Atalanta resta una masterclass dell'agente, sì, dopo l'esonero a Roma e l'esonero anche a Southampton,
1: sì, anche
0: non nella
1: Inghilterra.
0: Stessa stagione, sì, tac, all'Atalanta. Bene, Mattia da Milano, sembra la stessa tiritera dell'allenatore, li sondano tutti e poi dobbiamo dirottare su nomi molto più modesti.
1: Ma si riferisce a Ruggeri? Vabbè, ne abbiamo già parlato,
0: sì,
1: abbondantemente.
0: Anche i nomi di mercato in generale.
1: Sì. Comincia il grande circo, ragazzi.
0: Sì, comincia il grande circo. Ma guarda, ti faccio un esempio, no? Su quello che dicevamo anche legato a Ruggeri. Tu ci hai riportato che Paratici comunque un tentativo per allenatori come De Zerbi e Iraola l'ha fatto.
1: Iraola mi risulta più De Zerbi, perché De Zerbi già stava andando
0: via
1: al Tottenham.
0: Beh, Iraola. Non è che se viene Fabio Grosso sente il peso del fatto che si è valutato per dei giorni di Iraola.
1: No.
0: Ma no, ma magari sente il peso a prescindere del fatto che a Firenze ci si aspetti qualcosa di
1: a
0: grande.
1: Fabio Grosso deve sentire il peso buono di un direttore sportivo che lo sostiene sempre insieme al club. Questo deve sentire il peso buono, è cosa che per me con gli ultimi allenatori è successa parzialmente.
0: Dici?
1: Sì.
0: Con Pioli hanno provato veramente di tutto per sostenere,
1: ma non lo so, io dentro le dinamiche di spogliatoio non lo so, non ci giurerei, perché da un certo punto in poi è saltato tutto il meccanismo, perché te mi dirai Pioli ha sbagliato, la rosa senza esterni, ok, che lui ha condiviso la preparazione che ha fatto, non c'è, ok, però quando succedono queste cose e già è chiaro che si vada verso quella direzione dopo 2-3 partite, ci deve essere un meccanismo di difesa all'interno del club, cioè deve essere sostenuto in modo molto forte l'allenatore anche nei confronti di quei giocatori che mi risulta stessero già perdendo un po' di fiducia, no? Perché ti senti dire, se vai in Champions dopo nelle prime 5 partite quanti punti fai? 1-2, e allora già lì per un allenatore, se non è sostenuto, diventa difficile. Poi dopo ci ha messo il suo Pioli.
0: Va bene, lo accetto. Giovanni Raccampi ci dice: io voglio sognare, non capisco perché non si può fare come il Como quest'anno. Mi sembra abbia fatto almeno 4-5 operazioni a 25 milioni. Almeno noi tifosi sogniamo un po'.
1: Como è partito da più lontano, però poi dopo, ragazzi, lo dico, non sono, cioè l'operazione a 25 milioni, quella, cioè il giocatore più pagato, ora magari mi sbaglio, ma non credo, il giocatore più pagato che ha giocato meno è stato Baturina, no? Che è stato pagato tanto. Poi dopo gli altri sono stati comprati, quelli che hanno giocato poco, ma non credo 25 milioni, meno. Il Como ha scelto dei giovani 2005-2006, anche gli anni scorsi, che erano già titolari negli altri campionati, capito? E questa secondo me è una chiave importante, trovare dei giovani che già abbiano fatto il salto con chi fa i campionati seri, cioè diciamo con gli adulti, con i professionisti.
0: La colpa fu di Giorgetti, il non acquisto di Thuram, male, molto male.
1: No,
0: e scherza,
1: ho raccontato 30. È una cosa di sale, era il 93. Guarda, mi ricordo bene quando sono te, io ero a Parigi, eri a casa di Thuram, che guardava la nazione andare, che avevo portato con me, e con la formazione diceva: ma dove posso giocare? Non conosceva pochi giocatori. Poi dopo torno in Italia, mi chiama Antonioni, guarda, è saltata per colpa l'intervista.
0: Va bene. E ci dice anche Gedemis del Frosinone, segna tante fasi, se lo prendo sono felice perché lo conosco bene. Luca da Castelli Romani, no, è un nome uscito oggi a Teleradio Stereo, ragazzi. A proposito di nome, ma vediamo, magari lo prenderanno, però ancora siamo
1: perché
0: sempre.
1: Hai detto Teleradio Stereo così?
0: No, perché per ora non è stata confermata da nessun'altra fonte, nulla a che vedere con i colleghi Teleradio Stereo.
1: Escono mille nomi al giorno. Poi dopo io, durante il mercato, c'è sempre chi, perlomeno sui social, io sono su Facebook, fa la lista dei giocatori che sono stati accostati alla Fiorentina, e insomma si arriva rapidamente a superare quasi 200 se arriva, ma a metà mercato, eh?
0: Sì. Angelo, anch'io non ricordavo chi l'avesse detto, sono andato a cercare.
1: Chi è?
0: Klopp.
1: Klopp l'ha detto, vedi, ecco, Klopp.
0: Gianni.
1: Cioè, quindi non uno esattamente...
0: Non il primo,
1: marginale,
0: no,
1: ecco,
0: il primo arrivato. Ciao a tutti, ma se dopo 8 anni diciamo di essere contenti volando basso, questi prendono la palla al balzo e con scuse che hanno molti giocatori da vendere, che quelli forti non vogliono venire, ritornano nel loro habitat.
1: Non dobbiamo essere contenti. Io parlo oggi, mi sono permesso di suggerire alcuni concetti e più che altro alcuni toni, perché per me è meglio volare basso senza far essere contenta la gente che magari poi dopo alza davvero le aspettative, che andare a dire noi andremo qui, noi saremo forti entro pochi mesi, noi abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, noi prenderemo 4 giocatori top. Ecco, io tutto questo francamente, anche se fosse detto, io personalmente non ci crederei.
0: Poi Franco Viola dice: a me piace questo modo di agire nel riordino della società, con l'esperienza dei parati ci stanno mettendo le cose e le persone al loro posto, l'organizzazione e il Viola Park creano appeal anche per i giocatori che si cercano, l'assenza dell'impegno europeo può addirittura aiutare, forza Viola. Quindi una ventata, certo, di ottimismo da parte di Franco. Poi Ale alla Val di Sieve sulla versione media come ci manda una notizia scritta a una pagina social, ora con tutti bene Ale, finché non ce lo conferma la Fiorentina stessa, ecco, sul fatto che saranno garantiti, io tendo a non fidarmi, poi questo non vuol dire che non si possa, come dire, avere un'idea, però ecco, a noi per ora la Fiorentina è rimasta sul fatto che comunque sì, non si vedrà sulle nuove maglie, perché tutto emerge anche da lì, su chi ha visto le nuove maglie, non ha visto il logo Mediacom, però che comunque l'intenzione era quella di confermare. Poi Angelo l'ha visto, Angelo l'ha vista la partita che gli avevo consigliato, ovvero Curaçao Germania, no. È uno dei giocatori Curaçao da me, no, consigliati, ha pure segnato, grande Bomber Viola, e me lo ricordo,
1: no,
0: aveva fatto,
1: no, sì, guarda, mi dispiace Bomber Viola, ma non l'ho visto,
0: io mi ricordo aveva segnato 2 ali del Curaçao. Ci metto che insomma 7-1 è finita la partita, sì, ecco, per la Germania, non proprio la vetrina migliore, poi che abbiano pianto per il loro gol perché sull'1-1 ci speravano, va bene. Poi non so perché Max la gente si scrive ci scrive e Palladino applaude. Poi mi vorrei sentire, se Sara Mastrosimone è d'accordo, 2 vocali, li rispondiamo e finiamo con l'ultima raffica di messaggi. Vai.
2: Ma Antonio è una persona seria, è chiaro che è stata ferita perché ha dato tutto se stesso a questa maglia viola, e quindi non se la possono levare con un semplice bigliettino. Devono alzare il telefono, perché tu non ti devo scusarsi, ma fargli capire che hanno riconosciuto l'errore. Antonioni, se fanno una cosa di genere, questa nuova proprietà, e viene a piedi, perché ci tiene troppo alla Fiorentina, e via Pontano.
3: I proprietari del Como, nella loro inesperienza del calcio, hanno fatto delle scelte, diciamo delegando ad altri la gestione della squadra e del settore tecnico, se non sbaglio, e il campo alla fine gli ha dato pienamente ragione. Che si siano fatti consigliare per caso, e se tanto mi dà tanto a Firenze altri 7 anni di aspettiamo e speriamo, è una gestione familiare molto discutibile. Io da tifoso mi aspetto di vedere sul campo, secondo me, i risultati del lavoro, di quello che mi dicono i commissari e i paratici poco mi interessa. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Da dove vuoi ripartire? Da questo?
1: Me lo puoi ricordare, perché sto leggendo un messaggio, scusa.
0: No, partiamo da qui. No, l'amico faceva riferimento al Como, che effettivamente ha messo, no, le persone giuste nei posti giusti, comprese sul mercato,
1: certo,
0: e ha fatto quello che ha fatto.
1: L'abbiamo detto altre volte. Io una volta, come battuta, ho detto che gli Artono neanche sanno dove sia Como, ma hanno scelto le persone giuste.
0: Sì. Poco ma sicuro, e è inutile tornare anche sul perché invece commisso e Barone abbiano scelto un altro tipo di operazione, cioè loro pensavano di conoscere il calcio meglio di tutti, e quindi non, perché non è che non gli venivano detti le cose, cioè che vabbè, insomma, di mettere le persone nei posti giusti, di investire magari oggi, cioè che il Viola Park va bene ma non basta, però loro hanno preso queste scelte. Chiudo con gli ultimi 2 messaggi, perché tra un minuto ci dobbiamo salutare. Mi spiegate perché Amatucci dovrebbe andare in prestito per comprare una I? Ora, io non so se compreremo una I, punto, anzi secondo me non lo compreremo, però che Amatucci invece verrà mandato via è molto probabile.
1: Non lo so.
0: Bene.
1: Cioè, immagino di sì, però non lo so.
0: Trump alzerà la Coppa del Mondo, ti immagini se vince l'Iran, molto bello. Poi mi torna il discorso sulle nazionali, però se sono lì queste tipologie nazionali si vede che se lo sono meritate. Questa era anche una risposta a te che dicevi, no, che magari non se lo...
1: No, ti dico che il mondiale è inclusivo a 48 squadre, poi con la battuta di Infantino sull'Italia, non perché io sia particolarmente deluso dal fatto che non ci sia l'Italia, cioè ovviamente mi dispiace, ma non sono fra quelli, oddio, allora non c'è l'Italia, però ecco, se il presidente da FIFA dice se saranno 64 o 208 le squadre potrà anche qualificarsi l'Italia, quindi questo francamente mi sembra una gestione un po' naif. Quella del calcio.
0: Ah, c'è lo stadio, porta solo 6 milioni, venne fuori da una puntata sullo stadio, ci dice Lorenzo. E poi chiudo con Max La Gente, spiegava perché ha scritto Palladino applaude, perché quest'anno guarderà le partite, ecco, e non allenerà. Va bene, Angelo Giorgetti, sei sopravvissuto a questo martedì in nostra compagnia. Settimana prossima ci rivedremo di mercoledì.
1: Okay.
0: Dopo che anche settimana scorsa avevamo
1: giovedì,
0: però ero stato io a chiederti di spostare. Va bene. Siamo sopravvissuti, io ti ringrazio come sempre, ringrazio anche Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Che arrisca al vento, torno domani alle 17 con Costantino Nicoletti, con il sottoscritto Giacomo Galassi, e quindi buona serata ora con Alessandro Di Nardo. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con la cronaca. Tragedia a Mykonos, una delle più note isole della Grecia, dove una donna di 37 anni, Sara Ciccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'azienda del Valdarno, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava sull'isola per festeggiare il suo addio al nubilato insieme ad alcune amiche. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un uomo del Valdarno. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia restano frammentarie. La conferma della tragedia ha raggiunto anche il luogo di lavoro della vittima, dove la notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e conoscenti. Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano, con il conseguente trasferimento dei detenuti presenti. Il provvedimento riguarda 3 sezioni del reparto giudiziario, 3 del reparto penale maschile e la sezione accoglienza. La decisione arriva nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze, avviata anche sulla base di ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL e dalla Guardia di Finanza, con verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie e sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare su pulizia, abitabilità e impianti elettrici. Aumentano i costi del trasporto pubblico in Toscana. A partire da agosto scatteranno adeguamenti tariffari legati all'inflazione per bus e treni, a cui si aggiungeranno ulteriori aggiornamenti previsti dai contratti di servizio. La regione interviene con uno stanziamento di quasi 12 milioni di euro per contenere l'impatto sugli abbonamenti e tutelare pendolari e studenti. Il presidente Eugenio Giani ha spiegato: abbiamo cercato di opporci, ma di fronte alla possibilità di un contenzioso abbiamo acconsentito ad un lieve aumento, intervenendo però con risorse regionali per aumentarne gli effetti. Per il trasporto ferroviario gli aumenti saranno annullati sugli abbonamenti, mentre per i bus l'incremento sarà ridotto circa della metà. Previsti anche interventi sociali con la gratuità per i bambini sotto gli 11 anni, la rateizzazione degli abbonamenti. E per il meteo, dopo una pausa di qualche giorno, da domani torna l'allerta per il caldo a Firenze. Per oggi è stato confermato il codice verde, ma da domani, spiega Palazzo Vecchio, scatterà quello giallo e per giovedì è previsto il passaggio all'arancione. Oggi la temperatura massima percepita è stata di 32 gradi, dopodomani arriverà a 36 gradi, spiega sempre il comune sulla base del nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
10: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
11: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
12: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
13: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: E beh, ripartiamo così. Alessandro Di Nardo di nuovo a riborda. Mi dispiace per chi ormai non mi sopporta più. Fino alle 20 in diretta. Trasmissione ancora senza titolo. E quindi la prima domanda ve la faccio su questo: scegliete un titolo a questa trasmissione che vi farà compagnia appunto fino alle 20, con incursioni anche dei nostri uomini, tra tutti il direttore Tommaso Loreto, che è in altre faccende affaccendato in quel del Viola Park, ma poi andremo a parlare anche di quello che succede nel quartier generale della Fiorentina. Quindi vi chiedo semplicemente, date un titolo a questa trasmissione, vi prego. Ho finito, pur essendo tacciato di creatività e tutto, ho finito veramente la vena creativa alle ore 19, e quindi per favore 3487513933, date un titolo a questo spazio. 055 77 111 71, se lo volete urlare in diretta, la nostra sarà Mastro Simone dall'altra parte del vetro. Ripartiamo con l'ufficialità di Amorim, che è il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, appunto è il tecnico dei rossoneri e succede a Max Allegri, che ancora non è ufficialmente l'allenatore del Napoli, ma lo sarà. Ringrazio Lorenzo che ha già scritto. Ripeto, la quest di oggi è dare un titolo a questa trasmissione. Allora, Lorenzo da Prato ci scrive: aperitivo Viola. Secondo me abbiamo finito le parole da mettere accanto al nome, all'aggettivo Viola, quindi magari cerchiamo un altro tipo di titolo. E però sì, qualcosa con la... mi piaceva anche Mojito a me come titolo, perché è una trasmissione estiva, perché a me il Mojito piace molto. Se è un crimine, signori, sono colpevole. E perché magari è anche l'orario giusto, no, per un Mojito che si fa, come tutti sapete. E quindi per ora l'ora del Mojito però no, è troppo lunga. Quindi chiedo soprattutto a voi 3487513933. Detto che poi non ci sono solo le ufficialità del Milan, c'è ovviamente il mondiale che abbiamo seguito nello spazio dedicato alle 18 con Giacomo Galassi ed Angelo Giorgetti. Ci sono anche le ultime novità sul mercato nazionale, con ad esempio in casa fiorentina il rinnovo annunciato di Mirko Elia, calciatore che abbiamo seguito nello spazio di Andrea Giannattasio Made in Viola il sabato, calciatore classe 2005 che ha prolungato il proprio legame con il club viola fino al 30 giugno 2028. Una scelta che testimonia la fiducia della Fiorentina nelle qualità e nelle prospettive di crescita del giocatore. Quest'anno è in prestito in Serie C al Forlì, 32 presenze tra campionato e Coppa Italia. Io sono sempre, ho sempre un parere un po' stinfi su questi prestiti, nel senso, Mirko Elia l'abbiamo seguito, Andrea Giannattasio mi ha parlato del calciatore, cioè si parla comunque di un classe 2005, non si parla di un 2009, un 2010. Io ho sempre negli occhi, visto che l'ho visto recentemente per fortuna gioire e per fortuna sua non più col cartellino in mano alla Fiorentina, a Gabriele Gori, che ha fatto benissimo nella primavera e poi è finito in un loop stile Jumanji di prestiti. Ecco, la Fiorentina ha molto questo modo di fare, non solo la Fiorentina, a dire la verità, penso ad esempio al caso di Kumbulla e la Roma, ma penso anche a altri casi, cioè questi prestiti infiniti. Io sono del parere che a una certa ti devi decidere, amico mio, inteso come club Fiorentina. E Mirko Elia, evviva, lo daremo, la Fiorentina lo darà in prestito ancora e vedremo se poi tra 7 anni sarà ancora in prestito alla Virtus Entel e qualcuno farà un pezzo su Firenze Viola dicendo: vi ricordate Mirko Elia? Adesso può candidarsi a sindaco a 33 anni e fa questo nella vita. Va bene, questo è il mio parere, non mi piacciono i prestiti di over 21, ecco, questo è la mia hot take di oggi. Le cronache di Nardo è molto bello, Antonio. Ora, io sono un po' ego riferito, egocentrico, ma a me piace molto questo titolo, ti ringrazio, perché poi strizza l'occhio anche un capolavoro della letteratura come Le cronache di Narnia, Il leone, la strega e l'armadio, che non sono i tre colpi in canna di Paratici, ma era un libro che ci faceva leggere alle elementari. Pensate come è passato il tempo. Il principe Caspian, insomma, tutta la saga meravigliosa che prendeva vita, appunto, prendeva vita anche da una città che si chiama Narni in Umbria, vicino a Terni se non sbaglio, che poi è diventata Narnia. Detto questo, non so perché siamo finiti anche a parlare di libri, ma grazie all'assist di Antonio parliamo anche di questo. Per fare un po' il recap di mercato, ci affidiamo ovviamente a firenzevela.it, poi a brevissimo ci mettiamo anche in contatto con il primo ospite di trasmissione per fare anche un po' un punto globale. Non è una notizia di mercato, ma è una notizia che è dell'ultima ora, ovvero che Parisi ha sostenuto oggi una visita di controllo. Fabiano Parisi ha sostenuto una visita di controllo a Villa Stewart, che è poi l'epicentro per tutti i problemi legati a ginocchia, crociati, eccetera eccetera. Visita di controllo esattamente a un mese dall'infortunio, o meglio 30 giorni, perché è un infortunio che è capitato lo scorso 17 maggio in occasione del match contro la Juventus. Il terzino della Fiorentina in questo momento è in convalescenza e fra un mese appuntamento sempre col professor Mariani per valutare anche i passi in avanti di un calciatore che potrebbe essere un nuovo acquisto, sostanzialmente si dice così, in casa fiorentina a partire, credo, da ottobre e novembre. Noi però parliamo anche in generale di quello che sta succedendo oltreoceano e non solo. Ci affidiamo a una voce ormai celebre, Alessandro Iori, DAZN, e anche insomma l'uomo che segue per DAZN i mondiali. Ciao Alessandro.
16: Ma celebre non direi, però comunque celebre, ciao, ragazze. Ciao,
15: purtroppo
16: ragazze.
15: Veniamo da una chiamata incrociata con Niccolò Ceccarini, che ha tessuto le lodi.
16: Allora, il celeberrimo Niccolò,
15: sì,
16: Ceccarini, guarda, in questo
15: no,
16: caso.
15: Allora, per fortuna tu non ci segui, non segui la deriva che ha avuto quel cronista di Mediaset, fu Mediaset e altro, adesso è diventato un sostenitore strenuo del Sassuolo perché ha questa amicizia con Carnevali, che ora l'ho abbandonato.
16: Quindi, ecco, e quindi diciamo, no, per coerenza non, cioè, potrà diventare sarà anche sostenitore della Juventus, non
15: è un po' difficile farlo, è un po' difficile farlo su Radio Firenze Viola,
16: esatto,
15: ma lui ci ha abituato a tutto, poi è un grande fan di Neck, perché credo tu lo sappia, oltre a un cantante, lui si celebra, torna questa parola, ma anche colui che ha dato vita all'inno del Sassuolo.
16: Beh, certamente, voglio dire, qui gioco in casa, io sono qui emiliano, quindi siamo nei miei territori, assolutamente.
15: A proposito, guarda, di Emilia, di Sassuolo e di Modena, oggi si è presentato Daniele Galloppa. Che impressioni hai? Può ricalcare un po' le orme di Aquilani, che più o meno ha fatto dopo 4-5 anni come lui di Canteraviola il salto in Serie B? Pisa non benissimo, poi Catanzaro abbiamo visto exploit, adesso appunto è proprio lì vicino al Sassuolo.
16: Guarda, Daniele lo conoscevamo già dai tempi in cui a Modena aveva giocato, e al di là insomma della sfortuna da record della quarta rottura del crociato nel giro di 6 anni, perché qui di fatto ebbe l'infortunio che chiuse sostanzialmente la sua carriera, al di là di una breve appendice poi alla Carrarese, ma di fatto la carriera da calciatore di Galloppa si fermò con quell'infortunio del febbraio 2016 in un Modena Cesena. Ritrovarlo è stato bello, perché di lui ricordavamo insomma anche la qualità, le qualità umane che abbiamo ritrovato piacevolmente anche nella conferenza stampa di presentazione di oggi. Io credo che abbia tutte le potenzialità per fare una grande carriera da allenatore, perché allora intanto parte da un vantaggio come Aquilani, cioè chi ha giocato a centrocampo ha una visione del gioco inevitabilmente, no? Più completa.
15: È vero, ci facevamo caso anche l'altro giorno da Luis Enrique a Guardiola, sono tutti centrocampisti, no?
16: È vero che Luis Enrique ha avuto un'evoluzione insomma un po' più articolata, nasce come attaccante, poi nel corso della sua carriera ha fatto l'esterno, ha fatto tanti ruoli, però insomma devo dire, io confesso di essere un guardioliano dal punto di vista dei concetti calcistici, però se guardiamo anche ad altri, no? Ad Ancelotti, a Fabio Capello, a Max Allegri, se vogliamo andare totalmente su altri concetti di calcio, però diciamo che chi ha vissuto in mezzo al campo poi ha un passaggio secondo me un pochino più naturale, perché comunque il calcio lo vedi in maniera differente quando stai lì in mezzo e hai completamente il polso della situazione, di quello che serve dietro, di quello che serve davanti, insomma è una visione più complessiva, quindi questa è una caratteristica importante. E poi lui ha avuto insomma la sfortuna di dover interrompere prima la carriera del calciatore, ma anche l'abilità, la bravura di trasformare questa penalizzazione in un vantaggio per prepararsi a una carriera di calciatore, di allenatore, che è stata comunque frutto di un percorso articolato, perché non ha bruciato le tappe, ha fatto comunque tanti anni nel settore giovanile della Viola, e poi insomma credo che il culmine con questo scudetto primavera fosse proprio il simbolo del compimento di un percorso che giustamente adesso punta al salto. Il salto non è mai facile, e la citazione di Aquilani è corretta, però attenzione a giudicare soltanto il piazzamento di quel Pisa di Aquilani. Io sono convinto che se il Pisa avesse avuto la pazienza di dare un secondo anno ad Aquilani, il risultato che ha ottenuto al suo posto Pippo Inzaghi con la stessa squadra che è stata costruita per Pippo Inzaghi l'avrebbe ottenuto anche Aquilani. E quello che ha fatto quest'anno Aquilani al Catanzaro è un autentico capolavoro intanto di pazienza della società del Catanzaro, che è una società che in Serie B lavora tanto bene, tant'è vero che è andata a playoff in 3 stagioni successive con 3 allenatori diversi, la pazienza di dare ad Aquilani il tempo di assemblare la sua creatura calcistica, nonostante 6 punti nelle prime 8 giornate, 0 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, in tantissimi, direi 9 squadre su 10 avrebbero cambiato, non il Catanzaro, che poi è stato ripagato con un autentico capolavoro. Aquilani quest'anno ha assemblato una squadra molto ambiziosa dal punto di vista tecnico con un attaccante di riferimento fisico, Pittarello, con Iemmello portato un passo indietro in un ruolo che subito non sembrava digerire e gradire, con due ragazzi che hanno fatto Sfracelli e Alfaggio Sisse nella prima parte di stagione e Liberali nella seconda, due talenti che vengono consegnati secondo me entrambi al grande calcio.
15: Sì, che sono già pronti insomma anche per il
16: ecco,
15: salto.
16: Diciamo che qui in questi casi va sempre diciamo la fortuna dell'allenatore è quella di avere alle spalle una società che ci crede, che gli dà il tempo anche di sbagliare, che lo protegge e che soprattutto gli consegna una squadra competitiva, che è quello che vorrebbe fare il Modena. Il Modena parte da un sesto posto, da un playoff riconquistato per la prima volta dopo 12 anni e quindi da un risultato significativo, ma anche da un'espressione di gioco onestamente migliorabile. E quindi la sfida sarà quella, cercare di restare nel perimetro dei playoff giocando meglio. Non è automatico, dipende anche dalla qualità dei giocatori che gli verranno forniti, ma la proprietà è solida, è lungimirante, sta per completare un centro sportivo che non sarà sicuramente il Viola Park, ma che è comunque un elemento che a Modena non c'è mai stato e che potrebbe rappresentare un asset importante per la crescita di questa società, che ha ribadito anche stamattina con il direttore sportivo Nereo Bonato, cercava un allenatore in grado di crescere insieme alla società e per questo è stato scelto Daniele Galloppa.
15: Alessandro, sempre rimanendo in Serie B, ti chiedo anche qualcosa su un attaccante che è finito nel mirino della Fiorentina, secondo quanto riportano alcune fonti, ovvero Fares Guedjemis, che è un attaccante del Frosinone della nazionale algerina. Tra l'altro, usiamo il gancio per il mondiale, non credo giocherà stanotte, almeno non partirà a titolare, classe 2003, 15 gol nella scorsa Serie B, giocatore che si è già fatto conoscere in Italia. Può già fare il salto allo scalino superiore secondo te? Al di là della Fiorentina c'è anche il Bologna su di lui.
16: Secondo me poteva già farlo per esempio a gennaio, tant'è che erano arrivate proposte concrete al Frosinone dal Celtic, però a quanto mi risulta insomma Max Salvini si è messo in qualche modo di traverso dicendo alla società tenetemelo che andiamo in Serie A, e così è stato. Semplicemente il singolo giocatore più forte dell'ultimo campionato di Serie B, assolutamente devastante negli uno contro uno, rientro da destra sul sinistro che è il suo piede forte, giocatore con delle qualità enormi, in Serie B quasi illegale, in Serie A lo vediamo, però mi ha dato la stessa idea di dominio della categoria che mi aveva dato l'anno precedente più Esposito, e quindi credo che insomma possa recitare un ruolo importante.
15: Guarda Alessandro, ti saluto perché so che poi c'è una preparazione particolare per le partite abbastanza difficili. Tu commenterai Canada-Qatar, giusto?
16: Sì, a mezzanotte, allora non so come volete intenderla, diciamo tra giovedì e venerdì, sì. Ecco, quindi
15: io lo considero giovedì
16: e
15: notte, io lo considero giovedì e notte, però nella notte tra giovedì e venerdì,
16: esatto.
15: E come ci si avvicina al commento di una partita? Poi ti toccherà anche qualche partita alle 3, forse alle 6,
16: alle
15: non
16: 4,
15: lo so.
16: Alle 4 e 2 alle 6, una l'ho già fatta domenica scorsa, la prossima alle 6 di domenica, questa che arriva, ovvero Tunisia-Giappone, ma devo dire che è strano ovviamente. Però per esempio le 6 della domenica mattina è un orario non male, perché entri con il buio, esci con la luce dalla cabina commento, è anche una situazione particolare. Quella che mi insidia di più secondo me è quella delle 4 di notte. Mezzanotte è tutto facile, insomma, dai, non è un orario impossibile.
15: Sì, perché poi, per come sono fatto io le 4 di notte, cioè non riuscirei a addormentarmi e svegliarmi, e quindi rovinerei la giornata successiva. Quindi...
16: sì, no, infatti è quello, devo ancora capire come gestirla quella delle 4 di notte. Quella delle 6 sono andato a letto tendenzialmente presto, verso le 10, e insomma, mi sono svegliato verso le 4 e quindi ero pronto.
15: Ma c'è una stanza... C'è una stanza power nap da zone per
16: potremmo farla, potremmo pensarci, diciamo che è un caffè, senza esagerare, perché poi il caffè mi dà fastidio alla voce e quindi ecco, diciamo che c'è tutta una routine, no, per chi fa telecronaca, ognuno ha i suoi metodi, ognuno ha il suo tipo di alimentazione prepartita, però cerchiamo di gestirci al meglio anche con questi orari, cercando di riposare ove possibile, ecco.
15: Va bene, grazie mille Alessandro, in bocca al lupo,
16: grazie,
15: buon lavoro.
16: Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. Ciao.
15: Li seguiremo anche con la voce, un'ottima voce di uno dei migliori a mio parere, così siamo già staccati e non si becca i complimenti in faccia che sembra sempre piaggeria. Alessandro Iori, appunto, da Zon. Detto questo, c'è anche una novità di mercato che ci riporta Sky Sport, confermata anche dal nostro Niccolò Santi. È previsto nelle prossime ore un incontro tra la dirigenza, quindi Fabio Paratici, e Moise Kean per discutere del futuro. Addirittura domani, scrive Sky Sport, ultima ora Fiorentina, domani per l'appunto. Quindi il 17 giugno, mercoledì, incontro per il futuro di Moise Kean. Il club vedrà l'agente del calciatore, quindi non direttamente Moise Kean, che sappiamo è stato vittima di un furto nelle ultime ore nella sua casa a Firenze, ma appunto l'entourage del calciatore, per vedere insomma se c'è la possibilità di continuare insieme, oppure insomma per vedere il ventaglio di possibilità che si aprono, ricordando che poi saranno due settimane, quelle di inizio luglio, insomma caratterizzate dalla clausola che insomma è 62 milioni, e quindi insomma scoraggia anche tutti i possibili acquirenti. Però ricordiamo che c'è una clausola su Moise Kean, 62 milioni di euro, che vale nei primi 15 giorni di luglio. Io avevo aperto chiedendovi come posso chiamare questo spazio, questa trasmissione, dalle 19 orario estivo. Allora, se dovessi chiedere a ChatGPT, ma allora ci proviamo magari dopo, però ancora ChatGPT non ha quella scintilla, quel guizzo, quell'inventiva che avete voi. Io metterei come parole chiave estate, mercato e orario da aperitivo, quindi vediamo cosa esce anche dalla vostra mente. Simone ci scrive: buonasera Ale e tutti, direi tipo calcio Gagliardo con Di Nardo, oppure gioco d'azzardo con Di Nardo. Ora Di Nardo non ci deve essere per forza nel titolo, però calcio Gagliardo non lo... gioco d'azzardo mi piace, però poi si va incontro magari anche un po' di lamentele della comunità, che insomma non lo so se si può usare il gioco d'azzardo in un titolo per un programma, non sarebbe pedagogico. Sara Mastro Simone mi dice no, mi fa no con la testa, e quindi abortiamo subito questa idea. Ma cosa serve rinnovare Lia, che è un 2005 e gioca ancora in Lega Pro? Luca, hai usato la voce della verità, quantomeno della mia verità, non di quella degli altri, né tantomeno della Fiorentina, perché ha scelto di rinnovarlo. Secondo me questo cordone ombelicale che la Fiorentina tiene attaccato ai propri calciatori, anche fino a età incredibili, io mi ricordo, ecco, un giocatore. Io entrai a Firenze Viola come redattore nel 2020 e seguì un po' i prestiti della Fiorentina. Brutto parlare al passato remoto, ma sono passati quasi 6 anni. C'era un giocatore che mi faceva impazzire. E era Cristian Dalle Mura. Era un giocatore che mi piaceva molto, che seguivo anche nei suoi sviluppi di carriera, però anche di Cristian Dalle Mura. Poi ci sono le storie personali, la sfortuna, si parlava con Alessandro Iori di Galloppo, un giocatore oggettivamente molto forte che ha avuto 4 interventi al ginocchio, e quindi lì sai, c'è anche la dea bendata che non guarda dalla tua parte. Però ecco, non capisco, cioè vorrei evitare altri casi Dalle Mura, altri casi Gori, e per loro ci sono altri nomi che non ho citato. Dalle Mura in questo momento gioca nella Juve Stabia in Serie B, ha fatto la sua onesta carriera, conclude l'avventura con la Fiorentina, un'avventura di più di 10 anni contando le giovanili e il periodo in cui il cartellino è stato in mano ai Viola, con la bellezza di una presenza in prima squadra. Questa è una cosa che aborro, come diceva il famoso protagonista delle trasmissioni sportive. Aperinardo, il bello Aperinardo, sottoporrò anche questo nome alla nostra giuria. Leggiamo ancora altri messaggi. 348 75 39 933. Buonasera Alessandro, sono Alessio da Grosseto. In attesa di un possibile nome per la trasmissione ci sto pensando. Mi piacerebbe sapere una tua opinione sul centrocampista El Ainaoui della Roma, che se ho capito bene è oggetto di interesse da parte della Fiorentina. Ti ringrazio e ti mando un saluto. Adesso ti mando un saluto anch'io e un abbraccio. Ora controllo quanto è stato pagato El Ainaoui dalla Roma. Secondo me diversi vaini, come dicono in Marocco, però c'è da dire, ecco, secondo me è un giocatore che a me piace, è un giocatore che nella prima parte di esperienza a Roma non ha fatto benissimo, nella seconda si è un po' ritrovato, col Marocco fa bene perché è un contesto virtuoso e ha un talento della nuova scuola marocchina. Io credo che sia difficilmente aggredibile, uso questo verbo molto brutto, un giocatore che ha fatto bene alla Roma, nazionale marocchino e classe 2001. Poi sapete che tanti mi accusano di sottostimare il valore di Firenze. Io credo di essere abbastanza cinico e provo a essere realista. La Fiorentina 2026-27 riparte da una posizione tremenda in classifica, nella parte destra della classifica della stagione 25-26, è senza coppe, è con uno stadio che sarà un cantiere a cielo aperto, quindi al di là dell'Ampredotto e della Sbriciolona e di Ponte Vecchio vedo pochi motivi per arrivare alla Fiorentina, al di là poi di un progetto, perché poi certo se Paratici, che è già un buon modo per presentarsi a un calciatore comunque importante, va lì con un progetto, può cascarci anche El Ainaoui, che è passato a titolo definitivo dal Lens alla Roma per 25 milioni di euro, 22 di parte fissa più bonus. Io credo che non abbia perso valore, cioè se la Roma lo vende, credo sia molto difficile, lo venderà attorno ai 25 milioni di euro. Non credo possa essere nel target della Fiorentina. Siamo nel target però della pausa, della pausetta in questa ora di Mojito. Oggi la chiamo Mojito, poi ogni giorno cambiamo nome se volete. Ci rivediamo tra pochissimo, breve pausa, restate con noi.
17: Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
19: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026, la rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato, ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari, una richiesta di informazioni da parte dei Blues che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
21: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
22: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
23: È inaccettabile.
22: Per vostra fortuna avete un domatore.
24: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
22: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
25: S'apri dibattito.
26: Uno
27: contro tutti.
28: Quello che accanto a lei è matto.
29: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
30: Radio Firenze Viola.
15: Ripartiamo con questa mezz'ora malcontata di diretta di questa trasmissione ancora senza titolo. 348-7513-933 per venirmi incontro e chiedere anche le royalties magari sul titolo che potete suggerirci, appunto, alla casella dei messaggi, se volete farci compagnia. 055 77 111 71 per chiamarci appunto in diretta. Andiamo per un attimo a scrutare anche il nostro sito firenzeviola.it con in home page appunto la novità di cui parlavamo in precedenza. Domani il primo incontro tra la Fiorentina e Ken, gli scenari possibili a cura del nostro Nicolò Santi. Domani è atteso il primo incontro tra la società viola e i procuratori di Ken per parlare di futuro. L'attaccante vuole rimanere, quindi questa è una novità, comunque una sfumatura alla notizia che è stata data anche da Sky Sport. Il giorno giusto è domani, i dirigenti viola avranno un confronto faccia a faccia con l'entourage dell'attaccante per iniziare a definire la sua posizione, scrive Nicolò Santi. Con la volontà del calciatore, ci soffermiamo su questo, il centravanti sta bene a Firenze, diciamo, faccio un inciso, furti esclusi, città che l'ha professionalmente rivitalizzato, quindi non spinge per essere ceduto, ma vorrà capire per prima cosa sono le intenzioni del club. Quindi questo è l'articolo a cura del nostro Niccolò Santi che trovate su firenze.it. ci trovate anche tutte le ultime novità. Avevamo parlato anche in precedenza del profilo del Frosinone che ha seguito Gejemis, che stasera giocherà. Questo mi porta anche a ricordare che oggi alle 21 c'è una partita interessante per tantissimi motivi: Francia-Senegal, colonizzatori contro colonia, mettiamola banalmente così, per i libri di storia. Francia che ovviamente è la nazionale vice campione del mondo con diverse problematiche anche interne, vedremo se giocheranno insieme Mbappé, Dembélé, Cherki, Doué, insomma delle bocche da fuoco incredibile, ma Deschamps deve cercare anche un po' di mantenere un equilibrio. Senegal invece forte ad esempio di tanti giocatori internazionali come Diao del Como, Sadio Mané ovviamente l'ex Liverpool, ma tanti altri calciatori che sono passati anche dall'Italia, penso a Koulibaly, Mendy, ex portiere del Chelsea, insomma una squadra che tra l'altro de jure o forse de facto è campione d'Africa, perché poi ci ricordiamo cosa è successo a gennaio in quella finale che rimane nella storia, quella sì, tra Marocco e Senegal, col Senegal che proprio abbandonò il campo, quindi la vittoria poi data a tavolino al Marocco, però il Senegal continua a avere in bacheca quella coppa, quindi insomma ci sono due vincitori della Coppa d'Africa 2026. Simone ci dice che ha finito le idee, Lounge Summer ci scrive per quanto riguarda invece il nome della trasmissione. Non lo so, Lounge Summer ti piace, Sara, come nome? Mi sembra più un nome di un locale magari che ti spenna in centro, no? Andiamo a Lounge Summer, un mojito viene 15 euro e quindi cestiniamo questo nome, ma ringraziamo Simone anche per gli spunti. Andiamo ancora a vedere quello che c'è su firenzeviola.it, perché ci sono le ultime novità di mercato e anche un caso che potrebbe riguardare un ex allenatore della Fiorentina, chi lo sa. Gattuso pronto a fare come con la Fiorentina, prime frizioni con l'ambiente Lazio, si legge su firenzevela.it. una notizia di Tutto Sport con la Lazio che è pronta a voltare pagina. Maurizio Sarri è stato ufficializzato come nuovo tecnico dell'Atalanta, per Gattuso si aspetta un po' perché secondo quanto riporta Tutto Sport la società sarebbe infatti vincolata a operare senza aumentare il saldo negativo delle proprie operazioni, salvo un intervento diretto del presidente Claudio Lotito. Gattuso, insomma, rimasto fregato forse come Sarri ai tempi, non lo so, però insomma c'è già un po' di frizione per quanto riguarda il nuovo allenatore dei biancocelesti. Mick ci dà un altro titolo, il bello del calcio, così lasciamo libera scelta per cosa si intende con bello. Ciao Mick. Allora, a me piacciono i podcast, e i podcast che funzionano, cara Sara, hanno un nome secco: Indagini, che so, Rasoiate, così citiamo Giuseppe Pastore che oggi non l'abbiamo citato. Un nome secco, capito? A me piaceva Mojito, però Mojito poi rimane comunque qualcosa che sembra per ubriaconi. Non lo so, chiamiamo il direttore Tommaso Loreto e gli somministriamo anche questo, questo quesito, anche perché poi è uno dei pochi che può decidere, può avere voce in capitolo. Non solo per questo lo chiamiamo, perché lo chiamiamo anche per quello che succede al Viola Park. A breve daremo conto anche dell'iniziativa di oggi che riguarda la Fiorentina come struttura e club ospitante, e non solo, però insomma collegheremo anche per capire quello che succede in questo momento nel quartier generale della Fiorentina, con occhi anche ovviamente sul mercato, ovviamente sul mondiale. Per questo vi ricordo anche gli appuntamenti di oggi. Ero rimasto a Francia-Senegal, ore 21, a mezzanotte, la potete saltare, vi do la dieta, la potete saltare. Iraq-Norvegia, sì, probabilmente sì. Alle 3 invece c'è una delle partite più interessanti del primo turno, Algeria-Argentina, i campioni del mondo che giocano contro una squadra bella, bella hipster secondo me, Marez, ma non solo, giocatori veramente skillati come dicono quelli bravi. E Austria-Giordania alle 6 non è per i deboli di cuore, ecco, potete anche bellamente saltarla, vi darà conto domani Tommaso Loreto nella rassegna stampa. Luca dai Castelli Romani ci ricorda il prezzo di Elena Wii, che sono 23 più 2 di bonus, quindi non lo so ragazzi, a me sembra fuori target. Poi insomma, i commisso intesi come proprietà sono anche una delle proprietà più facoltose in Italia, quindi se aprono il portafogli possono arrivare a qualsiasi giocatore più o meno in Italia. Però vediamo. Altri nomi, al 348-75-3933, alcuni non li posso veramente leggere, non siamo in fascia protetta, lo ricordiamo a Ivo e agli altri che ci hanno scritto non delle blasfemie, insomma delle parole che non possono essere sicuramente un programma. E poi insomma ancora ampio spazio a voi se volete chiamare 055 77 111 71. Ricordavamo quelli che sono un po' anche i giocatori della Fiorentina in questo periodo, cosa stanno facendo. Fabiano Parisi ad esempio è un calciatore in fase di riabilitazione dall'infortunio al legamento crociato occorso esattamente un mese fa, era il 17 maggio nella partita in casa della Juventus. Ricordiamo anche l'unico calciatore della Fiorentina impegnato in questi mondiali, Marin Pongracic, che domani in un'altra partita bella croccante giocherà contro l'Inghilterra, quindi Croazia-Inghilterra, e soprattutto Pongracic contro Kane, sarà una partita che vedrà di fronte il migliore attaccante, penso, dell'edizione 2025-26 del calcio internazionale, o comunque europeo, o comunque di Champions League si parla, contro un difensore che ha fatto fatica, ma secondo me in valore assoluto rimane un giocatore su cui poter fare affidamento. Poi chiedo anche cosa ne pensate a voi anche su Marin Pongracic e magari il percorso che può fare la sua Croazia in questo mondiale, detto che poi la Croazia è nel girone con Inghilterra appunto, Ghana e Panama, due squadre che scenderanno in campo sabato. E quindi questo è il quadro anche del gruppo L, con anche tutte le altre partite ovviamente, con la possibilità di vedere in campo nelle prossime ore appunto i campioni del mondo e non solo, e con anche i nostri occhi attenti con lo spazio dedicato al mondiale, firma Alessandro Di Nardo, stavolta mi devo citare davvero, mondialito anche in podcast, lo trovate su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast. Detto questo, vogliamo a brevissimo al Viola Park, perché c'è un evento di cui ci parlerà Tommaso Loreto. È la premiazione finale del torneo Calcio Inclusivo, un calcio dove si vince a prescindere dal risultato, martedì 16 giugno, appunto oggi dalle ore 18 in poi, con l'epicentro che appunto è il Rocco B Commisso Viola Park, consegna delle coppe alle 6 squadre partecipanti, di cui appunto ci parlerà a brevissimo Tommaso Loreto. È un'attività insomma collaterale alla Fiorentina, che ha dimostrato di essere molto attenta anche all'inclusività legata al mondo del calcio. E quindi Tommaso Loreto, ben ritrovato, e dici di più di questo evento.
0: Ciao Alessandro, buonasera, buonasera a tutti. Guarda, sta terminando adesso questa bella cerimonia che chiude questa annata della cosiddetta Lega degli Invincibili, che è un progetto che insomma i nostri ascoltatori conoscono, perché abbiamo avuto l'onore e il privilegio di raccontarvelo, grazie soprattutto a quelli che poi sono stati i vincitori, la realtà del ritrovo che è andata a vincere questo campionato, ma sostanzialmente poi il risultato finale, i punti, il risultato sportivo conta il giusto, conta lo stare insieme, conta, giustamente dicevi, l'inclusività, e soprattutto, lasciamelo dire, perché siamo qui a seguire questa bella cerimonia sul campo dello stadio Davide Astori qui al Viola Park, e peraltro sembra fin da ora giustissimo sottolineare la disponibilità della Fiorentina nell'aver dato la libertà per l'organizzazione di tutta questa

0: Torino. Oggi parliamo della Lega degli Invincibili come di un campionato a 6 squadre con ragazzi che, grazie allo sport, grazie all'opportunità che viene concessa a loro di giocare questo campionato, come dire, possono anche vivere quello che è l'agonismo, quello che è il trovarsi in campo, quella che è ovviamente anche la sportività, ma al tempo stesso l'agonismo, perché poi chiunque scenda su un rettangolo di gioco per affrontare uno sport vuole andare a vincere. E quella di oggi è una bella conclusione, tra l'altro alla presenza, per ciò che riguarda le istituzioni, dell'assessora Perini, c'era anche il consigliere regionale Francesco Casini, che qui, diciamolo, è un po' considerato anche il sindaco del Viola Park, lo sapete bene, ed è stato ed è tuttora un bel momento di premiazione che sta proseguendo, tutte le famiglie dei ragazzi coinvolti in questo momento sugli spalti e con tanti applausi, come sentire, poi immagino stiate mandando in sovrimpressione.
1: Sì, stiamo vedendo le immagini, tra l'altro appunto le sei squadre sono Ritrovo, Sport Insieme, San Paolino, Rinascita Doccia, Calcio Inclusivo Mugello e Union Sieci Rignano. Ora tu ci hai spiegato giustamente del messaggio sotteso a tutto, ma c'è una squadra che ha vinto più delle altre?
0: Eh sì, perché poi alla fine la coppa del primo posto è stata alzata proprio dal Ritrovo, che credo, detto tra noi, insomma, abbia avuto dalla sua anche una certa esperienza, perché ecco, dicevamo che il progetto nasce da lontano, addirittura 9 anni fa era partito, e quindi poi potete immaginare anche la soddisfazione, il piacere di veder crescere le squadre, e quindi poi alla fine il Ritrovo è riuscito a portare a casa la coppa del primo posto, grandi festeggiamenti per i ragazzi in maglia rossa, perché poi è chiaro che se lo diciamo, no, che prima di tutto la cosa più importante è partecipare, però se poi uno riesce a vincere è meglio, e quindi abbiamo visto anche dei bei momenti di festeggiamento per i ragazzi del Ritrovo che hanno alzato il trofeo del primo posto sul podio.
1: Sì, stiamo vedendo per l'appunto le immagini del momento della premiazione. Tommaso, oltre all'assessora Perini e all'ex sindaco di Bagnaripoli, si è visto qualcuno, che so, un Fabio Paratici? No, perché me l'avresti detto. Un Alessandro Ferrari? No, non ci sono.
0: Sei malizioso, ma fai bene a chiederlo. Inutile dire che anch'io qui eventualmente avrei le antenne dritte, perché poi tutto sommato sono una sorta comunque di infiltrato, però no, devo dirti che non abbiamo visto rappresentanti della dirigenza, abbiamo visto invece rappresentanza proprio della CF Fiorentina, Claudia Quattrone, che ha sottolineato come la Fiorentina non appena sia stato possibile abbia volentieri aperto le porte a questa serata, a questo momento di festa. Insomma, potete immaginare per questi ragazzi, da un lato, la gioia e il piacere di partecipare a un campionato di questo tipo, ma al tempo stesso potete immaginare anche la soddisfazione di essere premiati con coppa e medaglie direttamente sul terreno di gioco del Viola Park. Quindi, siccome non le esimiamo mai critiche, e anzi spesso e volentieri tra i refrain c'è, cioè quello di un Viola Park molto inaccessibile, molto lontano, ecco, oggi la Fiorentina sotto questo profilo si è assolutamente smentito e merita un lungo applauso proprio per la disponibilità che ha dato a tutto questo movimento legato al calcio inclusivo, anche perché poi dalle 18 il tutto è partito con un tour del Viola Park che ha permesso a tutti i ragazzi anche di vedere questa meraviglia che ora al tramonto effettivamente è ancora più bella con questo, in questa landa sconfinata di verdi e di campi di calcio. Chiaramente i nostri eroi della prima squadra non ci sono, sono in vacanza, e quindi poi tutto ciò che riguarda la prima squadra, il mondo viola, lo respireremo giovedì mattina quando verremo qui alle 11 per la conferenza stampa di Paratici e Ferrari. Quindi nessun riferimento viola alla prima squadra, ma lo sottolineo più che volentieri ancora, grande disponibilità della Fiorentina nell'aprire le porte del Viola Park e nel farlo vivere a questi ragazzi che lo hanno visitato, ma che adesso avranno anche modo di goderselo in una bella serata successiva alla premiazione.
1: Bene, seguirà l'autobuffet anche con protagonista Tommaso Loreto, immagino.
0: Assolutamente no.
1: No?
0: Cioè, vediamo, sì, ora, quello che era importante

0: te, Alessandro, per noi era esserci, perché ormai oltre un anno e mezzo fa entrammo in contatto proprio con Andrea Mori, che ci parlò di questo progetto, ci parlò di un movimento comunque in crescita e ci chiese visibilità. È chiaro che per noi è abbastanza semplice avere spazi, perché abbiamo delle discrete quantità di ore di diretta, ma insomma abbracciamo assolutamente la richiesta di Andrea di dare visibilità a questo movimento che era in crescita, e poi perché ci piace assolutamente l'idea di allargare quelle che sono le opportunità del calcio e dello sport anche a chi sulla carta non lo può fare, e quindi questo è un progetto che sentiamo anche un po' nostro, che ci ha portato ogni sabato a raccontarvi quello che succedeva nel campionato, proprio grazie alla trasmissione Tutti in Campo condotta da Andrea Mori, che nel frattempo è diventato uno speaker radiofonico bravissimo, quindi presto prenderà il posto di qualcuno di voi, non vedo l'ora, e anche Andrea, il benzinendolo Viola, che è un volto conosciutissimo nel mondo del tipo Viola, anche lui è sempre molto attento, molto pronto a intervenire nel sociale. Sono state loro due le voci del sabato che ci hanno permesso di raccontarvi partita dopo partita questo campionato, e quindi stasera era assolutamente giusto essere qua per celebrare la fine di una bella stagione, e perché no, per sperare che poi il prossimo anno possano essere ancora di più i ragazzi pronti a affrontarsi nella Lega degli Invincibili.
1: Giusto ricordare appunto il lavoro di Andrea Mori, Tutti in Campo, con lo spazio dedicato ogni sabato che potrete trovare anche in podcast. Un bel nome per una trasmissione. Mi viene in mente che questa trasmissione, che in questo momento mi vede qui a condurre, non ha ancora un nome. Ho chiesto agli ascoltatori, è uscito un Aperinardo che per ora sembra il nome. Potrei fare un sondaggio su WhatsApp, guarda, se riesco lo faccio tra gli ascoltatori. Tommaso, hai dei suggerimenti? Sono usciti un po' dei nomi un po' banalotti, io vorrei qualcosa di originale.
0: Binardo quotidiano? Gli sgarbi quotidiani.
1: Sembra il pane quotidiano, sembra qualcosa di blasfemo, no, insomma, non lo so.
0: Troppo, eh?
1: No, non lo so. Chiedo a ChatGPT. Ora faccio...
0: può essere un'idea, un sondaggio per,
1: sì,
0: per il
1: suo
0: titolo,
1: no,
0: per il titolo della sua trasmissione. Detto che poi tanto più andiamo avanti e più che il mercato la farà da padrone, e quindi anche su quello, visto che c'è stato il mirabile ideatore di Quasi Ufficiale, secondo me è qualcosa di legato al
1: Quasi Ufficiale, potrebbe essere, cioè il format, il podcast che diventa, vabbè, sarebbe un'evoluzione incredibile,
0: sì, assolutamente. Ma infatti noi ti offriamo queste enormi opportunità per le snobby, sembra sempre che nessuno voglia valorizzare il tuo indiscusso valore, e invece, come vedi, ci mettiamo sempre.
1: Non ho ancora parlato di Vozinia, del portiere di Capoverde, in questa trasmissione. L'ho fatto prima, non ti preoccupare. Però so che sei stato incollato alla televisione ieri durante lo 0-0 contro la Spagna.
0: Certo, stanotte ero alla televisione alle 3 per seguire anche l'Iran.
1: Certo,
0: e battute
1: certo
0: a parte, insomma, è stato qualcosa di più di una semplice partita.
1: Assolutamente, l'abbiamo raccontato anche prima. Tommaso Loreto, grazie mille dal Viola Park, ci ritroviamo ovviamente domani in questi studi.
0: Ciao Alessandro, grazie a voi, un saluto, buona serata.
1: E appunto l'evento l'abbiamo ricordato, calcio inclusivo. A breve, in chiusura, ci ascoltiamo anche le parole dell'ex sindaco di Bagno a Ripoli, con anche insomma tutto quello che riguarda l'evento che abbiamo seguito. Appunto Luca mi chiedeva suggerimenti al direttore, sono arrivati più o meno a spizziche e bocconi. Quasi Ufficiale vi piace? Ve lo chiedo così. Nel rush finale, l'Aperinardo, visto l'orario, l'Aperinardo mi sa che sta vincendo. Riesce a fare una grafica? È abbastanza facile. Ora rompo la quarta parete, ma nel senso proprio della parete di vetro che mi separa da Saramastro Simone. Saramastro Simone non si è rotta la quarta parete, si è rotta un po' le scatole con queste richieste continue. Vorrei questo tipo di grafica. Uno sfondo estivo, ecco, come quello che è il nostro Massimo Marianella in diretta su Sky Sport, lo vediamo sugli schermi ovviamente da Miami, con camicia classica hawaiana, occhiali, un cocktail e magari qualcosa dietro che rimanda la trasmissione, ma poi ci sarà tempo anche per limare gli ultimi dettagli. Siamo in chiusura, a brevissimo ci ascoltiamo l'ex sindaco Casini, appunto dall'evento al Viola Park, ricordando la notizia delle ultime ore, ovvero domani c'è un incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean, con gli scenari possibili che sono disegnati da Nicolò Santi nella copertina che trovate su firenzeviola.it. Subbuteo Viola. Thomas, io vorrei trovare un titolo, sono state associate tutte le parole a Viola, ci può essere anche il termosifone Viola. Subbuteo mi piace molto. No, non che non mi piaccia il Viola, assolutamente, però se no sono tutte uguali i nomi delle trasmissioni. Subbuteo mi piace, guarda, ma anche Quasi Ufficiale non era per piaggeria nei confronti del direttore, mi stuzzicava come nome. Poi ancora la Perinardo, va bene, abbiamo segnato tutto, faremo un sondaggio, chiedo sempre a Sara, secondo te si può fare un sondaggio tramite il WhatsApp web di Radio Firenze Viola agli ascoltatori? Sarebbe molto difficile, però sicuramente se c'è una persona che lo può fare è dall'altra parte del vetro e sta scuotendo la testa, quindi non lo può fare probabilmente. Siamo appunto in chiusura, vi ricordo appunto che le nostre dirette ripartiranno, ci sarà uno speciale a partire dalle 20, stavolta è vero, non come dice sempre Niccolò Ceccarini prendendoci in giro, con i bloopers, credo si possa chiamare così, della giornata di oggi. Spero di non essere finito io nei bloopers, perché oggi apro e chiudo le dirette e stamani ho fatto una piccola gaffe legata al giornale della Gazzetta dello Sport, che era del giorno prima, ma la mattina io non mi ricordo nemmeno come si scrive il mio nome. Mi ricordo benissimo però quello che andiamo a propinarvi adesso, ovvero appunto le parole di Francesco Casini, ex sindaco di Bagnaripoli, consigliere regionale, all'evento di calcio inclusivo al Viola Park. Ci salutiamo con questo, restate con noi perché dopo ci sarà anche un po' da ridere e da riflettere con tutti gli errori e i bloopers di oggi e non solo, anche le informazioni della giornata di oggi. Grazie a Sara Mastro Simone, le dirette iniziano domani alle 7, ciao.
2: Io sono molto contento di tante cose, tanto di questa Lega appunto degli invincibili che oggi va a concludersi con una serie di bellissimi trofei, e voglio fare un complimento a Andrea, a tutti coloro che l'hanno organizzato, quindi le società che ci mettono impegno, chi la gestisce, gli allenatori, le famiglie e soprattutto però i ragazzi che animano questo evento, questa Lega. Siete stati bravissimi, avete fatto un grande torneo, come diceva la Letizia, agonismo in campo e poi si vaccina tutti insieme, questo è importante. Però ringraziamo anche la Fiorentina, bisogna ringraziarla per l'ottimalità. E io ora sono, esatto, dai, e speriamo che quest'anno sia una bella annata. E io sono adesso in regione, però ero sindaco e qualcuno mi ha detto anche il sindaco di Viola Park, perché sotto il mio mandato si è realizzato questo. È bello quando divento qui sapere che qui ovviamente si allena la Fiorentina delle donne, i giovani, la primavera che pochi giorni fa qui ha alzato la coppa del campionato. Però è bello soprattutto pensare che un luogo come questo sia in grado di ospitare tutti, ospitare l'inclusività, essere accessibile, essere un luogo veramente che si dà anche al sociale. Per cui voglio fare complimenti alla Fiorentina, mi rende orgoglioso aver collaborato con questo, ma soprattutto grazie anche a Andrea, a tutti coloro che organizzano questi eventi. E in bocca al lupo ragazzi, il prossimo anno un'altra grande Lega deve nascere, quella degli invincibili, un altro grande torneo deve essere portato avanti. Grazie ancora e buon proseguimento e buon lavoro a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
1: guardala. Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala. È

0: Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
6: Dario Baldi.
5: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Benvenuti al nuovo appuntamento di Radio Firenze Viola con i Che t'ha perso, il meglio della giornata per quanto riguarda le interviste, gli spunti delle nostre trasmissioni che oggi iniziano con l'intervista realizzata all'interno di Chi si compra con l'ex portiere, adesso operatore di mercato Rubinho, che ha parlato del Brasile, ha parlato di De Gea e ha parlato chiaramente di mercato con uno spunto legato anche a Paratici e Grosso, con soprattutto Paratici che lui ha conosciuto nella sua esperienza alla Juventus. Ascoltiamolo. Ritroviamo molto volentieri dopo un po' di tempo un amico di Radio Firenze Viola come Rubinho. Ciao Rubinho, buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Ciao, ciao ragazzi, come state?
3: Dai, ce la caviamo, ce la caviamo. Te come stai? Segui il mondiale?
9: Sì, sì, qualche partita non l'ho vista.
3: Questo Brasile?
9: Male, male.
3: Male, male, addirittura?
9: Sì, no, vergognoso.
3: Addirittura, ah, è forte come sì. Pensiero.
9: Guarda, no, per le qualità dei nostri giocatori passati, e avere questi che sono in campo oggi è una vergogna. Guarda, Casemiro a correre a mio allora, Rafinha, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães lì sono inguardabili.
8: Posso farti una domanda? Perché ho visto la partita col Marocco e tu sei un portiere, quindi te lo devo chiedere. Io ho una grande passione per i portieri.
3: Perché sei stato portiere anche te,
8: sì,
3: lo puoi dire, dai.
8: Scarso, no? Vabbè, niente, però, niente, cioè, mi
3: Fabio
8: sento,
3: Ferri era un portiere.
8: Mi
3: capito,
8: sento anche in imbarazzo a dirlo di fronte a uno
9: un
8: che il portiere che il portiere l'ha fatto per davvero. Ma secondo te Alisson Becker lì non ha accelerato un po' troppo l'uscita? Cioè, secondo me poteva aspettare un pochino a buttarsi così in uscita, anche fuori dall'area.
9: Sì, sì, guarda, sono d'accordo, però lui è stato, diciamo così, invogliato di fare quell'uscita per la mancanza
8: dei due centrali.
9: Lui, secondo me, ha letto che la palla venisse più lunga, alla fine non è venuta e lui è rimasto mezzo alla strada. Però è stato invogliato all'errore, diciamo così, ha portato all'errore per la mancanza di marcatura.
8: Bene, bene, bene. Ero curioso perché secondo me appunto c'è la responsabilità evidente dei centrali di difesa.
3: Bucata centrale.
8: Però secondo me lui poteva aspettare un attimino, però.
9: Sì, sì, sì.
3: Ancelotti secondo te ha responsabilità in queste convocazioni o semplicemente ha cercato di fare il meglio con quello che aveva?
9: Guarda, io ti dico di cuore, l'ultimo colpevole che ci sia è il mister, perché lui lavora con quello che può lavorare, e ha poco tempo da lavorare. Io dicevo con amici che, vi ricordate che negli anni passati, nei mondiali passati, la preparazione della nazionale era un mese. Ora hanno avuto 15 giorni per prepararsi tutti, è pochissimo tempo dopo una stagione pesante con mondiali di club di un anno prima. I giocatori arrivano stanchi, non possono lavorare, e mister ha pochissime cose secondo me.
3: Certo, no, ma era una curiosità, perché ha visto, noi guardiamo Ancelotti con un occhio di riguardo perché purtroppo l'Italia è rappresentata solo da lui e da Montella sulla panchina della Turchia, perché poi per il resto purtroppo l'Italia non c'è, e quindi guardiamo con interesse a quello che fa Ancelotti, che per tutto il mondo è un gotha, cioè un got per quanto riguarda gli allenatori, e quindi era interessante capire anche qual era il tuo punto di vista. E chi lo vince se non sei il mondiale?
9: Guarda, secondo me vince una nazionale europea, sarà tra Portogallo, Francia e Spagna.
3: Ecco, bene. Qualcuno stamattina mi ha detto occhio anche all'Inghilterra, perché partono sempre in sordina e poi possono rischiare di arrivare in fondo. Secondo me non ce la faranno nemmeno a questo giro, però insomma già lo spunto che possa essere la nazionale europea a vincerlo è interessante. Rubigno, allora, noi chiaramente ti abbiamo chiamato non per parlare del mondiale, ma era molto interessante poterti coinvolgere in quello che è anche l'attualità del calcio giocato, ma ti abbiamo chiamato per parlare come sempre di Fiorentina, e dopo qualche tempo anche per tornare a parlare di Paratici. Con te abbiamo parlato intorno a dicembre del suo potenziale arrivo, poi è arrivato, ha aiutato in qualche modo da esterno, chiaramente da dirigente, a salvarsi per quanto riguarda questa stagione nefasta della Fiorentina. Adesso inizia il percorso più complicato, quello della costruzione di una squadra nuova. Ha scelto Grosso sulla panchina, e quindi prima di iniziare anche a entrare nel dettaglio magari su dei giocatori o sul mercato, proprio volevo chiederti cosa pensi di questo ritorno in patria di Paratici, della scelta di Grosso, di come ha gestito questa prima parte della sua esperienza in viola.
9: Guarda, secondo me lui ha fatto bene tornare in Italia, perché lui diciamo così, tra i direttori sportivi è un baluardo, è uno che ha vinto tanto con la coppia con Marotta, è uno che capisce veramente di calcio, è molto intelligente a leggere i giocatori che vai a prendere. Sono contento che lui è venuto anche alla Fiorentina, che io per me è una delle squadre più importanti in Italia, è una società incredibile. Dopo, con l'arrivo di Commisso, che ha fatto tutte i cambiamenti, è ancora più bella, no? Secondo me lui farà bene lì, perché come ho detto, è intelligente, ha fatto già una scelta intelligente a portare Grosso, che lo conosceva già da lì dalla Juve quando lì. Sa che Fabio è una persona integra, che sa lavorare bene, ha già fatto la sua gavetta nel calcio italiano, e ora una bella opportunità, secondo me faranno tutte e due, faranno molto bene.
3: Ecco, e nel dettaglio su Grosso, te pensi che, diciamo, il passaggio da un allenatore come Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza e che è stato salutato ovviamente con i ringraziamenti doverosi per quello che è stato il suo lavoro, verso appunto Grosso, che è un ragazzo, non è più giovane, perché comunque ha quasi 50 anni, è allenatore già da diversi anni, però viene considerato uno degli allenatori che può portare freschezza, un gioco d'attacco. Tu pensi che sia la volta buona anche per Grosso di uscire da quello che è stato una carriera per ora con alcuni successi, ma sempre in piazze, diciamo, molto piccole o medio piccole, come Frosinone, come il Sassuolo, ha fallito al Lione. Pensi che possa essere l'occasione giusta anche per lui per uscire da questo primo periodo della sua carriera da allenatore?
9: Sì, io come hai detto prima, secondo me lui ha fatto la grandezza, no? Lui ha imparato di tutte le sue esperienze, credo che sia ora preparato per arrivare alla Fiorentina. Lui sa la sfida che è, no? Essere un allenatore di una società così importante, e secondo me lui farà valido delle sue esperienze prima. Io sono convinto che lui farà bene, perché lui ha dimostrato con Frosinone, è venuto in Serie A con Frosinone e ha fatto una delle migliori stagioni della Serie B. Sai, anche se è andato a Lione lì, non ha fatto bene, però la storia c'è, l'esperienza c'è, e anche come giocatore lui ha avuto una carriera strepitosa e sicuramente porterà anche questa cosa sul campo lì della Fiorentina.
8: In collegamento con Rubigno qua su Radio Firenze Viola. Ovviamente, insomma, io rimango sull'argomento che mi piace di più. Non posso non fare una domanda anche sul reparto portieri della Fiorentina in vista della prossima stagione, con De Gea, che ovviamente è un veterano, un grande portiere, un giocatore da cui si può imparare anche molto. Però ti chiedo se la carriera di Martinelli fino ad oggi la vedi sui passi corretti, sui binari corretti, se insomma questo prestito fatto alla Samp e questo periodo lontano da Firenze secondo te è stato propedeutico per far crescere il ragazzo.
9: Sì, è fondamentale per noi portieri giocare, essere sempre in campo è fondamentale. Tu prendi le misure, la forza del tiro, trovi un altro avversario, trovi un altro collega di squadra che magari è più forte di una cosa, più forte dell'altra. Gli avversari in Serie B sono diversi di quello che prendi in A. È importante questo, è stato importante per lui. Io credo che ora anche è importante la Fiorentina iniziare a preparare un percorso per il prossimo portieri, che De Gea giocherà ancora questa stagione, magari altra, però non sarà un portiere eterno, no? Certo. Secondo me ora la Fiorentina dovrà iniziare a preparare il cammino per la sostituzione di De Gea.
3: Ecco, allacciandoci al discorso iniziale sul Brasile e parlando di un giocatore che ovviamente nella Fiorentina è brasiliano e che poteva anche essere tra i papabili per la nazionale, ovvero Dodò, prima ti chiedo perché secondo te Dodò non è mai stato preso in considerazione realmente dal Brasile, pur essendo comunque uno dei terzini destri che potenzialmente poteva stare nel giro della nazionale, e secondo te quanto perderebbe la Fiorentina se come sembra dovesse cederlo quest'estate, anche per un motivo contrattuale? Lui è in scadenza del 2027, il rinnovo è fermo, se non dovesse trovare squadra rinnoverebbe, questo è un accordo fondamentalmente tra le parti, a settembre, però la tendenza è che probabilmente poi lascerà la Fiorentina.
9: Guarda, prima cosa, io sono d'accordo che lui avrebbe dovuto essere in nazionale, perché Wesley è andato via infortunato e la nazionale brasiliana non ha un secondo terzino destro, e lui ora avrebbe fatto comodo in Cerro. Per quanto riguarda lì la situazione con la Fiorentina, sentirà parecchio, perché lui ora ormai è una bandiera della Fiorentina, è un giocatore che ha portato tanto, ha donato tanto alla Fiorentina, e se lui va via, a trovare sul mercato un terzino più o meno con le sue caratteristiche non è così facile. Per questo sarà una tariffa molto dura a Fabio, a Paratici, a Grossi, di trovare un sostituto a lui.
3: Massimiliano Alvini, allenatore che ha riportato il Frosinone in Serie A, intervistato per noi da Fabio Ferri, con spunti legati anche alla partita che di fatto vedrà la Fiorentina festeggiare il proprio centenario al Franchi, quindi Fiorentina-Frosinone, ascoltiamolo.
8: 14esima edizione del premio AIAC, e tra i premiati qua nella regione toscana c'è un allenatore toscano che anche nel corso del suo discorso di ringraziamento ha detto: io vengo da qua, vengo dal calcio dilettanti, vengo da questi amici toscani che conosco tutti uno a uno. Massimiliano Alvini.
6: Sì, sono venuto con piacere, perché anche se ora sei in un pochino in un posto diverso, però sono partito da questo mondo qui, quindi sono venuto con piacere, rappresento poi, sono, fa parte anch'io dell'associazione, sono anch'io allenatore, quindi sicuramente mi ha fatto piacere venire qua.
8: Il mondo dei dilettanti ha formato tanti allenatori che poi sono riusciti anche a arrivare tra i professionisti. Ci sono tanti esempi anche illustri, soprattutto toscani, mi viene in mente ovviamente lei mister, ma anche Maurizio Sarri e tanti altri ancora che sono arrivati fino alle massime categorie. Che cosa hanno gli allenatori toscani in più degli altri?
6: Abbiamo carattere, siamo tosti a noi, ma forse io, per modo di dire, penso di aver avuto più fortuna di qualche altro mio collega che non ce l'ha fatta, qualche altro allenatore che negli anni 2000-2010 ci incontravamo promozione in eccellenza, e quindi questo forse, ma abbiamo forse anche l'influenza di Coverciano. Io considero la scuola molto formativa, a differenza di quello che pensano in tanti, perché ho fatto tutti, noi abbiamo fatto tutto il percorso e per me è servito tantissimo. E quindi, però noi toscani abbiamo carattere, dai, o toscanacci, quando vado in altre regioni dicono toscanaccio, sì, siamo toscanacci.
8: Con orgoglio.
6: Sicuramente, quello è sicuro.
8: Quest'anno una cavalcata in Serie B, la promozione ottenuta per tornare in Serie A. Innanzitutto parto da, è il successo, la gioia più bella della carriera questa?
6: Sì, sì, questa è la vittoria più bella. È come anche il triplete col tutto qua nel 2010, è molto, rimane dentro, o la vittoria della playoff con la Reggiana, ma sicuramente vincere la B, andare in Serie A è molto significativo per il percorso poi di un allenatore. Sicuramente sì, è bella.
8: Che bestia è la Serie A? L'ha conosciuta con la Cremonese, adesso ci ritorna con un percorso diverso, con una società diversa, il Frosinone.
6: La Serie A è diversa rispetto, è un po' diversa, molto diversa. Per me si è chiuso un percorso lungo di 25 anni attraverso tutte le categorie, ecco perché sono qua anche. E ora vediamo di determinare anche in Serie A di poter fare un buon lavoro anche lì, considerando poi il valore di quello che trovi delle squadre. E l'idea è quella di determinare e fare bene anche lì sopra.
8: Quest'anno allenerà al Franchi contro la Fiorentina, che quest'anno ha rischiato la retrocessione. L'ha sorpresa un po' questa stagione della Fiorentina?
6: Noi giochiamo a Firenze, mi sembra il giorno del centenario, quindi 3 anni fa con la Cremonese alla prima giornata, quest'anno alla seconda. L'altra volta con la Cremonese fu,
8: me lo ricordo, all'ultimo istante,
6: secondo, in 10, una grande partita,
8: l'errore del portiere.
6: Speriamo che per noi possa essere diverso, per i tifosi è sicuramente bello giocare al Franchi sempre, e comunque vediamo quello che succede. Ormai il passato è andato, quindi non dobbiamo guardare indietro, e quindi anche per la Fiorentina guardare avanti.
8: Che stagione sarà allora?
6: Positiva, sicuramente, sicuramente ci sono idee valide.
8: L'ultima sul mondiale, perché lo stiamo guardando un po' tutti con la lacrimuccia legata al fatto che non possiamo vedere l'Italia per la terza edizione consecutiva partecipare. Innanzitutto la domanda è: su cosa si può fare per di qui a 4 anni provare a tornarci al mondiale, e poi lo vince questo mondiale?
6: Ah, chi lo vince non posso sapere. Mi auguro che possa vincerlo un allenatore italiano, quindi Carlo, sicuramente.
8: Quindi Brasile?
6: Sì, mi piacerebbe. E non siamo così scarsi come si dice, assolutamente, assolutamente, ma anzi c'è troppa negatività intorno al calcio. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, ma non siamo così negativi a livello di... C'è da migliorare il trapasso, il passaggio che va dalla primavera alla prima squadra, perché a livello di settore giovanile siamo al top. Sì. Chi dice il contrario non è documentato. Siamo in cima nelle graduatorie di tutte le nazionali, abbiamo vinto l'Europeo una settimana fa, ora andiamo al prossimo con l'Under 19. Non abbiamo problemi lì, ci vuole un attimo più di coraggio nel lanciare i giovani, che ce l'abbiamo. Quest'anno il Frosinone ha vinto con tanti giovani, anche tanti italiani. Ci vuole da parte nostra un po' più di coraggio, perché ci sono i giocatori e noi in Italia non siamo assolutamente scherzi, assolutamente. Abbiamo la squadra migliore degli allenatori, e non lo dico io, lo dicano chi viene a parlare, quando, se viene Scaloni che ha vinto il mondiale dice che la squadra italiana è la migliore, se vengano e altri e ce lo dicano, non siamo così scarsi, c'è da migliorare alcune cose e spero che sia arrivata l'ora di fare e non di dire.
8: Grazie mille, coach Massimiliano Alvini.
6: Grazie.
3: Giancarlo Antonioni è tornato a parlare questa mattina alla Repubblica, facendo molto discutere e anche paventando l'ipotesi molto concreta di non partecipare alla festa per il centenario della Fiorentina. Con noi oggi ne ha parlato Moreno Roggi all'interno di Viola Amore Mio.
10: E parliamo anche con Moreno Roggi, che conosce alla perfezione Giancarlo Antonioni, grande amico di Antonioni, è stato compagno di squadra di Giancarlo. Ciao Moreno.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
10: Buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto, che tipo di riflessioni fai dopo queste dichiarazioni di Antonioni oggi alla Repubblica?
11: Io ho letto una frase importante, che è quella che aspetta passi un pochino più importanti. Sì. Quindi non è che ha detto no, non vengo.
10: Mi ha detto in questo momento credo di non partecipare.
11: Quindi voglio dire, c'è tempo, non posso pensare a un centenario senza Giancarlo, e quindi insomma credo che se si vuole ci si avvicina, diciamo. Quindi,
10: certo, è chiaro che però da questa mattina la diplomazia viola, se vuole veramente Antonioni, deve essersi già messa in moto per poter superare questo problema.
11: Sì, anche perché lui ha lanciato un messaggio ben preciso, credo, no?
10: Sì, sì. Direi proprio di sì.
11: Con il fatto di aspetto, dice non vengo, però si possono fare
10: dei passi più concreti, no? Passi più
11: così
10: concreti.
11: Ha detto, ho letto,
10: sì.
11: La
10: sì sì, certo ha detto, ha detto, so, in questo momento credo di non partecipare al centenario viola, la dignità non ha prezzo, ha detto sono stato demansionato da questo club, servirebbero passi più concreti. Quindi ecco, questi passi più concreti secondo te come possono essere interpretati? Insomma, deve essere il presidente Giuseppe Commisso ad alzare il telefono e a invitare Antonioni?
11: Ma non lo so, dipende da chi l'ha chiamato.
10: Certo.
11: Cioè, capito? Se sicuramente l'invito è arrivato a tutti, e dipende da lui chi l'ha chiamato, se aspetta passi importanti, se l'ha chiamato un soldato o se aspetta quello del tenente, se l'ha chiamato il tenente, se aspetta quello del colonnello, mi spiego?
10: Certo.
11: Quindi se si aspetta passi più importanti, è chiaro che per averlo dovrà essere fatto un invito un pochino più formale rispetto a quello che sicuramente gli è stato fatto, perché è arrivato a tutti noi, quindi è arrivato anche a lui sicuramente.
10: Certo. Tommaso Borghini, capo redattore del Brido,
12: sì,
10: Sportivo.
12: Ciao Moreno. No, soltanto ciao. In generale, poi ovviamente parliamo anche nello specifico di Giancarlo. Perché secondo te questo calcio di oggi, calcio moderno come lo chiamano i tifosi critici, diciamo così, è così poco incline a valorizzare le proprie bandiere? Perché quello di Giancarlo non è soltanto un caso isolato, no? In Italia ne abbiamo diversi di casi del genere. Penso
11: basta
12: per esempio
11: pensare a Maldini,
12: bravissimo, certo, Paolo, certo. Maldini, basta, ma anche lo stesso,
11: basta pensare a Totti,
12: bravissimo, erano i riferimenti che volevo fare io. In passato ci fu Rivera, per esempio, che mi sembra abbia avuto un rapporto non buono.
10: Guarda,
12: con
10: c'è Silvano Montemurlo che cita anche il caso di Del Piero, che insieme
12: Del
10: a tutti
12: Piero,
10: che abbiamo,
12: certo,
10: menzionato,
12: perché no, anche
10: non
12: se
10: fanno parte delle,
12: diciamo,
10: della squadra di riferimento.
12: A questo caso tappiamoci, turiamoci, sì, sì, il naso, no, diciamo anche Del Piero,
10: è
12: da
10: per fare una
12: battuta,
10: fotografia ampia,
12: esatto,
10: e più possibile
12: secondo
10: completa.
12: Te perché, ma si pensa di poter fare a meno di questi personaggi? Perché forse sono scomodi, perché forse si vogliono i riflettori puntati su di sé, mi riferisco alla proprietà, anche se poi le proprietà, per esempio il Milan, che c'ha un fondo di proprietà, no? Sì, sì. Quindi è davvero incomprensibile, per me, però vorrei il tuo punto,
11: scusate,
12: di vista.
11: Diciamo che è cambiato il mondo, e il calcio che fa parte del mondo è cambiato molto, quindi non c'è un meglio e un peggio, semplicemente è cambiato, e nel cambio è chiaro che c'è meno emotività, meno pensiero per il passato e la storia, e tutto diventa più veloce, tutto si, come posso dire, giorno dopo l'altro si macina, e quindi non c'è tempo per la storia, ma secondo me si ritornerà, perché è sbagliato non pensare alla storia. Ma io non penso alla storia in quanto calcio, penso alla storia in quanto tutto, anche nella vita comune. Cioè, nella vita comune vedi che ci sono i ragazzini di 12-13 anni che sanno già tutto e di più di quegli anziani, quindi che cosa possono trasmettere quegli anziani? Quando gli trasmettono qualcosa a voce non gli interessano, perché gli interessa più YouTube. Cioè, è un fatto, come posso dire, è un fatto di questa... di questo momento storico. Se vi ricordate, già una ventina d'anni fa, quando la Fiorentina venne presa da, dai della Valle, quello di Giancarlo,
10: sì, non entrare, inizialmente, no? Non rientrò nella Fiorentina, ci sono voluti credo 12 anni,
12: più di 10 anni
10: per farlo rientrare.
11: Ha fatto fatica a entrare, e voglio dire, io andavo in sede e c'erano le foto di quelli che avevano fatto la C2, che avevano portato la Florenzia Viola, in alto,
10: roba da far rizzare i capelli, certo.
11: però c'era la foto di Ariasti, non c'era la foto di Amri, insomma, mi spiego, dei grandi campioni del passato, certo. Forse era anche una scelta ben precisa, perché all'epoca si voleva tenere
12: distinto,
11: distante, no?
12: Sì, per la questione dei debiti,
10: insomma, anche poi, successivamente, non è che ci sia stata questa grande attenzione nei confronti della storia.
11: Fammi finire. Perché poi con Salica, gli ultimi anni, c'è stata una grande attenzione per gli ex giocatori. Giancarlo rientra dentro, veniva a tutte le feste, a tutti i club, eccetera. Io adesso non vedo più nessuno andare ai club. In giro, si diceva l'altro giorno, in giro per Firenze è difficile che tu trovi i giocatori. Cioè, come posso dire, c'è un momento storico in cui c'è, ma non solo la Fiorentina, io parlo a livello generale, a livello calcistico generale, invece soprattutto in piazze come Firenze ci sarebbe bisogno di mescolare il nuovo con i club, con quelli che da tanti anni tifano Fiorentina, che si sono uniti, che vanno in giro, che fanno le trasferte. Quelli giovani sono, come posso dire, tenuti in grande considerazione, ma però ci sono anche club, che ne so, da Massa Marittima piuttosto che a Trapani, piuttosto. Sarebbe bello che venissero visitati per poter mantenere viva questa storia, questa fede.
10: No, non
11: giovani
10: c'è dubbio,
11: fanno molto, devo dire. Sì. Mi sono arrivate delle foto dal Valdarno.
10: Sì, infatti volevo proprio dire questo.
11: Sono una cosa meravigliosa, perché lì c'è gente che organizza, eccetera, che ha una memoria storica anche lui, perché ha fatto parte già, purtroppo per lui che ha comincia a avere, non è più giovanissimo, quindi il Valdarno, nel senso del soprannome, il Valdarno è uno che tiene viva in tutto il Valdarno, sì, questa cosa.
10: Tra l'altro, Moreno, scusa, ti interrompo per
11: persona, cosa bellissima.
10: No, bellissima. Ti interrompo per aggiungere, visto che parlavi anche dell'assenza di esponenti della Fiorentina ai vari Viola Club, proprio in questa circostanza a cui facevi riferimento, il gruppo Valdarno che ha organizzato questa bellissima serata, la Fiorentina ha inviato,
11: ha mandato una bella rappresentanza,
10: ad esempio responsabile giovanile a Gironi, a qualche giocatore.
12: C'è stata anche un messaggio, no?
10: C'è stato il messaggio del presidente.
13: È un messaggio bello, è un messaggio di continuità, è un messaggio di fede che, come posso dire, si tramanda di generazione in generazione. Queste sono le cose da fare, sono cose belle, quindi va bene, andiamo avanti, però cerchiamo di fare il centenario con Giancarlo.
10: Eh beh, quello assolutamente, perché altrimenti non sarebbe un centenario senza Giancarlo Antognoni. Ti chiedo, prima di salutarti, anche una tua valutazione su Grosso, visto che la Fiorentina riparte da lui, adesso naturalmente partirà anche il mercato.
13: Ho letto tutta l'intervista di Giancarlo, sì, e sono d'accordo con lui. Grosso è la persona, è una persona giusta per poter dare spazio a quei giovani che quest'anno hanno dimostrato di avere un grande valore, e di metterli insieme ai vecchi più importanti, che io li terrei, e fare una squadra forte, perché ai giovani bisogna dargli fiducia, e Silvio Baldini con la nazionale ha dato un esempio ben preciso, un indirizzo di come dobbiamo fare. Dobbiamo dare fiducia ai giovani bravi, che in Italia ci sono, e a Firenze ci sono giovani bravi perché hanno vinto delle competizioni importantissime, e quindi bisogna dargli fiducia. È chiaro che le prime partite avranno andranno aiutati, però tutti i giovani vanno aiutati per esprimere al meglio le loro grandi possibilità. Quindi fiducia a Grosso che possa fare questo grande lavoro.
3: L'ex difensore viola Cesare Natali, intervistato ancora da Viola Moremio all'interno di questo nostro palinsesto, parlando di mercato e non solo, con un approfondimento soprattutto sull'arrivo di Fabio Grosso, che come sapete arriva dal Sassuolo, squadra dove ha giocato anche lo stesso Natali.
10: Così stavamo appunto introducendo Cesare Natali. Ben ritrovato Cesare.
14: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Benvenuto. Innanzitutto ti voglio chiedere, dal tuo osservatorio, che idea ti sei fatto su questa ripartenza della Fiorentina con Grosso, che sarà il nuovo tecnico dei Viola. È un tecnico che è reduce sì da una buona esperienza al Sassuolo, ma qui a Firenze è un nome che non ha fatto entusiasmare.
14: Allora, sappiamo che Firenze all'inizio magari è un po' scettica, sempre qualche dubbio, secondo me dopo l'ultima stagione qualcuno probabilmente si aspettava non dico una garanzia, ma un nome magari un po' più consolidato. Mi ricordo fino a poche settimane fa si parlava di Sarri, di allenatori magari con quel pizzico in più di esperienza. Però a me personalmente Grosso quest'anno, non dico che ha sorpreso, comunque mi è piaciuto, ha fatto un ottimo lavoro, ha mostrato anche un buon calcio, ha investito sui giovani, quindi credo che non sia assolutamente una scommessa, ma sia un allenatore che possa rilanciare il progetto Fiorentina. Chiaramente c'è un direttore di grande esperienza, un direttore che avrà fatto le sue valutazioni prima di andarsi su Grosso, e quindi dal punto di vista tecnico credo che la Fiorentina sia in buone mani, partendo chiaramente dalla parte dirigenziale, per continuare con quello che è l'allenatore. Quindi io non sarei così pessimista. È vero che a Firenze c'è sempre quel pizzico di, non dico negatività, però è un po' questa sensazione, no? Di, non lo so come spiegarlo, voi siete sicuramente più...
10: È arrivato il momento in cui ci deve essere una svolta, ma una svolta vera, dopo tanti anni in cui le soddisfazioni sono state troppo poche. Ecco, la Fiorentina l'ultimo trofeo l'ha vinto 25 anni fa, e sì, ci sono state le finali di Conference, ci sono state negli anni scorsi le finali di Coppa Italia, non mi riferisco soltanto a quella raggiunta con Italiano, ma anche a quella con Vincenzo Montella. Però poi è mancato il trofeo, è mancata la programmazione a lungo termine, è mancata la capacità di avere una visione un po' più ampia. Ecco, ci si aspetta che con Paratici questa situazione possa cambiare.
14: Sì, assolutamente. Io capisco perfettamente quando il tifoso, voi vabbè, siete opinionisti, seguite la Fiorentina da
10: sempre,
14: diciamo,
10: sì,
14: addetti ai lavori, e poi da affezionati, da tifosi. Chiaramente
15: tutti si aspettano che la propria squadra, in questo caso la Fiorentina, possa tornare a vincere dopo tanti anni, però è chiaro, bisogna considerare quelli che sono i budget, quelle che sono le aspettative generali e ripeto, la Fiorentina secondo me ha fatto un percorso di crescita partendo da italiano, l'anno scorso comunque, non quest'anno, penultimo, la penultima stagione ha finito con 65 punti, cioè comunque io credo che la Fiorentina debba programmare, lavorare con l'obiettivo di stare a ridosso dei primi quattro posti. Poi la stagione eccezionale ti porta in Champions, la stagione eccezionale ti permette di fare le coppe europee, di arrivare fino in fondo, per vincere non è chiaramente, io dico una banalità, però non è che poi vince, non è facile, tutti vogliono vincere, però è chiaro che bisogna lavorare con l'idea, secondo me, come ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni, di costruire, di migliorarsi, di alzare gli introiti grazie ai risultati sportivi, grazie al mercato intelligente, valorizzare i giocatori. I giocatori, ormai il mercato è talmente aperto internazionale che vengono, essere pronti a sostituirli e creando comunque introiti differenti, una capacità di essere sostenibili ad alti livelli, ti permette poi di rimanere competitivo, di essere pronto nel momento in cui devi sostituire un giocatore. Poi è chiaro, io citavo adesso l'Atalanta perché ha avuto la ciliegina sulla torta degli ultimi 10 anni con una vittoria importante a livello europeo, però è chiaro, non è un progetto. È chiaro che la Fiorentina ha una storia sicuramente nel lungo periodo più blasonata dell'Atalanta, però quello per me deve essere il modello per stare ai vertici del campionato italiano quest'anno. L'Atalanta, che ha fatto a detta di tutti una stagione normale o anonima o brutta, partita male, alla fine comunque è arrivata settima, è arrivata in un posto comunque europeo. Io penso che questo debba essere l'obiettivo, ma la Fiorentina credo che ce l'abbia chiaro. Paratici si è accettato un incarico così prestigioso, comunque così allettante anche a livello di motivazioni, di ambizione, abbia l'idea di costruire una squadra che faccia sicuramente un buon calcio, perché poi con quello riesce a essere più attraente agli occhi di tutti, del pubblico, chiaramente con l'obiettivo finale che è scontato dirlo, del risultato. Devi comunque competere per i primi posti della classifica, poi ripeto, vincere non la vedo strutturata la Fiorentina per vincere nel breve periodo, però nel medio-lungo il vincere può essere arrivare in Champions stabilmente e giocarsi le possibilità di vincere un trofeo, che sia italiano o che sia internazionale.
10: Ti faccio subito una domanda mettendoti in difficoltà, tanto sai sempre come cavartela, però c'è tra gli altri un nostro ascoltatore Stefano che dice: ecco il prospetto giusto e giovane di grande qualità per la difesa. Cesare, portaci tuo figlio alla Fiorentina, tra l'altro lo vogliono in tantissimi tuo figlio, e se mi è concesso completo la domanda chiedendoti, ma tu, se vuoi rispondere, a tuo figlio gliela consiglieresti la Fiorentina?
15: Ma mio figlio adesso è maggiorenne, quindi ho un po' meno voce in capitolo, tra virgolette, giustamente. Però io le squadre italiane che possono essere interessate a lui, a prescindere da che sia un top club o una squadra media, cioè per me un giovane deve andare in un ambiente dove ti permettono di crescere, investono su di te, lavorano per te, non per te nel senso con l'idea di migliorarti per essere pronto e competitivo ai massimi livelli. Ma è chiaro che è scontata la risposta, non è che se ti cerca la Fiorentina dici no, non andare mai alla Fiorentina.
10: Sì certo, ma in questo caso magari ci sono offerte, sono comunque proposte più allettanti, no, anche come ambizione.
15: Ma l'allettante alla sua età non è legato né all'aspetto economico né all'aspetto del nome del club. L'allettante, per come vedo io il calcio, soprattutto a livello giovanile, cioè giovanile, parlando di giocatori giovani, l'allettante per me è solo legato all'aspetto sportivo, cioè dove realmente ti possono permettere nel migliore e nel minor tempo possibile un affacciarsi concretamente nel calcio dei grandi ai massimi livelli, e poi chiaro, poi dipende dalla qualità del giocatore, quello è indiscutibile, però assolutamente non ci sono preclusioni su nessun tipo di, né di squadra né di mercato, anche perché adesso non è più da considerarsi un ragazzo, è giovane, ma non è più un ragazzo da settore giovanile, quindi le situazioni che si stanno creando sono tutte indirizzate a quest'ottica qua, indipendentemente, ripeto, dal target del club o dall'aspetto economico, assolutamente non potrà mai essere la cosa più importante considerata la sua età.
10: Tommaso Borghini, sì, capo redattore del Periodo Sportivo.
12: Sì, ciao, da un giovanissimo a un giovane, mi riferisco a Pietro Comuzzo. Parlavi prima di Firenze, no? Del fatto che si discute molto, eccetera. Anche questo ragazzo è molto discusso, inutile negarlo, a Firenze. Dopo l'exploit iniziale, poi ci sono stati diverse situazioni, errori, eccetera, che l'hanno messo un po' in discussione. Però, insomma, abbiamo visto in nazionale, in quella per due partite con Baldini, per esempio, che ha dato, sembrava un altro giocatore. Secondo te qual è il vero Comuzzo e cosa dovrebbe fare la Fiorentina con questo ragazzo, secondo te?
15: Comuzzo, ripeto quello che ho già detto ai vostri colleghi durante la stagione, chiaro che ha avuto un'annata sicuramente non positiva per quello che aveva già fatto vedere la prima stagione, è chiaro che poi va contestualizzato, è stata un'annata negativa in generale, è difficile poi riuscire, non dico a salvarsi, però a emergere o a spiccare per quelle che poi sono state le prestazioni dell'anno precedente. È un giocatore giovane, mi stupirei se la Fiorentina non pensasse di riproporlo e di cercare di rivedere il miglior Comuzzo, come ha dimostrato la penultima stagione. Il fatto delle due partite in nazionale possono essere amichevoli, però è una questione di fiducia, è una questione di serenità, di leggerezza alla fine. I giocatori giovani devono pensare a giocare per crescere, per divertirsi, per essere protagonisti, e quello te lo dà sicuramente un ambiente, una dinamica positiva, anche se è poi vero che nelle difficoltà poi si vedono i giocatori, a prescindere dall'età, che fanno la differenza, perché poi sai, giocare nel contesto positivo dove tutto funziona è chiaro che è più facile per tutti, nel contesto negativo bisogna avere la personalità, lo spessore. Io sono convinto che la Fiorentina voglia voglia ripuntare, certo, a 100% su un giocatore giovane.
10: Ma in effetti, guarda, ti interrompo per dire che anche dalle indicazioni che ci arrivano da Nicolò Ceccarini, la Fiorentina vuol puntare ancora su Comuzzo, a meno di offerte indecenti naturalmente, e anche su Fabian, e questo mi sorprende perché questo è un giocatore che ha deluso parecchio nei sei mesi che ha giocato qui alla Fiorentina, però evidentemente c'è la volontà di rilanciarlo da parte di Grosso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Cesare.
15: No, ma adesso parlando di questo nome, non è per parlare di lui, ma parlando in generale, cioè, mi sembra giusto, tra virgolette, comunque abbastanza lineare che la Fiorentina voglia reinvestire su Fabian. Fabian è arrivato a gennaio, comunque, in una situazione difficile. È un giocatore che comunque al Bologna si era messo in luce, ha fatto aveva fatto vedere qualità, secondo me, importanti. E quindi io credo che se tu riparti da zero, allenatore nuovo, struttura della squadra, idea, filosofia diversa, devi ripartire. È troppo facile, tra virgolette, comunque sarebbe troppo facile prendere e dire ok, questo è andato male, ok, diamolo via, quest'altro ha deluso, diamolo via, capito? Ogni volta devi ripartire da zero, e poi tu devi anche, secondo me, pesare i giocatori che hai in casa, tu li devi pesare anche dal punto di vista emotivo, caratteriale, di personalità, perché poi quello che ti fa pensare in positivo, perché durante la stagione ci saranno, come tutte le stagioni, come tutte le squadre, anche la più grande avrà comunque momenti di difficoltà, e poi tu ti devi appoggiare agli uomini, ai caratteri delle persone, all'aspetto più, diciamo, di persona che di calciatore. Quindi secondo me i giocatori che sono stati presi a gennaio, questo alla fine mi sembra che la Fiorentina appunto l'abbia riscattato,
10: sì, sì.
15: Ci devi lavorare con l'idea che può essere un giocatore che deve dimostrare, come se fosse l'anno zero. L'anno scorso facciamo che non è andata bene per quasi nessuno e adesso si parte da zero, sperando che si parta bene e che si possa creare poi quella dinamica positiva che in ambienti comunque molto stimolanti, ma dall'altra parte che comunque richiedono personalità come Firenze, i giocatori possano venirne fuori e dimostrare di essere adatti al contesto.
10: Ecco, la Fiorentina e Paratici sognano tra gli altri Ruggeri, difensore dell'Atletico Madrid di scuola Atalanta. Ruggeri che ha giocato un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, ha collezionato anche 15 presenze in Champions League. È realistico secondo te pensare che possa fare un passo indietro di questo genere, al di là del costo del cartellino, possa fare un passo indietro di questo genere andando sì. a vestire
15: no,
10: la
15: Fiorentina? Infatti quando anch'io l'ho letto questo nome, no, mi stupirebbe un po'. Allora, l'unica cosa che non mi stupirebbe, tra virgolette, che vedo spesso che i giocatori italiani poi quando sono all'estero richiamo magari di casa, dell'Italia, però lui quest'anno, cioè non è un giocatore, no, non per fare paragoni, però Raspadori magari non si è adattato bene, non ha avuto quell'impatto, a gennaio cambia e torna in Italia, escludendo gli aspetti economici di trasferimenti, cose, sì. Però Ruggeri comunque, come tu hai ben detto, è stato protagonista fino all'ultima partita, semifinali Champions, ha giocato tanto, ha fatto grande esperienza a livello internazionale. Non perché la Fiorentina vabbè, ok, siamo obiettivi, sarebbe un passo indietro in questo momento storico dove la Fiorentina deve ripartire e viene da una stagione difficile, lasciare per dire una

0: DJ
1: Rotocalchi, ragazzi.
0: DJ Carletto Nicoletti. No, no.
2: Credo faccia anche dei fotoromanzi prossimamente.
0: No, quelli li fai suo fratello.
1: Esatto, bravo lui. Ma ragazzi, ma che onore! Loreto e Luis La Serpa insieme,
2: no,
1: ragazzi.
2: Siamo
1: ma
2: noi onorati, Carletto.
0: Dai, Carlo, dai.
1: Ma ragazzi, noi numeri uno siamo tali perché siamo rimasti umili, non per altro.
2: Certo che sì.
1: Altro.
2: Certo che sì.
1: Come state?
2: Tutto bene, Carlo, un po' accaldati, ma quello è un problema mio e vivo male questa stagione. Mi piace tanto l'inverno e il freddo.
1: Beh, ma lì ci avete l'aria condizionata, state benissimo lì nel.
2: Ma insomma, io sono per quei 13-14 gradi e non me li fanno mai.
0: I pinguini
2: niente,
0: che ti fanno. Cioè, ciao,
1: mamma
0: ciao.
1: Mia, te sei da crioterapia, sei.
0: Sì, bravo.
2: Ma io stavo bene a Dublino una settimana fa con la pioggia, 8 gradi e David Byrne.
1: Effettivamente. Comunque vi sentivo parlare di Petrone. Di cose che state andando proprio indietro nella storia.
0: Sì, perché facevamo, Carlo, il discorso di Antonioni è una bandiera, va bene? Giustamente, sì. Qualcuno ci faceva notare: per alcuni è la bandiera Antonioni, per altri può essere Bati, per altri può essere Rui Costa, Baggio, lo stesso Astori. Francesco vi scriveva: insomma, Astori ci ha svuotati per certi versi, rimarrà sempre nella storia.
1: È giusto, è lui,
0: fiorentina.
1: È giusto. Ognuno ha la sua epoca, in ogni epoca, come Tolo diceva, lui del 76. Io è chiaro, per me il primo in assoluto è stato Giancarlo, poi dopo Giancarlo c'è stato Baggio, certo. Poi dopo Baggio c'è stato Battistuta, poi Rui, Bati e Rui quasi insieme, ma in parte anche se non le si può annoverare tra le bandiere viola, però se si pensa agli anni d'oro di Cecchi Gori, come non inserire Edmundo per dire tre giocatori che hanno fatto la storia seppur negativa, perché non abbiamo vinto lo scudetto per colpa, diciamo così, di Edmundo. E poi via via Luca Toni, insomma Mutu, andando ai giorni nostri, insomma ce ne sono tanti. Però io credo che non puoi trattare tutti allo stesso modo, cioè che vuol dire? Io sono dell'idea che uno non vale uno, quindi Giancarlo non vale, non voglio fare nomi, non voglio fare termini di paragoni, ma Giancarlo non lo puoi invitare con una mail. Giancarlo devi alzare il telefono, chiarire delle cose non chiarite, ti confronti, lo inviti a prendere un caffè, lo inviti a Viola Park, ragazzi, queste sono le basi della comunicazione, le basi dei rapporti umani, ma questo vale in tutti i settori, anche nel nostro, anche in quello giornalistico.
0: Cioè non puoi mangiare un messaggio.
2: Facevo l'esempio, esatto. Cioè a chi puoi scrivere
0: e poi mando un messaggino a Marianella di oh ascolta c'è oggi tu intervieni,
2: è giusto,
0: è giustamente bene, come scusa,
2: esatto.
0: Cioè, voglio dire, un minimo di rispetto per il percorso professionale. Per il percorso professionale, Dio. Anche Carletto, non è che tu penso tu l'abbia mandato un messaggio due minuti fa. Come
1: no,
0: minimo.
1: No. Tolo mi ha mandato un invito una settimana fa, mi ha mandato una lettera scritta a mano che ho apprezzato molto, tra l'altro. Dopodiché io tramite la mia assistente ho confermato la mia presenza oggi.
0: Vedi?
1: E io sono una delle leggende però di Radio Firenze Viola, questo va messo agli atti, senza dubbio.
2: È così.
1: No, a parte gli scherzi, comunque sì, io sono convinto che uno come Giancarlo, come Battistuta, ora io potrei raccontarvi della festa di 90 anni, ma voi lo sapete benissimo di come andarono le cose 10 anni fa esatti, e mi prendo grandissimi meriti per cui molte cose sono andate a dama, diciamo così. Però in questo caso qua, non so se vi ricordate, ma non c'era Battistuta, non c'era Baggio.
2: La prima del Chievo, possibile, prima di campionato Fiorentina-Chievo.
1: Io ho un ricordo bellissimo di quella giornata lì, a parte della preparazione che purtroppo non andò come doveva andare, perché se vi ricordate coincise, ahimè, con il terremoto di Amatrice, quindi avevamo preparato una festa bellissima e se c'è qualcuno all'ascolto della Fiorentina di allora lo può confermare, purtroppo fu ridotto tutto all'osso, ma vi assicuro che il momento dell'incontro al centro sportivo Astoria Campini, dai, per capirci, prima della partita fu qualcosa di unico, cioè io mi sono trovato a chiacchierare con Carlos Dunga, e ai tempi vi ricordate l'Inter aveva comprato quel giocatore brasiliano, porca miseria, non mi ricordo chi era, e gli chiesi se era forte perché lui era l'allenatore della nazionale, e mi disse ma sì, non so se però per il calcio italiano va bene, infatti poi durò, detto proprio come lo direbbero Oxford, 3 cacate e fu rimandato in Brasile subito. Appena mi viene in mente il nome ve lo dico.
2: Comunque 15
1: c'era Dunga, c'era Lubos Kubik, vi ricordate?
0: Lubos,
1: bravissimo
0: Lubos Kubik.
1: Vabbè,

0: Mi trovai a chiacchierare col povero mister Emiliano Mondonico, e che mi raccontarono di quando lui, perché io ero a un certo punto seduto accanto a, tra lui e Riganò, mi raccontarono
1: Gabigol, Carletto.
0: Gabigol, bravissimo, Gabigol, bravo Tolo, vedi, esatto. E gli chiesi proprio, era stato appena comprato tipo dall'Inter, una roba del genere. E mi ricordo appunto che Mondonico, ridendo e scherzando, le diceva bomber a Riganò: Cristian, ma ti ricordi quando facemmo finta che tu dovevi giocare lo spareggio, ma tanto lo sapevamo che non avresti giocato, ma era solo per far paura al Perugia, perché era lo spareggio per venire in Serie A col Perugia. Cioè, si creano quei momenti che purtroppo, a me dispiace dirlo, ma va detta questa cosa qui, chi è ora in Fiorentina non ha capito che dono possono darti gli ex Viola anche solo con i racconti. Cioè, io per esempio sto apprezzando molto, ho visto sui social stanno facendo quella roba per i centri
1: centrali, appunto. Sì, c'era Dainelli, dire se.
0: Bravo, esatto.
1: Non l'immaginavo.
0: Ma lì dovrebbero farne a vagonate, perché in quel modo lì tu avvicini i ragazzi, i giovani. Io sento, io percepisco il disamore, lo percepisco ovunque, ovunque vai a Firenze, e io purtroppo ci sto anche poco, ma quel poco che vivo percepisco il disamore verso la Fiorentina. E invece chi è ora lì dovrebbe rendersi conto che lo zoccolo duro è il fiorentino. È inutile andare a cercare di prendere il tifoso in Giappone, in America, in Inghilterra. Se te perdi, se perdi fiorentini, perdi il 90%, ragazzi.
2: Perdi no, 90%. Poi perché è una passione, è un'emozione,
1: ma
2: che devi saper
1: scrive.
2: Gestire, perché se non la sai gestire e carpire portandola a te, è una passione, a volte può anche andare a finire. Invece, come dice Carletto, se te la tieni sempre viva anche con questi racconti, con queste storie, perché no? Cioè,
0: ma lo sai quante cose ci sono da raccontare? Io tempo fa feci Gol Car, che era una roba fatta in macchina, approfittai delle mie conoscenze appunto in ambito fiorentina, ma mi raccontarono tanti di quegli aneddoti da Miccoli, da Nakata, da Riganò, da Di Chiara, di chiunque, e fu una cosa secondo me grandissima, e ripeto, avvicina al mondo fiorentina anche quei ragazzi che negli ultimi anni per forza di cose si sono un po' disinnamorati. Io porto sempre l'esempio del Como. Io l'anno scorso ho iniziato questa collaborazione col Como, l'ho anche detto nell'intervista di parlava prima Tolo, io ho provato una sana gelosia e invidia verso i tifosi del Como e verso il Como, perché comunque vedere in piazza tutti i ragazzini con la maglia di Nico Paz, con la maglia di Duvicas, con la maglia di D'Acugna, addirittura di Cutrone, per dire, no? A Firenze è raro andare in giro e vedere adesso i ragazzi con le maglie della Fiorentina. Giusto la domenica allo stadio vedi la gente con col K-Way, col giubbino, eccetera eccetera. Invece dovremmo tornare a quello, perché noi non ci stiamo rendendo conto del patrimonio che stiamo perdendo, patrimonio personale, patrimonio cittadino, patrimonio sportivo che stiamo dilapidando in questi anni.
2: Guarda, voglio andare più ampio su questo ragionamento che hai fatto, su cosa stiamo dilapidando. A livello calcistico italiano si sta dilapidando un qualcosa di importante.
0: Sì, sono d'accordo, è vero, Luisa.
2: Perché
0: vero.
2: Non ci se ne rende conto, ma se siamo in questa situazione e se il calcio, perché quanti, ora le tue figlie ancora sono molto piccole, però anche nello sport dei ragazzi, comincia a venire fuori altri sport, tipo la pallavolo, la pallanuoto, il basket.
0: Personalmente sono vicino al tennis, quindi mi rendo conto di quanti si stiano avvicinando al tennis piuttosto che stanno allontanando dal calcio. Ma no, non fraintendetemi, io non dico che la Fiorentina deve riavvicinare i giovani vincendo scudetti, coppe, assolutamente no, ragazzi. Ricordiamocelo, io personalmente in 45 anni, ad agosto faccio 46 anni, quindi sono molto più giovane di Tolo.
1: Va, stavo dicendo, comincia a avere il peso di tante primavere.
0: Io ho visto vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma non per questo ho mai smesso di tifare Fiorentina. Certo, abbiamo contestato, abbiamo protestato, ci siamo lamentati, ma perché noi fiorentini siamo lamentosi? Ci si lamenta di tutto, del caldo, del freddo, delle buche, del traffico, se si compra Messi si vuole Ronaldo, se si compra Ronaldo si vuole Messi, certo. Va bene tutto, ma la passione ti tiene acceso, anche la protesta vuol dire che ci tiene a qualcosa. Se tu smetti anche di polemizzare, e io quello che sto vedendo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, cioè qui si sta un po' spegnendo tutto quanto, e allora allora io dico, su questo dovrebbero lavorare. Ti ripeto, poi se si vince qualcosa meglio, per carità, ma già regalare un po' un filo di speranza, un po' di emozione, un po', non sarebbe male, non sarebbe male.
2: No, no, e ripercorrere la storia ti darebbe la possibilità, esatto, anche di, tra l'altro,
0: centenario è un'opportunità, Luis, centenario è una grandissima opportunità.
3: Grazie per essere stato con noi all'interno di questo Icchetta Perso con le migliori interviste di oggi. Vi lascio all'appuntamento consueto con Extra Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
6: Il 10 giugno 1936 nacque a Borgo Valditaro, in provincia di Parma, Eugenio Bersellini, allenatore della Fiorentina nella stagione 1986-87. Eugenio, ex centrocampista, era un allenatore coriaceo che si affermò con l'Inter del presidente Fraizzoli, vincendo lo scudetto 1979-80, oltre a 2 edizioni della Coppa Italia. Proprio l'esperienza all'Inter gli fece conquistare l'appellativo di sergente di ferro. Era un cultore del lavoro, fisico, oltre che tecnico e tattico, e della disciplina. Era portatore di un calcio all'italiana, molto pragmatico, cementato da una difesa arcigna e da una grossa vigoria. Arrivò alla Fiorentina dopo 2 stagioni alla Sampdoria, con la vittoria della Coppa Italia 1985. Era l'estate del 1986. La famiglia Pontello decise di fare un passo indietro, nominando presidente Pier Cesare Baretti, che scelse di non continuare con Nassi, direttore sportivo, e da Groppa allenatore. La Fiorentina, ridimensionata dalla campagna cessioni, fece non poca fatica in campionato, aggrappandosi ai 10 gol di Ramon Diaz e conquistando solo 26 punti in 30 partite che valsero l'11° posto. La Coppa UEFA si concluse al primo turno con l'eliminazione subita dal Boavista ai calci di rigore. Bersellini ebbe il merito di comprendere il ridimensionamento, pericoloso per una squadra priva di capacità di combattimento, e seppe evitare guai maggiori. Eugenio è morto a Prato il 17 settembre 2017. Lo ricordiamo con tanto affetto.
4: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
8: Il processo a Francis Kaufman, accusato del Villa Pili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
7: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: Amico, non so una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: grande domanda.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu fai la F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: Scaldala.
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
5: Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
5: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Ben trovato l'appuntamento con Extra Viola, il vostro contenitore sportivo dove si parla di Fiorentina e dove voi potete interagire con noi grazie ai vostri messaggi e ai WhatsApp audio o scritti che volete mandare, naturalmente dagli studi di Radio Firenze Viola, naturalmente con RTV38 e naturalmente come ogni martedì con Sauro Fattori.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, mercato Viola al bivio, grazie alla nostra Sara Masso Simone che di là dal vetro ci guida con la sua regia, è il titolo appunto di stasera. Perché mercato al bivio? Perché ci sono due situazioni da gestire, Sauro, no? Facciamole vedere subito, eccole qua. Grazie al nostro straordinario Pietro Pellicciari che riesce a mettere così le mie idee, no? Le interpreta, non è semplice, perché insomma...
2: Non è facile.
0: Quasi una specie di badante. Allora, le diverse strade del mercato, una è le più certezze, quindi acquisti un maggiore esperienza e magari un costo alto per rivoluzionare la rosa, ma attenzione, potevamo parlare due, tre,
2: cioè che tu non di più, non rivoluzione sicuramente,
0: perché insomma non è che c'è 300 milioni da spendere, no, ammettiamo ce ne sia 100 e sono già tanti,
2: mamma mia,
0: più di due, tre giocatori,
2: io ci metterei la firma
0: di un certo livello. Oppure più scouting, acquisti a basso budget da innescare in una rosa con alcuni elementi di esperienza, aggiungo io, con lo scouting, cioè non è che va a prendere, ma sì, ho visto uno giocava qui dietro nel campetto, no, hai uno scouting di un certo livello costruito sicuramente da Paratici e vado a prendere dei giocatori di prospetto che possono darmi, se non subito, ma nell'arco di 2 o 3 anni, un po' mi ha fatto l'Atalanta, un po' mi ha fatto l'Udinese, sì, un po' mi ha fatto lo stesso Como. Ecco, il percorso è questo. Voi da che parte state? Siete per più certezze, quindi andare a prendere giocatori di un certo livello subito, oppure costruire una strada, un percorso che nell'arco di 1 anno, 2 anni, 3 anni ci possa portare ad avere una squadra che poi potrebbe garantire risultati per diverso tempo? Rispondeci al 331-4603-200 oppure al 348-7513-933 mandandoci i vostri WhatsApp audio o scritti. La tua idea qual è?
2: Io ho l'impressione, probabilmente io sarei contento di andare nel mezzo a queste due, diciamo, previsioni, perché comprare soltanto 3 di livello sarebbe importante, perché secondo me la rosa non è male nonostante tutto, nonostante un'annata un po' particolare, però io dico sempre questa squadra già potenzialmente la stessa avrebbe 10-12 punti in più in confronto all'anno scorso, e magari mettendo dentro 2 o 3 importanti la squadra sicuramente prenderebbe, sarebbe di livello. Poi dove può arrivare questo lo può dire soltanto il campo, però non è semplice secondo il mio punto di vista, anche perché probabilmente ci va via anche qualche altro giocatore importante, sembra.
0: Ma pare ora, sembra, ancora sembra.
2: Io
0: non
2: parlo,
0: è molto
2: io parlo
0: chiaro
2: di sembra sulle voci che sento,
0: sì,
2: insomma,
0: sì, non ci va, non è molto
2: anche
0: chiaro,
2: perché adesso siamo tutti, diciamo, a parlare di cose così, insomma, un po' astratte, però speriamo che. Per lo scouting secondo me è un po' presto, perché non so se lui in questi 6 mesi Paratici è riuscito nel suo scouting a farlo andare veloce, potrebbe essere un'altra ottima idea. Infatti a me piacerebbe molto un misto, perché con il misto dai tempo alla squadra, tempo, sì, allo scouting di crescere, però con dei risultati già abbastanza buoni, via, mettiamo così, perché se tu vai in sofferenza dentro, sai, noi a Firenze siamo un po'...
0: Oh, ieri sera però un po' in controtendenza con quello che stai dicendo.
2: Ah sì, ah, dimmi, non ho sentito niente.
0: Sì, ieri sera durante Zona Mista ho fatto un sondaggio, che cosa vi aspettate dal prossimo campionato, una squadra per andare nell'Europa che conta, una squadra per andare in Conference, una squadra per un anno di transizione, e all'80% mi pare è passata un anno di transizione.
2: Sì, perché cioè, è probabilissimo, l'anno di transizione è probabilissimo, dai, su, anche perché bisogna... Io dico sempre, bisogna essere realisti al massimo, no? Cioè, abbiamo 6-7 squadre, secondo me in questo momento sono già pronte. Perché questa è la verità. Insomma, io metto Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Como.
0: Proprio fronte a fronte, io, a parte l'Atalanta sì, e il Como.
2: Sì, ma son già squadre strutturate. Sì, è che insomma, quest'anno ci hanno dato.
0: Cioè, il Milan ancora non c'è l'allenatore.
2: No, ora c'è Amorim, sì, come però, si chiama.
0: Ma arriva ora.
2: Sì, però il Milan farà acquisti importanti. Poi c'ha già una rosa importante. Ha fatto 20 punti più di noi quest'anno. Sì, non è che anche di più, quasi 30.
0: La Lazio, vabbè, mi sa che anche loro qualche
2: sì,
0: problema.
2: No, la Lazio ce l'ha, ma infatti la Lazio ce l'ho messa. Secondo me noi siamo gli outsider.
0: E la Juve la vedi?
2: Ma la Juve, sai, farà sicuramente. Poi sai, volete o non volete, insomma, la Juve arriva a quinta. Cioè, ho detto, sulla squadra ci hanno dato 30 punti. Noi ne abbiamo 12 recuperabili. Ma recuperarne altri 18, insomma, bisogna fare un buon mercato, delle belle occasioni. Secondo me non sarà un mercato molto, diciamo, rapido, nel senso, non è che si preparerà la squadra per luglio, anche agosto verrà messo in mezzo, anche perché poi ci sono i mondiali.
0: Cioè, tu dici anche quest'anno si va a saldi? A settembre? No.
2: Si va a saldi, però per trovare certi profili un po' a saldi bisogna andare come si è fatto 2 anni fa. Cioè, capito? Perché prenderli ora così non è semplice. Poi il mondiale, secondo me, sopravvaluterà anche dei giocatori, perché poi sarà così. Mm. Ci metteranno gli occhi, anche se perché un tempo, almeno nei nostri tempi, quando c'era una competizione mondiale o europea, così, di solito si chiudeva prima i giocatori.
0: Sì.
2: Qui non chiude più nessuno, che dopo tu rischi di dover pagare un giocatore, magari l'avessi preso per 20-40, cioè, capito?
0: Questo è vero.
2: E allora il mercato probabilmente diventa un po' complicato, però ci sta che ci siano delle squadre che hanno anche delle possibilità che lo facciano e magari rinunciare a qualcuno che te tutti puoi, se tu hai un buon scouting, diciamo, ma più che scouting, cioè io parlo di scouting anche a livello alto, non c'è soltanto a livello basso, magari tu hai dei buoni rapporti con dei procuratori, sì, e tu riesci a portare, perché insomma, Firenze è sempre Firenze.
0: Per scouting noi si intende trovare il Kvaratskhelia della situazione,
2: certo,
0: o il Gudmundsson.
2: Certo.
0: Che lasciamo perdere la cosa fiorentina,
2: il Gudmundsson,
0: ma lui
2: facciamo.
0: Ha pagato 1 milione dai Genoa,
2: sì.
0: 1 milione.
2: Infatti, ecco, poi siamo arrivati noi, gli si è regalato un po' di soldi, però.
0: Però ho capito, quelli giocatori da cercare.
2: Sì, ma io sono d'accordo con te. Però ti dico, per quello non sarà semplice. Perché lo scout che sarà partito, però poi ancora non sapeva neanche quanto poteva spendere e non spendere, perché poi c'è da mettere a posto tante cose, no? Poi si staranno attivando, non ho dubbi su questo.
0: Ma tu ti aspetti qualcosa di straordinario della conferenza stampa di giovedì? Io no.
2: Io qualcosa di straordinario non me l'aspetto, anche perché la Fiorentina, io sento quello che dicono, perché poi ho detto nelle tasche degli altri non ci puoi entrare. Però la Fiorentina parte da 60 meno, poi se media come non c'è, sono altri 25.
0: No, media non c'è, quello è abbastanza.
2: Sì, non
0: abbastanza
2: ci sarà, garantito. Però sì, beh, questi soldi li diano, insomma, però se no sarebbero 85, insomma, sono tanti soldi. Poi probabilmente noi siamo fuori anche dai fair play, questa roba.
0: Sì,
2: qui,
0: sì,
2: che probabilmente puoi anche spendere di più. Però non sarà molto semplice. Bisogna vedere, se torna e ci dice, come ti ho detto, 600 milioni sono tanti, eh? Io sarei felice. Cioè,
0: sì, sì.
2: 900 milioni a disposizione, anche per comprare 4-5 profili, 3 o 4 senza esagerare.
0: Che poi,
2: perché se te qui inserisci 3 profili
0: di un certo livello,
2: poi c'è anche il mercato, cioè anche noi abbiamo roba da dare,
0: esatto, non è che perché siamo proprio ridotti male, vero, non abbiamo, l'anno scorso è andata come è andata, però i giocatori ci sarebbero anche tutto sommato, quindi io credo che... Allora andiamoci a sentire, grazie alla nostra Sara Masso Simone, 3 messaggi audio che sono arrivati, poi ne sono arrivati altri, sentiremo dopo.
3: Ciao Extraviola, sono Elia da Montelupo. Secondo me andrebbero comprati Coleosh al posto di Harrison e Ruggeri al posto di Gosens. Ciao.
4: Ragazzi, buonasera, grazie a Pontedera. Io mi chiedo come sia possibile che accostare la Fiorentina a giocatori come Elanui della Roma, che la Roma fa la Champions, Ruggeri dell'Atletico Madrid, che l'Atletico Madrid fa la Champions, e mi sembra anche Udoge del Tottenham, che comunque gioca in Premier League, costano sopra 20 milioni e si sa che questa società non li spende, ragazzi, non li spende, c'è da considerare gli esuberi, cioè smettiamo di fare questi voi giornalisti, questi nomi, che poi i tifosi ci credano, e si va a fare come l'anno scorso, cioè lottare per poi per il 15° posto. La dimensione della Fiorentina, paratici o non paratici, è massimo il 10° posto, e questi giocatori non ci vengono alla Fiorentina. Ditemi se sbaglio.
5: Buonasera, Simone da Firenze. Prima di tutto bisogna vedere i budget che gli mettono a disposizione. Secondo di poi lo scouting, se tu c'hai un giocatore che tu reputi buono, certo, non è che lo può pagare 10 milioni, ma 2, 3 milioni, 4, 5 sì. Su un giocatore che può essere un profilo, un prospetto un prospetto valido, secondo me ci starebbero tutti. Poi bisogna vedere i paratici che riesce a fare, perché è tutto da dimostrare ancora.
0: Allora, andiamo a vedere. Giustamente Elia dice che Coleoscio e Ruggeri sono già 40-45 milioni?
2: Sì, ma poi io ti dico la verità.
0: Lo stesso Doge, allora, effettivamente allora, mi sembra allora, un po'.
2: Allora, Ruggeri non viene.
0: Cioè, ho capito.
2: Cioè, già ha fatto la semifinale di Champions League, ha giocato sempre Atletico Madrid, è un giocatore importante. Poi siamo sicuri lo diamo via, ma mettiamo anche lo diamo via, no?
0: Perché dovrebbe venire da noi, ecco, quello magari me lo vedo anch'io.
2: Quante squadre ci sono, insomma, a cui lui può ambire.
0: Cosa mi stavi dicendo quando sei arrivato? Che sì.
2: Stai dicendo che sì. Per dire, c'era scritto, ho letto lì che scorreva, dice che sì, libero, cioè, lo sai quante ce ne avrà d'offerte. Poi uno mi ha detto che la Fiorentina non possa entrare in gioco, però mettiamoci in testa che i giocatori guardano anche un attimino alla Sivella.
0: Infatti diceva il nostro ascoltatore 10° posto, ma poi io mi auguro qualcosa di più.
2: Poi noi siamo stati bravi negli ultimi anni, ma siamo arrivati 6°, 7°, 8°, non è che siamo stati in Champions League per 3 anni, infatti. Poi magari si è fallito quest'anno. Che secondo me certi nomi, come ha detto giustamente, io li escluderei, però si può andare a prendere sempre dei buoni giocatori. E a cifre, e poi le cifre vedremo. L'importante è non buttare via soldi, perché non è vero che noi che questa società non spende, questa società ha speso male.
0: Che diverso.
2: Perché i giocatori a 20 milioni si sono presi, perché se non può buttare via soldi.
0: Esatto.
2: Perché poi ci sono i rientri, e nei rientri, io l'ho detto, in questa rosa qui qualcuno toccherà tenere. Perché
0: dice che li hanno già più o meno destinati.
2: Dio,
0: però
2: sai, io so.
0: Allora, aspetta, però, perché ha parlato oggi. Il buon Paratici con Iva Zazzaroni per vincere domani alla presentazione al Circolo Canottiere Agnelli di Roma, e per confrontarsi sul discorso del calcio, delle scuole calcio, ha parlato appunto con i colleghi spagnoli e olandesi, che mi hanno detto che anche loro hanno la PlayStation e le scuole calcio a pagamento. Non è questo il problema del post formazione, che ciò che ha sottolineato anche mister Ranieri, lo abbiamo da 20-25 anni, perché in Spagna, Olanda e Inghilterra le seconde squadre sono state introdotte da 25 anni. Noi le abbiamo fatto con 4 squadre negli ultimi 5 anni.
2: Infatti c'è davvero una cosa importante.
0: Il problema è la non volontà, ed è colpa della classe dirigente, che non ha avuto visione e non ha lavorato in questo senso, prosegue Paratici, sfidando certe tematiche tecniche. Non abbiamo trovato abbastanza soluzioni. Poi, per quanto riguarda la formazione, io ho avuto la fortuna di lavorare in grandi club e ho studiato molto perché mi diverte, e credo che il problema sia innanzitutto formare meglio gli educatori, e questo direi è un passaggio importante da parte dei Paratici. Poi gli allenatori del settore giovanile, la metodologia di allenamento fa la differenza. I nostri bambini sono identici ai bambini portoghesi e spagnoli, non ci vuole uno scienziato a capire, non c'è un problema di strutture, perché rispetto al 2006 formiamo molti meno giocatori, ma abbiamo strutture migliori, eppure il Portogallo, con 10 milioni di abitanti, sformano un'enorme quantità di giocatori che giocano nei 5 campionati europei. Noi abbiamo 3-4 giocatori in Premier, ma abbiamo giocatori forti, e credo che il problema non sia la mancanza dei giocatori. Noi prendiamo il vantaggio a livello giovanile, non la tattica. Noi prendiamo vantaggio a livello giovanile con la tattica e non con la qualità dei giocatori. Saremo sempre avanti a livello di settore giovanile per questo, ma a livello qualitativo però non formiamo tanti giocatori, perché li formiamo in maniera non corretta.
2: Io posso fare solo una critica in questo, cioè i discorsi sono belli. È vero che l'Under 23 ce l'hanno in 3 squadre in Italia.
0: E lui sta cercando di costruire la Fiorentina.
2: Questa idea c'era già anni fa, quando ero io nella Fiorentina, però bisogna farlo.
0: Non è facile.
2: E invece mi sembra che le cose vadano molto piano sotto questo aspetto. Secondo me tutte le squadre più importanti sarebbero dovrebbero averlo, e la Fiorentina la metto tra quelle importanti.
0: Se pensate, negli anni 60-70 c'era il campionato delle riserve, si chiamava
2: De Martino. Che era quasi un Under 23.
0: Dove giocavano? Le riserve. gli infortunati e qualche giocatore della primavera se lo meritava.
2: Erano squadre.
0: Infatti venivano fuori, era importantissimo il campionato.
2: Ma poi dopo la primavera era stata fatta anche bene, era molto più qualitativa quella di quei tempi, probabilmente perché c'erano investimenti diversi, sai, il calcio poi lascia delle evoluzioni. L'unica cosa che io vorrei dire, che non so, magari parateci per da squadre dove cioè gli allenatori vanno presi buoni, anche da piccoli, e no a 0 euro, ok? No, perché qui si spende milioni di euro per i giocatori e si spende 0 euro per formarli da piccoli.
0: Che invece è fondamentale.
2: Dove è importante, perché chi è competente a 0 euro non ci va. Cioè, io lo dico chiaro, senza... Cioè, secondo me la cultura di calcio, dello sport, anche il comportamento...
0: Di altri paesi?
2: No, ho parlato, però infatti ci sono paesi dove è più importante certo. Il basso che l'alto. Cioè, perché
0: costruisci.
2: Perché te tu costruisci lì, cioè te il giocatore lo fai da piccolo, piano piano, poi dopo è naturale, ci sono altre cose. Cioè, però bisogna trovare da mano a gente competente.
0: Mi sembra un po' un problema italico.
2: Sì, italico. Poi non so, ci sono delle squadre in Italia che invece adottano cose diverse, però sempre molto...
0: Esatto.
2: Cioè, dice, hai risparmio.
0: Esatto. No, il problema italico ti dicevo perché quando un paese, una nazione, investe sull'istruzione sportiva o istruzione...
2: Bisogna investire.
0: È già un successo, perché io do la possibilità ai miei ragazzi, al mio futuro, di... costruire e di diventare sempre meglio. Ma se, come succede spesso in Italia, insomma, si trova purtroppo gente laureata, si ritrova veramente a fare dei lavori che non hanno niente a che fare con la loro laurea, mentre all'estero il laureato è preso come una persona che ha studiato, ha cercato di costruire qualcosa, lo Stato forse gli ha dato anche una mano e quindi è giusto che abbia spazio. Stesso discorso si può fare nello sport.
2: Ma poi c'è un altro problema adesso. Allora, quando parlano di educatori, no? Un tempo c'erano gli allenatori importanti di settore giovanile, adesso il settore giovanile è diventato un trampolino di lancio.
0: Allora, per gli allenatori?
2: Per gli allenatori.
0: Vanno
2: a risultati, non vanno a fare il giocatore. Invece prima c'era proprio la cultura che l'annata giusta era quella, io portavo 2 giocatori in prima squadra. Cioè l'allenatore aveva fatto un lavoro ottimo. Poi poteva arrivare terzo, primo, quarto, che poi quando fai giocatore...
0: Tutte le volte era anche...
2: Quando tu fai giocatore tu vinci, la parentesi.
0: Persone di una certa età, che avevano la gioia di vedere...
2: Ma più che di una certa età, perché poi non erano vecchi. Però il concetto era, aveva la cultura del settore giovanile. Cioè volevano fare quello e non volevano fare le prime squadre. Adesso invece il settore giovanile fa da trampolino di lancio per gli allenatori. Allora l'allenatore pensa solo al risultato. Vincere... Cosare, poi a me di trasformare, vado molto sulla tattica e poi sull'individuale.
0: Si vede i risultati.
2: Però è così, è inutile, tutti vogliono, cioè tutti ormai vogliono fare carriera. Anche quello che allena giovanissimi può fare carriera. Ma io non è che io lo critico, però da parte della società, poi dopo va a scapito. Io non riesco più a vedere un allenatore a 20 anni nella Fiorentina. Quando io giocavo nella Fiorentina c'erano allenatori che era 20 anni era lì. Perché? Perché erano allenatori.
0: Alla Sales c'era il Pecchioli,
2: ma io ti parlo di Fiorentina, c'era Amarildo, Foppedire Cervato. Cioè erano nella struttura, Nenè, cioè era nella struttura, poi dopo arrivò Guerini, insomma, Vincenzo e tante cose. Cioè, ma erano tutti ex giocatori che erano inseriti dentro e che avevano la voglia di fare settore giovanile.
0: Giusto.
2: Invece allora, io mi accorgo che insomma
0: dovrebbero essere arrivati altri 3 messaggi.
2: Pagati bene probabilmente anche.
0: Era quello anche, per quei tempi probabilmente. Allora andiamoci a sentire altri 3 audio sono arrivati, altri 4875-13933, mentre vedo scorrere tanti messaggi SMS. Vai Sara.
6: Buonasera a tutti, ciao Luis, Simone da Montorsoli. Premesso che io ho una gran fiducia in quello Marino lì, quindi ho una gran fiducia in Paratici e secondo me sarà effettivamente lui l'uomo della ripartenza. Io con una società diversa, come si sta vedendo adesso che sta nascendo, mi piacerebbe anche rivedere qualcuno che abbiamo in squadra, perché probabilmente qualche elemento fondamentale, qualche buon elemento ce l'abbiamo già in casa. Detto questo, a me piace un percorso e quindi io sono più per il medio termine, investiamo e ricostruiamo e ripartiamo, e ripeto, perché tanto qualcuno in casa già ce l'abbiamo.
0: Grazie Simone.
7: Ciao ragazzi, io sarei più per una via di mezzo, più tendente allo scouting, mettere 3 o 4 giocatori certezze fra virgolette, che possano mettere sicurezza a ragazzi, a giovani promettenti, e andare avanti, e se non è quest'anno sicuramente non sarà, sarà per il prossimo anno, l'anno dopo, ma creare una base. È inutile vendere 10 giocatori l'anno per poi ritrovarsi sempre al solito punto delle certezze, non sono certezze.
8: Buonasera Luisa, buonasera Sauro. Beh, io dico che si può fare una giusta via di mezzo, quindi giocatori giovani, futuribili, ma già tecnicamente pronti, con giocatori più affermati. Comunque i nomi che sento, al di là del fatto che arrivino o meno, mi fa piacere, mi fanno piacere, perché sembrerebbe che ovunque caschiamo, insomma, il livello possa essere abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda l'analisi di Paratici di oggi del calcio italiano, sulla crisi del calcio italiano, è inutile che mi si dica, ma a livello giovanile vinciamo tutto. Per forza, diamo precedenza alla tattica rispetto alla tecnica. Preferisco squadre giovanili che vincono meno, ma che sformano ali capaci di dribblare, difensori capaci di marcare e centrocampisti capaci di impostare, rispetto a vincere tutto e non produrre alcun tipo di giocatore qualitativo.
0: Sì, in effetti.
2: Infatti poi si torna lì, no? Si vince tutto perché l'allenatore ne prende. L'allenatore di settore ne prende un vantaggio. Certo. Non è quello. Perché la società poi
0: tipo Galloppa è andato.
2: Galloppa ha fatto benissimo, però di giocatori in prima squadra nostri.
0: Vero?
2: Cioè, andiamo al sodo, perché poi è così. Poi io sono d'accordo con quello. Allora io lo dico qui, lo dichiaro. Non voglio creare aspettative, cioè sarò sempre molto cauto. Perché? Perché l'aspettativa è quella che poi ti porta
0: fuori strada,
2: l'agitazione. Invece
0: c'è Mario, per esempio, che ti dice che state tranquilli, quinto posto con Grosso e Paratici assicurato, fateli lavorare bene.
2: Io me lo auguro,
0: l'augurio
2: però,
0: è quello, però creare questa,
2: allora, se si può fare una riorganizzazione, non si può creare aspettative. Quello che viene, speriamo sia la cosa migliore che sia mai stata fatta alla Fiorentina negli ultimi 10 anni. Però bisogna andarci piano, perché se si comincia a pensare che si arriva a quarti, si arriva a terzi, perché secondo me, anche se ti prende delle figure importanti, non vuol dire che ti arrivi, anche gli altri le prendano, non solo certo. Noi. Allora noi bisogna ripartire tranquilli, sereni, poi tanto poi. Però l'importante è non creare l'aspettativa da parte della società, che è la prima che deve creare l'aspettativa.
0: E sono
2: convinto
0: che
2: Paratici
0: più,
2: in questo sarà molto. Molto attento, dai.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo a questo Extra Viola di martedì, ancora 2 giorni, poi ci sarà questa conferenza stampa. Ripeto, per me non ci sarà niente di eclatante, no, però se non altro qualcosa verrà fuori, qualcosa trapela di sicuro. Ringrazio Sara Mastro Simone che ci ha condotto fin qui, ringrazio Sauro Fattori, ciao, che tanto Luigi, ritroverete ciao. Nei programmi di Radio Firenze Viola, che a proposito domattina alle 7 Buongiorno Firenze, poi il saluto dello sport per TV 38 e domani sera sarà ancora Extra Viola. Buona serata a tutti.
2: Ciao a tutti.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
11: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
12: Scoccano le 14, anzi per la verità le abbiamo superate da un minuto. È martedì 16 giugno, ben trovati, palla al centro su Radio Firenze Viola. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16 per tenervi compagnia, per parlare di mercato, insomma per ingannare l'attesa, perché adesso è ufficiale, giovedì alle 11. Conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari, del DS Fabio Paratici, ed è un po' il via ufficiale all'ottava stagione della gestione commisso per una Fiorentina intorno alla quale ruotano già molti nomi di mercato, e uno in particolare andremo anche ad approfondirlo. Quest'oggi un compagno di viaggio diverso per ciò che mi riguarda, Luis La Serpe. Ciao Luis.
13: Buongiorno.
12: So che non posso dire Luigi, giusto?
13: Guarda, stamattina mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato di dirglielo a Mario.
12: Sì, perché.
13: Perché Mario mi chiama Luigi.
12: Non lo dovete chiamare Luigi, anche no, per Luis, strada, lo dovete chiamare Luis.
13: No, infatti mi chiama tutti Luis.
12: Anche per, io un tempo ti chiamavo direttamente Luison.
13: Luison,
12: mixando
13: vero,
12: il Brasile al Portogallo. Caro Luigi, ovviamente sei anche un volto di Radio Firenze Viola, ci tieni compagnia quasi
13: stasera,
12: tutte le
13: Extra
12: sere
13: Viola,
12: insieme a Lorenzo Marucci nel corso di Extra Viola. Fra l'altro ci scambiamo i posti per quando sono a Extra Viola. Sono di là, caro Luis, sai bene, perché poi stamattina ti ho sentito, ero impegnato anche nel caffè con Lady Radio, sai bene che tra i temi di giornata c'è il mercato, c'è questa conferenza stampa in arrivo giovedì, ma c'è anche, come dire, questo intervento di Giancarlo Antonioni. Non ci ruoto intorno, tanto se ne parla da questa mattina, parole direi dure, schiette, quelle di Antonioni, che ha ricordato il finale della sua esperienza in società, fu un finale abbastanza amaro. E qui, caro Luigi, anzi Luis, mi sembra che prima di tutto, al di là dei punti di vista, qui c'è un problema, perché non si può immaginare il centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antonioni.
13: No, assolutamente no.
12: Almeno io non riesco a concepire.
13: Non tutti magari la pensano come la pensiamo noi, cioè io credo che ci debba essere Antonioni. Cioè, ma se lui non c'è, fa un dispetto alla Fiorentina e soprattutto ai tifosi della Fiorentina. Però, come posso dire, in paradiso al dispetto dei santi, a Firenze si giocia, si va.
12: È dura, sì,
13: ecco,
12: sì,
13: quindi,
12: è dura stare.
13: Quindi, Antonioni sicuramente vorrebbe, essendo di fatto è il fulcro del tifosi viola. Ora capisco, magari quelli nati negli anni 80, 90, fine anni 80, 90, sì, Antonioni l'hanno vissuto, ma meno. Però in realtà è stato il più grande giocatore, secondo me. Io ricordo solo una cosa: nel 96 andammo a Bistrița, che è un paesino, fate conto, Punta Siepe, in Romania.
12: A Bistrița, fece con Bati, vero?
13: Sì, su un campo, ma già di quello, quando arrivavamo lì, la tutti gente, conoscevano Giancarlo Antonioni, e quindi c'è poco da ragionare.
12: No,
13: io credo,
12: sono d'accordo,
13: che però lui non ha chiuso, perché ha detto, nella sua frase si legge una piccola apertura: credo che non parteciperò. Già il credo, non ha detto no, non ci sono di sicuro, qualsiasi cosa facciano. Quindi probabilmente riformulando l'invito, o comunque dando peso al personaggio Giancarlo Antonioni, che anche lui ha fatto i suoi errori, anche lui può aver sbagliato, anche lui, ma qui si parla dell'entità Giancarlo Antonioni nel mondo fiorentina. Non si può assolutamente metterlo alla pari di altri che sicuramente hanno fatto bene nella Fiorentina e hanno dato tanto alla Fiorentina, ma che non hanno rappresentato Firenze e quello che poi lui ha dato a Firenze.
12: È così,
13: perché lui è rimasto a Firenze per tutta la sua carriera, andando soltanto poi a Losanna.
12: E il tema c'è, ovviamente, diteci la vostra, 348-7513-933, c'è anche il 3925-727775 a vostra disposizione, se volete chiamate 055-7711-171, sarebbe bello, dal mio punto di vista, se riuscissimo a essere, come dire, un po' promotori di una sorta di punto di incontro. Ripeto, al di là che ovviamente ognuno avrà il proprio punto di vista, al di là che figurarsi, ci dividiamo su tutto, figuriamoci su questa vicenda, io vado un po' nella direzione in cui ho sentito anche Moreno Roggi una mezz'ora fa con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. È chiaro che anche in virtù tu di come era finita, dice io voglio fare degli inviti uguali per tutti. Sì, va bene, ma è chiaro che tra i tanti ex, no, c'è chi è ex Viola in un certo modo e chi lo è in un altro.
13: Ma Antonio,
12: non
13: identifica.
12: Bastasse questo, il finale è stato particolare?
13: Esatto.
12: Sì o no?
13: Sì.
12: Sì. E allora forse l'invito può essere un pochino più.
13: Ma mi pare una
12: empatico.
13: Cosa similare è successa anche con Totti alla Roma, no?
12: Cioè, se
13: ragazzi,
12: diciamo un anno fa, perché Luis è un volto e una voce di Radio Firenze Viola, usciamo in trasmissione. Luis, sai che non ti fa più vedere, mi invia panciate, non ti voglio più vedere. E
13: se tu mi richiami, e mi sa tu mi richiami per bene.
12: Fa male a scriverti su WhatsApp. Luis, palla al centro domani 2-5. Forse è meglio se ti chiami.
13: No, infatti,
12: l'ho fatta troppo
13: forse
12: semplice,
13: è stata
12: non
13: fatto,
12: lo so.
13: No, no, ma è giusta, è giusta,
12: ragazzi,
13: assolutamente corretto. Perché comunque
12: al di là di Antonioni dico, cioè fosse qualcun altro, hai chiuso male. Se devi riaprire, forse qualcosina è diverso.
13: Anche
12: devi...
13: per via legale, no?
12: Insomma, sì, la vicenda andò anche oltre il discorso.
13: E poi
12: i cattivi
13: vabbè,
12: rapporti, ma sono
13: poi la verità, cioè sul giusto o sbagliato, questo è un altro paio di maniche. Qui stiamo analizzando il fatto che Antonioni è di fatto la Fiorentina, perché poi alla fine si identifica nella Fiorentina, in qualsiasi posto lui vada, Antonioni uguale Fiorentina. Quindi è inutile girarci intorno, può piacere o può non piacere, ma questo è proprio perché Antonioni appunto è stato il pilastro, la luce della Fiorentina per tanti anni ed è uno dei pochi che ha fatto tutto il percorso nella Fiorentina, come per dire Totti nella Roma, insomma ce ne sono pochi che sono stati Del Piero nella Juventus. Ora è vero che ai tempi di Antonioni le cose erano un po' diverse, il contratto era il cartellino era della società, c'erano altre dinamiche,
12: sono d'accordo.
13: Però è anche vero che stavo vicino ad alla Roma, quindi voglio dire non è che ci è mancato, ma veramente poco, e lui preferì rimanere. A quei tempi c'erano anche altri valori, probabilmente a livello anche di giocatori. Ora sono aziende, valgono tanto di più rispetto a quei tempi là, però ecco, una festa della Fiorentina senza Antonioni
12: fai effetto, dai, fai effetto.
13: E attenzione, ci potrebbe essere un effetto domino, perché se
12: perché
13: non c'è Antonioni,
12: io guarda Luis,
13: non lo so se
12: ripeto,
13: c'è Gabriel, non lo so se c'è Rui Costa, perché sono tanti giocatori legati a lui.
12: Rui secondo me è semplicemente un discorso di impegni, cioè lui ormai è presidente del Benfica, è un
13: sì,
12: uomo,
13: vabbè, ma se lo chiamano penso
12: è chiaro che lì ce l'aspettiamo, ma insomma ci sarà tempo per avvicinarsi alle celebrazioni del centenario. Amo pensare che comunque si possa immaginare
13: un'apertura,
12: una risoluzione,
13: lasciata.
12: Un punto di incontro. Ne parleremo, come detto state già scrivendo in tanti. Oggi è un doppio binario, ovviamente, senza dimenticare mai che il mercato in questo momento propone una serie di nomi che ci hanno un po' fatto sperare che il futuro, stanotte scrivevo, possa fare meno paura. Giovedì interrogheremo, come detto, Ferrari e Paratici, vedremo anche che cosa uscirà. Scriveteci cosa chiedereste,
13: almeno parleranno,
12: te comincia a pensare cosa chiederesti, tanto ci sarai poi.
13: Sì, ma quello lui si può chiedere quello che si vuole, ma loro ci gireranno intorno se hanno le idee chiare.
12: Verrebbe quasi da chiederti se prenderai esempio, visto la Gruber è piaciuta molto per le domande che ha fatto.
13: Sto scherzando,
12: nessuno si offenda,
13: però ecco, io mi immagino che se hanno fatto le cose come stanno facendo, in maniera strutturata, in maniera costruita e programmata, non ti verranno certo a dire ci sono 100 milioni, si può pigliare Tizio Caio Sempronio.
12: Però capire se la tua idea è quella di fare una squadra dove sei disposto a spendere già per un terzino, che sia Norton Cuffi, che sia Ruggeri o che sia Udoge, una roba come 20-25 milioni, cioè di che essere sicuramente intrigati.
13: Da questo punto di vista, questa società, questa proprietà,
12: soldi
13: l'ha messi tanti, poi spesi male, quello è un altro discorso, però
12: non c'è dubbio,
13: non si può dire,
12: purtroppo l'ha messi male. Nel frattempo, Pietro Lazzarini, primo appuntamento di giornata per il nostro punto su quello che è emerso in mattinata e non solo su quello che può emergere nel corso della giornata, il Chi si compra Flash.
14: Chi si compra Flash.
15: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash, oggi dedicato specialmente a Lorenzo Matucci, giocatore che la Fiorentina ha ceduto in prestito l'anno scorso alla Spalmas, che ha disputato un'ottima stagione in seconda division, giocatore però che la Spalmas non si può permettere di riscattare a 5 milioni di euro e che quindi probabilmente farà ritorno alla casa madre, quindi alla Fiorentina dove è cresciuto, ma da lì potrebbe essere nuovamente ceduto, come è già successo più di una volta nella sua recente carriera, perché la Fiorentina non pare intenzionata a concedergli una chance in prima squadra. La Fiorentina cercherà di monetizzare la sua cessione, ci sono almeno due club nella Liga pronti a discutere con i Viola del suo acquisto, giocatore che nel campionato spagnolo si è messo in mostra veramente con grande continuità, questo chiaramente fa anche molto discutere tra i tifosi della Fiorentina che invece vorrebbero vederlo alla prova con la maglia viola almeno una volta, almeno una stagione da quando è esploso come calciatore professionistico. Però questo è il motivo per cui stiamo discutendo del suo addio, ovvero il fatto che la Fiorentina sta cercando nuovi centrocampisti, e questo ce lo dice il mercato, ce lo dicono le voci di questi giorni, con una Hi che probabilmente lascerà il Girona dopo il mondiale, ma non solo, anche Torsvet, altro giocatore centrocampista che la Fiorentina starebbe trattando, tanti nomi che arrivano appunto in quel settore del campo, con la Fiorentina che ha già tanti giocatori di proprietà a centrocampo, quindi l'ipotesi più concreta è proprio quella di una nuova cessione. Bisognerà capire se la Fiorentina riuscirà a chiedere, a ottenere i 5 milioni che la Spalmas non riesce a pagare per ottenerne il riscatto, perché poi da quella cifra è la base di partenza per parlare della cessione a titolo definitivo, altrimenti si potrebbe prospettare un altro, l'ennesimo prestito proprio per Lorenzo Amatucci. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
12: E grazie a Pietro Lazzarini, nel frattempo ringrazio anche Simone Bernabei che ci ha raggiunto.
16: Buon pomeriggio.
12: Da dietro l'angolo, direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, qua dietro, bello così,
16: Sì.
12: Cioè rispetto ad altre esperienze dovevi pigliare la macchina e il motore, qui ti alzi e vieni direttamente ad aggiornarci. Allora, Pietro si è soffermato su Amatucci che scatena dei dibattiti e non avete idea, io poi sono provocatorio, vorrei sapere quanti lo hanno visto giocare quest'anno in Serie B spagnola, però capisco che il giovane di belle speranze intriga. E innanzitutto, Simo, sfrutto il tuo sguardo allargato, perché in Italia comunque ha degli estimatori anche fuori Firenze, Amatucci, se letto del Torino.
16: Sì, in Italia ha degli estimatori, io...
12: hai capito questo ragazzo se può essere pronto, se è uno di quelli destinati a
16: onestamente
12: fare prestiti?
16: No. Non mi, nel senso, no, che non mi sembra così pronto per imporsi nella prima squadra della Fiorentina. Onestamente la Serie B spagnola ha un livello, soprattutto tattico, ecco, abbastanza basso. Io non credo onestamente sia pronto, sia un ragazzo da cui ripartire, o quantomeno secondo me si torna sempre lì, è il discorso che si faceva, se ti ricordi, per Fazzini l'altro giorno. Sì. Secondo me questi ragazzi qua, se ci punti, ci punti, nel senso gli dai spazio,
12: li
16: coinvolgi, li aspetti, li fai giocare, li metti al centro. Ragazzi, Fazzini l'anno scorso non ha visto il campo, cioè
12: Fazzini, ed è un ruolo diverso,
16: esatto, ed è comunque un giocatore già più fatto, già

0: più semplice a Firenze, ecco, fare una roba.
1: Devi fare il Como.
0: Devi fare il Como,
1: ma ci vuole una competenza molto alta.
0: Sì, e il Como non è, non so, ditemi voi quanti giocatori che sono usciti dal settore giovanile del Como giocano nel Como, nel senso.
2: No, però voglio dire, lo scouting c'è. Perché l'apparato scouting della Fiorentina di adesso, comparateci,
0: sì, assolutamente,
2: è veramente di alto livello. Per cui, ecco, potrebbe essere anche un tipo di percorso. Perché, tra l'altro, ieri durante la trasmissione quella di Mara Trelani su
1: Zona
2: Mista, è venuto fuori questo aspetto che la maggior parte dei tifosi si aspettano un anno di transizione. Allora, se devo fare un anno di transizione, che ci può stare, non c'è nulla di male. Sì, ho un percorso ben definito e questo ce lo diranno giovedì. Questo è importante, sì, da sapere. Vabbè, posso anche allora andare a cercare Matucci. Ne parlano bene, poi giustamente ha detto bene te, Simone, ma anche lui non è che si è visto tutti i giorni giocare. Però ne hanno sempre parlato in maniera positiva. Tutti coloro che lo hanno allenato, lo hanno visto, ha detto: questo ragazzo che ha dei numeri. Lo dicevano,
1: sì,
2: anche gli altri giocatori, anche di Babacar dicevano era
0: Bianco,
2: un attaccante,
0: ragazzi,
2: straordinario.
1: Guarda, me lo sono segnato in questo momento su quella che è la rosa centrocampisti. Siamo a quota 10 senza voler considerare Barak, che ci sono Ndur, Fagioli, Mandragora, Brescianini, Fabian, Fazzini, Richardson, Somm, Bianco e Harder. E ho tenuto fuori appunto Barak. Noi peraltro saremmo interessati a uno tra Torsved e Unai, e che si fanno in 12 per far giocare tre centrocampisti è dura.
0: Ora, posto che secondo me dei 10 che hai nominato, 5 almeno se ne andranno.
2: Tipo?
0: Ma tipo Somm, tipo Richardson,
2: sicuramente.
0: Tipo Mandragora, io continuo a credere che sia uno di quelli in uscita.
2: Lo vuole
0: Fagioli, vediamo, ragazzi, perché qua se arrivano soldi dall'Inghilterra, secondo me Fagioli parte.
2: Dovrebbe partire.
0: Però devono arrivare soldi buoni, ecco. È uno dei
1: 30,
0: pochi, è uno dei pochi
1: 30,
0: sì,
1: 40,
0: credo sia almeno sui 30, almeno sui 30. Faccio un po' il percorso, il rapporto un po' con Tonali, che
1: bravo,
0: per carità di Dio
1: anch'io.
0: Sono due giocatori diversi, però ecco, Tonali, se vi ricordate, fu pagato
1: 80
0: milioni, ecco, dal Newcastle, che non è il Manchester City, che non è il Chelsea, quindi per capire la forza di spesa che hanno da quelle parti. Quindi ecco, tanti di questi partiranno. Il direttore Nicolò Ceccarini ci fa sapere che l'idea è quella di puntare su Fabian, quindi
1: sì,
0: Fabian un po' lo togliamo un po', diciamo, dall'elenco dei partenti.
1: Ci ha svegliato così,
0: sì,
1: Nick.
0: Sì, Nick ci ha svegliato così. E poi, insomma, tendo a crederci, penso possa essere un giocatore che nell'idea di gioco di Grosso ci può stare.
1: Mezzala? Certo, l'hai riscattata qui.
0: Credo sia un po' quella l'evoluzione che vogliono fargli fare. Un po' quella mezzala di inserimento che possa portare quei 5, 6, 7 gol alla fine del campionato. Ecco, io penso che
2: magari
0: il centrocampo del futuro, l'idea sia quella.
1: Ci credi in un rilancio di Fabian, Luis?
2: Li hai pagati, eh? Ha pagato Brescianini. E con Brescianini, insomma, qualcosa. Fabian mi è rimasto un attimo lì, però è stata un'annata talmente strana, talmente assurda, talmente sporcata, diciamo, da tante situazioni si sono venute a creare durante questa stagione, che ci sta che non si siano espressi. Quando lo dicevo stamattina, io tanti giocatori li vorrei rivedere, lo stesso Fazzini lo vorrei rivedere, perché secondo me Fazzini c'ha dei numeri, cioè non è possibile che sia un giocatore normale come lo abbiamo visto in tante occasioni. E a volte davvero hai delle possibilità, delle soluzioni in casa, però non le vedi, non le capisci, non le percepisci, poi il giocatore ti va via e dice: ah, ma poteva fare anche quello, ma guarda, e non è la prima volta che succede, per cui ecco.
0: Però sai, tante volte magari si è rotto qualcosa, il contesto magari non è quello giusto, cioè
2: sì.
0: Anch'io sono d'accordo con te su Fazzini, che secondo me non può essere quello che abbiamo visto l'anno scorso, però se magari, non lo so, sente particolarmente l'ambiente, sente particolarmente la maglia,
2: perché è tifoso,
0: si trova, è vero. Magari con l'allenatore non scatta la scintilla. Sai, sono tante poi le componenti anche mentali all'interno dello sviluppo di un giocatore, quindi insomma va considerato tante cose. Detto questo, io sono d'accordissimo con te, Fazzini non è quello dell'anno scorso.
1: No, c'è anche da dire che tante volte si dice i giovani in una squadra che vuol vincere subito difficilmente, no, possono trovare spazio. La Fiorentina quest'anno riparte da zero.
2: Sì, però
1: che sia un anno di transizione o meno,
2: vincere subito.

0: fase di transizione io posso anche aspettarmi giocatori giovani,
1: però qualche rischio te lo puoi prendere. Quello che dice Gianni, sì, per esempio, dice ma possibile non sia pronto per una Fiorentina, è reduce dalla lotta per la salvezza, voglio dire.
2: Ma si torna lì,
1: chiaro, dipende dal punto di vista dei Paratici,
2: dipende dal punto di vista degli obiettivi che avrà la Fiorentina, sì, nel senso, se qua servirà chiarezza secondo me nella conferenza stampa di dopodomani, ecco, spiegare bene alla piazza cosa aspettarsi. A quel punto, sai, uno si mette un po' fra virgolette anche l'anima in pace, dice ok, sarà un anno di transizione, sarà un anno in cui vogliamo cercare di capire quali sono i giovani del nostro vivaio buoni, pronti, che possono darci una mano, oppure sarà un anno in cui andremo a prendere sul mercato quei giocatori che ci possono far fare il salto di qualità, vogliamo puntare nuovamente all'Europa, tutto dipende da quello, ragazzi.
1: Qualcuno al 348-7513-933 ti chiede se hai news su un ragazzo di belle speranze, quest'anno era a Spezia ma in prestito, come Alessandro Romano, che arriva dalla primavera giallorossa, se non sbaglio, sì, di altra fucina i talenti.
2: Sai, quest'anno
1: c'è,
2: Spezia...
1: c'è posto per i nostri,
0: esatto. No, ma poi si chiama Alessandro Romano,
1: Romano da Roma, in realtà guarda, è originario di Winterthur in Svizzera,
0: pensa,
1: nazionale under 20.
2: Comunque è un ragazzo di cui si parla bene, però onestamente non l'ho seguito poco. Poi quest'anno lo Spezia secondo me era difficilmente giudicabile, visto il campionato insomma un po' così che ha fatto, tant'è che c'è stata la retrocessione. Ragazzi, non lo so, vediamo. Io onestamente mi auguro che ci venga detto che si punterà a tornare in Europa e quindi il mercato sarà improntato in quella direzione lì, quindi ad andare a prendere giocatori. Ti dico, Owai mi piace, Udogi mi piace.
1: Ci credi? Ruggeri
2: mi piace meno, però magari è una cosa mia personale. Secondo me Udogi può essere un profilo, ma ti dico, secondo me lì dal Tottenham qualcosa potrebbe uscire in qualche modo.
0: Forse del Tottenham sì, però ecco.
2: Non so, c'ho un sogno legato al Tottenham, che Paratici se l'è sempre un po' portato dietro, questo Dragosin? Ragazzo.
1: Kulusevski. Perdo completamente la testa.
2: No, ora non credo. Cioè, ragazzi, non
1: me è
2: non
1: sempre piaciuto.
2: Però insomma potrebbe essere un profilo bello, no? Che lui è
1: 4-3-3.
2: Lui non ha giocato per tutto l'anno, si è fatto male e tutto, magari non so, sai, anche lì. Tottenham una stagione un po' brutta, magari vogliono rifondare, vogliono cambiare tante cose. Betancur
1: lì in mezzo, no?
2: Secondo me lì ce ne sono giocatori che
0: queste sono le cose che possono piacere, cioè l'idea è particolari, no? Esatto. Che ti vengono perché tu conosci il mercato, perché tu conosci i giocatori, perché ma quando arrivarono Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, ma sì, qualcuno li conosceva, ma insomma non è che ci fosse tutta questa grande conoscenza di questi due giocatori, che però fecero la fortuna della Fiorentina.
2: Assolutamente.
0: Insomma, sicuramente andare a prendere giocatori che non giocano in altri campionati, considerato il fatto che il campionato italiano è un campionato molto soft, poi tatticamente è difficile tutto quello che vuoi, però tecnicamente, dal punto di vista fisico, insomma, lasciamo perdere. Insomma. Infatti, vedi, gioca Modric ancora. Per cui, ecco, potrebbero essere delle idee molto interessanti. Lo stesso Solomon, che non era al 100%, faceva la differenza. Ma se vuoi, anche Harrison, tutto sommato, a livello di velocità e di gioco, faceva la differenza. Questo te la dice lunga sull'altro aspetto, che è poi il problema numero uno del calcio italiano.
1: Come vi spiegate il ritorno di qualche obiettivo di un'altra gestione tecnica? Perché Bernabé, tornato da ieri un po' a ruotare intorno alla Fiorentina, se vi ricordate era tra i primi nomi, no, che circolavano con l'arrivo di Pioli, e lì il mercato, la squadra, lo sappiamo bene, l'ha fatta per Adè. Lo stesso Torsved era stato seguito in passato. Com'è che un direttore sportivo, Simone, può tornare su obiettivi magari seguiti dal suo predecessore?
2: Sai, qua secondo me c'è più un discorso anche magari di rapporti fra chi fa il mercato della Fiorentina e del Parma, nel senso
1: che Cherubini
2: e Paratici hanno rapporti lavorativi di lunga data insieme alla Juventus, si conoscono da tantissimo tempo. Sai, non mi stupirei, ecco, se ci fossero una o più operazioni sull'asse Firenze-Parma in questo senso, ma perché viene quasi naturale, nel senso i due si conoscono, sanno come lavorano, non hanno difficoltà, ecco, nel fare una trattativa, se c'è da venirsi incontro si possono venire incontro, quindi anche per questo motivo qua magari tornano a uscire questi nomi qua. Bernabé, ti devo dire, io non credo, non so, per come ho visto Grosso nell'ultima stagione al Sassuolo, secondo me serve altro.
1: Dove lo mette Bernabé?
2: Serve altro nel
1: classico trequartista, no? Classico 10, sì, bellino, sì, da morire, bellino da morire, intendiamoci.
2: Sì, ma però nel 4-3-3 li puoi far fare il vertice basso, però e poi Fagioli dove metti Fagioli poi? Cioè, quindi capito, dipende un po' tutto da questi incastri qua. Io non credo che finché c'è Fagioli ti prendi anche Bernabé, perché non ti dico che è un doppione, ma quasi.
1: Sì, sì, l'idea di Priori era quella, no? Quindi, cioè, provare a mettere Bernabé vertice basso.
2: Penso se diventa un nome per la Fiorentina, penso lo possa diventare più avanti, fra le nelle prossime settimane, a agosto magari, se poi davvero dovesse succedere qualcosa intorno a Fagioli, che ad oggi non ci sono particolari trattative su Fagioli.
0: Però è un giocatore appetito nella...
2: Un giocatore seguito, che piace, sì sì, gli scout dalla Premier League lo hanno guardato, lo hanno seguito, perché comunque quel tocco di palla lì piace, è un giocatore che in mezzo al campo ha imparato a starci, adesso lì nel mezzo proprio, quindi piace, è un giocatore che dalla Premier guardano, anche perché ragazzi, ormai in Premier vedi bene, arrivano qua, prendono un po' chi vogliono, cioè mi piace quel giocatore, lo prendono, non è che la Fiorentina come la Roma, come Napoli, dire no, mi oppongo,
1: certo,
2: vedi l'Atalanta con Ederson, cioè preso da mandato,
1: sì sì, in dubbio,
0: non è che si fanno problemi.
1: Prima uscita può essere Dodò, giusto? Ti torna?
2: Mi torna, sì.
1: Con loro
2: essere,
1: e devono aspettare il prossimo mese per di capire, per motivi loro, ma poi a luglio.
2: Sì, la Roma deve aspettare il 30 giugno, deve fare un po' di plusvalenza in questo senso, io credo, ne parlavamo oggi anche su tutto il mercato web, su lei possa essere l'indiziato, loro dovevano vendere un nome grosso. Sulle o Manu Koné, io credo sulle, che si torna lì a mercato in Premier League, io credo che possa.
0: Ecco, Simone, ti volevo credere, visto che tu hai praticamente il panorama calcistico italiano sotto mano, com'è la situazione delle squadre italiane? Perché a me sembra di percepire una difficoltà notevole, a parte forse l'Inter, che vabbè, però Milan, Roma, la Lazio, la stessa Juventus.
2: La situazione, la Lazio, parte dalla Lazio perché un po' mi fa sorridere, un po' nella situazione dell'anno scorso, in questo momento ha di fatto il mercato bloccato finché non sblocca questi indici di liquidità. Comunque per generalizzare, tutte devono vendere prima di acquistare, quindi
0: e questo già.
2: Vedi bene, intanto l'Inter ha salutato Dumfries che è andato al Real Madrid, vuole Palestra, l'Inter vuole Palestra, però l'Atalanta lì dice sì, va bene, vuoi Palestra, lo vuole anche il Chelsea, lo vuole anche il Newcastle, 55 milioni o se no non se ne fa di niente, quindi l'Inter nel caso dovrebbe vendere qualcun altro per finanziarsi il colpo Palestra. La Juventus adesso vedi sta traccheggiando Colomboigny, che torna da 3-4 sessioni di mercato e poi non riescono mai a chiudere.
1: Carnevali prova a tenerlo Vlahovic, o sbaglio?
2: Io penso sarà fatto un tentativo, ma non credo che Vlahovic, ormai con i suoi agenti hanno preso un po' un'altra direzione, vogliono tantissimi soldi,
0: i suoi simpatici agenti
2: adesso più che altro lo gestisce il padre, insomma, però vuole tipo 15 milioni di firma, di bonus alla firma, una cosa del genere,
1: chi glieli dà però, l'inglese forse anche lì,
2: probabilmente l'inglese,
0: ecco,
2: non hanno problemi
0: gli inglesi. Ma vi risulta che ci sia uno stallo nella Premier? Cioè sono arrivati a un livello tale adesso, sia di prestazioni sia di risultati, ma anche a livello economico, che siamo un bel pezzo sopra, va bene?
1: Che devono darsi una regolata,
0: ecco,
1: loro,
0: mantenere quel trend lì non è cosa semplice.
1: Non saprei.
2: Che sia una bolla, dici, che
0: possa,
2: poi,
0: possa diventare una bolla, sì.
2: Sai, ci sta, finché però i diritti televisivi vanno in quella direzione lì, e loro veramente i diritti televisivi hanno delle entrate, cioè l'ultima della Premier League prende quanto la Juventus,
0: sì,
2: più o meno a cazzotto, e questo ti fa capire che cioè la ventesima della Premier,
1: certo,
2: prende quanto la prima della
1: si
2: Serie
1: può
2: A
1: permettere,
2: cioè, capisci dove sta il dislivello,
1: sì sì, è in dubbio. Simo, grazie mille, buon lavoro
2: a voi ragazzi,
1: a tutto Mercato Web, ovviamente
0: grazie
1: anche con noi qui su Radio Firenze Viola, per il punto sul mercato che poi bisseremo dalle 16 con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800-13-47-87. 800-13-47-87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800-13-47-87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
9: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione Viola per le tue ruote.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: E allora direttore, lo sai che tu fai? Giovedì alla conferenza stampa tu mandi Stefano Prizio, che secondo me è l'unico che avrebbe il coraggio di chiedere al direttore generale della Fiorentina come mai una spiegazione sulle parole di Giancarlo Antonioni e un suo parere su questa cosa qui.
12: Scusatemi ragazzi, però se Giancarlo Antonioni decide di non andare al centenario è una sua scelta, rimane una sua scelta e no, non deve essere la sua scelta attribuita in negativo alla Fiorentina, secondo me. Ma a parte questo, è adulto, è grande, è vaccinato, io credo che poi da ultimo andrà, perché lui può aver anche discusso, poi realmente non so con chi di preciso, ma credo anche che queste persone con cui lui abbia discusso non ci siano neanche più, siano probabilmente morte tutte e due. Ma a parte quello, qui non è un discorso della famiglia Commesso, qui è un discorso centrale, è della Fiorentina, non è di una famiglia. E è come se io litigassi con la mia mamma e non vuoi in matrimonio la mia sorella. Cioè, a me sembra assurdo.
13: Buongiorno a tutti. Sulla questione Antonioni mi permetto un giudizio, proprio in virtù dell'età. Ho quasi 10 anni più di lui e l'ho visto crescere calcisticamente. Antonio sta sbagliando alla grande a perseverare con questo atteggiamento negativo. Deve capire il momento, deve capire la situazione. Facendo così dimostra di non avere la statura necessaria per essere un dirigente e quindi dà veramente ragione a chi non lo considera tale. Questo è il mio pensiero, magari mi sbaglio. Saluti da Alex.
14: Festeggiare il centenario quest'anno dopo la prestazione della Fiorentina è già difficile. Se poi non c'è nemmeno Antonioni, che è la bandiera dei veri tifosi della Fiorentina e di Firenze, credo che veramente possano rinchiudersi a Viola Park e festeggiarlo lì. Ciao.
15: Bene, tanti interventi, 348-7513-933 e 3925-727775, poi gli andà Stefano.
16: Credo fosse Francesco.
15: Tanto che... sono tutti i messaggi su Antonioni, vedi?
16: Sì, sì, quello appunto diceva, se fosse, se detti ho la mamma, non vuoi...
15: Metafora interessante.
16: Ah, interessante, Francesco. Metafora, e tra l'altro gli devo rispondere anche su Harrison. Non ti ho detto che Harrison è un gran giocatore, ti ho detto, ha fatto la differenza a livello fisico, di velocità... Era uno dei poi
15: correva di più dei nostri.
16: Esatto. Poi ci avesse avuto anche la tecnica, non veniva alla Fiorentina. Questo è un dato di fatto. Però tutti i giocatori vengono dalla Premier, vanno in doppio quando la va bene, se no vanno a chi
15: quello sì.
16: E quella metafora che ha fatto sulla famiglia, effettivamente. Io mi auguro che la cosa si possa risolvere senza bisogno di andare allo scontro. Ecco, io non credo che ci sia bisogno di andare allo scontro per forza. Comunque è una domanda che si può fare a Ferrari.
15: Esatto, stavo per dirlo. Ci poi figuriamoci se Stefano viene, siamo ben contenti di ascoltare anche la sua di domanda, ma può assolutamente chiedere, anche perché ti ripeto, dal mio punto di vista, a questo punto, preso atto della posizione di Antonioni, secondo me si può sperare che da una parte e dall'altra ci possa essere una riflessione, che possa
16: c'era stata anche
15: trovare
16: Valle,
15: un,
16: no,
15: punto,
16: ti ricordi?
15: Un punto d'incontro. Devo dire che chi dice effettivamente, cioè comunque il compleanno della Fiorentina, al di là della famiglia Commisso che è proprietaria da 7 anni, è un punto di vista legittimo e rispettabile, come è giusto
16: perché
15: che
16: la proprietà
15: sia.
16: Ora è quella.
15: Devo anche dire che se penso, perché mi ricordo, la seguimmo, insomma, lo strappo fu secco con l'allora direttore generale Gio Barone, come giustamente ricordi si arrivò anche ad aprire le vie legali, quindi
16: esatto.
15: Non fu un saluto sereno, fu una discreta frattura.
16: Vabbè, era il metodo di quel periodo.
15: Ovviamente Antonioni si aspettava un ruolo diverso prima e si aspettava uno sviluppo del suo ruolo diverso, questo non ci fu. E cerco di starne fuori, come sentite, perché può anche essere legittimo per una proprietà decidere, no? Poi chi tenere,
16: sì,
15: chi non
16: anche
15: tenere nel management.
16: Date, si sa.
15: Però ripeto, quando poi c'è da invitare, da organizzare un qualcosa che richiami anche la storia, insomma, tanto più se gli ultimi contatti non sono stati proprio positivi, forse è meglio una telefonata di un semplice invito. Io in questo posso capire che Antonioni si è sentito.
16: Credo che potrebbe esserci l'intervento di Joseph.
15: Vedremo.
16: Potrebbe essere l'intervento
15: di
16: Joseph.
15: Io lo spero
16: a risolvere questa cosa. Perché
15: sì.
16: Insomma. Possibile si debba, è vero che fa parte della vita, però le problematiche dei rapporti di lavoro e quant'altro fanno parte della vita e quindi bisogna cercare. E Antonioni dal suo punto di vista la vede in una maniera, dall'altra parte giustamente mi faceva notare Francesco, coloro con cui ha avuto lo strappo non ci sono più, e potrebbe essere una maniera per pacificare tutto con l'intervento di Joseph che va. Comunque, a proposito di domande scomode, la domanda più scomoda di tutte l'ha fatta Niccolò Santi a Ferrari,
15: l'anno
16: ce lo dimentichiamo, cioè, per amor di cielo, quella fu veramente veramente forte.
15: Sta aizzando Niccolò
16: no,
15: a
16: no,
15: rifarla.
16: No, insomma, perché pare non ci siano giornalisti che riescano a fare domande.
15: Non lo so, poi voglio sentire Stefano, ve la butto là. Io mi sto proprio domandando se giovedì abbia un senso comunque fare domande sulla stagione passata, perché ormai è passata e abbiamo capito che tanto le scuse non te le fanno, perché se no te le avevano fatte, e ormai dopo un mese pensare che ti chiedano scusa perché non abbiamo visto, non è nell'indole di questa società, di questa dirigenza, chiedere scusa. Tanto vale voltare pagina e provare a capire a tutti e due che cosa
16: succede. D'altronde vengono dal paese di Fonzi, Fonzi
15: bravissimo, e quindi cercare di capire cosa faranno il prossimo anno e provare a mettere una pietra sull'ultimo anno. Stefano, ciao, scusa per l'attesa.
17: No, sono Federico.
15: Federico, scusa.
17: No, niente.
15: Me l'ha detto Stefano. Ho segnato
17: perché
15: il nome del nostro
17: Stefano. Allora aspettavo. Vai. Mi sentite?
15: Sì.
17: Allora, io, Antonio, ragazzi, sapete, siamo con i ragazzi della curva, se non lo invitano a Viola Park, per noi può venire in curva con noi tutte le domeniche, lì alle scalette a seguire la Fiorentina, è sempre benvenuto. A me quello che decide la società, io questa società è da 7 anni che ce l'abbiamo, sta facendo il massimo, però io per ora non mi sto affezionando, parlo a nome di quasi tutta la curva, credo, pronto?
15: Sì. Siamo tutti orecchi.
17: Okay, nulla, e spero che giovedì ci siano parole chiare su quello che vuole fare Paratici, perché spero sia una, credo sia una persona in gamba e hanno scelto lui per questo, e non voglio più pensare a cosa ne faranno. Voglio stare a vedere, abbiamo 40 giocatori rosa, ci sarà da sbaltire 20 giocatori in prestito, non so se ne avete già parlato, anche quella è una bella carta da pelare. E nulla, io più che questa storia di Antonioni attendo la conferenza di giovedì, e spero di un mercato deciso e convinto, no? Che eravamo su quello, ma poi si sa che il mercato lo decidono tutti gli ultimi 30 giorni, quindi quest'anno dura ancora di più.
15: Beh, anche quello è vero.
17: E spero che abbiano le idee ben chiare.
16: Ecco, io quello mi auguro, io invece mi auguro.
15: Grazie Federico, buon lavoro.
17: Ciao, grazie.
16: È quello che mi auguro, che non ci sia. La
15: che domande fai?
16: Ai saldi. Ora fammi vedere che succede. Fammi vedere
15: non
16: che succede in questi
15: dire.
16: Giorni.
15: Non le vuoi dire.
16: No, per l'amor di cielo, prima di tutto. Ecco, un aspetto.
15: Poi ognuno ha la sua strategia, non le dice. Poi
16: no,
15: bisogna capire. Bisogna capire quando la fai.
16: Sì, perché se tu la fai per primo o
15: secondo,
16: esatto.
15: Se tu la fai per dodicesimo.
16: Però, per esempio, tra le tante domande c'è: sarà un mercato d'attesa? Sarà un mercato aggressivo? Cioè, nel senso, vo subito a cercare chi mi farà a me, perché ho questo.
15: Sarà un mercato nel quale cercheremo l'occasione migliore.
16: Hai capito? Ma sì, ti fanno così. Se uno si aspetta giovedì di avere le idee chiare, no, anzi, probabilmente le abbiamo
15: però,
16: più confuse.
15: Per esempio, puntiamo minimo alla conference o
16: cercheremo
15: ripartiamo
16: di fare meglio dell'anno scorso, e che ti rispondi?
15: Sti cazzi, meglio dell'anno scorso sei arrivati ai quindicesimi, quindi quello non devono dirlo.
16: Avvicinandoci all'Europa,
15: diciamo,
16: potrebbero rispondere
15: ripartiamo
16: così.
15: Ripartiamo dall'obiettivo che sognavamo la scorsa estate anche con Pioli, cioè alzare ulteriormente l'Europa, che conta, può essere un obiettivo? E lì o sì o no?
16: L'Europa conta, però è cominciato a dire l'Europa League in su,
15: Lo so, ma siccome il presidente ha detto che vuole tenere la Fiorentina ai livelli adeguati alla sua storia, alla sua tradizione, io sono di partito dei quinti nella classifica perpetua.
16: Sì,
15: cioè, quindi minimo la Fiorentina deve.
16: Che ha detto il presidente.
15: Per me minimo la Fiorentina ogni anno deve puntare minimo al quinto posto.
16: Allora,
15: che significa provare a entrare in
16: Champions. Il presidente si può partire da lì. Perché il presidente, uno bisognerebbe se prendesse lo scritto dell'intervento del presidente che ha fatto, sia della fine del campionato, sia quando è intervenuto sabato per quella meravigliosa iniziativa nel Valdarno. E lui c'ha dei passaggi importanti, perché lui dice: voglio riportare la Fiorentina, deve ritornare al suo posto, deve avere un percorso diverso. Cosa si intende per ritornare al posto avere un posto, un percorso diverso, e deve ritornare al suo posto dove le compete? Cosa significa? Significa che in quest'anno si va subito a aggredire il sesto posto? Significa che si costruisce una squadra per aggredire non quest'anno il sesto posto, ma l'anno dopo
15: ci
16: il quarto?
15: Si prova. Questo indubbiamente. diciamo.
16: Però io mi aspetto che ci sia tutto chiaro, tutto limpido, per l'amor del cielo.
15: Fra l'altro, come dire, Paratici ce lo raccontano, grande strafega.
16: È uno che lavora sotto traccia, a me piace il lavoro
15: tavoli,
16: così.
15: E infatti c'è già una valanga di nomi che circolano.
16: E te non sai più da che parte andare,
15: no.
16: Ma soprattutto gli stessi procuratori non sanno più da che parte andare, perché poi il problema è quello.
15: Ma l'hai tenuto d'occhio sto Nahi del Marocco? Che
16: sì,
15: ha fatto un
16: partitone
15: contro il Brasile.
16: Sono giocatori che fanno viste di visti. Perché, sai, in un mondiale tu ti prepari per bene, arrivi a questa grande manifestazione, cerchi di dare il meglio di te stesso e quindi ti esprimi a livelli straordinari. Poi bisogna vederlo in continuativo, quindi bisogna andare a guardare un po' la storia di questo ragazzo.
15: Oh, Azzedine Ouani, Ouani, ecco, che noi abbiamo peraltro conosciuto molto da vicino in quel Panathinaikos Fiorentina, te lo ricorderai, Atene.
16: Non giocò male.
15: Non giocò assolutamente male, ci fece anche parecchio male e finì 3-2, ricorderete anche le due papere, insomma, i due mancati interventi di Terracciano. Ci fu una valanga di discussioni, perché ti ricorderai, Palladino rispolverò Terracciano a distanza di mesi, tenne fuori De Gea nella gara d'andata e nella gara di ritorno dovette, come dire, rientrare sul tipo di esperimento. Tornò De Gea tra i pali, la Fiorentina superò il turno, poi ai noi arrivò il Betis di Siviglia e ci buttò fuori in semifinale. Dopo quell'esperienza Onoi è andato in Spagna al Girona, dove il campionato è finito male per il Girona, ma dove proviamo a farci raccontare da Ben Valnegri, collega di Movistar, come è andata l'annata di questo calciatore. Poi, siccome Alain è un cuore viola, io sono sempre curioso di sapere se gli piacerebbe vederlo in maglia viola o meno. Ciao Alain, buon pomeriggio.
16: Salve.
18: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Allora sì, Unai è stato una delle poche note positive del Girona l'anno scorso, infatti a Girona è rinato. Unai fece un mondiale impressionante nel 2022, è famoso in Spagna, conferenza stampa post gara di Spagna-Marocco, dove Luis Enrique chiede chi è quel numero 8. Da lì in poi lui giocava nell'Angers, una squadra che comunque lotta per non andare in Ligue 2 in Francia, e da lì il salto a Marsiglia, dove le cose non andarono proprio come si poteva aspettare, e da lì in poi il prestito al Panathinaikos e la rinascita a Girona, dove è stato comunque, ha giocato ad altissimi livelli. Se guardiamo proprio le statistiche nel rating dei centrocampisti in Liga, è nel top 5 per rendimento. Dunque sì, è rinato, adesso l'abbiamo visto contro il Brasile giocare ad ottimi livelli, il giocatore sì, è una mezz'ora di qualità.
15: Sembrerebbe un'occasione, contando che appunto il Girona è in retrocesso.
18: Sì, sì, sarebbe un'operazione un po' alla Borja Valero, quando il Villarreal andò in Serie B
16: esatto.
18: E arrivò a Firenze.
16: Che sì, chiamavano il Cervello, se non sbaglio, vero? Quando giocava nel Valencia, nel Villarreal lo chiamavano il Cervello, da come era bravo a gestire il pallone e a gestire anche le giocate, il buon Borja Valero. E lo vedi dei tratti similari? A me mi sembra molto più veloce, molto più rapido, molto
15: sì.
18: È meno regista, è più vivace, diciamo, si gira, poi è agile, comunque un giocatore molto agile. Per me gioca 20 metri davanti rispetto a Borja Valero, è uno che comunque gli devi mettere anche comunque uno o due centrocampisti che lo coprono, perché a livello difensivo comunque ha delle mancanze. Nel Girona giocava una squadra che gioca un calcio molto, molto offensivo, è un mini Manchester City, fratello di Guardiola, è il proprietario ufficioso del Girona, dunque giocano con questo modello e lui si sente comodo in questo modello. Però se lo metti in un sistema un po' più difensivo, dove bisogna difendere, mantenere la posizione eccetera, lì perdi buona parte del suo talento.
16: Quindi sarebbe una specie di doppione di Fagioli.
15: Sto pensando, stavo per chiedertelo, sì. Alain, un doppione di Fagioli?
18: Di Fagioli, secondo me potrebbero coesistere, e penso che sarebbe comunque un asse di grande qualità con un esterno a sinistra molto profondo che va sul fondo per i cross, anche per poter attrarre, aprire i corridoi. Gossip secondo me è un po' leggero, Parisi non si sa bene se rimarrà, però lì bisogna avere un esterno comunque per poter giocare sul centro-sinistra con questa qualità e avere questa verticalità col terzino.
15: No, stavo pensando, e lì in mezzo comunque un po' di fisicità te la dovrebbe dare anche Ndur, immaginando un Fagioli, Ndur,
16: c'è Fagioli, Ndur, Fabian,
15: sì, Fischeri. Poi Fabian e gli altri con insomma, alternative,
16: un po' di fisicità ci vuole,
15: lì in mezzo c'è da sfoltire molto. Poi lo sai Alen, qui il dibattito su Amatucci è apertissimo e già che ci siamo sono curioso di chiederti anche su di lui.
18: Beh, ma tu sia mercato in Liga, ha mercato nelle squadre di Serie A in Spagna. Dunque vuol dire che ha fatto benissimo, ha giocato il 90% delle partite. Perché bisogna sempre mandarli in prestito? Bisognerà anche come iniziare a valorizzare un po' il vivaio. Negli ultimi anni a Primavera ha fatto benissimo.
15: Secondo te ci può stare a Matucci in un centro?
18: Ma come dice Fagioli, sì. Voglia. Secondo me sì, perché poi Fagioli comunque sì, se piglia un raffreddore, o comunque Fagioli sappiamo che a livello psicologico è un giocatore fragile. Se lui non si trova bene con Grosso, Fagioli lo perdi.
16: Esatto.
18: E sappiamo che Fagioli quando non sta bene o ha delle ansie o comunque tornano i suoi fantasmi, è fragile Fagioli, deve avere la squadra che gli gira attorno, e questo è stato uno dei grandi meriti di Vanoli, di insistere su di lui e coccolarlo, e comunque ha fatto una stagione molto positiva.
15: Sì, ma lì c'è da fare un bel Tetris, o meglio sciogliere parecchi nodi, che sono tantissimi. Alen,
18: secondo me il mercato comunque è il mondiale, perché col Marocco comunque lui è leader in questa squadra, al di là di non essere un giocatore espertissimo a 26 anni, però ha già fatto il mondiale con 22 anni, fu protagonista in Qatar e in quel gruppo, anche quando non giocava a Marsiglia, quando è andato in Grecia, è sempre stato in quel gruppo, è un leader. Dunque se fa un bel mondiale, sappiamo che il prezzo lievita, questo diventa un problema. È la classica operazione che devi chiudere prima dell'inizio del mondiale o durante la fase a gironi, perché poi comunque il prezzo, se il Marocco dovesse andare in semifinale, cosa che penso che possa fare, poi lì diventa inaccessibile per noi.
15: Stavo guardando valutazione Transfermarkt, che in genere è al ribasso, 10 milioni.
16: Quindi fa conto, minimo sono 15.
15: Se
16: 18.
15: Non sbaglio, il Girona l'ha pagato sui 6 dal Marsiglia. Possibile.
16: Allora, 15-18 potrebbero.
15: Che lui era in prestito da Telemann dal Marsiglia.
16: Allora, 15-18 potrebbero bastare ora. Ora.
18: Ora sì. Però. Il Marocco secondo me farà un gran mondiale, abbiamo visto contro il Brasile, comunque ha tutto per ripetere il mondiale in Qatar, e lui comunque è uno dei cervelli. L'associazione con Bouadi, che ha sostituito Amrabat, è qualitativa, e l'abbiamo visto comunque l'asse Bouadi, Unai, non ho le statistiche davanti agli occhi, ma è probabilmente uno delle coppie dove comunque il pallone è circolato più volte. E sulla qualità io l'avrei chiuso già, sinceramente, se esiste l'opzione, se lui comunque verrebbe a Firenze io l'avrei già chiuso.
16: Comunque non lo potrebbero annunciare ancora, anche se l'avessero già chiuso, ammettiamo che abbia fatto tutto, dovrebbe essere annunciato all'inizio del calciomercato subito, allora, che è quello che mi auguro io, Alen. Io non voglio sinceramente ritrovarmi a agosto ancora del ripartizio, che è Sempronio con il saldo all'ultimo, i saldi si fanno nel supermercato, non il calcio mercato.
18: Perderebbe tanto credito,
16: bravo, bravo.
18: Dunque, lo sa benissimo. Vedremo cosa esce di quella famosa riunione da maratona in America. Cosa si sono detti, quali sono gli obiettivi, aspettiamo anche un po' di chiarezza, no? Paratici che faccia anche una conferenza stampa per spiegare un po' gli obiettivi, dove
15: giovedì
18: siamo, cosa facciamo,
15: giovedì,
18: e a cosa vogliamo toccare.
15: Giovedì mattina Paratici e Ferrari in conferenza stampa dalle 11, tutto live ovviamente su Radio Firenze Viola, e e cercheremo di capire un po'. Nel frattempo qualcuno mi chiede, ma perché me lo raccontava ieri Alessandro Di Nardo, nella Costa d'Avorio ha colpito questo Diomandé che è dell'Ipsia. No, Alain, vuoi rispondere te a chi chiede se potesse arrivare a
18: Diomandé? Guarda, conosco l'agenzia, collaboro con l'agenzia che la,
16: che lo gestisce,
18: che lo rappresenta, e parliamo di offerte da 60-70 milioni della Premier, e lui vuole andare in Premier, sta puntando i piedi, sta andando contro il Lipsia perché vuole solo la Premier, però sta parlando di cifre di 60-70 milioni,
15: Sì, no, ma vabbè, questo è un prospetto.
18: E questo è il talento dello scout, perché comunque Diomandé sono andati a prenderlo nel Leganés in Serie B spagnola.
15: Sì.
18: E in un anno ha fatto il salto, e aspettiamo queste cose da Paratici, quel tipo di colpi.
15: Sì, sì, peraltro pagato, insomma, su Ventino mi sembra dall'Ipsia.
18: Sì, sì, Ventino, però perché hanno visto qualcosa di speciale. Sì. Comunque sullo scout ci sono. Se guardiamo le prevalenze che hanno fatto, al di là della collaborazione col Salisburgo, il gruppo Red Bull, anche calciatori che sono andati a prendere, hanno sempre capito bene cosa volevano, le idee chiarissime con lo scouting ci sanno fare. Lì è un'operazione, è una prevalenza di 60 milioni in un anno su un calciatore che viene dalla Serie B spagnola.
15: Sì, sì, pazzesco.
18: Colpo pazzesco, sì.
15: Pazzesco, assolutamente pazzesco anche vederlo giocare, perché poi effettivamente c'è un pendolino sulla fascia, sfonda tutto.
18: Sì, sì.
16: Questi ragazzi,
15: se non vado errato, proprio il gol della Costa d'Avorio nasce da un suo sfondamento a destra e poi l'ha messa dentro, sì. Per Diallo che l'ha piazzata. Ti stai divertendo col mondiale, Alain? Un po' lo segui?
18: Sì, sì, lo seguo. Mi sto divertendo, ma è ancora presto, secondo me. Comunque questo è un mondiale un po' più lungo rispetto agli altri mondiali. E mi sta sorprendendo comunque i risultati negativi degli europei. Sì. 10 partite, ne ha vinto solo 3.
16: Sì. Beh, insomma,
15: la Spagna,
18: vedremo, però è lungo.
16: Ma la stessa Olanda con il Giappone, che sembrava dovesse fare, o almeno ne parlavano come. Poi invece vai a guardare il Giappone ha la maggior parte dei suoi giocatori e gioca tutti i campioni europei.
18: Sì. Ma il Giappone. Ma da me il Giappone stuzzica, perché comunque negli ultimi mondiali comunque abbiamo visto un Giappone giocare ad alti livelli, vincere contro Spagna e Germania nell'ultimo mondiale in Qatar, e poi quando arrivano negli ottavi gli manca la competitività, anche la famosa gara col Belgio quando vincevano 2-1 a 5 minuti dalla fine, che sono fatti rimontare, gli manca l'astuzia, la furbizia. E ho visto un Giappone con carattere, un Giappone incazzato, capace di rimontare 2 gol contro l'Olanda, e vedremo dov'è il limite di questo Giappone. Però il Giappone e secondo me Marocco faranno un gran mondiale.
15: Alain, grazie mille, buon lavoro.
18: Ciao,
15: come
18: Alain.
15: Sempre.
18: Ciao, buon pomeriggio, ciao, grazie, ciao.
15: Grazie, Alain Valnegri, collega di Movistar, un occhio attentissimo su tutto il calcio.
16: Lo sai, la Movistar è una grande squadra.
15: E poi, sì.
16: Sapevo, no?
15: Sì. Cioè, è la squadra che ha
16: era
15: la sponsorizzazione.
16: Sì,
15: che
16: la M, sì.
15: Endura, possibile, Anche Endurain.
16: No, ancora, cioè, Endurain c'era prima, la Movistar è venuta dopo.
15: Ah, uno forte della Movistar. I ciclisti.
16: Sì, ma ora forte la Movistar non è che ci sia.
15: Rui Costa era della Movistar.
16: Mi pare di no, ora poi tutto quello che mi ricordo.
15: Ma che fa Rui Costa ora?
16: Ah, non lo so.
15: Ricordiamo che vinse a Firenze.
16: Corre ancora, però sai, lì ha avuto una giornata straordinaria.
15: Uno si chiama Rui Costa.
16: Illuminato dal posto di Rui Costa.
15: Che abbia.
16: Al netto se Nibali non cade in via Trieste.
15: Chi?
16: Nibali non cade in via Trieste perché pioveva quel giorno. E io credo che in quel periodo ha piovuto una volta, va a piovere proprio i giorni, c'è la finale insomma il campionato del mondo, e se non cade probabilmente non so se Rui Costa avrebbe vinto. Comunque, al di là di quello,
15: break per noi, torniamo, ci sono anche un paio di messaggi interessanti da leggere, oltre ovviamente ai vostri interventi 348-7513-933 o 392-5-727-775.
19: Radio Firenze Viola.
20: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
21: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
22: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
23: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
24: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
25: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
24: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
25: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
24: Istitutogiglio.it.
25: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
26: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
20: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
27: Radio Firenze Viola.
28: Antonioni come giocatore grande, grandissimo. Come uomo non lo so, perché se non è andato d'accordo Cicchi Cori, non è andato d'accordo Della Valle, non va d'accordo col commisso, e qualcosa ci sarà stato, no? Che anche lui qualcosa avrà fatto.
29: Caro Luis, così non ti chiamo più Luigi, io di preciso me la stia con Antonio nella Fiorentina non lo so, ma ho paura che gli abbiamo fatto una cosa peggio, che quando uno viene in faccia e ti dà una puntata in muso, ne abbiamo tirata alle spalle, e che è peggio, perché è più infame come cosa andare alle spalle, capito? Quindi Sì, un CA è un le segno una voglia di andarci, le sta trattando male, se no sicuramente ci andrà.
0: Ciao ragazzi, no, vi volevo fare una domanda, scusate, io non sono neanche un grandissimo estimatore di questa società, assolutamente, però con Antonioni, ma che dobbiamo fare? L'hanno invitato e lui ha detto credo che non andrà. Cioè, non c'entra, che deve fare? Come lo deve, che deve andare a prenderlo la limousine? Deve, gli deve buttare il tappeto rosso in terra? Come sta questo discorso? Cioè, fatemi capire, tutti i giocatori che sono passati da Firenze o tutti i dirigenti che sono passati da Firenze, voi pensate si siano lasciati con le società in cui lavoravano della Fiorentina in maniera bella? Ora, perché Antonioni si è lasciato in maniera poco elegante o poco deve fare un affare così? Fa la mia via, se no davvero, cioè, ve lo ripeto, io non sono a favore di questa società, ma sotto questo punto di vista hanno pienamente ragione.
2: Ciao Tommaso, Maurizio da Toronto, volevo parlare un attimo di Giancarlo Antonioni.
15: Ale,
2: che è il nostro numero 10, che sarà per sempre nel nostro cuore,
15: ha
2: un po' sbarellato questa volta. Non può non presentarsi al centenario della Fiorentina. La Fiorentina non è Rocco Commisso, la Fiorentina non è Pontello, la Fiorentina non è Cecchi Gori, la Fiorentina è la Fiorentina e basta, e lui da bandiera si deve presentare. Mi dispiace. Ciao caro.
15: Ciao Maurizio. Finite? Grazie.
16: Poi,
15: a Stefano che
16: guarda, stavo pensando,
15: seconda ora, palla al centro, Radio Firenze, Viola di Radio.
16: Potrebbe presentarsi in maniera sua particolare, che so, partendo dalla curva, uscendo dalla curva, cioè della serie, io con questa proprietà ho delle problematiche, non ce l'ho con Firenze, non ce l'ho con la Fiorentina.
15: Mm-hmm.
16: Per cui io, che so, invece di essere presentato come presentano gli altri, lui è in curva Fesolo insieme agli altri, faccio l'ipotesi,
15: sì, sì,
16: però
15: certo,
16: deve, che ci debba essere in un modo o in un altro, quello sì. Cioè, ci sta ascoltando Giancarlo, e tu poi è come se tu ti levassi una parte di te stesso, come se ti strappassi un braccio, una gamba, non puoi non essere presente. Poi la tua protesta nei confronti della società per quello che è successo, quella può avvenire in altri modi, e un modo potrebbe essere quello, cioè guarda, io non vengo in mezzo al campo con voi, sto in mezzo alla... ci sono perché sono presente via allo stadio, però sono in curva con i tifosi, perché dopo quello che è successo, beh, però che la presenza di Antonioni ci deve essere per 100 anni della Fiorentina, perché lui
15: sì, io poi sull'intervento dell'ascoltatore che diceva ci sono tanti giocatori che magari non si lasciano bene, non è che la società può mandare la limousine a casa di tutti, no,
16: no? Esageriamo, però
15: ecco, vedi, però è anche giusto che ci sia qualcuno che è più ex, per la sua storia, per come ha vissuto la sua esperienza in viola. Ragazzi, Antonioni è stata e resterà la bandiera della Fiorentina.
16: Mi chiedo, scusami,
15: piaccia
16: questa cosa
15: o non piaccia,
16: la
15: che
16: Fiorentina
15: sia piaciuta dal calciatore, non sia piaciuta, è comunque la bandiera della Fiorentina e glielo dobbiamo per quello che ha fatto.
16: Ma questa
15: vedere
16: cosa
15: in
16: l'organizza solo la Fiorentina o c'è del mezzo anche il comune?
15: No, queste sono le celebrazioni della Fiorentina,
16: ci dovrebbe essere
15: della
16: regione, a mio modesto
15: della Fiorentina
16: avviso.
15: Poi il comune e la regione penso faranno anche loro le loro celebrazioni,
16: insomma.
15: Però qui siamo di fronte ad eventi organizzati dalla Fiorentina. Lasciami dire che magari sbaglio, però insomma con Cecchi Gori è stato a lungo in società. Io dico solo che ha portato Ricosta, quindi è bene
16: Ricosta, ma cioè
15: no, ma io non posso andare avanti nel momento
16: no,
15: in cui
16: io ero a
15: dopo quello
16: ero
15: è fatto da calciatore.
16: 10.
15: Io sono nato in una casa dove Antonioni si scrive maiuscolo e si nomina alzandosi in piedi.
16: Esatto, allora
15: poi
16: Antonioni
15: babbo
16: anni
15: era
16: lì,
15: abbonato, curva.
16: Aveva
15: poi non gli piacevano le punizioni di Antonioni. Mio povero babbo si lamentava sempre le punizioni, però Antonioni e la Fiorentina.
16: Fatto
15: e
16: che diversi gol,
15: e poi ero babbo che mi ha trasmesso sta malattia viola.
16: Però
15: Dopodiché però lui, ecco, dicevo, con Cecchigori sta in società, per me ha portato Rui Costa, è il giocatore più bello che io abbia mai visto, mi lui sono innamorato, Turam. Per me, esatto, Turam e Nedved. Per me già basta aver portato Rui Costa a Firenze, la storia ha avuto lui a Firenze, quindi anche lì per me ha vinto. Con i Della Valle c'era sicuramente una distanza che a lungo non si è voluto colmare. Qui prendo in prestito le parole, dicevo, di Moreno Roggi, che è intervenuto poco tempo fa, un'oretta fa, qui a Radio Firenze Viola, e ricordava come, per esempio, in sede, quando c'erano i Della Valle allo stadio, te lo ricorderai, entravi e con tutto il rispetto, faceva proprio questo esempio Moreno, e c'erano le foto di Ariatti della squadra che saliva dalla C2, che per carità bellissima quell'annata dove riempivamo tutti gli stadi. Però se devi mettere delle foto che ricordino la tua storia, non voglio dire, sarebbe semplicissimo dire Batistuta, ma da Juninho in poi ne avresti di mettere foto prima di Ariatti. Però è anche un po' la tendenza di molte proprietà negli ultimi 10-20 anni a guardare più quello che hanno fatto loro che non il passato. Questo per dire, dice Antonio, avevo problemi in tutte le proprietà. Insomma, Cecchigori è stato operativo.
16: No, con Cecchigori è stato,
15: e con i Della Valle alla
16: fine. Della Valle perché era di Cecchigori.
15: Poi alla, esatto, un po' anche per quello.
16: Fu lì.
15: Poi alla fine comunque entrò, e con la Fiorentina purtroppo è finita male dopo che inizialmente, secondo me questo è giusto ricordarlo, insomma, fu un bel passepartout Antonioni per questa proprietà appena arrivata. Io mi ricordo i primi giorni, la famiglia Commisso e Barone, c'era sempre Antonioni in città, certo, al loro fianco.
16: Certo, ma sai, poi vogliamo parlare anche di tanti altri personaggi, come Dainelli, Donatel e tanti altri, lo stesso Renato Buso, ma che certo, erano all'interno, Fasaro Fattori, che erano all'interno della Fiorentina, e poi però sappiamo com'è andata. Però ecco, io voglio ancora credere che ci possa essere la possibilità di recuperare, anche perché Joseph, al di là di quello delle leggende metropolitane e quant'altro, va bene, però nei suoi interventi mi sembra sempre molto pacato. Mi sembra pacato nel senso che non dice cose impossibili da raggiungere, no? Cerca sempre di dare dei messaggi ben definiti e ben mirati. Lo vedo una persona che possa veramente far cambiare idea sulla gestione Commisso. Poi il tempo ci dirà se è così o meno. Io credo che se alzi il telefono, l'altro giorno l'ho visto con Baggio, l'ho visto parlare, insomma, sì, Antonioni sì, è anche l'Italia.
15: Verrà premiato, l'Italia, tra l'altro, insieme a Borca Valero prossimamente.
16: Cioè, capisci? Mi sembra strano che non si riesca a chiudere questo strappo, che poi ti ho detto, anche lui stesso dice credo che non verrò, quindi lascia aperta una porta. Però
15: mi viene da pensare, Luigi, che poi magari anche la reazione oggi di tutta la piazza e questo riferimento, che è giusto, perché chi dice che comunque è la festa della Fiorentina, non di Commisso, dice qualcosa di giusto. Può darsi benissimo che Giancarlo magari oggi faccia una riflessione diversa, vedendo come tanti stiano dicendo: Giancarlo, capiamo tutto, però prova ad andare oltre perché sono 100 anni di Fiorentina.
16: Guarda,
15: non
16: Francesco, Francesco mi fa notare proprio questo. Tra l'altro l'ha mandata a te, però c'è il mio numero, e come l'ha mandata a me?
15: Doppio?
16: Tolo, la bandiera per chi lo ha vissuto.
15: Francesco, li mandi doppi.
16: Per altri,
15: ferrito,
16: magari
15: sì,
16: è il Bafi.
15: È il Bafi. Per altri, Baggio, per altri, altri Astori.
16: Non è sbagliato come concetto.
15: Vabbè, è chiaro, e lo dice a uno classe 76, abbonato in Fiesole dal 90 al 2006, quindi la bandiera fai te, Bafi. Poi ti ho detto, per me era lui il
16: se
15: simbolo.
16: Se tu vai indietro,
15: ciò non
16: dice,
15: toglie,
16: qualcuno dice Petrone.
15: Ciò non toglie che ero in piazza per Baggio a, certo, 13 anni e che ho pianto tanto per Roby, ma che comunque non rinnego la bandiera che è stata Antonioni, neppur rinnego non avendoli visti, perché ancora ancora un cielo, però, diciamo, né c'è un percorso, gli eroi dello IEIE 68-69, né tantomeno i mitologici 55-56, cioè per me anche Giuligno è una bandiera cancellabile della Petroni,
16: anche sullo vissuto, insomma, stavo da 32, no, da 28,
15: quello che tirava i palloni oltre,
16: cioè, era un attaccante devastante, sì. Poi insomma non so cosa successe anche lì con la società, andò via, pensa, ritornò poi per vedere un incontro di pugilato qui a Firenze,
15: all'artigliero,
16: sì, lo voleva, cercò di di rimettersi un po' d'accordo con Ridolfi, però ormai Ridolfi aveva preso la sua decisione e non ci ritornò sopra, benché fosse un signor giocatore. Però sì, il ragionamento è corretto, Francesco, però di questi giocatori chi, a parte purtroppo il povero Astori, chi è rimasto tutta la carriera a Firenze? Ecco, semmai questo
15: ci sta ascoltando, guarda, un amico, un tifoso Viola, lo blocchiamo in mezzo a mille giri perché è impegnatissimo, lo cercano tutti i giornali d'Italia, lo intervistano, poi fa ormai mille cose, quindi avere con noi Carletto Nicoletti è quasi un privilegio.
16: No. DJ
4: Rotocalchi, ragazzi.
16: DJ Carletto Nicoletti. No, no.
15: Credo faccia anche dei fotoromanzi prossimamente.
16: No, quelli li fa il suo fratello.
4: Esatto, bravo lui. Ma ragazzi, ma che onore! Loreto e Luis La Serpe insieme,
15: no,
4: ragazzi.
15: Siamo noi onorati, Carletto.
16: Dai, Carlo, dai.
4: Ma ragazzi, noi numeri uno siamo tali perché siamo rimasti umili, non per altro.
15: Certo,
4: non
15: sì. Altro. Certo sì.
4: Come state?
15: Tutto bene, Carlo, un po' accaldati, ma quello è un problema mio e vivo male questa stagione, mi piace tanto l'inverno e il freddo.
4: Beh, ma lì ci avete l'aria condizionata, state benissimo lì nel...
15: Ma insomma, io sono per quei 13-14 gradi e non me li fanno mai
16: i pinguini che ti fanno... Sì. Ciao, ciao. Mamma mia,

0: Primo in assoluto è stato Giancarlo, poi dopo Giancarlo c'è stato Baggio, certo. Poi dopo Baggio c'è stato Battistuta, poi Rui, Batti e Rui quasi insieme, ma in parte anche se non si può annoverare tra le bandiere viola, però se si pensa agli anni d'oro di Cecchi Gori, come non inserire Edmundo, per dire tre giocatori che hanno fatto la storia seppur negativa, perché non abbiamo vinto lo scudetto per colpa, diciamo così, di Edmundo, e poi via via Luca Toni, insomma Mutu, andando ai giorni nostri, insomma ce ne sono tanti, però io credo che non puoi trattare tutti allo stesso modo, cioè che vuol dire? Io sono dell'idea che uno non vale uno, quindi Giancarlo non vale, non voglio fare nomi, non voglio fare termini di paragoni, ma Giancarlo non lo puoi invitare con una mail, Giancarlo devi alzare il telefono, chiarire delle cose non chiarite, ti confronti, lo inviti a prendere un caffè, lo inviti a Viola Park, ragazzi, queste sono le basi della comunicazione, le basi dei rapporti umani, ma questo vale in tutti i settori, anche nel nostro, anche in quello giornalistico, quindi
1: cioè non puoi mangiare un messaggio,
2: facevo l'esempio, esatto. Cioè a chi puoi scrivere
1: e poi mando un messaggino a Marianella, dico, oh, ascolta, c'è oggi tu intervieni,
2: giusto,
1: e giustamente come scusa,
2: esatto. Cioè,
1: voglio dire, un minimo di rispetto per il percorso professionale, per il percorso professionale, Dio, anche Carletto, non è che penso tu l'abbia mandato un messaggio due minuti fa, come minimo
0: Tolo mi ha mandato un invito una settimana fa, mi ha mandato una lettera scritta a mano che ho apprezzato molto, tra l'altro. Dopodiché io tramite la mia assistente ho confermato la mia presenza oggi, e io sono una delle leggende però di Radio Firenze Viola, questo va messo agli atti senza dubbio.
2: È così
0: No, a parte gli scherzi, comunque sì, io sono convinto che uno come Giancarlo, ma come Giancarlo, come Battistuta, ora io potrei raccontarvi della festa di 90 anni, ma voi lo sapete benissimo di come andarono le cose 10 anni fa esatti, e mi prendo grandissimi meriti per cui molte cose sono andate a dama, diciamo così. Però in questo caso qua, non so se vi ricordate, ma non c'era Battistuta, non c'era Baggio.
2: La prima del Chievo, possibile, prima di campionato Fiorentina-Chievo.
0: Io ho un ricordo bellissimo di quella giornata lì, a parte della preparazione che purtroppo non andò come doveva andare, perché se vi ricordate coincise, ahimè, con il terremoto di Amatrice, quindi avevamo preparato una festa bellissima e se c'è qualcuno all'ascolto della Fiorentina di allora lo può confermare, purtroppo fu ridotto tutto all'osso, ma vi assicuro che il momento dell'incontro al centro sportivo Astoria Campini, dai, per capirci, prima della partita fu qualcosa di unico, cioè io mi sono trovato a chiacchierare con Carlos Dunga, e ai tempi vi ricordate l'Inter aveva comprato quel giocatore brasiliano, porca miseria, non mi ricordo chi era, e gli chiesi se era forte, perché lui era l'allenatore della nazionale, e mi disse ma sì, non so se però per il calcio italiano va bene, infatti poi durò, detto proprio come lo direbbero Oxford, tre cacate e fu rimandato in Brasile subito. Appena mi viene in mente il nome ve lo dico.
2: Comunque 15,
0: c'era Dunga, c'era Lubos Kubik, vi ricordate?
1: Ah, Lubos,
0: bravissimo.
1: Lubos Kubik.
0: Mi trovai che creo col povero mister Emiliano Mondonico, e che mi raccontarono di quando lui, perché io ero a un certo punto seduto accanto tra lui e Riganò, mi raccontarono
2: Gabigol, Carletto.
0: Gabigol, bravissimo, Gabigol, bravo Tolo, vedi, esatto. E gli chiesi proprio, era stato appena comprato tipo dall'Inter, una roba del genere. E mi ricordo appunto che Mondonico, ridendo e scherzando, le diceva bomber a Riganò, Cristian, ma ti ricordi quando facemmo finta che tu dovevi giocare lo spareggio, ma tanto lo sapevamo che non avresti giocato, ma era solo per far paura al Perugia, perché era lo spareggio per venire in Serie A col Perugia. Cioè si creano quei momenti che purtroppo, a me dispiace dirlo, ma va detto questa cosa qui, chi è ora in Fiorentina non ha capito che dono possono darti gli ex Viola anche solo con i racconti. Cioè io per esempio sto apprezzando molto, ho visto sui social stanno facendo quella roba per
2: ricercare, appunto, c'era Dainelli, direi,
0: bravo, esatto, ma lì dovrebbero farne a vagonate, perché in quel modo lì tu avvicini ragazzi, giovani, io percepisco il disamore, lo percepisco ovunque vai a Firenze, e io purtroppo ci sto anche poco, ma quel poco che vivo percepisco il disamore verso la Fiorentina. E invece chi è ora lì dovrebbe rendersi conto che lo zoccolo duro è il fiorentino. È inutile andare a cercare di prendere il tifoso in Giappone, in America, in Inghilterra. Se te perdi Fiorentini, perdi il 90%.

0: 100 ragazzi, per
1: no, poi perché è una passione, mi scrive, la passione dice, è un'emozione
2: ma
1: che devi saper gestire, perché se non la sai gestire e carpire portandola a te, è una passione, a volte può anche andare a finire. Invece, come dice Carletto, se te la tieni sempre viva anche con questi racconti, con queste storie, perché no? Cioè,
0: ma lo sai quante cose ci sono da raccontare? Io tempo fa feci Gold Car, che era una roba fatta in macchina, approfittai delle mie conoscenze appunto in ambito fiorentino, ma mi raccontarono tanti di quegli aneddoti da Miccoli, da Nakata, da Riganò, di Chiara, di chiunque, e fu una cosa secondo me grandissima, e ripeto, avvicina al mondo fiorentino anche quei ragazzi che negli ultimi anni per forza di cose si sono un po' disinnamorati. Io porto sempre l'esempio del Como, io l'anno scorso ho iniziato questa collaborazione col Como, l'ho anche detto nell'intervista di cui parlava prima Tolo, io ho provato una sana gelosia e invidia verso i tifosi del Como e verso il Como, perché comunque vedere in piazza tutti i ragazzini con la maglia di Nico Paz, con la maglia di Duvicas, con la maglia di D'Acugna, addirittura di Cutrone per dire, no? A Firenze è raro andare in giro e vedere adesso i ragazzi con le maglie della Fiorentina, giusto la domenica allo stadio vedi la gente con col K-Way, col giubbino eccetera eccetera, invece dovremmo tornare a quello, perché noi non ci stiamo rendendo conto del patrimonio che stiamo perdendo, patrimonio personale, patrimonio cittadino, patrimonio sportivo che stiamo dilapidando in questi anni.
1: Guarda, voglio andare più ampio su questo ragionamento che hai fatto, su cosa stiamo dilapidando. A livello calcistico italiano si sta dilapidando un qualcosa di importante.
0: Sì, sono d'accordo, è vero Luis.
1: Perché non ci se ne rende conto, ma se siamo in questa situazione e se il calcio, perché quanti, ora le tue figlie ancora sono molto piccole, però anche nello sport dei ragazzi, comincia a venire fuori altri sport, tipo la pallavolo, la pallanuoto, il basket.
0: Personalmente sono vicino al tennis, quindi mi rendo conto di quanti si stiano avvicinando al tennis piuttosto che stanno allontanando dal calcio. Ma no, non fraintendetemi, io non dico che la Fiorentina deve riavvicinare i giovani vincendo scudetti, coppe, assolutamente no ragazzi, ricordiamocelo, io personalmente in 45 anni, ad agosto faccio 46 anni, quindi sono molto più giovane di Tolo.
2: Va, stavo dicendo, comincia a avere il peso di tante primavere.
0: Io ho visto vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma non per questo ho mai smesso di tifare Fiorentina. Certo, abbiamo contestato, abbiamo protestato, ci siamo lamentati, ma perché noi fiorentini siamo lamentosi, ci si lamenta di tutto, del caldo, del freddo, delle buche, del traffico, se si compra Messi si vuole Ronaldo, se si compra Ronaldo si vuole Messi, certo. Va bene tutto, ma la passione ti tiene acceso, anche la protesta vuol dire che ci tiene a qualcosa. Se tu smetti anche di polemizzare, e io quello che sto vedendo, perché ragazzi parliamoci chiaro, cioè qui si sta un po' spegnendo tutto quanto, e allora io dico, su questo dovrebbero lavorare, ti ripeto, poi se si vince qualcosa meglio, per carità, ma già regalare un po' un filo di speranza, un po' di emozione, un po', non sarebbe male, non sarebbe male.
1: No, e ripercorrere la storia ti darebbe la possibilità, esatto, anche di, tra l'altro,
0: centenario è un'opportunità, Luis, centenario è una grandissima opportunità.
1: Certo, è una grandissima opportunità che va accolta, perché giustamente te facevi forza sul discorso della passione. A livello proprio della società umana, va bene? Ci sono tre pilastri, che sono tutte e tre rappresentati dalla fede. La prima è la religione, poi c'è la politica e poi c'è lo sport, la fede calcistica.
0: Madonna, come stiamo elevando la
2: politica. Mamma mia, ragazzi, sembra ad essere alla diocesi.
0: Mi piace, capito, però se la butto giù la conversazione.
1: No, però se tu ci pensi, è quello. Cioè, l'attaccamento alla sociale squadra. Ma quante volte l'ho sentito dire io dai miei babbo, dai miei genitori, dagli amici? Oh, e si cambia tutto, moglie, che si cambia figlioli, tu fa. Ma la squadra no, occhio,
0: esatto.
1: Sembra una cosa assurda, no? Se ti sentano, ma che sei scemo? No, perché da sempre è così. Ci sono tre pilastri.
0: L'identità anche di una squadra la costruisci anche con un certo tipo di giocatori, che non vuol dire avere dei campioni affermati, vuol dire anche averli radicati dal settore giovanile. Vi faccio un esempio: ci sono quei famosi uomini spogliatoio che in alcune situazioni sanno anche come comportarsi quando vedi, che ne so, l'attaccante di turno che fa un po' il furbetto, che si fa un po' i fatti suoi, vedi, non faccio nomi apposta, però ti portano sulla giusta strada e ti dicono: guarda, non è questo il comportamento giusto. Se quindi darti una regolata, cioè, io ragazzi, a me piace tantissimo leggere, io sono amante delle biografie. Io credo che leggendo le biografie delle persone è come se si vivessero più vite, no? Nel corso della propria. E mi è capitato spesso di imbattermi in libri che raccontano l'epopea del Milan di fine anni 80, quello per capirci di Arrigo Sacchi, dei Maldini, dei Baresi. E lì tutti, ragazzi, tutti, il filo di conduzione di tutta questa grande saga milanista è il fatto che quando anche i giovani entravano in quello spogliatoio, o gli stranieri, vi ricordate Berlusconi quanti ne comprava di stranieri, no? Soprattutto negli anni 90, il fil rouge era che entravano e c'erano i vari Maldini, Baresi, Costa Curta, che li mettevano in riga. A noi manca anche questo, non dimentichiamoci che a noi manca anche questo. Noi non abbiamo più, diciamo, il capitano storico che da lì ti dà una
2: svegliata. Quest'anno certe situazioni non l'avremmo vissuta.
1: Assolutamente.
0: Cioè, noi abbiamo visto un ragazzo venire qui, giocare nemmeno due partite, parlare con un megafono alla curva. Cioè, io personalmente non l'avrei mai permesso, no? Cioè, sarei sceso dalla tribuna, se fossi stato in tribuna l'avrei preso per un orecchio e detto: torna in campo e smettila di fare una roba del genere. Cioè, non è una roba da fare quella roba lì, perché quella roba lì la fa un dirigente, non mandi un giocatore a fare una roba del genere, per lo più, per l'appunto, poi in uno stadio anche avversario
1: era una situazione veramente infatti dopo Sassuolo io esplosi. Io spero che non lo succeda più, perché insomma si ritorna al discorso della fede, dell'attaccamento. Lì ho visto proprio il momento più basso della Fiorentina e mi sono incavolato. Potrei usare un altro termine, ma non voglio.
0: E poi a gennaio è andato anche via, è andato in Serie B in Germania. Cioè, favolosa. Cioè, prima parla il megafono, aiutateci, che per carità era anche giusto. Cioè, io non condanno quello che ha detto, perché aveva anche ragione. Dice: ragazzi, siamo un gruppo nuovo, giovane, tutto quanto.
1: Ma non stava a lui e non era il momento.
0: Bravo, esatto. Non era lui quello che doveva fare una cosa del genere, ma anche a livello proprio visivo, di immagine. Forse è stato il punto più basso che abbiamo toccato noi la stagione scorsa. Però io rimango sempre ottimista, ma perché?
2: Giusto esserlo.
0: Che peggio di quest'anno non si può fare, non può andare, e quindi speriamo in grosso, speriamo in parateci. Io, Tolo, quando ci sentimmo l'ho detto subito, io non ero tra quelli che ha steso un tappeto rosso a Paratici, ma perché non lo conosco fondamentalmente. Prima di dare un giudizio mi piace sempre conoscere le persone, quindi poi non voglio più dare credito a nessuno, il credito uno se lo deve guadagnare, quindi vediamo che cosa fa, e poi magari tra qualche mese
2: di sicuro ci risentiamo.
0: Vittorie.
2: Di sicuro ci risentiamo, se non sei a giro dietro a mille impegni, caro. È stato un piacere.
1: Grazie, Carlo.
0: Anche mio. Ciao, Tolo. Ciao, Luis. Sempre
1: ciao.
0: Questa viola.
2: Ci sentiamo presto. Grazie a Carletto, DJ Carletto Nicoletti, per quello che è stato un intervento che vedo continua ad andare nella direzione dell'argomento principe, che resta quello legato a Giancarlo Antognoni. Break per noi, poi apriamo però la finestra anche sul mondiale.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
9: Ciao ragazzi, sono Marco. Una domanda però. Ma perché tutto è tanto, tanto di sentimento? Cioè, nel senso, io non conosco Antonioni, no? Però in questi anni ho visto in modo superandis che ha la società su alcune gestioni. E allora dico io, perché ce l'ha così tanto, pur sapendo che lei è la bandiera della Fiorentina e che andrebbe, lui lo sa che andrebbe contro i fiorentini? Vuol dire che sta qualcosa di pesante, cioè vuol dire che quest'uomo è così tanto offeso anche delle parole che stavo detto, forse, che noi non sappiamo. Io con questo non voglio dire che è giusto o che è sbagliato, però vuol dire che quest'uomo è rimasto veramente male su qualcosa.
10: Buon pomeriggio ragazzi. Oh, ma dov'è Calamai? Oh, ma Calamai? Caso, glielo dobbiamo dire ragazzi, giovedì ce lo dicono, giovedì torna, finalmente torna, ce lo dicono,
2: torna,
10: diteglielo, non vi dimenticate. Comunque da un certo punto di vista c'ha ragione lui, cioè Luis c'ha ragione, Harrison a tratti è stato più utile di Solomon, solo che noi Solomon l'abbiamo visto qui due dribbling, ci siamo subito emozionati e poi ha fatto vabbè due gol, un paio d'assist, però è stato più fuori che dentro un altro po', mentre Harrison ha fatto un bellissimo gol, tre assist e tanta sostanza ragazzi, poi non ne ha saltata praticamente una da quando è arrivato.
11: Ciao, sono Pier di Bologna. Ma se a Matucci neanche per 5 milioni ce lo comprano, come puoi pensare col mercato che sembra ci sia adesso, poi non è detto che sia così, però pare così, di tenerlo, lo vendi, ormai in prestito, lo vendi,
2: più che
11: tenete De Gea per Bologna. Grazie a tutti per lo spazio concessomi, perché mi fate un gran piacere.
1: Grazie,
11: mi
1: fa piacere.
12: Sì, salve, sono Guido. Volevo dire ai telespettatori della limousine su Antonioni che il problema è non è come è stato chiamato e come deve essere andato a prendere Antonioni. Questo è un ragionamento molto superficiale, è tutto che c'è stato dietro, come è stato trattato e come è stato messo in un angolo, perché se è vero come è vero che manca qualcuno che presenta e fa conoscere Firenze a qualsiasi componente della società, che siano calciatori o dirigenti e vengono da fuori, se manca proprio questo è proprio Antonioni. Ecco, è questa la maggiore cattiveria che è stata fatta a lui e a Firenze. Ciao Guido,
13: buon pomeriggio. Ragazzi, non scherziamo, Antonioni è la Fiorentina, è un uomo eccezionale. La mamma a Moena era andata all'albergo, nessuno la considerava, lui l'ha vista e è uscito per l'aria, una cosa eccezionale. Però è anche vero, Giancarlo, che è il centenario della Fiorentina, non è decommisso, sono loro che sono ospiti.
2: Va bene ragazzi, insomma, dobbiamo anche tenere di conto quello di cui volete parlare, e quindi abbiamo provato,
1: no, giustamente,
2: uno AI, la conferenza stampa di giovedì, Castello uno AI, Castello uno là, però mi sembra che sia comunque la vicenda Antonioni.
1: Ma è normale, perché comunque se non l'hanno vissuto in primis coloro che adesso sono tifosi, l'hanno sicuramente vissuto i genitori, o ne hanno sentito parlare da nonni.
2: Ma
1: cioè,
2: poi
1: capito?
2: C'è questa cosa di un rapporto tra la Fiorentina e un certo mondo che non è stato idilliaco. Io dico, ma come mai tutto questo risentimento? C'era un messaggio, io mi sono scritto accanto, perché siamo esseri umani. Ogni essere umano ha i suoi lati umani, per com'è,
1: emotivi,
2: per carattere,
1: emotivi,
2: bravo, emotivi. E evidentemente Giancarlo è rimasto molto colpito dalla separazione. Poi noi nei dettagli non sappiamo cosa si sono detti, ma che fu una separazione traumatica, ragazzi, basta,
1: allora,
2: ricordarselo,
1: non è,
2: c'era
1: che voglio...
2: di mezzo anche un ufficio che non gli voleva nemmeno più dare l'ufficio. Ripeto, se ricordate il primo mese di commisso a Firenze c'era sempre Antonioni. Io quando sento dire che una figura così in società servirebbe, sai da quanto lo dico? Qualcuno che provasse,
1: ma lo sai, in una annata come questa
2: i fiorentini,
1: passato.
2: Ma non so, dice, ma comunque i Della Valle, comunque anche i commisso gli ma un conto è mandare Antonioni alle cene, e un conto è o l'Antonioni che ti ha portato Rui Costa e che aveva visto Thuram e Nedved, se non lo vuoi sotto quel profilo tecnico, che ha visto Honduras, non lo vuoi sotto il profilo tecnico, va bene, legittimo, però che magari ti traduca quel che del mondo viola non hai del tutto compreso, perché ci sono delle cose di questa proprietà che non ha compreso del mondo viola.
1: Esatto.
2: Forse poteva,
1: guarda, quest'anno
2: un aiuto,
1: in un'annata come questa, Paolo, lo sai quanto avrebbe fatto comodo un uomo Giancarlo? Perché Giancarlo non è che ha giocato sempre per vincere,
2: no, ragazzi, ma noi quest'anno abbiamo mandato Dzeko col megafono, è lì che mi incazzo, capisci?
1: Allora,
2: poi la domanda è, ma prima arrivasse Paratici, ma i dirigenti che facevano? Perché va Dzeko a parlare con i tifosi?
1: La situazione sfuggiva di mano.
2: Quando poi lo stesso dirigente a Natale ti dice c'è un'atmosfera magnifica, dopo quel momento di confronto ho visto delle scene meravigliose, sono passati 5 mesi, Dzeko sta continuando a tirare bordate, a Firenze un giocavo, non stavo simpatico a nessuno, stavo male, ma che ci raccontano?
1: Quello fa parte purtroppo del guarda, tipo prima hai detto quella cosa lì, no, siamo esseri umani. Il problema di fondo, se esci un attimo dall'aspetto, è che te ti aspetti che l'altro viva o comprenda le cose come te le comprendi.
2: Questo è
1: e
2: vero.
1: Non è mia facile, ragazzi. Cioè, a me, se tu mi dici te tu sei uno juventino, io mi arrabbio mia. Per semplice motivo è un problema tuo e tu mi vedi juventino, non è un problema mio. Magari un altro si incavola. Cioè, bisogna anche sempre capire l'interfaccia, cioè chi ci sta di là. Non è semplice entrare in empatia con una persona, non è assolutamente semplice.
2: Vedi, Marco Dalle Curie scrive anche di Antognoni e dice: bisogna sempre scindere il giocatore dalla persona. Questo vale per Giancarlo, che rimarrà sempre il giocatore, ma vale anche per Batistuta. La persona poi la si giudica a parte. A Firenze, se dice qualcosa su uno dei due come persona, viene accusato di lesa maestà. Questo è un altro bel dibattito, perché anche su Batistuta mi viene da pensare, te lo ricorderai, ci furono, no, degli abbocchi, sì, affinché, io ero contentissimo, mi sembrava un'altra figura. Poi anche lì le cose non hanno avuto seguito, non si è capito.
1: Ecco, bravo, non si è capito.
2: Si è
1: perché...
2: sentito, ma io mi rifiuto di ripetere quelle che erano solo voci. Forse anche lì si poteva trovare un modo, non lo so, cioè ora mi domando.
1: Un punto di incontro.
2: Bati c'è, per esempio, al Centenario?
1: Bati
2: ci viene?
1: Sì. Oh, ragazzi.
2: A Bati manderesti te un invito come tutti gli altri?
1: No, andrebbe fatta una cosa personalizzata. Ecco, dovessi farlo io, la farei personalizzata.
2: E manderesti un invito scritto?
1: Non lo so.
2: Faresti una telefonata? Boh.
1: Insomma, ci sono quei 10-11 giocatori che vanno chiamati per telefono.
2: Secondo me ce ne alcuni che vanno chiamati per
1: vanno chiamati, ma ti dico io di fare chiamare? Il presidente. Con Joseph Commissio ci parla inglese, vuol dire tanto parlano tutti inglese più o meno. Ho piacere tu venga, perché tu sei una della storia della Fiorentina.
2: Ma anche il direttore generale Ferrari, ma anche il direttore sportivo Paratici, non lo
1: io,
2: so, eh.
1: Io so per il presidente, perché? Perché in quella maniera, in primis, te ti metti in una posizione dove dici: io sono il presidente dell'attuale Fiorentina, ho piacere che te tu venga, ma io ho avuto screzi. A me non mi interessa, hai avuto screzi, bene, però questa è un'altra storia, questa è la festa della Fiorentina, nel mio invito all'interno c'è eventuali scuse e quant'altro. Cioè, presidente, alzi il telefono, ti amo.
2: Sì,
1: oh, che
2: sì,
1: cappe, se
2: sì,
1: no, davvero. Sì. Ecco, questo farei, questo mi piacerebbe che ci fosse, perché godiamocelo, almeno questa cosa del centenario, godiamocelo.
2: Sì,
1: già.
2: Non è che ci sia rimasto molto altro, eh.
1: No,
2: cioè veniamo da un'annata devastante.
1: Io, perché una
2: quest'anno
1: cosa
2: non abbiamo Europa.
1: No, se mi piacerebbe
2: dietro,
1: glielo ti darò tanto. Ma non c'è la possibilità di pronti attenti via e parti forte subito per onorare questo 2026?
2: È quello, Luis, chi c'è alle certezze di vincere?
1: Non ce l'ho, però posso provare. Ascolta, sanno come fare.
2: Fra l'altro tu cominci a Roma, ora ci penso.
1: Ma a me si poteva cominciare a Milano o da Juve, mi interessa.
2: No, è bello.
1: Se io voglio partire forte,
2: figurati se mi piace.
1: E voglio far sì che i primi 2-3 mesi siano una sorta di scuse sul campo per quanto è successo l'anno della stagione precedente. E tu lo sai come si fa.
2: Fra l'altro io ho vari ricordi della prima di campionato a Roma, uno di sicuro l'anno dell'A con i Della Valle, mi sembra il 2004-2005, che non andò benissimo, fra l'altro io c'ero perché arrivavo da un matrimonio a Avellino e quindi giustamente era la prima di là dopo
1: l'anno
2: la
1: di
2: risalita
1: Murillo,
2: della Valle, secondo me fu quella poi di un Cassano ingestibile, ma ci purgò Montella con la maglia giallorossa.
1: No, la Roma lasciamo perdere, però
2: altre volte mi ricordo, ho un incubo tuttora ricorrente che dovrei probabilmente, del quale dovrei parlare al mio psicanalista. Ogni tanto risogno Bartelt che mi fa gol intorno a te. Ricordi Bartelt?
1: Sì, lo ricordo, sì.
2: Giusto per l'acconciatura, due ce ne fece.
1: Sì.
2: No? Fece qui c'è Ceccarini, però ci feci gol Bartelt, capito?
1: E c'era, se non mi sbaglio,
2: non si dovrebbe mai
1: una palla per che era solo davanti il portiere
14: e non gliela passò,
1: esatto.
14: E ricordati che quella è la partita.
2: Ti si sente, Ceccarini,
1: tu sembri
2: tanto tra 10 minuti sei qua. Perché poi capito,
14: quella mi sa che
2: dici.
14: È la partita nella quale Edmundo mandò a quel paese tra pattoni.
1: Sì.
2: Quel Roma Fiorentina.
14: Sì.
15: quello sì. di Bartelt, eh?
16: Sì, che uscì Edmundo, fu che lui
15: Edo aveva ragione.
16: Sì, sì,
2: un nome Edo ha sempre ragione, sempre,
16: un po' come Luis. Bene ragazzi,
15: a tra poco vattene. Abbiamo altre tre note audio, io ne approfitterei perché dibattito vedo qui ragazzi, messaggi oggi forse abbiamo fatto
1: però,
15: il record
1: a proposito Lorenzo di Viola Club,
15: una valanga
1: Grosseto, giustamente
15: tu che prima... bella sta cosa, a te ti scrivono direttamente sul tuo telefono, non c'è più il numero di Radio Firenze Viola né quello di Lady Radio, il numero in La Serpe direttamente.
1: E mi ha scritto che allora giustamente Indurain correva nella Banesto e ha corso okay. sempre nella Banesto, era la squadra storia della spagnola, mentre ha smesso di correre Rui Costa nel 2025, io credo anche a un 35-36 anni, quindi fate una ragione,
15: quindi anche il ciclismo non è più lo stesso senza lui, diciamo.
1: Sì, vabbè, poi il ciclismo non è proprio lo stesso, calcio e ciclismo in Italia che comandavano negli anni 40, 50, 60, 70, 80, 90, anche fino al 2000, e sono due entità sportive che sono andate sempre più calando e adesso siamo, credo, ai minimi storici. Il calcio vabbè rimane perché c'è un campionato,
15: sì, però ecco, guarda, siamo veramente poi da babbo di un cestista che da due anni si dedica anima e cuore alla pallacanestro e vedo anche sempre più ragazzini, giustamente tennis, tanti movimenti sportivi e vanno avanti, evolvono. Noi siamo qui in attesa ai Malagò, ma di cosa si ragiona? Malagò, per non citare l'altro, o del ritorno ai Mancini? Ecco, se è così che pensi di rinnovare un movimento e per terzo mondiale di fila sta sui divano, poi facciamo gli offesi se ci pigliano in giro, lasciamo perdere. C'erano altre note audio nel frattempo, Luis fai mente locale perché Mirko dice per telefono andrebbero chiamati Antonioni, Rui, Bafi, Mutu, Passarella, Baggio, Rigano, simbolo di rinascita, Frey e Toldo. Se te ne vengono Delirio. Altri segnalali, scrivili e poi gli dici dopo le note audio.
17: Ciao Firenze Viola, mi sembra che la cosa di Antonioni stia diventando proprio stucchevole, ma proprio non sa più di nulla, cioè ragazzi, ma proprio non c'è nulla da pensare, francamente mi sembra una roba che è andata anche a male.
18: Allora, caro Solo, ti volevo ricordare che Antonioni con Cecchi Gori, quando il signor Terim dette le dimissioni, andò via, prese e andò via anche lui,
15: sì,
18: e lasciò il povero Sconcerti, buonanima, solo come un cane, in una situazione si sapeva di già che la Fiorentina stava per fallire. Quindi non è che anche con Cecchi Gori il signor Antonioni gli abbia fatto delle grandissime cose da dirigente, ripeto, da dirigente, poi giusto lo lasciamo perdere, però da dirigente anche con Cecchi Gori non ha fatto delle grandissime cose. Vai, a rivederti, ciao Gerry.
19: Buon pomeriggio, salve a tutti. No, a me piacerebbe vedere il giorno del centenario sventolare in mezzo al campo una bandiera enorme, grande, della nostra Fiorentina, fatta con tutti i volti dei giocatori che sono passati, i più grandi. Noi non siamo piccoli, non siamo piccoli, dobbiamo farlo vedere anche agli altri. Nella nostra Fiorentina sono passati i più grandi nomi, a partire da Ambrin, a partire da Sarti, a partire da Albertosi, a partire da Dunga, e tanti altri, Battistuta,
15: Autori.
19: Vorrei vedere questo sventolare in mezzo al campo. Ragione. Ecco, grazie, ciao Silvana.
20: Ciao Tolo, ciao Luis, buonasera. Ma non sarà mica che Antonioni si è offeso perché l'ha chiamato Joseph e gli ha parlato in inglese e Antonioni non ha capito che gli voleva dire?
15: No, dai.
20: Cristiano,
21: ci credo, Elisa Maestà. È giusto su Antonioni e Battistuta, ma su Antonioni in special modo. È giusto su Elisa Maestà, perché Antonioni ha fatto tutto e di più per la Fiorentina. È stato sicuramente remunerato alquanto, ma
22: anche direttore generale.
21: Lo volevano defenestrare. Non si tratta così. E poi non capisca nulla. Perché questo Antonioni era una un asso nella manica, perché Antonioni ti rimetteva a posto, sì, quest'anno specialmente, sì, ti calmava, faceva da paciere con la tifoseria.
1: Questa è un'altra storia, questa della Fiorentina. Bene, bene, ancora sull'argomento, sì, è giusto ricordare che finì male anche con i Cecchi Cori, sì, permettetemi, era anche, voglio dire, a un passo dal fallimento, stavano crollando le macerie, c'era di mezzo Terim, c'era di mezzo il suo vice, mi sembra anche Di Gennaro, sì, Antonioni no. fece una scelta legata a un ciclo tecnico, ma era il capolinea,
2: una situazione devastante,
1: che è diverso da dire che con Cecchi Cori ci sono stati i problemi, è finita per lui prima che crollasse tutto, poi ognuno si faccia la sua idea anche sul realismo che a quei
2: però,
1: tempi
2: quando c'era l'organizzazione
1: in casa Cecchi Cori, perché insomma tante cose
2: lui e Cecchini lavoravano bene, insomma c'era
1: ragazzi fate voi, se no si sta a parlare che si è fatto in quel decennio degli anni 90, cioè, insomma, e si sta a guardare che è successo nel nuovo millennio, nel quale mi risulta che dal 2001 proprietà Cecchi Cori, hai vinto la tua ultima coppa, dopodiché siamo alla seconda proprietà in 25 anni, coppe vinte, ovo zero, che sarebbe quello che conta poi negli almanacchi, perché il resto sono tutto un sacco di chiacchiere. Negli almanacchi la Fiorentina non appare da 25 anni.
2: Ciò nonostante,
1: quindi siamo a parlare dei 7 dei commisso, fammi sottolineare, evidentemente sono anche 17 della Valle, in cui manca lo stadio e non c'è quello, non c'è quell'altro, un sacco di chiacchiere, vittorie, ovo, e quando c'è stato da fare lo scalino per passare dall'andare in Champions a provare a vincere, è scoppiato il finimondo. Nel 2010 Prandelli lo mandarono in nazionale, perché il concetto era lei faccia l'allenatore, non ci venga a dire cosa bisogna fare, e nel 2015-16 tra Montella e Sosa finì tutto come sappiamo e finì, quindi certo, cioè, mi quindi, fate incazzare.
2: Quindi c'è anche delle responsabilità delle società, certo, senza ombra di dubbio, ma questo però non deve assolutamente andare a infisciare il centenario. Noi abbiamo il diritto,
1: centenario deve essere un'occasione,
2: le tifose e i tifosi della Fiorentina, gli appassionati di questa squadra, chi ha passione per questa squadra, perché la segue, che sono sostenitori, tutto quello che volete, a poter vivere questo centenario in serenità, basta discussioni. Quindi questa cosa di Antonioni la si risolve.
1: Domanda finale, bellina, di Leonardo: ma secondo te andrebbero invitati anche Vittorio e Della Valle? A me piacerebbe l'invitarsi.
2: Beh, non sarebbe una cosa assurda per chi fa parte della storia, perché di prima chi c'è rimasto? Pontello, c'è rimasto al Cusì,
1: cioè, anche Pontello. Certo, perché no? Cioè, i rappresentanti e le precedenti proprietà,
2: di tutte le precedenti proprietà, se c'è anche parenti di Ridolfi, vanno invitati, perché è centenario, e se te tu sei arrivato
1: è centenario della Fiorentina, non delle proprietà della Fiorentina.
2: E se sei arrivato a quel centenario lì,
1: questo vale anche per Giancarlo,
2: certo.
1: Vorrei concludere sperando che arrivi,
2: se sei arrivato a quel
1: questo messaggio è legittimo e che capisco e che è giusto.
2: È grazie anche a tutti gli step che sono stati fatti. Quindi non è che tu puoi dire no, ma Ridolfi no, perché a quei tempi lui era schierato. No, fa parte della storia della Fiorentina. Non è che si può dire che non è vero. E quindi anche i parenti, se ci sono, di Ridolfi, ci saranno sicuramente, di Baglini, di tutti quelli che ci sono stati. Ma certo, perché il centenario si costruisce dalla storia, e nella storia all'interno ci sono tutti i componenti, non è che tu puoi dire no, ti quello no, perché se no, no, bisogna metterli tutti. Perché è giusto che sia così, deve essere un giorno di unione, di comunione, di stare insieme, di vivere
1: mi
2: tutti insieme questa passione.
1: Mi piace molto come concludi a Frausto dicendo che veramente, questo vale per tutti, non capire che fra i vari asset di una società devono esserci anche le risorse umane, cioè coloro che l'hanno fatta grande e ne hanno scritto la storia, è un grave errore. Sottoscrivo anche le virgole, sì. Fausto, sono d'accordissimo. Caro Luis, è stato un piacere, sembrava di essere extra viola, 20 minuti e via, due ore sono volate, ti ritroveremo presto.
2: Sì, stasera.
1: Già stasera?
2: Stasera extra viola, alle 21,
1: alle 21.30.
2: Vediamo un po' l'argomento. Perché però un paio di testa, vediamo un po'.
1: Noi vi lasciamo a Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini, che credo proveranno a parlare di mercato, ma ovviamente se volete continuate a intervenire e a parlare di quello che vorrete. Troverete musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio.
2: Palla al Centro torna domani puntuale dalle 14, tornerà anche Luca Calamai e poi noi oggi andiamo avanti dalle 17. Giacomo Galassi dovrà recuperare anche l'angolo del mondiale con Alessandro Inardo, ci sarà Costantino Nicoletti in studio e poi, come avete sentito, andiamo avanti fino alle 21.30 anche con Extra Viola. Presto Luis,
1: salve a tutti,
2: a domani.
0: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
23: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, ancora il mercato al centro dell'attenzione. Domani è prevista, anzi scusate, giovedì è prevista la conferenza stampa del DG Ferrari e del DS Paratici, che sono rientrati dopo il loro viaggio negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà, e dunque verranno rese note le linee guida del prossimo mercato della Fiorentina. Ma noi inizialmente ci concentreremo, ci soffermeremo sulle parole di oggi di Giancarlo Antognoni alla Repubblica. Sono stato invitato per il centenario Viola, ma credo di non andarci, ha detto il capitano della Fiorentina. Sono stato demansionato dal club, la dignità non apprezzo, e dunque in questo momento, insomma, Antognoni è intenzionato a non partecipare al centenario della Fiorentina, alla serata del centenario della Fiorentina. Il giocatore più importante della storia della Fiorentina, che al momento non parteciperebbe al centenario, e sarebbe un'assenza che farebbe a dir poco rumore, molto rumore. Anzi, io aggiungo che un centenario della Fiorentina senza Antognoni non può essere un centenario. 348 753 933, il numero per intervenire attraverso i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Io voglio sentire anche il vostro parere, naturalmente. Antognoni, che ha anche aggiunto che dovrebbero essere fatti passi più concreti per poterlo convincere a partecipare alla serata del centenario. Potete intervenire in diretta chiamandolo 055 77 11 171. Sicuramente ci saranno tanti punti di vista diversi tra di loro, tra i nostri ascoltatori. È chiaro che Antognoni è rimasto ferito per il trattamento che ha avuto dal club. Anche nei primi anni della gestione della Valle c'era stata questa distanza tra Antognoni e il club, poi Antognoni era riuscito a rientrare all'interno della società, era rimasto anche con Commisso, e poi sappiamo come sono andati i fatti. Saluto per Tommaso Borghini a Campania.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
23: E voglio sentire naturalmente anche il tuo punto di vista, magari l'hai legato ad una citazione.
1: Non ho fatto su Giancarlo la citazione, che potrei improvvisare adesso con capitano, mia capitano, un classicone, però d'altronde questo è la questione. Cioè, qui stiamo parlando non di un personaggio normale, ma stiamo parlando della Fiorentina in sostanza, no? Antognoni è la Fiorentina in questo momento, nella sua storia è la bandiera della Fiorentina, il capitano per eccellenza, per cui merita un trattamento diverso e particolare rispetto ad un comune, o comunque importante anche, chiamiamo la vecchia gloria. Ecco, non è una vecchia gloria, diciamo, che ha scritto una pagina della storia, seppur importante, è la storia della Fiorentina, almeno di quella che ci caratterizza, no? Noi, diciamo, della generazione, possiamo definirsi degli anni 80, 70, 80, ma credo anche a quello che ho sempre visto in curva, anche dei ragazzi che la gestiscono oggi. Vedo bandiere, certo, vedo scritte onore al padre, certo, vedo grande comunque conoscenza di un personaggio che è stato giocatore simbolo nel periodo in cui loro magari non erano ancora nati. Quindi questo ti dà l'idea di quello che può essere e che è oggi e sempre stato, da quando è arrivato in maglia viola nel 72 ad oggi, Giancarlo Antognoni. Quindi la Fiorentina di oggi è molto diversa, nonostante la proprietà sia rimasta la stessa, rispetto a quella con cui Giancarlo Antognoni 5 anni fa,
23: infatti, è una considerazione che facevo anch'io stamattina in redazione,
1: con cui 5 anni fa, no, circa, sì, siamo, sì, ha avuto uno scontro, si è sentito, come ha detto lui, demansionato, ridimensionato, ferito nell'orgoglio e, diciamo, considerato, poco considerato, se non dir peggio, insomma. E quindi adesso ci sono tutti i margini per ricucire il centenario senza Antognoni.
23: Non è un centenario.
1: Avrebbe poco senso. Avrebbe poco senso.
23: Il giocatore più importante della storia del club che non partecipa al centenario, insomma.
1: Ti dà l'idea di quello che può essere la cerimonia, il festeggiamento, ci deve essere. Quindi la Fiorentina ha tutto il tempo oggi per ricucire un rapporto, ripeto, che credo i dirigenti attuali, al di là di Ferrari che era presente, però penso che non fosse protagonista diretto, probabilmente perché in quel momento non aveva un ruolo decisionale importante, no? C'erano Gio Barone, c'era il presidente Rocco Commisso, sì, con i quali c'è stato lo strappo, e probabilmente anche il direttore sportivo Pradè. Queste figure, purtroppo, per quanto riguarda ovviamente Barone e Rocco Commisso, e per quanto riguarda Pradessi, ha deciso di fare un cambiamento, non ci sono più, per cui ritengo che ci siano tutti i margini da parte di una società intelligente, come credo e vorrei che fosse anche con la gestione dello stesso Paratici, per ricucire, per invitare in maniera diciamo meno formale ma più, come dire, più proporzionata all'importanza della storia del personaggio di cui stiamo parlando, Antognoni. Io penso che, conoscendo un po' il capitano, diciamo, possa esserci un ripensamento da questo punto di vista. Se viene però trattato, certo, come giustamente merita di essere trattata una leggenda, la leggenda più grande di tutte,
23: assolutamente,
1: per
23: sì,
1: quanto riguarda la storia della Fiorentina.
23: Arrivano naturalmente i primi messaggi,
1: una leggenda vivente,
23: 3 4 8 5 3 9 3 3. Ad esempio il mio Vincio Viola che dice: Giancarlo si tappi il naso, se non altro lo faccia per gli ultras,
1: è per i tifosi, però deve tapparsi il naso, ma deve essere anche, diciamo, trattato nella maniera giusta, secondo me, eh? Quindi invitato con quelli che sono i giusti, cioè non basta per dire io non so come sono andate le cose, però
23: sì, certo,
1: una,
23: certo, anche questa è una riflessione,
1: un
23: giusta,
1: invito formale, una mail, sì, una, sì, letterina, sì,
23: come è successo anche in altri casi, no? E Antognoni ha rivendicato anche
1: esatto,
23: questo invito che c'era stato in altre, in un'altra occasione, non mi ricordo in che occasione, ma insomma gli arrivò una mail
1: ma è nell'ordine delle cose, è nell'ordine delle cose, anche per quello che è successo. Io penso si possano tranquillamente muovere i dirigenti più importanti della Fiorentina per parlarci, invitarlo in maniera diretta, e come merita, una leggenda vivente della Fiorentina.
23: Ne parliamo anche con Moreno Roggi, che conosce alla perfezione Giancarlo Antognoni, grande amico di Antognoni, è stato compagno di squadra di Giancarlo. Ciao Moreno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
23: Benvenuto. Innanzitutto, che tipo di riflessioni fai dopo queste dichiarazioni di Antognoni oggi alla Repubblica?
3: Io ho letto una frase importante, che è quella che aspetta passi un pochino più importanti, sì. Quindi non è che ha detto no, non vengo.
23: Mi ha detto in questo momento credo di non partecipare.
3: Quindi voglio dire, c'è tempo, non posso pensare a un centenario senza Giancarlo, e quindi insomma credo che se si vuole ci si avvicina, diciamo, quindi.
23: Certo, è chiaro che però da questa mattina la diplomazia viola, se vuole veramente Antognoni, deve essersi già messa in moto per poter superare questo problema.
3: Sì, anche perché lui ha lanciato un messaggio ben preciso, credo, no?
23: Sì, sì, direi proprio di sì.
3: Con il fatto di aspetto, dice non vengo, però si possono fare
23: dei passi più concreti,
3: no?
23: Passi più
3: così concreti. Ha detto, ha detto,
23: sì,
3: la,
23: sì, sì, certo, ha detto, ha detto, in questo momento credo di non partecipare al centenario Viola, la dignità non apprezzo, ha detto sono stato demansionato da questo club, servirebbero passi più concreti. Quindi ecco, questi passi più concreti secondo te come possono essere interpretati? Insomma, deve essere il presidente Giuseppe Commisso ad alzare il telefono e a invitare Antognoni?
3: Ma non lo so, dipende da chi l'ha chiamato.
23: Certo.
3: Cioè, capito? Se sicuramente l'invito è arrivato a tutti, e dipende da lui chi l'ha chiamato, se aspetta passi importanti, se l'ha chiamato un soldato, se aspetta quello del tenente, se l'ha chiamato il tenente, se aspetta quello del colonnello, mi spiego?
23: Certo.
3: Quindi se si aspetta passi più importanti, è chiaro che per averlo dovrà essere fatto un invito un pochino più formale rispetto a quello che sicuramente gli è stato fatto, perché è arrivato a tutti noi, quindi è arrivato anche a lui sicuramente.
23: Certo. Tommaso Borghini, caporedattore del Bivio
1: sì,
23: Sportivo.
1: Ciao Moreno, no, soltanto ciao. In generale, poi ovviamente parliamo anche nello specifico di Giancarlo. Perché secondo te questo calcio di oggi, calcio moderno come lo chiamano i tifosi critici, diciamo così, è così poco incline a valorizzare le proprie bandiere? Perché quello di Giancarlo non è soltanto un caso isolato, no? In Italia ne abbiamo diversi di casi del genere. Penso per esempio
4: basta pensare a Maldini,
1: bravissimo, certo, Paolo Maldini, ma anche lo stesso
4: basta pensare a
1: bravissimo, erano i riferimenti che volevo fare io. In passato ci fu Rivera, per esempio, che mi sembra abbia avuto un rapporto non buono.
23: Quando c'è Silvano Montemurlo che cita anche il caso di Del Piero, che insieme
1: Del
23: a tutti
1: Piero,
23: che abbiamo
1: certo,
23: menzionato,
1: perché no, anche se
23: fanno parte delle,
1: diciamo,
23: della squadra di riferimento.
1: A questo caso tappiamoci, turiamoci il naso, no, diciamo, per, anche Del Piero
23: è
1: da,
23: per fare una fotografia ampia,
1: esatto,
23: e più possibile
1: secondo
23: completa.
1: Te perché, ma si pensa di poter fare a meno di questi personaggi perché forse sono scomodi, perché forse si vogliono i riflettori puntati su di sé? Mi riferisco alle proprietà, anche se poi le proprietà, per esempio il Milan, che c'ha un fondo di proprietà, no? Sì. Quindi è davvero incomprensibile per me, però vorrei il tuo punto di vista.
4: Diciamo che è cambiato il mondo e il calcio che fa parte del mondo è cambiato molto, quindi non c'è un meglio e un peggio, semplicemente è cambiato, e nel cambio è chiaro che c'è meno emotività, meno pensiero per il passato e la storia, e tutto diventa più veloce, tutto si, come posso dire, giorno dopo l'altro si macina, e quindi non c'è tempo per la storia, ma secondo me si ritornerà, perché è sbagliato non pensare alla storia. Ma io non penso alla storia in quanto calcio, penso alla storia in quanto tutto, anche nella vita comune, cioè nella vita comune vedi che ci sono i ragazzini di 12-13 anni che sanno già tutto e di più di quegli anziani, quindi che cosa possono trasmettere quegli anziani? Quando gli trasmettono qualcosa a voce non gli interessano, perché gli interessa più YouTube, cioè è un fatto, come posso dire, è un fatto di questa, di questo momento, di questo momento storico. Se vi ricordate, già una ventina d'anni fa, quando la Fiorentina venne presa dai Della Valle, quello di Giancarlo
23: inizialmente, no? Non rientrò nella Fiorentina, e ci sono voluti credo 12 anni,
1: più di 10 anni
23: per farlo rientrare.
4: Ha fatto fatica a entrare, e voglio dire, io andavo in sede e c'erano le foto di quelli che avevano fatto la C2, che avevano portato la Florenzia Viola in alto,
23: roba da far rizzare i capelli, certo.
4: però c'era la foto di Ariasti, non c'era la foto di Amri, insomma, mi spiego, dei grandi campioni del passato, certo. Forse era anche una scelta ben precisa, perché all'epoca si voleva tenere
1: distinto,
4: distante, no?
1: Per la questione dei debiti,
23: sì, però insomma, anche successivamente non è che ci sia stata questa grande attenzione nei confronti della storia.
4: Perché poi con Salica gli ultimi anni c'è stata una grande attenzione per gli ex giocatori. Giancarlo rientra dentro, veniva a tutte le feste, a tutti i club, eccetera. Io adesso non vedo più nessuno andare ai club. In giro, si diceva l'altro giorno, in giro per Firenze è difficile che tu trovi i giocatori, cioè, come posso dire, c'è un momento storico in cui c'è, ma non solo la Fiorentina, io parlo a livello generale, a livello calcistico generale, invece soprattutto in piazze come Firenze ci sarebbe bisogno di mescolare il nuovo con i club, quelli che da tanti anni tifano Fiorentina, che si sono uniti, che vanno in giro, che fanno le trasferte. Quelli giovani sono, come posso dire, tenuti in grande considerazione, ma però ci sono anche i club, che ne so, da Massa Marittima piuttosto che a
7: Trapani, tutto, sarebbe bello che venissero visitati per poter mantenere viva questa storia, questa fede.
23: No, non c'è dubbio.
7: Fanno molto, devo dire. Sì. Mi sono arrivate delle foto dal Valdarno.
23: Sì, infatti volevo proprio dire questo.
7: Sono una cosa meravigliosa, perché lì c'è gente che organizza, eccetera, che ha una memoria storica anche lui, perché ha fatto parte già, purtroppo per lui che ha comincia a avere, non è più giovanissimo, quindi il Valdarno, nel senso del soprannome il Valdarno, è uno che tiene viva in tutto il Valdarno, sì, questa cosa.
23: Tra l'altro, Moreno, scusa, ti interrompo per
7: persona, cosa bellissima, no?
23: No, no, bellissima. Ti interrompo per aggiungere, visto che parlavi anche dell'assenza di esponenti della Fiorentina ai vari Viola Club, proprio in questa circostanza a cui facevi riferimento, il gruppo Valdarno che ha organizzato questa bellissima serata, la Fiorentina ha inviato,
7: ha mandato
23: il responsabile settore giovanile a Gironi, a qualche giocatore. C'è stato il messaggio
7: del Presidente. È un messaggio di continuità, è un messaggio di fede che, come posso dire, si tramanda di generazione in generazione. Queste sono le cose da fare, sono cose belle, quindi va bene, andiamo avanti, però cerchiamo di fare il centenario con Giancarlo.
23: Quello assolutamente, perché altrimenti non sarebbe un centenario senza Giancarlo Antognoni. Ti chiedo, prima di salutarti, anche una tua valutazione su Grosso, visto che la Fiorentina riparte da lui, adesso naturalmente partirà anche il mercato.
7: Ho letto tutta l'intervista di Giancarlo e sono d'accordo con lui. Grosso è una persona giusta per poter dare spazio a quei giovani che quest'anno hanno dimostrato di avere un grande valore, e di metterli insieme ai vecchi più importanti, che io li terrei, e fare una squadra forte, perché ai giovani bisogna dargli fiducia, e Silvio Baldini con la nazionale ha dato un esempio ben preciso, un indirizzo di come dobbiamo fare. Dobbiamo dare fiducia ai giovani bravi, che in Italia ci sono, e a Firenze ci sono giovani bravi perché hanno vinto delle competizioni importantissime, e quindi bisogna dargli fiducia. Chiaro, le prime partite avranno andranno aiutati, però tutti i giovani vanno aiutati per esprimere al meglio le loro grandi possibilità. Quindi fiducia a Grosso, che possa fare questo grande lavoro
23: e che possa aprire soprattutto un ciclo. Tommaso Borghini, l'ultima domanda per Moreno Roggi.
1: Ritornando a Giancarlo, io credo che un passo potrebbe, però forse è utopia la mia, un passo potrebbe essere anche quello di proporre ad Antognoni un nuovo ruolo all'interno del club, perché potrebbe essere anche un passo decisivo. Io credo che comunque la competenza,
23: certo,
1: l'amore per la maglia viola, la sua anche competenza calcistica, come ha dimostrato anche adesso nell'Under 21 con Baldini eccetera, potrebbe solo fare comodo alla Fiorentina, anche per risolvere situazioni di crisi come ci sono state quest'anno, per esempio, no? Di grandissima crisi, un personaggio così all'interno della società. Però forse sono un romantico.
23: Parati ci potrebbe pensarci, Moreno?
7: Onestamente non lo so. Non so, quando parla, io credo che Giancarlo, intanto, quando parla di un passo successivo, dà un'apertura ben precisa, intanto per quanto riguarda il discorso del centenario. Poi se sono rose fioriranno, voglio dire, l'amore che ha Giancarlo verso la Fiorentina lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, quindi basterebbe un cenno e tutto si potrebbe ricomporre, diciamo. Però adesso pensiamo al centenario.
23: Pensiamo al centenario, come dicevi in precedenza, speriamo che possa essere risolto e appianato tutto, e che Antognoni ci possa essere. Moreno, grazie. La prossima.
7: Grazie a voi, buona giornata.
23: Ciao. Grazie, grazie a Moreno Roggi. Ci sono tanti messaggi sulla questione.
1: Ma è normale, è giusto che sia così.
23: Messaggi naturalmente anche critici, e li leggiamo, poi li commentiamo. Dice ad esempio Ghigo d'Arezzo, rivolgendosi idealmente ad Antognoni, dice: falla poco lunga, di quella società non c'è più nessuno. Barone, Rocco, Pradesse, vieni, è per i tifosi, altrimenti pazienza, le picche si facevano a 15 anni, come diceva Vasco. Fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio, unico 10. E poi c'è anche Paolo da Pistoia che dice: non tifo nessuna squadra di Serie A, ma vedendo le amicizie della famiglia inviterebbero più volentieri Elkan anziché una persona che ha rischiato la vita per Firenze. E poi Stefano Taxi, in riferimento al discorso che facevamo sulla sede all'epoca dei Della Valle, le foto, le gigantografie che c'erano all'ingresso della sede, dice: non solo Ariatti, che almeno ha contribuito a tornare in Serie A, c'erano anche le gigantografie di Blasi e Potenza. E infatti, insomma, in effetti, quando entravo lì in sede e vedevo queste foto, sì,
1: erano stucchevoli.
23: Non riuscivo a darmi una spiegazione.
1: Devo dire, allora, per onestà di cronaca, come poi dopo ha detto anche Moreno, poi le cose sono cambiate.
23: Però per tanti anni è durata questa situazione.
1: Ma è un errore clamoroso, colossale, che fu fatto dalla famiglia Della Valle inizialmente per paura, tra virgolette, paura, perché parliamo di una famiglia che aveva, insomma, e ha disponibilità economiche enormi.
23: Paura
1: di non collegare il vecchio club.
23: In pochi anni.
1: Loro comprarono i trofei della Fiorentina, comprarono il nome della Fiorentina, e da lì doveva cominciare una nuova era. Invece non cominciò. Valorizzarono la loro Fiorentina più che la Fiorentina storica, commettendo gravi errori.
23: La Fiorentina iniziava nel 2002.
1: Esatto, certo. Infatti sto dicendo proprio questo. Commettendo gravi errori, e anche dal punto di vista dell'attaccamento.

0: partita ora non mi ricordo nemmeno contro chi la fecero, però mi ricordo la coreografia.
1: Contro i Bari?
0: No, quella del rientro dall'infortunio, del rientro nella società. Con una curva con l'unico 10 e la sua effigie, e che lui si commosse anche tra l'altro. E quella fu da brividi, segno che anche oggi. No, perché è una roba di qualche anno fa, non è,
1: certo,
0: non
1: parliamo anche oggi Antonioni, degli anche anni per 80, i più giovani, anche per i più giovani
0: è un
1: rappresenta un simbolo. Però lo 055 77 11 171, ci ha chiamato Claudio. Ciao, benvenuto.
2: Sì, buonasera, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, io premetto il fatto che ho l'età identica di Giancarlo, per cui ho vissuto la sua storia in maniera totale. Però secondo me si sta facendo una confusione, che è una confusione che accompagna il suo percorso nella Fiorentina da sempre. Cioè, un conto è quello che il giocatore, l'uomo, rappresenta per una città, per una tifoseria e per tutto un universo. Un conto sono le capacità che non è detto che debbano essere necessariamente indotte a livello dirigenziale. Non sta scritto da nessuna parte che se uno è bravo con il pallone deve essere bravo anche come manager. E io devo dire, vedendo un po' i fatti, il percorso di Giancarlo Antonioni come dirigente non ha soddisfatto diverse proprietà e diversi dirigenti. Bisogna prenderne atto di questa cosa. Cioè, se io sono un dirigente, un direttore, che devo rendere conto alla mia proprietà di certe cose, lo devo fare a prescindere da chi ho davanti come istituzione. Che poi lo sia, per l'amor del cielo, non è questa cosa a discutere, ma sono due cose totalmente
1: diverse. Bisogna anche vedere, scusami se ti interrompo, quali compiti ci sono stati affidati dalle varie società, perché per esempio negli anni di Cecchi Gori, quando ha partecipato anche alla costruzione della squadra
0: insieme a Cinquini,
1: qualche giocatore comunque l'ha segnalato e lo ha anche portato, qualche giocatore di grande qualità, mi riferisco in particolare a Rui Costa.
2: Sì,
1: posso allargare il discorso a Turano,
2: era un'altra era. Sì, ora sì. Quando lui dice demansionato, vuol dire che lui ha un'aspettativa che probabilmente il gruppo dirigente in questo momento non vede, e non c'è niente da fare, cioè bisogna accettarlo.
1: Sì, sai, se ti offrono un ruolo nel settore giovanile,
0: e lui era semplicemente
1: il simbolo della Fiorentina, che
0: era semplicemente
1: vede
0: una sorta di team manager, e lo volevano mettere nel settore giovanile. Sì, non è che volesse fare il dirigente plenipotenziario, voleva mantenere ciò che aveva.
1: Sì, insomma,
0: cioè,
1: ripeto, per un simbolo di Firenze, la Fiorentina Guantagnoni,
0: vedersi
1: collocato nel settore giovanile, insomma, non credo che possa essere motivo di orgoglio. Femminilità del settore giovanile è molto importante.
2: No, ma perdonatemi, siete tutte e due dei professionisti, le cose andrebbero analizzate conoscendole, cioè queste sono più cose che sono traperate, che nessuno di noi sa esattamente quello che è stato detto, quello che è stato detto, è stato proposto e quello che non è stato proposto. Io dico solamente che di due proprietà non c'è stato un grande entusiasmo da un punto di vista dirigenziale. Tutto lì,
0: sì.
2: Poi che sbagliano tutti e c'è per ragione lui, può essere.
1: Sì, no, ma poi in ogni caso non è che stiamo parlando della necessità in questo momento di rivedere Antonioni come dirigente, stiamo parlando della assoluta importanza di avere Antonioni al centenario.
0: Come uomo simbolo.
1: Io non sto parlando della necessità di rivedere la società.
0: Io
1: sto
0: lo
1: parlando
0: vorrei come uomo
1: simbolo. Qualcosa di molto importante, la sua presenza al centenario credo non debba essere minimamente messa in discussione.
2: Fondamentale, non ci sarebbe centenario senza
1: appunto,
2: lui.
1: Appunto.
2: Il discorso
1: sul suo eventuale ritorno in società se ne può discutere, non è che in questo momento
0: probabilmente
1: è una necessità
0: bene,
1: assoluta.
0: No? Lui sta anche bene dov'è adesso, perché credo nazionale. Che il nazionale under 21 sia comunque un ruolo al quale aspirava e che credo che stia bene lì.
2: Secondo me certamente sì, secondo me è dove secondo me può dare anche un contributo importante.
1: Va bene Claudio.
2: Bene,
1: grazie. Ciao. Grazie del tuo intervento.
2: Ciao.
1: Grazie del tuo intervento. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamandolo 055 77 11.
0: Volevo puntualizzare una cosa,
1: se mi
0: permetti, visto che avevo detto, poi ho ritrovato un pezzo tra l'altro scritto da me, quindi
1: sì, anche qualche nostro ascoltatore. Fiorentina Juve
0: 15 gennaio 2017, Fiorentina Juve, tra l'altro vittoria della Fiorentina.
1: Sì, sì.

0: la Unico 10 con l'effigie di Antonioni, quella, quella foto anni 70 bellissima.
1: Sì, sì, ce lo scriveva Francesco.
0: E, per e c'era uno striscione con scritto: bentornato a casa, brillerà per sempre la tua stella. Questo accadeva nel 2017, non 100 anni fa. Ecco, no, per capirsi
1: sul valore di Antonioni anche tra i più giovani,
0: anche nelle generazioni di oggi dei tifosi. Antonioni è riconosciuto per questo, si muove una curva per fare una coreografia e con quei messaggi lì. Non è che si parli di una vecchia stella del passato dimenticata, ecco.
1: Assolutamente. Come dicevo, si dividono un po' i nostri ascoltatori su Antonioni. C'è ad esempio Vichingo Empolese che dice: molte vecchie bandiere sono inadatte a ruoli reali nella società e molti di loro che non hanno voglia di fare immagini o compiti marginali, Antonioni ne è un esempio. E poi ancora, poi le commentiamo, certo, tutte queste considerazioni dei nostri ascoltatori. Luca che dice: poche chiacchiere, onora il padre, questi personaggetti che ci affliggono da 7 anni devono inginocchiarsi e chiedere scusa, meglio sarebbe se subito dopo vendessero e ci liberassero della loro presenza inutile e deleteria. Fede da Scandicci dice: Antonio può venire allo stadio magari in curva con noi, se non lo vogliono al Viola Park. Fede, Unico 10 forever. E poi ancora Marco 68 dice: io capisco Antonioni perché il demansionamento ha un riflesso psicologico tremendo, forse più del licenziamento per ogni dirigente. Stefano Taxi che ci invia anche la foto
0: della coreografia
1: Unico 10, sei tornato a casa, brillerà per sempre la tua stella. E poi ancora Manuel che dice: è lui che non vuole andare, inutile che ti scaldi, prendi la brivido sportivo, dice, per immagine Antonioni.
0: Dove non vuole andare?
1: Al centenario.
0: No, dice, non vuole andare.
1: Dice: prendilo tu.
0: Ma io lo prenderei volentieri.
1: Certo. Perché poi insomma ha inviato Manuel anche una serie di messaggi che vado a leggere per completezza. Dice: trattamento diverso meriterebbe Antonioni, per cosa, per quale motivo dovrebbe lavorare nella Fiorentina se quando c'era non faceva nulla, secondo il nostro ascoltatore. Lo sapete, Antonioni quanto prendeva per non fare nulla. Saranno liberi di assumere chi vogliono come dirigente. Come dirigente, secondo il nostro ascoltatore, non è capace. Poi Antonioni dice: Tommaso è stato invitato. Cosa vuole che il commisso si inchini davanti a lui e gli stenda un tappeto rosso? Io il commisso non li sopporto, vorrei vendessero ora, però anche Antonioni non ci sta facendo una bella figura. Ma che vuole, che la gente lo preghi per venire al centenario? Beh, probabilmente vuole che venga invitato direttamente dal presidente o comunque
0: vuole venga riconosciuta semplicemente la sua importanza, sì, per la storia della Fiorentina. Ma non mi sembra sbagliato, cioè questo succede in tutti gli ambiti, cioè non è che succede soltanto da Antonioni, però vanno rispettati tutti i punti di vista.
1: Sì, e poi c'è anche Simone 099 che dice: ricordo ancora la faccia che fece Allegri quando facemmo la coreografia ad Antonioni con la maglia Adidas, si vedeva il rispetto verso un campione, perché Allegri come giocatore non era al suo livello, ma sì, giocammo con la Juventus, quanto era bello Giancarlo, dice il nostro ascoltatore. E poi ancora Gino dice: ma secondo voi sembra giusto che questa società si debba mettere in ginocchio con Antonioni? Non credo proprio, perché il problema non è di appartenenza, se lui non va al centenario fa un dispetto a tutti i tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Davvero,
0: non è una questione di mettersi in ginocchio, è una questione di invitarlo con la dovuta forma. Se io invito un direttore, ipotizzo direttore del Corriere della Sera con una semplice mail, ora sto dicendo una cosa, sì, senza avere le verifiche del caso, ma credo che più o meno siamo vicini a questo, ce l'ha confermato anche Moreno Roggi indirettamente prima, e il direttore del Corriere della Sera non mi risponde nemmeno, cioè nel senso bisogna dare secondo me il giusto peso negli inviti, il peso nella storia della Fiorentina di Giancarlo Antonioni. Io non è che mi scaldo, cioè sto semplicemente raccontando la storia della Fiorentina che credo i nostri ascoltatori conoscano. Il peso di Antonioni nella storia della Fiorentina è un peso enormemente superiore rispetto a quasi tutti gli altri che ci saranno al centenario, e quindi è giusto che sia invitato in una maniera non è che si pretende mettersi in ginocchio, una telefonata da parte, che so, del direttore generale direttamente o del presidente, perché è mettersi in ginocchio questo? Cioè, non so, domando, secondo te è mettersi in ginocchio fare una telefonata per dirgli: Antonioni, vieni, perché per noi,
1: per invitare il giocatore più importante,
0: il centenario senza di te non avrebbe senso, e questo è pretendere che si metta in ginocchio? Io sinceramente a volte non capisco veramente una parte della tifoseria e a questo atteggiamento nei confronti di chi ha dato per la Fiorentina. È stato 15 anni in maglia viola dal 72 all'87 e si è rotto la testa per la Fiorentina, si è rotto le gambe per la Fiorentina, non è mai andato via dalla Fiorentina nonostante lo volessero tutte le squadre del mondo e avrebbe vinto sicuramente qualcosa, non ha mai vinto niente, ha dimostrato sempre amore per Firenze, eppure c'è qualcuno che dice non credo che lui pretenda di diventare dirigente o di fare, semplicemente una telefonata da parte di della proprietà. Che cos'è? Mettersi in ginocchio secondo voi? Non lo so.
1: Gianmarco D'Avenio dice: Antonio, a non venire alla festa del centenario non fa un dispetto al commisso, fa un dispetto a noi. E poi ancora Alessio che dice: Antonio, la leggenda della Fiorentina non può essere criticata in nessun modo, anche se a volte non si può essere d'accordo con lui, perché ha dato la vita calcistica alla Fiorentina e non solo. Lui è l'unico 10, l'unica bandiera della storia della Fiorentina, e chi lo critica non è tifoso della Fiorentina, anche se si spacciano come tali. E poi ancora altri messaggi al 348 8753933, poi sentiamo anche una serie di messaggi vocali. 7 anni di disastri e la colpa sarebbe di Antognoni, scrive Adrian. Siamo proprio diventati succubi di questa proprietà. Ancora paura della continuità con Cecchigori. Credo che Cecchigori abbia provato a fare causa della Valle, a ottenere qualcosa. Per questo la Fiorentina giocava con il Giglio di Firenze. Questo in riferimento al discorso che facevamo in precedenza a proposito della Valle, di quei primi anni in cui c'era il timore che appunto potesse essere
0: finché la poi non della Valle comprato,
1: in qualche modo potesse andare incontro anche a qualche provvedimento,
0: poi quando
1: qualche sanzione,
0: comprarono,
1: perché c'era una
0: continuità. Esatto, quando comprarono, come detto prima, il marchio e i trofei, a quel punto si misero completamente in regola da quel punto di vista, tant'è vero che Cecchigori credo che la causa l'abbia fatta poi alla federazione,
1: sì,
0: non
1: certo,
0: ai della Valle.
1: Certo. Andiamo allora a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348 753 933.
2: Borghini, ha sentito, giovedì parla Paratici e Ferrari, Madonna, non tu vedi loro, sai che ci dicano, Madonna buona.
3: Antonio, fa bene a non andarci, perché l'hanno fatto fuori, perché lui stava dalla parte dei tifosi e loro volevano e l'hanno dimostrato in questi 7, e questo sarà l'8º anno, di fare quello che gli pare e non gli interessa della Fiorentina Calcio. L'interesse che avevano loro era quel merda parche, lo stadio, per mettere tutto globalmente nel prezzo di vendita. Provate a smettermi, in questi 7 anni non potete smettermi. Si è lottato 2 o 3 anni per non retrocedere, miglior piazzamento 6º posto, sicché.
4: Ciao ragazzi, sono i Jack, lungi da me difendere i club o comunque le singole proprietà, che sia Roma Totti, Juve Del Piero, Fiorentina Antognoni, Milan Maldini, lungi, e lo ripeto, lungi da me difendere. Però le cose, i matrimoni si fanno in due, poi sì, ci deve essere uno che fa il primo passo e che fa la domanda, ma le cose le si fanno in due, quindi quelle persone poi, che secondo me sarebbero assolutamente da tenere in società e che sono un'arma enorme a proprio vantaggio, però bisogna che o abbiano delle capacità notevoli per ciò che loro vogliono fare, o che si adattino un po' al calcio, mondo e la vita dei club di oggi.
1: Questi dunque alcuni dei messaggi vocali arrivati al 348 75 39 33. Naturalmente tutti i nostri ascoltatori possono criticare anche in maniera pesante la società, chi vuole invece criticare Antognoni può liberamente farlo, però ecco, piano con i termini, perché per quanto riguarda il Viola Park sì, si può essere magari in disaccordo sul fatto che sono stati anche costruiti troppi campi, ad esempio sulla gestione del Viola Park, su tanti altri aspetti del Viola Park si può essere in disaccordo, però insomma piano con i termini, perché ripeto, criticare va bene, ma poi andarci giù con termini eccessivi non va troppo bene. Andiamo a salutare adesso Cesare Natali in collegamento con noi. Ciao Cesare. Dovremmo averlo Cesare Natali in collegamento con noi, vediamo se ci ascolta. Ci sei Cesare?
5: Io.
1: No, ancora.
5: Pronto?
1: Eccoci. Stavamo appunto introducendo Cesare Natali. Ben ritrovato Cesare.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Benvenuto, benvenuto. Innanzitutto ti voglio chiedere dal tuo osservatorio che idea ti sei fatto su questa ripartenza della Fiorentina con Grosso che sarà il nuovo tecnico dei Viola. È un tecnico che è reduce sì da una buona esperienza al Sassuolo, ma qui a Firenze è un nome che non ha fatto entusiasmare.
5: Allora, sappiamo che Firenze all'inizio magari è un po' scettica, sempre qualche dubbio, secondo me dopo l'ultima stagione qualcuno probabilmente si aspettava un non dico una garanzia ma un nome magari un po' più consolidato. Mi ricordo fino a poche settimane fa si parlava di Sarri, di allenatori magari con quel pizzico in più di esperienza, però a me personalmente Grosso quest'anno non dico che ha sorpreso, comunque mi è piaciuto, ha fatto un ottimo lavoro, ha mostrato anche un buon calcio, ha investito sui giovani, quindi credo che non sia assolutamente una scommessa ma sia un allenatore che possa rilanciare il progetto Fiorentina. Chiaramente c'è un direttore di grande esperienza, un direttore che avrà fatto le sue valutazioni prima di andarsi su Grosso, e quindi dal punto di vista tecnico credo che la Fiorentina sia in buone mani, partendo chiaramente dalla parte dirigenziale, per continuare con quello che è l'allenatore. Quindi io non sarei così pessimista, è vero che a Firenze c'è sempre quel pizzico di non dico negatività, però è un po' questa sensazione, no? Di non lo so come spiegarlo, voi siete sicuramente più.
1: Sai, è arrivato il momento in cui ci deve essere una svolta, ma una svolta vera dopo tanti anni in cui le soddisfazioni sono state troppo poche. Ecco, la Fiorentina l'ultimo trofeo l'ha vinto 25 anni fa e sì, ci sono state le finali di Conference, ci sono state negli anni scorsi le finali di Coppa Italia, non mi riferisco soltanto a quella raggiunta con Italiano ma anche a quella con Vincenzo Montella, però poi è mancato il trofeo, è mancata la programmazione a lungo termine, è mancata la capacità di avere una visione un po' più ampia. Ecco, ci si aspetta che con Paratici questa situazione possa cambiare.
5: Sì, assolutamente, io capisco perfettamente quando il tifoso, voi vabbè, siete opinionisti, seguite la Fiorentina da
1: sempre,
5: diciamo, sì, addetti ai lavori, e poi da affezionati, da tifosi, chiaramente tutti si aspettano che la propria squadra, in questo caso la Fiorentina, possa tornare a vincere dopo tanti anni, però è chiaro, bisogna considerare quelli che sono i budget, quelle che sono le aspettative generali, e ripeto, la Fiorentina secondo me ha fatto un percorso di crescita partendo da Italiano, l'anno scorso comunque, non quest'anno, la penultima stagione ha finito con 65 punti, cioè comunque io credo che la Fiorentina debba programmare, lavorare con l'obiettivo di stare a ridosso dei primi 4 posti. Poi la stagione eccezionale ti porta in Champions, la stagione eccezionale ti permette di fare le coppe europee, di arrivare fino in fondo, però vincere è chiaramente, io dico una banalità, però non è che puoi vincere, non è facile, tutti vogliono vincere, però è chiaro che bisogna lavorare con l'idea, secondo me, come ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni, di costruire, di migliorarsi, di alzare gli introiti grazie ai risultati sportivi, grazie al mercato intelligente, valorizzare i giocatori. I giocatori, ormai il mercato è talmente aperto, internazionale, che vengono, essere pronti a sostituirli, e creando comunque introiti differenti, una capacità di essere sostenibili ad alti livelli, ti permette poi di rimanere competitivo, di essere pronto nel momento in cui devi sostituire un giocatore. Poi è chiaro, io citavo adesso l'Atalanta perché ha avuto la ciliegina sulla torta degli ultimi 10 anni con una vittoria importante a livello europeo, però è chiaro, è un progetto. È chiaro che la Fiorentina ha una storia sicuramente nel lungo periodo più blasonata dell'Atalanta, però quello per me deve essere il modello per stare ai vertici del campionato italiano quest'anno. L'Atalanta, che ha fatto a detta di tutti una stagione normale o anonima o brutta, partita male, alla fine comunque è arrivata settima, è arrivata in un posto comunque europeo. Io penso che questo debba essere l'obiettivo, ma la Fiorentina credo che ce l'abbia chiaro. Paratici, se è accettato un incarico così prestigioso, comunque così allettante anche a livello di motivazione, di ambizione, abbia l'idea di costruire una squadra che faccia sicuramente un buon calcio, perché poi con quello riesce a essere più attraente agli occhi di tutti, del pubblico, del chiaramente con l'obiettivo finale che è scontato dirlo, del risultato. Devi comunque competere per i primi posti della classifica. Poi ripeto, vincere non la vedo strutturata la Fiorentina per vincere nel breve periodo, però nel medio lungo il vincere può essere arrivare in Champions stabilmente e giocarsi le possibilità di vincere un trofeo, che sia italiano o che sia internazionale.
1: Ti faccio subito una domanda mettendoti in difficoltà, tanto sai sempre come cavartela, però c'è tra gli altri un nostro ascoltatore Stefano che dice: ecco il prospetto giusto e giovane di grande qualità per la difesa. Cesare, portaci tuo figlio alla Fiorentina, tra l'altro lo vogliono in tantissimi tuo figlio, e se mi è concesso completo la domanda chiedendoti, ma tu, se vuoi rispondere, a tuo figlio gliela consiglieresti la Fiorentina?
5: Ma sai, mio figlio adesso è maggiorenne, quindi ho un po' meno voce in capitolo, tra virgolette, giustamente. Però io le squadre italiane che possono essere interessate a lui, a prescindere da che sia un top club o una squadra media, cioè per me un giovane deve andare in un ambiente dove ti permettono di crescere, investono su di te, lavorano per te, no, per te nel senso con l'idea di migliorarti per essere pronto e competitivo ai massimi livelli. Ma è chiaro che è scontata la risposta, non è che se ti cerca la Fiorentina dici no, non andare mai alla Fiorentina.
1: Sì, sì, certo, ma in questo caso magari ci sono offerte, sono comunque proposte più allettanti, no, anche come ambizione.
5: Ma l'allettante alla sua età non è legato né all'aspetto economico né all'aspetto del nome del club. L'allettante, per come vedo io il calcio, soprattutto a livello giovanile, cioè giovanile, parlando di giocatori giovani, l'allettante per me è solo legato all'aspetto sportivo, cioè dove realmente ti possono permettere nel migliore e nel minor tempo possibile un affacciarsi concretamente nel calcio dei grandi ai massimi livelli. E poi chiaro, poi dipende dalla qualità del giocatore, quello è indiscutibile, però assolutamente non ci sono preclusioni su nessun tipo di né di squadra né di mercato, anche perché adesso non è più da considerarsi un ragazzo, è giovane, ma non è più un ragazzo da settore giovanile, quindi le situazioni che si stanno creando sono tutte indirizzate a quest'ottica qua, indipendentemente, ripeto, dal target del club o dall'aspetto economico, assolutamente non potrà mai essere la cosa più importante considerata la sua età.
1: Tommaso Borghini, sì, caporedattore del Periodico Sportivo.
0: Sì, ciao, da un giovanissimo a un giovane, mi riferisco a Pietro Comuzzo. Parlavi prima di Firenze, no? Del fatto che si discute molto, eccetera. Anche questo ragazzo è molto discusso, inutile negarlo, a Firenze dopo l'exploit iniziale. Poi ci sono stati diverse situazioni, errori, eccetera, che l'hanno messo un po' in discussione. Però insomma, abbiamo visto in nazionale, in quelle due partite con Baldini, per esempio, che ha dato, sembrava un altro giocatore. Secondo te qual è il vero Comuzzo e cosa dovrebbe fare la Fiorentina con questo ragazzo, secondo te?
5: Comuzzo, ripeto quello che ho già detto ai vostri colleghi durante la stagione, chiaro che ha avuto un'annata sicuramente non positiva per quello che aveva già fatto vedere la prima stagione. È chiaro che poi va contestualizzato, è stata un'annata negativa in generale, è difficile poi riuscire, non dico a salvarsi, però a emergere o a spiccare per quelle che poi sono state le prestazioni dell'anno precedente. È un giocatore giovane, mi stupirei se la Fiorentina non pensasse di riproporlo e di cercare di rivedere il miglior Comuzzo, come ha dimostrato la penultima stagione. Il fatto delle due partite in nazionale possono essere amichevoli, però è una questione di fiducia, è una questione di serenità, di leggerezza alla fine. I giocatori giovani devono pensare a giocare per crescere, per divertirsi, per essere protagonisti, e quello te lo dà sicuramente un ambiente, una dinamica positiva, anche se è poi vero che nelle difficoltà poi si vedono i giocatori, a prescindere dall'età, che fanno la differenza, perché poi sai, giocare nel contesto positivo dove tutto funziona è chiaro che è facile per tutti, è più facile per tutti. Nel contesto negativo bisogna avere la personalità, lo spessore, e io sono convinto che la Fiorentina voglia reinvestire, non reinvestire, voglia ripuntare, certo, a 100% su un giocatore giovane.
1: Ma in effetti, guarda, ti interrompo per dire che anche dalle indicazioni che ci arrivano da Niccolò Ceccarini, la Fiorentina vuol puntare ancora su Comuzzo, a meno di offerte indecenti naturalmente, e anche su Fabian, e questo mi sorprende perché questo è un giocatore che ha deluso parecchio nei sei mesi che ha giocato qui alla Fiorentina, però evidentemente c'è la volontà di rilanciarlo da parte di Grosso. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Cesare.
5: No, ma adesso parlando di questo nome, non è per parlare di lui, ma parlando in generale, cioè, mi sembra giusto, tra virgolette, comunque abbastanza lineare che la Fiorentina voglia reinvestire su Fabian. Fabian è arrivato a gennaio comunque, in una situazione difficile, è un giocatore che comunque al Bologna si era messo in luce, ha fatto ha fatto vedere qualità, secondo me, importanti, e quindi io credo che se tu riparti da zero, allenatore nuovo, struttura della squadra, idea, filosofia diversa, devi ripartire. È troppo facile, tra virgolette, comunque sarebbe troppo facile prendere e dire ok, questo è andato male, ok, diamolo via, quest'altro ha deluso, diamolo via, capito? Ogni volta devi ripartire da zero, e poi tu devi anche, secondo me, pesare i giocatori che hai in casa, tu li devi pesare anche dal punto di vista emotivo, caratteriale, di personalità, perché poi quello che ti fa pensare in positivo, perché durante la stagione ci saranno, come tutte le stagioni, come tutte le squadre, anche la più grande avrà comunque momenti di difficoltà, e poi tu devi appoggiare agli uomini, ai caratteri delle persone, all'aspetto più, diciamo, di persona che di calciatore. Quindi secondo me i giocatori che sono stati presi a gennaio, questo alla fine mi sembra che la Fiorentina appunto l'abbia riscattato,
1: sì.
5: Ci devi lavorare con l'idea che può essere un giocatore che deve dimostrare, come se fosse l'anno zero, l'anno scorso facciamo che non è andata bene per quasi nessuno, e adesso si parte da zero, sperando che si parta bene e che si possa creare poi quella dinamica positiva che in ambienti comunque molto stimolanti, ma dall'altra parte che comunque richiedono personalità come Firenze, i giocatori possano venirne fuori e dimostrare di essere adatti al contesto.
1: Ecco, la Fiorentina e Paratici sognano, tra gli altri, Ruggeri, difensore dell'Atletico Madrid di scuola Atalanta. Ruggeri che ha giocato un'ottima stagione con l'Atletico Madrid, ha collezionato anche 15 presenze in Champions League. È realistico, secondo te, pensare che possa fare un passo indietro di questo genere, al di là del costo del cartellino, possa fare un passo indietro di questo genere andando a vestire?
5: No, infatti quando anch'io l'ho letto questo nome, no, mi stupirebbe un po'. Allora, l'unica cosa che non mi stupirebbe, tra virgolette, che vedo spesso che i giocatori italiani poi quando sono all'estero richiamo magari di casa, dell'Italia, però lui quest'anno, cioè, non è un giocatore, no, non per fare paragoni, però Raspadori magari non si è adattato bene, non ha avuto quell'impatto, a gennaio cambia e torna in Italia, escludendo gli aspetti economici di trasferimenti, cose, sì. Però Ruggeri comunque, come tu hai ben detto, è stato protagonista fino all'ultima partita, semifinali Champions, ha giocato tanto, ha fatto grande esperienza a livello internazionale. Non perché la Fiorentina, vabbè, ok, siamo obiettivi, sarebbe un passo indietro in questo momento storico, sì, dove la Fiorentina deve ripartire e viene da una stagione difficile, lasciare, per dire, un Atletico Madrid che comunque è protagonista da tanto anche in Europa. Mi sembra difficile, deve essere solo la volontà del giocatore,
1: sì,
5: di lasciare un posto dove comunque ha fatto bene, perché oggettivamente ha fatto una bella stagione.
1: Sì, sì, no, altrimenti insomma non ci sarebbero altre spiegazioni, perché ripeto, verrebbe a giocare semplicemente il campionato con la Fiorentina e abbandonerebbe il palcoscenico della Champions. Tomaso Borghini, la tua considerazione,
0: no, visto
1: domanda per
0: che Cesare è stato anche un giocatore del Sassuolo, se non ricordo male, alla fine della sua carriera da calciatore, gli vorrei chiedere, che tu sai, quando si parla di un allenatore che viene da una società, in questo caso grosso, viene dal Sassuolo alla Fiorentina, si parla sempre dei fedelissimi, classici fedelissimi che potrebbero seguirlo, eccetera. Si sono fatti quindi dei nomi, in particolare per il mercato della Fiorentina, e Torsveld, per esempio, Volpato, e Lorienté. Ecco, secondo te questi sono calciatori che potrebbero far compiere un salto di qualità alla Fiorentina e poi comunque potrebbero arrivare, perché insomma
1: reggere le pressioni di Firenze
0: che insomma te hai vissuto le varie piazze, sai quello che la differenza che c'è tra vestire una maglia e un'altra
5: è completamente diverso, e questo è innegabile. Però mentre ti ascoltavo farmi nomi nella mia testa, stavo pensando agli stessi nomi. Volpato è grande talento, secondo me un filo indietro a livello di maturità, di gioco, di reggere magari anche questo salto a livello emotivo, caratteriale. Gli altri due sono giocatori che ti fanno fare un salto di qualità per quello che hanno dimostrato e per quello che sono, perché giocatori come Lorienté non li trovi, è difficile trovare giocatori per un 4-3-3, perché mi aspetto 4-2-3-1, comunque mi aspetto comunque una squadra che voglia giocare con questo sistema, con questa idea di calcio, trovare giocatori offensivi esterni così forti nell'uno contro uno in profondità, e che comunque gol, adesso non so dirti i numeri di Lorienté quest'anno, però qualche gol mi sembra che l'abbia fatto. Quindi sono giocatori forti. Rose è un giocatore che in mezzo al campo ha una struttura, ti servono, se poi li affianchi a un Fagioli che è più un play, più un regista, quindi giocatori, questi sono i giocatori che la Fiorentina deve provare a prendere, secondo me, per fare non so se poi fai un salto di qualità in termini di, cioè, meglio dell'anno scorso è innegabile che la Fiorentina farà, però questi sono profili che chiaramente devi provare a prendere, perché conoscono il campionato italiano, sono già integrati, conoscono per di più l'allenatore, quindi sanno, partono avanti, sono avvantaggiati. È chiaro che un allenatore non è che può portarsi 7-8 giocatori dalla sua squadra precedente, però quei due o tre forti, nel senso, magari non è sul mercato a certe condizioni, però difensore centrale Mancino, Moaremovic, con quest'anno ha fatto una bella stagione, non a caso sì. lo vogliono squadre importanti. Quindi se uno potesse prendere questi giocatori che hanno già lavorato con il tecnico che cambia e lo seguono e partono avanti, e per di più sono giocatori forti, non è che sono giocatori che sono solo affidabili per l'allenatore, conoscono lo spogliatoio, la gestione, ti aiutano, no, servono giocatori che a livello di calcio incidano da subito, e io penso che questi sono i profili che la Fiorentina deve, loro nel senso di, poi per caratteristiche, quel tipo di profili lì.
1: 37 presenze e 7 gol per l'Orientè quest'anno. Sì, insomma, 7 gol, buon bottino.
5: Sono pochi. Qualche assist ne avrà fatti, immagino, qualcosa, ma ci sarà anche negli assist.
1: Certo, da
5: considerare. Quindi è un giocatore forte, l'aveva dimostrato 2 anni fa, è partito dalla Serie B, hanno fatto bene, quest'anno in Serie A si è confermato comunque giocatore forte per la categoria, è chiaro, parliamo sempre della stessa cosa, che poi quando vai alla Fiorentina è diverso che giocare a Sassuolo, questo è innegabile, io l'ho visto per pochi mesi e vabbè, comunque
1: sì, hai reso bene l'idea, sì, sicuramente. Va bene, Cesare, grazie mille come sempre per tutte le tue considerazioni. A presto, buona giornata.
5: Grazie a voi, buona giornata e buon pomeriggio.
1: Ciao. Grazie a Cesare Natali. Dobbiamo fermarci, continuate a scriverci a 348 753 933, riprendiamo tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Voglio rispondere a quello lì che gli ha detto che Giancarlo Antognoni come dirigente non è stato un granché alla Fiorentina. Prima di tutto posi il fiasco, e quando parli di Antognoni, anche se tu ci avevi la gigantografia in camera, a me non vuol dire nulla. Te non tu sei tifoso della Fiorentina, prima cosa. E seconda cosa, Giancarlo Antognoni l'ha portato Rui Costa, ha portato Terim, ha portato tanti giocatori, l'avrebbe portato anche Thuram e Nedved a tempi di Cecchi Gori. Come dirigente non è stato un granché. Sciacquati la bocca, sciacquati la bocca!
9: Giancarlo, grande bandiera viola, la storia va bene tutto, ma questa non è la festa dei commisso, non è la festa di Antonioni, è la festa del centenario della Fiorentina. Lui è stato invitato, ha detto che non ci va, e allora non ci va, ce ne faremo una ragione, e non è la festa sua, non è la festa dei commisso, essendo stata una grande bandiera, lui sbaglia a non andare. Lui sbaglia, e non è la prima volta che sbaglia, non è nemmeno la prima volta.
10: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Stavo sentendo i commenti su Giancarlo Antonioni. Allora, questa è la mia, il mio pensiero. Giancarlo può avere anche qualche difetto come dirigente, probabilmente non sarà. Non avrà commesso anche degli errori in passato, senza dubbio, però per la Fiorentina veramente ha dato quasi la vita. Io quel famoso Fiorentina-Genoa ce l'ho ancora impresso nella mente, ero un ragazzino e tra poco ci lasciava le penne. Quindi secondo me il presidente Josef deve richiamare Antonioni in Fiorentina, o perlomeno ricucire i rapporti. Sempre Forza Viola.
11: Buongiorno, io spero una cosa, che al centenario non venga mai invitato Conte, Allegri e gli ex Viola, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, Chiellini. Quelle persone non devono venire al centenario della Fiorentina, rimarrei molto male. E anche diversi opinionisti e collaboratori della Juventus, non ce li vorrei a Firenze a quella festa, anzi via, nemmeno entrare al Viola Park, Fabri.
12: Ma non è mia la festa dei commissi, la festa della Fiorentina. Se Antonioni non ci va, secondo me fa un dispetto a noi. Cioè, cosa c'entra? Mica va a festeggiare il centenario della Fiorentina, di cui lui è il massimo. Che senso c'ha? Perché non ci deve andare?
13: Ad Antonioni gli si vuole bene, come non si può voler bene a una leggenda come lui per i nostri colori, però cioè, con rancore non vai da nessuna parte e non ti ascolta neanche più nessuno dopo un po', cioè devi battere sempre lì, sempre lì. È come quando vai da tua madre che ti critica sempre quella volta che tu facesti quella roba lì e gli è rimasta addosso, cioè, non si può sentire, dai Antonioni, passaci sopra.
14: Lorenzo, vieni, sì, Ruggeri, ha già filmato per te, viene a fare un concerto ora a fine luglio al Parco delle Ascine, dico Ruggeri, quindi via di su. È chiaro che sono bufale, già i 30 milioni non li spenderei mai per un difensore anche come due, ma è chiaro che sta bene ad Atletico Madrid, se lo vendano altrove, non certo alla Fiorentina. Non facciamo discorsi inutili, cioè è chiaro che scrive qualcosa. Io sono comunque, ecco, giovedì spero che Palazzi dica tutto il contrario di quello che farà. Mi dispiace per voi giornalisti, ma a me interessa, come si dice, la sostanza, il bombo più.
15: Allora, chi critica Giancarlo Antonioni è una bruttissima persona e non è tifoso della Fiorentina in nessuna maniera. Poi io sono d'accordo, in disaccordo con quello che ha detto Antonio, perché io fossi in lui al centenario ci verrei, perché in conto del rapporto alla società, conto il rapporto che lui ha avuto con noi. Poi Antonio può fare quello che vuole, perché Antonio si può permettere di fare qualunque cosa, perché lui ha dato la vita per la Fiorentina, una vita calcistica, e tra un po' ci lascia la vita anche sul campo. Quindi Antonio può fare il che vuole, lui è la nostra storia, il nostro orgoglio, ci ha voluto bene, noi gli si è voluto bene.
1: Grazie a tutti questi messaggi vocali che hanno riguardato in gran parte Giancarlo Antonioni. Hanno ragione alcuni dei nostri amici da casa a sottolineare che è la festa della Fiorentina e quindi Antonioni deve parteciparci per forza, nel senso che comunque lui è la storia della Fiorentina e qui si tratta della storia della Fiorentina, però al tempo stesso evidentemente Antonioni è consapevole del fatto che questa festa, questo centenario è organizzato da quella Fiorentina che lo ha messo ai margini.
0: Sì, ma abbiamo detto già diverse volte. Comunque lui secondo me non ha chiuso la porta, cioè non è che ha detto io non ci vengo, punto. Ha detto certo, se non cambiano certe cose, se non vengono,
1: se non vengono fatti dei passi
0: fatti
1: più
0: dei
1: concreti,
0: passi più concreti, che secondo me significa semplicemente una telefonata, non è che nessuno pretenda una telefonata, però magari da un personaggio che abbia un certo peso,
1: da Paratici o dallo stesso presidente.
0: E certo, allora quindi facciamola sta telefonata, non vedo che cosa costi, ecco, tutto qua per fare un... Io capisco che molti tifosi dicono è la festa della Fiorentina, devi venire per forza, però anche lui non, evidentemente non si è sentito preso in considerazione per quella che è la sua importanza storica, e l'orgoglio mettiamolo da parte, ma insomma non sempre però bisogna agire così nella vita, no? Secondo me bisogna anche un po', è giusto anche rivendicare un po' il proprio valore storico e volerlo riconosciuto. Detto questo, io spero che ci sia, perché e spero che comunque venga, perché ripeto, un centenario senza Antognoni
1: non è un centenario,
0: per
1: poi...
0: me non è un centenario, sento che per alcuni tifosi dice ce ne faremo una ragione, però mi sembrerebbe una festa a metà.
1: Eh sì, assolutamente, per sì, sono
0: poco.
1: Perfettamente d'accordo, a metà. Poi c'era anche anche chi faceva riferimento alla necessità di escludere gli ex juventini da questo, da questa festa per il centenario, citava un nostro amico Conte Allegri, ma Conte Allegri non mi risulta che abbiano mai fatto parte della storia della Fiorentina, ecco.
0: Ma non credo nemmeno faranno le corse no, per invitare Vlahovic, no? E poi ritengo che i giocatori, ora vedremo, i giocatori in attività avrebbero delle grosse,
1: invitati o no,
0: delle grosse difficoltà a venire, a meno che non siano della Fiorentina, ovviamente tesserati e tutto quanto, perché sono tesserati per altri club. E il 29 agosto quando sarà preciso, io penso il 29 agosto lo festeggeranno, non faranno il giorno preciso, e immagino saranno impegnati con le loro, siamo in campionato pieno, cioè è già cominciato tutto, quindi non vedo perché
1: Max la gente scusami dice allora nemmeno Palazzi ci può essere invitato.
0: Ecco, oddio, quando ho sentito quel messaggio un po' ci ho pensato anch'io, vabbè, però per dire, Di Livio che facciamo, non lo invitiamo? Di Livio è stato il capitano della rinascita della Fiorentina, però quando arrivò a Firenze era juventino fino al midollo, diciamo così,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo,
0: Torricelli che facciamo? Per me Torricelli merita di venire,
1: perché
0: è stato un giocatore, e poi quando è passato,
1: nel momento in cui
0: è
1: arrivato a Fiorentina ha dato veramente tutto,
0: quando ha saltato la barricata si è vestito la nostra maglia, il nostro elmetto, e è diventato un giocatore,
1: anzi era proprio un esempio poi alla fine per tanti suoi compagni di squadra.
0: Ma averli oggi Torricelli in campo, io mi ricordo la faccia di Torricelli quando scendeva, ora voi dite le facce un conto a nulla, ma la faccia di Torricelli quando scendeva in campo insomma mi faceva paura agli avversari,
1: insomma erano esempi anche, guarda, voglio dirti, di attaccamento alla maglia, perché può dire tutto su certi giocatori che sono arrivati dalla Juventus, però poi nel caso di Torricelli, nel caso di Livio, si sono dimostrati giocatori di grande professionalità, di grande attaccamento alla maglia,
0: veri.
1: Quell'attaccamento alla maglia che spesso è mancato a Ken, e allora questo mi dà l'occasione per dare il via al tuo focus di oggi.
0: Allora, ovviamente è un focus che non vuole essere scientifico, nel senso, voi dite se vi ricordate altri giocatori, e anzi contribuite, e non vediamo l'ora che lo facciate, quindi io ho buttato giù così, andando a memoria, visto che si parla del futuro di Ken, che farà Ken? È il giocatore più importante della Fiorentina attualmente, è il giocatore più pagato della Fiorentina, è un giocatore molto in bilico, nonostante abbia letto grosso lo rivorrebbe, no, come diciamo punto di partenza, io non lo so, vedremo giovedì cosa ci verrà detto, perché immagino abbiamo parlato di lui anche negli Stati Uniti, proprio per la sua importanza nella rosa, al di là di quello che si può pensare di lui a livello professionale, a livello e tecnico, e l'infortunio e tutto quanto. E io quindi sono andato a vedere, visto che non si sa se rimarrà o no, potrebbe essere ceduto o no, dal 1980 ad oggi quali sono stati i bomber, l'ho titolata così, la maledizione dei bomber ceduti. Quali sono stati i bomber ceduti dalla Fiorentina, più o meno a quanto, anche se poi quando c'era le lire è un po' più difficile riportarle, ma ci ho provato, e che cosa hanno fatto dopo che hanno lasciato la Fiorentina?
1: Allora, sei partito da che
0: 1980. Sì, perché ho detto se no si va troppo indietro ed è anche complicato.
1: Bene.
0: Sicuramente i nostri ascoltatori, se vogliono aggiungere quelli precedenti, ben venga. Io mi sono fermato lì, altrimenti avrei trascorso una notte in bianco. No? Visto che...
1: Però insomma, per la trasmissione puoi anche farla.
0: Posso farla, lo so, però insomma, poi dopo arrivo qui e sono in condizioni insomma pietose. Allora, 1983, Francesco Graziani,
1: Ciccio Graziani,
0: detto Ciccio,
1: alla Roma, viene ceduto alla Roma.
0: Allora, sembrava in calo, effettivamente dal punto punto di vista di, diciamo, realizzativo rispetto all'annata, sia quella fiorentina del primo anno, poi quelle col Toro lo era, perché mi sembra segnò 4-5 reti soltanto nella seconda stagione della Fiorentina. Fu ceduto alla Roma per circa 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire, che già, che allora erano tante, almeno così ho ricostruito. Alla Roma, pur essendo anzianotto, si riciclò non tanto come attaccante quanto come ruolo più di seconda punta, di fatica anche, di al servizio del bomber Pruzzo soprattutto, no? Sì. Col quale giocò, perché come faceva se no a prendere il posto di Pruzzoli, e vinse 2 Coppe Italia e perse ai calci di rigore sbagliando anche rigore, lui, sì. Però facendo un'ottima partita,
1: la finale
0: di Coppa dei Campioni. Quindi diciamo che le annate romane di Ciccio furono tutto fuorché di un giocatore finito.
1: Contro il Liverpool, giusto?
0: Contro il Liverpool, sì. Certo, di Grobelaar, te lo ricordi, sì. le scene di Grobelaar, certo. Che fingeva, rigore, sì, che sì. provocava, e Graziani tirò una legnata forse sopra la traversa, mi sì. sembra. Sì. E 1984 non ce lo potevano mettere il puntero, anche se non è un gole, un centravanti vero, però era uno a Firenze, i suoi gol soprattutto, sì. nella stagione con Ciccio Graziani ne fece, ma anche la stagione 83-84.
1: Daniel Riccardo Bertoni
0: fu ceduto al Napoli per 2 miliardi di vecchie lire più l'altro attaccante di scorta per noi, Pellegrini, che ogni tanto abbiamo,
1: Claudio Pellegrini
0: abbiamo anche sentito, sì, era sì, sì. diciamo una riserva di Paolo Monelli, sì. venne per fare quello e fece 2 ottime stagioni con il Napoli di Diego Armando Maradona, quindi insomma non è che fece male, eh. Bertoni secondo me andava tenuto alla lupa, chiaro il senno di poi c'era Socrate, eravamo tutti d'accordo,
1: dovevi sacrificare uno straniero
0: perché non se ne poteva, ricordiamo, tenere più di 2 sì. stranieri. 1989 Stefano Borgonovo, la B2,
1: sì.
0: che quell'anno lì erano strepitosi insieme, una coppia meravigliosa, ma anche Borgonovo fece un sacco di reti, e però era in prestito, no? Allora, sì. e la Fiorentina ci provò a riscattarlo, a convincere il Milan, ma il Milan, Berlusconi in particolare, era molto un ammiratore di Borgonovo, lo rivolle. In realtà al Milan finì per essere una riserva di lusso, anche sì, se fece un gol importante in Coppa dei Campioni, sì, allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni, però non riesce.
1: La semifinale, giusto?
0: Sì, mi sembra. Sì. Non ebbe lo spazio che ebbe ovviamente a Firenze, e poi ci tornò a Firenze 2 anni dopo, sì, sì. però anche lì non era il vecchio Borgonovo, non era più il vecchio Borgonovo, infatti.
1: Poi insomma non era anche stato accettato dagli altri compagni di reparto, si parlava anche sì. di un cattivo rapporto con Battistuta,
0: Branca, Borgonovo, insomma erano troppi galli in un pollaio, sì, diciamo sì, così, sì, sì, sì. soprattutto con Battistuta ebbero dei problemi, non tanto Borgonovo in generale, inizialmente l'ha raccontato Gabriel, non si sentiva tanto accettato, no? Ebbe dei problemi. E poi però si fa un bel salto temporale, perché si arriva, appunto abbiamo nominato, io poi aggiungetene altri se ve ne ricordate, io ho aggiunto Gabriel Omar Battistuta e siamo al 2000, 70 miliardi delle vecchie lire, anche lì poi questi soldi, le casse, Finmavi, io mi ricordo insomma una ricostruzione, la famosa Finmavi, te la ricordi? Quindi era una situazione del gruppo Cecchi Gori,
1: gli accordi che si cercavano con la Medusa, te lo
0: con
1: ricordi?
0: La Medusa, e c'era una serie di personaggi che sbucavano. Te lo ricordi per esempio Zerugna?
1: Certo, no? Pensare anche alla famosa telefonata della signora Franca. Ma
0: la
1: insomma,
0: signora Franca, e poi la signora Franca era un altro paio di mani.
1: Sì.
0: Insomma, Battistuta ceduto alla Roma per 70 miliardi delle vecchie lire, subito scudetto, tanto sì. per mettere in chiaro nel 2001.
1: E purtroppo anche il gol contro la Fiorentina.
0: E purtroppo anche il gol con la Fiorentina, non tanto di lacrime, sì. Supercoppa italiana, lì si perse poi. No, si perse. No. Supercoppa o campionato?
1: No,
0: scusami.
1: Io sto parlando del campionato.
0: Campionato, è vero. Sì, sì, sì, all'Olimpico agli ultimi minuti. No, sì. Poi Supercoppa italiana si perse ugualmente con la Roma.
1: No, perché aveva con la Lazio mi sembrava. Con la Lazio.
0: Con la Lazio? Con la mi Lazio. Sembrava solo. Vabbè, quello lo verifichiamo.
1: Forse con la Roma, non me lo ricordo.
0: Comunque, perché avevamo vinto l'anno senza Battistuta, si vinse, però parliamo dell'anno dopo. E quindi, insomma, quella è una cessione dolorosa. E poi, soprattutto per la fine, fece la Fiorentina, nonostante 70 milioni di Battistuta, poi quelli che arrivarono per Rui Costa, quelli che sarebbero arrivati per Toldo, eccetera eccetera, ci fecero fallire, diciamo così, ugualmente. Cristian Riganò, anche Cristian Riganò ha avuto un ruolo, anche se nella Florenzia Viola, ma anche nella Fiorentina, in Serie B, è stato un bomber importante per la Fiorentina. 2005, venduto all'Empoli per un miliardo e mezzo delle vecchie lire.
1: No.
0: Sì, nel 2005 no, l'euro. Allora 1,5 allora milioni. Ho scritto 1,5 milioni, poco,
1: poco, molto poco, poco, sì.
0: Poco, 1,5 milioni di euro, quindi un milione e mezzo, insomma, un po' poco per i bomber, molto. Però allora aveva un calo, poi si riprese tantissimo, se ve lo ricordate, a Messina, dove in Serie A col Messina fece 19 reti,
1: sì, sì, sì.
0: Incredibile, no? Quindi venduto a poco. Poteva dare ancora qualcosa, forse non come poi a Firenze arrivarono fior di attaccanti. Certo,
1: arrivò Luca Toni soprattutto.
0: E infatti, eccolo lì, 2007, Luca Toni venduto, voleva andare all'Inter. Della Valle gli disse: niente, all'Inter non ci vai. C'era quella famosa conferenza stampa che uscì a capochino dalla saletta, sì, sì, all'albergo di San Piero.
1: San Piero Sieve.
0: Uscì a capochino, quello c'ero anch'io, me lo ricordo, un'espressione di Toni, come dire, cioè, mi hanno,
1: hanno incastrato, tra
0: virgolette. Non posso parlare se non sto volentierissimo, resto volentierissimo. Aveva detto fino a un giorno prima: voglio andare all'Inter, sì, sì, perché ora voglio vincere, grazie a tutti. Rimase a Firenze. L'anno dopo però fu ceduto. Probabilmente ci fu anche un accordo, sì, perché fu ceduto per 11 queste milioni di euro, che è un po' poco, anche se aveva una certa età, al Bayern Monaco. E lì ci fu capocannoniere in Bundesliga, campione di Germania. Poi l'anno successivo non fece tanto bene, poi ebbe una seconda giovinezza sia a Firenze ma soprattutto a Verona, dove rivinse la Coppa dei titolo di capocannoniere, sì. Anche Giampaolo Pazzini però nel 2010 fu ceduto dalla Fiorentina, sembrava un attaccante sembrava un attaccante, insomma, sul, come dire, bravo, grande potenzialità, però a Firenze stava vivendo un periodo molto difficile, non riusciva a segnare gol facili, era un po' nel mirino della critica, eccetera. Fu ceduto alla Sampdoria, sì, e lì ci fu una bella esplosione però di Pazzini, eh? Alla Sampdoria raggiunse anche la nazionale e poi fu acquistato dal Milan, dall'Inter, sì, giocò nel Milan e nell'Inter, quindi 9 milioni di euro. Secondo me è un rimpianto, anche se in quei tempi non lo rimpiangevamo perché c'era Alberto Gilardino, anche lui ceduto poi nel 2012 per 8 milioni al Genoa, e però insomma era,
1: e poi ripreso dopo l'esperienza in Cina,
0: però era un declino, quindi in questo caso il titolo La maledizione dei bomber ceduti ci può stare. Andiamo velocemente, 2017, arrivo con Nikola Kalinic, che fu acquistato tra lo scetticismo generale, fece un paio di campionati di alto livello segnando tanti gol alla Fiorentina, e il Milan lo comprò per 25 milioni di euro, però fu un flop totale a San Siro, addirittura mi sembra fece soltanto 5-6 gol in una stagione, un'involuzione clamorosa,
1: sì, sì,
0: e fu mandato via come, insomma, se fosse un centravanti assolutamente inadatto. Arriviamo ai tempi nostri, 2022, Dusan Vlahovic, quasi 80 milioni complessivi, forse anche di più, anche lì non tra premi, riconoscere dilazione di pagamento eccetera, però fu una cessione notevole per la Fiorentina, tra l'altro era in scadenza di contratto l'anno dopo, non volle rinnovare il contratto, fu ceduto a un prezzo pazzesco a Torino, però insomma non è che abbia fatto,
1: non ha mantenuto le attese,
0: e no. Poi tra l'altro gli sta riservando lo stesso trattamento, sì, riservò alla Fiorentina, sì, oggi sul contratto. Infine niente, altri bomber non ne ricordo io, ci potremmo aggiungere Cabralone, ma forse Cabralone non merita di stare al pari di tutti questi giocatori che abbiamo.
1: Quindi alla fine quale può essere l'attaccante che tra quelli ceduti è il più rimpianto?
0: È questo, secondo me. Allora, se noi andiamo a vedere il titolo La maledizione dei bomber ceduti, probabilmente ci sta, perché che facciamo? Rimpiangiamo Borgonovo, fu rimpianto, ma poi quando tornò, sì, sì, non riuscì a
1: Batistuta e Toni,
0: fu rimpianto certamente, Toni certamente, però anche Batistuta dopo lo scudetto, parlo di un mostro sacro, di un mio idolo, però dopo lo scudetto con la Roma fece un anno molto bene, poi cominciò a avere per i problemi alla caviglia,
1: sì, certo,
0: un'involuzione, andò all'Inter, sì, non andò bene, un'involuzione. Toni invece ebbe una seconda giovinezza effettivamente, sì, e a lungo, però ecco gli altri grandi rimpianti, Gilardino, Vlahovic, lo stesso Pazzini, ma anche andando indietro Ciccio Graziani, insomma non sono stati poi così rimpianti, sì, diciamo così.
1: C'è, a proposito degli attaccanti, una domanda curiosa da parte di Simone che ci chiede quanto la Fiorentina aveva pagato Reponato, cioè aveva pagato per l'acquisto di Reponato, quanto aveva speso per l'acquisto di Reponato dal Pescara.
0: Non sono andato a cercarlo, sinceramente. Secondo me comunque non pochissimo per sì. le cifre di allora. Sì. Mi ricordo questo pacchetto Bosco Reponato. Sai, parlavamo del capocannoniere della Serie B. Tra l'altro fu curioso, segnò diverse reti, mi sembra 23 col Pescara, senza rigore,
1: sì.
0: senza calci di rigore. E tra l'altro fu un exploit nella carriera di Rebonato, e poi se andate a vedere le cifre, probabilmente non ha mai raggiunto livelli di quel tipo neanche prima di venire a Firenze. E, curioso, perché quell'anno lì avevamo anche Ramon Diaz. In rosa e Roberto Baggio.
1: A proposito di Diaz, non l'hai citato Diaz.
0: Ramon Diaz non l'ho citato.
1: Comunque
0: bravo,
1: lui,
0: vedi?
1: Lui fu ceduto all'Inter, è andato a vincere lo scudetto.
0: E vinse lo scudetto oltre a Pattoni.
1: Anche lui lo rimpiango. Guarda, lo aggiungo a Battistuta e a Toni.
0: Vedi, vedi,
1: Diaz non è stato
0: Ramon
1: sfruttato
0: Diaz
1: a dovere. Dalla
0: infatti, non l'ho citato perché
1: non è stato sfruttato a dovere.
0: Poi mi è venuto in mente dopo. Allora, anche lui il secondo anno, primo anno 10 reti se non mi ricordo male in campionato, secondo anno fece un po' meno gol, ci furono dei momenti anche di rendimento inferiore eccetera eccetera, c'era un po' dal coro tira la bomba, si passò ai fischi per Diaz e quindi ci fu una, però a me il puntero triste,
1: il puntero triste sì, era forte,
0: mi suscita bei ricordi sì. per l'epoca, e avevamo appunto Diaz, avevamo Baggio e si comprò anche Rebonato, insomma, sì. che comunque doveva essere un di più, e non mi ricordo esattamente la cifra con cui fu pagata, magari poi andiamo a recuperarla.
1: Intanto andiamo a leggere qualche messaggio al 348-753-933. Vladimiro che dice: Battistuta dopo Roma fa Lima, prima di andare a Roma aveva fatto 6-7 anni da urlo, anche di più, anche 7
0: anni. Sì.
1: E poi Max la gente dice: a Verona, non a Brescia, parlo di Toni. No, dopo la Fiorentina, Toni quando è rientrato per la seconda volta alla Fiorentina passò al Verona. Lui era rientrato da un'esperienza in Arabia, se non
0: sì, era
1: mai.
0: Andato in Arabia al Nasr, però non al Nasr di oggi, era un'altra società mi sembra
1: cioè, comunque era rimasto deluso da quell'esperienza, ritornò in Italia alla Fiorentina e poi la Fiorentina gli voleva di fatto far chiudere la carriera, gli voleva affidare
0: il settore giovanile.
1: Anche lì, e lui voleva giocare ancora, infatti poi diventa anche capocannoniere a Verona. A Brescia ci aveva giocato molto prima,
0: sì vero.
1: Poi Paolo ricorda dai cori per Diaz, tira la bomba, grande Ramon.
0: Dai Ramon, sì, tira la bomba, sì, me lo ricordo bene, sì.
1: E Diaz fu mandato via anche dall'Inter, dice Stefano Taxi, dopo aver vinto lo scudetto dei record, non è mai stato capito, ma insomma comunque è stato un grande
0: carattere
1: giocatore.
0: Particolare,
1: sì, vero.
0: Era un po' ombroso, tant'è molto, vero il soprannome, il puntero triste, rispecchiava la sua personalità, però insomma fece molto bene anche all'Inter.
1: Napoli, Avellino e poi noi, dice Paolo, sì, giocò a Napoli, all'Avellino.
0: Sì. E Napoli deluse, Avellino fece bene, poi lo comprò la Fiorentina e poi l'Inter.
1: Sì.
0: Poi tornò in Argentina, credo di ricordare.
1: Sì, e poi ha fatto una carriera da allenatore dove ha girato il mondo, praticamente.
0: Allenatore si è riciclato anche bene.
1: Sì, ha fatto anche
0: una buona carriera da allenatore.
1: Sì, buona carriera da allenatore. Poi anche Simone 099 dice: mi piaceva Diaz, era molto tecnico, mancino. Stefano Taxi aggiunge che non lo voleva neppure Maradona. Diaz, che ai mondiali dell'86 volle Pasculli e non lui, è vero.
0: Non fu tra l'altro mondiale 86 ci furono problemi anche per Passarella, no? Che fu convocato però poi non giocò mai, se non sbaglio, in quel mondiale nonostante facesse parte della rosa, probabilmente anche per problemi fisici.
1: Sì. Poi si va sul mercato con il messaggio di Stefano 69 che dice: se potessi scegliere io i quattro difensori centrali punterei su Ranieri, Bastien, Meu più dell'Alverca 15 milioni più 2 di bonus e poi Querfeld dell'Union Berlino, clausola rescissoria a 13-14 milioni e Comuzzo. Venderei Pongracic a 9 milioni, Valentini a 3 milioni e Moreno a 6 milioni. Valentini, che ne parlavamo anche la settimana scorsa, francamente mi ha deluso, mi
0: molto.
1: Aspettavo potesse imporsi nel nostro campionato e invece anche al Verona ha deluso parecchio.
0: Sì, mi ha deluso anche a me un pochino, l'ho guardato, tra l'altro aveva perso anche la titolarità alla fine al Verona, va bene che fa poco testo perché alla fine erano proprio insomma abbastanza in ambasce nonostante il finale di campionato discreto che hanno fatto, però è sì, una delusione, è arrivata a parametro zero, ma non è che mentre Moreno io un piccolo diciamo dubbio mi rimane, perché qualche qualità buona io l'ho vista in questo giocatore.
1: Sì, bisogna vedere quanto è progredito in questa esperienza spagnola.
0: In Spagna, a Levante mi sembra abbia giocato.
1: Sì.
0: Insomma, ne parlano molto bene. ha fatto un ottimo campionato. Secondo, io ho sentito anche un'intervista, mi sembra, del presidente, lo vorrebbe confermare, però bisogna vedere il prezzo e tutto quanto. Insomma, non mi sembra abbia mal impressionato. Tra i pochi, insieme a ad Amatucci, ecco, sì, sono loro due i prestiti forse hanno fatto meglio della pletora di prestiti, sì, sì, che abbiamo. Anche Beltrán non mi sembra abbiano grandi rimpianti.
1: No, direi di no, insomma, si è confermato quel giocatore che avevamo, che segna col visto anche in Firenze, ecco, sì. Poi ancora ancora messaggio a 348-7539-33, Stefano che dice: a differenza di tanti, io Vlahovic lo inviterei, e se rinuncia andrei a prenderlo. E mentre il bomber Viola dice: io inviterei anche Sergio Brio, che conosco, per fargli simpaticamente confessare che a Catanzaro il rigore per la Juventus non c'era, e proprio lui aveva invece commesso un fallo di rigore non sanzionato dall'arbitro Pieri nei confronti di un giocatore del Catanzaro che era Borghi.
0: Borghi, una gomitata in piano volto, sì, quello sì. Il rigore sulla Juventus non lo so, ora, essere onesti, wow,
1: non lo so, mi sembra se, che fu un fallo di mano.
0: Se fu un fallo di mano quasi, sì, sulla quasi linea sulla di porta, linea, sì, oggettivamente forse, ma il problema è che non dettero il rigore, sì, contro,
1: che annullarono il gol a Catanzaro, alla Fiorentina, la Fiorentina contro il Cagliari, a Graziani, sì, anche Antognoni proprio lo ricorda in questa intervista di oggi, e dice: se ci fosse stato il VAR adesso saremmo a

0: alla Roma remunerativa, però in quel momento lì era al top e non fu ceduto. Si oppose Cesare Prandelli, si oppose anche, mi sembra, il presidente della Valle, mentre Corvino l'aveva già deciso di cederlo. Poi l'anno dopo scoppiò tutto il caso, sì, dal doping, sì, presunto ovvero, a poi problemi successivi, anche un po' di comportamenti fuori dal campo, sì, ci furono qualche problemino.
1: Sì. Donata Diaz, Angela da Firenze, ricorda la stagione 87-88 e in particolare una partita che è rimasta ben scolpita nella nostra mente. Vediamo se te la ricordi. Anno 87-88, Eriksson alla guida della Fiorentina su uno dei palcoscenici più importanti del calcio italiano.
0: Sì, San Siro.
1: Milan
0: con il gol del
1: Milan Fiorentina con gol di Baggio e Diaz. Era il primo anno di Galli al Milan, dice Angela, e io ero lì.
0: Che gol fece anche Baggio,
1: sì, certo, un gol
0: meraviglioso,
1: certo,
0: cioè, saltando tutta la difesa praticamente, sì, simile a quello che fece poi al San Paolo, sì, poco dopo, se non mi sbaglio. E una partita mitica, era la seconda o la prima di campionato? Era l'inizio, eravamo all'inizio,
1: sì.
0: Ci fece sognare questa coppia subito, poi, sì, il campionato non è prese la piega che pensavamo. L'anno successivo invece l'arrivo di Borgonovo e la B2, più o meno, non è che si arrivò, mi sembra, ottavi e quell'anno lì, e l'anno dopo settimi, facendo lo spareggio con la Roma, sì. Però ci furono delle, oltre a vittorie meravigliose
1: nella seconda stagione di Eriksson, se, sì, quella con l'Inter in casa
0: 4-3,
1: con la Juve
0: al novantesimo, e sì, poi anche quella nello spareggio,
1: sì, con la Roma,
0: con,
1: sì,
0: la Roma,
1: con il gol del Bob e
0: tra l'altro tra poco ci sarà l'anniversario, perché eravamo andati avanti tantissimo, mi pare sia a fine giugno,
1: sì, è vero.
0: Mi ricordo, era un caldo terrificante,
1: vero, sì.
0: E la Fiorentina
1: fu data in diretta dalla Rai quella partita,
0: sì, anche perché c'erano, per questioni, sì, di ordine pubblico, ci furono problemi seri anche, sì, di, sì, ordine pubblico tra, sì, sì, tifosi della Fiorentina e della Roma.
1: Ricordo che a commentarla quella partita, sì, non so se te lo ricordi,
0: no,
1: c'era Gianfranco De Laurentiis.
0: Vedi?
1: Questo
0: è un bel ricordo, sì, di un grande professionista,
1: sì.
0: E mi ricordo però una partita al Cardiopalma, quella lì veramente incredibile. Si segnò si partì benissimo, segnò subito Baggio per Pruzzo, unica rete della sua carriera contro la Roma, proprio, sì, a Firenze, esultando tra l'altro, saltando, sì, come un grillo,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Oggi no, avremmo fatto no, non esulto, tutta quell'ipocrisia che c'è dietro, sì, lì invece, sì, Pruzzo, sì, esultò, giustamente esultò, fece un gol importantissimo, poi una sofferenza indicibile, grandi parate lì di Landucci, devo dire forse la sua miglior partita, che non sempre ha fatto grandi partite, sì, Landucci con la Fiorentina, ma lì la fece veramente bella. Poi un'espulsione finale di Giannini, se non, sì, mi sbaglio, e fu veramente un finale di stagione infuocato, e quella UEFA quanto sarebbe stata importante, ma anche lì ci si mise di mezzo la vecchia signora, diciamo così, un certo Soriano Aladrena.
1: Sì, purtroppo sì. Rebonato costò 2 miliardi, ci dice Alessio 68, 2 miliardi di lire Rebonato.
0: Ecco, vedi, a cercare, perché non era un pochissimo.
1: Non era poco.
0: Per lei. Io mi ricordo però, se non mi sbaglio, Maradona, che fu un acquisto record, mi sembra costò 12 miliardi. Quindi parliamo di al Napoli.
1: 12 miliardi costò.
0: Mi sembra 12,5, cioè una cifra del genere. Cioè i parametri sono diversi, rispetto a oggi. Se te pensi 10-12 miliardi sarebbero 20-22 milioni, sì, di euro, no, ci compri nemmeno piccoli oggi, sì. Ora scusate la battuta, ho tutto il rispetto per il ragazzo,
1: sì, sì. Antonio da Incisa dice: ogni volta che penso a Roby e Diaz a San Siro mi vengono i brividi. E poi in tema di gol di fattura pregevolissima, Simone ci ricorda anche il gol di Edmundo contro l'Empoli a Empoli, anche quello un gran gol, te lo ricordi, 3-0 per la Fiorentina,
0: certo, pallonetto,
1: partita notturna anche quello,
0: pallonetto, tocco sotto dopo, sì, aver dribblato due o tre giocatori. Però il suo gol più bello, se vogliamo rimanere nei ricordi, il gol più bello lo fece in Coppa UEFA contro l'Hajduk
1: Spalato, sì.
0: Spalato, lì veramente
1: la vinse lui, quella partita,
0: sì, eravamo in 10, mi sembra proprio,
1: e la Fiorentina stava perdendo 1-0,
0: sì, proprio Torricelli espulso, sì, sotto di un uomo,
1: e alla fine si accese
0: Edmundo, si scatenò.
1: Sì, sì.
0: Sì, cioè io dissi: ma questo non è un gioco, è un fenomeno. Purtroppo, sì, non ha sempre giocato in quella maniera lì.
1: Sì. Che aveva già quel bernoccolo che gli spuntava sulla fronte, e a un, sì, certo punto, infatti, poi fu costretto a tornare in Brasile per sistemare un po' la situazione.
0: Sì, però quel bernoccolo gli portò fortuna, perché segnò anche un gol importantissimo. Lo ricorderai,

0: all'Udinese nel finale, dopo una partita che l'Udinese allora era una squadra, una signora squadra, l'Udinese di Birof mi sembra, e fece questo gol agli ultimi proprio istanti della partita, esultò con questo inizio di questo bernoccolo che evidentemente insomma non gli dava più di tanto fastidio. Certo, colpire di testa con quel bernoccolo in mezzo alla fronte non doveva essere facile.
1: Si giocava a Bari quella partita, come ci ricorda anche
0: già,
1: Stefano Taxi,
0: perché eravamo vittime della bomba carta, vero? Buttata dai salernitani, se non mi sbaglio. Per quello si giocava in campo, in
1: no,
0: campo neutro.
1: Secondo me no.
0: No, e perché
1: secondo
0: si giocava
1: no
0: a Bari?
1: Secondo me no, perché poi si giocava a Salerno sempre perché c'era una squalifica che probabilmente la Fiorentina doveva scontare in virtù della partita con il Barcellona.
0: Ecco, hai ragione. Barcellona. Per i problemi che ci furono, le monetine in campo, per le decisioni dell'arbitro, mi pare svedese, che espulse Oliveira per un doppio giallo.
1: Lancio di oggetti in campo.
0: Clamoroso.
1: Sì. Simone 099, a proposito di Landucci, dice sembrava affidabile per un periodo, è stato anche il terzo portiere dell'Italia dietro a Zenga e Tacconi.
0: È vero, sì, un periodo certamente, poi dopo un po' meno, insomma. Poi tra l'altro la sua carriera non è stata straordinaria dopo la Fiorentina.
1: No, è vero.
0: Lucchese, mi sembra.
1: Sì, Lucchese, sì, assolutamente. Alessandro ci ricorda anche il gol di Salah a Torino contro la Juve, certo, Coppa Italia.
0: Come non ricordarlo? L'ho visto ieri Salah in campo con l'Egitto. Una delle poche partite, se lo confesso, del mondiale che ho seguito dall'inizio alla fine. E sì, giocatore sempre straordinario, più che buono, straordinario. Però insomma, forse a 32 anni qualcosina un po' meno di prima, ma quando arrivò a Firenze aveva una velocità doppia rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato italiano.
1: Abba ci chiede se lo ricorda nessuno il rigore di Edmundo a 2 all'ora che spiazzò il portiere, con chi si giocava?
0: Il rigore di Edmundo io sinceramente faccio fatica a ricordarmelo. Te te lo ricordi con chi segnò sul rigore Edmundo?
1: Questa è una bella domanda, questo rigore a 2 all'ora con cui spiazzò il portiere. Vediamo se c'è qualcuno che riesce a rispondere a questa domanda.
0: È un bel quiz questo.
1: Sì, questo è un bel quiz, sì.
0: Vediamo, gli esperti di storia si scatenino.
1: Sì, è vero, non è semplice, assolutamente. Poi, per quanto riguarda ancora i messaggi a 348-7513-933, Max la gente su Toni pensava che avesse vinto il titolo di capocannoniere a Brescia con Baggio e Guardiola con Mazzone allenatore. No, l'ha vinto con il Verona.
0: Sì.
1: Con il Verona quando sembrava sul viale del tramonto, invece ebbe una seconda giovinezza. Adesso andiamo a salutare anche Tito Corsi. Ciao Tito.
2: Ciao, come stai?
1: Bene,
2: ciao.
1: Sì?
2: Abbastanza, da vecchietto.
1: Sempre al mare, naturalmente, ormai quella
2: naturalmente.
1: È la tua residenza fissa.
2: No, ho sistemato un appartamento a San Casciano e
1: sì. Però sei sempre
2: un po'
1: al mare.
2: Di scuola.
1: Però sei sempre al mare.
2: No, come al mare, a San Casciano.
1: Sì, no, dico, però vivi sempre al mare.
2: No, fa la spola
1: tra il mare e San Casciano. Bene. Senti, ti volevo chiedere subito un commento a proposito delle dichiarazioni di oggi di Antognoni alla Repubblica. Antognoni che dice in questo momento credo di non partecipare alla serata del centenario della Fiorentina, visti i rapporti con questa società. Ci vorrebbero dei passi più concreti per convincermi a partecipare a questo evento. Cosa ne pensi? Insomma, sarebbe quantomeno triste, molto triste non vedere Antognoni al centenario.
2: Non so cosa sia successo, perché probabilmente bisogna conoscere se c'è un fatto, un avvenimento che lo ha scosso.
1: Vabbè, insomma, quando è stato allontanato dalla società, quando è stato costretto ad allontanarsi dalla società. Insomma.
2: Ecco, questo non lo sapevo io quando.
1: E ormai si parla di 5 anni fa, quando lui faceva parte della Fiorentina di commisso, gli fu proposto un ruolo nel settore giovanile e a quel punto lui si sentì penalizzato, si sentì...
2: Chi erano gli autori?
1: Beh, in quel momento probabilmente Barone, in secondo luogo commisso, probabilmente più Barone, ecco, stiamo parlando di persone che non ci sono più. Ma
2: però ora magari... Io farei un invito a Giancarlo, un ragazzo molto intelligente e sobrio, di non fare la... Va bene, io non vengo, però io con la Fiorentina devo molto, perché è stata la mia carriera della vita, insomma, ecco.
1: Sì, quindi tu dici dovrebbe turarsi il naso, tra virgolette.
2: No, rimanere in un rapporto rapporto di ancora possibile amicizia, che magari con un passo da, o da una parte o dall'altra di avvicinamento, se lui tiene ad essere, se poi lui dice a me non importa nulla, allora certo, fa quello che vuole.
1: Certo, però insomma bisognerebbe che la diplomazia si mettesse in moto e potesse fare in modo che possa essere superata.
2: È inutile, nessuno può negare che Giancarlo è stata l'immagine per 50 anni della, anche di più, della Fiorentina, per cui è un bene prezioso e secondo me non dovrebbe essere buttato via, ecco.
1: Eh beh, vorrei vedere, sì. Senti, invece sull'attualità della Fiorentina, adesso sull'attualità della Fiorentina, ci si aspetta che il mercato possa prendere il via, nel frattempo è arrivato Grosso, ti ha convinto questa scelta della Fiorentina di puntare sull'ex allenatore del Sassuolo?
2: Scusa, mi hai detto che ha permesso alla Fiorentina?
1: No, sulla Fiorentina che ha scelto Grosso come allenatore.
2: Ha scelto, ma sai, credo ci fosse un periodo di amicizia tra
1: Paratici e Grosso,
2: l'attuale direttore e Grosso, perché tutti e due credo si interessassero quanto più o meno del settore giovanile della Juventus.
1: Sì, certo. Però ecco, è su questo legame che c'è tra Paratici e Grosso, se da una parte può essere positivo, da un'altra può essere negativo?
2: No, ora, a parte se Paratici è quello che ha deciso di interpellare Grosso, c'è una credibilità grossa che Paratici dà a Grosso. Quindi Grosso ha accettato, quindi anche lui sarà sicuramente molto soddisfatto del rapporto con Paratici.
1: Sì.
2: Dal momento che rispetto magari a situazioni diverse, quando allenatore potenziale e direttore sportivo si conoscono, ma non si conoscono bene, non hanno mai lavorato assieme, per cui qui c'è questo vantaggio di un lavoro che è stato portato avanti assieme per i due soggetti.
1: E gli svantaggi quali possono essere?
2: Sai, se hanno già condotto un settore, però, insomma, tutte le volte sceglievano, probabilmente c'era una scelta comune, c'era una discussione che è diventata vantaggiosa, cioè, insomma, c'è un rapporto per cui hanno giudicato. Vedi, giudicare per formare una squadra o per l'acquisto di un giocatore in un certo modo, l'esempio ce l'ho da Gasperini ora, perché mi sembra che abbiano seguito,
1: sì.
2: Penso, i suoi voleri nel portare a Roma il suo direttore dell'Atalanta.
1: Sì. Quindi so, ci sono solo vantaggi o ci possono?
2: Vedi, condurre una squadra non è facile,
1: sì,
2: perché c'è una grossa fetta di esterno che può danneggiarti, un risultato che va male. E se tutti non sono in concomitanza nel giudizio, se uno parla in un modo e uno parla in un altro, invece di compattare la situazione per riprendere tono e per riportare la squadra ai livelli che merita, e c'è la distruzione. Quindi sapere che un direttore sportivo ha già lavorato con un allenatore e ha scelto quell'allenatore lì per lavorare con lui, secondo me dovrebbe essere un vantaggio.
1: Sì, e gli svantaggi, se ci sono, quali sono?
2: Perché lì fino c'è il problema, se il direttore sportivo, mi sembra sia successo da qualche parte che dicevano il direttore sportivo, può essere la Juventus, ha preso tutti i giocatori che voleva lui a dispetto di tutti i santi della Juventus, senza sentire gli allenatori. Può darsi che l'altro giorno si è scoppiato questo tipo di discorso, non me lo ricordo.
1: Sì.
2: Tu capisci bene che se due responsabili dello stesso risultato, perché poi il responsabile del risultato sia il direttore sportivo che l'allenatore, sono in contrasto, uno la vede rossa e uno la vede bianca, già quello è difficile, perché è difficile condurre una squadra di calcio verso risultati importanti, è ancora doppiamente difficile, insomma.
1: Non c'è dubbio, sì, è così. Tommaso Borghini?
0: Io vorrei chiedere invece a Tito se secondo lui l'anno prossimo sarà un anno per la Fiorentina di transizione, oppure pensi che già con l'arrivo di Paratici si possa tornare, insomma, a coltivare speranze d'Europa, magari l'arrivo, non di quella più grande, ma insomma l'Europa League.
2: L'arrivo, L'arrivo di Paratici è sicuramente positivo, perlomeno per quello che lui ha fatto. È andato nelle più importanti società europee addirittura. Il fatto è che bisogna vedere come loro possono muoversi per arrivare, perché sai, in ultima analisi sì, bravi tutti, bravo l'allenatore, bravo il direttore sportivo, ma se non sono bravi i giocatori in campo è un po' un problemino. E quindi bisogna che tutto concili. Vi faccio un esempio: io sono arrivato nell'80 e c'era una squadra, abbiamo potuto fare alcuni movimenti, però la squadra da rimanere. Con una fortuna illimitata siamo riusciti a prendere una serie di giocatori che ci hanno dato molto, anzi tantissimo, e al momento si vinceva lo scudetto. Perché? Perché in quel momento lì, in quell'anno lì, tutto concordava affinché tutto finisse bene. Sì. Quando poi ci siamo spostati, perché magari non bastava più arrivare terzi, ma bisognava arrivare primi, quando l'insieme delle situazioni creavano dei contrattempi, è ovvio che poi, se non c'è, piano piano l'aggregazione si disperde. E allora siamo arrivati a un punto, per una circostanza sfortunata, è stato l'incidente a Picchio, per una serie insomma di situazioni anche probabilmente in altra maniera risolvibili, e i risultati non sono venuti e tutto è passato a un'altra situazione.
1: In 30 secondi ti chiedo di rispondere a questo nostro ascoltatore Enrico.
2: 30 sono pochi.
1: Lo so, però purtroppo abbiamo i tempi stretti. Dice: domandate a Corsi della sua fermata a Milano sponda Inter con cambio contratto Rummenigge Socrates con presidente Inter e rientra a Firenze.
2: Scusa piano, no. Sì. Io sono molto sveglio ancora, nonostante l'età, ma sono un pochino, datemelo di tempo.
1: Certo. Vuol sapere della tua fermata a Milano sponda Inter con cambio contratto Rummenigge Socrates con il presidente dell'Inter e il rientro a Firenze?
2: No. Contratto, cosa vuol dire? Il giocatore?
1: No, contratto accordo.
0: Cioè l'accordo, lui, secondo lui è che avevate un accordo con Rummenigge, invece poi
2: avevamo una, ascolti, allora precisa, magari datemene 40, diciamo.
1: Sì.
2: Io e Ranieri Pontello abbiamo concordato con Rummenigge un accordo per venire alla Fiorentina, e l'abbiamo fatta a Como perché era finito il campionato del mondo, se ci siamo visti, perché lui era sul lago, può riposarsi, poi aveva avuto un incidente, credo. Poi per una serie di interventi diversi insomma dalla situazione, la società che era proprietaria del giocatore, contrariamente a quello ci aveva detto, che avevamo fatto appuntamenti, no? Non è che siamo andati a Como perché ci piaceva fare il bagno nel lago. E allora ci ritardò ancora, e poi decise di non darlo più, tant'è vero che il giocatore, mi sembra, ora sono troppo vecchio per ricordare tutto, abbiano concordato un cambio con l'Inter, ma in età passata, cioè lasciarono passare una parte di campionato. Non ne sono sicuro di questo, perché non era una cosa interessata a me, però noi l'avevamo fatto col giocatore, ma poi nacquero una serie di circostanze. C'è chi dice perché per l'influsso dei nostri rivali di campionato, può darsi tutto insomma.
1: Cioè tu dici che comunque nella Fiorentina avrebbe dovuto giocare, se tutto andava perfettamente,
2: tutto regolare, nella stagione, giocava
1: 82-83, quella successiva al mondiale, giusto?
2: Sì, perché
1: in effetti poi sulla base di quello che
2: poi
1: dici
2: mi
1: tu,
2: sembra sia andata a gennaio,
1: no, all'Inter è andata nella stagione 84-85, quindi quella quindi stagione lì il Bayern Monaco se l'è tenuto, ha cambiato idea.
2: Ma guardi, questo succede. Io se dovessi dire fuori la roba un giorno, se mi pagate bene ve la do.
0: Va bene. Si mette da parte
2: una nota di tutti i giocatori che abbiamo fatto magari l'accordo con la società, ma il giocatore ha rinunciato.
1: Preparati questa lista, perché la prossima volta
2: scusi, credo che la preparazione più giusta sia di preparare voi la cifra.
1: Noi prepariamo la cifra, intanto prepara
0: la
1: lista,
0: si mette da parte i soldi.
1: Sì, poi ti facciamo l'offerta e vediamo.
2: Va bene. Attenti, perché le offerte, io i numeri piccoli non mi piacciono.
0: Viene fuori l'anima.
1: Va bene, Tito, allora spirito. Dobbiamo prepararci.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Quando la fanno la del centenario?
1: A fine agosto, il 20 29 di agosto.
2: No, il 26 è proprio il giorno.
1: No, il 29.
0: No, è il 29. Il 29,
1: perché poi ci sono stati gli studi che hanno certificato.
2: Va bene, loro sì. Possono fare quando credono. Sì. Però nell'agosto del 26, dice la canzoncina, sì. Nacque proprio lei, insomma, la canzoncina sulla Fiorentina.
1: Sì, è vero, esatto. C'è dubbio. Ci sarà anche tu.
2: Grazie.
1: Ci sarai anche tu al centenario?
2: No, a parte non mi hanno invitato.
1: Ah,
2: non
1: questo ce lo appuntiamo.
2: Io scusate, sto centro, se vi hanno invitato.
1: Insomma, hai costruito delle Fiorentine.
2: Hanno da invitare altri 150.
1: Vabbè, insomma, però tu ci stai bene, tu ci stai alla grande. Quindi,
0: ci deve stare.
2: Sai cosa mi vanto? Di questo me ne vanto.
1: Sì, poi ti dobbiamo salutare.
2: E poi così chiudiamo.
1: Sì.
2: Ci sono stati due scudetti alla Fiorentina.
1: Sì.
2: Poi c'è stato un secondo posto.
1: È vero. Sì. E poi
2: e chi l'ha fatta la squadra?
1: L'ha fatta un certo Tito Corsi. Ha fatto un certo Tito Corsi. Va bene.
2: Grazie
1: Tito. Vai, ne riparliamo
0: ciao,
1: poi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Salta in questo caso Spazio Marcotti, purtroppo.
0: Lo recupereremo. Oggi era il primo trofeo, 1940 Coppa Italia. Dico solo questo.
1: Grazie. Grazie a Tommaso Borghini e grazie a tutti voi. Vi lasciamo a Palla al Centro. Non andate via, buon proseguimento. Radio Firenze
3: Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bende Savasandir.
6: Savasandir. Ma che vuol dire?
7: Allora, siamo passate da chi si compra, a chi si vende, a chi ce li vende.
8: Io vorrei sapere davvero chi mette in giro questi nomi, giusto per fare coreografia.
9: Io quest'anno punto tutto su Amatucci, che lo reputo meglio di Fagioli nel ruolo di regista.
10: Dottor Ferri.
11: No, non mi ricordo come si chiama
10: perché non lo so nemmeno io, però è divertente. Se l'è presa veramente in modo...
11: Scuso di non ricordarmi il suo nome.
10: Chi è?
11: Io mi pare di averti detto, siccome tu mi avevi dato del lei,
12: che lei mi ha letto nel pensiero.
11: Ti avevo detto, mi puoi dare anche del tu.
12: Lei è un sensitivo.
13: Chi si compra? Nessuno.
14: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso,
15: Fabio Capello,
16: Fabio Caressa,
10: sarà
17: Fabio Peratici, Fabio Ferri.
18: I gol bisogna subirli quando gli altri sono bravi a farli.
19: Bel tiro intanto, scusate, di Barak.
10: Allora Scamacca può diventare oggi una concretezza importante.
20: Tempo. C'è il gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio.
21: Paolo Di Belotti!
22: Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, è più forte di me. Paolo Di Barak stavolta.
10: Chi si compra?
1: Eccoci qua, buongiorno chi si compra, buongiorno a Radio Firenze Viola, buongiorno a benvenuti Fabio Ferri.
11: Buongiorno a chi?
10: A chi tu vuoi, dalla te a qualcuno.
11: A tutti voi, ovviamente.
10: Perché lo potevi dare a Stefano Rubini, ancora non era stato citato, ma te ne sei scordato.
11: No, ma non è che
10: lo lasci sempre da parte.
11: Non me ne sono dimenticato.
10: Lo lasci sempre da parte. Poi dice, c'è la faccia arrabbiata. Io ce la faccio arrabbiata perché te non saluti.
11: Come no?
10: Ti devi vergognare.
11: Buongiorno tre volte.
10: A chi?
11: Quando sono entrato in redazione ho detto buongiorno,
10: sì,
11: buongiorno.
10: Ma ora se hai
11: buongiorno.
10: Un microfono hai un altro buongiorno da dare.
11: Buongiorno a tutti, infatti.
10: Bene, ma poi così fresco, bello, capello fatto, tutto, eh?
11: Esce il calcio storio, mi potevo presentare
10: sì,
11: proprio tutto con i capelli sbarazzati.
10: Ma te ti sei fatto un'idea di queste polemiche sul calcio storio?
11: Sì, un'idea me la son fatta.
10: E non ce la vuoi dire?
11: No, me la tengo anche per me, perché
10: no, hai paura,
11: paura
10: che qualcuno ti dia uno sganassone.
11: No, io non essendo un purista, non essendo un appassionato della prima ora, no? Essendo un mogellano, mi sono avvicinato al calcio storico dopo e quindi io tutta la parte, no, che mi viene citata dai tanti calcianti, ex calcianti con cui ho parlato, mi dicono che prima era meglio, non l'ho vissuta. Quindi
10: non lo sai, hai visto questo, va
11: il
10: bene.
11: Mio metro di paragone si ferma lì, certo, quando la contesa è così dispari nelle forze in campo, qualche dubbio ti viene, no? Se finiscono 22-2, 18.5-4 le due partite di semifinale, c'è un grande divario tra le squadre in campo, tra i colori, e qualche dubbio ti viene. Poi c'è chi dice anche che in questo momento i rossi e azzurri siano semplicemente le squadre più forti e quindi riescano a creare questo gap enorme. però ce ne sono state tante di polemiche, penso faccia parte un po' del calcio storico
10: di Firenze,
11: e di Firenze, quindi sì, cioè, sì, mi sì. sembra manifestazione storica
10: perfetta.
11: Bene, possiamo spuntarlo, andiamo, la polemica avanti. C'è stata, andiamo avanti,
10: cioè, anche perché io non conosco nessuna, diciamo, tradizione che sia più sportiva o la giostra o il palio, soprattutto in Toscana, che non porti con sé polemiche.
11: Ma se non ci fosse la polemica, che la facciamo a fare?
10: Io sono d'accordo con te, per me la polemica è il profumo della vita, non è l'ottimismo. A me, io parafraso quello che ha detto il poeta, per dire la polemica è quello che ci dà il sale la mattina per
11: Dario
10: alzarci.
11: Baldi?
10: Dario Baldi è, il poeta, cioè, la polemica è il profumo della vita. No, anche perché l'ottimismo dopo un po' c'è rotto anche coglione.
11: Porca miseria.
10: Nel senso, ottimismo fa rima con buonismo, è un qualcosa che io rifuggo con grande
11: ottimisti
10: forza.
11: Di cosa? Cioè, la Valentina si è salvata all'ultime giornate.
10: No, io bisogna essere ottimisti.
11: Non vedremo mai uno straccio di pensione.
10: Questo vabbè, ce n'è di
11: conflitti globali, leggevo, c'è il record di conflitti, mai così tanti dagli anni
10: brutti
11: del Novecento. C'è un mondiale in America dove non si può entrare, e c'è anche chi c'è rimasto fuori. Insomma, mi dite per cosa bisogna essere
10: e quindi
11: ottimisti.
10: La parafrasi di quella poesia,
11: la polemica.
10: Si può dire la polemica è il profumo della vita. Ci porta avanti, cioè, a noi ci piace tanto, la facciamo quotidianamente con voi, anche con toni accesi delle volte,
11: anche
10: ma
11: con noi stessi a
10: anche
11: volte.
10: Con noi stessi io tutti i giorni penso di essere bipolare in questo senso, ma vabbè, ognuno ha i problemi che si merita. 348 75 13 933, scatenati oggi, come direbbe Marucci.
11: Ah, pensavo
10: chi?
11: Russell Crowe.
10: Come? Ah, ok.
11: Scatenati.
10: 055 77 11 171. Ieri si è parlato brevemente anche del Gladiatore 2, dicendo che è una...
11: Non l'ho visto.
10: Ci sarà un motivo.
11: Beh, sì.
10: Siamo tutti e tre, i conduttori di Chi si compra non hanno visto il Gladiatore 2.
11: Ma si può rimediare.
10: Ma anche no.
11: Vabbè,
10: si può anche fare finta.
11: Io giudico solo dopo aver, come dire, visto. Cioè, non posso giudicare non avendo...
10: Un film dalla copertina.
11: Cioè, esatto. Avatar l'ho visto e ho detto è una cagata pazzesca.
10: Sì, sì, lì sei pronto Avatar. Come sempre a scatenare l'inferno, davvero.
11: Fa più cagare del primo.
10: Guarda, io l'ho visto, lo sai, allora io non posso dire che è un bel film,
11: non
10: a
11: puoi.
10: Meno che un bel film non significhi che sono due ore godibili.
11: Ah, vabbè, questo.
10: Allora, se le due ore sono godibili, per me è un film che apprezzo. Io, francamente, Avatar ho passato due ore divertendomi anche con i figli, quindi non trovo motivo per dare queste sberle come
11: ognuno
10: te
11: poi.
10: Piace. Cioè, per ora mi racconterai, per esempio, che Matrix non ti è piaciuto.
11: No, Matrix mi è piaciuto.
10: Quanto?
11: No, Matrix
10: per me è nella top 3 dei miei film preferiti. Matrix 1, ovviamente.
11: Beh, non so se nella top 3, però Matrix 1, tanta roba.
10: Vuoi fare una classifica delle tue top 3? Ce la fai a cazzotto?
11: Vabbè, so sicuramente Blues Brothers c'è dentro.
10: E uno è. Poi? Dura, eh? Guarda, quando devi sceglierne tre diventa un casino, perché sono tanti film che hai visto e ti sono piaciuti.
11: Cioè, vabbè,
10: devi pensare ai film che hai visto 100 volte.
11: Blues Brothers. Arancia meccanica,
10: ma te sei già a livello altissimo.
11: Ora un po' più leggero, dai. L'abbiamo citato anche recentemente. Lock and Stock, Pazzi Scatenati.
10: Questi sono i tuoi tre film preferiti.
11: Sì, dai,
10: bravo!
11: Poi potrei cambiare idea tra 20 minuti.
10: Esatto, perché sui film davvero cambi idea in base anche al periodo. Chissà che Rubini, allora, Teletubbies. Poi
11: Teletubbies
10: il film, poi
11: Babe, Maialino Coraggioso.
10: Quello è della generazione ma che lui come fa
11: allora,
10: aver visto Babe?
11: Frozen,
10: il regno di ghiaccio o il 2?
11: Io non ho visto né l'uno né il 2, direi l'uno, perché sai,
10: l'uno? Forse l'uno, Frozen, il regno di ghiaccio, e poi
11: penso
10: poi sta aspettando il film di Bluey, grande Bluey, tra poco entri, occhio, perché non puoi non sapere Bluey. Bluey lo sai cos'è?
11: No.
10: È un cartone animato, sono scende cagnolini australiani che si divertono, bellino tra l'altro, e tra un po' uscirà il film. Quindi,
11: come mai sono australiani questi agnolini?
10: Perché sono in Australia, che discorsi fai?
11: Ma è piaciuto,
10: perché sei di Valderino.
11: Ma ti è piaciuto sto discorso di Hakan Çalhanoğlu al secolo, centrocampista dell'Inter, che dice no, ma siamo troppo più forti dell'Australia, e poi agnolini
10: Due
11: australiani
10: pizze.
11: E Bluey fra l'altro ha segnato anche quel ragazzo molto promettente dell'Australia,
10: che non è volpato,
11: che
10: non ha giocato almeno un minuto.
11: L'hanno chiamato all'ultimo secondo, ci mancava anche che facessero giocare un minuto.
10: Comunque, Blues Brothers, Lock and Stock
11: e arancia
10: meccanica.
11: Alex De Lange.
10: Bene, che sono scelte abbastanza condivisibili, dai.
11: No, una top 3 onesta.
10: Onesti, Lock and Stock è molto personale, cioè diciamo lì ci hai messo un po' il tocco personale. Sì, sugli altri due sei andato, vabbè, poi, Blues Brothers è un film leggero, non è un film pesante.
11: No, esatto, detto che è un capolavoro assoluto del cinema, della storia, leggero, la musica. Sì, capolavoro.
10: Io quindi ho detto Matrix. Indiana Jones.
11: Beh, ci sta, quale però?
10: Il primo.
11: Quindi sarebbe il
10: L'Arca Perduta
11: con quei maledetti nazisti, non dell'Illinois, ma
10: non anche se qualche nazista dell'Illinois magari c'era, perché quello è, non so se no, perché era francese, mi sembra, quello stronzo che vuole
11: quello cattivo
10: che è una via di mezzo, no? E il terzo mi prendo un attimo per pensare.
11: Vai, pensaci.
10: Perché ti potrei dire Braveheart,
11: bello,
10: che è la mia i 14 anni, cioè Braveheart è i miei 14 anni. Poi quando ho scoperto Mel Gibson è un po' pazzerello, però il film mi piace da morire, quindi.
11: Ma guarda, Mel Gibson,
10: dannati fatto, scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
11: Sono tutti film bellissimi, cioè, se ci pensi, cioè Mel Gibson da insomma,
10: Arma letale,
11: ma anche dal regista, se vuoi, insomma,
10: La passione di Cristo, non tantissimo, no, Apocalipto.
11: Apocalipto, film particolari, dai.
10: Ma che ruolo fa in Apocalipto?
11: No, lui non fa ruolo in Apocalipto, è solo il regista.
10: Magari fa una pianta.
11: Era il periodo in cui doveva fare i film con le lingue più sconosciute,
10: sì, latino,
11: l'aramaico antico.
10: Però è un pazzo scatenato. Sì. Anche Il Patriota a me piace molto, per dire. È un film comunque molto americano.
11: Vabbè, si chiama Il Patriota, dove è?
10: Però mi diverte. È come Braveheart, mi diverte troppo. Dai, quando partono le gambe, dice, accettate, boom, braccia.
11: Potranno prenderci tutto, ma non potranno mai prenderci la nostra libertà.
10: Bello, molto bello. Sono contento, guarda, mi scende anche la lacrimuccia. Bella chiamata, Scaccianuvole. Quella era tra i top, Frankenstein Junior, veramente tanta roba. E Signore degli Anelli, anche Signore degli Anelli. Però sai, Signore degli Anelli, essendo una trilogia, faccio sempre fatica a indicarne uno che mi ha fatto più emozionare degli altri. Indiana Jones, ragazzi, è proprio quella cosa.
11: Però cioè,
10: se io potessi, sì, esatto, anche no, in realtà sono cinque.
11: No,
10: se io potessi, ho capito, fine. Però no. Siamo così.
11: No.
10: Se io potessi fare un come si chiamano questi che vanno a travestirsi da fumetti, cioè un cosplay.
11: Il cosplay
10: mio sarebbe Indiana Jones.
11: Ci staresti anche bene.
10: Ma
11: guarda,
10: non lo so, sono un po' troppo ciccione.
11: Vedo il cappello, il giubbotto di pelle, la frusta.
10: Bellissimo. Guarda, mi farebbe veramente godere con la rivoltella, no? Cioè, proprio.
11: Poi ti potresti buttare.
10: La Colt, tipo.
11: Uscendo dalla porta dello studio di Radio Firenze Viola e recuperare il cappello.
10: Lo faremo
11: secondo.
10: Volta. Lo faremo, però dovremmo farlo in video e metterlo sui social, perché a quel punto almeno mi sputtano del tutto.
11: No, fantastico, cioè sto già ridendo.
10: Beh, però lo farò, te lo prometto. Il giorno in cui faccio il cosplay di Indiana Jones, vengo vestito da Indiana Jones e si fa uno sketch del genere. Lancio il cappello, te devi chiudere la porta, io lo riprendo.
11: Bellissimo.
10: E poi ti frusto, ti faccio ti taglio tutto, va bene? Ok, siamo troppo forti. Si può iniziare a parlare di Fiorentina?
11: Se vuoi, io allora, intanto passo il contenuto.
10: Sarebbe anche l'ora. No, allora, Stefano. Oggi abbiamo due contenuti preconfezionati di altissimo livello con un allenatore di Serie A. Perché di Serie
11: si
10: A,
11: può
10: no?
11: dire, perché l'hanno
10: si
11: confermato.
10: Dire, l'hanno confermato, il prossimo anno giocherà in Serie A. E con un collega spagnolo di Gran Canaria che ci racconterà quello che è successo ad Amatucci, la stagione, quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro. Quindi, visto che c'è già qualcuno che prima mi chiedeva ad Amatucci, è un tema, ragazzi, di discussione di massa. Amatucci, proprio se non c'è Amatucci, si va avanti. Quindi parleremo anche di lui. Poi le solite interviste al telefono.
11: Tutte le cose del mondo, no?
10: Come? Non ho capito, perché immagino sia una delle tue minchiate.
11: Muove tutte le cose del mondo.
10: Non era la polemica.
11: No, era
10: Amatucci.
11: Era una sottolineatura.
10: Poi c'è anche. Ora dopo vi leggo, lo so, vedo che questa cosa dei tre film, come senso, vi fa sta male, lo so, ragazzi. E io vi amo anche per questo. Tra l'altro, ovviamente, se volete.
11: Non è vietato.
10: E se invece lo inserite tra le vostre troppe, potrete anche infamare
11: questa
10: Fabio
11: Ferri.
10: Questa
11: non è una democrazia.
10: Anche Fabio Ferri potete infamare. Detto questo, mandateci anche i vostri audio, perché anche su questo tema è divertente parlarne insieme. Vai. Perché comunque i film, ragazzi, sono una cosa. Cioè, noi siamo una trasmissione pop, di cultura pop. un po' radical chic delle volte, ma pop. Quindi parliamo veramente di tutto quello che vi piace. I film vedo che vi piacciono in questi giorni di niente, mischiata al nulla, anche più di altre cose. Tra poco vi leggo. No, volevo però anche prima di parlare di mercato, dire la mia su una cosa che è successa oggi, che francamente mi ha lasciato un po' così, un po' spiazzato. No, le parole di Antonioni.
11: Che è successo?
10: Di Antonioni questa mattina ha rilasciato un'intervista alla Repubblica, e di fatto il titolo che potete anche trovare su Firenze Viola, ma insomma, se no compratevi la Repubblica per una bella intervista, assolutamente. Lui dichiara: non credo che andrò al Centenario, rapporti con il club sono nulli. Va bene? E io mi sono un attimo cervellato, perché ho detto: cioè, è un mondo parallelo questo, perché insomma, la luce, il capitano per sempre, no, capitano per sempre è la storia, capitano comunque, la luce, 10, tutto quello che giustamente noi abbiamo tramandato e ci tramandano i nostri padri a noi e noi ai nostri figli, sulla la figura più rappresentativa della storia fiorentina, che dice che lui al Centenario non andrà. Io, ragazzi, stamattina tra un po' casco dalla sedia, perché ora a me capisco veramente, anche chi lo conosce bene mi ha raccontato di questo periodo in cui lui ha lasciato la Fiorentina per volere della Fiorentina, fondamentalmente perché gli voleva cambiare un po' di ruolo, lui non gli è piaciuto, eccetera eccetera, è tornato ora alla nazionale, abbiamo visto anche con Baldini. Mi hanno detto che è stato un periodo molto doloroso per lui, quindi per carità, io rispetto assolutamente il dolore altrui, rispetto quello che è il pensiero altrui. Quello che però non riesco a capire è come il giocatore più importante della mia storia dica che non è al Centenario. Ora, ovviamente questo si riferisce anche alla Fiorentina. Fiorentina, non puoi far chiamare il segretario di Rinterzo, Antonione, di Jot, sei invitato alla festa del Centenario, buona, sì. Quindi questo
11: è invitato, perché lui
10: è invitato, però ecco, secondo me ci vuole anche un minimo di forma, no?
11: Sì, certo.
10: Quindi mi auguro che nelle prossime settimane questa forma venga fuori, l'ha detto anche lui, servono passi più concreti e me lo auguro. Detto questo, anche a Giancarlo, con tutto il rispetto, mi ha anche premiato con il premio di Ciccio Rialti, quindi sono legato anche a una cosa recente, certo, a lui per questo motivo. Ecco, Giancarlo, te lo dico con tutto il cuore, guardandoti in camera direttamente, deponi l'ascia di guerra nei confronti dell'attuale proprietà, perché qui non si parla dell'oggi, non si parla della proprietà commisso, non si parla del terzino destro che viene venduto o viene acquistato, si parla del Centenario, del club che tu hai rappresentato con onore, orgoglio e anche postumo rispetto alla tua carriera. E si parla del suo Centenario, della festa più importante degli ultimi anni. Quindi, per favore, deponi l'ascia di guerra e vai al Centenario, perché per noi tifosi della Fiorentina la tua presenza è importante, anzi centrale. Quindi per favore, scusami, dovevo farlo.
11: No, ma è giusto.
10: Se ne parla tutto l'anno, si parla tutto l'anno di queste cose, poi si arriva al momento della grande festa e tutti aspettiamo, perché comunque è vero che ci arriviamo con un po' di fiatone a questa festa, no? Una festa lassù in cima, bisogna fare ancora tante scale, perché si è patito quest'anno come se non ci fosse un domani, va bene. Però ora, se arriva alla festa, dacci la possibilità di festeggiare anche con te, perché forse non per la nostra generazione, cioè quella mia e di Fabio, che siamo coetanei e che quindi ti abbiamo ascoltato nei racconti, sì, e visto nei filmati più che vissuto in prima persona, ma per una enorme generazione di tifosi della Fiorentina, quelli che negli anni 70 e 80 ti hanno visto calcare i campi con quella testa all'insù e l'uomo che guardando le stelle. È fondamentale la tua presenza, quindi deponi l'ascia di guerra e non fare come Braveheart, dove l'ascia in effetti volava, anche sul patriota. Lui gli piacciono queste cose, a me gli piacciono quando arriva l'accetta e gli taglia gli arti, come se era difficile tagliare un arto con un'accettata, qualcuno glielo deve spiegare a Mel Gibson, non era facile un'accettata, quelle accettine
11: sono repubblicani loro,
10: quindi ce la fanno anche accettare, sì, gli arti, certo. Va bene, accetteranno gli arti, ok, va bene, questo era solo per
11: accetteranno gli arti nel viso, no scusami, non volevo dire.
10: Poi c'è chi dice che a lui non gliene frega niente, è contento che non ci sia Antonioni, questo è Davide e va bene, ognuno la pensa come vuole.
11: Contento, ma non so come si può essere contenti e manchi.
10: Lo so, ognuno ha la sua versione dei fatti. Elia Jeremy Damassa, non ci resta che piangere, nel nome del padre, Donnie Darko, a destra.
11: Ma pensavo il nome padre fosse riferito a Giancarlo, ma no, è il film.
10: Poi c'è Fabio Ferri che intervista Pier Guidi, molto bene, con una foto di
11: c'è anche i sottotitoli?
10: Sì. Perché su Facebook credo vengano in automatico.
11: Qual momento era?
10: Poi American History X, Hooligans, bello. Batman, il Cavaliere Oscuro. Questo è Andrea, quindi un coetaneo, perché questi sono film che erano molto
11: American History X, molto bello.
10: Sì, ma chi si compra? Chi si compra? Chi si compra? Non lo so, l'ho detto tante volte. Ora, dopo, tra poco ci si arriva. Ma Guerre Stellari e vari Batman. Vedi, poi, ragazzi, ognuno dice le sue. Può essere qualsiasi film. Qualcuno volò su un nido del cuculo.
11: Bello.
10: Blade Runner. Che sono solo due, però. A meno che non si voglia dividere. Qualcuno volò e su un nido del cuculo. Mel Gibson e Mad Max. Unico. Mad Indiana Max, Jones e poesia. Roba. Giustamente, Ale da Napoli. Una grande chiamata come Pulp Fiction. Che Fiction, mettiamo anche noi tra i top assoluti. Cioè, se fossero i top 5, Pulp Fiction sarebbe subito al quarto posto, credo, nella
11: sì, ma
10: personale.
11: Poteva stare anche sul podio.
10: Sì, anche, è come Frankenstein Junior, dai, sì. Frankenstein Junior.
11: Sono tutti al podio,
10: dai,
11: sono
10: roba stellare.
11: Ma guarda, anche American History X, ci penso. Cioè,
10: il senso della vita, Guida Galattica per autostoppisti,
11: bello,
10: Blade Runner, Soliti Sospetti, Una Notte da Leoni,
11: sospetti,
10: così ci metto tre generi diversi, lascio fuori la trilogia di Indiana Jones e quella di Star Wars perché siamo oltre la leggenda, dico trilogia non a caso perché gli altri non li considero.
11: Bravo.
10: Ottimo Ferri, ti ho visto nel Sabbione in splendida forma, dice Dido. Quanti cazzotti hai tirato?
11: In splendida forma, no. No, però c'ero, sì. Non ho tirato cazzotti perché non è uno sport che mi si confà. Li potrei prendere quei cazzotti.
10: Ma sì, ma tu perché nei Sabbione si danno e si prendono,
11: Sì, ma io ne buscherei,
10: va bene.
11: L'altro mercoledì torno dai Rossi, quindi.
10: E dagli Azzurri,
11: no,
10: quando vai?
11: Mercoledì vado dagli Azzurri, giovedì
10: okay.
11: Dai Rossi.
10: Rocky, 2001 di sé nello spazio, The Prestige, quarto incomodo. Oppenheimer, questo è Edoardo. Il cacciatore, ci dice Ciccio.
11: Il cacciatore è tanta roba.
10: Matrix, Tren de Vie e Amélie. Madonna, come sei romantico, Babbo Viola. Tren de Vie, bellissimo. Un film che mi fa accapponare la pelle da quello che c'è dietro a questa storia, che è molto, anche se vogliamo, quasi leggera nel suo racconto, per poi darti la mazzata in fondo.
11: Nel nostro,
10: non ve lo racconto.
11: Nostra generazione, Tren de Vie penso sia stata veramente una perla.
10: Sì. Amélie, per dire, no, si dice, no, quando si dice. Un popular opinion, io quando vide Amélie dissi: ma che cagata è Amélie, ma che roba è, non mi ha lasciato niente. E c'era tutte le mie compagne di classe, io tra l'altro ero una classe dove c'era 28 e due maschi, quindi pensa te quante ragazze c'erano in classe. Praticamente ho rischiato il linciaggio perché Amélie, poi le amiche del Capponi, figurati, perché io uscivo in centro, quindi c'erano tutte le mie amiche alterno chic di sinistra del liceo Capponi. Quando ho detto Amélie, c'era gente che si vestiva da Amélie, non era un cosplay, si vestiva da Amélie per andare in giro, perché dire Amélie, ma basta, ma ci ha strapanato proprio una roba. Posso dirlo, sono stato troppo netto?
11: Non entra nella mia top 3 comunque, quindi non posso fermarsi.
10: Per me non
11: fermarsi.
10: Entra nella mia top 1000, penso. Va bene, però vabbè. Rispetto chiaramente sì, Babbo Viola, che poi ha detto America History X, e l'odio. Con Vincent Cassel, tanta roba, sì.
11: Sono un gran bello in bianco e nero.
10: No, soprattutto una grande colonna sonora. Va bene, c'era una volta in America.
11: Sì?
10: Sì, allora lo riguarderò. Conduccio magari, siamo pronti per quello.
11: No,
10: non siamo. Ho visto Matrix però, in questi giorni.
11: Vabbè, Matrix è un pochino più.
10: Già capivo nulla, ma va bene. Vabbè. C'era una volta in America, Matrix, Pulp Fiction, comunque siete troppi, quando se parla con queste bambole non ce la fate, non ve la raccattate. Blues Brothers, Frankenstein Junior, nel nome del padre, che ha ricevuto due chiamate, quindi un film comunque da recuperare. Intanto è ufficiale alle ore 10:25. Nessun acquisto, non vi emozionate troppo. Non vi emozionate troppo. Però al CF Fiorentina informa che giovedì 18 giugno alle ore 11, quindi in pieno chi si compra, presso il Win 3 Media Center del Rocco B Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del direttore generale Alessandro Ferrara e del DS Fabio Paratici. Quindi giovedì 18, segnatevi la data, ore 11, ci sarà una conferenza a fiume. Perché comunque quando si parla di queste cose si arriva sempre a parlare per due o tre ore, quindi noi ci saremo, ovviamente forniremo tutta in diretta, sarà un momento focale, secondo me centrale, di quella che sarà anche l'estate della Fiorentina, e da qui a giovedì cosa pensate, cosa diranno, cosa faranno, cosa penseranno, eccetera eccetera, però ci arriveremo alle 11 di giovedì 18. Poi già ieri c'è stato anche la notizia purtroppo molto negativa del furto in casa di Moise Kean. C'è chi ci fa dell'ironia, insomma, io nel senso, ognuno fa i conti in tasca a se stesso. È stato derubato di centinaia di migliaia di euro, ognuno chiaramente, lui fa il suo lavoro, uno dice meglio che rubino a un milionario rispetto a un povero Cristo, tutto diciamo molto populista come pensiero, però è una persona che è stata comunque defraudata dei propri averi, e per me è sempre un qualcosa che va segnalato come una roba negativa per quanto riguarda, certo, la nostra città, che purtroppo, come tante altre realtà, prima si diceva solo in quella città, come dice Cruciani, poi in realtà mi sembra che ormai sia una cosa abbastanza diramata nel nostro paese in generale, non solo a Firenze, a Milano, Torino, succede un po' dappertutto, e è molto male, molto male. Poi facciamo un attimo il punto delle notizie di giornata sul mercato, cioè quelle proprio che sono, intanto fa un caldo, si muore, quindi cerco di trovare la fondamentale. Di fondamentale non c'è nulla. Allora, di fondamentale c'è la conferenza stampa del 18 e 11. Beh, no, allora, stamattina abbiamo detto che, insieme a Niccolò Ceccarini, che è intervenuto anche nel corso di Buongiorno Firenze, oggi condotto magistralmente da niente po' di meno che Di Nardo, che ieri ha compiuto 31 anni, quindi è entrato nella... Certo, quanti pensavi ce n'avesse? 22? 12? 12? Vabbè, 12 sul campo... No, 12... Come? 12 sul campo... No, 31 sul campo effettivi, 12 poi, va bene.
11: Più o meno come la Juve.
10: Più o meno come la Juve. Detto questo, allora, Fabian e Comuzzo non sono giocatori in vendita, secondo quello che ha raccolto Niccolò Ceccarini, quindi su questi due giocatori che vivono una situazione molto diversa l'uno dall'altro. Cioè, su Comuzzo tutti abbiamo la speranza che possa, cambiando allenatore, cambiando fiducia, cambiando crescendo anche, maturando dopo l'esperienza anche con la nazionale, tornare ad essere un asset fondamentale per la Fiorentina. D'altro canto c'è Fabian, invece, che ci ha un po' creato una serie di interrogativi nei suoi 5 mesi, 6 mesi di permanenza alla Fiorentina, dove era arrivato per portare in dote gol, inserimenti, prestazioni, e di tutto questo non ha fornito praticamente nulla. Quindi ci auguriamo che, chiaramente, dopo aver speso 15 milioni per il giocatore, Grosso lo sappia far crescere. Però se rimane Ndur, se rimane Fabian, se rimane Fagioli,
11: è un film già visto,
10: no, il cerchio si stringe, nel senso
11: qualcuno dovrà andare via
10: in questi 8-9 centrocampisti di proprietà che la Fiorentina ha in dote. Abbiamo raccontato ieri che Mandragora ha ricevuto una, diciamo, richiesta di informazioni in diretta, anzi diretta tra i club, ma non al suo entourage, dove Basiktas, con Italiano, nuovo allenatore, ha chiesto informazioni sulla sua potenziale cessione. Tendenzialmente un giocatore della Fiorentina, anche qui, non vorrebbe far partire, davanti a un'offerta importante andrebbe via. Qual è l'offerta importante per Mandragora? 10 milioni?
11: Penso di sì, una cifra tra i 10.
10: Tanto sarebbe tutta plusvalenza, perché ormai è stato...
11: Verrebbe da dire che i centrocampisti costano 15.
10: Ammortato.
11: Mi verrebbe da dire che i centrocampisti costano 15.
10: Sì, quando,
11: 10,
10: li compra,
11: 15.
10: Quando li compra la Fiorentina.
11: Sì.
10: Quando li
11: però
10: vende.
11: Mi sembra più o meno quel range lì, dai.
10: Per vabbè, 10, l'anno scorso vice caponiere, credo, della Fiorentina. Quindi, insomma,
11: si sta parlando di un giocatore che ha trovato nelle ultime due stagioni un grandissimo feeling.
10: Quindi anche te non lo venderesti.
11: Io Mandragora non lo venderei, ma sarebbe, cioè, per me sarebbe uno dei primi della lista di quelli confermati. So che farò arrabbiare qualcuno, però è il mio punto di vista. Devo dire che, appunto, come te, sono ben consapevole del fatto che la Fiorentina, per rinforzare il centrocampo, dovrà fare un po' di spazio, perché non può tenerli tutti. Allo stesso tempo, io, quando Fabiano è arrivato, ad esempio, ero uno piuttosto positivo, non tanto per la sua collocazione in campo, perché mi sembrava già problematica a gennaio, considerando che, appunto, la Fiorentina forse aveva bisogno di altre caratteristiche rispetto a quelle di Fabian, che è più una mezzala, addirittura un trequartista in certe situazioni. E invece a gennaio scorso si diceva la Fiorentina ha bisogno di un frangiflutti davanti alla difesa, di uno che fa filtro, di un centrocampista di corsa, di gamba, di forza fisica, un Somm che funziona, non un Somm che non funziona. Però io ero positivo sull'arrivo di Fabian, ed è un giocatore che, lo dico, tendenzialmente mi piace.
10: Beh, quindi, l'hai detto 100 volte, no, pensavo che l'hai detto una esclusiva.
11: No, magari qualcuno non mi ascolta tutti i giorni, e quindi lo ribadisco. E quindi
10: sbaglia. No. Chi non ti ascolta tutti i giorni,
11: no,
10: sbaglia.
11: Questo non posso dirlo, anzi, ognuno faccia il suo. Però ecco, il discorso è proprio questo. io Fabian, per le qualità che ha, perché ce l'ha delle qualità sto ragazzo, vorrei anche crederci per un'altra stagione, per una stagione intera, magari partendo con condizioni migliori rispetto all'arrivo a gennaio. Però si torna lì. Chi va via, chi lascia il posto, perché noi vogliamo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, Pietro, noi desideriamo, ci piacerebbe, chiederemmo al bar un bicchiere d'acqua frizzante fresco per reidratarci, ma anche un centrocampista forte da mettere in centrocampo della Fiorentina.
10: Anche perché questa è un, guarda, via via che passano i giorni, quello che era il pensiero dicembrino del tabula rasa prende tutto un altro corpo, perché da una parte abbiamo capito tutti che la Fiorentina non potrà resettare al 100% ciò che è la propria rosa, e dall'altra perché uno dice ma questo me lo terrei, quest'altro me lo terrei, perché la memoria è molto un po' alla Dori, no? Ci si gira e si è scordati che si è vissuto in questa stagione. Quindi, no, nel senso.
11: Cosa?
10: Esatto, nel senso, come mi chiamo? Quei giocatori che adesso tornano, Sommer e Richardson, li metto tra i partenti
11: per gli esuberi, dai.
10: Proprio gli esuberi, senza nemmeno passare dal via. Ma tutti gli altri giocatori, i sei giocatori con cui tu hai finito la scorsa stagione, per un motivo o per un altro, in tanti. Fai una domanda e dici: certo. Fagioli lo terresti? Sì, perché sì. Bresciani lo terresti? Sì, perché con Grosso, sì, sì. Fabian, certo, ha investito 15 milioni. Indur, c'è il 50% del futuro di vendere il Paris Saint Germain. Che fa? Lo vende a 10 milioni?
11: No.
10: Ho capito. Però il centrocampo fatto come l'anno scorso, tutti si è detto che era incompleto, con vari doppioni,
11: sì,
10: senza un giocatore che
11: ad oggi rimarrebbe così,
10: rimarrebbe incompleto, cioè non è, io un
11: rimarrebbe con delle caratteristiche limitate, se vuoi, con poca varietà di scelta a centrocampo, perché poi sono tanti giocatori molto simili,
10: come vi dico sempre. Se escono nomi di centrocampisti come in questo caso Torsved e Unahi, per dire, che sono due centrocampisti fatti e finiti, è molto probabile che il fatto che escano più voci nello stesso ruolo porti al fatto che la Fiorentina sta cercando quel tipo di ruolo, quindi qualcuno spazio lo dovrà fare.
11: No, è assolutamente vero. Secondo me a questo punto la scelta sarà affidata a Grosso, cioè immagino Paratici sicuramente chiederà a Grosso quali sono le caratteristiche che vuole per il suo centrocampo. Riguardando al centrocampo del Sassuolo, un paio di indizi si possono anche avere, perché insomma le caratteristiche dei giocatori, da Torsved a Koné a Matic, sono abbastanza chiare. Non sarà un lavoro facile, secondo me, ma come mi capita di dire spesso, secondo me non sarà un lavoro facile per trovare sistemazione a tanti giocatori in uscita.
10: Ma si dice da un pezzo, in effetti.
11: Cioè, secondo me è la parte più difficile del mercato. Poi troverai il centrocampista che ti piace, che io non sono così convinto sia Torsved. Troverai il centrocampista che ti piace e lo metterai dentro, magari. Però è molto più difficile prima trovare il modo di fargli spazio.
10: Nel frattempo c'è anche un'altra notizia che abbiamo dato stamani, ovvero che Fortini, che è.
11: Non l'abbiamo nemmeno citata Matucci, che torna pure lui.
10: Matucci ora ascoltiamo l'intervista, ce lo ridà lui. Fammi prima finire con i discorsi nelle notizie di oggi. Quindi sì. Fortini, che è sul mercato anche a causa del suo contratto congelato, non c'è area di rinnovo, non c'è area di cambiamento, la scadenza 2027, un contratto da ragazzino praticamente, la Fiorentina non ha trovato evidentemente una strada per arrivare al rinnovo, però non ha neanche la fila fuori dalla porta, quindi anche lì sarà una di quelle situazioni un po' complesse, perché la Fiorentina lo valuta una cifra, perché è un 2006, perché ha un futuro, è futuribile, quindi magari per meno di 15 milioni non lo darebbe via. Per ora non c'è nessuno nemmeno che abbia chiesto informazioni, almeno questo ci risulta, che non c'è così tanto movimento intorno al giocatore, e quindi è un'altra situazione da dover sbrogliare, perché nelle stesse condizioni contrattuali ci siano sia Dodò che Fortini. Quindi il rischio è che tu perda tutte e due, o addirittura che ti restino tutte e due sul groppone. Dodò, abbiamo detto che c'è una sorta di gentleman agreement, come piace dire a quelli che fanno mercato, sul rinnovo in caso di permanenza ad agosto, dopo agosto. Per tutto il resto, cioè per Fortini, bisogna anche capire qual è il destino che gli sta prospettando il mercato e la Fiorentina stessa. Detto ciò, tra poco vi leggo, sia nei sui film siete veramente defragranti, sia per quanto riguarda la Fiorentina eccetera. Cosa vuoi ascoltare prima di interviste? Vuoi ascoltare prima Matucci, visto che è un tema che ti scalda particolarmente?
11: Visto che parlavamo anche di centrocampo, io ripartirei da Matucci.
10: Anche perché no, questa intervista realizzata da Francesco il giornalista si chiama Paco Cabrera, è del giornale La Provincia, immagino. Siamo alla provincia? La provincia di Como. Diario della Spalmas, quindi Gran Canaria, dove si è parlato appunto di Amatucci e dà anche degli spunti sul potenziale futuro di Amatucci. Quindi state all'ascolto e poi preparate gli unghielli o la voce per dire la vostra su questo tema, che è un tema di discussione ampio, nel senso che, ripeto, per molti non c'è destino futuro senza Amatucci, per altri Amatucci è un giocatore che sì, uno può anche valutare, ma è che con o senza la Fiorentina va avanti. Quindi ascoltiamo Paco Cabrera, intervistato da Francesco Benvenuti, che ci parla proprio di Amatucci.
2: Con Paco Cabrera della Provincia per parlare di Amatucci, della sua stagione al Las Palmas. Paco, che impressione ti ha fatto il giocatore?
15: Ciao Franzi, encantado de estar contigo. Lorenzo Amatucci ha hecho una temporada impresionante. A piccolo Gattuso, il pequeño Gattuso, impresionante, sobresaliente.
2: Lorenzo Amatucci ha fatto una stagione impressionante. Il piccolo Gattuso. Impressionante, davvero, eccezionale. Tieni conto che ha giocato 42 partite, 40 di regular season e 2 di playoff. Ha saltato solo una partita per via di un lutto familiare a inizio stagione e poi ha trascorso una partita in panchina, non ricordo se per stanchezza o per un affaticamento. 42 partite di Amatucci che si traducono in 3.510 minuti, più quelli dei playoff, il terzo giocatore più utilizzato in rosa. Insomma, impressionante, una colonna fondamentale nel centrocampo del Las Palmas. Io non lo conoscevo e poi Amatucci è arrivato qui in sordina, ma il direttore sportivo Luis Helguera, che ha giocato anche in Italia, anche alla Fiorentina, ha sempre avuto legami con il calcio italiano. Il Las Palmas ha avuto Aquilani, ha avuto Kevin Prince Boateng, ci sono sempre stati legami forti con l'Italia. In rosa c'è anche Pedrola, che era arrivato dalla Samp, Iker Bravo dall'Udinese. Però senza ombra di dubbio la stagione di Amatucci è stata impressionante e a me ha sorpreso moltissimo.
15: Però si lo guarda tutto, impressionante la temporada di Amatucci, a me mi ha sorprendito moltissimo.
2: Credi che uno dei motivi del successo della stagione di Amatucci sia anche legato alle caratteristiche del calcio spagnolo, che sembrano sposarsi alla perfezione con quelle del giocatore?
15: Sì, sì, le caratteristiche di Amatucci encajan perfettamente, è un perro di presa, è un jugador muy versátil, con fantasía, que recupera, que pica piedra, que trabaja con, sin balón.
2: Sì, assolutamente, le caratteristiche di Amatucci si incastrano alla perfezione. È un mastino, un giocatore molto versatile, di fantasia, che recupera palloni, che sputa sangue, che lavora con o senza la palla. È quel profilo di giocatore che manca al calcio canario. È un grandissimo lavoratore, molto aggressivo, che pressa e fa un enorme lavoro anche senza palla. Qui da Las Palmas ci risulta che ci siano diverse squadre di Primera División, come il Getafe, che sta seguendo i passi di Amatucci, ma anche come il Rayo Vallecano. È un giocatore che ha un ottimo mercato qui in Spagna grazie al suo percorso nel Las Palmas. Io ci tengo a ribadirlo, non lo conoscevo, ma comunque parliamo di un giocatore che ha fatto anche le nazionali giovanili con l'Italia. Qui, ad ogni modo, si parla già tantissimo di lui. È vero che Las Palmas avrebbe voluto comprare il giocatore, però il prezzo del diritto di riscatto era troppo alto?
15: Il presidente Miguel Ángel Ramírez dijo que el jugador estaba tasado la compra entre 10 y 13 millones, esa cantidad es imposible.
2: Il presidente della Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha detto che il giocatore era valutato, per quanto riguarda il riscatto, tra i 10 e i 13 milioni, una cifra impossibile per il Las Palmas, esorbitante, e di conseguenza l'idea di un acquisto è stata scartata fin dal principio. Ma per quanto hai visto, credi che un giocatore come lui meriterebbe un minutaggio importante nella Fiorentina il prossimo anno, comunque in un club di Serie A?
15: Io credo che sì,
0: no tengo un seguimiento de la Serie A, del calcio, al máximo attenzione.
2: Io credo di sì, non seguo al massimo la Serie A, però mi sembra un giocatore eccezionale. Pedrola è arrivato dalla Samp, che è bravo dall'Udinese, ma Amatucci è stato nettamente superiore a entrambi. Certo, sono ruoli differenti, ma non capisco come questo giocatore non sia, per esempio, ad un Como o comunque in una qualunque squadra a giocare in Serie A.
0: Però io non intendo come questo giocatore non sta nel Como o quando in Serie A.
2: E nel salutarti ti chiedo in generale che opinione ti sei fatto della stagione del Las Palmas, una stagione che si è interrotta ai playoff per la promozione.
0: La temporada de Las Palmas ha stato bien durante la liga, le ponemos un 6, un 7, 6-7, pero mal en el playoff, muy mal, un desastre en el playoff, por culpa del entrenador Luis García.
2: La stagione della Spalmas è stata positiva durante il campionato, gli darei un 6, un 7, ma è andata male nei playoff, molto male, è stato un disastro, anche per colpa dell'allenatore Luis García che ha sbagliato i cambi. Nel complesso, comunque, è stata una buona stagione, la Spalmas ha fatto 73 punti, quinta in regular season. Poi la zavorra degli infortuni sulla linea del traguardo nella fase finale, anche con il compagno di reparto di Amatucci. Tanti infortuni, tanti imprevisti, alla fine ti sei ritrovato ai playoff e sei stato sconfitto dal Malaga, anche per i cambi dell'allenatore, come ad esempio la sostituzione di Jesse, il migliore, per far entrare Iker Bravo. Alla fine Las Palmas ha perso con il Malaga l'andata e ha pareggiato il ritorno. Quindi direi una buona stagione, brutti playoff e Amatucci sensazionale.

0: anche a voi, dopo anche aver sentito le parole di un collega che ha seguito tutto l'anno la Spalmas per quanto riguarda la sua stagione, che cosa va fatto con Amatucci? Interessante, perché insomma veramente se ne sta parlando, cioè, ne parlano in Spagna come un giocatore di alto livello. Poi certo, ripetiamo, si parla di seconda divisione.
1: Che dell'inferno, però.
0: Dell'inferno, come ha detto anche lo stesso Paco, però bisogna sicuramente valutare quello che può essere o no il futuro, il destino in viola di Amatucci. Per esempio, Francesco da Rovigo ci scrive: Amatucci va tenuto, del resto fare esordire anche Croci, perché questa storia di non bruciare facendo fare primavera fino a 21 anni è insensata. Poi sogno con le osce liberali sulle fasce, un centrocampista per me sottovalutato ma gran cavallo come Omar Correia della Juve Stabia, non più giovanissimo ma di grande impatto in mezzo. Ovviamente non si parla dei top che spero arrivino, per me uno al centrocampo, uno sulle fasce e uno al centro della difesa. Luciano, sempre su Amatucci, valga il motto: con il quale e senza il quale resta tutto tale quale. Poi, visto che abbiamo 4-5 centrocampisti con caratteristiche uguali tra loro, varrebbe la pena tenerne uno con caratteristiche diverse come lui. Non lo tengo come titolare per ora. Poi ancora, non me ne frega un bip di Amatucci, per favore alziamo l'asticella, grazie. Questo è Andrea da Milano, che poi ci manda anche i suoi film: American Gangster, Man on Fire, Il Sesto Senso e Il Silenzio degli Innocenti, che sono 4 e non 3. Vabbè, te l'abboniamo.
1: Però, io rispetto, però American Gangster secondo me non ha fatto il passo per diventare un grande film. Buon film, non un grande film.
0: Sempre quelle due ore piacevoli che si diceva prima.
1: Sì, sì. Ricordo di averlo visto al cinema, fra l'altro, però insomma, cioè ci tenevo anche, ma.
0: Però Il Silenzio degli Innocenti è una buona chiamata.
1: Il Silenzio degli Innocenti è un capolavoro.
0: È una buona chiamata.
1: Detto che io mi stracago addosso, però va bene.
0: Ma no.
1: Sì, sì, io tutto quello c'ho un minimo di tensione, mi metto.
0: Cioè, pensate, io sono del mezzo a quell'altro pirla che guarderebbe,
1: sì,
0: gli splatter,
1: Hostel, gente. La roba lì.
0: Ieri parlava di Sinister come una grande.
1: Mai visto.
0: Nemmeno io non so nemmeno
1: mai
0: sia. E te invece sei tutto da.
1: Io non ho visto nemmeno Stranger Things perché ho paura mi faccia paura.
0: No, Stranger Things non ti fa paura.
1: Ho paura mi faccia
0: non
1: paura.
0: Non ti fa paura.
1: Beh.
0: E lo puoi vedere. Che è molto per la nostra generazione. Loro hanno. Sono dei paraculo infiniti, no?
1: Di
0: Netflix.
1: Comprano,
0: ci comprano, perché quella è, diciamo, qualcosa che noi ci rivediamo. Ni perché sono svolta negli anni 80, quindi gli anni,
1: vabbè,
0: 80.
1: Ma sono un po' i Goonies, dai.
0: Però capito, appunto, ci fa un po' di nostalgia. E chi invece ha vissuto gli anni 80, quindi con l'idea degli americani,
1: allora lì,
0: con la bicicletta, con le
1: ET,
0: eccetera, vanno un brodo di giugno, quindi ci hanno comprato. Però altre qualche ora di divertimento, senza usare il termine capolavoro, che per le serie io
1: no,
0: uso,
1: vabbè,
0: veramente
1: sono delle serie
0: poco.
1: Belle, però insomma.
0: Sì, tipo. True Detective, per me la prima serie di True Detective è forse l'unica serie dove dico capolavoro. Quella è veramente una cosa pazzesca. La prima serie, gli altri divertenti come sempre, buon divertimento, ma non capolavoro. Termine ormai usato come importante per tutto, quindi.
1: Capolavoro.
0: Importante. Il piccolo Gattuso o vai a posto? Speriamo non finisca come il Gattuso quello vero. Adelante, il calcio canario è molto carino, ci dice Luca.
1: Gattuso da allenatore non avrà fatto una grandissima carriera, avrà avuto anche questa sfortuna.
0: Ovviamente Matteo ci dà dell'ignorante.
1: Perché?
0: Infatti non capisco questa intemerata. Mi meraviglio della vostra ignoranza calcistica. Matucci è un gran bel giocatore, ma che ve lo dica a fare?
1: Vabbè, tra l'altro non abbiamo neanche criticato Amatucci, non è che ci siamo messi qua a dire Amatucci, abbiamo anzi fatto, grazie a Francesco, un contenuto per approfondire su Amatucci.
0: Ignorante.
1: Perché eravamo ignoranti e siamo andati proprio alla fonte del sapere spagnolo iberico per abbeverarci. Quindi io non l'ho capito questo messaggio.
0: No, spiegaci. Soprattutto mi viene da ridere perché Amatucci, per esempio, io è tanto che dico la Fiorentina deve avere un'idea su cosa fare con Amatucci prima ancora di farlo arrivare a fare il ritiro o altro, perché per seguire Amatucci una società come la Fiorentina non è che doveva fare il giro del mondo. Mandava un osservatore uno ogni 2-3 partite e lo seguiva. Ci sono delle persone dedicate a seguire i prestiti.
1: Ma
0: e
1: sì.
0: Oggi deve sapere se è un giocatore che gli interessa oppure no. Secondo me è un giocatore che per caratteristiche la Fiorentina può mancare. Cioè, quindi io darei via uno dei doppioni anche per far spazio a Matucci. Quindi figurati Matteo cosa ne penso. Ma siccome siamo degli ignoranti, e ci faremo una ragione e vedremo quello che

0: faranno la Fiorentina, perché se la Fiorentina domani lo cede, caro Matteo, cosa sono? Degli ignoranti? Delle capre? Degli imbecilli?
1: Ma forse non diceva a noi, perché non capisco con chi c'è.
0: Ah, forse diceva che dice tale e quale. Vabbè, comunque, se io penso che ogni versione delle cose va rispettata, non è che perché una cosa è diversa, cioè non lo capite il messaggio perché non lo avete seguito negli anni, ci dice Matteo. Vabbè, ok Matteo, te che sei un osservatore da vicino di Amatucci, ti chiameremo per fare la sua biografia e ci dirai nel momento in cui la Fiorentina lo cederà per quale motivo l'ha ceduto. Questo ti sto dicendo, cioè ci vuole anche un po' di equilibrio, non è che tutti devono pensarlo come te Matteo. Ci sono tante persone che magari di Amatucci, come prima diceva un ascoltatore, non gliene frega niente perché preferisce pensare la Fiorentina possa andare a acquistare un giocatore da 40 milioni. Resterete tutti e due un po' delusi, cioè chi vorrebbe Amatucci per sempre nella Fiorentina e magari verrà ceduto, e chi invece pensa di poter avere un centrocampista da 40 milioni e non gli verrà acquistato. Ci vuole assolutamente un'ottima, vedi, non seguite i calciatori. Matteo, ascolta, fai una giratina, dai, ora va bene. Vabbè, se tu pensi che noi si faccia di lavoro un'altra roba, va bene, lascia perdere. No, mi fastidisce il fatto che lui pensi che noi siamo qui a pettinare le bambole. Va bene caro Matteo, grazie della tua presenza. Mandiamo un messaggio audio, guarda, no, ma vada.
2: Andiamo con amici miei, atto primo.
1: Buono.
2: Fight Club.
1: Buono.
2: E Quinto Potere.
1: Vabbè. Grande trio questo. Gran podio.
0: Io sono in polemica, parla te.
1: Beh, grande podio, Fight Club, tanta roba, Quinto Potere, che si dice di Quinto Potere? Capolavoro, la storia, il cinema. E poi qual era l'altro? Toriotti. Vabbè. Amici miei, che dire di amici miei? Che dire?
0: Amici miei!
1: Anche Matteo?
0: Anche Matteo, ma certo, per me anche Matteo, però continua ad darci l'ignorante.
1: Ignorante! Capra!
0: Cioccolataio dice che Matteo è chiaramente Dimitri Conti.
1: Perché Dimitri Conti?
0: Perché Dimitri ogni tanto lo dice sta cosa. Se non seguite i calciatori, allora.
1: Ma Dimitri è un amatucciano?
0: Sì, di sicuro.
1: Di sicuro. Certo.
0: Non si può stare, ti ripeto, non si può stare al mondo senza Amatucci.
1: Io dico solo una cosa, al netto della mia ignoranza. A me fa un po' strano quando vi sento dire: ah, io mi priverei di Fagioli e punterei tutto su Amatucci. E questo a me un pochino stride, perché poi non capisco come questo discorso va d'accordo con il discorso sono ambizioso, voglio una stagione migliore rispetto a quella precedente. Cioè io, quelli che hanno già, parola grossa, dimostrato qualcosa, me li terrei. Quelli che ancora devono dimostrare tutto, non posso giudicarli con una certezza assoluta. Matteo giustamente dice che siamo ignoranti, ma anche le prove fornite da Matucci.
0: Ora sta facendo un po' tremolo una gamba, no? Ignorante perché ignori.
1: No, certo, ma ci mancherebbe.
0: Io sono imbecille perché in bello.
1: Ma io infatti non mi offendo mica, ci mancherebbe. Io ignoro tante cose, ignoro anche come è il livello della seconda divisione nei confronti della Serie A. Sicuramente so che c'è un grande divario tra la Serie B e la Serie A, me lo diceva anche ieri l'allenatore che tra poco ascolteremo, che mi diceva sono due bestie diverse, sono due contesti completamente diversi. Quindi io, siccome Amatucci lo abbiamo visto giocare principalmente in Serie B in Italia e in Serie B in Spagna, faccio fatica ad avere tutte queste certezze. Cioè queste granitiche certezze da che cosa derivano? È un giocatore che fa parte del gruppo dell'Under 21? No, non è neanche un giocatore che fa parte del gruppo dell'Under 21. Io ci sto a credere in Amatucci, però non ci posso credere senza avere, come dire, la rete di sicurezza sotto. Cioè mi posso buttare senza il bungee jumping anche, senza nemmeno l'elastico ai piedi.
0: Anche se Amatucci però nell'Under 21 credo l'abbia saltata più per la questione della Spalmas che non...
1: Sì, no, però in generale non è mai stato convocato perché stava a vedere, non c'è presenza nell'Under 21.
0: Vabbè, ora controllo. Dopo controllo.
1: Beh, scusami, la Spalmas, sì, ho capito la Spalmas, ma non lo potevo anche fare. Ora,
0: Spalmas,
1: io non ti sto parlando della nazionale Baldini attuale, Io non ti sto parlando della nazionale Baldini attuale. Se vai a vedere.
0: È vero, non ha esordito in Under 21.
1: E quindi voglio dire, benissimo, Amatucci, chi lo segue ci garantisce che è un giocatore forte, e io spero lo sia, però, ecco. Partire così a sprombattuto con tutte queste certezze su un ragazzo che ha fatto Serie B e Seconda Division, secondo me è un po' tanto coraggioso, soprattutto per una squadra che si è salvata a malapena quest'anno. però no, poi,
0: infatti Matteo dice chiedete agli allenatori cosa dicono, andiamo a Tucci, lo chiederemo, non ti preoccupare, abbiamo fatto, è detto, infatti il nostro amico giornalista Paco Cabrera ha detto che è sensazionale, un piccolo Gattuso, quindi ce l'ha presentato come un giocatore pronto per fare qualsiasi cosa nel mondo del calcio, io
1: quindi sono... anche con caratteristiche diverse, certo, magari da quelle dei centrocampisti attuali.
0: Io ti ho già detto quello che ne penso, cioè penso che sia un giocatore che per caratteristiche sia un giocatore che nella rosa non c'è, quindi è un giocatore che io valuterei, ma la Fiorentina no, io valuterei perché non ho fatto di mestiere l'osservatore dei prestiti della Fiorentina, perché non è il mio mestiere, quindi io lo valuterei. La Fiorentina l'avrà già valutato cosa fare con Amatucci e quindi vedremo quello che sarà la decisione. Io, se Amatucci rimane alla Fiorentina e fa 20 presenze, 30 presenze alle spalle dei titolari, sono contento, perché è cresciuto con noi, perché è un giocatore che ha, può avere del valore, del potenziale, però quello che dico a Matteo e a tutti gli altri che pensano ad avere la verità in tasca, bene, sono contento, però chiediamoci perché Pietro Lazzarini non è a fare l'osservatore dei prestiti e neanche Matteo mi risulta essere a fare l'osservatore dei prestiti, quindi ci sarà qualcuno più meno ignorante di me e sicuramente anche più informato di te a fare quello che devono fare, questo è quello che diciamo. Detto ciò, abbiamo Max al telefono, ciao, buongiorno, scusa per l'attesa.
3: Di nulla. No, io volevo parlare perché ora tanto so che mi arrabbierò in questi giorni come una iena, perché come quando mi toccano Antonioni poi perdo le staffe. Allora, dopo non so se avete parlato, io mi sono collegato da poco, delle dichiarazioni di ieri di Giancarlo, no? Che ha detto che praticamente non si presenterà con ogni probabilità al centenario.
0: Sì, l'abbiamo commentato brevemente, sì, sì.
3: Ecco, appunto. Allora, io siccome... se c'è una cosa che va alla volta hanno dato gli ignoranti, io penso che l'unica banda di ignoranti sia calcistici, chiaramente, sia questa società per come ha operato in questi 7 anni. Allora io sono riusciti in una cosa impossibile, secondo me, che se c'era una figura che univa tutta la tifoseria nel bene o nel male, in Serie B, in C2, in A, in Champions, era Giancarlo Antonioni. Ora c'è parte della tifoseria, per fortuna una minoranza assoluta, ma c'è parte della tifoseria che è riuscita a odiare Antonioni solo perché ha detto a talune verità che ha vissuto sulla proprietà che ha ora la Fiorentina. Perché lui ha detto, c'è gente che ha parlato, ah, perché non gli hanno fatto l'invito come voleva lui, no. Lui ha detto semplicemente che è stato ferito nell'orgoglio in questi 7 anni da questa proprietà, non ce l'ha con la Fiorentina. Quindi, siccome ora arriveranno i litri di letame mediatico su Giancarlo, io lo so già che arriveranno, perché quando vedi, io a volte che con te scherzando ci si prendeva sul discorso di Beozia Viola, no? Cos'è la Beozia Viola? È quella che ora alcuni infameranno Antonioni. Io ho sentito dire che Antonioni ora vuole il male della Fiorentina, ho sentito dire ma perché non firmò per la Juve quel gobbo, ho sentito dire cose di questo tipo e ripeto, sono riusciti in questo. Io, se c'è una figura, ora Batistuta divideva perché voleva il miliardo in più, il miliardo in meno tutti gli anni, Rui Costa divideva perché, ma se c'è una figura che non ha mai diviso nessuno era Antonioni. Antonioni, ragazzi, se non si presenta al centenario è la notizia, cioè è una roba grave,
0: l'abbiamo detto anche prima. Ora, Max, io ti dico quello che penso. Detto che per diverse generazioni Antonioni ha un peso, poi inizia a averne un altro, ma la storia si tramanda e tutti abbiamo in gloria Antonioni come bandiera ufficiale nel mondo della fiorentinità legata alla Fiorentina.
3: È come Totti per la Roma, dai.
0: Esatto, sì, con ovviamente in generazioni diverse, quindi Totti è una cosa più fresca e quindi le generazioni attuali la vivono in un modo. Antonioni è una cosa che chi ha vissuto gli anni 70-80 la vive come Totti, hai ragione. Chi è nato dopo, per esempio come me, che sono nato nell'87, Antonioni la vive perché ci hanno raccontato e tramandato la sua storia dentro la Fiorentina e quindi ne portiamo grande rispetto perché è la Fiorentina stessa. Quindi quello che dico io è: la Fiorentina è mancante perché su Antonioni, secondo me non dal punto di vista lavorativo, perché la Fiorentina sul lavoro può scegliere i propri professionisti, quindi non è la questione del lavoro, è la questione del rispetto per la storia. Quindi è chiaro che la Fiorentina sia mancante in questo senso e io credo che stiano pensando a come ricucire una rottura di questo tipo. D'altro canto, io prima mi sono rivolto direttamente a Antonioni dicendo: Giancarlo, te hai ragione, ti hanno fatto soffrire, hanno gestito male quella che è stata anche la tua uscita dal club, tutto giusto, però i commissari non sono sono la Fiorentina in quanto storia, sono l'attuale proprietà, mentre il centenario si festeggia per la storia di questo club e lui per me non può mancare. Cioè, quindi anche lui deve, secondo me, deporre l'ascia di guerra per il centenario